0: ragazzo, no, tutti rispetto, ma voglio dire, certo, se Retegui è costato 70, va bene 65-5 con Salo Ramos, perché qui è tutto strano, no? Però qui c'è un Milan che tira fuori 70 milioni e non è in Champions, e c'è un Como che va in Champions e che decide di investire 60 milioni su Nico Paz. Forse qualche tempo fa sarebbe stato, si sarebbero potute fare queste operazioni, ma a fronte di una grande cessione.
1: 14:39, direi che anche per oggi, caro Nicolò Ceccarini, è davvero tutto.
0: E a questo punto la linea va al mare, dove troveremo il nostro Alessandro Di Nardo in ciabatte, che vi regalerà un ombrellone a chi risponderà a questa domanda.
1: Qual è la domanda, direttore?
0: La domanda è: Annalisa ha giocato o non ha mai giocato a pallavolo? Rispondete e telefonate allo 055 77 711 491, che è un numero a caso
1: inventato,
0: dove
1: qualcuno con il rischio che poi possa rispondere davvero qualcuno, peraltro.
0: Esatto, però voglio dirti, Ben, risponditi, ha giocato o no a pallavolo Annalisa?
1: Secondo me no.
0: E secondo me invece sì, controllate, vedrete che ha avuto anche un'esperienza come giocatrice a pallavolo.
1: E allora andremo tutti immediatamente a googlare, come direbbero quelli bravi. Grazie direttore, alla prossima.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Allora, 14:39, ci fermiamo, tra pochissimo leggo Juan, Giovanni, Vieri, ascoltiamo i vostri WhatsApp audio, tra pochissimo, dopo il break, ancora su Vieri dal Brasile, per capirci qualcosa in più su questo giocatore che nelle prossime ore arriverà a Firenze, visite mediche e poi firma sul contratto.

0: elettriche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 14:45 Radio Firenze Viola, Francesco Benvenuti, Alessandro Di Narto con facoltà di parola, 348-7513-933-055-77-111-71. Giovanni da Scandicci scrive: Benve, purtroppo Atalanta su Torsvet. Sai, caro Giovanni, può anche esistere ovviamente, diciamo, concorrenza sul mercato per alcuni obiettivi. Dovrà essere brava la Fiorentina, da un lato, diciamo, a dare concretezza ai desiderata del giocatore, trovando però l'accordo col Sassuolo, che sappiamo benissimo essere con o senza, e adesso senza, Giovanni Carnevali, comunque una bottega non solo cara, ma che va anche accontentata con i giusti elementi. Allora, siccome ho visto, caro fenomeno Di Nardo, un WhatsApp audio di Vieri, io creerei un attimo, diciamo, una finestra dedicata a Vieri, che sia un nome, un cognome, con la I o con la Y. Intanto ci ascoltiamo il WhatsApp audio del nostro ascoltatore e poi andiamo avanti su altri fronti. Quindi tra pochissimo cominciamo, diciamo, l'ordine da rispettare è un ordine decrescente di importanza, perché prima ci sono i nostri ascoltatori e poi tutto il resto, chiaramente. E quindi cominciamo dal primo WhatsApp audio di oggi.
3: Ciao, scusate, una cosa che non c'entra nulla con il calcio. Ieri sono stato a vedere un film, una produzione nostrana, diciamo, indipendente,
2: sì,
3: girata a Grassina. Perciò ho detto, vabbè, ora lunedì manderò un messaggio a Radio Firenze Viola quando c'è Ceccarini. Ora c'è Ceccarini e quindi mando ora questo messaggio. E poi invece ho visto che c'è anche, come diciamo, fa un cameo, Niccolò Ceccarini, che intervista il sindaco di Bagnarripoli e che alcuni scambiano per un alieno, gli fanno dei gavettoni. C'è un film incredibile.
2: No, fermi tutti. Allora, qui sarebbe a questo punto da richiamare Niccolò Ceccarini e chiedere un attimo chiarimenti.
4: Il film esiste.
2: E ora anch'io credo sia uscito alla fine del 2025 e poi magari, diciamo, poi riproposto nei mesi successivi. Ora, a questo punto, caro Vieri, ci hai messo non una pulce, un esercito di pulci negli orecchi, quindi servirà assolutamente un approfondimento. Non conoscevo il film, ma sapere Niccolò Ceccarini può aver fatto un cameo, una piccola parte in un film, già mi manda nell'iperuranio, quindi sto veramente volando. Grazie di questa chicca, perché personalmente la ignoravo e quindi ora mi sento una persona migliore. Juan invece, qui coinvolgo il buon Di Nardo prima di passare, diciamo, all'altro Vieri, protagonista della situazione, chiede di Valentini e di Moreno. Percentuali, momento percentuali. Io sono un grande fan delle percentuali, possibilmente non i numeri tondi, quindi non 60, 65, 70. Dal tuo punto di vista di valente osservatore della realtà,
4: Non Valentini,
2: qual è la percentuale a tuo avviso relativa alla permanenza dell'uno e dell'altro in Viola?
4: Ti devo dire la verità, Francesco, faccio molto fatica a concentrarmi dopo quello che ci hanno scritto, perché io sono
2: partito... Io ho visto
4: partito,
2: la locandina, anche.
4: Sono partito per la tangente, ci sono dei trailer di questo film che, ripetiamo, si chiama UFO, produzione di Grassina, amatoriale, diciamo. Magari, guarda, lancio un appello, se qualcuno l'ha visto ci può confermare la presenza di Niccolò Ceccarini, che comunque si conferma ineffabile, no? Perché arriva qui, ci sta magari 5-6 ore e ti può dire per almeno 60 volte la serpe all'Arsenal, ma magari non ti dice che ha partecipato a un film. La prima cosa che diresti te, vabbè, è anche per questo che lo amiamo,
2: certo, perché le sue priorità non sono le nostre.
4: Però se qualcuno davvero ci manda uno screen, mi farebbe veramente felice. Questa è una richiesta quasi personale, perché poi a quel punto possiamo chiudere qui, no, tutto.
2: È l'apice della nostra storia anche radiofonica,
4: sì,
2: è impossibile, cioè, fare meglio.
4: È Ceccarini che si eleva all'ennesima potenza. Su Valentini, che fa rima con Ceccarini, sì. È in partenza, come lo è sempre stato nelle sue due finestre a Firenze. Ricordiamo, 0 minuti in gare ufficiali per un calciatore arrivato a gennaio del 2025 e praticamente ancora in cielo fanato per la Fiorentina, con due prestiti al Verona. Vedremo, io credo che possa ancora ambire a una bassa Serie A, magari, quindi il Verona no,
2: sì,
4: perché è retrocesso, che so, Cagliari o qualche squadra del genere, anche se i nomi non si sono fatti, o magari anche una strada in Spagna. Su Mati Moreno stessa cosa, perché poi insomma l'arrivo di Vieri, lo dicevamo prima, cambia un po' le carte in tavola, diceva Nicolò Ceccarini, e che è il nostro attore, che con Muzzo potrebbe andare via. Io credo che possa arrivare un altro centrale che possa fare il quarto nel pacchetto poi formato da Pongracic, Vieri e Ranieri. Mi hai chiesto le percentuali?
2: Sì, dai, bilanciati.
4: Ha detto che secondo me c'è proprio un momento quasi dall'Alessandro Borghese, cioè okay, il momento del campo in cui, se Valentini e Mati Moreno arrivano al 9 luglio ancora come tesserati della Fiorentina, a grosso potrebbe anche prendere il pazzo e dire: oh, Mati Moreno è il centrale più forte che abbia mai visto. Può succedere. 90% Valentini, 78% Moreno, ma solo per il fatto che è stato un po' più lontano, magari c'è un po' più di curiosità di vederlo dopo l'anno di prestito in Liga. Ma ora la curiosità, lo ripeto, è solo per una cosa, quindi aspetto novità.
2: Tutto irrilevante di fronte a questo messaggio che ha condiviso con noi Vieri, perché del resto insomma è un po' Vieri mania in queste ore, con la I, con la Y, e quindi... Mentre cresce l'hype, direbbe Di Nardo, ma anche Paratici, ma anche il sottoscritto in fondo, per questo film con Niccolò Ceccarini, noi ascoltiamo insieme a voi un'intervista che abbiamo realizzato al collega brasiliano Rodrigo Oliveira, che segue da vicino la realtà del gremio e che dal Brasile ci racconta un po' le caratteristiche del giocatore, come è stato anche accolto da un punto di vista anche economico, finanziario, tutto questo in casa gremio, con una situazione ben specifica. Ci dice anche la sua su quello che si aspetta essere il percorso di adattamento al calcio italiano. Ci ascoltiamo l'intervista, poi rientriamo e proseguiamo con la nostra scaletta, ma intanto sentiamo l'intervista. Rodrigo Oliveira, grazie di aver accettato il mio invito. Vorrei iniziare innanzitutto chiedendoti: che tipo di giocatore è Vieri e quali sono pregi e difetti del difensore brasiliano?
5: Vieri is a very good center back. He's tall, strong in the air and very reliable when defending crosses into the penalty area.
2: Vieri è un difensore centrale ottimo. È alto, forte nel gioco aereo, molto affidabile quando si tratta di difendere sui cross all'interno dell'area di rigore. Ha effettuato diversi salvataggi cruciali di testa per impedire i gol avversari. È anche molto veloce e questo è uno dei suoi più grandi punti di forza. È diventato titolare nel gremio proprio in virtù di questo. All'inizio della stagione c'erano difensori molto più esperti, ma l'allenatore Luis Castro voleva un giocatore veloce, quindi Vieri, anche se molto più giovane, è diventato via via titolare. Oltre a questo è importante dire che Vieri è il leader tra tutti i difensori centrali del Brasileirão per numero di contrasti per partita, anche se il gremio è solo 16° in classifica. È anche uno dei difensori con la più alta precisione nei passaggi della competizione. Lo descriverei quindi come un difensore centrale completo, aggressivo nell'uno contro uno in fase difensiva, soprattutto nei duelli aerei, e molto a suo agio con la palla tra i piedi. I suoi passaggi sono ottimi. La principale area in cui deve ancora migliorare è a livello di maturità, di esperienza. Questa del resto è la sua prima stagione. Ha giocato solo 6 mesi come titolare fisso. La scorsa stagione, per esempio, ha giocato più come terzino sinistro, in una posizione in cui può giocare, ma non gli piace molto, preferisce giocare come difensore centrale, e qui però ha avuto solo 6 mesi di esperienza. Forse non è ancora pronto per essere fin da subito eccezionale con la Fiorentina, fin dalla sua prima partita, ma ha sicuramente un grande potenziale per diventare un grande difensore centrale, e sono sicuro la Fiorentina abbia fatto un ottimo acquisto. C'erano molti altri club interessati?
5: We heard a lot of rumors linking him with English club.
2: Abbiamo sentito molte voci in merito a club inglesi, ma per quanto ne sappiamo la Fiorentina è stata l'unica società a fare un'offerta concreta. Sicuramente è possibile che ci siano state altre offerte di cui magari non siamo a conoscenza, ma vi posso assicurare che comunque Vieri è stato sul radar di diversi club europei per parecchio tempo. Gli osservatori lo stavano seguendo da un po', quindi per noi non è una sorpresa che alla fine si sia trasferito in Europa.
5: Scouts have been following him for a while, so it's not a surprise for us that he ended up moving to Europe.
2: Da un punto di vista economico, dal tuo punto di vista, la Fiorentina ha chiuso un ottimo affare? Il gremio avrebbe potuto anche chiedere una cifra più alta per il giocatore?
5: I think Fiorentina got a very good deal and I don't believe Gremio could have sold him for significantly higher fee.
6: Penso che la Fiorentina abbia fatto un ottimo affare e non credo che il gremio avrebbe potuto venderlo a una cifra significativamente più alta, in principio a causa della situazione finanziaria del club. Il gremio ha bisogno di raccogliere fondi, quindi vendere un giocatore in questa finestra di mercato non è stata una scelta, ma una necessità. Era più che importante. Per questo motivo il club non è mai stato nella posizione di poter pretendere un prezzo più alto per il giocatore.
5: Because of that, the club wasn't really in a position to demand a higher price.
6: Come vedi il processo di adattamento di Vieri nel calcio europeo e nel calcio italiano? Questa è probabilmente la domanda più grande che circonda Vieri. È un professionista di fatto con continuità solo da pochi mesi, un titolare fisso da pochi mesi e si è affermato all'interno di un periodo molto difficile per il suo club, per il gremio. La squadra è in difficoltà, vicina a zona retrocessione. Comunque in un contesto del genere è riuscito a mettersi in mostra. È difficile prevedere quanto rapidamente riuscirà ad adattarsi al calcio europeo. Alcuni giocatori ci riescono quasi immediatamente, per altri serve più tempo. Probabilmente avrà bisogno di un periodo di adattamento, ma non mi aspetto sia lungo. Ha le doti fisiche, la qualità tecnica e la mentalità per diventare un ottimo difensore anche nel calcio italiano. È un difensore centrale abile e penso che questo sia l'aspetto più importante. Sono sicuro la Fiorentina abbia fatto davvero un ottimo affare.
5: I'm sure that Fiorentina made a great deal.
2: E dunque direi parole al miele per l'acquisto da parte della Fiorentina di Vieri, da parte del collega Rodrigo Olivera, che ci ha aiutato al di là della descrizione del giocatore tra qualità, pregi, difetti, margini di miglioramento, un po' anche a capire il contesto della crescita di questo giocatore, nel senso che è stata una crescita perentoria, assoluta, arrivata negli ultimi sei mesi. Ovviamente l'evoluzione tattica è tutta in divenire, nel senso che appunto è un giocatore che nasce come centrale e poi ha un'evoluzione anche molto moderna, va detto, perché io ve lo dicevo anche ieri per chi ci ha seguito, a chi si compra, io in lui vedo come stella polare, quindi non un paragone, ma come stella polare, quindi creando una distanza, un'evoluzione potenziale alla Bastoni, alla Pau Torres, ma anche alla Gvardiol. E per chi ha visto il Manchester City, e sicuramente Di Nardo è tra questi, sa benissimo che Gvardiol è un centrale difensivo che però si è adattato molto bene anche a fare, in modo chiaramente molto anomalo, il terzino sinistro. Ovviamente parliamo di realtà, ma penso anche a quella che è stata un po' l'evoluzione di Calafiori all'Arsenal. Insomma, sono tutte realtà ovviamente che non riguardano ad oggi Vieri, quindi partiamo dal presupposto che la Fiorentina lo prende non con questo scenario. Stiamo leggendo tanti parallelismi, riferimenti. Sicuramente è un investimento

0: Age Carini, dice Moreno. Freddura meravigliosa, Moreno. Hai vinto il premio miglior messaggio del sabato. Chiuderei questa prima ora con la domanda di Aldo da Piombino, a cui può rispondere il diretto interessato. Ma Di Nardo non ci va mai in ferie?
1: Domanda sì, delicata, eh? Sì, ci andrò. Grazie per il consiglio. Grazie
0: anche per la premura, diciamo.
1: Sì, sono necessarie fra un po'. Andrò a metà agosto.
0: Quindi
1: sì.
0: C'è da aspettare ancora quasi 2 mesi, 1 mese e mezzo.
1: Mamma mia.
0: Che beffa. Tra l'altro, quindi questo vorrà dire per Di Nardo saltare, se metà agosto vuol dire metà agosto, l'esordio ufficiale della Fiorentina in Coppa Italia contro Benevento o Ravenna.
1: Guarda, mi piange il cuore soprattutto in caso di Fiorentina Ravenna, perché potrebbe atterrare al Franchi un ex alieno come Ronaldinho.
0: Dice la partita marketing che
1: mi dispiace.
0: Il Ravenna potrebbe scegliere.
1: No, non so se a Nairobi ci sono delle televisioni che insomma hanno i diritti della Coppa Italia, dei 32esimi di Coppa Italia.
0: Sai meglio di me che la presenza di turismo italiano in Kenya è altissima, elevatissima, quindi secondo me la risposta è sì. Quindi potresti vedere Fiorentina Ravenna,
1: sarebbe bellissimo,
0: dalle spiagge del Kenya. Chiudiamo con Dido, che dice: andare a prendere i giocatori da società con l'acqua alla gola è un metodo che usava un certo DS romano. Fop e divvelo. Sì, però ora Dido, perdonami, con tutto l'affetto e la simpatia che mi fanno i tuoi messaggi, mi spieghi come si può fare un processo alle intenzioni per il primo acquisto di Paratici? Cioè, come se da un acquisto si potesse rintracciare un sistema, un modus operandi. Io vi voglio bene, ragazzi, però veramente nelle ultime 24 ore mi confermate tanti di voi che la parola equilibrio, il concetto di calma, di cautela, non trova, terreno fertile. Cioè, come si può paragonare un'operazione, peraltro come se fosse un problema nel caso specifico di Vieri? Cioè, allora, siccome c'è un club in difficoltà che ha bisogno di denaro contante, allora è sbagliato andare a prendere i giocatori di tale squadra. Peraltro, in questo caso, ripeto, è un giocatore e non è un sistema, non è il sistema Paratici. Questo, diciamo, è il mio punto di vista. Ovviamente spero in una risposta da parte di Dido. Noi ci fermiamo. Si chiude qui la prima ora di diretta in questo 27 giugno di Radio Firenze Viola, ma tra pochissimo ritorniamo sempre con voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: 15:07, eccoci qua, Radio Firenze Viola, ancora in diretta. Francesco Benvenuti, Alessandro Di Nardo, tutti voi, 348-7513-933-055-77-111-71. Il Pecora, caro Ale, inaugura, diciamo così, per l'estate 2026 un tormentone che ci farà compagnia, direi a partire presumibilmente al 7, 8, 9 luglio, poi magari ci possiamo portare un po' avanti come sta facendo il nostro caro ascoltatore. Vi immaginate fare gli allenamenti al Viola Park con 40 gradi all'ombra? Roba da manicomio, buon caldo a tutti. Questo è il messaggio del Pecora. Ora, ci scherzo, caro Marco, ci rido, però devo dire che è un grande classico dei tifosi della Fiorentina da quando esiste il Viola Park. Poi, certo, sono trattative mostruose quelle portate a termine da Milan e Como, ma loro non hanno bisogno dei rinforzi di cui abbiamo bisogno noi. Se prendono e pagano anche il giusto gli esterni e poi una punta e poi chissà chi, se ci aggiungi 17 per Vieri, si passano di nuovo i 100 milioni sul mercato in entrata. Ci sono questi soldi da spendere? Boh, si risponde anche da solo Claudio. Poi l'eventuale presa per la gola, tornando alla riflessione su Vieri, diciamo, e le difficoltà finanziarie del gremio, se non lo prendevamo noi ci sarebbe stato qualcun altro che lo avrebbe fatto, e forse stringendo di più le dita sul collo. Questo è il messaggio di Moreno. Allora, sentiamo WhatsApp audio e poi ci concentriamo su diciamo uno dei giocatori in uscita per quanto riguarda la Fiorentina, cercando un po' di capire se una delle squadre di cui si è parlato per Fazzini

0: è davvero intenzionata, diciamo, quantomeno a bussare alla porta del giocatore. Ma intanto, WhatsApp audio.
1: Buonasera, dai Daniel, mi spiegando il problema se Daniel fa la panchina. Tra l'altro io strapedo anche per Daniel, perché per me è il mio capitano, mi sente che ha. Ma cioè, che problemi c'è se fa la panchina? Va benissimo, lui fa la panchina e io terrei anche Moreno a fare la panchina. Se poi invece tu trovi da vendere per 7-8 milioni, ti trovi un grullo e te li dà, allora tu puoi andare a pigliare Rugani a 1 milione e mandare Comuzzo a giocare, a rivalorizzarsi. Ma io non vedo tutto questo problema di Daniele in panchina. Cioè, Gatti fa la panchina alla Juve, Acerbi la fa all'Inter, perché Daniele non la può fare alla Fiorentina?
0: Allora, tutto vero, tutto giusto. Dico solo che la Fiorentina, secondo me, in questo momento deve fare delle valutazioni chiare, perché in una stagione come questa non è tanto questione di panchina o contropanchina, è questione di avere una stagione in cui hai solo il campionato. Quindi secondo me non è una questione di poco conto le gerarchie che avrà in mente Grosso, anche perché, spoiler, l'anno scorso il Sassuolo aveva nei tre giocatori di diciamo così, con il più grande minutaggio, tre dei quattro difensori della linea 4 di Grosso. Quindi abbiamo Valukiewicz, che è un terzino adattatissimo, nel senso che è un centrale che però Grosso metteva lì bloccatissimo, anche perché davanti giocava spesso e volentieri Berardi, e poi chiaramente gli insostituibili Muharemovic e Izes. Questo non vuol dire chiaramente Grosso prenderà una linea 4 e, al netto di infortuni o squalifiche, quella sarà vita naturale durante nella Fiorentina 2026-2027. Però secondo me non è così irrilevante, non è così secondario il discorso delle gerarchie sulla linea difensiva. Poi Ranieri può andare in panchina, certo, ma allo stesso modo mi viene comunque da considerare questa situazione molto intrigante, cioè da dover monitorare. Ecco, io non la considerando anche tutto quello che è successo l'anno scorso, secondo me quello che la Fiorentina pensa di Ranieri e quello che Grosso penserà di Ranieri non è così irrilevante come dice l'ascoltatore. Cioè, se va in panchina, va in panchina. Io non la derubricherei in questo modo, però chiaramente, insomma, ci sarà tempo e modo di confrontarsi campo alla mano. C'è invece tempo e modo di confrontarsi con il grande Luca Di Leonardo, oggi non per il fantacalcio ma in quanto giornalista di 131, perché comunque l'asse Firenze-Cagliari dobbiamo capire se potrà o meno riscaldarsi, accendersi, come dicono i giornalisti di mercato, quelli bravi, per un giocatore attualmente in viola. Quindi ciao Luca e buon weekend.
2: Buon weekend a te, ciao Fra, un saluto a tutti.
0: Che bello ritrovarti, ci sarà tempo e modo di farlo anche in ottica fantacalcistica. Siamo ancora lontanissimi, però siamo ancora lontanissimi dall'inizio della stagione. Il mercato deve ancora entrare nel vivo, anche se il Cagliari si sta già muovendo. Visto, e tra l'altro, guarda, c'era prima un ascoltatore che ci scriveva e diceva che dal suo punto di vista il mercato in generale gli appariva troppo fermo a questo ascoltatore. Il mercato, ecco, se vado a vedere, in realtà prima abbiamo citato tante squadre, il Cagliari per esempio ha già in un certo senso messo sta mettendo in ordine, diciamo così, il suo centrocampo, tanto nelle entrate quanto nelle uscite. Romano, Gaetano, insomma, mi sembra il Cagliari per esempio stia dimostrando che non è così vero che la Serie A è ferma perché c'è il mondiale da un punto di vista di mercato, no?
2: Sono d'accordo, anzi ci sono già diverse notizie per essere comunque il 27 giugno. Come hai detto tu, il Cagliari sta aspettando l'ufficialità sia di Akrakiri, che è un giovane 2006 ex Everton, ha già fatto le visite mediche, e poi stamattina ha fatto le visite mediche Alessandro Romano, classe 2006, vivaio Roma, lo scorso anno nella seconda parte ha giocato allo Spezia. Siamo in attesa di capire se arriverà o meno oggi, non abbiamo ancora notizie, quindi forse non arriverà, però insomma, visite mediche, tutto ok, si aspetta l'ufficialità. E ritorniamo un po' al discorso fra relativo a Fazzini,
0: sì,
2: che comunque è un prospetto sicuramente interessante, è un prospetto che è da canoni Cagliari, perché comunque è un 2003, tra l'altro il direttore nuovo, il direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi, che conosce benissimo Fazzini, avendolo avuto a Empoli. Per ora non abbiamo conferme come 131 riguardo a un interesse di Fazzini, però oggi siamo appena al 27 giugno e bisognerà capire effettivamente quale sarà la situazione legata a Gaetano, perché comunque sappiamo dell'interesse dell'Atalanta, sappiamo dell'interesse di Sarri per Gaetano, però chiaramente bisogna capire qual è la richiesta del Cagliari, che si parla di 18-20 milioni, e l'offerta dell'Atalanta, che per ora è 10-11 più eventuali bonus. Quindi sono ancora per le parti lontane. È ovvio che comunque un giocatore come Fazzini potrebbe essere interessante per un centrocampo del Cagliari, come hai ricordato bene tu, ma l'ha detto anche sia Giulini sia Cardi in conferenza. Il Cagliari che perde Folorunso, perde Sulemana, insomma perde anche Mazzitelli, centrocampo un po' da rifondare. Quindi Fazzini può essere un prospetto interessante, però ripeto, ad oggi non abbiamo conferme da questo punto di vista.
0: È chiaro, lo dicevi tu stesso Luca, la connessione nasce per la lunghissima permanenza di Accardi ad Empoli, che quindi di fatto ha visto il giocatore sostanzialmente nascere e poi esplodere a certi livelli, considerando poi che appunto Fazzini arriva ad Empoli nel 2017, a 14 anni, fa tutto il percorso per poi fare 72 presenze e 5 gol nei 3 campionati di fatto, perché poi l'esordio lo fa in Coppa Italia nel 2021-22, ma poi a livello di conferme nella prima squadra sono stati 3 gli anni in cui Fazzini è stato nella prima squadra degli azzurri, con Pietro Accardi come dirigente. È ovvio che insomma c'è una connessione chiara ed evidente. Mi viene anche da pensare che e da chiederti quindi, sotto questo punto di vista, per come hai visto quest'anno il Cagliari di Pisacane, un giocatore come Fazzini tatticamente come lo inseriresti, e se dal tuo punto di vista, qualora dovesse andare in porto un'operazione che, come giustamente detto, ad oggi è più sulla carta che su altro, che tipo di caratteristiche andrebbe a sostituire, che tipo di giocatore andrebbe a sostituire, tatticamente come lo vedresti ben impiegato da parte di Pisacane per quello che si è visto quest'anno?
2: Ma il Cagliari ha perso solo Russo, che comunque è un giocatore che ha fatto vari ruoli in questa stagione. Ha fatto la mezzala, ha fatto l'esterno, ha fatto la seconda punta, ha fatto anche la punta centrale, perché comunque è capitato anche di fare la punta centrale quando comunque mancava Belotti, Borrelli non era al meglio, Clixoi, sappiamo un po' tutte le varie problematiche. È ovvio che un giocatore come Fazzino, un giocatore d'utile, può fare la mezzala sicuramente, quindi potrebbe andare a fare la mezzala a sinistra, potrebbe fare anche l'esterno. Insomma, sicuramente è un giocatore d'utile, è un giocatore che può piacere a Pisacane. Sappiamo un po' come lui riesce a lavorare con i giovani, anche se 2003 giovane, insomma, non è tanto più tanto giovanissimo.
0: È giovane per l'Italia, diciamo così.
2: Esatto, assolutamente. Però è anche vero che un giocatore come Fazzini potrebbe essere interessante, magari anche in un ambiente come Cagliari, perché un conto è giocare a Firenze, sappiamo un po' anni e secondi, un conto è giocare a Cagliari, non che Cagliari sia tranquilla e serena, però sicuramente ha la possibilità di crescere all'interno di un progetto giovani, all'interno magari di un allenatore che potrebbe dargli fiducia. È un giocatore che a me personalmente piace tanto, però se noi andiamo a vedere i dati, è vero, 2003 comunque ha fatto 3 stagioni da professionista all'Empoli, alla Fiorentina insomma più bassi che alti, possiamo dire, anche legato magari all'infortunio. È un giocatore che probabilmente Cagliari potrebbe essere una sorta di rinascita, ammesso che sia un giocatore che può avere delle potenzialità, perché noi lo ricordiamo all'Empoli, con l'Empoli ha vinto lo scudetto, quindi era sicuramente uno dei giovani più interessanti. Però poi nel momento in cui succede che vai a fare il professionista, insomma un po' diverso, un conto è giocare in primavera, un conto è giocare in Serie A. Può essere sicuramente un buon prospetto, ripeto, può fare vari ruoli, lo vedo bene come mezzala sinistra, un giocatore capace di inserirsi, qualche gol fa, prende anche un po' troppe ammonizioni, questo perché magari è abbastanza focoso, ecco, nei duelli, infatti per un centrocampista prende un po' troppe ammonizioni. Però ripeto, la connessione può essere a Cardi, il discorso relativo ai giovani, il discorso è che il Cagliari comunque è alla ricerca di centrocampisti, può essere sicuramente un nome.
0: Nel salutarti Luca, considerando che insomma da Cagliari avete ammirato, anche se forse è un termine un po' forte, la crescita di Roberto Piccoli, che comunque in quella stagione, la 24-25, ha chiuso in doppia cifra la sua annata, 10 gol in campionato e 2 in Coppa Italia, poi aveva fatto anche l'esordio in Coppa Italia nella 25-26 segnando subito prima del suo passaggio alla Fiorentina. Ti chiedo se al di là del senno del poi, ti aspettavi questo tipo di difficoltà? Al punto però, al di là dell'aspetto economico di cui avevamo già parlato un anno fa e ci avevi sottolineato comunque la grande soddisfazione di Giulini e di Angelozzi per aver portato a termine un'uscita di queste proporzioni, però se ti aspettavi delle difficoltà tali al punto un anno dopo da essere già a parlare, a discutere di una Fiorentina alla ricerca o comunque, diciamo così, alla scoperta di eventuali soluzioni per un'uscita senza cadere poi in minusvalenze per quello che era stato uno dei simboli del suo calciomercato estivo del 2025.
2: Piccoli paga anche un po' la stagione della Fiorentina, perché comunque lui parte innanzitutto la differenza rispetto a quando era il Cagliari, che comunque non era la punta centrale di riferimento, comunque c'è Moise Kean sicuramente nel titolare con Piccoli come alternativa, difficile anche vederli giocare insieme perché un po' si pestavano in piedi, magari mi aspettavo un po' di più, però nemmeno più di tanto perché ne avevamo anche parlato.
0: Sì, sì, ricordo.
2: Piccoli fondamentalmente aveva fatto bene a Cagliari, riferimento principale, unica punta, non c'erano alternative, Nicola palla per Piccoli e comunque 10 gol vanno comunque fatti, che se noi lo parafrasiamo, un anno dopo un attaccante con 10 gol ha fatto sicuramente una buona stagione visto lo score di quest'anno degli attaccanti. Mi aspettavo un po' di più e paga sicuramente il costo del cartellino, perché quella è stata comunque una pietra sopra l'attaccante, che già comunque ha cambiato ambiente in un ambiente dove comunque ci sono tante aspettative, un'annata maledetta possiamo dirlo, perché comunque chi si sarebbe aspettato una Fiorentina che lottasse fino alla fine per non retrocedere, insomma ci sono stati tante situazioni dove comunque lui magari non ha potuto rendere. Sul discorso futuro bisognerà sempre capire, cioè Piccoli per rendere deve essere al centro del progetto, deve trovare un allenatore che ha fiducia in lui, se lui ritrova quella fiducia è un giocatore che comunque può farti massimo 10 gol, ecco, non lo vedo come un bomber, però ecco, per lui serve un ambiente che un po' lo coccoli. Nel momento in cui non è al centro del progetto diventa un giocatore come tanti. Questa è la mia idea.
0: Concordo assolutamente, ed è lì infatti che nasce l'inghippo e se vogliamo un po' anche l'ossimoro tra le caratteristiche del giocatore e l'investimento fatto un anno fa dalla Fiorentina, e quindi la sintesi poi dovrà essere bravo a trovarla Fabio Paratici. Luca, ci sentiamo e riaggiorniamo prestissimo, grazie mille, buon lavoro.
2: Grazie a te Francesco, un saluto a tutti e buon lavoro e buon weekend, ciao ciao.
0: Grazie davvero a Luca Di Leonardo, 131 da Cagliari, 348-7513-933. Se Ale Di Nardo è d'accordo, io intanto ascolterei un altro WhatsApp audio fatto bene, in scioltezza, di qualità, mentre nel frattempo possiamo segnalarvi che la sprint della MotoGP ad Assen l'ha vinta Raul Fernandez davanti a Ugura, Di Giannantonio, Bezzecchi, Jorge Martin, Bagnaia e Marquez, questi primi sette. Intanto WhatsApp audio sia.
3: Oh ragazzi, via, ma me alleno io sui terrazzo di casa a 40 gradi nel bollore di Fucecchio, dai su, sono un amatore di arti marziali e via discorrendo, non sono un professionista, cose, ma alleno, io ho più di 50 anni e mi alleno molto efficiente sui terrazzi a 40 gradi, via, e lo posso fare anche loro e pigliano un monte di soldi, ragazzi,
0: ecco lì volevamo andare a parare, ok?
3: Ciao, okay. Salutano a tutti, Gabriele da Fucecchio.
0: Devo dire, lì per lì non avevo ricollegato i puntini come nella settimana enigmistica, cioè pensavo che Gabriele ci stesse così banalmente raccontando la sua routine il suo allenamento quotidiano, molto simile tra l'altro all'allenamento quotidiano di Di Nardo, possiamo dircelo chiaramente, no? 40 gradi, arti marziali in terrazza.
4: No, ma poi a parte tutto, visto che prima un ascoltatore ci diceva che non osa pensare a cosa succederà fra qualche settimana col caldo al Viola Park, io l'altro giorno così per gioco, perché mi diletto a vedere le temperature nel mondo, guardavo anche le temperature
0: nel mondo.
4: Sì. Oh, guarda, ti dirò di più, caro Francesco, non vorrei invitare la lepre a correre, magari c'è qualcuno che ha anche dei problemi col gioco d'azzardo o altro, ma su Polymarket, che è questa
0: diamine,
4: che questo sito web su cui si può
0: anche tu nella
4: tutto,
0: tana del coniglio
4: sì, si può scommettere anche sulla temperatura che si registrerà in un certo giorno in una certa località, ad esempio puoi giocarti l'over 31 gradi a Ciampino, che è molto quotato bene. Al di là di questo, ecco, finiamo così lo spot per le scommesse. Dicevo, insomma, il problema che ha Firenze, ora non per coinvolgere tutta una tematica molto più interessante, importante, del surriscaldamento globale, eccetera, eccetera, ce l'hanno anche altre città. L'altro giorno, per caso, parlavamo con Tommaso in diretta di Coleoscio, del fatto che per quale motivo dovrebbe rimanere a Barley. E ho guardato, Barley è piuttosto a nord nell'Inghilterra. L'altro giorno alle 2:30 c'erano 34 gradi. Quindi il problema che ci sono al Villa Park ce l'avrà anche il Barley, penso, se farà il ritiro da quelle parti. In Inghilterra ci sono 850 scuole che sono chiuse per caldo. In Francia un disastro, anche alcune morte legate al caldo. E ho visto anche che un influencer francese ha cotto una bistecca su un tetto. Non so se hai visto il video.
0: Quindi voglio dire, a maggior ragione,
4: quindi insomma, Viola Park,
0: tutti
4: non Viola
0: riusciranno
4: Park,
0: a sopravvivere al Viola Park.
4: Siamo tutti sulla stessa barca in questo momento.
0: Allora, io ascolterei un altro WhatsApp audio, se sei d'accordo, cioè così per mettere ulteriormente in difficoltà Di Nardo, a cui è stato chiesto di fare il podcast dell'intervento precedente, di mandarci in onda un WhatsApp audio, di intervenire in diretta, di mantenere la calma, la concentrazione e tutto sotto controllo. Quindi pensate ad un solo uomo, come diceva Kanye West, un solo uomo non dovrebbe avere tutto questo potere.
4: Di andare in ferie mi è stato chiesto poi.
0: Anche, ma io non sono d'accordo e quindi ti metto in estrema difficoltà. Andiamo avanti con un altro WhatsApp.
5: Buongiorno Bembe.
0: Buongiorno,
5: allora,
0: Walter.
5: Ho visto qualche filmato, mi sono permesso di vedere qualche filmato di questo ieri, che per carità, se l'hanno preso vuol dire che è abbastanza forte, insomma, no? Spero almeno.
0: Però
5: io ho visto un giocatore in quei filmati, un giocatore ruento, cioè pallo piede, cioè ho visto un giocatore abbastanza grezzo, ecco, non so come spiegarmi, ma Chiellini, ecco, alla Chiellini, diciamo, più che altro. Questi lanci lunghi non li ho visti, queste di finezze, niente. Walter da Roma.
0: Allora, capisco, nel senso, mi rendo conto che su YouTube sia molto facile trovare, diciamo, una collezione di interventi di Vieri. La mia sintesi è: in Europa non sarà nelle condizioni di potersi permettere quegli interventi così lontani dalla linea difensiva, a difesa schierata sul regista basso avversario, o di andare in pressing sul portatore di palla a 60 metri dalla porta. Siamo tutti d'accordo, però dobbiamo essere onesti. Quale difensore brasiliano nella storia del calcio giocava nel Brasileirao come poi ha giocato in Europa? È chiaro che questo sia un diamante grezzo, è chiaro che questo giocatore abbia solo 6 mesi di alto livello alle spalle in carriera, su questo siamo tutti d'accordo, ma infatti secondo me non dobbiamo né non giudicarlo, ma allo stesso modo evitare anche di portare avanti un giudizio definitivo. Dobbiamo rimanere un po' in sospeso. La Fiorentina evidentemente in questo giocatore ha visto delle potenzialità, degli elementi, degli angoli da smussare e ha ritenuto Fabio Grosso l'allenatore giusto, dopo il lavoro fatto con Izes, Moaremovic, eccetera, eccetera, eccetera, per chiudere il cerchio, cioè per portare Vieri ad un livello superiore e trasformare la potenzialità in realtà. Capisco però la riflessione anche di Walter. Poi c'è chi scherza, perché è bello anche il dissing tra gli ascoltatori. Damiano, ragazzi, siete tanti a chiamarvi Damiano ad ascoltare questa trasmissione, questo palinsesto, quindi cercate anche di personalizzare la vostra firma. Se l'ha visto il buon Walter un po' grezzo, sarà di sicuro un nuovo Thiago Silva, e a me tutto questo piace quando si è un po' frizzantini. 15:28 ci fermiamo, ultimo break di queste prime 2 ore di diretta. Alle 16 Ludovico Mauro e Niccolo Righi, come sempre con Alessandro Di Nardo in regia. Chiudo questa parte con Alessio che dice: io di calcio ci capisco a bestia, questo è uno che qui farà una buca clamorosa, in Europa c'è tanto di meglio anche a metà prezzo. E con questa sentenza ci fermiamo.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: 15:33, siamo addirittura d'arrivo, diciamo, linea del traguardo non così lontana per quanto riguarda queste prime due ore di diretta, ma già all'orizzonte si intravedono Ludovico Mauro e Niccolò Righi, quindi diciamo grande linea di continuità per quanto riguarda Radio Firenze Viola, con Alessandro Rinaldo in regia, con Francesco Benvenuti in studio, con chiaramente firenzeviola.it con tutti gli aggiornamenti minuto dopo minuto per quel che riguarda il mercato della Fiorentina. Vi segnalo ad esempio chiaramente la possibilità di riascoltare e rileggere anche l'intervista che abbiamo realizzato al collega brasiliano Rodrigo Oliveira del gruppo RBS per quanto concerne Vieri, giocatore ormai prossimo all'arrivo a Firenze, visite mediche, canonico iter prima della firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina. È chiaro che sotto questo punto di vista, insomma, la Fiorentina lo ha seguito, ci ha lavorato con convinzione e con costanza in questi mesi, quindi sotto questo punto di vista un giocatore che nasce da una valutazione fatta nel tempo. Diciamo l'elemento interessante è capire poi la Fiorentina che tipo di percorso avrà in mente con Grosso per questo giocatore, senza, ripeto, visto che l'intervento di un altro ascoltatore vi ha un po' scaldato, Lorenzo da Torregalli dice che polemica gratuita con Vieri, lasciatelo giocare in pace e poi eventualmente criticate, siete proprio tifosi da due soldi. Ora, detto che, ribadisco, il dissing è un termine, è un concetto che a me e Ale piace molto, però ragazzi state tranquilli, state sereni. Allora, prima di Andrea Giannattasio, 055 77 111 71, Giuseppe da Grenoble in linea. Ciao Giuseppe.
8: Ciao dalla calda Grenoble. Ciao.
0: Su questo siamo tutti accomunati da temperature insostenibili
8: qui in Francia, si muore.
0: Ho letto.
8: Io intanto voglio dire a quelli che criticano, diciamo, cioè smettiamo di fare tifosi da Serie B, noi fiorentini siamo per criticare prima di vedere giocare. Io l'ho visto giocare questo Vieri,
0: sì.
8: È un buon difensore, c'ha carattere, deve stare attento nel fatto della disciplina, è stato ammonito anche diverse volte, ma è forte di testa, quello ci voleva, c'ha carattere, può essere un leader, è giovane, cioè essendo giovane si è già imposto, quindi poi mi dici ma il campionato brasiliano non è come quello italiano, ragazzi, tutti sono venuti dall'estero, ma devono, se no davvero si fa buca via Firenze, è forte, quindi per me è un bellissimo acquisto. Quindi gli va a dare un po' di tempo di abituarsi, di ambientarsi. Coleoscio, secondo me, è un altro bello acquisto. Sentivo dire la riserva di Coné. No, il Coné era già riserva, solamente in quel periodo ha fatto dei gol, è in forma, ha giocato, e logicamente lui è buono dopo e lo metteva al suo posto. Ma questo è buono, è un altro giocatore buono. Ora, lasciamo lavorare tranquilli, critichiamo dopo, ma smettiamole di criticare, lasciamo lavorare bene i pratici, perché può far diventare più grande la Fiorentina, se no è sempre a criticare, a di qua, a di là. E i primi due acquisti, secondo me, sono bravi, io non dico ottimi, perché per di ottimi, tu sai, bisogna vederli. Secondo me, in un contesto da allenatore come Le Grosso, perché guardate, Grosso c'ha carattere, è una persona che parla poco, ma gli spogliatori tira cazzotti. Io sentivo dire così a Sassuolo da qualcuno che lo conosce, quindi lasciamolo lavorare. Poi vediamo un pochino come va. Io spero che resti Ken, se si comporta. Perché Piccoli lo vuole la Lazio in prestito, come ho sentito, almeno qui in Francia ne parlano così. Però lasciamoli lavorare tranquilli, si è preso due buoni giocatori, secondo me. Io vi dico solo questo, poi, perché io l'ho visto giocare. Poi, sai, la gente parla senza aver visto giocare. Vabbè, vi saluto, complimenti.
0: Grazie ragazzi. Giuseppe, grazie. Ciao. Del tuo intervento. Ovviamente però resta, al di là del punto di vista di Giuseppe, la libertà per ogni ascoltatore di pensarla serenamente come ognuno crede, quindi mi verrebbe anche da dirti in modo un po' provocatorio, Giuseppe, tu dici di non criticare, di aspettare, però allo stesso modo sei esattamente dal lato opposto, cioè hai solo parole di stima, di giubilo, di contentezza, quindi va bene anche una via di mezzo magari, ecco, tra questi due elementi, perché è pur sempre il 27 giugno e il mio invito è sempre il solito, parola del giorno, calma, nel bene o nel male un po' di equilibrio non fa mai male. Sapendo che ci sono alcuni elementi, diciamo, noti, già così messi nero su bianco per quanto riguarda la Fiorentina, c'è invece una casella ancora vacante e da qui ripartiamo con il nostro Andrea Giannattasio. Buon pomeriggio, Andrea.
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Perché Andrea, da enciclopedia suprema della Fiorentina Primavera, deve, diciamo così, in questi giorni, in queste settimane, ha dovuto anche da un punto di vista di raccolta delle notizie e di confronto con le varie fronti, con le varie fonti, un po' alla volta sfogliare la margherita di una serie di nomi accostati, cercati, bisbigliati per quanto riguarda la panchina, che è comunque una panchina che scotta perché arriva dopo il grande salto per Galloppa tra i professionisti, la panchina della squadra campione d'Italia in carica. Diciamo, il bollettino per la Fiorentina Primavera ad oggi, Andrea, che cosa dice?
9: Beh, allora, dice che la scelta non è stata ancora presa e che la settimana prossima, quella che parte chiaramente lunedì, sarà quella decisiva, perché da quello che so addirittura i calciatori della Primavera non hanno ancora chiaro quando inizierà il ritiro a Gala Park. Anche loro chiaramente faranno lavoro di preparazione al centro sportivo di Bagnanripoli, però ecco, se diciamo che sulla prima squadra, ora che Grosso è stato annunciato da un po' di tempo, abbiamo già le date precise, sappiamo anche quelle che sono le amichevoli, abbiamo anche i dettagli della tournée, sulla Primavera non si sa assolutamente niente, perché naturalmente deve essere annunciato ancora il nuovo tecnico. È vero, noi abbiamo fatto tanti nomi, ne abbiamo fatti almeno 4, ma vi posso assicurare che tutti questi nomi sono stati valutati dalla Fiorentina. Per esempio, c'è chi è stato volutamente cercato dalla Fiorentina e chi magari si è proposto. A questa seconda categoria appartiene per esempio Alessandro Diamanti, che poi tra l'altro ha trovato sistemazione addirittura in un club non più importante della Fiorentina, ma sicuramente in una realtà di una prima squadra come quella del Cesena in Serie D, che in questo momento direi, per uno che inizia a allenare a certi livelli, più importante che allenare nel settore giovanile. Altri invece come Parolo e Bonucci, che è stato peraltro smentito dalla Fiorentina, ma è una smentita che a me non torna, ve lo dico sinceramente, sono stati cercati, poi magari non hanno convinto per tanti motivi e quindi il club ha deciso di sviare su altri nomi. Quello che secondo me resta in lizza, però francamente non so, vi dico la verità, non so quanto sia in testa questa speciale classifica, è quello di Manuel Pasquale, che peraltro, ti dico caro Francesco, è stato tra i primi a essere sondato. Noi l'abbiamo tirata fuori questa notizia 2 giorni fa,
0: sì,
9: su Firenze Viola, ma da quello che ho capito i contatti risalgono a 1 mese e mezzo, addirittura 2 mesi fa, cioè la Fiorentina aveva già sondato tanto tempo fa, e anche perché a differenza magari di Parolo, che comunque sia allenatore del Milan Under 16 e l'anno prossimo va in Under 17, o di Bonucci, che ha fatto parte fino a pochi mesi fa dello staff di Gattuso in nazionale, Pasquale è tuttora CT dell'Under 16 italiana e quindi molto spesso è stato al Gala Park. Io l'ho visto un sacco di volte, era anche per le finali scudetto, ma anche prima io andavo a vedere chiaramente l'Under 16 della Fiorentina, perché ci sono 3-4 calciatori che giocano anche in nazionale, quindi è uno di casa sostanzialmente, oltre a essere un ex Viola di lungo corso, quindi le opportunità per confrontarsi c'erano. Vi dico la verità, è un profilo apprezzatissimo dalla Fiorentina, sia per quello che lui ha fatto con la nazionale, sia per l'uomo che è, per la persona che è, il professionista che è stato da giocatore. Vedremo, io so che lui è molto combattuto, al di là della scelta che farà la Fiorentina, anche lo stesso Pasquale è combattuto, perché comunque sia ha iniziato un percorso in federazione, gli è stato prospettato magari anche qualcosa in futuro di salire di grado, però ecco, è una candidatura che dobbiamo tenere presente. Altre sinceramente ad oggi non ne ho, quelle che vi ho detto le abbiamo analizzate, le ha spuntate la Fiorentina e adesso vedremo su chi si concentrerà poi il club la settimana prossima, quando una decisione dovrà sicuramente arrivare.
0: Detto, Andrea, che chiaramente con lo scudetto non è arrivato solo il titolo di categoria, ma anche, se vogliamo, la chiusura di un ciclo anagrafico e tecnico per la squadra che fu di Galloppa e che adesso è chiamata a fare il salto tra i professionisti in quello che vedremo poi sarà in grado di offrir loro il mercato. Quindi, alla luce di questa premessa, ti chiedo che tipo di percorso adesso la Fiorentina di Paratici immagina per la sua primavera da un punto di vista anagrafico, tecnico, di obiettivi, visto che poi è stato lo stesso Paratici a ribadire quel che conta di più ancor più dei titoli è la formazione di uomini e giocatori in grado poi di fare tutto il percorso e arrivare al piano di sopra.
9: Ma allora, secondo me la primavera dell'anno prossimo sarà una squadra molto più giovane, perché vabbè, per forza di cose, per limiti anagrafici, se ne andranno i 2006, sono ben 10 giocatori, ora tra questi 10 c'è anche Balbo, che io penso potrà essere stabilmente aggregato alla prima squadra, a meno che Grosso non dica che non è in grado, o comunque non è in linea con le sue idee, quindi magari venga mandato in prestito. Però gli altri 9, da Braschi a Leonardelli, passando per Conti, Bertolini, ce ne sono tantissimi, insomma, sono 9 più Balbo, 10, e andranno a giocare in prestito, questo mi sembra scontato. Rimarranno i 2007, saliranno anche i 2008 migliori dell'Under 18 e credo, ed è quello che mi fa dire che sarà una primavera giovane, credo che un fan prodigio come Federico Croci e il possibile arrivo di Dennis Belventi dall'Union Brescia, entrambi 2010, potranno essere dei rinforzi per la primavera già dall'anno prossimo. Ricordo, come stavo dicendo, che la primavera l'anno prossimo è una categoria per under, scusatemi, per 2007-2008. Costoro, questi che vi ho nominato, sarebbero del 2010, a questi si potrebbero aggiungere anche altri calciatori, per esempio viene in mente il difensore rumeno del 2009 Corduneanu, che ha fatto molto bene l'anno scorso in Under 18, ma ci sono altri 2010 di talento, viene in mente il trequartista Castagnoli, viene in mente il centravanti albanese Sciarca, ce ne sono tanti. Ecco, l'idea secondo me, o almeno quella che ho percepito, e che sarà tra l'altro, immagino, una delle richieste che la Fiorentina farà a chiunque prende il posto di Galloppa, l'idea della Fiorentina è quella di ringiovanire e di cominciare a valorizzare, anche se sono sotto età, quei talenti che hanno dimostrato di avere delle doti superiori alla media. Ecco, questa è un po' l'idea che ho. Dopodiché sarà una stagione molto impegnativa la prossima, perché c'è chiaramente uno scudetto da provare a difendere, sarà difficilissimo, perché non è che la Fiorentina, che ne so, è l'Inter di Chivu che riparte dal blocco, che ha vinto quest'anno e prova a rivincere. La Fiorentina perde 10 giocatori, 7 dei quali, 8 dei quali titolari, quindi è chiaro che rifà la squadra come tutte le primavere, ci mancherebbe altro. E c'è subito a settembre la Supercoppa italiana da giocare e c'è la Youth League, che la Fiorentina giocherà per il secondo anno di fila e dove proverà a fare qualcosa in più rispetto all'anno scorso, dove è uscita dopo due partite, dopo un turno sostanzialmente. Quindi la stagione è complessa, però diciamo che l'ambizione non manca.
0: Andrea, in chiusura, visto che prima ne avevamo solo, diciamo, accennato l'evoluzione con Niccolò Ceccarini, ci sono alcuni nomi, e lo sai tanto quanto me, che continuano comunque non da oggi a attirare l'attenzione dei nostri ascoltatori, e sono in questo caso quelli magari dei giovani di rientro da un prestito, qualcuno da più prestiti, e che insomma il tifoso della Fiorentina guarda sempre così un po' speranzoso. Ci sono tantissimi nomi che potremmo fare, chiaramente i due che mi vengono in mente più altisonanti sono quelli di Bianco e Amatucci, che ormai per il calcio europeo sono ex giovani, 2002-2004 sono ex giovani. Vorrei capire un po' dal tuo punto di vista, per quello che sei riuscito un po' a annusare in questi giorni, se questa sarà paradossalmente l'estate in cui la Fiorentina proverà a salutare i due in modo definitivo.
9: Sì. Beh, se il PAOK avesse fatto un'offerta un po' più sostanziosa di quella che ha formulato pochi giorni fa, penso che Bianco lo avremmo già salutato. Uh-huh. Il PAOK ha offerto 2 milioni, poco più, e la Fiorentina penso lo valuti almeno 4-5, ma non mi risulta sia un giocatore, cioè io credo che non ci sia mezzo giocatore che possa giocarsi chance di conferma alla Fiorentina. Io figuriamoci, pensavo che questo chiaramente un mese fa l'unico potesse essere magari Beltran, quantomeno per valutarlo per capire che cos'è, che giocatore, certo. È invece abbiamo capito subito che la Fiorentina gli ha fatto capire che non si deve nemmeno permettersi di presentarsi al ritiro, cioè o va via River oppure sta fuori, chiaramente pagato perché ha il contratto ma non fa parte nemmeno della squadra. Quindi di sicuro, ecco, Bianco non rientra, così magari può fare il ritiro lui, ma non rientra nei piani di Galloppi, di Grosso, così come penso onestamente anche Amatucci. Ecco, non mi pare che su di lui si sia creata grossa aspettativa, nonostante l'ennesima buona stagione che ha fatto stavolta con il Las Palmas. Io tra questi calciatori che sarei curioso di vedere, ma ripeto, è perché magari non lo so, sono un eterno illuso, tra questi calciatori che vorrei vedere all'opera c'è Sottil, perché francamente è un calciatore che ovunque è andato ha fatto male, perché ha fatto male anche a Lecce, e però è un giocatore adatto nel 4-3-3 di grosso, quindi lui deve capire che ha davvero l'ultima possibilità, tornando qua a Firenze, di rendersi utile alla causa, se lo capisce bene, altrimenti la Fiorentina dovrà definitivamente salutarlo, ecco, perché onestamente non è più un giocatore dopo Pescara, dopo Cagliari, Milan e ora anche il Lecce, che insomma che si può permettere ancora di tenere la libro paga dopo quello che ha fatto.
0: Andrea, grazie mille, a presto su Radio Firenze Viola e buon sabato.
9: Ciao, grazie a voi, ciao ciao.
0: Grazie al nostro Andrea Giannattasio. Allora, se siamo in orario, con i tempi studiati, immaginati, pensati, chiuderei con un estratto di un intervento del pomeriggio di ieri di un profondo conoscitore del calcio giapponese, del Giappone, tra le altre cose anche in passato collaboratore di Alberto Zaccheroni con la nazionale giapponese. Tra l'altro ci fu lui anche, se vi ricordate, diciamo come mente di quell'amichevole che portò la Japan University FA nell'agosto dello scorso anno a disputare un'amichevole con la Fiorentina, peraltro amichevole vinta dalla formazione nipponica, con l'entusiasmo comprensibile di Alessandro Di Nardo in regia. Ci ascoltiamo le sue parole, perché tra i vari giocatori, diciamo, che finiranno sul taccuino di diverse squadre, magari la stessa Fiorentina, e a proposito di Giappone, di Crystal Palace, perché lì è stato l'ultimo anno, c'è l'ottimo, perché lo stiamo vedendo anche in grande spolvero al mondiale, Kamada, ex centrocampista della Lazio, nell'ultima stagione al Crystal Palace, da cui sta per svincolarsi. Ci ascoltiamo un estratto del suo intervento. Io ringrazio calorosamente Alessandro Di Nardo, che però resta al comando supremo della struttura. Tra poco Niccolò Righi e Ludovico Mauro. Noi ci ritroviamo lunedì mattina con Chi si compra e ci salutiamo con l'intervento di Giampaolo Colautti da ieri, Radio Firenze Viola, su Kamada. Ciao.
10: Resto a livello molto generale, ci interrogavamo se un'operazione del genere per un 21enne brasiliano a 17 milioni è da considerare uno scouting o un investimento importante, ma su un giocatore che probabilmente già molti conoscevano.
11: Beh, vabbè, comunque cioè, l'importo è importante e considerevole, quindi sicuramente è un investimento, il ragazzo è giovane, poi starà lui con il campo a dimostrare il suo valore, quindi a rendere onore ai soldi spesi, ma Paratici non ha bisogno di presentazioni, perché in queste cose è un maestro, supportato anche da Roberto Goretti. Non penso che la Fiorentina quest'anno avrà problemi nel fare un ottimo mercato, soprattutto con giovani a mio avviso, e anche cercando di portare degli italiani all'altezza del nostro calcio e all'altezza di una piazza come la Fiorentina, che la Fiorentina, non dimentichiamo, è un'importantissima piazza.
12: Certo. Guarda Giampaolo, noi ti abbiamo anche chiamato perché insomma in settimana, in quegli scorsi giorni, è uscito anche questo rumor che riguarda un possibile interesse della Fiorentina per Kamada. Tu sei un grande esperto di calcio giapponese, collabori con la federazione sia a livello calcistico ma anche a livello di pallavolo e non solo. Prima di portarti proprio sul giocatore stesso e su questa voce di mercato, ti chiedo già un giudizio su questo calcio giapponese, perché insomma lo stiamo vedendo al mondiale, il Giappone è cresciuto tantissimo, abbiamo negli occhi anche il gol pazzesco che ha fatto stanotte Maeda.
10: Sì, ma pigliamo Nakamura. A me piace Nakamura.
11: È tanto bravo.
12: Giampaolo me lo segnala tanto, infatti. Nakamura.
11: Ma poi cioè, il calcio giapponese per me non è una sorpresa, perché come diceva Niccolò prima, lo sto vivendo da 28 anni. Ho avuto l'opportunità con Mister Zaccheroni, che ho lavorato con nel suo staff per oltre 12 anni, di stare con la nazionale, e ovviamente abbiamo rapporti continuiamo ad avere rapporti con i nostri ex giocatori, con la federazione. Siamo stati ospiti della Japan Football Association a marzo per l'amichevole a Londra con l'Inghilterra, quindi rapporti ottimi. Cioè, non è una sorpresa, una novità per me. E poi loro, Nicolò, proprio in occasione della partita di Londra, Moriasu ha esplicitamente detto: noi andiamo ai mondiali per vincere il mondiale. Certo. E sono tutti ad unisono, cioè da dirigenti, magazzinieri, giocatori, staff tecnico. Ma non è che il giapponese si permette di dire una cosa del genere tanto per, non è sbruffone. Loro, questo è un lavoro, è un progetto programmato e mirato, fatto nel tempo, che ha avuto un'accelerata, a mio avviso, nel 2024 grazie alla elezione del presidente Miyamoto, perché la differenza, a mio avviso, la sta facendo lui, con tutto quello che sta dando alla federazione, perché Miyamoto è l'ex giocatore capitano della nazionale ai mondiali del 2002-2006. Ha avuto una formazione manageriale che lui ha preso il FIFA Master in Sports Management anni fa. È uno dei simboli della crescita calcistica del Giappone moderno. E poi ha scelto questo percorso manageriale internazionale proprio per poter dare una visione non solo tecnica ma anche organizzativa. Dopo pochi mesi, nel 2024, dopo pochi mesi che lui è stato eletto, lui ha subito diciamo contornato Moriasu di figure importanti nello staff. Asebe, come ha smesso di giocare, l'ha subito messo nello staff con Moriasu. Asebe, che è stato il capitano con noi, è una leggenda in Giappone, è un grandissimo giocatore, diventa una sorta di mentore per i giocatori stessi. Poi dopo ha portato nello staff a ruota anche Maeda, anche lui è un ex giocatore del gruppo nostro, un attaccante che curava le palle inattive. Poco tempo fa è stato anche inserito Nakamura all'interno dello staff della nazionale giapponese, che lì anche lui si occupa proprio di curare le azioni offensive, calci d'angolo, che se ben ti ricordi lui nei calci d'angolo aveva un piedino meraviglioso, e quindi è stato affiancato anche lui lì. Non solo, hanno portato in America, hanno portato anche come support player Maya Yoshida, che è con il gruppo. Hanno portato come support player anche Minamino, che veniva da un infortunio, non è nei 26 della rosa ufficiale, ma sono 27-28 sia Maya che Minamino. Cioè c'è un progetto ben preciso, sono carichi. Io ti dico, ho avuto modo di scambiare alcuni messaggi con Yuto Nagatomo e Maya Yoshida prima della partita ieri, ma sono carichi a pallettoni, sono carichi
12: un po' il contrario di quello che avviene in Italia, mi viene da pensare. Comunque
11: no, ma cioè mi dispiace dirlo, siamo due rette parallele purtroppo, perché comunque Miyamoto è una persona anche lì fondamentale per il calcio giapponese. Ripeto, è stato il capitano nei mondiali 2002-2006, quindi sai, sono figure che fanno da traino.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Andiamo, vai. Questa è top.
2: Nel frattempo c'è Niccolò Ceccarini. Sono in diretta anch'io, Nick. Vuoi darmi una comunicazione internos?
3: Il mate per tutti.
2: Sì, il mate per tutti.
1: Questa è top 3 comunque delle sigle, posso dire. Molto bene.
2: Sì, anche perché noi, insomma, poi non c'è grande concorrenza.
1: Riassuntiva. No, però no, è vero.
2: No, gli altri sono più jingle, sai.
1: Sì, questa mi piace molto. Questa però è molto mette bello. L'allegria del mondiale anche.
4: Vabbè,
1: sì.
4: Possiamo dire, prima della sigla abbiamo ascoltato un audio che essenzialmente racchiude quello che è il macro tema di queste ore riguardante la Coppa del Mondo, perché nella notte c'è stata la cocente eliminazione dell'Uruguay, che ha perso 1-0 per mano della Spagna, e è partito in queste ore il processo vero e proprio a Marcelo Bielsa. E qui lasciamo poi la parola chiaramente a Alessandro Di Nardo.
2: Guarda, io nel frattempo vi comunico che avrò gli effetti sonori in sottofondo di Niccolò Ceccarini, che come sempre, cioè i koala mangiano sempre il bambù,
1: certo.
2: Niccolò Ceccarini mangia e mangerà sempre le pipas della macchinetta, certo, di Via Fanciati, certo. Perché non l'ho mai visto ingerire altro. Però no, lo diceva anche l'ascoltatore, forse ecco, dovremmo ricalibrare le delusioni di questa prima fase, perché la Turchia alla fine secondo me è stata molto sfortunata. L'Uruguay ci ha messo tanto del suo, non tanto ieri sera, ieri notte, nella sconfitta contro la Spagna, quanto nelle due partite precedenti con i due pareggi, appunto, contro Arabia Saudita e contro Capoverde, per una squadra. A me ha colpito molto dalla cintola in su l'Uruguay a livello negativo,
4: per pochezza, esatto, una squadra perché praticamente assente,
1: però anche dalla cintola in giù, insomma, considerando il portiere che hanno,
2: diciamo,
1: insomma.
2: Hanno una maglietta un po' strappata e dei pantaloni che coprono, sì, ma fino a un certo punto.
4: Beh, questo diciamo attenua un po' le responsabilità di Marcelo Bielsa,
2: sì,
4: che comunque ci sono, soprattutto perché pur con un Uruguay molto modesto e con
2: nel frattempo c'è l'effetto popcorn di Niccolò Ceccarini,
4: molto bene anche in cuffia, però dicevo, pur con un Uruguay molto modesto, il girone era da passare, se consideri che non solo le prime e le seconde, ma anche 8 terze su 12 andavano avanti.
2: Sì, e se consideri che credo che Capoverde rimarrà l'unica seconda a passare con 3 punti, poi non so se c'è la possibilità che possa passare qualcun altro con lo stesso punteggio, però con 3 pareggi appunto la nazionale africana passerà questo turno. Mi ha colpito, noi siamo rimasti all'Uruguay dei nostri padri, no? Forlan, Luis Suarez, vabbè, Cavani.
4: L'Uruguay che ci ha cresciuto un po' la nostra generazione.
2: Era un Uruguay molto molto forte.
4: Molto più forte.
2: E ieri invece in attacco Bielsa schierava Agustín Canobbio, che è un attaccante 28enne della Fluminense, che praticamente è un attaccante che rifugge il pallone, te lo dà e prova a farti fallo. Infatti è stato espulso all'85esimo.
4: Non che Araújo dall'altra parte abbia fatto chissà quale.
2: No, Araújo secondo me è uno dei meno peggio, anche per
4: taglio
2: di
4: capelli. Sì, però ragazzi, parliamo di una nazionale che, come dicevi te,
1: ma secondo me vi state riferendo a due Araújo diversi. Tu parli quello dello sport inglese estero,
2: certo.
1: Secondo me te stavi riferendo al difensore.
4: No, ma c'è Araújo l'esterno, nel senso, è una squadra, l'Uruguay, che ha poco davanti rispetto alla generazione a cui faceva riferimento Ale. La stessa punta, cioè Darwin Núñez, che non è stato assolutamente protagonista. E ragazzi, la pochezza di questo Uruguay dalla metà campo in su davvero è qualcosa di lampante.
1: Sì, sono d'accordo. Vi dico questa statistica, che in realtà non è mia, devo dirlo, è dei colleghi della Gazzetta dello Sport. La sentivo oggi con un reel. Sapete, dal 1900, se non sbaglio, 94, una cosa del genere, ma potremmo forse andare addirittura più indietro, quante partite ha vinto l'Uruguay senza Luis Suarez in campo?
2: Una
1: partita.
2: Ho letto anche
1: nel 2002, se non sbaglio, contro il Giappone o contro la Corea del Sud, insomma, mi pare nel 2002. Comunque, l'unica partita vinta dall'Uruguay senza Luis Suarez, perché lo ricorderete poi, insomma, gli anni passati, ad esempio nel 2010, la sua espulsione contro
2: il Ghana.
1: Portò poi il Suarez
4: a una storica semifinale,
1: però poi a essere essere eliminato. In tutti gli, nel 2014, quando l'Uruguay perse, se non sbaglio, contro la, il Costa Rica, Uruguay, Suarez non era in campo, ma c'era contro l'Italia, lo sappiamo bene, il Morsa,
2: sì,
1: eccetera,
2: e
1: contro l'Inghilterra.
2: Poi da lì,
1: esatto. Quindi, insomma, una partita ha vinto. Quindi, questo per anche dare testimonianza del valore di questo giocatore, che certo non lo scopriamo oggi, ma che magari nella sua nazionale forse non ha spiccato come in realtà ci dicono i numeri, però anche di una nazionale che,
2: certo,
1: insomma,
2: la garra, ma poi ci vuole
4: poi
2: anche
4: ragazzi,
2: qualcos'altro,
4: va detto che,
2: ecco,
4: l'Uruguay ora ha fatto un mondiale fallimentare, è vero, però è vero quando viene raccontato che alla fine è un miracolo calcistico per quel che ha fatto nella storia, un paese di 3 milioni di abitanti appena, che comunque ha vinto due mondiali, per loro quattro, perché considerano anche le Olimpiadi vinte nel 24 e nel 28, e 14 o 15, non ricordo, volte la Coppa America, insomma.
2: Nick vuol dire qualcosa sull'Uruguay, lui che ha anche parentele da quelle parti del mondo, dal Rio della Plata, vai.
3: Posto, tutto bene, siamo sereni lo stesso, non ci interessa nulla di quello che pensate voi. Siamo un grande paese, una grande nazione, abbiamo grossi talenti e saremo protagonisti a partire dal 2030.
2: Benissimo,
4: perfetto.
1: Questo è l'appello. Allora possiamo voltare,
2: possiamo anche chiudere. No, però stiamo facendo tutti i processi del mondo. Forse l'Uruguay, no, non vorrei dire qualcosa di brutto nei confronti di Fernando Muslera, ma con un portiere, non un attaccapanni, forse avrebbe passato. Non lo so, perché su quattro gol, lo diceva prima Ludovico fuori onda, su quattro gol ci sono quattro responsabilità clamorose del portiere. Sì. Non avrebbe potuto fare di più ieri sul gol della Spagna.
4: Imbarazzante,
2: insomma,
4: sì,
2: è imbarazzante.
1: Non ricordo
2: sul gol di Alex Baena.
1: Una prestazione a un mondiale così scarsa. No,
4: dicevamo proprio questo prima: è difficile trovare un mondiale disastroso di un giocatore quanto quello di Muslera in questa edizione.
2: Sì, sì, magari qualche così ascoltatore ci aiuta.
1: Dico anche che da questo punto di vista le responsabilità di Bielsa ci sono, perché insomma, a parte non ho deciso di convocare,
4: certo,
1: Muslera.
2: Magari hanno 3
1: anni,
2: milioni di abitanti, tutti fortissimi, e hanno solo un portiere.
1: Detto ciò, che Bielsa gli è toccato, poi si torna sempre lì. Io non conosco tutti i portieri uruguagi, però ha convocato Israel, che ha avuto una parentesi dimenticabilissima al Torino, tant'è che poi da forse più che nella seconda parte, ma forse anche per tre quarti di stagione, ha perso il posto per il non irreprensibile Paleari, e quindi insomma forse
2: potrebbero fare a girare, forse il Campetto,
1: c'erano tre
2: portiere,
1: forse
2: li faccia
1: metteva
2: girare ogni tanto, va a Valverde,
4: diciamo che se uno mette sui due piatti della bilancia le responsabilità e le non responsabilità di Bielsa, c'è un bel peso da una parte e un bel peso dall'altra, però probabilmente pende un po' di più dalla parte delle responsabilità.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro lo raccontavamo anche ieri, durante la puntata di ieri di Mundialito, l'Uruguay che arrivava anche all'appuntamento con uno spogliatoio super spaccato, perché già le polemiche c'erano state prima della partita, e con il grande secondo me flop più di Bielsa, più di tutti, che è un giocatore che amo, ma che in questa stagione si è dimostrato particolarmente problematico, che è Valverde. Prima per quello che ha fatto al Real Madrid, la rissa in spogliatoio con Tchouaméni, il mondiale in cui è stato praticamente invisibile. Poi
4: a proposito di risse e di Valverde, il gol vittoria di ieri di Baena porta alla mente dei corsi e ricorsi tra Valverde e Baena. Vabbè, per chi
1: a
4: non lo sapesse,
1: completare il cerchio, sì.
4: La storia tra i due parla di una, addirittura proprio una vera scazzottata, perché di questo si parla nel garage del Bernabéu, dopo un Real Madrid Villarreal di qualche anno fa, in cui Baena disse cose parecchio spiacevoli al Valverde riguardanti suo figlio, insomma, e poi la storia venne portata in tribunale e tutto quel che poi è successo, insomma.
1: Sì, quindi a completare anche la beffa c'è la mano, anzi il piede che ha condannato Valverde, è quello un po' della, fra virgolette, un po' dell'arcinemico che c'era nella Spagna, perché appunto, come l'ha raccontato Ludovico, c'erano dei trascorsi anche tra Alex Baena e Valverde, che appunto mi sembra il protagonista,
2: floppone.
1: Sì, il grande floppone di questo.
2: Guarda, si può già secondo me iniziare a dire chi è a livello personale, non come squadra, il flop di questo mondiale. Ci sono sono stasera gli ultimi tre gironi che si andranno a completare, poi lo ricordiamo, ma quindi secondo me è una buona
1: chiamata.
2: Ti direi
1: Valverde, senza, per lo status del però, calciatore però, che aveva alla vigilia, sicuramente ti direi Valverde, perché per me comunque l'Uruguay
2: poi i calibri pesanti hanno tutti risposto.
4: Però ragazzi, forse anche un po' troppo cattivi nei confronti del Pacarito, che è sicuramente un giocatore grandissimo, che ha fatto un mondiale pessimo, però va anche contestual, cioè ha operato in una squadra piena di problemi di spogliatoio, sì, come diceva Niccolò.
1: Però mi sembra che lui ci abbia messo il carico da 90.
4: Sì, magari doveva essere quello che doveva fare la differenza, invece è andato al contrario, è vero. Però sai, tu citavi la Turchia, io non so tra i due se le pesi in tutto se è stata più una delusione la Turchia o più l'Uruguay,
2: La Turchia ha fatto 62 tiri in porta contro nelle prime due partite. Però ha avuto molto sfortuna.
4: Però Montella, che da queste parti viene sempre ricordato bene, anche da noi stessi in primis, comunque ha allenato forse la Turchia più forte di sempre e è uscito in un girone che non era assolutamente proibitivo.
1: Però è anche vero che la Turchia non si presentava al mondiale a 24 anni. Secondo me, ragazzi, il mondiale fa un po' discorso a parte. Cioè, sarà che io non avevo tutte queste altissimissime aspettative nella Turchia. Cioè, pensavo fosse una grande squadra, questo senza dubbio. Detto ciò, è comunque una nazionale che appunto non andava al mondiale da 24 anni. Mi sembra anche un po' una nazionale molto umorale da questo punto di vista, per cui non lo so, per me è stata una sorpresa in negativo, ma non così tanto come l'Uruguay, che è una nazionale che comunque c'ha una storia, cioè è una nazionale che c'ha due mondiali in bacheca
4: e 15 Coppa America,
1: insomma, esatto, e tantissime Coppa America, per cui non lo so, magari c'ho anche un po' l'illusione, il fatto, per esempio, io mi aspettavo tantissimo da Guler, che

0: di forza, perché secondo me se la Scozia l'avesse messa anche su un piano fisico, su un piano caratteriale, su un piano agonistico, poteva creare dei problemi al Brasile. L'ha messa sul piano tecnico e sul piano tecnico Vinicius se ne è approfittato.
1: Nico, ti devo fermare perché urge che la parola vada in
0: vai, vai, vai, scusate.
2: Allora, il tema è Capo Verde 0, Arabia Saudita 0, tema in classe. Vado, tre punti di sospensione che poi si trasformano al triplice fischio di Uruguay-Spagna in tre punti esclamativi. Alle 4.05 di notte, orario italiano, la favola ha preso vita. Capoverde passa il girone, lo fa da secondo, dietro la Spagna, davanti all'Uruguay e all'Arabia Saudita, con tre punti e tre pareggi. È il trionfo di Vozigna, quarantenne che in 10 giorni ha più follower della Fiorentina, di Sakà, di Vinicius e di tanti altri. Uno che ieri a ogni tocco di palla veniva osannato come se fosse Messi e che si troverà di fronte, proprio Messi, ai 16esimi. È il trionfo dell'ex salernitana Rocha Livramento, è il trionfo di Bubista, che ha cercato i calciatori convocaboli, anche su LinkedIn, come Roberto il Pico Lopez, reclutato in DM. È il trionfo di un arcipelago vulcanico a largo della costa del Senegal, un paese che conta meno abitanti della piana fiorentina, più piccolo delle Marche. Se non vi emozionate, avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Ah, poi non è che hanno sfangato ieri, hanno sfiorato per diverse volte la vittoria, sbagliando tanto.
0: Questa
1: so, accompagniamo gli applausi anche dallo studio.
3: Non so più che dire, veramente un'enfasi.
2: Poi ci sarebbe Nuova Zelanda, Belgio, una 5, ma per un'altra parte.
3: Quello non è un trionfo di nulla, anzi, assolutamente.
1: Va bene, infatti, ragazzi.
3: Nick.
1: Sì, e oltre a questo, vi direi, visto che non abbiamo troppo tempo a disposizione, Ale, sei il protagonista di questa. Di questo approfondimento
3: è diventato anche Niccolò
1: Ceccarini. Va bene, vogliamo commentare, non so, la Francia con la Norvegia o passare alle partite di stasera, di stanotte?
3: Sì, diciamo Francia-Norvegia B, possiamo dire, perché la Norvegia ieri
1: c'era
3: sperava.
1: Solo un titolare.
0: Posso farti una domanda? Anzi, la faccio a tutti. Avete capito la scelta di Solbakken? Perché no. Ieri ne parlavo con Francesco Benvenuti e lui non era d'accordo con me.
1: Cioè di stravolgere la formazione.
0: Io non ho capito perché una squadra che si sta giocando il primo posto, perché ieri la Norvegia con una vittoria difficile, per carità, contro la Francia, sarebbe passata per prima. Per carità, magari ti cambia relativamente poco il passare per primo o per secondo, ma vi domando, voi l'avete capito perché addirittura il portiere, che mi sembra che il portiere, per carità,
1: sì,
0: grandi
1: c'era
0: gol,
1: c'era solo un titolare
0: Dembélé,
1: confermato dell'ultimo
0: un titolare video. Grandi gol che era Østergaard, se non sbaglio, grandi gol di Dembélé, però il portiere insomma l'ha presi tre tutti uguali,
3: una prestazione musleriana
0: non voglio dire musleriana, perché musleriana sarebbe veramente una brutta offesa. Però io sinceramente non l'ho capita.
3: Selby, portiere di ieri. Non lo so, guarda, io poi appunto era una partita anche umanamente più avvicinabile anche per i nostri orari. E a me non è che avrei pensato a questo risultato preciso, però ecco, dopo la partita contro il Senegal, che Haaland forse scherzando dice: ma contro la Francia intanto perdiamo, loro sono troppo forti. Contro la Francia non c'è niente da fare, e l'hanno data un po' per persa. Giocheranno martedì, quindi insomma c'era anche il tempo per recuperare. Non lo so, poi mi sembra anche
1: era Outness comunque il titolare confermato in queste due. Scusa se ci ho interrotto.
3: No, giocheranno contro la Costa d'Avorio, quindi un 16esimo di finale sicuramente interessante. Per una squadra che poi ieri abbiamo visto come riserve non può competere con le riserve della Francia, perché anche Deschamps, che ieri non era in panchina per il lutto accaduto in famiglia
1: della madre,
3: ha fatto un po' di turnover non così bulgaro come turnover della Norvegia.
1: Ma alla fine la Francia ha schierato soltanto la Croix e Manu Koné, se possiamo
0: che secondo me comunque Manu Koné,
3: che c'è Tchouaméni oddio in questo momento
1: giocava Tchouaméni accanto a Manu,
0: sì, ieri giocava, però è già
3: Rabiot sarà il titolare, proiettiamoci
0: già
3: la
0: seconda, è già la seconda che Manu Koné gioca titolare. La prima l'hanno giocata Rabiot e Tchouaméni, poi la seconda l'ha giocato, se non sbaglio, Koné e Rabiot, e la terza l'hanno giocata Tchouaméni e Koné.
1: Vabbè, la Francia di fatti ha confermato l'11 essenzialmente,
0: sì, io sinceramente non l'ho ben capita la scelta.
3: Partita,
0: non c'era due, però
1: c'era
0: chiaramente.
1: Vabbè, ragazzi,
0: hanno anche la fortuna di poter cambiare tranquillamente 3-4 giocatori In realtà ne potrebbero cambiare 11, però hanno comunque la fortuna che cambiarne quei 3-4 che comunque tengono altissimo il livello.
1: Abbiamo la conferma che la Francia, chi schiera schiera, comunque è rimane la più forte. Sì. Nel senso, davanti lascia sempre in panchina Barcola, nel senso di cosa
0: Cherki credo che non abbia fatto quasi zero compagno.

0: se ne dicevamo ieri con Ale, Thuram, Marcus Thuram è entrato la seconda al 91esimo, però insomma, quindi
1: vabbè, l'abbondanza della Francia si
0: credo
1: si
0: Cliouche da... che è un giocatore che sta credo andando al Paris Saint Germain, non sia neanche entrato.
1: Va bene, dai, se Ale è d'accordo e Nico permettimelo, visto che ci manca veramente poco, non possiamo non dedicare almeno un minuto di mondializzo a Giordania Argentina di stanotte.
2: Per forza, non giocherà Messi,
1: esatto, per la conferenza stampa molto, come dire, colorita di Scaloni prepartita, non tanto per i toni, quanto per il siparietto carino che avrete visto, immagino, a fine conferenza tra Scaloni e il collega di 91 anni, che è al 18esimo mondiale da inviato.
0: Bellissimo.
2: Pensate.
1: Che segue... quanti... facciamo il calcolo, quanti anni sono 18 mondiali?
2: Secondo me avevo letto
1: sono il 58.
0: Scherzo, ho sbagliato, sono un pochino meno, però insomma.
1: Tant'è che per chi se lo fosse perso, essenzialmente il, non ricordo il nome del collega ultra novantenne che era in sala stampa ieri per l'Argentina, fa una domanda a Scaloni chiedendogli se gioca Messi e che formazione schiera, e Scaloni gli risponde dicendogli: rispondo, do la risposta per rispetto, proprio perché lei, perché qualsiasi altro giornalista non avrei risposto.
2: Macaia Marquez, 91 anni.
0: Bello.
1: Che ha fatto scoprire al mondo intero che Messi non partirà dall'inizio in Giordania
2: e
1: Argentina.
2: E comunque ci sono anche notizie per questa partita che vale l'Argentina.
1: Non vale matematicamente niente, perché prima, la Giordania è già fuori e l'Argentina è già
2: matematicamente prima, è vero, perché c'è l'incrocio con Capoverde. È già ufficiale l'incrocio appunto contro Capoverde. Ho visto anche Vosigna, diceva: io lo scorso mondiale lo tifavo Messi, oggi ci giocherò, cioè sì, la prossima settimana ci giocherò contro. Io vi sottolineo solo una partita dal sapore già un po' dolciastro di prima mattina. Se che fai? Ti alzi,
1: ma insomma alle 4 è...
2: No, ma per valore metaforico, certo. Anzi, anche crei se alle 4
0: creassi il contesto,
2: ecco, anche se alle 4 in contemporanea con Giordania e Argentina, tu ti potresti svegliare molto presto, prendere un bel bicchierone di latte che ci inzuppi
1: di caffè
2: nel latte.
1: Probabilmente
2: vabbè, di caffè,
0: un biscottone che ci aspettiamo.
2: Algeria Austria ha questo odore, questo retrogusto, perché
1: anche perché Giordania e Argentina non ha significati a livello di risultato, quindi
2: no.
1: Attenzione,
2: e poi con 4 punti, come è successo con Paraguay e Australia, passerebbero a braccetto queste
0: tutti
2: due squadre.
0: In campo
2: leggevo che poi però ci potrebbe essere anche una vendetta storica, perché nel mondiale del 1982 l'Algeria fu a sua volta biscottata dall'Austria contro la Germania dell'Ovest.
1: Bello
2: nell'ultima partita, secondo me può essere un neologismo, nell'ultima partita del girone di quel mondiale, che poi era particolare, ci ricorderemo poi del gironcino a 3 dell'Italia contro Brasile e Argentina, e poi della vittoria appunto degli azzurri. Nell'ultima partita del girone iniziale, diciamo, Algeria va a vincere la sua partita, potrebbe passare, deve solo sperare che la Germania dell'Ovest non vinca di un gol e basta di scarto contro l'Austria. Germania dell'Ovest 1, Austria 0, con partita finita dopo l'1-0 della Germania, con tanto addirittura si giocava a Gion, diventa famosa per una partita, viene insomma citata come la vergogna di Gion.
0: Bello.
2: E ci sono dei tifosi algerini a Gion che provano a invadere il campo per dire: ragazzi, qui avete fatto un bel biscotto. E poi insomma qualcosa di simile è successo anche ieri sera in Iran-Egitto 1-1, perché poi l'Iran ha lasciato un messaggio nello spogliatoio, non so se avete letto.
0: Sì, assolutamente.
1: Sì, poi ci sono state le dichiarazioni di Taremi in zona mista,
2: perché hanno paura, cioè quella è una polemica preventiva, perché hanno taggato nel messaggio scritto appena, proprio hanno usato l'hashtag taggando Algeria e Austria, perché se succederà questo probabilmente una delle terze dare addio al mondiale sarà l'Iran.
0: Sì,
2: quindi,
0: ha un piede fuori,
2: insomma,
0: sì.
2: Occhio al biscotto, Algeria Austria
0: assolutamente. Guarda, ultimi due minuti, leggo al volo i messaggi.
1: Veloce,
0: perché Roberto ci scrive: se avete visto in Norvegia Francia ho visto un esterno Oscar Bob bravo a saltare l'uomo, veloce purtroppo ho visto la valutazione, forse non fa per noi, non credo, perché credo che l'anno scorso lo ha pagato il Fulham 40 milioni, per cui insomma, esatto, giocatori non da Fiorentina. E Simone ci scrive: a proposito di Risse, non ho mai capito se Toldo si lanciò da solo nello spogliatoio del Valencia, questo per ritornare un po' indietro,
1: qui,
0: insomma,
1: qui si esula un po' dal mondiale,
0: si parla un po' di Risse, quindi si butta tutto dentro.
1: Va bene, abbiamo finito anche con mondialismo, grazie Alessandro Di Nardo,
2: grazie a voi.
1: Nico, è finito il Viola Weekend, dopo
0: piacere,
1: tanto tempo,
0: guarda,
1: insieme, magari sì, ricapiterà. Quindi grazie a Niccolò Righi.
0: Grazie, grazie a voi che ci avete seguito e alla prossima, insomma.
1: Mi unisco anche io ai ringraziamenti per chi ha interagito con noi e per chi ci ha seguito, anche da parte di Ludovico Mauro, è tutto. Restate su Radio Firenze Viola, ciao.
0: Ciao.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
5: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola Weekend Ale. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
3: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
1: Eccoci qua, 16.04, di nuovo in diretta dagli studi di Via Panciatichi. Questa è Radio Firenze Viola, questo è il Viola Weekend, come tutti i fine settimana. Sabato 27 giugno 2026 comincia come sempre l'appuntamento con la trasmissione che vi racconta ancora la fiorentina, l'attualità, tutto quel che riguarda il mondo viola anche durante i weekend senza partite, perché appunto la Fiorentina ormai è fuori di scena da praticamente un mese. Non ci sarà ancora campionato per un paio di mesi, con la Fiorentina che tra l'altro aprirà la sua Serie A di lunedì sera, perché la prima giornata di campionato 2026-27 Roma-Fiorentina sarà il lunedì, quindi saranno le ultime due squadre essenzialmente ad aprire il proprio campionato. Apriamo invece la nostra trasmissione come sempre Ludovico Mauro che vi dà il buon pomeriggio. Accanto a me come sempre l'ottimo Niccolò Righi. Ciao Nicco.
0: Buon pomeriggio a tutti.
1: Dopo tanto tempo insieme, sì, perché non ricordo neanche quale sia stata l'ultima
0: ormai
1: trasmissione.
0: Risale a ere geologiche fa.
1: Forse c'era ancora Vincenzo Italiano in panchina.
0: Forse sì, forse addirittura Cesare Prandelli, non lo si sa.
1: Il primo Prandelli.
0: Il primo Prandelli, addirittura,
1: va bene.
0: Sì.
1: Alessandro Di Nardo al di là dal vetro che ringraziamo sempre per creare la parte tecnica in regia. Voi che aspettiamo come sempre al 348 7513933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 0557711171 per intervenire in diretta, per commentare non solo la Fiorentina che ha chiuso il colpo Vieri, perché ci siamo informati sulla pronuncia e pare che si dica, sì, Vieri come era Bobo, tanto altro
0: Bobao, Bobao Vieri,
1: grande Bobone, e non Vieri. 15 milioni di euro più 2 di bonus al Gremio per portare il centrale alla corte di Fabio Grosso. Questa è la notizia principale di queste ore. Poi continua il mercato per l'estate di rifondazione che affronterà Paratici. C'è anche il weekend extra calcio come sempre, o meglio, restando sul mondo del pallone, tra oggi e stanotte si chiude la fase a gironi del mondiale. Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan nella notte alle 1:30, Panama, Inghilterra, Croazia, Ghana alle 23 per il gruppo L, Algeria, Austria, Giordania, Argentina senza Leo Messi dal primo minuto alle 4 di mattina per chiudere il girone J. Poi la Formula 1 con il Gran Premio d'Austria, con Russell in testa nelle libere, nelle terze libere, poi Antonelli e Hamilton. La MotoGP in Olanda con Raul Fernandez che vince la gara sprint, ma con Marco Bezzecchi che resta ancora leader del mondiale, allungando su Martin e su Marquez. Tra l'altro, a proposito di sport, e poi andiamo sulla Fiorentina, lunedì comincia Wimbledon.
0: Assolutamente,
1: a proposito,
0: sì,
1: di appuntamenti,
0: sì,
1: poco importanti, poco illustri, vediamo se sarà l'occasione, non so, per Sinner per difendere il titolo e per riscattarsi,
0: sì,
1: dopo,
0: sì,
1: direi la delusione più cocente forse della carriera dopo la finale di Parigi dell'anno scorso, che finì come finì.
0: Sì, sì, assolutamente, ricomincerà a seguire il tennis. Sarà anche un bel test per il tennis, che insomma c'è un po' questa diatriba ormai che va avanti da tempo in Italia tra il tennis e il calcio. Non so, non credo che il tennis riesca a strappare insomma lo scettro al mondiale, però non lo so, sono neanche così sicuro. Magari a finale di Wimbledon e finale mondiale no, ma insomma una semifinale di Wimbledon con un magari quarto di finale del mondiale, magari anche un po' dimenticabile, ecco, non lo so se poi ci dovesse essere Sinner. Cosa preferiscono in questo momento storico gli italiani? Sinner, come hai detto bene te, va a caccia di un riscatto dopo la debacle a Parigi.
1: Se si può definire debacle, perché alla fine stava fermato da un virus intestinale.
0: Sì, sì, certo, chiaramente sono motivi extra quelli che hanno portato il numero uno del tennis mondiale a essere battuto da Cerundolo, però insomma va a caccia anche appunto di una difesa del titolo, visto in virtù della vittoria dell'anno scorso.
1: Tra l'altro mancherà ancora Alcaraz,
0: sì,
1: assente per il secondo slam consecutivo, il che difatti dà ulteriori chance all'altoatesino per difendere il titolo conquistato ai Championships l'anno scorso. Citavi le preferenze degli italiani in ambito sportivo. Sai, durante il corso del torneo di Wimbledon, intendo, e non del mondiale, secondo me è probabile che l'Italia dello sport sia più attaccata a Wimbledon che al mondiale, vista l'assenza degli azzurri della Coppa del Mondo e vista l'alta concentrazione di italiani competitivi ormai, certo, nel tennis. Ragazzi, siamo da 3 anni a questa parte nettamente il movimento più importante e forte al mondo. Non ci sarà Musetti, purtroppo, no, a Londra, però Sinner in prima battuta per il tricolore, e tra l'altro Flavio Cobolli, certo, che non più tardi di mercoledì sera era a Firenze in quanto magnifico messere per questa edizione del calcio storico, che ha visto per la prima volta dopo 3 anni i rossi non essere più padroni del Sabbione di Santa Croce, con gli azzurri che hanno trionfato per il calcio storico appunto 2026. Va bene, del mondiale parleremo, certo, abbondantemente, sì, nella, sì, seconda ora. Ripartiremo anche da ciò che è successo nella notte con uno dei nostri ospiti, perché chiaramente c'è stata la debacle, ecco, che hai citato te prima, Uruguay, molto più di Sinner a Parigi nell'ultimo Roland Garros. C'è stato un Belgio che ha centrato la qualificazione con il 5-1 alla Nuova Zelanda all'ultima giornata. Capoverde che ha ottenuto uno storico pass per i sedicesimi. Continua difatti la favola della nazionale africana, che non solo si è qualificata al mondiale, ma addirittura si è spinta almeno ai sedicesimi, dove troverà l'Argentina campione del mondo in carica. E poi c'è stata ieri sera una Francia dominante come sempre, perché fa sempre più impressione la forza dei transalpini, e un Senegal che ha centrato la qualificazione ai sedicesimi con un rotondo 5-0, perché difatti solo così il Senegal poteva andare avanti, sì, vincendo, e vincendo di tanto.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Non ci sarebbe stato altro modo. Parleremo anche di questo nel corso della seconda ora. Veniamo prima alla Fiorentina, caro Nicco e cari ascoltatori, che appunto aspettiamo qui al nostro canale WhatsApp e alla linea telefonica fissa 055 77 11 71. Caro Nicco, abbiamo il primo colpo ormai, sì, da giorni, che è Vieri, che sappiamo che arriverà probabilmente già domani, sì, a Roma. C'è ancora da capire se sosterrà le visite mediche nella capitale o se salirà a Firenze per svolgere. Resta il fatto che la Fiorentina cala un colpo da 15+2 di bonus, quindi comunque una spesa abbastanza corposa, sì, per, sì, un 21enne che non è mai stato ancora nel vecchio continente. Non lo so come inquadri tu questo primo acquisto, diciamo, ufficiale dell'era Paratici. Mi sembra ambizioso anche per come raccontano gli addetti ai lavori Vieri come calciatore. Noi però non l'abbiamo mai visto, e sicuramente è una buona dose di rischio investire una cifra così su un, sì, ragazzo appunto di 21 anni, che è stato per ora soltanto laggiù. Però se lo compra Paratici, di cui ci fidiamo tutti, perché abbiamo detto tutti che Paratici gode di credito nei suoi confronti, probabilmente insomma c'è da essere pazienti e di aspettare di vederlo all'opera, perché potrebbe essere il primo buon acquisto di una serie in quest'estate.
0: Guarda, allora io parto subito a leggerti un messaggio di Massi per legarmi a questo concetto, che ci dice: ieri l'altro ero in Brasile a San Paolo, ho chiesto qualche notizia su Vieri e mi hanno detto che è davvero forte, speriamo sia vero. Ecco, abbiamo tutti un po' chiesto ai nostri contatti brasiliani e tutti ci hanno detto che è un giocatore molto forte, molto di prospettiva, che può crescere tantissimo. Addirittura pare che Paratici lo segua veramente da tanto tempo. Cosa ne penso? È vero, 17 milioni non sono una cifra bassissima, e sono una cifra che non rendono la scommessa come tale, ma Vieri deve arrivare a Firenze, salvo chiaramente i primi mesi di ambientamento, che sono leciti aspettarsi da un ragazzo che comunque è del 2005 ed è brasiliano, non ha mai messo piede fuori dalla sua patria, quindi dobbiamo dargli anche dei mesi di ambientamento. Però ecco, poi ci servono delle risposte, perché non è stato il classico giovincello preso a pochi spiccioli, che poi in questi casi non si parla mai di pochi spiccioli, però ecco, per il mondo del calcio magari pochi spiccioli, ma è un acquisto, probabilmente l'acquisto in difesa della Fiorentina. Io non credo che la Fiorentina vada a spendere ulteriori 17 milioni o superiore per altri difensori centrali, a prescindere poi da vedremo se cambierà l'assetto o meno. Io mi auguro di sì, però non è detto.
1: Sai, su questo io credo che l'ago della bilancia sia un po' comuzzo, perché certo, per quanto abbiamo capito, sì, Pongracic e Ranieri non sono ritenuti in uscita dalla società.
0: No.
1: Su Comuzzo esiste l'ipotesi di un prestito, ossia di mandarlo altrove un anno a far rifare esperienza, per, come dire, anche per fargli vedere un nuovo ambiente rispetto a quello di Firenze, certo, che ormai già conosce a menadito. Ma non dovesse uscire neanche Comuzzo, il pacchetto centrale alla fine è già fatto.
0: È completo, sì, lo dicevamo anche ieri nel corso di Palla al Centro con il direttore Tommaso Loreto. Io ti dico, è inutile, non ci voglio girare intorno, io questo giocatore non l'ho mai visto, non è che seguo così in maniera assidua il Brasileirão, mi sono in questi giorni documentato, come penso abbiate fatto tutti, e ho visto delle belle caratteristiche, però poi sai, entrano in gioco mille componenti. In realtà ho sentito più fiducia che sfiducia nell'acquisto, ma non capisco in toto la sfiducia, o meglio, per esempio io non capisco molto il concetto di l'hai pagato 17 milioni, se lo pagavi 3 era un conto, l'hai pagato 17 deve essere forte. Secondo me per un tifoso deve essere forte un giocatore, cioè non è che se me lo hai pagato 3 milioni è scarso allora va meglio, perché io non sono il commercialista della Fiorentina, a me non mi interessa quanto spende la Fiorentina per un giocatore, a me mi interessa che quel giocatore renda. Per cui se mi prendi un giocatore a 3 milioni ma è scarso, non è che dico vabbè però l'hai pagato 3 milioni, no, hai mai preso un giocatore scarso. Per cui la critica sul prezzo la capisco fino a un certo punto, speriamo che possa essere un giocatore ottimo. È un acquisto che ha preso scindere dal giocatore in sé, dal suo profilo, che poi scopriremo nel corso dei prossimi mesi, mi lascia buone sensazioni innanzitutto per una questione di economica, cioè noi abbiamo tanto battuto alla conferenza stampa di Paratici sul budget, Paratici ha sempre sviato dalla risposta, ecco, mi sembra di capire che nella Fiorentina budget ci sia, se no non vai a prendere, se il tuo budget è di 20 milioni non credo che vai a spendere praticamente tutto il budget il primo giorno di mercato per un difensore del 2005 brasiliano, ma probabilmente Paratici ha il sostegno anche economico da parte della società, è un acquisto che poi non arriva in prestito ma è un acquisto a titolo definitivo, per cui quello che comporta gli acquisti a me è piaciuto molto. È una Fiorentina che agisce da protagonista di prima battuta, no? Veniamo da una gestione con a capo Daniele Pradec, che l'anno scorso per bocca proprio dello stesso direttore ci disse la Fiorentina dovrà muoversi in seconda battuta, dovrà prima aspettare che le grandi facciano i loro acquisti,
1: che
0: e poi la Fiorentina
1: è vero, perché è semplicemente vero.
0: Sì, però su questo giocatore poi ci raccontano anche i colleghi brasiliani che c'erano grandi squadre, c'era l'interesse della Juventus, c'era l'interesse della Roma, ci dicono addirittura che il Newcastle negli ultimi mesi abbia spesso mandato osservatori a seguirlo da vicino. Fiorentina non ha fatto sconti, inizia al mercato, 17 milioni, noi vogliamo il giocatore, non stiamo lì alla trattativa magari a mandarla avanti un mese, a trattare sul milione in più o sul milione in meno. Fiorentina ha messo sul piatto questi soldi e si è assicurata questo giocatore. mi sembra che mandi un ottimo messaggio. Poi chiaramente ci sarà tutto il comparto tecnico poi da analizzare con il passare del tempo. Non si dovrà fermare qua, perché la rivoluzione è solo all'inizio, l'abbiamo detto tante volte, ci sono un sacco di giocatori in uscita. Te giustamente dicevi, Ludo, che in questo momento non c'è il sentore che Pongracic e Ranieri siano in uscita, io sono d'accordo, però non mi sembra neanche che la Fiorentina abbia dei battezzato dei giocatori come incedibili. Cioè, se poi arriva il club che per 15 milioni ti compra, ti offre 15 milioni per Pongracic, ecco, io non credo che poi la Fiorentina in questo momento faccia le barricate per tenere tutti i giocatori a Firenze.
1: È la fotografia della situazione di Ken, di cui parliamo spesso. Sappiamo che la società si è incontrata con i suoi agenti, ha raccolto da parte loro, quindi del giocatore, la volontà di restare un altro anno a Firenze. Dalla parte del club c'è l'interesse di tenerlo, però ci hanno anche fatto capire che valuteranno eventuali offerte, se dovessero arrivare, corpose, probabilmente dai 35-40 milioni in su. Mi viene poi anche da dire, venendo dietro al tuo discorso, che gli incedibili nel calcio di oggi non esistono da tanti anni ormai a questa parte. Semplicemente abbiamo captato da parte della Fiorentina che l'idea sui centrali è questa, e in caso in cui non uscisse nessuno dei tre già presenti, con Vieri che verrà ufficializzato a stretto giro di posta, il reparto difensori ce l'abbiamo.
0: Sì, al momento sono quattro difensori, tra l'altro proprio messi per benino, cioè due mancini e due destri, per cui bilanciato, equilibrato, e al momento è questo. Non mi sorprenderei, ecco, di vedere altri cambiamenti, però al momento sì, senza dubbio è questo.
1: Poi starà a voi e a noi, insieme a voi, giudicare la forza, la competitività di questo reparto arretrato. Cioè, è lecito che uno possa dire: io avrei puntellato e migliorato di più la difesa, giusto? Però almeno lì la Fiorentina sembra aver deciso di voler intervenire il giusto, a differenza che degli esterni, perché sugli esterni d'attacco ci aspettiamo tanti cambiamenti, anche perché non è rimasto Solomon, su cui è rimasto, diciamo, una porticellina aperta, sì, ma veramente
0: mi sembra l'unico dei giocatori che era in prestito, che...
1: appunto, sì. Harrison non è rimasto. La Fiorentina ha tanto da fare, specialmente se si pensa al tipo di allenatore che ha scelto, perché Grosso gioca sempre con gli esterni d'attacco, e quindi andranno comprati, e comprati anche bene, perché il primo dei tre allenatori in rampa di lancio che ci sono stati qui negli ultimi anni, ossia Vincenzo Italiano, giocava sempre con gli esterni d'attacco, molto spesso a piede invertito. In tre anni che è stato qua ne ha avuto uno discreto, neanche un fuoriclasse, però discreto, Nico Gonzalez.
0: Sì.
1: Gli altri non è che non li aveva, però erano quelli che erano: Sottil, Iconé, Kwame, dammi mano se me ne dimentico qualcuno, insomma.
0: Sì, sono quelli.
1: E quindi un conto è dire li devo prendere, un conto è dire li prendo e li prendo buoni, anche perché appunto, lo ripeto, hai scelto un allenatore che marcia tanto sui propri esterni d'attacco. Poi c'è il capitolo mezzale, e lì sappiamo che la Fiorentina ha una bozza d'accordo con Torsvet, sì, che è un fedelissimo di Fabio Grosso.
0: Ieri titolare nella Norvegia contro la Francia.
1: In una Norvegia che ha passato comunque il girone nonostante la... chiamiamola disfatta, ma disfatta non è, alla fine, se si pensa che ha perso contro la nazionale nettamente più forte di tutte le altre. Su Torsvet mi viene da dire, la Fiorentina magari lo prenderà anche, però, e lo facevo come discorso già ai primi Viola Weekend di giugno, ha speso da neanche un mese 13 milioni di euro per riscattare obbligatoriamente Brescianini, e tu mi dirai, Torsvet meglio di Brescianini, questo ci può stare, ci posso essere d'accordo anch'io, però è più o meno lo stesso giocatore, quindi vai a spendere un'altra parte di patrimonio per un qualcosa che non è che manca. Non solo non manca, ma è anche qui da poco, perché Brescianini, dicevamo anche con Mario Tenerani le settimane scorse, è uno di quelli che può dare tanto di più rispetto a quanto abbiamo visto in sei mesi.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Per non parlare del fatto che hai riscattato anche Fabiani in modo obbligatorio.
0: Sì, quindi... sì, in questo momento a centrocampo ci sono tanti calciatori, in dubbio, la rosa della Fiorentina è molto lunga a centrocampo, infatti mi aspetto comunque dei cambiamenti, perché poi ci sono anche tanti ritorni dal prestito, l'abbiamo detto tante volte, vari Som, Amatucci, eccetera, eccetera. Mi sembra che tra l'altro in quelle zone di campo ci sono gli unici due giocatori che la Fiorentina un po' rispetto a tutti gli altri consideri incedibili, ovvero Ondur e Fagioli, anche se, come ci scrive Luca, e io sono d'accordo, lo facevamo anche ieri questo discorso, l'ho scritto anche Niccolò Ceccarini su tutto il mercato web, bisogna stare attenti al Newcastle che sta cedendo Tonali al Tottenham. Immagino che si andrà su una cifra particolarmente alta, secondo me si sfonda i 100 milioni senza alcun dubbio,
1: considerando che gli costò 70-80.
0: Ecco, infatti, ecco, con 100 e passa milioni stiamo attenti al Newcastle, lo sappiamo, le squadre di Premier vengono volentieri a guardare, a mettere gli occhi sulla Serie A, perché magari gli acquisti che per noi sembrano folli, come spendere oltre 50 milioni per Palestra in Premier League, non dico sia all'ordine del giorno, però insomma un difensore ormai loro viaggiano su queste cifre, cioè i giocatori buoni partono almeno da 50 milioni, e quindi stiamo attenti da questo punto di vista.
1: Per l'ennesima volta, tra l'altro, nel discorso Palestra abbiamo un ragazzo di belle speranze del nostro paese che preferisce la Premier alla Serie A, ma questo
0: non gli darei però troppo torto.
1: Dicevo, infatti è un primato ormai constatato, da anni la tendenza è questa, perché giustamente approdi nel campionato più importante al mondo, in uno dei club tra l'altro più importanti e prestigiosi del mondo. Lo accennavo prima, lo abbiamo con noi come sempre in apertura di ogni Viola Weekend, Mario Tenerani, che è in nostra compagnia. Ciao Mario, buon pomeriggio.
0: Ciao Mario.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
1: Mario, come potrai immaginare, io e Niccolò abbiamo aperto la trasmissione parlando di Vieri, l'acquisto che ha chiuso la Fiorentina in questi giorni, perché è la notizia di questi giorni, è il primo colpo, deve diventare ancora ufficiale, ma è il primo acquisto vero e proprio dell'era Paratici, da quando opera in modo ufficiale come direttore sportivo della Fiorentina. Mario, che acquisto è, considerando anche la cifra 15 milioni più 2 di bonus per Vieri, e come si inserisce nei centrali che già ha grosso a disposizione?
6: Senti, allora, io non lo conosco, ne avevo sentito parlare, ne ho scritto tempo fa proprio per FirenzeViola.it, e ieri mi sono informato, ieri e due giorni fa, insomma, quando è stato concluso l'affare, e ho parlato con chi lo conosce, me lo sono fatto descrivere, mi sono fatto mandare una scheda tecnica del calciatore, e mi sembra di poter dire sulla carta che Paratici abbia fatto un buon acquisto, perché è un profilo interessante, 15 milioni più 2 di bonus, come sapete alto quasi 190 centimetri, pesa 85 kg, piede sinistro, è bravo anche in costruzione, però ha buon timing, mi dicono che debba migliorare un po' nell'aspetto caratteriale, ma questo è facilmente intuibile, anche perché si tratta di un ancora abbastanza giovane, probabilmente si deve formare, però mi risulta anche, questo l'ho verificato questa mattina, se volete vi aggiungo anche questa cosa,
1: non
6: so se lo sapete, che Paratici ha forzato l'operazione, cioè Paratici ha voluto chiuderla assolutamente in fretta, perché altrimenti sarebbe entrata di mezzo una clausola, il prezzo sarebbe lievitato, oltre ad esserci una fortissima concorrenza, ci sarebbe stato questo problema legato appunto a dei parametri di listino e tutto, e quindi ha preferito forzare la trattativa e portarlo a casa ora, che insomma comunque con un prezzo decente se lo portava a casa, ecco, più decente nel senso comunque ancora abbordabile, ecco, in questo senso qui, quindi credo che lui ci investa moltissimo. Io ho fiducia, perché ho fiducia in quello che farà Paratici, certo il più bravo è quello che sbaglia meno, no? Noi lo sappiamo, però insomma ho fiducia in quello che farà lui, e soprattutto ho fiducia nel suo team di lavoro, ma questo ne abbiamo già parlato con voi sabato scorso, e quindi sono tutte cose che a me lasciano sensazioni positive. Siamo all'inizio, non mi sbilancio perché non ho voglia di sbilanciarmi, però io noto, ecco, questo lo posso dire con chiarezza, un marcato segnale di discontinuità rispetto alla politica passata del calciomercato, e questo per me è bello, perché io non condividevo spesso quelle linee guida, e quindi queste si avvicinano più al mio pensiero. Questo non significa che io abbia ragione, loro abbiano ragione, sicuramente quelli di prima hanno avuto torto, vedremo se qui siamo alla ragione.
0: Mario, guarda, sulle vostre frequenze, sulla di radio, avete anche raccontato che la Fiorentina seguiva da tanto, anzi insomma Paratici, il suo staff seguivano da tantissimo questo calciatore, un altro, mi sembra un altro bel segnale di questo acquisto è che il budget c'è a questo punto. Cioè mi viene da pensare che se la Fiorentina avesse un budget risicato, non so come la pensi, non sarebbe andata a spendere magari la maggior parte, il 70-80% del suo budget su un giocatore con queste caratteristiche, magari un giovane dal Brasile. Quindi mi viene da pensare che sì, i soldi ci siano, ecco.
6: Io credo i soldi ci siano, poi non dimentichiamoci che siamo all'inizio del mercato, quindi ci sono dei giocatori che partiranno. Per esempio Ludovico mi chiedeva come si sposa, no, questo Vieri con il destro e la difesa, ma in questo momento se restano tutte le coppie sono chiare, no? A destra come centrale di destra ci sono Pongracic e Comuzzo, a sinistra come centrale di sinistra ci sono Vieri e Ranieri, no? Questo è chiaro, certo. Però Comuzzo, la domanda resterà, per me deve restare, dovrebbe restare, dovrà restare, ma io vi chiedo, siete sicuri che resterà? Io ho dei dubbi anche su Pongracic, ci sarà di un'offerta, figuratevi un po', anche se loro lo vogliono tenere. Qualcuno partirà sicuramente, però intanto loro vanno a mettere dentro un centrale difensivo di sicuro avvenire, come avete detto voi seguivano da tempo, e quindi questa è la buona notizia. Hanno tanto da fare, vediamo poi con questi calciatori come si integreranno alla Fiorentina, però io finirò la voce e anche la scrittura, perché non per autocitarmi che non voglio, ma proprio mi sembra quando giovedì sera mi ha chiesto un pezzo il direttore Loreto, io ho detto che ero pronto a seguire con le armi in pugno, nel senso, le armi si fa per dire, la metafora, ci mancherebbe altro, soprattutto in questo periodo, le indicazioni di Paratici che ammonisce anche la stampa di non fossilizzarsi, no, su un terzino sinistro piuttosto che un centrocampista di qualità e quantità, ma invece la invita, la esorta a pensare al club che deve essere costruito, questo ha detto, deve essere costruito, quindi è quello il tema, no? E quindi è quello che mi interessa di più di Paratici. Io sono sicuro che poi la squadra la farà in un modo o in un altro.
1: Ecco, a tal proposito Mario, quali sono secondo te ora come ora gli altri reparti da puntellare? Perché noi dicevamo, dopo aver aperto il capitolo Vieri, che la Fiorentina ha sposato il progetto tecnico di un allenatore, Fabio Grosso, che gioca tanto con gli esterni d'attacco, infatti sappiamo che ne cercherà parecchi. Ora come ora però sappiamo che stanno lavorando tanto anche sulle mezzali, vedi per esempio il nome di Torsvet, per cui hanno lavorato intensamente anche nei giorni scorsi. Paratici avrebbe incontrato anche il suo agente a Milano martedì sera. Che direzione prenderà ora il mercato della Fiorentina? Ecco, è un po' questa la domanda, anche a sensazione, da ciò che hai un po' captato.
6: Ma senti, io credo che la Fiorentina debba cambiare tanti e debba vendere tanto, quindi il mercato sarà di grandissima evoluzione, su questo non c'è il minimo dubbio. Tu facevi il nome di Tosbet, io qui mi sbilancio un po' se posso, per me l'hanno già preso, ma mi spiego meglio, lo portano dopo il mondiale, però secondo me è già tutto apparecchiato, per me quella è un'operazione che lui ha già in tasca, io ho questa sensazione lì. Vuoi per l'importanza che Tosbet ha nello spogliatoio per Gross, che è il nuovo allenatore, vuoi per i rapporti consolidati tra Paratici e Sassuolo, diciamo anche tra la Fiorentina e Sassuolo e tutto sommato, e vuoi perché è un giocatore interessante, per cui io credo irraggiungibile, credo che lui sia insomma virtualmente un giocatore della Fiorentina, ecco, se non succedono le classiche cose nel mercato, no? Avete visto un
1: sì paio. Poi come dicevi te, durante il mondiale, gli anni del mondiale, il mondiale rallenta le operazioni e Torsvet è al mondiale in questo momento,
6: ma è così, è tutto congelato tra il 15 di giugno, anzi è iniziato l'11 quest'anno se non sbaglio,
1: sì,
6: e il 19 luglio la finale,
1: esatto,
6: sicché voglio dire ragazzi, insomma ce ne corre, quindi insomma è una cosa sicuramente insomma importante da seguire, da valutare, però per esempio Tolbert è questo, quindi io mi aspetto tanta movimentazione, e seguendo sempre quello che diceva Paratici del club, dico sono pressoché certo che si farà la squadra, ecco, non lo so, ma mi auguro che si farà la società, ecco.
0: Mario, guarda, io allargo anche la discussione al valore simbolico dell'acquisto che ha Vieri, perché insomma pronti via, la Fiorentina sborsa 17 milioni per un difensore, ieri sono arrivate anche le notizie che il Como ha speso 60 milioni per riassicurarsi Nico Pazzi, il Milan ne ha spesi più di 70 per prendere Gonçalo Ramos. Secondo te è anche una strategia, può essere anche una strategia efficace quella di alcuni club di Serie A, che in una Serie A così, se vogliamo anche da un certo punto punto di vista democratica, che non è più come prima, che certe posizioni sono un po' cementificate. Mi immagino magari negli anni passati era difficile per una squadra puntare alla Champions League se non era Juventus, Milan e l'Inter. Ora c'è molta più fluidità anche ai vertici della classifica. Ecco, iniziare in questo modo, come ha fatto la Fiorentina ma come hanno fatto anche altri, manda anche un messaggio alle rivali. Cioè, immagino che, non lo so, club come il Bologna, l'Atalanta,
1: Napoli deve ufficializzare l'allenatore, addirittura
0: il Napoli deve ufficializzare Allegri, sì, esatto, l'allenatore
1: ufficiale.
0: Iniziano magari a guardare un po' con sospetto la Fiorentina, secondo te?
6: Ma sai, la Fiorentina ha un po' stupito tutti, hai ragione, perché insomma, ma intanto ha stupito noi, perché diciamo ieri l'hanno preso ieri, quindi sì, era il 26 di giugno,
0: sì.
6: Insomma, ma gli altri anni il 26 di giugno si scherzava sul mercato,
0: L'anno scorso mancava una decina di giorni prima che venisse ufficializzato Pioli, se ti ricordi bene.
6: Esatto, quindi voglio dire, lei è un po'. Sì, certo, è chiaro che se il Como ce la farà, perché non so se è sicuro che prenderanno Nico Pazzo, però ci stanno provando. No? Non so se già ci sono tizie dell'ultima ora che l'hanno fatto.
0: Ci dovrebbero aver spendere quei 60 milioni, sì, diciamo, che è una sorta
1: contro riscatto,
0: esatto,
1: essenzialmente.
0: Che il Real Madrid gli ha messo il prezzo, diciamo, a questo giocatore, e il Como li spenderà, ecco.
6: Cioè loro spendono 60, però ce la ricompra ancora Real.
0: Sì, a 80
1: mi sembra, sì. Loro hanno preso 10 milioni dal Real, che l'ha riscattato, più 9 di valorizzazione, e lo controriscattano a 60, che era un accordo, diciamo, già pattuito con.
6: Quindi praticamente ne mettono 40 in teoria.
1: Sì, sì, tecnicamente sì.
6: E poi ne potrebbero prendere 80 quest'anno, sì, l'anno prossimo.
1: Sì.
6: Insomma, voglio dire, mi sembra una cosina interessante anche per i comodi. Voglio dire, ma il Como fa bene. Allora, mi hanno detto fonti del calcio che hanno intenzione di fare sul serio a Como.
1: Fanno la Champions l'anno prossimo.
6: Esatto, ma ancora di più. Cioè, hanno intenzione di fare una Champions non da Cenerentola, ma hanno intenzione di alzare l'asticella in campionato. L'alzare l'asticella in campionato vuol dire che loro ci sa che si è messi in testa 2 anni e lottare per lo scudetto,
0: sì.
6: Che non vuol dire vincerlo, Ludovico. Però
1: certo.
6: Quindi si può fare. Cioè, quello che ci dice Paratici in conferenza stampa è questo: si può fare. Perché gli viene chiesto il Como, il Bologna, per certi altri aspetti hanno fatto la Fiorentina? Perché hanno avuto struttura, ha detto societaria, hanno avuto visione. E ti snocciola il rosario delle cose che vanno fatte, e quindi dice contestualmente che non è stato fatto nulla di tutto questo prima. Cioè, io più che la risento quella conferenza stampa, e più che la trovo prepotente. Cioè, ragazzi, allora io vi faccio un altro passaggio, no? che non è banale. Cioè, noi si passa dalla frase del direttore generale, che dice, e anche il figlio, no? di Commisso, che dicono una cosa bella entrambe, no? Cioè, entrambi dicono: noi vogliamo portare avanti il sogno di Rocco Commisso. È corretto quello che sto dicendo?
1: Certo. Sì, sì.
6: È una bella frase. E arriva Paratici e dice: ragazzi, ma quali sogni? Qui sono parlati di obiettivi. Cioè, anche mio figlio sogna di giocare i mondiali, no? Ma io ti ho detto che bisogna abbassare un po' l'asticella, cioè bisogna parlare di obiettivi, bisogna stare a copiare sulla terra. E poi arrivare magari anche a grande oro. Guardate, anche questo passaggio non è mica stato tanto fotografato. Quindi, dal sogno di Rocco Commisso, bellissimo, a un direttore sportivo che parla in realtà da amministratore legato e dice: ragazzi, lasciamo perdere i sogni, parliamo di obiettivi. Insomma, se con calma andiamo, io lo consiglio a noi e anche a chi ci segue, andiamo a rileggere, a riascoltare passaggio per passaggio quella conferenza stampa. Guardate che è potente, eh? Io ho sentito dire una conferenza stampa da 0-0, ma qualcuno era distratto, pensava all'altro, al mare, alla montagna, perché di 0-0 io lì ci ho visto poco. E io mi sono permesso anche di dire, se mi fai aggiungere una cosa, Ludovico,
1: certo,
6: che è quella che a cui accennavo prima, quando ero ospite vostro mercoledì, se non sbaglio, era già un giorno di San Giovanni, ero ospite di Giacomo Galassi, a Garisca al Vento, c'era anche Angelo Giorgetti, io ho detto, mi potete rimandare in onda quei 50-45 secondi in cui lui dice che noi giornalisti pensiamo al mercato perché è fashion, invece bisogna cominciare a pensare al club e a come costruire un club. Non dice ricostruire, dice costruire.
0: Certo,
6: e lui non parla a caso, non sbaglia mica le parole lui, perché lui è uno che sa comunicare. E secondo me c'è a ricostruire e costruire quella, come lo vogliamo fare, quella proposizione davanti, come la possiamo definire, no? Davanti alla parola, al verbo.
1: Sì, quel prefisso, insomma,
0: la radice, prefisso. La radice, non la desinenza, ecco.
6: Sì, bravo, bravissimo. Il prefisso, e quel prefisso è tutto, perché scusate, se io devo costruire,
1: detto tra l'altro accanto a Ferrari, che è l'unico superstite della società precedente,
6: insomma, e credo non abbia passato, insomma, mi sento di essere anche un po' vicino, perché è stato demolito anche lui in quel momento, cioè nel senso vicino, nel senso non deve essere stato facile ascoltare quella roba lì a 10 centimetri, insomma, quindi non lo so, mi è venuto in mente un po', vi ricordate quando fu rieletto Napolitano, no? Presidente della Repubblica, certo. Quando alle Camere a fare un discorso in cui prese ammazzate, no? I parlamentari,
1: sì.
6: Ve lo ricordate, una sua passata, e questi applaudono ogni passaggio,
0: sì, è vero.
6: Del discorso applaudiva la scena aperta, ma in realtà lui stava massacrando loro, cioè, capito? Ora non voglio fare un paragone troppo alto e non c'entra nulla con la sala stampa, la Fiorentina, però dico, quindi insomma io vorrei che ci soffermassimo anche su quel passaggio. Costruire significa che c'è un terreno su quale si può costruire una casa bellissima, non significa che c'è una casa che va ristrutturata. Guardate, il passaggio è decisivo, E poi lui, non pago, sollecitato da altre domande, fa l'esempio di come Bologna, ragazzi, io non lo so che vogliamo, cioè qui non sono più che discorsi fatti da dei giornalisti che possono criticare o non vedere la realtà, o tifosi che criticano perché non sono mai contenti, ma che volete, dovete esultare per gli ottavi posti, cioè lui fa fuori tutta quella vulgata che non è di un mese, è di anni, lui distrugge in quel momento, da un punto di vista della comunicazione, la vulgata di anni. Poi ci riuscirà, è chiaro che anche lui è sulla graticola, perché se non ci riesce glielo rinfacceranno quel discorso, quei discorsi, non lo sappiamo, ma se ci riesce spazza via una stagione, ragazzi, non calcistica, una stagione di società, di dirigenza, di mancanza.
1: Sì, sì, è un cambio di volto vero e proprio da parte del club in prima persona, essenzialmente, con tutto questo.
6: No, è proprio così. Quindi se mi posso permettere vi do il compito a casa, ragazzi, va bene?
0: Vai.
6: Rileggetevi e riascoltate la conferenza stampa, ma lo dico anche a me stesso, non sono così presuntuoso, lo dico anche a me stesso e non mi offendo, anzi recepisco quando lui dice con modo educato alla stampa, cercate di guardare un po' oltre il cortile del terzino e del centravanti, fatemi sto piacere, anche perché ragazzi, se noi diciamo che l'ambiente deve crescere, quindi dobbiamo crescere tutti, noi facciamo parte dell'ambiente, quindi poi ognuno risponde per sé, io non ho nessun titolo per rispondere a favore in contro della stampa, ma ho molti titoli per rispondere per me stesso, quindi a me va bene quel tipo di approccio, mi va bene quello stimolo, anche quel monito a guardare oltre il cortile, cioè a cercare un po' di alzare sto collo e non sempre stare lì a parlare di cose che poi non ci portano a nulla, di falsi discorsi come noi siamo ambiziosi, ma che vuol dire siamo ambiziosi?
1: Comunque Mario, sei multitasking, perché dopo essere stato giornalista e allenatore ora con la squadra del Lussi sei anche maestro e ci hai dato i compiti a casa per sabato prossimo, incredibile.
6: No, io non so
0: scrive
6: neanche
0: sul diario,
1: esatto.
6: Io non so neanche bidello, perché no, con tutto il rispetto ad una professione nobile come quella di Bidello, e non sono qui a dirvi, io dicendo vi do i compiti a casa, lo dico anche a me stesso,
1: sì,
6: andiamo
1: certo
6: a casa a studiare, ragazzi, perché lui ci dice questo, andiamo a risentire quella conferenza stampa, datemi retta, ci sono tanti spunti ancora, tanto materiale.
1: Va bene Mario, grazie mille come ogni
6: grazie
1: sabato, ci risentiamo al prossimo Viola Weekend.
0: Ciao Mario,
6: un piacere, un abbraccio, ciao, grazie.
1: Va bene, quindi ha puntato bene sul diario, sì, 4 sì. luglio 16:10 collegamento
0: compiti
1: d'apertura.
0: A casa
1: tra l'altro un altro maestro, mi sembra
0: un altro maestro,
1: il direttore dei
0: qui
1: direttori.
0: Siamo all'università, siamo da un maestro all'altro, da un maestro all'altro è arrivato, è entrato in questo momento Niccolò Ceccarini, che ogni tanto il weekend fa incursione in questi, in questi studi,
1: decide di apparire ogni tanto, da un momento all'altro si fa diversi, non si
0: sa nemmeno che stia di là con Alessandro Di Nardo a ballare, a cantare, siamo questi, siamo questi. Comunque trova comunque l'energia e la forza di ballare e cantare nonostante facciano 50 gradi oggi.
1: Sì, mi verrebbe da dire il bello della diretta, forse il bello della regia, visto che
0: sì, se magari si sente anche in cuffia, non lo so cosa. Mi sembra che stiano ascoltando Annalisa, una canzone della, della nota cantante Annalisa.
1: Oppure Nero Verdi.
0: No, non credo fosse Nero Verdi. No, no, secondo me era Annalisa, era Annalisa.
1: Va bene, leggiamo qualcosa che ci arriva su WhatsApp, che vedo che abbiamo diversi messaggi ancora da spuntare.
0: Allora, Augusto ci scrive: grande Tenerani, finalmente un giornalista che ha capito Paratici. Babbo Viola,
1: applausi per Mario.
0: Applausi quindi. Per Mario. Babbo Viola, nella tua lista di infausti esterni, ci ricorda sì. anche il buon Brecalo. Quindi
1: sì, ma secondo me ce n'è qualcun altro ancora che ho lasciato fuori, sì, che non sì. mi viene in
0: sicuramente
1: mente.
0: Sicuramente ci sono, ce ne saranno anche altri. Maurizio ci scrive: ricordo a tutti che volevamo vendere tutti i giocatori, specialmente con Muzzo e altri. Ora li vorremmo tenere tutti. Un po' di coerenza ci vorrebbe.
1: No. Vabbè, attenzione, incursione in diretta un'altra volta. 3, 2, 1.
7: Cioè, ma voi sareste, scusate un attimo, cioè tu saresti?
0: Io sono uno che passava di qui oggi.
7: Ok, sì, e sì. lui invece?
0: Anche noi, no, si passava tutti e due di qua.
1: Tra l'altro ci siamo incrociati nello stesso momento in redazione, quindi è stato veramente...
7: Volevo darvi l'ultima notizia, questa è importante.
0: Vai.
7: La promozione diciamo del nostro volo per Olbia, dal Viola Park a Olbia centrale, perché c'è anche Olbia laterale, certo. e Olbia a sinistra e a destra, ed è una promozione a 30 euro. Vabbè. Cioè si va a Olbia... dal Viola Park.
0: Di questi tempi?
7: Di questi tempi si fa con 30 euro, si va a Olbia. Questo però è Ludovico Mauro.
0: Vabbè,
7: e devo fare la sua promozione. La promozione Niccolò Ceccarini Grassina sì. Olbia a 15 euro. Più addirittura il bagaglio imbarcato.
0: Vabbè, allora.
7: Vabbè, ragazzi, ma noi a Grazia ci sono un aeroporto e voi ve lo sognate. Cosa vuoi?
1: Sì, ma scusa,
7: non ho
1: ma
7: la cuffia, Dina. Non ho la cuffia, non ti potrò mai sentire.
0: Senti, mi chiede se è vero che hai girato un film.
7: Sì, ho girato un film. Sì, ho
0: sei,
7: girato
0: anche,
7: un film.
0: Sei anche un attore. Ah, nella
1: scusa,
0: tua mille vite.
1: Io devo concorrere con te nelle promozioni.
7: Ho letto Grande Tenerani, potrei anche andare via. Eh?
0: Sì, c'è grande. c'è grande.
1: Attacco frontale al mariolismo.
7: a Marione Senti, nostro.
1: Dietro, però.
7: C'è grande Senti, Tenerani, ma grande di che, Augusto, grande di che.
0: No, scusa, ci dici, ci dici il film.
7: Allora, il film è un film girato. Mi sono venuti dei ragazzi che volevano fare un film su Grassina, diciamo, con molta fantasia.
0: Sì, sì, non me lo devi spiegare.
7: Ora non me lo ricordo com'era questo film. Francamente, mi hanno detto:
0: A UFO.
7: E allora, con tutti i grassinesi che dovevano essere protagonisti. Allora, il Cecca, naturalmente, non poteva fare la parte di se stesso, cioè lo scemo. E il giornalista, in questo caso, un po' grullo, che va a intervistare il neo sindaco Francesco Pignotti, perché sono stati ritrovati dei cerchi nel grano nella zona, voglio dire, alta di Grassina, e quindi a maggior ragione di fronte a questo io ho dovuto fare l'intervista beffa al sindaco, dicendo: c'è da preoccuparsi, questi alieni potrebbero arrivare. Io avevo già in testa di cambiargli il copione, dicendo: ma c'è il rischio di atterrare anche la serpe o tutte
1: queste
7: robe.
1: È già uscito il film nelle sale?
7: Il film è già uscito,
0: veramente con grande successo.
7: Io ho cercato di modificare più volte la trama, buttandoci dentro i miei colleghi Poesio, la serpe, cioè dice no, però magari bisogna spiegare tutta la gente.
1: Giochi con Checco Zalone per il primato di Filco più in casa di sempre.
7: Devo dirti
1: Italia.
7: La verità, che naturalmente, cioè, questo film ha avuto molto più successo di Pirati di Cipro 3, girato interamente da Johnny Depp e Loreto. Ecco, questo il suo è stato veramente un film e non ha avuto un grande successo. Comunque, io non sono mai andato, questi ragazzi hanno sempre evitato, però devo dirti, la cosa divertente di questa vicenda non è tanto il Cecca che intervista il sindaco per questa cavolata, no, degli UFO che sono atterrati, degli alieni. Il problema è che mi fa il sindaco: oh, mi raccomando, non cominciare a ridere. Allora, per colpa del sindaco, caro Francesco Pignotti, te lo dico tutte le volte che ti vedo, ma l'hai fatta girare 25 volte, perché tutte le volte gli faccio la domanda e rideva lui, capito? Invece ride... poi alla fine dopo la 18ª ho cominciato a ridere anch'io, cioè, però la colpa è sua, capito? Ho detto, te solo per questo mi dovresti dare il diritto sindaco, accesso a tutti gli impianti conviene. Sportivi del mondo. Guarda che ragazzino
0: eccolo
7: ero
0: qua, eccolo qua
7: Pignotti più giovane, c'è carino, ridicolo.
1: Questa insomma. Risale a 30 anni fa più
7: no, no si è fatta 3 ora, anni ora, fa ora. 2 o 3 anni fa poi sì, tra sì. l'altro siamo dovuti andare a cercare un posto dove c'era tutta l'erba dietro, dove certo. c'era tutto, tutte le piante, no? Certo. Siamo andati praticamente. Sì, esatto. Sì. Poi naturalmente ci hanno preso tutti per i grulli, ma è stato un momento divertente.
0: L'amico Bruce ci ha mandato anche un link del cinema alla compagnia. Non so perché non è specificato dentro. Secondo Bellissimo. Me l'hanno già dato alla compagnia, però insomma.
7: No, però a parte tutto, insomma, è venuto molto bene. Doveva essere in realtà, doveva essere un semplice cortometraggio da non superare i 30 minuti. Dovevano fare un'ora e mezzo. E quindi poi hanno cominciato sì, a stirare. Ma questi ragazzi sono veramente bravi perché ci hanno messo passione, si sono messi lì a montarlo.
0: Lorenzo
7: poi
0: Lombardi lo citiamo anche Lorenzo perché Lombardi. Se no a parte tutto ci stiamo appropriando comunque, il suo film senza neanche farne un po' di pubblicità
7: giustamente esatto Lorenzo Lombardi grazie, insieme no. naturalmente anche ai suoi collaboratori ha messo insieme questo è una sorta di docufilm fantasioso che però rispecchia un po' come siamo noi grassinesi, nel senso siamo una banda un po' di grullerelli e però alla fine ci conosciamo tutti ed è stato molto divertente perché ti dico ci sono anche vari personaggi proprio di Grassina, no? Che comunque sia. Poi ricordati che a Grassina, per esempio, c'è il grande Sergio Forconi, che certo. comunque sia un attore che ha lavorato tanto con
1: famiglia...
7: Novello Novelli, certo. Con Nuti, ha lavorato anche con
1: Ma
7: Pieraccioni.
1: Ma era di Foggibonsi.
7: Nei film, che vuol dire? No, sto parlando di comunque perché Sergio Forconi ha lavorato anche con questi comici toscani. Ecco,
0: il ciclone
7: questo.
0: Fa il padre esatto. di Selvaggia Libera, Libero e Levante.
1: C'era la famiglia De Laurentiis dietro per volerlo produrre?
7: Allora,
1: o era in trattativa?
7: Mi ha chiamato Giovanni Manna e mi ha detto: dice: te la sentiresti di prendere il posto di Noah Lang dopo questa intervista? Le ho detto: guarda, facciamo una cosa: gioco solo contro la Fiorentina.
1: Perché Noah Lang viene alla Fiorentina?
7: No, io ho detto: gioco solo contro la Fiorentina. Dice, perché? Perché così vi faccio perdere. Ah. È stato onesto come cosa, no?
1: Non so, per me si pario con questa proprio la chiusa.
7: Lo so che te sei sempre forte.
0: Ma Noah Lang viene quindi a Firenze?
7: Ma
0: dacci
7: non
0: qualche notizia ormai.
7: Io ci ho parlato con Manna. Ci ho parlato con Manna, lui gliel'ho chiesto due volte. Poi sai, bisogna sempre fidarsi giusto dei direttori sportivi, perché possono sempre non dirti la verità. Noi ne conosciamo uno abbastanza bene, certo. no? Che staziona a zona Firenze Sud. Che più volentieri, piuttosto di dire si chiama Fabio Parati, ci dice si chiama Niccolò Righi. O che Cozzalone, ecco.
0: Non mi hai
7: senso.
0: Mai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici, potremmo essere la stessa persona. No, in realtà mi hai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici. Però
7: non ho visto Pilar Fogliati, questo va detto. Probabilmente non
1: la
7: probabilmente te non sei.
1: La conversazione si sta spostando.
7: Però non mi sembra la tua fidanzata sia Pilar Fogliati. Sinceramente devo dirti è una bella ragazza, ma non mi sembra Pilar Fogliati.
1: Attacco frontale anche alla ragazza di Nicola.
7: No, perché ho detto che comunque è una bella ragazza, ma non è Pilar Fogliati. No, ci mancherebbe altro. No, diciamo che lui ce l'ha coetanea, vogliamo proprio dirla tutta, lui ce l'ha coetanea.
0: Sì,
7: ultima ora c'è anche lui sulla Serna, non scherzo. E quindi ragazzi, niente, ero venuto qui a fare il solito scemo e non mi riesce a fare altro, purtroppo io sono questo, volente o nolente, caro Nicco Righi, sei sempre il meglio, anche se ti levi un dente, va bene? No.

0: ha giocato a pallavolo.
1: Ma chi ci sta guardando in formato video, cosa starà pensando in questo momento?
0: Starà pensando che qui c'è un direttore di tutto mercato web e non si prende sul serio. Però questo naturalmente può essere anche un qualcosa, voglio dire, di simpatico.
2: Sì, infatti, secondo me nella vita bisognerebbe un po' prendersi meno sul serio.
0: Perché naturalmente crede di essere padrona del mondo, quindi stiamo un pochino più rilassati.
2: No, ma insomma, secondo me bisognerebbe essere prendersi sempre un po' troppo, il giusto, dai.
0: Sì, sì. Però io comunque sia ti stimo, ecco, questo va detto, quando va detto Nicco Righi, conosco la famiglia, se gli ho dovuto
2: certo,
0: dire.
2: Certo. Chris ti dice che hai fatto anche una piccola comparsa nell'allenatore del pallone, nelle scene al calciomercato. Eri quella al bar che prende il caffè.
0: No, non ero assolutamente io, però posso dirti che comunque sia il mio sogno.
1: Ora un grande allenatore.
0: Il mio sogno è naturalmente un giorno fare veramente la comparsata. Presidentessa della
2: Carcarese.
0: Ah sì. Non lo sapevo.
2: Beh, sapevo che avesse scritto l'inno, non sapevo neanche io fosse.
0: Ma io credo che lei abbia giocato anche a pallavolo prima di fare poi la cantante, che secondo me è la cosa che gli riesce meglio. Però tutto sommato Annalisa caccia al festival con la Carcarese nel l'inno l'ho scritto io. Attenzione,
2: sì, sì.
0: Nero Verdi, Nero Verdi,
2: credo
0: che c'è solo un inno, attenzione, c'è solo un inno, c'è solo un inno, Nero Verdi, Nero Verdi, siamo forti.
1: Guarda come arriva in cuffia anche l'inno Nero Verdi in 30 secondi,
0: vabbè. Intanto abbiamo fatto un po' di cinema, comunque notizie ora, tornando per due secondi seri, non mi sembra che ci siano, attenzione perché Nicco Righi possibile l'abbia visto ieri sera alla festa della birra a strada in Chianti?
2: No, all'Antella. Sì.
0: Vabbè, però Nicco, se tu vai all'Antella.
1: Posso dirti che da strada in Chianti all'Antella non è che siamo proprio lì dietro.
0: Sì,
1: no.
0: però c'è anche la festa della birra, c'è anche la strada in Chianti. Ho visto ci sono cartelle a Grassia, perché io di solito all'Antella non ci metto
2: perché
0: piede.
2: La festa dell'Antellese ero io. Sì, ero io.
0: Io purtroppo
2: possibilissimo perché ieri ero
1: Nicco,
2: lì.
1: D'altronde sei un personaggio pubblico, c'è poco da fare.
2: Ormai sono un personaggio soprattutto all'Antella. Quindi
0: cioè io la sai che ciao Nick, ma per uno che non è mai stato a Grassina è leggi un po'.
2: Ciao Nick, Nick quale penso te, sì. Ma per uno che non è mai stato a Grassina è normale dirti che in tutti questi giri di discorsi non ci hai capito una sì.
0: No, lui non ci ha capito,
2: non tubo. Capito
0: Ivano
2: niente.
0: Che sei il lastrigiano Grassina caput mondi, e ti ho già detto a Grassina puoi trovare di tutto.
2: Grassina
0: puoi trovare gente che fa i film, gente che fa le operazioni di mercato, gente che vende di nardo all'Arsenal, non lo so, Pietro Lazzarini che fa il record dell'ora, cioè questo è Grassina, voglio dire, noi siamo Grassina,
2: non si racconta ma si vive
0: assolutamente. Bene. Sì, e ricordo sempre che il numero giusto da prendere come autobus è il 31,
1: perché quello, che va
0: quello loro è 31 più 1, perché comunque sia son dietro.
2: Ho da fare.
0: C'è nulla da fare. E purtroppo va. Viene all'astra e diventi re. No, ragazzi, io ho il mio. C'ho il granducato di Grassina, mi stia lì. Comunque, torniamo ora per un attimo anche agli amici, se no ci chiedono. Va bene un po' essere anche Grullerelli, però parliamo un po' anche
1: un
0: di calciomercato.
1: Appena
0: ora devo fare un video, non devo fare un video tipo Annalisa, no, una cosa del genere, devo fare un video su Nico Paz.
2: Quindi si prende noi del Como.
0: Sì, noi del Como abbiamo già preso. Voi da Fiorentina Nico Paz non lo prendete, questo è ufficiale. No. Però neanche loro dell'Inter,
2: neanche loro dell'Inter.
0: E neanche loro della Juve.
2: No, infatti.
0: Noi del Grassina avevamo un'offertuccia.
2: Ma non l'abbiamo fatta?
0: E lui sarebbe tentato, perché tra la Champions League e fare il campionato di Grassina, lui dice effettivamente
1: dopo una squadra ha fatto il playoff quest'anno, insomma.
0: Sì, noi siamo stati forti e purtroppo abbiamo perso contro voi della Sant'Egidiese.
2: Tu
0: c'ha troppe squadre, Sant'Egidiese,
1: sì,
0: Inter.
1: Io sono un mercenario.
2: Ascoltami, che sì, Juve si è proposto alla Juve.
0: No, ma è un po'
2: era
0: che
2: stata anche la Fiorentina ha costato
0: sì,
2: l'anno scorso.
0: Ma guarda che sia un po', ora a parte tutto, che sia un po' che comunque ci stanno lavorando, perché lui va in scadenza di contratto, cioè dal primo luglio è libero
1: e vorrebbe rientrare.
0: E ora sai, è cambiato un attimo la situazione alla Juve, perché ora con Giovanni Carnevali non lo so che cosa voglio. Io so che loro prenderanno Colomani, perché hanno capito che è l'unico giocatore che in questo momento possono arrivare a prendere.
1: Tre sessioni di mercato ci stanno.

0: Palmieri e con naturalmente gli agenti, e l'ho chiara la situazione. Mi sono permesso anche di dare un consiglio non richiesto, perché andare a forzare la mano oggi potrebbe diventare un boomerang negativo. È chiaro che Torsved vuole uscire dal Sassuolo, il Sassuolo sa che ha solo un anno di contratto e forse gli conviene venderlo, perché altrimenti può rimanere a scadenza, perché è un po' la situazione di Fortini non rinnova, però anche se non arrivano offerte rimane a scadenza. Dodò invece c'è un accordo che se dovesse rimanere dal primo di settembre in poi si rinnova il contratto.
1: Sì, è un rinnovo un po' forzato.
0: Sì, però, ma sì, non sì, lo faranno, perché credo Dodò uscirà, ecco, non ci sarà di questi problemi. Invece su Beltran bisogna stare un attimino attenti, perché Beltran ha ricominciato un po' a colloquiare, me lo dicevano ieri dalla Fiorentina, ha ricominciato un po' a colloquiare con il River Plate.
1: Io ricordo, cioè ci sta un po' ripensando.
0: Più che ripensando, quantomeno, diciamo, io ieri sera ero qua, c'era anche Di Nardo in regia, perché di solito no, siamo murati qui dentro, sì. Io Di Nardo sono sempre gli stessi. E quindi già ieri sera Di Nardo può confermare che su Beltranò, perché lui stava facendo la pasta asciutta, che sta confermando che, avevo detto, c'è una porticina aperta su Beltran, perché ancora potrebbe esserci la possibilità di un'apertura. Io non lo so quanto potranno aspettare quelli del River Plate, perché comunque alla fine tutto sommato sono un pochino infastiditi anche da questa, certo, situazione. E quindi vediamo se esce Beltran, perché potrebbe essere una cosa. Mi chiedevano cosa avevo detto, una trasmissione di Benve.
2: Allora, hai detto che è innamorato di Torsveld, è innamorato della Fiorentina e di Firenze, ma non ci hai detto il motivo. Prova a ipotizzarne alcuni. Allora, dimmi se c'è qualcuno giusto, sì, ti chiede Bruce. È un amante della ribollita.
0: No.
2: È una, ha una fascinazione estrema per le opere del Nervi. Il suo cognome in norvegese significa scale elicoidali.
0: No.
2: No. Allora dovrebbe, potrebbe essere la terza. Bello, perché vuole entrare in società con Tommy dell'Antico Vinaio per aprire un nuovo esercizio commerciale a Tromso e urlare il bada come la fuma in norvegese, che dovrebbe essere se ro e Vordan.
1: Qui mi sa che abbiamo fatto anche un po' di
2: Riker,
1: pubblicità occulta, però
2: se Vordan der Riker.
0: Non lo so, lui c'ha una forte simpatia per la Fiorentina, poi dopo
2: non è neanche questo, però neanche
0: no, no, poi vi racconteremo il perché, se dovesse mai arrivare, ma parte diciamo da quando era bambino.
2: Anche Di Nardo che ti chiede un
0: Di Nardo la deve smettere con Ginevra negazione. Questo è il titolo.
2: Okay.
0: Di Nardo due punti, smettere con Ginevra negazione. Okay, che comunque sia, non si è mai visto uno che sul cellulare c'ha scritto Ginevra negazione, che uno pensa, dice, cosa ho di negazione? Cioè affermazione, negazione, cioè non si capisce.
1: Ne parleremo durante Mondialito.
0: Sì, ma sì, sì. Questo piatto ne parlerà lui con lei, perché lei non credo sia al corrente del fatto che è negata, cioè non si sa perché viene messa negata, negazione, negata. Perché è messo così? Così perché gli piaceva Ginevra. Salutiamo la Ginevra, perché naturalmente noi la conosciamo da almeno 4-5 anni, ma io non l'ho mai vista, però l'ho sempre salutata alla RAN.
1: Credo sia
0: perché
1: arrivato il momento buono di tagliare la corda.
0: Dici, devo andare via?
1: Sì. A parte se no
0: vi chiudono? Se no vi chiudono?
2: Sì, sì, ci spengono i microfoni tra un pochino.
1: Sì, no, proprio vengono con la fiamma ossidrica fuori dalla porta.
0: Devo cercare di non calpestare le persone di là, perché ho visto che c'è una festa in corso.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: Nick.
0: Ragazzi, al di là delle bischerate, per ora non ci sono novità, ma occhio, perché Fabione nostro è super operativo. È super operativo.
1: Sta cucinando.
0: E sta nascendo un qualcosa che non è mai nato in 7 anni. Cioè un inizio di un progetto. I giovani italiani e non per una Fiorentina, un domani forte e competitiva.
2: Grazie Nicolò Ceccarini.
1: Solo applausi per Nicolò.
0: Grazie
1: Ceccarini.
0: Anche a voi e soprattutto a noi tutti, che siamo forti, siamo grandi e nonostante quest'anno sarà dura. Forza Aquila Reale, perché dobbiamo salvarci quest'anno noi del Sassuolo. Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Nick. Ciao Nick. Let him cook, quindi sì, per Fabio Paratici, che sì, alla sì, fine ha cominciato abbastanza bene con questo colpo dal gremio. Ci sarà da capire poi quale sarà il rendimento di Vieri da parte dello stesso Vieri con la maglia della Fiorentina. E non lo so, mi sembra un po' esplosa la casella WhatsApp, avevamo dei messaggi, è entrato Nick.
2: Sì, sì, allora
1: sono arrivati il doppio.
2: Guarda, ti faccio rispondere al volo a Massimiliano, che ci dice: se devi scommettere sul prossimo acquisto, che diresti? Rimaniamo
1: cioè
2: sulla linea, la linea di Mario di Torsvet. Detto che se poi Torsvet dovesse arrivare dopo il mondiale, si parla comunque insomma nelle prossime settimane, per cui
1: non perché me lo auguro, ma se mi chiede la sensazione, secondo me alla fine prenderanno anche Miretti in mezzo al campo, perché da quanto mi hanno detto Paratici lo conosce veramente da quando è bambino, è accostato alla Fiorentina da diversi anni. E secondo me alla fine lo prendono.
2: Con Leoscio? Forse anche.
1: Però posso dirti:
2: sembrava molto vicino negli scorsi giorni.
1: È una trattativa che avrebbero potuto già chiudere. Perché non era un affare così. Cioè, mentre Mario ci diceva di Vieri che ha voluto forzare la mano a Paratici, e ci sta, perché quant'è che è uscito il nome di Vieri? Una ventina di giorni abbondanti?
2: Sì, dal 9 dovrebbe essere il primo giorno in cui se ne è iniziato a parlare. Il
1: su
2: 9

0: conosco, non mi sembra ci sia tutta questa concorrenza.
1: Sì, sì, è vero,
0: enorme.
1: È un discorso che ha senso, cioè se quei 10 milioni se li volevano spendere potevano averli già messi sul piatto. Staremo a vedere, dai.
0: Va bene, questo è tanto altro perché mi sembra ci sia ancora diversa roba da leggere e da ascoltare.
1: Se vuoi li recuperiamo dopo.
0: Sì, sì, 16:59 andiamo in pausa. Ludovico Mauro e Niccolò Righi vi aspettano al Viola Weekend. Fra pochi minuti, a fra poco.
1: A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Ogni volta che c'è un acquisto c'è sempre un monte di gente che è d'accordo, altri che non sono d'accordo, e quelli che dicono sempre io me ne intendo di calcio, questo non è buono, e qualcun altro dice ma come vi permettete, smettiamo di fare tifosi sempre bastian contrario. Ecco, lo so per questo, ma è un fenomeno solo fiorentino o è proprio un meccanismo dei social per cui comunque sia si crea sempre dissing, si crea sempre diatriba su qualsiasi concetto, quindi non è solo una cosa legata al calcio ma a qualsiasi cosa. Ciao Guido.
5: Ma è vero che c'è anche l'Atalanta ora?
0: Allora, non ho capito bene, mi pare abbia detto Torsvet il secondo audio. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo nella prima ora del Viola Weekend. Secondo Mario Tenarani, e non possiamo che fidarci delle fonti a cui attinge Mario, Torsvet molto probabilmente sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Anche a sensazione è probabile che sia così, nel senso che sappiamo, perché questo ci risulta, che la Fiorentina ha un accordo verbale con lui, che seguirebbe volentieri Grosso, con cui ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo. È vero, come diceva Niccolò e come dicevamo anche prima insieme, che il mondiale rallenta parecchio l'operazione. Lui ad ora è al mondiale, la Norvegia va avanti, farà i sedicesimi, quindi il suo mondiale durerà ancora una settimana, non so quando rigioca la Norvegia.
1: Giocherà il 30, quindi fra tre giorni contro la Costa d'Avorio. Tra l'altro, un sedicesimo neanche facilissimo.
0: No, anzi, una bella sfida.
1: Di Solbakken.
0: Una bella sfida da vedere. Se non erro, è la sfida accorpata a Brasile-Giappone?
1: Sì, dovrebbe essere quella lì. Sì,
0: quindi
1: sì,
0: potrebbe esserci un Brasile-Norvegia agli ottavi di finale.
1: Io sul Brasile mi starei molto cauto.
0: Sono d'accordo, però faccio fatica.
1: Applausi Alessandro Di Nardo.
0: No, sono d'accordo. Vabbè, dai, se cominciamo a parlare del mondiale mondialito. Quindi ci teniamo il tema da una parte. No, su Torsvet, per rispondere all'amico, la sensazione è questa, che probabilmente diventerà un giocatore della Fiorentina. Non dipende tanto da lui, perché lui vuol venire a Firenze, lo sappiamo già da parecchie settimane. Dipende più dalla trattativa tra Fiorentina e Sassuolo, che però può andare in porto, ecco,
1: sì, buoni
0: rapporti e il prezzo del cartellino comunque che non credo sia clamorosamente alto, ecco.
1: No, non credo neanche io, sarà intorno a quei 15 milioni che è un po', è un po' la soglia, no? Che spesso è che abbiamo portato tanto fortuna alla Fiorentina ultimamente, quando va a spendere quelle cifre a centrocampo solitamente non si sono rivelati dei grandissimi calciatori, però ecco, immagino che più o meno la soglia sia quella lì, in virtù anche del fatto che appunto il Sassuolo comunque se un anno fa ne chiedeva 20, oggi non lo so quante ne possa chiedere ancora. Perché comunque sia il Sassuolo, nonostante tutto, un grande lavoro di Palmieri, un po' la forza, quella forza che aveva prima anche in sede trattativa che aveva con Carnevali, mi sembra che l'abbia persa.
0: C'è una variabile secondo me da considerare che non abbiamo finora preso in considerazione, e cioè il fatto che il Sassuolo aveva quest'anno due mezzali molto forti, una non ce l'avrà per la prossima stagione, che è Ismael Koné.
1: Sì, è vero.
0: Che secondo me un po' fa lievitare il cartellone di Torsvet, non eccessivamente, però penso sia un fattore da tenere in considerazione, ecco.
1: Sì, questo è chiaro. Il Sassuolo di quel trittico di centrocampo che ha fatto anche le fortune della squadra di Fabio Grosso in questa stagione, è stato forse il punto di maggior forza dei neroverdi. Ecco, di quelli rimane soltanto Matic. Però ecco, mi immagino un Sassuolo diverso, un Sassuolo magari basato più sulla gioventù. Hanno scelto anche questa linea verde in panchina con Alberto Aquilani. per cui penso che ci siano tutti gli elementi perché la trattativa possa andare a Dama. Io sono d'accordo con Mario da questo punto di vista, mi aspetto che, non so se sarà il prossimo, ma comunque alla fine io mi aspetto di vedere Torsvelt con la maglia viola addosso tra un mese, ecco.
0: Questa è la sensazione. Rispondendo invece al primo vocale che abbiamo passato in apertura, credo sia una tendenza, sì, in generale di tutti, cioè oggigiorno specialmente, da quando ormai da anni viviamo in un mondo che è connesso H24, le discussioni di quel tipo del io l'ho visto, io non l'ho visto, è buono, non è buono, per dire la Fiorentina, imperversano un po' ovunque.
1: Sì, ma mi viene da dire che imperversano in tutti i campi della vita, non solo nel,
0: sì,
1: calcio,
0: sì, certo,
1: per cui
0: certo,
1: nella politica, nella cucina, nel,
0: sì, sì,
1: qualsiasi cosa,
0: che riguarda tutto.
1: Qualsiasi cosa vede due schieramenti opposti, facciamo anche gli altolocati, cioè un filosofo come Nietzsche diceva che non esiste il dialogo tra le persone, perché l'essere umano porterà sempre avanti la sua idea senza stare ad ascoltare quegli altri. Io non sono d'accordo con questa visione che aveva il filosofo tedesco, però insomma è anche vero che spesso sui social poi non è un dialogo contro il muro, perché poi non vedi l'interlocutore con cui hai davanti, per cui ti butti sui social la tua idea così, spesso in maniera anche non curandosi, questo per altre dinamiche che certo non riguardano il calcio, non curandosi di chi stai commentando, di quello che sta passando. Vabbè, lo sappiamo bene, ed è anche per questo che noi, devo dire che io faccio ormai radio da diverso tempo, e vi invitiamo anche noi, non censuriamo nessuno, sempre mantenendo anche la calma, spiegandosi, anche perché si può legittimamente avere opinioni anche completamente diverse, e il bello è anche questo qui, se tutti la pensassimo la stessa maniera su un argomento sarebbe anche molto noioso.
0: No, ma è giusto che ci sia, quindi, del contraddittorio, come diceva Niccolò, noi ci conoscete ormai, non solo io e lui, ma l'emittente Radio Firenze Viola da 4 anni, siamo nati per dare spazio a tutte le opinioni che riguardano la Fiorentina e non solo, anche altro, basta che ci sia come sempre educazione,
1: sì, sì,
0: rispetto,
1: e devo dire che si sono sempre trovate, perché i nostri,
0: sì,
1: ascoltatori,
0: sì,
1: per voler dare,
0: sì,
1: una carezza a distanza ai nostri ascoltatori, si sono sempre dimostrati impeccabili da questo punto di vista.
0: E allora, visto che le citavamo, ripartiamo da ciò che abbiamo lasciato prima in sospeso e poi andiamo avanti con la scaletta.
1: Guarda, Fede ci scrive: vorrei un mercato concreto, che prendono giocatori senza poi perderli o stare su un giocatore mesi e mesi. Per me Parati ci sa bene ciò che vuole, e questo io sono d'accordo. Detto ciò, Fede, bisogna anche, lo ha detto lo stesso Parati, cioè nel mercato tutto può cambiare in un momento, perché banalmente te puoi seguire un giocatore magari per un mese, arrivi lì a limare gli ultimi dettagli, poi a una squadra X gli si rompe un calciatore e viene sul tuo stesso obiettivo. Per cui Parati ce l'ho anche detto questo in conferenza stampa, bisogna essere comunque un po' flessibili, un po' malleabili, cioè non bisogna avere delle idee calcificate, ma sapere anche sfruttare, perché poi si possano creare varie situazioni, cioè non è che scopriamo l'acqua calda. Roberto ci scrive: per la preparazione della Fiorentina è stato confermato che sarà al Viola Park, e io abito vicino e ci sono almeno 40 gradi. Credevo che uno che parate ci scegliesse una parte di ritiro in montagna. Questo è un tema che va avanti da tanto.
0: Sì, secondo me non dovrebbe neanche essere più un tema, nel senso che ormai, cioè, l'abbiamo detto tante volte anche in questi anni, è stato provato anche da studi medici che a livello fisico per un giocatore la preparazione qui o in montagna non cambia, nel senso che quel che deve immagazzinare lo immagazzina lo stesso. Cambia la percezione a livello climatico, il sentire il caldo, il clima, l'atmosfera durante l'allenamento. Però ormai, cioè, Inter e Milan è una vita che si allenano in città anche d'estate.
1: Sì.
0: Cioè, è un discorso che ormai è giusto accantonare. Poi, se uno mi parla di godibilità sia per l'atleta sia per chi va a seguirlo, come i giornalisti, i tifosi, non fa una piega. La bellezza, il contorno, ha voglia. Però ai fini della pura preparazione fisica,
1: sì, io penso anche che
0: la preparazione avviene lo
1: stesso. Sì, io penso che ci sia anche un discorso anche di tecnologie che uno dispone, cioè mi immagino che la Fiorentina per rifare una ripresa muscolare si allenerà anche tanto in palestra all'inizio, e di conseguenza lì, al Viola Park ci sono tutti i materiali che chiaramente a Moena, per dire Moena, ma per dire un altro posto, non è a disposizione. Penso anche a camere refrigeranti che possono al termine dell'allenamento aiutarti nella ripresa. A Moena i giocatori giocatori era molto simpatico il siparietto, andavano nel fiume e mettevano le gambe a mollo, come si suol dire. Magari al Viola Park hanno delle tecnologie molto più performanti, no, da questo punto di vista.
0: Cosa bellissima, ma si può ovviare appunto a tutto questo. Dai, il Viola Park è un centro sportivo tra i più importanti, sì, e come dire ben strutturati al mondo, e quindi hanno tutti i comfort necessari.
1: Sì, sì, detto ciò, però io la protesta di Roberto comunque un po' la capisco, anche perché a Bagnaripoli, in quella zona, e poi chiudiamo con questo discorso, siccome sto anche io a Bagnaripoli, sono stati fatti anche degli studi sulla qualità dell'aria, e proprio in quella zona del Viola Park diciamo che c'è una concentrazione parecchio alta di smog che viene un po' da Pontassieve, che viene un po' da Firenze, per cui io sono in parte d'accordo con quello che dice Roberto, però poi alla fine ci sono anche degli aspetti sicuramente positivi, ecco, in tutto ciò.
0: Allora andiamo avanti con la scaletta e con i nostri ospiti. Ne abbiamo uno graditissimo che accogliamo molto spesso su queste frequenze per parlare di Fiorentina, ma non solo, anche di calcio a 360 gradi. No, benissimo, pensavo fosse già in linea. E allora andiamo avanti con i messaggi.
1: Guarda, ti leggo anche quello di Simone che c'è scritto: Como arrivato, entrato nelle coppe, investimenti per centinaia di milioni, mentre a noi per anni ci hanno propinato il fair play finanziario. Però Simone, stai attento, perché il fair play finanziario entra al vigore dal primo anno in cui te giochi le coppe, ma a conclusione dell'anno, per cui il Como dovrà star dietro al fair play finanziario dalla prossima stagione, venendo da questa con le coppe. Cioè ora in questo momento il Como non ha ancora vincoli di fair play finanziario.
0: Piccola postilla, la UEFA con i club che si affacciano a quelle dinamiche per i primi anni è un pochino più clemente.
1: Certo, sì, per questo discorso
0: non è, diciamo, così pressante come con i club più coinvolti in queste dinamiche. Dicevo appunto dell'ospite che abbiamo in linea e che prima, non so, aveva fatto una sorta di macumba, quindi nello sparire e nel riapparire, nel senso, ed è Papa Vaigo che abbia... No, neanche, benissimo, il Papa non si vuole palesare.
1: Abbiamo spoilerato chi sarà il prossimo ospite.
0: Papa,
1: però,
0: presentati, dai.
1: Ci sono un po' di problemi per questo collegamento. Tra l'altro, lo dicevamo, Papa Vaigo senegalese, quindi stanotte il suo Senegal è stato veramente la sorpresa di questa fase, insomma, il suo 5-0 gli ha permesso di andare avanti. Ci sono ancora problemi. Vado avanti io,
0: sì,
1: se vuoi. Vado avanti. Guarda, mentre tu risolvi, vado avanti io, perché diamo anche un po' di letture a quelle che sono un po' le notizie di giornata, perché chiaramente il mercato della Fiorentina va avanti, non potrebbe essere altrimenti. Vi raccontavamo di Vieri, che è fatta, domani dovrebbe essere a Firenze, il 29, visite mediche, vedremo se a Roma o appunto qui in Toscana, ma nel frattempo la Fiorentina continua a monitorare il mercato dei terzini in particolare. Tra l'altro io, Ludo Vieri, l'ho un po' studiato, ho un po' parlato anche con chi lo conosce bene. Vieri, giocatore anche molto duttile, io penso che sia venuto, anzi metterei quasi la mano sul fuoco che sia venuto per fare il difensore centrale, però ecco, lui viene anche da un percorso nelle giovanili da terzino sinistro, e per cui all'occorrenza si potrebbe anche immaginarselo in quella posizione di campo. Tra l'altro l'anno scorso Fabio Grosso ha anche giocato con un difensore centrale molto prestante fisicamente come Valukiewicz, adattato come terzino destro, per cui ripeto, non stiamo un po' facendo delle fantasie, stiamo un po' ipotizzando. Io credo che venga utilizzato da difensore centrale, però occhio, ecco, perché chissà che non possa inventarselo anche terzino sinistro,
0: e staremo a vedere. Allora, l'avevamo annunciato, sì, c'è stato qualche problema di troppo, però Papa Vaigo in linea con Radio Firenze Viola. Ciao Papa.
1: Ciao Papa.
6: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
0: Come stai?
6: Io bene, bene, bene, bene.
0: Mi fa piacere, il bene ripetuto tante volte mi lascia presagire che sia veramente una buona atmosfera. Come sarà stata in Senegal in queste ore, Papa, da senegalese, quindi da chiaramente tifoso della sua nazionale? Il Senegal ha centrato i sedicesimi di finale del mondiale all'ultimo tuffo, battendo nella notte l'Iraq per 5-0, passerà tra le migliori terze. Papa, che aria si respira in patria sulla nazionale senegalese, come è stata vissuta la fase a gironi del mondiale e come è stata vissuta questa serata, insomma, col Senegal che è riuscito ad andare avanti?
6: È durissimo, perché questo mondiale noi speravamo di poter partire bene, però abbiamo avuto due uscite malissimo e le speranze erano pochissimo, perché dovevamo vincere per forza e con tanti gol, per sperare che gli altri fanno anche il passo brutto. Era molto difficile, però non avevamo dormito per la serata, avevamo rimasto tutta la notte per aspettare gli altri risultati. Grazie a Dio per il miracolo di calcio siamo passati per 16 anni.
1: Ecco Papa, innanzitutto complimenti davvero al Senegal per questa impresa, perché sembrava davvero impossibile una qualificazione, 0 punti nelle prime due giornate, poi c'è stato questo grande exploit con l'Iraq che vi ha permesso di approdare alla fase successiva. Mi viene da dire anche che questo per ora è anche un po' il riscatto, no, delle squadre africane, che forse sono la miglior sorpresa di quello che stiamo vedendo al mondiale, perché anche il Senegal comunque, nonostante le prime sconfitte, ha sempre dimostrato di avere un buon calcio. Ma penso anche alla Costa d'Avorio, penso al Sudafrica che ha raggiunto una storica qualificazione, il Marocco, insomma tantissime squadre africane stanno facendo bene. È un po' una sorta di riscatto anche questo dell'Africa.
6: Sì, perché questo mondiale è un mondiale molto strano, molto tante polemiche, però dovevamo rimanere molto testa fredda per poter raggiungere l'obiettivo. Non era facile, perché le squadre che avevamo una bellissima squadra, soprattutto quest'anno abbiamo vinto la Coppa d'Africa, tutto quanto. Abbiamo tenuto gli stessi giocatori per dare continuità, perché loro si conoscono tra di loro, però sai, il calcio sempre c'è le sorprese. Siamo partiti male con la Francia e anche con Norvegia, meno male che abbiamo vinto ieri, però anche le altre squadre africane stanno cercando di fare bene, con la Ghana, con Costa d'Avorio, anche Sudafrica è passato.
1: Capoverde non abbiamo citato prima, ma
0: che,
1: insomma,
0: che
1: Capoverde
0: è, il tema di queste ore,
1: è una delle grandi favole, ecco, di questo mondiale.
0: Esatto, forse è la grande favola.
1: Sì.
6: È dato una piccola isola che ha fatto la bella sorpresa, sai, questo è il calcio. Dobbiamo scendere in campo e dare tutto. Loro non hanno niente da perdere, giustamente, meritamente hanno meritato sul campo. Hanno portato di squadra dei ragazzi molto motivati, che giocano di squadra magari sul piano mondiale nessuno li conosce, che giocano in seconda divisione in Portogallo e altre parti del mondo, però in campo non si vedeva questa grande differenza, e questo è il bellezza del calcio.
0: Ecco Papa, prima di spostarci magari sulla Fiorentina e chiudendo un po' la parentesi col mondiale in tua compagnia, anche se fuoriesce dall'argomento ora come ora, però visto che l'hai citata, ti volevo chiedere come è stata vissuta in Senegal la vicenda della Coppa d'Africa, perché come dicevi tu giustamente, il Senegal rivendica di averla vinta, perché sul campo l'ha vinta, poi due mesi dopo il tribunale federale ha ribaltato il risultato assegnandolo al Marocco. Come è stato preso tutto questo in Senegal?
6: No, era brutto, nel senso, meritatamente il Senegal ha vinto sul campo, però sembrava questa Coppa d'Africa era destinata per Marocco. Sul piano arbitrale abbiamo visto tante polemiche, rigore contro di Marocco, anche con le altre squadre, non è fischiato, tutto quanto. Era più o meno tante polemiche che si è visto, quanto tanto calcio tu puoi nascondere tutto, però la realtà si vede sul campo, si vede anche dal atteggiamento, da queste serpiera, le asciugamani, tanti polemiche, tutto quanto. Però giustamente oggi il calcio mondiale c'è il VAR, se tu vai a check il VAR per il Senegal, devi farlo anche per gli altri. E noi purtroppo, dopo questo gol che abbiamo fatto, l'arbitro ha fischiato prima e non ha chiesto il VAR, invece abbiamo fatto gol, e dopo loro per un piccolo tenuto in campo, e giustamente in fase difensore, in generale i difensori tengono sempre gli attaccanti, e lui è andato a vedere il VAR e ha fischiato un rigore che noi sembravamo che non era giusto e non era meritato. E dopo questa polemica siamo entrati in campo e dopo siamo tornati, giusto grazie a Dio che Sadio Mane ha portato i suoi compagni in campo per poter finire, per uscire per la grande porta, perché rischiavamo di non finire la partita, di avere una sanzione, di non andare in mondiale, tutto quanto. Abbiamo visto tutto e siamo tornati in campo, grazie a Dio e la giudice divina da Dio. Loro hanno sbagliato il rigore e noi meritatamente sul campo abbiamo fatto un gol bellissimo e abbiamo vinto. E dopo i marocchini giustamente non erano contenti, pensavano di vincere questa Coppa d'Africa a casa loro. Tanto queste polemiche, tanto tutto il mondo ha visto che non era una cosa chiara, il Senegal meritava. E dopo questa CAF con tanti personaggi che non sappiamo come, quale argomento hanno tirato fuori questa giudice che il Marocco ha vinto sul documento, tutto quanto è una cosa mai visto, non successo nel corso mondiale, però questa cosa non onora anche il calcio africano soprattutto. E alla fine noi abbiamo portato la Coppa in Senegal e l'abbiamo festeggiato. Dopo adesso manca ancora l'arbitraggio della FIFA che deve tirare fuori questo argomento. Per noi siamo campioni dall'Africa e basta.
7: Certo. Guarda Papa, ti porto anche sull'argomento della Fiorentina. Chiaramente è iniziato il mercato. Fiorentina già attiva, ha acquistato questo giocatore Vieri da 17 milioni, quindi una cifra subito importante spesa dai Viola per accaparrarselo. Ti chiedo se, visto che tu comunque, se non sbaglio, gestisci anche un'academy in Senegal, se c'è qualche giocatore della Fiorentina che magari hai suggerito, o per la Fiorentina, insomma, anche di questa Fiorentina, o se c'è qualche giocatore della nazionale che secondo te potrebbe fare al caso dei Viola. Chiaramente giocatori che possono essere acquistabili, penso a un giocatore fortissimo che abbiamo avuto anche la sfortuna di vedere molto da vicino, come Ismaïla Sarr, che ha eliminato la Fiorentina dalla Conference League con il suo Crystal Palace, che sta facendo anche benissimo al mondiale.
6: Lo sai che io dopo il calcio io sono diventato tifoso della Fiorentina, sono molto innamorato da queste piazze.
7: Certo.
6: Queste piazze mi ha dato tanto, al di là che io potevo dare tanto, però non dobbiamo tornare indietro, però l'affetto che ho con la Fiorentina, l'attaccamento, ogni anno che vengo in Italia vengo sempre questo attaccamento. Magari mi manca questa relazione con la dirigenza per poter dare un aiuto, sai, il calcio mondiale oggi, io sto lavorando con tanti procuratori in giro il mondo e siamo fatti tanti lavori con gli altri squadre che sto portando, anche i ragazzi molto interessanti, anche dalla mia accademia fare un gemellaggio con Firenze mi sarebbe anche una bellissima cosa. Magari il calcio italiano cambierà, no? Con il coso dei stranieri, penso di sì, perché il calcio è diventato un pianeta e secondo me dobbiamo aprire le porte così i giovani talenti possono venire e possono dare il loro contributo con i club italiani. Questo è il mio sogno, secondo me. Mi piacerebbe dare un mio contributo di quando vedo un giocatore molto bravo, lo posso suggerire con la dirigenza, magari viene in prova e loro lo vedono, si vedono questo ragazzo è molto interessante, perché no, per poter collaborare, dare il mio contributo con questa Firenze che io tengo molto e voglio che ogni anno si possa portare dei ragazzi dal Senegal, anche dal parte in altre parti del mondo possono venire, però questo dipende sempre dalla dirigenza, se loro mi daranno questa apertura che posso dare una mano, magari anche se loro hanno bisogno un giocatore dal Senegal con la nazionale, tutto quanto, tramite le mie conoscenze si posso dare un aiuto per andare a vederli, parlare del concetto, del progetto del Fiorentina. Io sono molto aperto per poter dare questa mano. Questo è un mio piccolo contributo, è anche un sogno che voglio fare, perché l'Italia mi ha dato tanto, mi piacerebbe i miei progetti in Senegal sarà coccolato per una squadra italiana, così almeno tengo una riconoscenza che l'Italia mi ha dato, che posso tornare per il calcio italiano.
0: Papa, grazie davvero per questo intervento e anche per queste parole d'auspicio anche per il tuo eventuale rapporto che possa continuare a livello collaborativo con la Fiorentina e anche con altri club. Papa, grazie mille e buona giornata e buon lavoro.
6: Grazie mille ragazzi, come dice Forza Viola.
7: Sempre, sempre.
0: Grazie, grazie a Papa Vaigo.
7: Ciao a Papa.
0: Che di gol con la maglia della Fiorentina ne ha segnati pochissimi, ma gliene è bastato uno per entrare per sempre, certo, in modo indelebile nel cuore dei tifosi Viola. Non c'è bisogno di ricordare quale. Allora, prima di entrare nell'ultima parte di trasmissione, abbiamo ancora un audio da ascoltare e no, diversi messaggi da leggere.
7: Ce ne abbiamo addirittura di più di audio. Non so se vogliamo prima iniziare dai messaggi.
0: Leggiamo qualcosa, vai.
7: Allora, Roberto ci scrive: Milanello 300 metri in collina, Villar Perosa 530 metri in mezzo ai monti. Non per contraddirvi, ma c'è differenza con Bagnarripoli. Questo, ora, insomma.
0: Ma non c'è, no, ma non c'è dubbio su questo. Noi dicevamo solo che questa diatriba qua, che è aperta da anni, è stata più volte smentita o comunque gli è stata data una risposta a livello proprio clinico medico, che per l'atleta la preparazione avviene lo stesso, non ci sono degli scompensi. Poi come percezione in sé per sé, certo, cambia, e cambia anche come godibilità per i tifosi, per chi assiste.
7: Tra l'altro la Fiorentina comunque non è che starà tutto il mese a Bagnarripoli. Insomma, abbiamo detto, abbiamo raccontato che ci sarà una piccola tournée,
0: sì,
7: Inghilterra, per cui insomma ci sarà anche modo di andare in varie parti anche d'Europa per confrontarsi con altre squadre, magari frescheggiare un po' nelle sicuramente meno torride estati inglesi e londinesi. Nello specifico, la Fiorentina affronterà il Watford del QPR. Montelupo Viola ci scrive: si sa quando e in quale luogo verranno presentate le nuove maglie? Il quale luogo dovrebbe essere un hotel a
0: del
7: Firenze?
0: Del centro storico, sì. Questa è una risposta che ti possiamo dare. Vai avanti intanto, Nico, con i messaggi, così la ripresco.
7: Te lo recuperiamo, sì. Drillo ci scrive: nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, vedo più lui come esterno, anche titolare, piuttosto che Vieri. Saluti. Ma non so di chi stai parlando, Drillo, non hai messo un soggetto. Nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, credo tu intenda Ranieri, ecco, non mi veniva la parola, però non ci hai messo il soggetto. Vedo come lui più, come esterno più, anche titolare piuttosto che Vieri. Immagino tu ti riferisca al Ranieri, appunto.
0: Sì, guarda, faccio un piccolo inciso. Vai. Il 6 luglio in un hotel del centro, che non nominiamo per non fare pubblicità occulta, verranno presentate le nuove maglie della stagione 26-27, tra l'altro targate Ioma, che torna dopo, sì, tanti anni, e quindi a far vestire la Fiorentina.
7: Simone ci scrive: sarebbe il caso di creare all'interno del Viola Park una pineta. Vuoi mettere la preparazione in pineta? Potrebbe essere un'idea, cioè posto ce n'è tanto, per cui si pianta qualche pino, di sicuro si fa anche del bene all'ambiente. Maurizio da Bologna ci scrive: salve a tutti, nonostante io sia contento per l'acquisto di Vieri, ho letto che su Transfermarkt lo hanno valutato semplicemente 6 milioni, e allora perché mai lo abbiamo pagato quasi il triplo? Va a finire che lo abbiamo sopravvalutato. Io però, ragazzi, Transfermarkt,
0: esatto, non ora ci si può rifare soltanto ai parametri che vengono fuori dai siti, per quanto Transfermarkt sia per eccellenza il sito delle valutazioni e delle analisi, diciamo, riguardanti il calcio.
7: No.
0: Cioè il giocatore lo si conosce.
7: Aveva anche una clausola recessoria nei confronti dell'Europa a 50 milioni, se vogliamo metterla, per cui magari da questo punto di vista lo abbiamo sottopagato tantissimo, perché io, certo, chiaramente è utile soffermarsi su Transfermarkt, però ecco, magari oggi se guardi Transfermarkt e vedi magari su certi giocatori che sono magari giovanissimi ma già sulla cresta dell'onda, non lo so, magari oggi Yamal ha una valutazione su Transfermarkt di, faccio per dire, 150-160 milioni. Io credo che poi se lo vai a chiedere al Barcellona come minimo te ne chiedano 200-250-300.
0: Sì, in insomma, Spagna le clausole ci sono quasi come in regola.
7: Infatti.
0: Non dico che lasciano il tempo che trovano, però sono inserite nei contratti perché ci devono essere. Poi i giocatori si negoziano volendo, in tanti casi. Mandiamo gli audio che rimangono riguardanti tutti questi temi e poi voltiamo pagina e ci addentriamo nell'ultimo tema del Viola Weekend.
8: E comunque, per quanto riguarda il ritiro della Fiorentina, resta una disdetta, perché per noi era una bella settimana di vacanza insieme alla nostra squadra, per voi una bella settimana di lavoro. E comunque l'ente turistico Moena pagava la Fiorentina, la Roma vedo che continua ad andare a Vipiteno, cioè non lo so, per me resta veramente un grande dispiacere questa cosa del ritiro.
0: Sì, sì, questo, come dire, dal punto di vista puramente del colore del tifoso è ineccepibile, nel senso era più bello, era più affascinante, su questo c'è poco da aggiungere. Va bene, direi che c'è poco da aggiungere anche su tutto quello che abbiamo già detto, no? Perché abbiamo analizzato praticamente tutti i temi che si potessero toccare riguardanti la Fiorentina e quindi scatta l'ora, come sempre, di Mundialito.
9: C'è una nazionale come l'Uruguay e non riesce a battere l'Arabia Saudita e Capoverdi, o c'è un complotto sotto, ragazzi, o se no è pazzesco.
7: Questo, noi ci aspettavamo il jingle,
0: la sigla. Intanto è sbucato lo sfondo, è già
7: no,
0: questo.
7: Dai,
0: lì.
7: Mettiamo il jingle, è proprio bellino, dai.
10: E lo ricerco, ragazzi.
0: Ci avevi detto di lanciare la sigla, l'abbiamo fatto. Va bene, dai, arriverà la sigla. Comunque l'avete capito, è l'ora del Mundialito, che è la rubrica che cura, come sempre, Alessandro Di Nardo tutti i giorni per Radio Firenze Viola, riguardante la Coppa del Mondo. Io, Ludovico Mauro e Niccolò Righi seguiamo da giornalisti, anche da appassionati di calcio, attentamente il mondiale, anche per le testate per cui lavoriamo, quindi tutto mercato web, quindi Radio Firenze Viola Football Data. E quindi
10: la volete debotto? Vai, la mandiamo.
0: Vai, andiamo, vai.
7: Questo è top.
10: Nel frattempo c'è Niccolò Ceccarini. Sono in diretta anch'io, Nick. Vuoi darmi una comunicazione internos?
11: Il mate per tutti.
10: Sì, il mate per tutti.
7: Questa è top 3 comunque delle sigle, posso dire. Molto bella.
10: Sì, anche perché noi, insomma, poi non c'è grande concorrenza.
7: No, però no, è vero.
10: No, gli altri sono più jingle, sai.
7: Sì, questa mi piace molto, questa però. Molto mette l'allegria del mondiale anche.
0: Vabbè,
7: sì.
0: Possiamo dire, prima della sigla abbiamo ascoltato un audio che essenzialmente racchiude quello che il macro tema di queste ore riguardante la Coppa del Mondo, perché nella notte c'è stata la cocente eliminazione dell'Uruguay, che ha perso 1-0 per mano della Spagna, e è partito in queste ore il processo vero e proprio a Marcelo Bielsa. E qui lasciamo poi la parola chiaramente a Alessandro Di Nardo.
10: Guarda, io nel frattempo vi comunico che avrò gli effetti sonori in sottofondo di Niccolò Ceccarini, che come sempre, cioè i koala mangiano sempre il bambù.
7: Certo.
10: Niccolò Ceccarini mangia e mangerà sempre le pipas della macchinetta, certo, di Via Fanciati, certo, perché non l'ho mai visto ingerire altro. Però no, lo diceva anche l'ascoltatore, forse ecco, dovremmo ricalibrare le delusioni di questa prima fase, perché la Turchia alla fine secondo me è stata molto sfortunata. L'Uruguay ci ha messo tanto del suo, non tanto ieri sera, ieri notte, nella sconfitta contro la Spagna, quanto nelle due partite precedenti con i due pareggi, appunto, contro Arabia Saudita e contro Capoverde, per una squadra. A me ha colpito molto dalla cintola in su l'Uruguay a livello negativo,
0: per pochezza, esatto, una squadra perché praticamente assente,
7: però anche dalla cintola in giù, insomma, considerando il portiere che hanno,
10: diciamo,
7: insomma,
10: hanno una maglietta un po' strappata e dei pantaloni che coprono, sì, ma fino a un certo punto.
0: Beh, questo diciamo attenua un po' le responsabilità di Marcelo Bielsa,
10: sì,
0: che comunque ci sono, soprattutto perché pur con un Uruguay molto modesto e con
10: nel frattempo c'è l'effetto popcorn di Niccolò Ceccarini,
0: molto bene anche in cuffia, però dicevo, pur con un Uruguay molto modesto, il girone era da passare, se consideri che non solo le prime e le seconde, ma anche 8 terze su 12 andavano avanti.
10: Sì, e se consideri questo, che credo che Capoverde rimarrà l'unica seconda a passare con 3 punti, poi non so se c'è la possibilità che possa passare qualcun altro con lo stesso punteggio, però con 3 pareggi appunto la nazionale africana passerà questo turno. Mi ha colpito, noi siamo rimasti all'Uruguay dei nostri padri, no? Forlan, Luis Suarez, vabbè, Cavani.
0: L'Uruguay che ci ha cresciuto,
10: sì,
0: un po' la nostra,
10: sì,
0: generazione.
10: Era un Uruguay molto molto forte,
0: molto più forte.
10: E ieri invece in attacco Bielsa schierava Agustín Canobbio, che è un attaccante 28enne della Fluminense,
0: sì,
10: che praticamente è un attaccante che rifugge il pallone e te lo dà e prova a farti fallo. Sì, infatti sì, è stato espulso all'85esimo.
0: Non che Araujo dall'altra parte abbia fatto chissà quale.
10: Però Araujo secondo me è uno dei meno peggio.
0: Sì,
10: anche per
0: sì, però ragazzi, parliamo di una nazionale che, come dicevi te,
1: ma secondo me vi state riferendo a due Araujo diversi. Tu parli quello dello sport, dello sport esterno, certo. Secondo me te stavi riferendo al difensore.
0: No, Maxi Araujo, okay, l'esterno, okay. Nel allora, senso, è una squadra, l'Uruguay, sì, che ha poco davanti rispetto alla generazione a cui faceva riferimento Ale. La stessa punta, cioè Darwin Núñez, che non è stato assolutamente protagonista. E ragazzi, la pochezza di questo Uruguay dalla metà campo in su davvero è qualcosa di lampante.
1: Sì, sono d'accordo. Vi dico questa statistica, che in realtà non è mia, devo dirlo, è dei colleghi della Gazzetta dello Sport. La sentivo oggi con un reel. Sapete, dal 1900, se non sbaglio, 94, una cosa del genere, ma potremmo forse andare addirittura più indietro, quante partite ha vinto l'Uruguay senza Luis Suarez in campo?
10: Una
1: partita.
10: Ho letto anche.
1: Nel 2002, se non sbaglio, contro il Giappone o contro la Corea del Sud, insomma, mi pare nel 2002, comunque, l'unica partita vinta dall'Uruguay senza Luis Suarez, perché lo ricorderete poi, insomma, gli anni passati, ad esempio nel 2010, la sua espulsione contro
10: il Ghana.
1: Portò poi il Suarez
0: una
1: storica semifinale, però poi a essere eliminato. Nel 2014, quando l'Uruguay perse, se non sbaglio, contro il Costa Rica, Suarez non era in campo, ma c'era contro l'Italia, lo sappiamo bene, il Morsa,
10: sì,
1: eccetera, contro l'Inghilterra.
10: E poi fu espulso da lì, infatti.
1: Esatto. Quindi insomma, una partita ha vinto, quindi questo per anche dare testimonianza del valore di questo giocatore, che certo non lo scopriamo oggi, ma che magari nella sua nazionale forse non ha spiccato come in realtà ci dicono i numeri, però anche di una nazionale che,
10: certo, insomma, la garra, ma poi ci vuole
0: poi
10: anche
0: ragazzi,
10: qualcos'altro,
0: va detto che,
10: ecco,
0: l'Uruguay ora ha fatto un mondiale fallimentare, è vero, però è vero quando viene raccontato che alla fine è un miracolo calcistico per quel che ha fatto nella storia, un paese di 3 milioni di abitanti appena, che comunque ha vinto due mondiali, per loro quattro, perché considerano anche le Olimpiadi vinte nel 24 e nel 28, e 14 o 15, non ricordo, volte la Coppa America, insomma.
10: Nick vuol dire qualcosa sull'Uruguay, lui che ha anche parentele da quelle parti del mondo, dal Rio della Plata. Vai.
11: Posto, tutto bene, siamo sereni lo stesso, non ci interessa nulla di quello che pensate voi. Siamo un grande paese, una grande nazione, abbiamo grossi talenti e saremo protagonisti a partire dal 2030.
10: Benissimo,
0: perfetto,
1: questo è l'appello. Allora possiamo voltare,
10: possiamo anche chiudere. No, però stiamo facendo tutti i processi del mondo, forse l'Uruguay, non vorrei dire qualcosa di brutto nei confronti di Fernando Muslera, ma con un portiere, non un attaccapanni, forse avrebbe passato, non lo so, perché su 4 gol, lo diceva prima Ludovico fuori onda, su 4 gol ci sono 4 responsabilità clamorose del portiere, sì. Non avrebbe potuto fare di più ieri sul gol della Spagna,
0: imbarazzante,
10: insomma,
0: sì,
10: è imbarazzante sul gol di Alex Baena.
1: Una prestazione a un mondiale così scarsa,
0: dicevamo proprio questo prima, è difficile trovare un mondiale disastroso di un giocatore quanto quello di Muslera in questa edizione.
10: Sì, magari qualche ascoltatore ci aiuta.
1: Dico anche che da questo punto di vista le responsabilità di Bielsa ci sono, perché insomma, a parte, non ho deciso di convocare Muslera.
10: Magari hanno 3
1: anni,
10: milioni di abitanti, tutti fortissimi, e hanno solo un portiere.
1: Detto ciò, che Bielsa gli è toccato, poi si torna sempre lì, io non conosco tutti i portieri uruguagi, però ha convocato Israel, che ha avuto una parentesi dimenticabilissima al Torino, tant'è che poi da forse più che nella seconda parte, ma forse anche per tre quarti di stagione, ha perso il posto per il non irreprensibile Paleari, e quindi insomma forse
10: potrebbero fare a girare, forse non Campeto,
1: c'erano tre
10: portieri,
1: forse
10: li faccia girare ogni tanto, va a Valverde,
0: diciamo che se uno mette sui due piatti della bilancia le responsabilità e le non responsabilità di Bielsa, c'è un bel peso da una parte e un bel peso dall'altra, però probabilmente pende un po' di più dalla parte delle responsabilità.
1: Sì, assolutamente, tra l'altro lo raccontavamo anche ieri, durante la puntata di ieri di Mundialito, l'Uruguay che arrivava anche all'appuntamento con uno spogliatoio super spaccato, perché già le polemiche c'erano state prima della partita,
7: e con il grande secondo me flop più di Bielsa, più di tutti, che è un giocatore che amo ma che
10: il Pajarito
7: in questa stagione si è dimostrato particolarmente problematico, che è Valverde. Prima per quello che ha fatto al Real Madrid, la rissa in spogliatoio con Tchouaméni, il mondiale in cui è stato praticamente invisibile, poi a
0: proposito di risse e di Valverde, il gol vittoria di ieri di Baena porta alla mente dei corsi trascorsi e ricorsi tra Valverde e Baena, vabbè, per chi
7: a
0: non lo sapesse,
7: il cerchio, sì.
0: La storia tra i due parla di una, addirittura proprio una vera scazzottata, perché di questo si parla nel garage del Bernabeu dopo un Villarreal, dopo un Real Madrid Villarreal di qualche anno fa, in cui Baena disse cose parecchio spiacevoli al Valverde riguardanti suo figlio, insomma, e poi la storia venne portata in tribunale e tutto quel che poi è successo, insomma.
7: Sì, quindi a completare anche la beffa c'è la mano, anzi il piede di chi ha condannato Valverde, è quello un po' della, fra virgolette, un po' dell'arcinemico che c'era nella Spagna, perché appunto, come l'ha raccontato Ludovico, c'erano dei trascorsi anche tra Alex Baena e Valverde, che appunto mi sembra il protagonista,
10: floppone.
7: Sì, il grande floppone di questo.
10: Guarda, si può già secondo me iniziare a dire chi è a livello personale, non come squadra, il flop di questo mondiale. Ci sono stasera gli ultimi tre gironi che si andranno a completare, poi lo ricordiamo, ma quindi secondo me è una buona
7: chiamata
10: Valverde.
7: Ti direi Valverde senza, per lo status del calciatore che aveva alla vigilia, sicuramente ti direi Valverde, perché per me comunque l'Uruguay,
10: perché poi i calibri pesanti hanno tutti risposto.
0: Però ragazzi, forse anche un po' troppo cattivi nei confronti del Pajarito, che è sicuramente un giocatore grandissimo, che ha fatto un mondiale pessimo, però va anche contestualizzato, cioè ha operato in una squadra piena di problemi di spogliatoio, come diceva Niccolò,
7: però mi sembra che lui ci abbia messo il carico da 90,
0: magari doveva essere quello che doveva fare la differenza, invece è andato al contrario, è vero. Però sai, tu citavi la Turchia, io non so tra i due se le pesi in tutto se è stata più una delusione la Turchia o più l'Uruguay,
10: La Turchia ha fatto 62 tiri in porta contro nelle prime due partite, però me ha avuto molto sfortuna.
0: Però Montella, che da queste parti viene sempre ricordato bene anche da noi stessi in primis, comunque ha allenato forse la Turchia più forte di sempre e è uscito in un girone che non era assolutamente proibitivo.
7: Però è anche vero che la Turchia non si presentava al mondiale a 24 anni. Secondo me, ragazzi, il mondiale fa un po' discorso a parte. Cioè, sarà che io non avevo tutte queste altissimissime aspettative nella Turchia. Cioè, pensavo fosse una grande squadra, questo senza dubbio. Detto ciò, è comunque una nazionale che appunto non andava al mondiale da 24 anni, mi sembra anche un po' una nazionale molto umorale da questo punto di vista, per cui non lo so, per me è stata una sorpresa in negativo, ma non così tanto come l'Uruguay, che è una nazionale che comunque c'ha una storia, cioè è una nazionale che c'ha due mondiali in bacheca
0: e 15 Coppa America,
7: insomma, esatto, e tantissime Coppa America, per cui non lo so. Magari c'ho anche un po' l'illusione, il fatto, per esempio, io mi aspettavo tantissimo da Guler, che però è un giocatore che il suo l'ha fatto anche l'ultima partita, comunque un gol l'ha portato a casa.
0: Vabbè, carità, diciamo che la Turchia, a differenza dell'Uruguay, ha
7: una
0: fatto perlomeno sì, e poi ha fatto quasi di tutto per passare l'Uruguay.
7: Sì,
0: questo va detto. Però se ti posso dire, anche secondo me l'Uruguay è più una delusione, ma anche la Turchia non scherza.
7: No, sono le due più grandi delusioni, sono le due grandi delusioni, questo senza dubbio fino a questo momento. Io ci metto dentro anche la Scozia, perché io mi aspettavo che vendessero cara la pelle, invece l'altra sera ho seguito la partita contro il Brasile, cioè ti metti a palleggiare in faccia al Brasile, vuol dire che non hai proprio contezza, secondo me, nemmeno di quelle che possono essere i tuoi punti di forza, perché secondo me se la Scozia l'avesse messa anche su un piano fisico, su un piano caratteriale, su un piano agonistico, poteva creare dei problemi al Brasile, l'ha messa sul piano tecnico e sul piano tecnico Vinicius se ne è approfittato.
0: Nico, ti devo fermare perché urge che la parola vada in
7: vai, scusate.
11: Allora, il tema è Capoverde 0, Arabia Saudita 0. Tema in classe. Vado, Tre punti di sospensione che poi si trasformano al triplice fischio di Uruguay-Spagna in tre punti esclamativi. Alle 4:05 di notte, orario italiano, la favola ha preso vita. Capoverde passa il girone, lo fa da secondo, dietro la Spagna, davanti all'Uruguay e all'Arabia Saudita, con 3 punti e 3 pareggi. È il trionfo di Vozigna, quarantenne che in 10 giorni ha più follower della Fiorentina, di Sakà, di Vinicius e di tanti altri. Uno che ieri a ogni tocco di palla veniva osannato come se fosse Messi e che si troverà di fronte, proprio Messi, ai 16esimi. È il trionfo dell'ex salernitana Rocha Livramento, è il trionfo di Bubista, che ha cercato i calciatori convocaboli, anche su LinkedIn, come Roberto il Pico Lopez, reclutato in DM. È il trionfo di un arcipelago vulcanico a largo della costa del Senegal, un paese che conta meno abitanti della piana fiorentina, più piccolo delle Marche. Se non vi emozionate, avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Ah, poi non è che hanno sfangato ieri, hanno sfiorato per diverse volte la vittoria, sbagliando tanto.
0: Questa so, accompagniamo gli applausi. Ma anche dallo
10: non
0: studio
10: non so più che dire, veramente con un'enfasi
11: trapulcente. Nuova Zelanda Belgio 1-5, ma per un'altra parte
10: quello non è un trionfo di nulla, anzi assolutamente.
0: Va bene, infatti ragazzi,
10: Nick.
0: Sì, e oltre a questo vi direi, visto che non abbiamo troppo tempo a disposizione, Ale, sei il protagonista di questa, di questo approfondimento.
10: È diventato anche
0: Nicolò Ceccarini, va bene. Vogliamo commentare, non so, la Francia con la Norvegia o passare alle partite di stasera, di stanotte?
10: Sì, diciamo Francia-Norvegia B, possiamo dire, perché la Norvegia ieri
0: c'era
10: sera
0: solo un titolare.
7: Posso farti una domanda? Anzi, la faccio a tutti. Avete capito la scelta di Solbakken? Perché no. Ieri ne parlavo con Francesco Benvenuti e lui non era d'accordo con me.
0: Cioè di stravolgere la formazione.
7: Io non ho capito perché una squadra che si sta giocando il primo posto, perché ieri la Norvegia con una vittoria difficile per carità contro la Francia sarebbe passata per prima, per carità, magari ti cambia relativamente poco il passare per primo o per secondo, ma vi domando voi l'avete capito? Perché addirittura il portiere, che mi sembra che il portiere, per carità,
0: sì,
7: grandi
0: sì,
7: gol,
0: c'era solo un titolare
7: Dembélé,
0: confermato dell'ultimo
7: un titolare video. Grandi gol che era Østergaard, se non sbaglio, grandi gol di Dembélé, però il portiere insomma l'ha presi 3 tutti uguali,
10: una prestazione musleriana
7: non voglio dire musleriana, perché musleriana sarebbe veramente una brutta offesa, però io sinceramente non l'ho capita.
10: Selby portiere di ieri, non lo so, guarda, io poi appunto era una partita anche umanamente più avvicinabile anche per i nostri orari e non è che avrei pensato a questo risultato preciso, però ecco, dopo la partita contro il Senegal, che Haaland forse scherzando dice ma contro la Francia intanto perdiamo, loro sono troppo forti, contro la Francia non c'è niente da fare, e l'hanno data un po' per persa, giocheranno martedì, quindi insomma c'era anche il tempo per recuperare, non lo so, poi mi sembra anche
0: era Outsnes comunque il titolare confermato, okay. In queste due, scusa se ci ho interrotto,
10: no, giocheranno contro la Costa d'Avorio, quindi un 16esimo di finale sicuramente interessante per una squadra che poi ieri abbiamo visto come riserve non può competere con le riserve della Francia, perché anche Deschamps, che ieri non era in panchina per il lutto accaduto in famiglia
0: della madre,
10: ha fatto un po' di turnover non così vulgaro come il turnover della Norvegia.
0: Ma alla fine la Francia ha schierato soltanto Lacroix e Manu Koné, se possiamo
7: che secondo me comunque Manu Koné
10: c'è Tchouaméni, se no oddio in questo momento
0: non giocava Tchouaméni accanto a Manu,
7: sì, no, ieri giocava, però è già
10: Rabiot sarà il titolare, proiettiamoci
7: però è già la seconda che Manu Koné gioca titolare, l'hanno giocata Rabiot e Tchouaméni, poi la seconda l'ha giocato se non sbaglio Koné e Rabiot, sì. E la terza l'hanno giocata Tchouaméni e Koné.
0: Vabbè, la Francia difatti ha confermato l'11 essenzialmente,
7: sì io sinceramente non l'ho ben capita la scelta.
10: Partita,
7: non c'era due, però
0: c'era
7: chiaramente, chiaramente.
0: Vabbè, ragazzi,
7: hanno anche la fortuna di poter cambiare tranquillamente 3-4 giocatori. In realtà ne potrebbero cambiare 11, però hanno comunque la fortuna di cambiarne quei 3-4 che comunque tengono altissimo il livello.
0: Abbiamo la conferma che la Francia, chi schiera comunque rimane la più forte, nel senso davanti lascia sempre in panchina Barcola, nel senso di cosa
7: Cherki credo che non abbia fatto quasi zero comparse, ne dicevamo ieri con Ale. Marcus Thuram è entrato la seconda al 91esimo, però insomma quindi
0: vabbè, l'abbondanza della Francia si
7: credo a Cliouche che è un giocatore che sta credo andando al Paris Saint Germain e non sia neanche entrato.
0: Va bene, dai, se Ale è d'accordo e Nico permettimelo, visto che ci manca veramente poco, non possiamo non dedicare almeno un minuto di mondializzo a Giordania Argentina di stanotte.
10: Per forza, non giocherà Messi,
0: esatto, per la conferenza stampa molto, come dire, colorita di Scaloni prepartita, non tanto per i toni. Qua quanto per il siparietto carino che avrete visto, immagino, a fine conferenza tra Scaloni e il collega di certo. 91 anni, che è al 18° mondiale da inviato.
7: Bellissimo.
10: Pensate.
0: Che segue. Quanti. Facciamo il calcolo, quanti anni sono 18 mondiali?
7: Secondo me avevo letto
0: sono il 74
7: mondiale del 58. No, scherzo, ho sbagliato, sono un pochino meno però. Insomma.
0: Tant'è che per chi se lo fosse perso, essenzialmente il non ricordo il nome del collega ultra novantenne che era alla sala stampa ieri per l'Argentina, fa una domanda a Scaloni chiedendogli se gioca Messi e che formazione schiera, e Scaloni gli risponde dicendogli: rispondo, do la risposta per rispetto, proprio perché lei, perché qualsiasi altro giornalista non avrei risposto.
10: Macaia Marquez, 91 anni.
7: Bello, bello.
0: Che ha fatto scoprire al mondo intero che Messi non partirà dall'inizio in Giordania
10: e
0: Argentina.
10: E comunque ci sono anche notizie per questa partita che vale. L'Argentina
0: non vale matematicamente niente, perché la Giordania è già fuori e l'Argentina è
10: matematicamente
0: già prima,
10: prima è vero, perché c'è l'incrocio con Capoverde, è già ufficiale l'incrocio appunto contro Capoverde. Ho visto anche Vosigna, diceva: io lo scorso mondiale lo tifavo Messi, oggi ci giocherò, cioè sì, la prossima settimana ci giocherò contro. Io vi sottolineo solo una partita dal sapore già un po' dolciastro di prima mattina. Se che fai? Ti alzi,
0: ma insomma alle 4 è
10: no, ma per valore metaforico, certo. Anzi, anche
7: crea
10: se alle 4
7: crea
10: ecco,
7: il contesto,
10: ecco, anche se alle 4 in contemporanea con Giordania e Argentina, tu ti potresti svegliare molto presto, prendere un bel bicchierone di latte che ci inzuppi
0: di caffè
10: nel latte.
0: Probabilmente
10: vabbè, di caffè,
7: un biscottone che ci aspettiamo.
10: Algeria Austria ha questo odore, questo retrogusto, perché
0: anche perché Giordania e Argentina non ha significati a livello di risultato, quindi
10: no.
0: Attenzione,
10: e poi con 4 punti, come è successo con Paraguay e Australia, passerebbero a braccetto queste due squadre.
7: Campo.
10: Leggevo che poi però ci potrebbe essere anche una vendetta storica, perché nel mondiale del 1982 l'Algeria fu a sua volta biscottata dall'Austria contro la Germania dell'Ovest.
0: Bello
10: nell'ultima partita, secondo me può essere un neologismo, nell'ultima partita del girone di quel mondiale, che poi era partito, ci ricorderemo poi del gironcino a 3 dell'Italia contro Brasile e Argentina, e poi della vittoria appunto degli azzurri. Nell'ultima partita del girone iniziale, diciamo, Algeria va a vincere la sua partita, potrebbe passare, deve solo sperare che la Germania dell'Ovest non vinca di un gol e basta di scarto contro l'Austria. Germania dell'Ovest 1, Austria 0, con partita finita dopo l'1-0 della Germania, con tanto addirittura si giocava a Gion, diventa famosa per una partita che viene insomma citata come la vergogna di Gion.
7: Bello.
10: E ci sono dei tifosi algerini a Gion che provano a invadere il campo per dire: ragazzi, qui avete fatto un bel biscotto. E poi insomma qualcosa di simile è successo anche ieri sera in Iran-Egitto 1-1, perché poi l'Iran ha lasciato un messaggio nello spogliatoio, non so se avete letto.
7: Sì, assolutamente.
0: Sì, poi ci sono state le dichiarazioni di Taremi in zona mista, che
10: perché hanno paura, cioè quella è una polemica preventiva, perché hanno taggato nel messaggio scritto a penna, proprio hanno usato l'hashtag taggando Algeria e Austria, perché se succederà questo probabilmente una delle terze dare addio al mondiale sarà l'Iran.
7: Sì, sì, ha un piede fuori.
10: Insomma, occhio al biscotto, Algeria Austria.
7: Assolutamente.
10: Ore
7: 4. Guarda, ultimi due minuti, leggo al volo i messaggi.
0: Veloce,
7: perché Roberto
0: sì.
7: ci scrive: se avete visto in Norvegia Francia, ho visto un esterno Oscar Bob, bravo nel saltare l'uomo, è veloce. Purtroppo ho visto la valutazione, forse non fa per noi, non credo, perché credo che l'anno scorso lo ha pagato il Fulham 40 milioni, sì, per cui insomma, esatto. Giocatori non da Fiorentina. E Simone ci scrive: a proposito di Risse, non ho mai capito se Toldo si lanciò da solo nello spogliatoio del Valencia, questo per ritornare un po' indietro,
0: qui,
7: insomma.
0: Qui si esula un po' dal mondiale,
7: si parla un po' di Risse, quindi si butta tutto dentro.
0: Va bene, abbiamo finito anche con Mondialito. Grazie Alessandro Di Nardo.
10: Grazie a voi.
0: Nico, è finito il Viola Weekend, dopo
7: piacere,
0: tanto tempo,
7: guarda.
0: Insieme magari sì. Ricapiterà, quindi grazie a Nicolo Righi.
7: Grazie a voi che ci avete seguito, e alla prossima insomma.
0: Mi unisco anche io ai ringraziamenti per chi ha interagito con noi e per chi ci ha seguito, anche da parte di Ludovico Mauro è tutto. Restate su Radio Firenze Viola, ciao!
7: Ciao!
3: Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: A due. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
12: Oh, brucia nelle vene. Ti amo Viola Weekend Ale. La la la la o. La la la la o. Ciao ragazzi, vi ascolto la la o.
3: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
0: Eccoci qua, 16.04, di nuovo in diretta dagli studi di Via Panciatichi. Questa è Radio Firenze Viola, questo è il Viola Weekend, come tutti i fine settimana. Sabato 27 giugno 2026 comincia come sempre l'appuntamento con la trasmissione che vi racconta ancora la Fiorentina, l'attualità, tutto quel che riguarda il mondo viola anche durante i weekend senza partite, perché appunto la Fiorentina ormai è fuori di scena da praticamente un mese. Non ci sarà ancora campionato per un paio di mesi, con la Fiorentina che tra l'altro aprirà la sua Serie A di lunedì sera, perché la prima giornata di campionato 2026-27 Roma-Fiorentina sarà il lunedì, quindi saranno le ultime due squadre essenzialmente ad aprire il proprio campionato. Apriamo invece la nostra trasmissione come sempre Ludovico Mauro, che vi dà il buon pomeriggio. Accanto a me come sempre l'ottimo Niccolò Righi. Ciao Nicco.
7: Buon pomeriggio a tutti.
0: Dopo tanto tempo insieme, perché sì, non ricordo neanche quale sia stata l'ultima trasmissione.
7: Risale a ere geologiche fa.
0: Forse c'era ancora Vincenzo.

0: Di queste ore, poi continua il mercato per l'estate di rifondazione che affronterà Paratici. C'è anche il weekend extra calcio, come sempre, o meglio, restando sul mondo del pallone, tra oggi e stanotte si chiude la fase a gironi del mondiale: Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan nella notte alle 1:30, Panama, Inghilterra, Croazia, Ghana alle 23 per il gruppo L, Algeria, Austria, Giordania, Argentina. Senza Leo Messi dal primo minuto alle 4 di mattina per chiudere il girone J. Poi la Formula 1 con il Gran Premio d'Austria, con Russell in testa nelle libere, nelle terze libere, poi Antonelli e Hamilton. La MotoGP in Olanda con Raul Fernandez che vince la gara sprint, ma con Marco Bezzecchi che resta ancora leader del mondiale, allungando su Martin e su Marquez. Tra l'altro, a proposito di sport, e poi andiamo sulla Fiorentina, lunedì comincia Wimbledon.
1: Assolutamente,
0: a proposito,
1: sì,
0: di appuntamenti,
1: sì,
0: poco importanti, poco illustri, vediamo se sarà l'occasione, non so, per Sinner per difendere il titolo e per riscattarsi,
1: sì,
0: dopo,
1: sì,
0: direi la delusione più cocente forse della carriera, dopo la finale di Parigi dell'anno scorso che finì come finì.
1: Sì, sì, assolutamente, ricomincerà a seguire il tennis. Sarà anche un bel test per il tennis, che insomma c'è un po' questa diatriba ormai che va avanti da tempo in Italia tra il tennis e il calcio. Non so, non credo che il tennis riesca a strappare insomma lo scettro al mondiale, però non lo sono neanche così sicuro. Magari a finale di Wimbledon, in finale mondiale no, ma insomma una semifinale di Wimbledon con un magari quarto di finale del mondiale magari anche un po' dimenticabile, ecco, non lo so se poi ci dovesse essere Sinner. Cosa preferiscono in questo momento storico gli italiani? Sinner, come hai detto bene te, va a caccia di un riscatto dopo la debacle a Parigi,
0: se si può definire debacle, perché
1: sì,
0: alla fine
1: certo,
0: fermato da un virus intestinale.
1: Sì, sì, certo, chiaramente sono motivi extra quelli che hanno portato il numero uno del tennis mondiale a essere battuto da Cerundolo, però insomma va a caccia anche appunto di una difesa del titolo, visto in virtù della vittoria dell'anno scorso.
0: Tra l'altro mancherà ancora Alcaraz,
1: sì,
0: assente per il secondo slam consecutivo, il che difatti da ulteriori chance all'altoatesino per difendere il titolo conquistato ai Championships l'anno scorso. Citavi le preferenze degli italiani in ambito sportivo. Sai, durante il corso del torneo di Wimbledon, intendo, e non del mondiale, secondo me è probabile che l'Italia dello sport sia più attaccata a Wimbledon che al mondiale, vista l'assenza degli azzurri della Coppa del Mondo e vista l'alta concentrazione di italiani competitivi ormai,
1: certo,
0: nel tennis. Ragazzi, siamo da 3 anni a questa parte nettamente il movimento più importante e forte al mondo. Non ci sarà Musetti, purtroppo,
1: no,
0: a Londra, però Sinner in prima battuta per il tricolore, e tra l'altro Flavio Cobolli,
1: certo,
0: che non più tardi di mercoledì sera era a Firenze in quanto magnifico messere per questa edizione del calcio storico, che ha visto per la prima volta dopo 3 anni i rossi non essere più padroni del Sabbione di Santa Croce, con gli azzurri che hanno trionfato per il calcio storico appunto 2026. Va bene, del mondiale parleremo,
1: certo,
0: abbondantemente,
1: sì,
0: nella,
1: sì,
0: seconda ora. Ripartiremo anche da ciò che è successo nella notte con uno dei nostri ospiti, perché chiaramente c'è stata la debacle, ecco, che hai citato te prima, Uruguay, molto più di Sinner a Parigi nell'ultimo Roland Garros. C'è stato un Belgio che ha centrato la qualificazione con il 5-1 alla Nuova Zelanda all'ultima giornata. Capoverde che ha ottenuto uno storico pass per i sedicesimi, continua di fatti la favola della nazionale africana, che non solo si è qualificata al mondiale, ma addirittura si è spinta almeno ai sedicesimi, dove troverà l'Argentina campione del mondo in carica. E poi c'è stata ieri sera una Francia dominante come sempre, perché fa sempre più impressione la forza dei transalpini, e un Senegal che ha centrato la qualificazione ai sedicesimi con un rotondo 5-0, perché di fatti solo così il Senegal poteva andare avanti,
1: sì,
0: vincendo, e vincendo di tanto.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Non ci sarebbe stato altro modo. Parleremo anche di questo nel corso della della seconda ora. Veniamo prima alla Fiorentina, caro Nicco e cari ascoltatori che appunto aspettiamo qui al nostro canale WhatsApp e alla linea telefonica fissa 055 77

0: 1-1-1-7-1. Caro Nicco, abbiamo il primo colpo ormai, sì, da giorni, che è Vieri, che sappiamo che arriverà probabilmente già domani, sì, a Roma. C'è ancora da capire se sosterrà le visite mediche nella capitale o se salirà a Firenze per svolgere. Resta il fatto che la Fiorentina cala un colpo da 15 più 2 di bonus, quindi comunque una spesa abbastanza corposa, sì, per, sì, un 21enne che non è mai stato ancora nel vecchio continente. Non lo so come inquadri tu questo primo acquisto, diciamo, ufficiale dell'era Paratici. Mi sembra ambizioso anche per come raccontano gli addetti ai lavori Vieri come calciatore. Noi però non l'abbiamo mai visto e sicuramente è una buona dose di rischio investire una cifra così su un, sì, ragazzo appunto di 21 anni che è stato per ora soltanto laggiù. Però se lo compra Paratici, di cui ci fidiamo tutti perché abbiamo detto tutti che Paratici gode di credito nei suoi confronti, probabilmente insomma c'è da essere pazienti e di aspettare di vederlo all'opera, perché potrebbe essere il primo buon acquisto di una serie in quest'estate.
1: Guarda, allora io parto subito a leggerti un messaggio di Massi per legarmi a questo concetto, che ci dice: ieri l'altro ero in Brasile a San Paolo, ho chiesto qualche notizia su Vieri e mi hanno detto che è davvero forte, speriamo sia vero. Ecco, abbiamo tutti un po' chiesto ai nostri contatti brasiliani e tutti ci hanno detto che è un giocatore molto forte, molto di prospettiva, che può crescere tantissimo. Addirittura pare che Paratici lo segua veramente da tanto tempo. Cosa ne penso? È vero, 17 milioni non sono una cifra bassissima, e sono una cifra che non rendono la scommessa come tale, ma Vieri deve arrivare a Firenze, salvo chiaramente i primi mesi di ambientamento, che sono leciti aspettarsi da un ragazzo che comunque è del 2005 ed è brasiliano, non ha mai messo piede fuori dalla sua patria, quindi dobbiamo dargli anche dei mesi di ambientamento. Però ecco, poi ci servono delle risposte, perché non è stato il classico giovincello preso a pochi spiccioli, che poi in questi casi non si parla mai di pochi spiccioli, però ecco, per il mondo del calcio magari pochi spiccioli, ma è un acquisto, probabilmente l'acquisto in difesa della Fiorentina. Io non credo che la Fiorentina vada a spendere ulteriori 17 milioni o superiore per altri difensori centrali, a prescindere poi da, vedremo se cambierà l'assetto o meno. Io mi auguro di sì, però non è detto.
0: Sai, su questo io credo che l'ago della bilancia sia un po' comuzzo, perché, certo, per quanto abbiamo capito, sì, Pongracic e Ranieri non sono ritenuti in uscita dalla società.
1: No.
0: Su Comuzzo esiste l'ipotesi di un prestito, ossia di mandarlo altrove un anno a far rifare esperienza, per, come dire, anche per fargli vedere un nuovo ambiente rispetto a quello di Firenze, certo, che ormai già conosce a menadito. Ma non dovesse uscire neanche Comuzzo, il pacchetto centrale alla fine è già fatto.
1: È completo, sì, lo dicevamo anche ieri nel corso di Palla al Centro con il direttore Tommaso Loreto. Io ti dico, è inutile, non ci voglio girare intorno, io questo giocatore non l'ho mai visto, non è che seguo così in maniera assidua il Brasileirão, mi sono in questi giorni documentato, come penso abbiate fatto tutti, e ho visto delle belle caratteristiche, però poi sai, entrano in gioco mille componenti. In realtà ho sentito più fiducia che sfiducia nell'acquisto, ma non capisco in toto la sfiducia, o meglio, per esempio io non capisco molto il concetto di l'hai pagato 17 milioni, se lo pagavi 3 era un conto, l'hai pagato 17 deve essere forte. Secondo me un tifoso deve essere forte un giocatore, cioè non è che se me lo hai pagato 3 milioni è scarso allora va meglio, perché io non sono il commercialista della Fiorentina, a me non mi interessa quanto spende la Fiorentina per un giocatore, a me mi interessa che quel giocatore renda. Per cui se mi prendi un giocatore a 3 milioni ma è scarso, non è che dico ah vabbè però l'hai pagato 3 milioni, no, hai mai preso un giocatore scarso. Per cui la critica sul prezzo la capisco fino a un certo punto, speriamo che possa essere un giocatore ottimo. È un acquisto che a prescindere dal giocatore in sé, dal suo profilo, che poi scopriremo nel corso dei prossimi mesi, mi lascia buone sensazioni innanzitutto per una questione di economica. Cioè noi abbiamo tanto battuto alla conferenza stampa di Paratici sul budget, Paratici ha sempre sviato dalla risposta. Ecco, mi sembra di capire che nella Fiorentina budget ci sia, se no non vai a prendere, se il tuo budget è di 20 milioni non credo che vai a spendere praticamente tutto il budget il primo giorno di mercato per un difensore del 2005 brasiliano, ma probabilmente Paratici ha ha il sostegno anche economico da parte della società, è un acquisto che poi non arriva in prestito ma è un acquisto a titolo definitivo, per cui quello che comporta gli acquisti a me è piaciuto molto. È una Fiorentina che agisce da protagonista di prima battuta, no? Veniamo da una gestione con a capo Daniele Pradè, che l'anno scorso per bocca proprio dello stesso direttore ci disse la Fiorentina dovrà muoversi in seconda battuta, dovrà prima aspettare che le grandi facciano i loro acquisti,
0: che
1: e poi la Fiorentina
0: è vero, perché è semplicemente vero.
1: Sì, però su questo giocatore poi ci raccontano anche i colleghi brasiliani che c'erano grandi squadre, c'era l'interesse della Juventus, c'era l'interesse della Roma, ci dicono addirittura che il Newcastle negli ultimi mesi abbia spesso mandato osservatori a seguirlo da vicino. Fiorentina non ha fatto sconti, inizia il mercato, 17 milioni, noi vogliamo il giocatore, non stiamo lì alla trattativa magari a mandarla avanti un mese, a trattare sul milione in più o sul milione in meno. Fiorentina ha messo sul piatto questi soldi e si è assicurata questo giocatore. Mi sembra che mandi un ottimo messaggio. Poi chiaramente ci sarà tutto il comparto tecnico poi da analizzare con il passare del tempo. Non si dovrà fermare qua, perché la rivoluzione è solo all'inizio, l'abbiamo detto tante volte, ci sono un sacco di giocatori in uscita. Te giustamente dicevi, Ludo, che in questo momento non c'è il sentore che Pongracic e Ranieri siano in uscita. Io sono d'accordo, però non mi sembra neanche che la Fiorentina abbia battezzato dei giocatori come incedibili. Cioè, se poi arriva il club che per 15 milioni ti offre 15 milioni per Pongracic, ecco, io non credo che poi la Fiorentina in questo momento faccia le barricate per tenere tutti i giocatori a Firenze.
0: È la fotografia della situazione di Ken, di cui parliamo spesso. Sappiamo che la società si è incontrata con i suoi agenti, ha raccolto da parte loro, quindi del giocatore, la volontà di restare un altro anno a Firenze. Dalla parte del club c'è l'interesse di tenerlo, però ci hanno anche fatto capire che valuteranno eventuali offerte, se dovessero arrivare, corpose, probabilmente dai 35-40 milioni in su. Mi viene poi anche da dire, venendo dietro al tuo discorso, che gli incedibili nel calcio di oggi non esistono
1: più, infatti, da
0: tanti anni ormai a questa parte. Semplicemente abbiamo captato da parte della Fiorentina che l'idea sui centrali è questa, e in caso in cui non uscisse nessuno dei tre già presenti, con Vieri che verrà ufficializzato a stretto giro di posta, il reparto difensori ce l'abbiamo.
1: Sì, al momento sono quattro difensori, tra l'altro proprio messi per benino, cioè due mancini e due destri, per cui bilanciato, equilibrato, e al momento è questo. Non mi sorprenderei, ecco, di vedere altri cambiamenti, però al momento sì, senza dubbio è questo.
0: Poi starà a voi e a noi, insieme a voi, giudicare la forza, la competitività di questo reparto arretrato. Cioè, è lecito che uno possa dire: io avrei puntellato e migliorato di più la difesa, giusto? Però almeno lì la Fiorentina sembra aver deciso di voler intervenire il giusto, a differenza che degli esterni, perché sugli esterni d'attacco ci aspettiamo tanti cambiamenti, anche perché non è rimasto Solomon, su cui è rimasto una porticellina aperta,
1: sì,
0: ma veramente
1: mi sembra l'unico dei giocatori che era in prestito, che...
0: appunto,
1: sì.
0: Harrison non è rimasto. La Fiorentina ha tanto da fare, specialmente se si pensa al tipo di allenatore che ha scelto, perché Grosso gioca sempre con gli esterni d'attacco, e quindi andranno comprati, e comprati anche bene, perché il primo dei tre allenatori in rampa di lancio che ci sono stati qui negli ultimi anni, ossia Vincenzo Italiano, giocava sempre con gli esterni d'attacco, molto spesso a piede invertito. In tre anni che è stato qua ne ha avuto uno discreto, neanche un fuoriclasse, però discreto, Nico Gonzalez.
1: Sì.
0: Gli altri non è che non li aveva, però erano quelli che erano: Sotil, Iconé, Kwame, dammi mano se me ne dimentico qualcuno, insomma.
1: Sì, sono quelli.
0: E quindi un conto è dire li devo prendere, un conto è dire li prendo e li prendo buoni, anche perché appunto, lo ripeto, hai scelto un allenatore che marcia tanto sui propri esterni d'attacco. Poi c'è il capitolo mezzale, e lì sappiamo che la Fiorentina ha una bozza d'accordo con Torsvet, sì, che è un fedelissimo di Fabio Grosso.
1: Ieri titolare nella Norvegia contro la Francia.
0: In una Norvegia che ha passato comunque il girone nonostante la... chiamiamola disfatta, ma disfatta non è alla fine, se si pensa che ha perso contro la nazionale nettamente più forte di tutte le altre. Su Torsvet mi viene da dire, la Fiorentina magari lo prenderà anche, però e lo facevo come discorso già ai primi Viola Weekend di giugno, ha speso da neanche un mese 13 milioni di euro per riscattare obbligatoriamente Brescianini. E tu mi dirai, Torsvet meglio di Brescianini, questo ci può stare, ci posso essere d'accordo anch'io, però è più o meno lo stesso giocatore, quindi vai a spendere un'altra parte di patrimonio per un qualcosa che non è che manca. Non solo non manca, ma è anche qui da poco, perché Brescianini, dicevamo anche con Mario Tenerani le settimane scorse, è uno di quelli che può dare tanto di più rispetto a quanto abbiamo visto in sei mesi.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Per non parlare del fatto che hai riscattato anche Fabiani in modo obbligatorio.
1: Sì, quindi, sì, in questo momento a centrocampo ci sono tanti calciatori, in dubbio, la rosa della Fiorentina è molto lunga a centrocampo, infatti mi aspetto comunque dei cambiamenti, perché poi ci sono anche tanti ritorni dal prestito, l'abbiamo detto tante volte, i vari Som, Amatucci, eccetera eccetera. Mi sembra che tra l'altro in quelle zone di campo ci sono gli unici due giocatori che la Fiorentina un po' rispetto a tutti gli altri consideri incedibili, ovvero Ondur e Fagioli, anche se, come ci scrive Luca, e sì, io sono d'accordo, lo facevamo anche ieri questo discorso, l'ho scritto anche Niccolò Ceccarini su Tutto Mercato Web, bisogna stare attenti al Newcastle che sta cedendo Tonali al Tottenham, immagino che si andrà su una cifra particolarmente alta, secondo me si sfonda i 100 milioni senza alcun dubbio,
0: considerando che gli costò 70-80.
1: Ecco, infatti, ecco, con 100 e passa milioni stiamo attenti al Newcastle, lo sappiamo, le squadre di Premier vengono volentieri a guardare, a mettere gli occhi sulla Serie A, perché magari gli acquisti che per noi sembrano folli, come spendere oltre 50 milioni per Palestra in Premier League, non dico sia all'ordine del giorno, però insomma un difensore ormai loro viaggiano su queste cifre, cioè i giocatori buoni partono almeno da 50 milioni, e quindi stiamo attenti da questo punto di vista.
0: Per l'ennesima volta, tra l'altro, nel discorso Palestra abbiamo un ragazzo di belle speranze del nostro paese che preferisce la Premier alla Serie A, ma questo
1: non gli darei però troppo torto.
0: No, no, e dicevo, infatti è un primato ormai constatato, da anni la tendenza è questa, perché giustamente approdi nel campionato più importante al mondo, in uno dei club tra l'altro più importanti e prestigiosi del mondo. Lo accennavo prima, lo abbiamo con noi come sempre in apertura di ogni Viola Weekend, Mario Tenerani, che è in nostra compagnia. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao Mario.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Mario, come potrai immaginare, io e Niccolò abbiamo aperto la trasmissione parlando di Vieri, l'acquisto che ha chiuso la Fiorentina in questi giorni, perché è la notizia di questi giorni, è il primo colpo, deve diventare ancora ufficiale, ma è il primo acquisto vero e proprio dell'era Paratici, da quando opera in modo ufficiale come direttore sportivo della Fiorentina. Mario, che acquisto è, considerando anche la cifra, 15 milioni più 2 di bonus per Vieri, e come si inserisce nei centrali che già ha grosso a disposizione?
2: Senti, allora, io non lo conosco, ne avevo sentito parlare, ne ho scritto tempo fa proprio per FirenzeViola.it, e ieri mi sono informato, ieri e due giorni fa, insomma, quando è stato concluso l'affare, e ho parlato con chi lo conosce, me lo sono fatto descrivere, mi sono fatto mandare una scheda tecnica del calciatore, e mi sembra di poter dire sulla carta che Paratici abbia fatto un buon acquisto, perché è un profilo interessante, 15 milioni più 2 di bonus, come sapete alto quasi 190 centimetri, pesa 85 kg, piede sinistro, è bravo anche in costruzione, però ha buon timing, mi dicono che debba migliorare un po' nell'aspetto caratteriale, ma questo è facilmente intuibile, anche perché si tratta di un ancora abbastanza giovane, probabilmente si deve formare, però mi risulta anche, questo l'ho verificato questa mattina, se volete vi aggiungo anche questa cosa,
0: sì,
2: so se lo sapete, che Paratici ha forzato l'operazione, cioè Paratici ha voluto chiuderla assolutamente in fretta, perché altrimenti sarebbe entrata di mezzo una clausola, il prezzo sarebbe lievitato, oltre ad esserci una fortissima concorrenza, ci sarebbe stato questo problema legato appunto a dei parametri di destino e tutto, e quindi ha preferito forzare la trattativa e portarlo a casa ora, che insomma comunque con un prezzo decente se lo portava a casa, ecco, più decente nel senso comunque ancora abbordabile, ecco, in questo senso qui, quindi credo che lui ci investa moltissimo, io ho fiducia, perché ho fiducia in quello che farà Paratici, cioè il più bravo è quello che sbaglia meno, no? Noi lo sappiamo, però insomma ho fiducia in quello che farà lui e soprattutto ho fiducia nel suo team di lavoro, ma questo ne abbiamo già parlato con voi sabato scorso, e quindi sono tutte cose che a me lasciano sensazioni positive. Siamo all'inizio, non mi sbilancio perché non ho voglia di sbilanciarmi, però io noto, ecco, questo lo posso dire con chiarezza, un marcato segnale di discontinuità rispetto alla politica passata del calciomercato, e questo per me è bello perché io non condividevo spesso quelle linee guida, e quindi queste si avvicinano più al mio pensiero. Questo non significa che io abbia ragione, allora abbia ragione, sicuramente quelli di prima hanno avuto torto, vedremo se qui siamo alla ragione.
1: Mario, guarda, sulle vostre frequenze, sulla di radio, avete anche raccontato che la Fiorentina seguiva da tanto, anzi insomma Paratici, il suo staff, seguivano da tantissimo questo calciatore. Un altro, mi sembra un altro bel segnale di questo acquisto è che il budget c'è a questo punto, cioè mi viene da pensare che se la Fiorentina avesse un budget risicato, non so come la pensi, non sarebbe andata a spendere magari la maggior parte, il 70-80% del suo budget su un giocatore con queste caratteristiche, magari un giovane dal Brasile. Quindi mi viene da pensare che sì, i soldi ci siano, ecco.
2: Io credo i soldi ci siano, poi non dimentichiamoci che siamo all'inizio del mercato, quindi ci sono dei giocatori che partiranno, per esempio Ludovico mi chiedeva come si sposa, no, questo Vieri con il destro e la difesa, ma in questo momento se restano tutte le coppie sono chiare, no? A destra come centrale di destra ci sono Pongracic e Comuzzo, a sinistra come centrale di sinistra ci sono Vieri e Ranieri, no? Questo è chiaro, certo. Però Comuzzo, la domanda resterà, per me deve restare, dovrebbe restare, dovrà restare, ma io vi chiedo, siete sicuri che resterà? Io ho dei dubbi anche su Pongracic, ci sarà di un'offerta, figuratevi un po', anche se loro lo vogliono tenere. Qualcuno partirà sicuramente, però intanto loro vanno a mettere dentro un centrale difensivo di sicuro avvenire, come avete detto voi, seguivano da tempo, e quindi questa è la buona notizia. Hanno tanto da fare, vediamo poi con questi calciatori come si integreranno alla Fiorentina, però io finirò la voce e anche la scrittura, perché non per autocitarmi, che non voglio, ma proprio mi sembra quando giovedì sera mi ha chiesto un pezzo il direttore Loreto, io ho detto che ero pronto a seguire con le armi in pugno, nel senso, le armi si fa per dire, la metafora, ci mancherebbe altro, soprattutto in questo periodo, le indicazioni di Paratici che ammonisce anche la stampa di non fossilizzarsi, no, su un terzino sinistro piuttosto che un centrocampista di qualità e quantità, ma invece la invita, la esorta a pensare al club che deve essere costruito, questo ha detto, deve essere costruito, quindi è quello il tema, no? E quindi è quello che mi interessa di più di Paratici. Io sono sicuro che poi la squadra la farà in un modo o in un altro.
0: Ecco, a tal proposito, Mario, quali sono secondo te ora come ora gli altri reparti da puntellare? Perché noi dicevamo, dopo aver aperto il capitolo Vieri, che la Fiorentina ha sposato il progetto tecnico di un allenatore, Fabio Grosso, che gioca tanto con gli esterni d'attacco, infatti sappiamo che ne cercherà parecchi. Ora come ora però sappiamo che stanno lavorando tanto anche sulle mezzali, vedi per esempio il nome di Torsvet, per cui hanno lavorato intensamente anche nei giorni scorsi. Paratici avrebbe incontrato anche il suo agente a Milano martedì sera. Che direzione prenderà ora il mercato della Fiorentina? Ecco, è un po' questa la domanda, anche a sensazione, da ciò che hai un po' captato.
2: Ma senti, io credo che la Fiorentina debba cambiare tanti e debba vendere tanto, quindi il mercato sarà di grandissima evoluzione, su questo non c'è il minimo dubbio. Tu facevi il nome di Tosbet, io qui mi sbilancio un po', se posso, per me l'hanno già preso, ma mi spiego meglio, lo portano dopo il mondiale, però secondo me è già tutto apparecchiato, per me quella è un'operazione che lui ha già in tasca, io ho questa sensazione lì. Vuoi per l'importanza che Tosbet ha nello spogliatoio per Gross, che è il nuovo allenatore, vuoi per i rapporti consolidati tra Paratici e Sassuolo, dico anche tra la Fiorentina e Sassuolo e tutto sommato, e vuoi perché è un giocatore interessante, per cui io credo è raggiungibile, credo che lui sia insomma virtualmente un giocatore della Fiorentina, ecco, se non succedono le classi cose nel mercato, no? Avete visto?
0: Sì, poi come dicevi te, durante il mondiale, gli anni del mondiale, il mondiale rallenta le operazioni e Thor svette al mondiale in questo momento.
2: Ma è così, è tutto congelato tra il 15 di giugno, anzi è iniziato l'11 quest'anno, se non sbaglio.
0: Sì.
2: E il 19 luglio la finale.
0: Esatto.
2: Sicché voglio dire, ragazzi, insomma, ce ne corre, quindi insomma è una cosa sicuramente insomma, importante da seguire, da valutare, però per esempio Tolbert è questo, quindi io mi aspetto tanta movimentazione, e seguendo sempre quello che diceva Paratici, cioè del club, dico sono pressoché certo che si farà la squadra, ecco, non lo so, ma mi auguro che si farà la società, ecco.
1: Mario, guarda, io allargo anche la discussione al valore simbolico dell'acquisto che ha Vieri, perché insomma pronti via, la Fiorentina sborsa 17 milioni per un difensore, ieri sono arrivate anche le notizie che il Como ha speso 60 milioni per riassicurarsi Nico Pazzi, il Milan ne ha spesi più di 70 per prendere Gonçalo Ramos. Secondo te è anche una strategia, può essere anche una strategia efficace quella di alcuni club di Serie A, che in una Serie A così, se vogliamo anche da un certo punto di vista democratica, che non è più come prima, che certe posizioni sono un po' cementificate, mi immagino magari negli anni passati era difficile per una squadra puntare alla Champions League se non era Juventus, Milan e l'Inter, ora c'è molta più fluidità anche ai vertici della classifica, ecco, iniziare in questo modo come ha fatto la Fiorentina ma come hanno fatto anche altri, manda anche un messaggio alle rivali, cioè, immagino che, non lo so, club come il Bologna, l'Atalanta,
0: Napoli deve ufficializzare l'allenatore, addirittura
1: il Napoli deve ufficializzare, sì, esatto, l'allenatore
0: ufficiale.
1: Iniziano magari a guardare un po' con sospetto la Fiorentina, secondo te?
2: Ma sai, la Fiorentina ha un po' stupito tutti, hai ragione, perché insomma, ma intanto ha stupito noi, perché diciamo ieri l'hanno preso ieri, quindi sì. Era il 26 di giugno,
1: sì.
2: Insomma, ma gli altri anni il 26 di giugno si scherzava sul mercato,
1: L'anno scorso mancava una decina di giorni prima che venisse ufficializzato Pioli, se ti ricordi bene.
2: Quindi voglio dire, lei è un po'. Sì, certo, è chiaro che se il Como ce la farà, perché non so se è sicuro che prenderanno Nico Pazzi, però ci stanno provando. No? Non so se già ci sono notizie dell'ultima ora che l'hanno fatto.
1: Dovrebbero aver spendere quei 60 milioni, sì, diciamo, che è una
0: un
1: sorta
0: contro
1: di
0: contro riscatto,
1: esatto,
0: essenzialmente.
1: Che il Real Madrid gli ha messo il prezzo, diciamo, a questo giocatore, e il Como li spenderà, ecco.
2: Cioè loro spendono 60, però ce la ricompra ancora Real.
1: Sì, a 80
0: mi sembra, sì. Loro hanno preso 10 milioni dal Real che l'ha riscattato più 9 di valorizzazione e lo contro riscattano a 60, che era un accordo diciamo già pattuito con
2: quindi praticamente ne mettono 40 in teoria.
0: Sì, sì, tecnicamente sì.
2: E poi ne potrebbero prendere 80 quest'anno, sì, l'anno prossimo.
0: Sì.
2: Insomma, voglio dire, mi sembra una cosina interessante anche per i conti. Voglio dire, no, ma sì, ma il Como fa bene. Il Como mi hanno detto fonti del calcio che hanno intenzione di fare sul serio a Como.
0: Fanno la Champions l'anno prossimo,
2: esatto. No, ma ancora di più, cioè hanno intenzione di fare una Champions non da Cenerentola, ma hanno intenzione di alzare l'asticella in campionato. L'alzare l'asticella in campionato vuol dire che loro ci sa che si è messi in testa 2 anni e lo tappa lo scudetto,
1: sì,
2: che
1: sì.
2: Non vuol dire vincerlo, Ludovico, però
0: no, certo.
2: Quindi si può fare, cioè quello che ci dice Paratici in conferenza stampa è questo, si può fare. Perché gli viene chiesto il Como, il Bologna per certi altri aspetti hanno fatto la Fiorentina? È perché hanno avuto struttura, ha detto societaria, hanno avuto visione, e ti snocciola il rosario delle cose che vanno fatte, e quindi dice contestualmente che non è stato fatto nulla di tutto questo prima. Cioè io più che la risento quella conferenza stampa, e più che la trovo prepotente. Cioè ragazzi, allora io vi faccio un altro passaggio, no? che non è banale. Cioè noi si passa dalla frase del direttore generale, che dice, e anche il figlio, no? di Commisso, che dicono una cosa bella entrambe, no? Cioè entrambi dicono noi vogliamo portare avanti il sogno di Rocco Commisso. È corretto quello che vi sto dicendo?
0: Certo. Sì, sì.
2: Che è una bella frase. E arriva Paratici e dice ragazzi, ma quali sogni? Qui sono parlati di obiettivi. Cioè anche mio figlio sogna di giocare i mondiali, no? Ma io gli ho detto che bisogna passare un po' l'asticella, cioè bisogna parlare di obiettivi, bisogna stare a copiare sulla terra. e poi arrivare magari anche al grande coro. Guardate, anche questo passaggio non è mica stato tanto fotografato, quindi dal sogno di Rocco Commisso, bellissimo, a un direttore sportivo che parla in realtà da amministratore legato e dice: ragazzi, lasciamo per dei sogni, andiamo di obiettivi. Insomma, se con calma andiamo, io lo consiglio a noi e anche a chi ci segue, andiamo a rileggere, a riascoltare passaggio per passaggio quella conferenza stampa, guardate che è potente, eh. Io ho sentito dire una conferenza stampa da 0-0, ma qualcuno era distratto, pensava ad altro, al mare, alla montagna, perché di 0-0 io lì ci ho visto poco. E io mi sono permesso anche di dire, se mi fai aggiungere una cosa, Ludovico, certo, che è quella che a cui accennavo prima, quando ero ospite vostro mercoledì, se non sbaglio, da Giacomo, giorno di San Giovanni, ero ospite di Giacomo Galassia, Gary Scalvetto, c'era anche Angelo Giorgetti. Io ho detto: mi potete rimandare in onda quei 50-45 secondi in cui gli dice che noi giornalisti pensiamo al mercato perché è fashion, e invece bisogna cominciare a pensare al club e a come costruire un club? Non dice ricostruire, dice costruire. Certo, e lui non parla a caso, non sbaglia mica le parole lui, perché lui è uno che sa comunicare. E secondo me c'è a ricostruire e costruire quella, come la vogliamo fare, quella proposizione davanti, come la possiamo definire, no? Davanti alla parola, al verbo.
0: Sì, quel prefisso, insomma,
1: la radice e non la desinenza, ecco.
2: Sì, bravo, bravissimo, il prefisso. E quel prefisso è tutto, Perché, scusate, se io devo costruire...
0: Detto tra l'altro accanto a Ferrari, che è l'unico superstite della società precedente.
2: Insomma, e credo non abbia passato, insomma, mi sento di essere anche un po' vicino, perché è stato demolito anche lui in quel momento, Cioè, nel senso, vicino nel senso, non deve essere stato facile ascoltare quella roba lì a 10 centimetri, Insomma, quindi, non lo so, mi è venuto un momento un po', vi ricordate quando fu rieletto Napolitano, no? Presidente della Repubblica, certo, quando alle Camere a fare un discorso in cui prese ammazzate, no, i parlamentari, sì, ve lo ricordate, non so, e questi applaudono ogni passaggio,
1: sì, è vero,
2: del discorso applaudiva la scena aperta, ma in realtà lui stava massacrando loro, cioè, capito? Ora non voglio fare un paragone troppo alto e non c'entra nulla con la sala stampa, la Fiorentina, però dico, quindi insomma io vorrei che ci soffermassimo anche su quel passaggio. Costruire significa che c'è un terreno su quale si può costruire una casa bellissima, non significa che c'è una casa che va ristrutturata. Guardate, il passaggio è decisivo, E poi lui, non pago, sollecitato da altre domande, fa l'esempio di come Bologna, ragazzi, io non lo so che vogliamo, cioè qui non sono più che discorsi fatti da dei giornalisti che possono criticare o non vedere la realtà, o tifosi che criticano perché non sono mai contenti, ma che volete, dovete esultare per gli ottavi posti, cioè lui fa fuori tutta quella vulgata che non è di un mese, è di anni, lui distrugge in quel momento, da un punto di vista della comunicazione, la vulgata di anni. Poi ci riuscirà, è chiaro che anche lui è sulla graticola, perché se non ci riesce glielo rinfacceranno quel discorso, quei discorsi, non lo sappiamo, ma se ci riesce spazza via una stagione, ragazzi, non calcistica, una stagione di società, di dirigenza, di mancanza.
0: Sì, sì, è un cambio di volto vero e proprio da parte del club in prima persona, essenzialmente, con tutto questo.
2: No, è proprio così, quindi se mi posso permettere vi do il compito a casa, ragazzi, va bene?
1: Vai.
2: Rileggetevi e riascoltate la conferenza stampa, ma lo dico anche a me stesso, non sono così presuntuoso, lo dico anche a me stesso e non mi offendo, anzi recepisco quando lui dice con modo educato alla stampa: cercate di guardare un po' oltre il cortile del terzino e del centravanti, fatemi sto piacere, anche perché, ragazzi, se noi diciamo che l'ambiente deve crescere, quindi dobbiamo crescere tutti, noi facciamo parte dell'ambiente, Quindi poi ognuno risponde per sé, io non ho nessun titolo per rispondere a favore in contro della stampa, ma ho molti titoli per rispondere per me stesso, quindi a me va bene quel tipo di approccio, mi va bene quello stimolo, anche quel monito, a guardare oltre il cortile, cioè a cercare un po' di alzare sto collo e non sempre stare lì a parlare di cose che poi non ci portano a nulla, di falsi discorsi come noi siamo ambiziosi. Ma che vuol dire siamo ambiziosi?
0: Comunque Mario, sei multitasking, perché dopo essere stato giornalista e allenatore ora con la squadra del Lussi, sei anche maestro e ci hai dato i compiti a casa per sabato prossimo. Incredibile.
2: No, io non so neanche
1: scrive sul certo. Diario.
0: Esatto.
2: Io non so neanche bidello, perché no, con tutto il rispetto di una professione nobile come quella di bidello, e non sono qui a dirvi, io dicendo vi do i compiti a casa lo dico anche a me stesso.
0: Sì,
2: andiamo certo. A casa a studiare, ragazzi, perché lui ci dice questo. Andiamo a risentire quella conferenza stampa, datemi retta, ci sono tanti spunti ancora, tanto materiale.
0: Va bene Mario, grazie mille come ogni grazie sabato, ci risentiamo al prossimo Viola Weekend.
1: Ciao Mario.
2: Un piacere, un abbraccio, ciao, grazie.
0: Va bene, quindi hai puntato bene sul diario, sì, 4 sì. Luglio 16:10, collegamento
1: compiti
0: d'apertura.
1: Compiti a casa.
0: Tra l'altro ecco, un altro maestro mi sembra.
1: Un altro maestro.
0: Il direttore dei
1: qui
0: direttori.
1: Siamo all'università, siamo. Da un maestro all'altro. Da un maestro all'altro è arrivato, è entrato in questo momento Niccolò Ceccarini, che ogni tanto il weekend fa incursione in questi
0: sì,
1: studi.
0: Decide di apparire ogni tanto, da un momento all'altro si fa diversi, non si
1: sì,
0: sa
1: sì, è di là con Alessandro Di Nardo a ballare, a cantare. Siamo questi. Comunque trova comunque l'energia e la forza di ballare e cantare nonostante facciano 50 gradi oggi.
0: Sì, mi verrebbe da dire il bello della diretta, forse il bello della regia, visto che
1: sì, magari questo... si sente anche in cuffia, non lo so cosa. Mi sembra che stiano ascoltando Annalisa, una canzone della nota cantante Annalisa.
0: Oppure Nero Verdi.
1: No, non credo fosse Nero Verdi. No, secondo me era Annalisa.
0: Va bene, leggiamo qualcosa che ci arriva su WhatsApp, che vedo che abbiamo diversi messaggi ancora da spuntare.
1: Allora, Augusto ci scrive: grande Tenerani, finalmente un giornalista che ha capito Paratici. Babbo Viola,
0: applausi per Mario.
1: Applausi per Mario. Babbo Viola, nella tua lista di infausti esterni, ci ricorda sì. Anche il buon Brecalo. Quindi,
0: sì, ma secondo me ce n'è qualcun altro ancora che ho lasciato fuori
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Non mi viene in
1: sicuramente
0: mente.
1: Sicuramente ce ne saranno anche altri. Maurizio ci scrive: ricordo a tutti che volevamo vendere tutti i giocatori, specialmente con Muzzo e altri. Ora li vorremmo tenere tutti. Un po' di coerenza ci vorrebbe.
0: No. Vabbè, attenzione, incursione in diretta un'altra volta. 3, 2, 1.
3: Cioè, ma voi sareste, scusate un attimo, cioè tu saresti?
1: Io sono uno che passava di qui oggi.
3: Ok, sì, e sì. Lui invece?
1: Anche noi, no, si passava tutte e due di qua.
0: Tra l'altro ci siamo incrociati nello stesso momento in redazione, quindi è stata veramente...
3: Volevo darvi l'ultima notizia, questa è importante.
1: Vai.
3: La promozione del nostro volo per Olbia, dal Viola Park a Olbia centrale, perché c'è anche Olbia laterale, certo. E Olbia a sinistra e a destra, ed è una promozione a 30 euro.
1: Vabbè.
3: Cioè si va a Olbia dal Viola Park.
1: In questi tempi
3: si fa con 30 euro, si va a Olbia. Questo però è Ludovico Mauro.
1: Vabbè,
3: e devo fare la sua promozione. La promozione Niccolò Ceccarini Grassina sì. Olbia 15 euro. Più addirittura il bagaglio imbarcato.
1: Vabbè, allora.
3: Vabbè, ragazzi, ma noi a Grazia ci sono un aeroporto e voi ve lo sognate. Cosa vuoi?
0: Sì, ma scusa,
3: non ho la cuffia, Dina. Non ho la cuffia, non ti potrò mai sentire.
1: Senti, mi chiede se è vero che hai girato un film.
3: Sì, ho girato un film. Sì,
1: sei anche un attore.
0: Ma
1: nella tua mille vite.
0: Io devo concorrere con te nelle promozioni.
3: Ho letto Grande Tenerani, potrei anche andare via.
1: Sì, c'è grande.
0: Attacco frontale al mariolismo.
3: A Marione
0: senti,
3: nostro.
0: Dietro, proprio.
3: C'è grande Tenerani, ma grande di che, Augusto? Grande di che.
1: No, ci dici il film?
3: Allora, il film è un film girato. Mi sono venuti dei ragazzi che volevano fare un film su Grassina, diciamo con molta fantasia.
1: Sì, non me lo devi spiegare.
3: Ora non me lo ricordo com'era questo film, francamente mi hanno detto
1: A UFO.
3: E allora con tutti i grassinesi che dovevano essere protagonisti. Sì. Allora il Cecca, naturalmente, non poteva fare la parte di se stesso, cioè lo scemo. E il giornalista, in questo caso un po' grullo, che va a intervistare il neo sindaco Francesco Pignotti perché sono stati ritrovati dei cerchi nel grano, okay. Nella zona, voglio dire, alta di Grassina, e quindi a maggior ragione di fronte a questo io ho dovuto fare l'intervista beffa al certo. Sindaco dicendogli: c'è da preoccuparsi, questi alieni potrebbero arrivare. Io avevo già in testa di cambiargli il copione dicendo: ma c'è il rischio di attare anche la serpe
0: è già uscito il film nelle sale?
3: Il film è già uscito,
1: certo, sì, con grande successo.
3: Io cercavo di modificare più volte la trama buttandoci dentro. tutti i miei colleghi, Poesio, La Serpe, cioè dice no, però cavalli magari bisogna spiegare tutta
0: quindi
3: la gente.
0: Te la giochi con Checco Zalone per il primato di Devo dirti
3: la verità che naturalmente, cioè, questo film ha avuto molto più successo di Pirati di Cipro 3. Girato interamente da Johnny Depp e del Loreto, ecco, questo il suo è stato veramente un film e non ha avuto un grande successo. Comunque, io non sono mai andato, questi ragazzi hanno sempre evitato. Però devo dirti, la cosa divertente di questa vicenda non è tanto il Cecca che intervista il sindaco per questa cavolata, no, degli UFO che sono atterrati, degli alieni. Il problema è che mi fa il sindaco, oh, mi raccomando, non cominciare a ridere. Allora, per colpa del sindaco, caro Francesco Pignotti, te lo dico tutte le volte che ti vedo, me l'hai fatta girare 25 volte, perché tutte le volte gli faccio la domanda e rideva lui, capito? Invece poi alla fine dopo la 18ª ho cominciato a ridere anch'io, cioè, però la colpa è sua, capito? Ho detto, te solo per questo mi dovresti dare il diritto accesso a tutti gli impianti sportivi del mondo. Guarda che ragazzino
1: eccolo qua,
3: Pignotti più giovane, c'è carino, ridicolo,
0: questa insomma. Risale a 30 anni fa più
3: tra l'altro siamo dovuti andare a cercare un posto dove c'era tutta l'erba dietro, dove c'era tutte le piante, no? Siamo andati praticamente
0: un po' di contesto,
3: sì. Poi naturalmente ci hanno preso tutti per grulli, ma è stato un momento divertente.
1: L'amico Bruce ci ha mandato anche un link del cinema alla compagnia, non so perché non è specificato dentro, secondo me l'hanno già dato alla compagnia, però insomma,
3: no, però a parte tutto insomma è venuto molto bene. Doveva essere un semplice cortometraggio da non superare i 30 minuti, venivano fuori un'ora e mezzo, e quindi poi hanno cominciato ma questi ragazzi sono veramente bravi, perché ci hanno messo passione, si sono messi lì a montarlo.
1: Lorenzo Lombardi, lo citiamo anche,
3: Lorenzo
1: perché
3: Lombardi,
1: se no, a parte tutto, ci stiamo appropriando il suo film senza neanche fare un po' di pubblicità.
3: Giustamente, esatto.
1: Lorenzo Lombardi
3: ragazzi, insieme naturalmente anche ai suoi collaboratori ha messo insieme questo, è una sorta di docufilm fantasioso che però rispecchia un po' come siamo noi grassinesi, nel senso siamo la banda un po' di grullerelli, e però alla fine ci conosciamo tutti ed è stato molto divertente, perché ti dico, ci sono anche vari personaggi proprio di Grassina, no? Che comunque sia. Poi ricordati che a Grassina, per esempio, c'è il grande Sergio Forconi, che comunque sia un attore che ha lavorato tanto
0: insomma,
3: Novello Novelli, con Nuti, ha lavorato anche con Pieraccioni.
0: Ma di Foggibonsi.
3: Nei film, che vuol dire? No, sto parlando di comunque, no, perché Sergio Forconi ha lavorato anche con questi comici toscani. Sì, sì. Ecco,
1: nel Ciclone fa il padre di Selvaggia, Libero e Levante.
0: C'era la famiglia De Laurentiis dietro per volerlo produrre?
3: Allora,
0: o era in trattativa?
3: Mi ha chiamato Giovanni Manna e mi ha detto: dice, te la sentiresti di prendere il posto di Noah Lang dopo questa intervista? Le ho detto: guarda, facciamo una cosa, gioco solo contro la Fiorentina.
0: Perché Noah Lang viene alla Fiorentina?
3: No, io ho detto: gioco solo contro la Fiorentina. Dice, perché? Perché così vi faccio perdere. È stato onesto come cosa, no?
0: Non so, per me si pario con questa, proprio la chiusa.
3: Lo so che te sei sempre forte.
1: Ma Noah Lang viene quindi a Firenze?
3: Ma
1: dacci qualche notizia, ormai
3: io ci ho parlato. Ci ho parlato con Manna, lui gliel'ho chiesto due volte. Poi, sai, bisogna sempre fidarsi giusto dei direttori sportivi, perché possono sempre non dirti la verità. Noi ne conosciamo uno abbastanza bene, no? Che staziona a zona Firenze Sud. Che più volentieri, piuttosto di dire si chiama Fabio Parati, ci dice si chiama Niccolò Righi o Checco Zalone. Ecco,
1: non mi hai mai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici, potremmo essere la stessa persona. No, in realtà mi hai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici, però
3: non ho visto Pilar Fogliati, questo va detto, cioè, probabilmente
0: Fogliati.
3: Probabilmente te non sei
0: la conversazione
3: io.
0: Si sta spostando,
3: però non mi sembra la tua fidanzata sia Pilar Fogliati, sinceramente devo dirti è una bella ragazza, ma non mi sembra Pilar Fogliati.
0: Attacco frontale anche alla ragazza di
3: Nicolò, no, perché ho detto che comunque è una bella ragazza, ma non è Pilar Fogliati. No, ci mancherebbe altro, no. Diciamo che lui ce l'ha coetanea, vogliamo proprio dirla tutta, lui ce l'ha coetanea.
1: Sì,
3: ultim'ora c'è anche lui sulla Serna, non scherzo. E quindi ragazzi, niente, ero venuto qui a fare il solito scemo e non mi riesce a fare altro, purtroppo io sono questo, volente o nolente, caro Nicco Righi, sei sempre il meglio, anche se ti levi un dente, va bene?
1: No.

0: ha giocato a pallavolo.
1: Ma chi ci sta guardando in formato video, cosa starà pensando in questo momento?
2: Starà pensando che qui c'è un direttore di tutto mercato web e non si prende sul serio. Però questo naturalmente può essere anche un qualcosa, voglio dire, di simpatico.
3: Sì, infatti, secondo me nella vita bisognerebbe un po' prendersi
2: c'è
3: meno
2: gente
3: sul
2: che
3: serio.
2: Naturalmente crede di essere padrona del mondo, quindi stiamo un pochino più rilassati.
3: No, ma insomma, secondo me bisognerebbe bisogna prendersi sempre un po' troppo, il giusto, dai.
2: Sì, sì. Però io comunque sia ti stimo, ecco, questo va detto, quando va detto Nicco Righi, conosco la famiglia, se gli ho dovuto dire.
3: Certo. Chris ti dice che hai fatto anche una piccola comparsa nell'allenatore del pallone nelle scene al calciomercato. Grande. Eri quello al bar che prende il caffè.
2: No, non ero assolutamente io, però posso dirti che comunque sia il mio sogno.
1: Ora non so, un grande allenatore.
2: Il mio sogno è naturalmente un giorno fare veramente la comparsata. Presidentessa della
3: Carcarese.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: Ah,
3: sì.
2: Non lo sapevo.
3: Beh, sapevo che avesse scritto l'inno, non sapevo neanche io fosse.
2: Ma io credo che lei abbia giocato anche a pallavolo prima di fare poi la cantante, che secondo me la cosa gli riesce meglio. Però tutto sommato Annalisa caccia al festival con la Carcarese nel l'inno l'ho scritto io. Attenzione,
3: sì, sì.
2: Nero verdi,
3: credo
2: che c'è solo un inno,
1: attenzione,
2: c'è solo un inno, c'è solo un inno, nero verdi, siamo forti.
1: Guarda come arriva in cuffia anche l'inno nero verdi in 30 secondi.
2: Intanto abbiamo fatto un po' di cinema, comunque notizie ora, tornando per due secondi seri, non mi sembra che ci siano, attenzione perché Nicco Righi possibile l'abbia visto ieri sera alla festa della birra strada in Chianti?
3: No, all'Antella. Sì.
2: Vabbè, però Nico, se tu vai all'Antella.
1: Posso dirti che la strada in Chianti all'Antella non è che siamo proprio lì dietro.
2: Sì, però c'è anche la festa della birra, c'è anche la strada in Chianti. Ho visto ci sono cartelle a Grassia, perché io di solito all'Antella non ci metto
3: piede. La festa dell'Antellese ero io. Sì, ero io.
2: Io purtroppo
3: possibilissimo perché ieri ero
1: Nico,
3: lì.
1: D'altronde sei un personaggio pubblico, c'è poco da
3: fare. Ormai sono un personaggio soprattutto all'Antella. E quindi
2: cioè io lo sai che ciao Nick, ma per uno che non è mai stato a Grassina è leggi un po'.
3: Ciao Nick, Nick quale penso te,
2: sì.
3: Ma per uno che non è mai stato a Grassina è normale dirti che in tutti questi giri di discorsi non c'hai capito una sì.
2: No, lui non ci ha capito,
3: non ha capito
2: Ivano
3: niente.
2: Che sei il lastrigiano Grassina caput mundi, e ti ho già detto a Grassina puoi trovare di tutto.
3: Grassina,
2: puoi trovare gente che
3: vive.
2: Fa i film, gente che fa le operazioni di mercato, gente che vende di lardo all'Arsenal, non lo so, Pietro Lazzarini che fa il record dell'ora, cioè questo è Grassina, voglio dire, noi siamo Grassina,
3: non si racconta ma si vive,
2: assolutamente. Bene. Sì, e ricordo sempre che il numero giusto da prendere come autobus è il 31,
1: perché
2: quello loro è 31 più 1, perché comunque sia son dietro. Un po' da fare, c'è nulla da fare. E purtroppo va. Viene all'astra e diventa dire: no, ragazzi, io c'ho il Granducato di Grassina, mi
3: no,
2: comunque torniamo ora per un attimo anche agli amici, se no ci chiedono, va bene un po' essere anche grullerelli, però parliamo un po' anche
1: un
2: di calciomercato.
1: Appena
2: ora devo fare un video, non devo fare un video, non è che devo fare un video tipo Annalisa, no, una cosa del genere, devo fare un video su Nico Paz.
3: Quindi si prende, noi del Como.
2: Sì, noi del Como abbiamo già preso. Voi da Fiorentina Nico Paz non lo prendete, questo è ufficiale.
3: No.
2: Però neanche loro dell'Inter,
3: neanche loro dell'Inter.
2: E neanche loro della Juve.
3: No, infatti.
2: Noi del Grassina avevamo un'offertuccia.
3: Ma l'abbiamo fatta?
2: E lui sarebbe tentato, perché tra la Champions League e fare il campionato di Grassina, lui dice effettivamente
1: dopo una squadra ha fatto il playoff quest'anno, insomma.
2: Sì, noi siamo stati forti, purtroppo abbiamo perso contro voi della Sant'Egidiese. Tu c'ha troppe squadre, Sant'Egidiese,
1: sì,
2: Inter.
1: Io sono un vicinaio.
3: Ascoltami, che sì. Juve si è proposto alla Juve.
2: No, ma è un po'
3: era stata anche la Fiorentina, ha costato
2: ma guarda che sia un po', ora a parte tutto, che sia un po' che comunque ci stanno lavorando, perché lui va in scadenza di contratto, cioè dal 1 luglio è libero
1: e vorrebbe rientrare.
2: E ora sai, è cambiato un attimo la situazione alla Juve, perché ora con Giovanni Carnevali non lo so che cosa voglio. Io so che loro prenderanno Colomani, perché hanno capito che è l'unico giocatore che in questo momento possono arrivare a prendere.
1: Tre sessioni di mercato ci stanno dietro.
2: Sì, ci stanno dietro, e quindi Colomani, tra l'altro il Paris Saint Germain tra Colomani e Gonçalo Ramos alla fine fanno un centino. Fanno centinaia anche loro.
3: Riserve,
2: mentre per quanto riguarda Torsved vuole vestire la maglia della Fiorentina, non rinnoverà con il Sassuolo, però chiaramente sta una trattativa sui nervi.
1: Su Torsved ti sbilanceresti, perché Mario Tenerani con noi ha detto: secondo me è virtualmente un giocatore della Fiorentina.
2: Sai, Marione, se lo dice Marione, come si fa a dare contro a Marione?
1: Hai
2: Marione nostro, cioè vuol dire quando lo vedi lì abbronzato, voglio dire c'è lui, Carlo Conti, no? tutti questi grandi big, cioè non lo so, e come fa a dirgli di no a Marione?
3: Chi si compra, ti chiede Ivano.
2: No, allora,
3: si è comprato Vieri.
2: Sì, non si è comprato
1: Cristian. Non è Bobo,
2: no,
1: però.
2: Non è Bobo, no, però
3: Fernandez. Bobo,
2: allora, Torsved non rinnovo col Sassuolo, però io ho parlato sia con Checco Palmieri e con naturalmente gli agenti e l'ho chiara la situazione. Mi sono permesso anche di dare un consiglio non richiesto, perché andare a forzare la mano oggi potrebbe diventare un boomerang negativo. È chiaro che Torsved vuole uscire dal Sassuolo, il Sassuolo sa che ha solo un anno di contratto e forse gli conviene venderlo, perché altrimenti può rimanere a scadenza, perché è un po' la situazione di Fortini. Fortini non rinnova, però perché se non arrivano offerte rimane a scadenza. Dodò invece c'hanno un accordo che se dovesse rimanere dal primo di settembre in poi si rinnova il contratto.
1: Sì, è un questo, rinnovo un po' forzato.
2: Sì, però, ma sì, non lo faranno, perché credo Dodò uscirà, ecco, non ci sarà di questi problemi. Invece su Beltran bisogna stare un attimino attenti, perché Beltran ha ricominciato un po' a colloquiare, me lo dicevano ieri dalla Fiorentina, ha ricominciato un po' a colloquiare con il River Plate.
1: Io cioè ricordo, ci sta un po' ripensando.
2: Più che ripensando, quantomeno diciamo, io ieri sera ero qua, c'era anche Di Nardo in regia, perché di solito no, siamo murati lì dentro, sì. Io, Di Nardo, sono sempre gli stessi. E quindi già ieri sera Di Nardo può confermare che su Beltrano, perché lui stava facendo la pasta asciutta, che sta confermando che avevo detto c'è una porticina aperta su Beltrano, perché ancora potrebbe esserci la possibilità di un'apertura. Io non lo so quanto potranno aspettare quelli del River Plate, perché comunque alla fine tutto sommato sono un pochino infastiditi anche da questa, certo, situazione. E quindi vediamo se esce Beltrano, perché potrebbe essere una cosa. Mi chiedevano cosa avevo detto nella trasmissione di Benve.
3: Allora, hai detto che è innamorato di Torsvelt, è innamorato della Fiorentina e di Firenze, ma non ci hai detto il motivo. Prova a ipotizzarne alcuni. Allora, dimmi se c'è qualcuno giusto, sì, ti chiede Bruce. È un amante della ribollita?
2: No.
3: È una, ha una fascinazione estrema per le opere del Nervi, il suo cognome in norvegese significa scale elicoidali?
2: No.
3: No. Allora dovrebbe, potrebbe essere la terza, perché vuole entrare in società con Tommy dell'Antico Vinaio per aprire un nuovo esercizio commerciale a Tromso e urlare il bada come la fuma in norvegese, che dovrebbe essere se ro e Vordan.
1: Qui mi sa che abbiamo fatto anche un po' di
3: Riker.
1: Pubblicità occulta, però
3: se Vordan der Riker.
2: Non lo so, lui c'ha una forte simpatia per la Fiorentina. Poi dopo
3: non è neanche questo, però neanche
2: no, no, poi vi racconteremo il perché se dovesse mai arrivare, ma parte diciamo da quando era bambino.
3: Anche Di Nardo che ti chiede un
2: Di Nardo la deve smettere con Ginevra negazione. Questo è il titolo.
3: Okay.
2: Di Nardo due punti, smettere con Ginevra negazione, okay, che comunque sia, non si è mai visto uno che sul cellulare c'ha scritto Ginevra negazione, che uno pensa dice cosa ho di negazione? Cioè, cioè affermazione, negazione, cioè non si capisce.
1: Ne parleremo durante Mondialito.
2: Sì, ma sì, sì. Questo piatto ne parlerà lui con lei, perché non, lei, non credo
1: questo.
2: Lei non credo sia al corrente del fatto che è negata, cioè non si sa perché viene messa negata, negazione, negata. Perché è messo così? Così perché gli piaceva Ginevra. Salutiamo la Ginevra, perché naturalmente noi non lo siamo da almeno 4-5 anni, ma io non l'ho mai vista, però l'ho sempre salutata alla razza.
1: Credo sia arrivato il momento buono di tagliare la corda.
2: Dici, devo andare via?
1: Sì. A parte se no vi chiudono?
2: Se no vi chiudono?
3: Sì, sì, ci spengono i microfoni tra un pochino.
1: Sì, no, proprio vengono con la fiamma ossidrica fuori dalla porta.
2: Devo cercare di non calpestare le persone di là, perché ho visto che c'è proprio c'è una festa in corso.
3: Sì,
2: eh?
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Va bene.
1: Grazie,
2: ciao,
1: Nick.
2: Ragazzi, al di là delle bischerate, per ora non ci sono novità, ma occhio perché Fabione nostro è
1: sta
2: super
1: cucinando.
2: Operativo, è super operativo.
1: Sta cucinando.
2: E sta nascendo un qualcosa che non è mai nato in 7 anni, cioè un inizio di un progetto. I giovani italiani e non per una Fiorentina, un domani forte e competitiva.
3: Grazie Nicolò.
1: Solo applausi per Nicolò.
2: Grazie
1: Ceccarini.
2: Anche a voi e soprattutto a noi tutti che siamo forti, siamo grandi e nonostante quest'anno sarà dura. Forza Aquila Reale, perché dobbiamo salvarci quest'anno noi del Sassuolo. Ciao ragazzi.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao Nick. Ciao, Nick. Let him cook, quindi sì. Per Fabio Paratici, che sì, alla sì. Fine ha cominciato abbastanza bene con questo colpo dal gremio. Ci sarà da capire poi quale sarà il rendimento di Vieri da parte dello stesso Vieri con la maglia della Fiorentina. E non lo so, mi sembra un po' esplosa la casella WhatsApp. Avevamo dei messaggi, è entrato Nick.
3: Sì, sì, allora
1: sono arrivato il doppio.
3: Guarda, ti faccio rispondere al volo a Massimiliano, che ci dice: se devi scommettere sul prossimo acquisto, che diresti? Rimaniamo
1: cioè,
3: sulla linea, la linea di Mario, di Torsvet. Detto che se poi Torsvet dovesse arrivare dopo il mondiale, si parla comunque insomma nelle prossime settimane. Per cui
1: non perché me lo auguro, ma se mi chiede la sensazione, secondo me alla fine prenderanno anche Miretti in mezzo al campo, perché da quanto mi hanno detto Paratici lo conosce veramente da quando è bambino, è accostato alla Fiorentina da diversi anni. E secondo me alla fine lo prendono.
3: Con le Osho? Forse anche.
1: Però posso dirti:
3: sembrava molto vicino negli scorsi giorni.
1: Era una trattativa che avrebbero potuto già chiudere. Perché non era un affare così. Cioè, mentre Mario ci diceva di Vieri che ha voluto forzare la mano a Paratici, e ci sta, perché quant'è che è uscito il nome di Vieri? Una ventina di giorni abbondanti?
3: Sì, dal 9 dovrebbe essere il primo giorno in cui se ne è iniziato a parlare.
1: Su con le Osho non mi sembra ci sia tutta questa concorrenza.
3: Sì, sì, è vero,
1: enorme.
3: È un discorso che ha senso. Cioè, se quei 10 milioni se li volevano spendere, potevano averli già messi sul piatto. Staremo a vedere, dai.
1: Va bene, questo è tanto altro, perché mi sembra ci sia ancora diversa roba da leggere e da ascoltare.
3: Se vuoi li recuperiamo dopo.
1: Sì, sì, 16:59 andiamo in pausa. Ludovico Mauro e Niccolò Righi vi aspettano al Viola Weekend. Fra pochi minuti, fra poco.
3: Tra poco.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ogni volta che c'è un acquisto c'è sempre un monte di gente che è d'accordo, altri che non sono d'accordo, e quelli che dicono sempre: io me ne intendo di calcio, questo non è buono. E qualcun altro dice: oh, ma come vi permettete, smettiamo di fare tifosi sempre bastian contrario. Ecco, lo so per questo, ma è un fenomeno solo fiorentino o è proprio un meccanismo dei social, per cui comunque sia si crea sempre dissing, si crea sempre diatriba su qualsiasi concetto, quindi non è solo una cosa legata al calcio ma a qualsiasi cosa. Ciao Guido.
3: Ma è vero che c'è anche l'Atalanta ora?
4: Allora, non ho capito bene, mi pare abbia detto Torsvet il secondo audio. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo nella prima ora del Viola Weekend. Secondo Mario Tenarani, e non possiamo che fidarci delle fonti a cui attinge Mario, Torsvet molto probabilmente sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Anche a sensazione è probabile che sia così, nel senso che sappiamo, perché questo ci risulta, che la Fiorentina ha un accordo verbale con lui, che seguirebbe volentieri Grosso, con cui ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo. È vero, come diceva Niccolò e come dicevamo anche prima insieme, che il mondiale rallenta parecchio l'operazione. Lui ad ora è al mondiale, la Norvegia va avanti, farà i sedicesimi, quindi il suo mondiale durerà ancora una settimana, non so quando rigioca la Norvegia.
5: Giocherà il 30, quindi fra tre giorni, contro la Costa d'Avorio. Tra l'altro, un sedicesimo neanche facilissimo.
4: No, no, anzi, una bella sfida.
5: Solbakken.
4: Una bella sfida da vedere. Se non erro, è la sfida accorpata a Brasile-Giappone?
5: Sì, dovrebbe essere quella lì. Sì,
4: quindi
5: sì,
4: potrebbe esserci un Brasile-Norvegia agli ottavi di finale.
5: Io sul Brasile mi starei molto cauto.
4: Sono d'accordo, però faccio fatica.
5: Applausi, Alessandro Di Nardo.
4: No, sono d'accordo. Vabbè, dai, se cominciamo a parlare del mondiale quindi ci teniamo il tema da una parte. No, su Torsvet, per rispondere all'amico, la sensazione è questa, che probabilmente diventerà un giocatore della Fiorentina. Non dipende tanto da lui, perché lui vuol venire a Firenze, lo sappiamo già da parecchie settimane. Dipende più dalla trattativa tra Fiorentina e Sassuolo, che però può andare in porto, ecco.
5: Sì, assolutamente.
4: E il prezzo del cartellino, comunque, che non credo sia clamorosamente alto, ecco.
5: No, non credo neanche io. Sarà intorno a quei 15 milioni, che è un po', è un po' la soglia, no? Che spesso è che abbiamo portato tanto fortuna alla Fiorentina. Ultimamente, quando va a spendere quelle cifre a centrocampo, solitamente non si sono rivelati dei grandissimi calciatori. Però ecco, immagino che più o meno la soglia sia quella lì, in virtù anche del fatto che appunto il Sassuolo, comunque, se un anno fa ne chiedeva 20, oggi non lo so quante ne possa chiedere ancora. Perché comunque sia il Sassuolo, nonostante tutto, un grande lavoro di Palmieri, un po' quella forza che aveva prima anche in sede trattativa che aveva con Carnevali, mi sembra che l'abbia persa.
4: C'è una variabile, secondo me, da considerare, che non abbiamo finora preso in considerazione, e cioè il fatto che il Sassuolo aveva quest'anno due mezzali molto forti, una non ce l'avrà per la prossima stagione, che è Ismael Koné.
5: Sì, è vero.
4: Che secondo me un po' fa lievitare il cartellone di Torsvet, non eccessivamente, però penso sia un fattore da tenere in considerazione, ecco.
5: Sì, questo è chiaro. Il Sassuolo, di quel trittico di centrocampo che ha fatto anche le fortune della squadra di Fabio Grosso in questa stagione, è stato forse il punto di maggior forza dei neroverdi. Ecco, di quelli rimane soltanto Matic. Però ecco, mi immagino un Sassuolo diverso, un Sassuolo magari basato più sulla gioventù. Anche hanno scelto anche questa linea verde in panchina con Alberto Aquilani, per cui penso che ci siano tutti gli elementi perché la trattativa possa andare a dama. Io sono d'accordo con Mario da questo punto di vista. Mi aspetto che, non so se sarà il prossimo, ma comunque alla fine io mi aspetto di vedere Torsvelt con la maglia viola addosso tra un mese, ecco.
4: Questa è la sensazione. Rispondendo invece al primo vocale che abbiamo passato in apertura, credo sia una tendenza in generale di tutti, cioè oggigiorno specialmente, da quando ormai da anni viviamo in un mondo che è connesso H24, le discussioni di quel tipo, del io l'ho visto, io non l'ho visto, è buono, non è buono, per dire la Fiorentina, imperversano un po' ovunque.
5: Sì, ma mi viene da dire che imperversano in tutti i campi della vita, non solo nel calcio,
4: certo,
5: per cui
4: certo,
5: nella politica, nella cucina, nel qualsiasi cosa, qualsiasi cosa vede due schieramenti opposti. Facciamo anche gli altolocati, cioè un filosofo come Nietzsche diceva che non esiste il dialogo tra le persone, perché l'essere umano porterà sempre avanti la sua idea senza stare ad ascoltare quegli altri. Io non sono d'accordo con questa visione che aveva il filosofo tedesco, però insomma è anche vero che spesso sui social poi non è un dialogo contro il muro, perché poi non vedi l'interlocutore con cui hai davanti, per cui te butti sui social la tua idea così, spesso in maniera anche non curandosi, questo per altre dinamiche che certo non riguardano il calcio, non curandosi di chi stai commentando, di quello che sta passando. Vabbè, lo sappiamo bene, ed è anche per questo che noi, devo dire che io faccio ormai radio da diverso tempo, e vi invitiamo anche noi, non censuriamo nessuno, sempre mantenendo anche la calma, spiegandosi, anche perché si può legittimamente avere opinioni anche completamente diverse,
4: e
5: il bello è anche questo qui, se tutti la pensassimo la stessa maniera.

0: lo ha detto lo stesso Parati, cioè nel mercato tutto può cambiare in un momento, perché banalmente te puoi seguire un giocatore magari per un mese, arrivi lì a limare gli ultimi dettagli, poi a una squadra X gli si rompe un calciatore e viene sul tuo stesso obiettivo. Per cui Parati ce l'ho anche detto questo in conferenza stampa, bisogna essere comunque un po' flessibili, un po' malleabili, cioè non bisogna avere delle idee calcificate, ma sapere anche sfruttare, perché poi si possano creare varie situazioni, cioè non è che scopriamo l'acqua calda. Roberto ci scrive: per la preparazione della Fiorentina è stato confermato che sarà al Viola Park, io abito vicino e ci sono almeno 40 gradi, credevo che uno che parate ci scegliesse una parte di ritiro in montagna. Questo è un tema che va avanti da tanto.
1: Sì, secondo me non dovrebbe neanche essere più un tema, nel senso che ormai, cioè, l'abbiamo detto tante volte anche in questi anni, è stato provato anche da studi medici che a livello fisico per un giocatore la preparazione qui o in montagna non cambia, nel senso che quel che deve immagazzinare lo immagazzina lo stesso, cambia la percezione a livello climatico, il sentire il caldo, il clima, l'atmosfera durante l'allenamento. Però ormai, cioè, Inter e Milan è una vita che si allenano in città anche d'estate, sì. Cioè è un discorso che ormai è giusto accantonare. Poi se uno mi parla di godibilità sia per l'atleta sia per chi va a seguirlo, come i giornalisti, i tifosi, non fa una piega. La bellezza, il contorno, a voglia. Però ai fini della pura preparazione fisica,
0: sì, io penso anche che
1: la preparazione avviene lo
0: sì,
1: stesso.
0: Io penso che ci sia anche un discorso anche di tecnologie che uno dispone, cioè mi immagino che la Fiorentina per rifare una ripresa muscolare si allenerà anche tanto in palestra all'inizio, e di conseguenza lì al Viola Park ci sono tutti i materiali che chiaramente a Moena, per dire Moena, ma per dire un altro posto, non è a disposizione. Penso anche a camere refrigeranti che possono al termine dell'allenamento aiutarti nella ripresa. A Moena i giocatori, era molto simpatico il Sivaretta, andavano nel fiume e mettevano le gambe a mollo, come si suol dire. Magari al Viola Park hanno delle tecnologie molto più performanti, no, da questo punto di vista.
1: Cosa bellissima, ma si può ovviare appunto a tutto questo. Dai, Viola Park è un centro sportivo tra i più importanti, sì, e come dire ben strutturati al mondo, e quindi sì, hanno tutti i comfort necessari.
0: Sì, sì, detto ciò però io la protesta di Roberto comunque un po' la capisco, anche perché a Bagnaripoli in quella zona, e poi chiudiamo con questo discorso, siccome sto anche io a Bagnaripoli, sono stati fatti anche degli studi sulla qualità dell'aria, e proprio in quella zona del Viola Park diciamo che c'è una concentrazione parecchio alta di smog che viene un po' da Pontassiere, che viene un po' da Firenze. Per cui io sono in parte d'accordo con quello che dice Roberto, però poi alla fine ci sono anche degli aspetti sicuramente positivi, ecco, in tutto ciò.
1: Allora andiamo avanti con la scaletta e con i nostri ospiti. Ne abbiamo uno graditissimo che accogliamo molto spesso su queste frequenze per parlare di Fiorentina, ma non solo, anche di calcio a 360 gradi. No, benissimo, pensavo fosse già in linea. E allora andiamo avanti con i messaggi.
0: Guarda, ti leggo anche quello di Simone che c'è scritto: Como arrivato, entrato nelle coppe, investimenti per centinaia di milioni, mentre a noi per anni ci hanno propinato il fair play finanziario. Però Simone, stai attento, perché il fair play finanziario entra al vigore dal primo anno in cui te giochi le coppe, ma a conclusione dell'anno. Per cui il Como dovrà stare dietro al fair play finanziario dalla prossima stagione, venendo da questa con le coppe. Cioè ora in questo momento il Como non ha ancora vincoli di fair play finanziario.
1: Piccola postilla, la UEFA con i club che si affacciano a quelle dinamiche per i primi anni è un pochino più clemente.
0: Certo, sì, per questo discorso.
1: Non è, diciamo, così pressante come con i club più coinvolti in queste dinamiche. Dicevo appunto dell'ospite che abbiamo in linea e che prima, non so, aveva fatto una sorta di macumba, quindi nello sparire e riapparire, nel senso, ed è Papa Vaigo che abbia... No, è benissimo, il Papa non si vuole palesare.
0: Abbiamo spoilerato chi sarà il prossimo ospite.
1: Papa,
0: però,
1: presentati, dai.
0: Ci sono un po' di problemi per questo collegamento. Tra l'altro, lo dicevamo, Papa Vaigo senegalese, quindi stanotte il suo Senegal è stato veramente la sorpresa di questa fase, insomma, il suo 5-0. gli ha permesso di andare avanti. Ci sono ancora problemi? Vado avanti io,
1: sì,
0: se vuoi. Vado avanti, guarda, mentre tu risolvi, vado avanti io, perché diamo anche un po' di lettura a quelle che sono un po' le notizie di giornata, perché chiaramente il mercato della Fiorentina va avanti.

0: Non potrebbe essere altrimenti. Vi raccontavamo di Vieri, che è fatta, domani dovrebbe essere a Firenze, il 29, visite mediche, vedremo se a Roma o appunto qui in Toscana, ma nel frattempo la Fiorentina continua a monitorare il mercato dei terzini in particolare. Tra l'altro io Ludo Vieri l'ho un po' studiato, ho un po' parlato anche con chi lo conosce bene. Vieri, giocatore anche molto duttile, io penso che sia venuto, anzi metterei quasi la mano sul fuoco che sia venuto per fare il difensore centrale, però ecco, lui viene anche da un percorso nelle giovanili da terzino sinistro, per cui all'occorrenza si potrebbe anche immaginarselo in quella posizione di campo. Tra l'altro l'anno scorso Fabio Grosso ha anche giocato con un difensore centrale molto prestante fisicamente come Valukiewicz, adattato come terzino destro, per cui ripeto, non stiamo un po' facendo delle fantasie, stiamo un po' ipotizzando. Io credo che venga utilizzato da difensore centrale, però occhio, ecco, perché chissà che non possa inventarselo anche terzino sinistro.
1: E staremo a vedere. Allora, l'avevamo annunciato, sì, c'è stato qualche problema di troppo, però Papa Vaigo in linea con Radio Firenze Viola. Ciao Papa.
0: Ciao Papa.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
1: Come stai?
2: Io bene, bene, bene, bene.
1: Mi fa piacere, il bene ripetuto tante volte mi lascia presagire che sia veramente una buona atmosfera. Come sarà stata in Senegal in queste ore, Papa, da senegalese, quindi da chiaramente tifoso della sua nazionale? Il Senegal ha centrato i sedicesimi di finale del mondiale all'ultimo tuffo, battendo nella notte l'Iraq per 5-0. Passerà tra le migliori terze. Papa, che aria si respira in patria sulla nazionale senegalese? Come è stata vissuta la fase a gironi del mondiale e come è stata vissuta questa serata, insomma, col Senegal che è riuscito ad andare avanti?
2: È durissimo, perché questo mondiale noi speravamo di poter partire bene, però abbiamo avuto due uscite malissimo e le speranze erano pochissime, perché dovevamo vincere per forza con tanti gol, per sperare che gli altri fanno anche un passo brutto. Era molto difficile, però non avevamo dormito per la serata, avevamo rimasto tutta la notte per aspettare gli altri risultati. Grazie a Dio per il miracolo di calcio siamo passati per 16.
0: Ecco Papa, innanzitutto complimenti davvero al Senegal per questa impresa, perché sembrava davvero impossibile una qualificazione, 0 punti nelle prime due giornate, poi c'è stato questo grande exploit con l'Iraq che vi ha permesso di approdare alla fase successiva. Mi viene da dire anche che questo per ora è anche un po' il riscatto, no, delle squadre africane, che forse sono la miglior sorpresa di quello che stiamo vedendo al mondiale, perché anche il Senegal comunque, nonostante le prime sconfitte, ha sempre dimostrato di avere un buon calcio. Ma penso anche alla Costa d'Avorio, penso al Sudafrica che ha raggiunto una storica qualificazione, il Marocco, insomma tantissime squadre africane stanno facendo bene. È un po' una sorta di riscatto anche questo dell'Africa.
2: Sì, perché questo mondiale è un mondiale molto strano, molto tante polemiche, però dovevamo rimanere molto testa fredda per poter raggiungere l'obiettivo. Non era facile, perché le squadre che avevamo una bellissima squadra, soprattutto quest'anno abbiamo vinto la Coppa d'Africa, tutto quanto. Abbiamo tenuto gli stessi giocatori per dare continuità, perché loro si conoscono tra di loro, però sai, il calcio sempre c'è le sorprese. Siamo partiti male con la Francia e anche con Norvegia, meno male che abbiamo vinto ieri, però anche le altre squadre africane stanno cercando di fare bene, con la Ghana, con Costa d'Avorio, anche Sudafrica è passato.
0: Capoverde non abbiamo citato prima, ma
1: che,
0: insomma,
1: che
0: Capoverde
1: è il tema di queste ore,
0: è una delle grandi favole, ecco, di questo mondiale.
1: Esatto, forse è la grande favola,
0: sì.
2: È nato una piccola isola che ha fatto la bella sorpresa, sai, questo è il calcio. Dobbiamo scendere in campo e dare tutto. Loro non hanno niente da perdere, giustamente, meritamente hanno meritato sul campo. Hanno portato di squadra dei ragazzi molto motivati, che giocano di squadra magari sul piano mondiale nessuno li conosce, che giocano in seconda divisione in Portogallo e altre parti del mondo. però in campo non si vedeva questa grande differenza, e questo è il bellezza del calcio.
1: Ecco Papa, prima di spostarci magari sulla Fiorentina e chiudendo un po' la parentesi col mondiale in tua compagnia, anche se fuoriesce dall'argomento ora come ora, però visto che l'hai citata, ti volevo chiedere come è stata vissuta in Senegal la vicenda della Coppa d'Africa, perché come dicevi tu giustamente il Senegal rivendica di averla vinta perché sul campo l'ha vinta, poi due mesi dopo il tribunale federale ha ribaltato il risultato assegnandolo al Marocco. Come è stato preso tutto questo in Senegal?
2: No, era brutto, nel senso meritatamente il Senegal ha vinto sul campo, però sembrava questa Coppa d'Africa era destinata per Marocco. Sul piano arbitrale abbiamo visto tante polemiche, rigore contro di Marocco anche con le altre squadre, non è fischiato, tutto quanto. Era più o meno tante polemiche che si è visto, quanto tanto calcio tu puoi nascondere tutto, però la realtà si vede sul campo, si vede anche dal atteggiamento, da queste serpiera, le asciugamani, tanti polemiche, tutto quanto. Però giustamente oggi il calcio mondiale c'è il VAR, se tu vai a check il VAR per il Senegal devi farlo anche per gli altri, e noi purtroppo dopo questo gol che abbiamo fatto, l'arbitro ha fischiato prima e non ha chiesto il VAR, invece abbiamo fatto gol, e dopo loro per un piccolo tenuto in campo, e giustamente in fase difensore, in generale i difensori tengono sempre gli attaccanti, e lui è andato a vedere il VAR e ha dato un fischiato, un rigore che noi sembravamo che non era giusto e non era meritato. E dopo questa polemica siamo entrati in campo e dopo siamo tornati, giusto grazie a Dio che Sadio Mane ha portato i suoi compagni in campo per poter finire, per uscire per la grande porta, perché rischiavamo di non finire la partita, di avere una sanzione, di non andare in mondiale, tutto quanto. Abbiamo visto tutto e siamo tornati in campo, grazie a Dio e la giudice divina da Dio. Loro hanno sbagliato il rigore e noi meritatamente sul campo abbiamo fatto un gol bellissimo e abbiamo vinto. E dopo i marocchini giustamente non erano contenti, pensavano di vincere questa Coppa d'Africa a casa loro, e tanto questa polemica, tanto tutto il mondo ha visto che non era una cosa chiara, il Senegal meritava. E dopo questa CAF con tanti personaggi che non sappiamo come, quale argomento hanno tirato fuori questa giudice che il Marocco ha vinto sul documento, tutto quanto è una cosa mai visto, non successo nel calcio mondiale, però questa cosa non onora anche il calcio africano soprattutto. E alla fine noi abbiamo portato la coppa in Senegal e l'abbiamo festeggiato. Dopo adesso manca ancora l'arbitraggio della FIFA che deve tirare fuori questo argomento. Per noi siamo campioni dall'Africa e basta.
0: Certo. Guarda Papa, ti porto anche sull'argomento della Fiorentina. Chiaramente è iniziato il mercato, Fiorentina già attiva, ha acquistato questo giocatore Vieri da 17 milioni, quindi una cifra subito importante spesa dai Viola per accaparrarselo. Ti chiedo se, visto che tu comunque se non sbaglio gestisci anche un'academy in Senegal, se c'è qualche giocatore della Fiorentina che magari hai suggerito, o per la Fiorentina insomma, anche di questa Fiorentina, o se c'è qualche giocatore della nazionale che secondo te potrebbe fare al caso dei Viola. Chiaramente giocatori che possono essere acquistabili, penso a un giocatore fortissimo che abbiamo avuto anche la sfortuna di vedere molto da vicino come Ismail Assar, che ha eliminato la Fiorentina dalla Conference League con il suo Crystal Palace, che sta facendo anche benissimo al mondiale.
2: Lo sai che io dopo il calcio io sono diventato tifoso della Fiorentina, sono molto innamorato da queste piazze.
0: Certo.
2: Queste piazze mi ha dato tanto, al di là che io potevo dare tanto, però non dobbiamo tornare indietro, però l'affetto che ho con la Fiorentina, l'attaccamento, ogni anno che vengo in Italia vengo sempre questo attaccamento. magari mi manca questa relazione con la dirigenza per poter dare un aiuto. Sai, il calcio mondiale, oggi io sto lavorando con tanti procuratori in giro il mondo, che siamo fatti tanti lavori con le altre squadre, che sto portando anche i ragazzi molto interessanti, anche dalla mia accademia, fare un gemellaggio con Firenze mi sarebbe anche una bellissima cosa. Magari il calcio italiano cambierà, no? Con il coso dei stranieri, penso di sì, perché il calcio è diventato un pianeta e secondo me dobbiamo aprire le porte così i giovani talenti possono venire e possono dare il loro contributo con i club italiani. Questo è il mio sogno, secondo me. Mi piacerebbe dare un mio contributo di quando vedo un giocatore molto bravo, lo posso suggerire con la dirigenza, magari viene in prova che loro lo vedono, si vedono questo ragazzo è molto interessante, perché no, per poter collaborare, dare il mio contributo con questa Firenze che io tengo molto e voglio che ogni anno si posso portare dei ragazzi dal Senegal, anche dal parte in altre parti del mondo possono venire, però questo dipende sempre dalla dirigenza, se loro mi daranno questa apertura che posso dare una mano. Magari anche se loro hanno bisogno di un giocatore dal Senegal con la nazionale, tutto quanto, tramite le mie conoscenze si posso dare un aiuto per andare a vederli, parlare del concetto, del progetto del Fiorentina. Io sono molto aperto per poter dare questa mano. Questo è un mio piccolo contributo, anche un sogno che voglio fare, perché l'Italia mi ha dato tanto, mi piacerebbe il mio progetto in Senegal sarà coccolato per una squadra italiana, così almeno tengo una riconoscenza che l'Italia mi ha dato, che posso tornare per il calcio italiano.
1: Papa, grazie davvero per questo intervento e anche per queste parole d'auspicio anche per il tuo eventuale rapporto che possa continuare a livello collaborativo con la Fiorentina e anche con altri club. Papa, grazie mille e buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie mille ragazzi, come dice Forza Viola.
0: sempre.
1: Grazie a Papa Vaigo.
0: Ciao Papa.
1: Che di gol con la maglia della Fiorentina ne ha segnati pochissimi, ma gliene è bastato uno per entrare per sempre, certo, in modo indelebile nel cuore dei tifosi viola. Non c'è bisogno di ricordare quale. Allora, prima di entrare nell'ultima parte di trasmissione, abbiamo ancora un audio da ascoltare e diversi messaggi da leggere.
0: Ce ne abbiamo addirittura di più di audio. Non so se vogliamo prima iniziare dai messaggi.
1: Leggiamo qualcosa, vai.
0: Allora, Roberto ci scrive: Milanello 300 metri in collina, Villar Perosa 530 metri in mezzo ai monti. Non per contraddirvi, ma c'è differenza con Bagnarripoli. Questo, ora, insomma.
1: Ma non c'è dubbio su questo. Noi dicevamo solo che questa diatriba qua, che è aperta da anni, è stata più volte smentita o comunque gli è stata data una risposta a livello proprio clinico medico, che per l'atleta la preparazione avviene lo stesso, non ci sono degli scompensi. Poi come percezione in sé per sé, certo, cambia, e cambia anche come godibilità per i tifosi, per chi assiste.
0: Tra l'altro la Fiorentina comunque non è che starà tutto il mese a Bagnarripoli. Insomma, abbiamo raccontato che ci sarà una piccola tournée in Inghilterra, per cui insomma ci sarà anche modo di andare in varie parti anche d'Europa per confrontarsi con altre squadre, magari frescheggiare un po' nelle sicuramente meno torride estati inglesi e londinesi. Nello specifico, la Fiorentina affronterà il Watford del QPR. Montelupo Viola ci scrive: si sa quando e in quale luogo verranno presentate le nuove maglie? Quale luogo dovrebbe essere un hotel a
1: del
0: Firenze?
1: Centro storico, sì. Questa è una risposta che ti possiamo dare. Va avanti intanto Nico con i messaggi, così la ripisco.
0: Te lo recuperiamo, sì. Drillo ci scrive: nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, vedo più lui come esterno anche titolare piuttosto che Vieri. Saluti. Ma non so di chi stai parlando, Drillo, non hai messo un soggetto. Nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, credo tu intenda Ranieri, ecco, non mi veniva la parola, però non ci hai messo un soggetto. Vedo come lui come esterno più, anche titolare piuttosto che Vieri. Immagino tu ti riferisca al Ranieri, appunto.
1: Sì, guarda, faccio un piccolo inciso. Vai. Il 6 luglio in un hotel del centro, che non nominiamo per non fare pubblicità occulta, verranno presentate le nuove maglie della stagione 26-27, tra l'altro targate Ioma, che torna dopo tanti anni e quindi a far vestire la Fiorentina.
0: Simone ci scrive: sarebbe il caso di creare all'interno del Viola Park una pineta. Vuoi mettere la preparazione in pineta? Potrebbe essere un'idea, cioè posto ce n'è tanto, per cui si pianta qualche pino, di sicuro si fa anche del bene all'ambiente. Maurizio da Bologna ci scrive: salve a tutti, nonostante io sia contento per l'acquisto di Vieri, ho letto che su Transfermarkt lo hanno valutato semplicemente 6 milioni, allora perché mai lo abbiamo pagato quasi il triplo? Va a finire che lo abbiamo sopravvalutato. Io però, ragazzi, Transfermarkt,
1: esatto, non ora ci si può rifare soltanto ai parametri che vengono fuori dai siti, per quanto Transfermarkt sia per eccellenza il sito delle valutazioni e delle analisi, diciamo, riguardanti il calcio.
0: No.
1: Però non, cioè, il giocatore aveva, lo si conosce, clausola, lo si conosce.
0: Aveva anche una clausola recessoria nei confronti dell'Europa a 50 milioni, se vogliamo metterla, per cui magari da questo punto di vista lo abbiamo sottopagato tantissimo, perché quindi io, certo, chiaramente è utile soffermarsi su Transfermarkt, però ecco, magari oggi se guardi Transfermarkt e vedi magari su certi giocatori che sono magari giovanissimi ma già sulla cresta dell'onda, non lo so, magari oggi Yamal ha una valutazione su Transfermarkt di, faccio per dire, 150-160 milioni, io credo che poi se lo vai a chiedere al Barcellona come minimo te ne chiedano 200-250-300.
1: Sì, in Spagna le clausole ci sono quasi come regola. Infatti. E non dico che lasciano il tempo che trovano, però sono inserite nei contratti perché ci devono essere. Poi i giocatori si negoziano volendo, in tanti casi. Mandiamo gli audio che rimangono riguardanti tutti questi temi e poi voltiamo pagina e ci addentriamo nell'ultimo tema del Viola Weekend.
3: E comunque, per quanto riguarda il ritiro della Fiorentina, resta una disdetta, perché per noi era una bella settimana di vacanza insieme alla nostra squadra, per voi una bella settimana di lavoro. E comunque l'ente turistico Moena pagava la Fiorentina, la Roma vedo che continua ad andare a Vipiteno, cioè non lo so, per me resta veramente un grande dispiacere questa cosa del ritiro.
1: Sì, sì, questo, come dire, dal punto di vista puramente del colore del tifoso è ineccepibile, nel senso era più bello, era più affascinante, su questo c'è poco da aggiungere. Va bene, direi che c'è poco da aggiungere anche su tutto quello che abbiamo già detto, no? Perché abbiamo analizzato praticamente tutti i temi che si potessero toccare riguardanti la Fiorentina e quindi scatta l'ora, come sempre, di Mundialito.
4: Sento una nazionale come l'Uruguay e non riesce a battere l'Arabia Saudita e Capoverde, o c'è un complotto sotto, ragazzi, o se no è pazzesco.
0: Questo, noi ci aspettavamo,
1: la sigla. Intanto è sbucato lo sfondo, è già
0: dai, mettiamo il jingle, è proprio bellino, dai.
5: E lo ricerco, ragazzi.
1: Ci avevi detto di lanciare la sigla, l'abbiamo fatta. Va bene, dai, arriverà la sigla, comunque l'avete capito. È l'ora del Mundialito, che è la rubrica che cura, come sempre, Alessandro Di Nardo tutti i giorni per Radio Firenze Viola, riguardante la Coppa del Mondo. Io, Ludovico Mauro e Niccolò Righi seguiamo da giornalisti, anche da appassionati di calcio, attentamente il mondiale, anche per le testate per cui lavoriamo, quindi tutto mercato web, quindi Radio Firenze Viola Football Data. E quindi
5: la volete de botto? Vai, la mandiamo.
1: Vai, andiamo, vai.
0: Questo è top.
5: Nel frattempo c'è Niccolò Ceccari. Sono in diretta anch'io, Nick. Vuoi darmi una comunicazione internos?
6: Il mate per tutti.
5: Sì, il mate per tutti.
0: Questa è top 3 comunque delle sigle, posso dire. Molto bella.
5: Sì, anche perché noi, insomma, poi non c'è grande concorrenza.
1: Riassuntiva.
0: No, però no, è vero.
5: No, gli altri sono più jingle, sai.
0: Sì, questa mi piace molto, questa però è molto mette bello. L'allegria del mondiale anche.
1: Vabbè, possiamo dire, prima della sigla abbiamo ascoltato un audio che essenzialmente racchiude quello che è il macro tema di queste ore riguardante la Coppa del Mondo, perché nella notte c'è stata la cocente eliminazione dell'Uruguay, che ha perso 1-0 per mano della Spagna, e è partito in queste ore il processo vero e proprio a Marcelo Bielsa. E qui lasciamo poi la parola chiaramente a Alessandro Di Nardo.
5: Guarda, io nel frattempo vi comunico che avrò gli effetti sonori in sottofondo di Niccolò Ceccarini, che come sempre, cioè i koala mangiano sempre il bambù.
0: Certo.
5: Niccolò Ceccarini mangia e mangerà sempre le pipas della macchinetta, certo, di Via Fanciati, certo, perché non l'ho mai visto ingerire altro. Però no, lo diceva anche l'ascoltatore, forse ecco, dovremmo ricalibrare le delusioni di questo, di questa prima fase, perché la Turchia alla fine secondo me è stata molto sfortunata. L'Uruguay ci ha messo tanto del suo, non tanto ieri sera, ieri notte nella sconfitta contro la Spagna, quanto nelle due partite precedenti con i due pareggi appunto contro Arabia Saudita e contro Capoverde, per una squadra. A me ha colpito molto dalla cintola in su l'Uruguay a livello negativo,
1: per pochezza, esatto, una squadra perché praticamente assente
0: dalla facciamo cintola in giù, insomma, considerando no, il portiere cinta, insomma, che hanno e il portiere che hanno,
5: diciamo,
0: insomma,
5: hanno una maglietta un po' strappata e dei pantaloni che coprono, sì, ma fino a un certo punto.
1: Beh, questo diciamo attenua un po' le responsabilità di Marcelo Bielsa,
5: sì,
1: che comunque
5: poi
1: ci sono, soprattutto perché pur con un Uruguay molto modesto e con
5: no, nel frattempo c'è l'effetto popcorn di Niccolò Ceccarini
1: bene anche in cuffia, però dicevo, pur con un Uruguay molto modesto, il girone era da passare, se consideri che non solo le prime e le seconde, ma anche 8 terze su 12 andavano
5: sì,
1: avanti.
5: Sì, e se consideri questo, che credo che Capoverde rimarrà l'unica seconda a passare con 3 punti, poi non so se c'è la possibilità che possa passare qualcun altro con lo stesso punteggio, però con 3 pareggi appunto la nazionale africana passerà questo turno. Mi ha colpito, noi siamo rimasti all'Uruguay dei nostri padri, no? Forlan, Luis Suarez, vabbè, Cavani.
1: L'Uruguay che ci ha cresciuto,
5: sì,
1: un po' la nostra
5: sì,
1: generazione.
5: Era un Uruguay molto molto forte,
1: molto
5: e ieri invece in attacco Bielsa schierava Agustin Canobbio, che sì, è un attaccante 28enne della Fluminense,
1: sì,
5: che praticamente è un attaccante che rifugge il pallone, te lo dà e prova a farti fallo.
1: Sì,
5: infatti
1: sì,
5: è stato espulso all'85esimo.
1: Sì, non che Araujo dall'altra
0: spintone
1: parte abbia fatto chissà quale.
5: Però Araujo secondo me è uno dei meno peggio,
1: sì,
5: anche per
1: sì, però ragazzi
5: capelli,
1: parliamo di una nazionale che, come dicevi te,
0: ma secondo me vi state riferendo a due Araujo diversi. Tu parli quello dello sport
5: dell'esterno, certo,
0: secondo me te stavi riferendo al difensore.
1: No Maxi Araujo, l'esterno, okay, nel
5: allora,
1: senso è una squadra l'Uruguay,
5: sì,
1: che ha poco davanti rispetto alla generazione a cui faceva riferimento Ale. La stessa punta, cioè Darwin Núñez, che non è stato assolutamente protagonista, e ragazzi la pochezza di questo Uruguay dalla metà campo in su davvero è qualcosa di lampante.
0: Sì, sono d'accordo. Vi dico questa statistica,
1: vai,
0: che in realtà non è mia, devo dirlo, è dei colleghi della Gazzetta dello Sport, la sentivo oggi con un reel. Sapete dal 1900, se non sbaglio, 94, una cosa del genere, ma potremmo forse andare addirittura più indietro, quante partite ha vinto l'Uruguay senza Luis Suarez in campo?
5: Una
0: partita.
5: Ho letto anche
0: nel 2002, se non sbaglio, contro il Giappone o contro la Corea del Sud, insomma, mi pare nel 2002, comunque l'unica partita vinta dall'Uruguay senza Luis Suarez, perché lo ricorderete poi, insomma, gli anni passati, ad esempio nel 2010 la sua espulsione contro
5: il Ghana.
0: Portò poi Suarez
1: a una storica
0: semifinale, però poi a essere eliminato. Nel 2014, quando l'Uruguay perse, se non sbaglio, contro il Costa Rica, Suarez non era in campo, ma c'era contro l'Italia, lo sappiamo bene, il Morsa,
5: sì,
0: eccetera, contro l'Inghilterra,
5: e poi fu espulso da lì, infatti.
0: Esatto, quindi insomma una partita ha vinto, quindi questo per anche dare testimonianza del valore di questo giocatore, che certo non lo scopriamo oggi, ma che magari nella sua nazionale forse non ha spiccato come in realtà ci dicono i numeri, però anche di una nazionale che,
5: certo,
0: insomma,
5: la garra, ma poi ci
1: sì,
5: vuole
1: poi
5: anche
1: ragazzi,
5: qualcos'altro,
1: va detto che
5: ecco,
1: l'Uruguay ora ha fatto un mondiale fallimentare, è vero, però è vero quando viene raccontato che alla fine è un miracolo calcistico per quel che ha fatto nella storia, un paese di 3 milioni di abitanti appena, che comunque ha vinto due mondiali, per loro 4 perché considerano anche le Olimpiadi vinte nel 24 e nel 28, e 14 o 15, non ricordo, volte la Coppa America, insomma.
5: Nick vuol dire qualcosa sull'Uruguay, lui che è anche,
1: vai,
5: parentele da quelle,
6: sì,
5: parti,
6: sì,
5: del
6: no,
5: mondo, da Rio della Plata, vai.
6: Posto, tutto bene, siamo sereni lo stesso, non ci interessa nulla di quello che pensate voi. siamo un grande paese, una grande nazione, abbiamo grossi talenti e saremo protagonisti a partire dal 2030.
5: Benissimo,
1: bene, perfetto,
0: questo è l'appello.
1: Allora possiamo voltare,
5: possiamo anche chiudere. No, però stiamo facendo tutti i processi del mondo, forse l'Uruguay, no, non vorrei dire qualcosa di brutto nei confronti di Fernando Muslera, ma con un portiere non un attaccapanni forse avrebbe passato, non lo so, perché su 4 gol, lo diceva prima Ludovico fuori onda, su 4 gol ci sono 4 responsabilità clamorose del portiere, sì. Non avrebbe potuto fare di più ieri sul gol, no, della Spagna,
1: imbarazzante,
5: insomma,
1: sì,
5: è imbarazzante,
1: non
5: sul gol di Alex Baena,
0: una prestazione a un mondiale così scarsa, no,
1: dicevamo proprio questo prima, è difficile trovare un mondiale disastroso di un giocatore quanto quello di Muslera in questa edizione.
5: Sì, magari qualche ascoltatore ci aiuta.
0: Dico anche che da questo punto di vista le responsabilità di Bielsa ci sono, perché insomma, a parte non ho deciso di convocare, certo, Muslera.
5: Magari hanno 3
0: anni,
5: milioni di abitanti, tutti fortissimi, e hanno solo un portiere.
0: Detto ciò, a Bielsa gli è toccato, poi si torna sempre lì, io non conosco tutti i portieri uruguagi, però ha convocato Israel, che ha avuto una parentesi dimenticabilissima al Torino, tant'è che poi da forse più che nella seconda parte, ma forse anche per tre quarti di stagione, ha perso il posto per il non irreprensibile Paleari, e quindi insomma forse
5: potrebbero fare a girare, forse sì, Campetto,
0: c'erano tre
5: partite,
0: forse
5: li faccia girare ogni tanto, va a Valverde,
1: diciamo che se uno mette sui due piatti della bilancia le responsabilità e le non responsabilità di Bielsa, c'è un bel peso da una parte e un bel peso dall'altra, però probabilmente pende un po' di più dalla parte delle responsabilità.
0: Sì, assolutamente, tra l'altro lo raccontavamo anche ieri, durante la puntata di ieri di Mundialito, l'Uruguay che arrivava anche all'appuntamento con uno spogliatoio super spaccato, perché già le polemiche c'erano state prima della partita, e con il grande secondo me flop più di Bielsa, più di tutti, che è un giocatore che amo, ma che in questa stagione si è dimostrato particolarmente problematico, che è Valverde, prima per quello che ha fatto al Real Madrid, la rissa in spogliatoio con Tchouaméni, il mondiale in cui è stato praticamente invisibile, poi
1: a proposito di risse e di Valverde, il gol vittoria di ieri di Baena porta alla mente dei corsi trascorsi e ricorsi tra Valverde e Baena, per chi
0: a
1: non lo sapesse,
0: a completare il cerchio, sì.
1: La storia tra i due parla di una, addirittura proprio una vera scazzottata, perché di questo si parla nel garage del Bernabéu dopo un Real Madrid Villarreal di qualche anno fa, in cui Baena disse cose parecchio spiacevoli al Valverde riguardanti suo figlio, insomma, e poi la storia venne portata in tribunale e tutto quel che poi è successo, insomma.
0: Sì, quindi a completare anche la beffa c'è la mano, anzi il piede di chi ha condannato Valverde, è quello un po' un po' dell'arcinemico che c'era nella Spagna, perché appunto, come l'ha raccontato Ludovico, c'erano dei trascorsi anche tra Alex Baena e Valverde, che appunto mi sembra il protagonista,
5: floppone.
0: Sì, il grande floppone di questo.
5: Guarda, si può già secondo me iniziare a dire chi è a livello personale, non come squadra, il flop di questo mondiale. Ci sono stasera gli ultimi 3 gironi che si andranno a completare, poi lo ricordiamo, ma quindi secondo me è una buona chiamata Valverde.
0: Ti direi Valverde senza, per lo status del calciatore che aveva alla vigilia, sicuramente ti direi Valverde, perché per me comunque l'Uruguay,
5: perché poi i calibri pesanti hanno tutti risposto.
1: Però ragazzi, forse anche un po' troppo cattivi nei confronti del Pacarito, che è sicuramente un giocatore grandissimo, che ha fatto un mondiale pessimo, però va anche contestualizzato, cioè ha operato in una squadra piena di problemi di spogliatoio, come diceva Niccolò,
0: però mi sembra che lui ci abbia messo il carico da 90,
1: magari doveva essere quello che doveva fare la differenza, invece è andato al contrario, è vero. Però sai, tu citavi la Turchia, io non so tra i due se le pesi in tutto se è stata più una delusione la Turchia o più l'Uruguay,
5: La Turchia ha fatto 62 tiri in porta contro nelle prime due partite,
1: però
5: me ha avuto molto sfortuna.
1: Però Montella, che da queste parti viene sempre ricordato bene anche da noi stessi in primis, comunque ha allenato forse la Turchia più forte di sempre, e è uscito in un girone che non era assolutamente proibitivo.
0: Però è anche vero che la Turchia non si presentava al mondiale a 24 anni. Secondo me, ragazzi, il mondiale fa un po' discorso a parte. Cioè, sarà che io non avevo tutte queste altissimissime aspettative nella Turchia. Cioè, pensavo fosse una grande squadra, questo senza dubbio. Detto ciò, è comunque una nazionale che appunto non andava al mondiale da 24 anni. Mi sembra anche un po' una nazionale molto umorale da questo punto di vista. Per cui non lo so. per me è stata una sorpresa in negativo, ma non così tanto come l'Uruguay, che è una nazionale che comunque c'ha una storia, cioè è una nazionale che c'ha due mondiali in bacheca
1: e 15 Coppa
0: America, insomma, esatto, e tantissime Coppa America, per cui non lo so, magari c'ho anche un po' l'illusione, il fatto, per esempio, io mi aspettavo tantissimo da Guler, che però è un giocatore che il suo l'ha fatto, anche l'ultima partita comunque un gol l'ha portato a casa.
1: No, per carità, diciamo che la Turchia, a differenza dell'Uruguay, ha una fatto perlomeno sì, e poi ha fatto quasi di tutto per passare l'Uruguay. No.
0: Sì,
1: questo,
0: anche quello.
1: Questo va detto. Però se ti posso dire, anche secondo me l'Uruguay è più una delusione, ma anche la Turchia non scherza.
0: No, sono le due più grandi delusioni. Sono le due grandi delusioni, questo senza dubbio, fino a questo momento. Io ci metto dentro anche la Scozia, perché io mi aspettavo che vendessero la pelle, invece l'altra sera ho seguito la partita contro il Brasile, cioè ti metti a palleggiare in faccia al Brasile, vuol dire che non hai proprio contezza, secondo me, nemmeno di quelle che possono essere i tuoi punti di forza, perché secondo me se la Scozia l'avesse messa anche su un piano fisico, su un piano caratteriale, su un piano agonistico, poteva creare dei problemi al Brasile, l'ha messa sul piano tecnico e sul piano tecnico Vinicius se ne è approfittato.
1: Nico, ti devo fermare perché urge che la parola vada in
0: vai
1: in
0: vai vai, scusate.
6: Allora, il tema è Capoverde 0 Arabia Saudita 0, tema in classe, vado, tre punti di sospensione che poi si trasformano al triplice fischio di Uruguay-Spagna in tre punti esclamativi. Alle 4.05 di notte, orario italiano, la favola ha preso vita. Capoverde passa il girone, lo fa da secondo, dietro la Spagna, davanti all'Uruguay e all'Arabia Saudita, con tre punti e tre pareggi. È il trionfo di Vozigna, quarantenne che in 10 giorni ha più follower della Fiorentina, di Sakà, di Vinicius e di tanti altri. Uno che ieri a ogni tocco di palla veniva osannato come se fosse Messi e che si troverà di fronte, proprio Messi, ai 16esimi. È il trionfo dell'ex salernitana Rocha Livramento, è il trionfo di Bubista, che ha cercato i calciatori convocaboli, anche su LinkedIn, come Roberto El Pico Lopez, reclutato in DM. È il trionfo di un arcipelago vulcanico a largo della costa del Senegal, un paese che conta meno abitanti della piana fiorentina, più piccolo delle Marche. Se non vi emozionate, avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Ah, poi non è che hanno sfangato ieri, hanno sfiorato per diverse volte la vittoria, sbagliando tanto.
0: Questa
1: so, accompagniamo gli applausi. Ma anche niente, dallo
5: non
1: studio.
5: Non so più che dire, veramente con un'enfasi
6: strabuzzante. Nuova Zelanda, Belgio, una 5, ma per un'altra parte.
5: Quello non è un trionfo di nulla, anzi, assolutamente.
1: Va bene, infatti, ragazzi.
5: Nick.
1: Sì, e oltre a questo, vi direi, visto che non abbiamo troppo tempo a disposizione, Ale, sei il protagonista di questo approfondimento.
5: È diventato anche Niccolò Ceccarini,
1: va bene. Vogliamo commentare, non so, la Francia con la Norvegia o passare alle partite di stasera, di stanotte?
5: Sì, diciamo Francia-Norvegia B, possiamo dire, perché la Norvegia ieri
1: c'era
5: schierava.
1: Solo un
0: posso,
1: titolare.
0: Posso farti una domanda? Anzi, la faccio a tutti. Avete capito la scelta di Solbakken? Perché
5: no.
0: Ieri ne parlavo con Francesco Benvenuto e lui non era d'accordo con me.
1: Cioè di stravolgere la formazione.
0: Io non ho capito perché una squadra che si sta giocando il primo posto, perché ieri la Norvegia con una vittoria difficile, per carità, contro la Francia, sarebbe passata per prima. Per carità, magari ti cambia relativamente poco il passare per primo o per secondo, ma vi domando, voi l'avete capito perché addirittura il portiere, che mi sembra che il portiere, per carità,
1: sì,
0: grandi
1: c'era
0: gol,
1: solo un titolare
0: Dembélé,
1: confermato dell'ultimo.
0: Un titolare, grandi gol che era Østergaard, se non sbaglio. Grandi gol di Dembélé, però il portiere, insomma, l'ha presi tre tutti uguali.
5: Una prestazione musleriana.
0: No, non voglio dire musleriana, perché musleriana sarebbe veramente una brutta offesa. Però io sinceramente non
5: Egli
0: l'ho capita.
5: Selby, portiere di ieri. Non lo so, guarda, io poi appunto era la partita anche umanamente più avvicinabile anche per i nostri orari. E non è che avrei pensato a questo risultato preciso, però ecco, dopo la partita contro il Senegal, che Holland forse scherzando dice: ma contro la Francia intanto perdiamo, loro sono troppo forti, contro la Francia non c'è niente da fare, e l'hanno data un po' per persa. Giocheranno martedì, quindi insomma c'era anche il tempo per recuperare, non lo so, poi mi sembra anche
1: era Urzenes comunque il titolare confermato, okay. In queste due, scusa se ti ho interrotto.
5: No, giocheranno contro la Costa d'Avorio, quindi un 16esimo di finale sicuramente interessante. per una squadra che poi ieri abbiamo visto come riserve non può competere con le riserve della Francia, perché anche Deschamps, che ieri non era in panchina per il lutto accaduto in famiglia
1: della madre, sì,
5: assolutamente, ha fatto un po' di turnover non così bulgaro come sì, il turnover della Norvegia.
1: Ma alla fine la Francia ha schierato soltanto Lacroix e Manu Koné, se possiamo,
7: che secondo me comunque Manu Koné
5: c'è Tchouaméni al... se no, oddio, in questo momento
1: non giocava Tchouaméni accanto a Manu,
7: sì,
1: no,
7: ieri giocava, però è già
5: Rabiot sarà il titolare, proiettiamoci
7: già
5: la
7: seconda, è già la seconda che Manu Koné gioca titolare, la prima l'hanno giocata Rabiot e Tchouaméni, poi la seconda l'ha giocato, se non sbaglio, Koné e Rabiot, e la terza l'hanno giocata Tchouaméni e Koné.
1: Vabbè, la Francia di fatti ha confermato l'11 essenzialmente,
7: sì sì sì, io sinceramente non l'ho ben capita la scelta.
5: Partita,
7: non c'era due, però c'era l'esordio, chiaramente hanno anche la fortuna di poter cambiare tranquillamente 3-4 giocatori, in realtà ne potrebbero cambiare 11, però hanno comunque la fortuna di cambiare quei 3-4 che comunque tengono altissimo il livello.
1: Abbiamo la conferma che la Francia, chi schiera comunque è rimane la più forte, nel senso davanti lascia sempre in panchina Barcola, nel senso di cosa
7: Cherki credo che non abbia fatto quasi zero comparse, ne dicevamo ieri con Ale, Marcus Thuram è entrato la seconda al 91esimo, però insomma, quindi
1: vabbè, l'abbondanza della Francia si
7: credo Cliouche che è un giocatore che sta credo andando al Paris Saint Germain e non sia neanche entrato.
1: Va bene, dai, se Ale è d'accordo e Nico permettimelo, visto che ci manca veramente poco, non possiamo non dedicare almeno un minuto di mondialito a Giordania Argentina di stanotte.
5: Per forza, non giocherà Messi,
1: esatto, per la conferenza stampa molto, come dire, colorita di Scaloni prepartita, non tanto per i toni quanto per il siparietto carino che avrete visto, immagino, a fine conferenza tra Scaloni e il collega di 91 anni, che è al 18esimo mondiale da inviato.
7: Bellissimo.
5: Pensate.
1: Che segue. Quanti. Facciamo il calcolo, quanti anni sono 18 mondiali?
5: Secondo me avevo letto
7: sono il
1: 58, 58.
7: No, scherzo, ho sbagliato, sono un pochino meno, però insomma.
1: Tant'è che per chi se lo fosse perso, essenzialmente il non ricordo il nome del collega ultra novantenne che era a sala stampa ieri per l'Argentina, fa una domanda a Scaloni chiedendogli se gioca Messi e che formazione schiera, e Scaloni gli risponde dicendogli: rispondo, do la risposta per rispetto, proprio perché è lei, perché qualsiasi altro giornalista non avrei risposto.
5: Macaia Marquez, 91 anni.
7: Bello.
1: Che ha fatto scoprire al mondo intero che Messi non partirà dall'inizio in Giordania
5: e
1: Argentina.
5: E comunque ci sono anche notizie per questa partita che vale. L'Argentina
1: non vale matematicamente niente, perché prima, la Giordania prima. È già fuori e l'Argentina è già
5: matematicamente prima, è vero, perché c'è l'incrocio con Capoverde. È già ufficiale l'incrocio appunto contro Capoverde. Ho visto anche Vosigna, diceva: io lo scorso mondiale lo tifavo Messi, oggi ci giocherò. La prossima settimana ci giocherò contro. Io vi sottolineo solo una partita. Dal sapore già un po' dolciastro di prima mattina, se che fai? Ti alzi.
1: Ma insomma, alle 4 è.
5: No, ma per valore metaforico. Certo. Anzi, anche
7: crea
5: se alle 4.
7: Creasi
5: ecco,
7: il contesto.
5: Ecco, anche se alle 4 in contemporanea con Giordania e Argentina, tu ti potresti svegliare molto presto. Prendere un bel bicchierone di latte che ci inzuppi
1: di caffè,
5: nel latte.
1: Probabilmente.
5: Vabbè, di caffè.
7: Un biscottone che ci aspettiamo.
5: Algeria-Austria ha questo odore, questo retrogusto. Perché
1: anche perché Giordania e Argentina non ha significati a livello di risultato, quindi
5: no.
1: Attenzione,
5: e poi con 4 punti, come è successo con Paraguay e Australia, passerebbero a braccetto queste due squadre.
7: Campo.
5: Leggevo che poi però ci potrebbe essere anche una vendetta storica, perché nel mondiale del 1982 l'Algeria fu a sua volta biscottata dall'Austria contro la Germania dell'Ovest.
1: Bello
5: nell'ultima partita, secondo me può essere un neologismo, nell'ultima partita del girone di quel mondiale, che poi era particolare, ci ricorderemo poi del gironcino a 3 dell'Italia contro Brasile e Argentina, e poi della vittoria appunto degli azzurri. Nell'ultima partita del girone iniziale, diciamo, Algeria va a vincere la sua partita, potrebbe passare, deve solo sperare che la Germania dell'Ovest non vinca di un gol e basta di scarto contro l'Austria. Germania dell'Ovest 1, Austria 0, con partita finita dopo l'1-0 della Germania, con tanto addirittura si giocava a Gion, diventa famosa per una partita, viene insomma citata come la vergogna di Guion.
7: Bello.
5: E ci sono dei tifosi algerini a Guion che provano a invadere il campo per dire: ragazzi, qui avete fatto un bel biscotto. E poi insomma qualcosa di simile è successo anche ieri sera in Iran-Egitto 1-1, perché poi l'Iran ha lasciato un messaggio nello spogliatoio, non so se avete letto.
7: Sì, assolutamente. Sì,
1: poi ci sono state le dichiarazioni di Taremi in zona mista, che
5: perché hanno paura, cioè quella è una polemica preventiva, perché hanno taggato nel messaggio scritto a penna, proprio hanno usato l'hashtag taggando Algeria e Austria, perché se succederà questo probabilmente una delle terze dare addio al mondiale sarà l'Iran.
7: Sì, ha un piede fuori.
5: Insomma,
7: sì.
5: Occhio al biscotto, Algeria Austria. Assolutamente.
7: Guarda, ultimi due minuti, leggo al volo i messaggi. Veloce, perché Roberto ci scrive: se avete visto in Norvegia Francia ho visto un esterno Oscar Bob, bravo a saltare l'uomo, è veloce. Purtroppo ho visto la valutazione, forse non fa per noi, non credo, perché credo che l'anno scorso lo ha pagato il Fulham 40 milioni per questo, ma giocatori non da Fiorentina. E Simone ci scrive: a proposito di risse, non ho mai capito se Toldo si lanciò da solo nello spogliatoio del Valencia, questo per ritornare un po' indietro,
1: qui,
7: insomma,
1: qui si esula un po' dal mondiale,
7: si parla un po' di risse, bene. Quindi si butta tutto dentro.
1: Va bene, abbiamo finito anche con Mondialito, grazie Alessandro Di Nardo.
5: Grazie a voi
1: Nico, è finito il Viola Weekend, dopo
7: piacere,
1: tanto tempo,
7: guarda,
1: insieme, magari ricapiterà, quindi grazie a Niccolò Righi.
7: Grazie a voi che ci avete seguito e alla prossima, insomma.
1: Mi unisco anche io ai ringraziamenti per chi ha interagito con noi, per chi ci ha seguito, anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
7: Ciao!
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
8: A due stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
1: È tutto vero, avrebbe detto qualcuno. 14:06 sul cronometro di Radio Firenze Viola, 27 giugno 2026. Più diretta di così non si può. Francesco, benvenuto in studio. C'è anche Alessandro Di Nardo e come sempre ha facoltà di parola, di saluto, di incitamento, di raccomandazioni, ma forse non adesso perché è in altre faccende delicatissime e affaccendato.
5: Ciao.
1: Ma nonostante questo, ormai la Dea Calì del giornalismo e non solo fiorentino riesce a farsi sentire. Questo è Radio Firenze Viola, grande esclusiva andata a segno. 348 75 13 033 055 77 111 71. È sabato oggi e quindi già siamo in una versione, diciamo, anomala per quanto riguarda il sottoscritto. Questo weekend c'è stato uno scambio con il dottor Ferri, che si prende il pomeriggio di domani. Invece, cari amici e cari amiche di Radio Firenze Viola, vi beccate il buon Francesco Benvenuti queste prime due ore, prime e non uniche ore di diretta, perché poi dalle 16 la programmazione andrà avanti e quindi antenne dritte. E il consiglio caloroso è quello di rimanere qui su Radio Firenze Viola in questo sabato, dove tra pochi minuti con Niccolò Ceccarini festeggeremo intanto un primo traguardo ottenuto da Alessandro Di Nardo, che questo è importante perché sapete che insomma mettere d'accordo tutti da un punto di vista anche tecnologico non è affatto semplice. Intanto, per chi ci segue in visual o sul canale 92 del digitale terrestre, ciao, buon pomeriggio, 27 giugno 2026, siamo in diretta. Torneremo a parlare di Vieri, mi raccomando, Vieri, non Vieri, non è francese, Vieri, semplicemente come Bobo, come Max, prossimo ormai a diventare, anche da un punto di vista dell'ufficialità, nuovo difensore della Fiorentina di Fabio Grosso. Avremo nel corso di questa prima ora modo di tornare con il direttorissimo Ceccarini sull'operazione in sé, in chiusura di prima ora, anche con un'intervista che abbiamo realizzato ad un collega brasiliano che ci aiuta un po' dal punto di vista proprio di Porto Alegre a capire che giocatore è, come si è arrivati anche a questa trattativa, come si è arrivati anche alla scelta da parte della Fiorentina di partire da qui, in un momento in cui comunque il calciomercato sta entrando subito a gamba tesa nel quotidiano di tutti i tifosi, perché se la Fiorentina
0: si sta muovendo dal suo punto di vista, dalla sua prospettiva, con l'operazione Vieri. Ecco, se state seguendo un po' il calciomercato anche nazionale, sapete benissimo che nelle ultime ore le due grandi protagoniste anche da un punto di vista di investimenti sono in Lombardia, sono il Milan con Gonçalo Ramos e il Como con questa operazione molto complessa, ma che di fatto porterà Nico Pass a confermarsi come giocatore del Como anche nel 26-27 a fronte di uno sborso da 60 milioni di euro che poi potrebbe portare il Como eventualmente tra un anno, l'estate del 2027, a rivenderlo al Real Madrid da 80 milioni di euro, sempre che il Real ovviamente voglia portare avanti l'acquisto del giocatore argentino. Intanto saluto Andrea da Milano che ci saluta da una torre da Milano. Devo dire che mi è capitato di fare un AR, come dicono quelli bravi, un andata e ritorno quotidiana a Milano qualche giorno fa. Sono riuscito addirittura a rimpiangere Firenze da un punto di vista di temperature, quindi non faccio fatica a immaginare che sia effettivamente così, caro Andrea. Saluto Dido che giustamente dice Bobo, perché ora siccome in tanti ho sentito dicono Vieri, allora giustamente Bobo Vieri, così almeno non ci capiamo più niente. Comunque molto semplicemente easy peasy lemon squeeze, avrebbero detto gli inglesi qualche anno fa, Vieri come Bobo, così non ci sbagliamo. Chi non si sbaglia mai nelle operazioni dell'ultimo minuto, nei diritti di riscatto, nelle contropartite tecniche o addirittura nelle buste, termine che ormai è sparito dal calciomercato ma che il nostro ospite, il nostro primo ospite, il nostro prossimo ospite ha vissuto in tutta la sua magia, è proprio lui, è Niccolò Ceccarini, pronto a svelarci tutto il contrario di tutto. Addirittura con lo stacchetto, come le veline di Striscia.
10: Quando uno è un personaggio, voglio dire.
0: Quindi, questa non me l'aspettavo, Nick, però colpo di scena.
10: Anche, è giusto anche che Annalisa celebri il grande giornalista di calciomercato.
0: Allora non dovevo parlare con te, però.
10: Esatto.
0: Questa bella battuta, è un po' cattiva, però con affetto.
10: No, ma infatti c'è Di Marzio collegato, infatti.
0: Bella, bella, così abbiamo chiuso il cerchio, Nick. Bene, come sempre.
10: E, tra l'altro, sì? La notizia del tuo andata e ritorno a Milano l'ho bucata,
0: Lo so, ma l'hanno bucata in tanti, Nick.
10: Però contatto con il tuo amico milanese, questo l'ho confermato, ecco, sì.
0: Infatti l'ho letto, l'avevi scritto sul tuo profilo X 24 ore fa, in piena notte.
10: Non sapevo che ci saresti andato, ma te di solito vai sempre a fare questo viaggio a trovare questo tuo amico.
0: Come avrebbe detto qualcuno, blitz.
10: Sì,
0: termine sì. A me molto caro per il mercato, blitz, esatto. Della Fiorentina su bim bum bam, ecco, blitz.
10: Valorete, ricordiamocelo sempre. Lo sai, Dan, che cosa avevo studiato ieri mentre facevo la trasmissione con Niccolò Santi?
0: Ti salutiamo e ringraziamo.
10: Tutti. Esatto, e gli auguriamo anche un buon fine settimana, perché questo è doveroso anche a Di Nardo a questo punto.
0: Beh, come minimo.
10: Ascoltano. No, stavo pensando che siccome c'è il romano che fa Here We Go, Di Marzio fatta, Pedullà firme nella notte o qualcosa di simile, io vorrei fare gol. Che ne pensi?
0: Bello, Nick, bello. Pensa su Twitter come uscirebbero bene le notizie con un gol finale o anche un gol iniziale, addirittura.
10: Gol della Fiorentina.
0: Esatto.
10: Gol della Fiorentina, preso la Serpe, per dire, no?
0: Certo, un cognome a caso, ovviamente.
10: Sì, oppure preso Poesio, per esempio.
0: Un altro cognome assolutamente a caso. Bellissimo.
10: Oppure gol della Roma, preso, che ne so, voglio dire, Gianni Jacobellis, ecco, mettiamo un'altra.
0: Bello,
10: casa,
0: tutti cognomi e nomi assolutamente casuali.
10: Cioè, gol della Roma e poi mette la notizia.
0: Guarda, io fossi in te proverei, Nick. Io sarei un grande fan, metterei grandi cuori di fronte a tweet di questo tipo,
10: Cioè, potrebbe essere un'idea, secondo te?
0: Io la sposerei quest'idea, così come inviterei Di Nardo, visto che qualche minuto fa eravamo tutti rimasti bloccati sul canale Class TV Moda, se ha voglia a mettermi magari anche qualche evento di sport nei monitor di servizio. No, non è colpa di Di Nardo, però prima eravamo in alcune faccende affaccendate anche noi ed è rimasta una meravigliosa sfilata, non lo metto in dubbio, però ecco, anche se devo dire, per esempio, per trovare un gancio alla Fiorentina, Fabio Paratici nelle sue due conferenze stampa ha sempre parlato di moda, sempre detto, quindi evidentemente sarà appassionato, comunque esperto del settore, visto che l'ha usata due volte la moda come termine di paragone. Io direi quest'ora può essere buona per la MotoGP, poi vi ricordo dalle 15 la sprint e invece alle 16 le qualifiche della Formula 1. Nick, torniamo.
10: Ma vale, prenderà parte anche Luca Di Leonardo, no? Nella sprint, sì.
0: Sì, sì, con la Yamaha. Torniamo a Vieri.
7: Dicevo prima, con un collega brasiliano più tardi faremo un po' il punto dalla prospettiva brasiliana su cosa perde il gremio, le caratteristiche del giocatore, però vorrei capire da te intanto un po' la ricostruzione anche di questa operazione, che già dalle prossime ore porterà il giocatore ad essere in Italia a fare le visite mediche, a espletare tutto il canonico iter prima delle firme.
10: Ma guarda, Benve, io penso una cosa, che questa è un'operazione che a mio avviso è un mezzo segnale, forse non è il segnale totale, ma un mezzo segnale che la Fiorentina forse adesso vuole impostare il suo immediato futuro in una maniera diversa. Investimento su un ragazzo del 2005, un ragazzo che comunque farà i suoi errori, perché comunque quando capirà un po' la Serie A, prepariamoci anche a degli errori, visto che il campionato brasiliano va in una direzione diversa rispetto a quello italiano. Però è un giocatore che ha la personalità, è mancino, è cresciuto, no, come esterno basso a sinistra, gli piace fare la costruzione dal basso, ha questa fisicità, questa buona tecnica, e soprattutto è uno che non si abbatte mai. Quindi la Fiorentina ha fatto questo investimento su un giocatore che costa 15 milioni di euro più 2 di bonus, ed è un segnale, mezzo segnale come dico io, perché ne vedremo molti di questi acquisti secondo me quando ci sarà la possibilità di farli, e a livello economico, perché la Fiorentina oggi ha bisogno di mettere le cosiddette pianticelle, come diceva Pantaleo Corbino, che ho visto ieri con grandissimo piacere dopo tanto tempo. E quindi metti questo, magari ne metti un altro, ne metti un altro ancora, eccetera, e pian pianino ti costruisci una base che possa andare in là negli anni, a conferma di quello che io sostengo, che l'anno prossimo la Fiorentina farà sicuramente un campionato migliore rispetto a quello di quest'anno, anche perché è difficile fare peggio, però non sarà secondo me un'avanguardia, ecco, non sarà, a meno che non succedano situazioni che a volte possono regalare sensazioni e soprattutto finali inaspettati. Penso al Leicester, no, che comincia per salvarsi e poi si ritrova a vincere la Premier League. Ecco, magari la Fiorentina può fare un'annata tranquilla e con la fortuna è un po', voglio dire, di cose che vanno bene, si ritrova
7: anche di cose che vanno male a quelle che le stanno davanti, ovviamente.
10: Ovviamente sì, certo, no, sto parlando di questo. Certo. E quindi questo ragazzo secondo me può essere molto utile in una costruzione di squadra che sarà sicuramente diversa rispetto a come abbiamo visto finora la Fiorentina.
7: Però Nick, visto che sei stato tu stesso a fare una precisa domanda proprio su gli interpreti attualmente nella rosa della Fiorentina in quella zona del campo, vorrei farti due domande. Uno, se l'entità anche economica dell'operazione dal tuo punto di vista porterà la Fiorentina, e grosso, quindi ne faccio una questione sia societaria che di campo, a un certo punto a puntare di avere come titolare Vieri davanti a Ranieri, e fa anche rima, e se in seconda battuta a questo punto dobbiamo aspettarci, anche da un punto di vista proprio di completezza del reparto, magari anche da un punto di vista anagrafico, davvero la cessione in prestito di Comuzzo e magari l'arrivo come quarto centrale, secondo di destra, di un giocatore con altre caratteristiche, magari con più esperienza e con già una conoscenza del nostro campionato più conclamata, più evidente.
10: Ma guarda, io ieri mi hanno raccontato, perché poi l'evoluzione del mercato della Fiorentina è qualcosa di incredibile. Tra l'altro, Benve, ieri mi è arrivata un fotomontaggio, che poi non è un fotomontaggio, ma è praticamente,
7: allora,
10: diciamo, no, e nel senso c'è il Cecca, cioè sì, gli amici di Rutto Sport che hanno preso il Cecca.
7: Certo, certo.
10: Quella dichiarazione, certo. No, dice Ceccarini, clamoroso, Ceccarini si sbilancia, non lo so.
7: Molto,
10: no?
7: Ceccariniana, devo dire, cioè fatta da qualcuno e ti conosce, questo dobbiamo dircelo,
10: sì,
7: chiaramente.
10: Assolutamente sì, e tra l'altro io li ho ringraziati perché mi hanno fatto il più grande complimento in assoluto, cioè la sincerità.
7: Certo.
10: Mi sbilancio, certo, a dire che non lo so, cosa che naturalmente di un giornalista di mercato non dovrebbe mai fare, ma secondo me quando uno non sa le cose è giusto che si sbilancia a dire anche non lo so, perché inventarsi le cose è la cosa più semplice del mondo. Dire non lo so ci vuole anche un po' di coraggio, no? Voglio dire, nel senso di dire, ed onestà intellettuale. Quindi questa cosa mi ha inorgoglito e mi ha fatto molto piacere, tant'è che ieri li ho risalutati e li risaluto anche oggi, perché mi hanno fatto una grande cortesia. Ecco, mi hanno fatto un piacere nella battuta e nello scherzo. hanno individuato la mia onestà intellettuale e io per questo li ringrazio ulteriormente. E detto questo,
7: quindi confermi il non lo so anche alla mia domanda?
10: Certo, e se no, cioè, se no non sarebbe.
7: Sai, poteva essere anche una premessa e poi arrivederci, grazie, non senza entrare nel dettaglio.
10: No, era per dirti,
7: di Comuzzo.
10: Il mercato della Fiorentina è talmente dinamico, no? Che ci sono dei momenti nei quali tu dai una cosa e poi il giorno dopo non sei più convinto di quello che hai detto. Esempio lampante, il buon Pietro Comuzzo.
7: Sì.
10: No, si punta dritti su Comuzzo. Poi ma potrebbe anche partire, poi no, non parte, ma se parte parte in prestito. Ecco, questa è l'evoluzione, voglio dire, del percorso di Comuzzo dall'inizio del mercato adesso. Situazione della difesa, Pongracic e Ranieri, ti sembrerà strano, ma è una coppia che loro non vogliono minimamente smontare, cioè sono due giocatori che non vogliono vendere, e insieme a questo ci si mette Ndur e Ken. Ken merita un discorso a parte, perché su Ken c'è la spada di Damocle delle condizioni fisiche, che secondo me è molto più importante di tutto il resto. Cioè oggi noi ci incaponiamo sulle offerte per Ken,
7: sì,
10: ma le offerte sono limitate perché probabilmente c'è qualcosa che dal punto di vista fisico non dà delle garanzie totali. Cioè ormai l'abbiamo capito, no? Che questo problema lui si porta dietro, cioè è risolvibile, perché poi nessuno lo affronta questo argomento, perché nessuno dà delle risposte. Però se noi giornalisticamente dovremmo fare oggi un'indagine e dire: ma il problema di Ken è un problema che si può risolvere con la terapia? È un problema che si può risolvere con l'operazione o è un problema che non si può risolvere mai? Perché questo, cioè, voglio dire, è qualcosa che non è sostenibile, cioè alla fine rende un giocatore non appetibile nel caso.

0: Francesco, l'omonimo del Benve. Salutiamo Flavione dalla Svezia. Benve, Di Nardo, il Cecca, attacco pesante oggi. Molto bene. Silvo dal Ponte dice: Blitz, noi lo compravamo il lunedì andando alle superiori. Perfetto, un'altra grande esclusiva andata a segno.
1: Sì, sì.
0: Mentre
1: quello,
0: Andrea,
1: però, diciamo, aveva uno scopo un pochino diverso.
0: Sì, non c'è dubbio, assolutamente. E infatti è bello perché poi alcuni termini hanno completamente cambiato anche il loro potere evocativo. Sì. Ora Blitz ricorda o quello dei NAS o quello della squadra X per il giocatore Y. Ecco,
1: esatto.
0: Cambiano.
1: Se poi pensi che quel tipo, diciamo, di giornalino, chiamiamolo così, sembrava una roba strausé, cioè oggi siamo questo, oggi sarebbe praticamente, diciamo, il legge Topolino, ecco.
0: Dobbiamo dirci chiaramente di nuovo, questo rischio c'è, tra l'altro grande parallelismo, questo il direttore Cecca Gol. Andrea dice: stamattina Cecca, ho letto che Torsved ha accettato la Fiorentina, ora si devono mettere d'accordo solo le due società, è vero? Ma
1: allora,
0: dico,
1: io...
0: Torsved, la Fiorentina l'ha scelta già da un po', non stamani.
1: Ma il Cecca naturalmente ve l'ha già raccontato da molto tempo.
0: Oh, ribadiamo.
1: Torsved vuole venire alla Fiorentina, io lo so da almeno da gennaio, e fa tutto il possibile per venire a giocare nella Fiorentina, vedete? C'è anche qualcuno che desidera. Poi un giorno vi racconterò il motivo per il quale Torsved si è innamorato della Fiorentina.
0: Ma non è questo il giorno, tra un po'. Tra un po',
1: sì,
0: non lo
1: magari lo racconteremo
0: ancora.
1: Se verrà in maglia viola. Se non verrà in maglia viola, vorrà dire verrà in vacanza in Toscana, perché la terra gli piace. Un po' come a Robin a Gosens, che si è innamorato della Toscana.
0: Stanno confondendo Robin Hood, ovviamente, perché è un caso di omonimia che non c'entra niente.
1: Sì, sì. Nel frattempo, insomma, salutiamo anche Batman, perché non vorrei che si pensasse che siamo solamente, diciamo, a Robin, Batman e Robin Hood.
0: Ma le società, diciamo, Nick, non parlando di Gotham, ma Sassuolo e Fiorentina, quanto ad oggi sono lontane l'una dall'altra per la vicenda Torsved, valutazione X e Y?
1: È una trattativa più sui nervi che sui soldi. Perché da una parte c'è una squadra che sa che il giocatore non rinnova, che sa benissimo che può contare sul suo sì, che è scontento di stare al Sassuolo e quindi dice: cercherò di sfruttare questo aspetto per fare l'offerta al ribasso. Però allo stesso tempo il Sassuolo dice: che pensi di fregarmi? Male male, io nella peggiore delle ipotesi rimango fregato, ma frego qualche giocatore e lo tengo a parametro zero al Sassuolo. Allora lì la guerra dei nervi, che non è la guerra di Losis, ma è la guerra, voglio dire, diciamo, strategica tra due club, è che per non farsi male nessuno dei tre serve un punto d'incontro. Quindi che Torsved non si metta di traverso, cosa che io ho già consigliato, anche se era un consiglio non richiesto. Poi che il Sassuolo riceva un'offerta della Fiorentina che non sia inadeguata, ma che sia tendenzialmente a dire: vabbè, c'è un anno di contratto, lo perderesti a zero, te ne offro 7-8, per dire, no? No, non che ti offro 2-3 milioni a presa in giro. Ecco, e che il Sassuolo capisca che è meglio prendere qualcosa che niente. Sono stato chiaro?
0: Chiarissimo. Come sempre.
1: Però è altrettanto chiaro che in questa operazione non prendo un euro io. Certo.
0: No, però allora Nick, mi viene da dire che ragionando sugli effetti del tuo ricostruire questa operazione, l'unico rischio ad oggi può essere quello di vedere Torsved a Firenze non prima del previsto, ma più facilmente, tra virgolette, un po' dopo del previsto.
1: Sì.
0: Cioè che possa andare un po' per le lunghe.
1: Esatto, tant'è che Benve non è che la Fiorentina sia senza mezzo centrocampista,
0: no,
1: forse è il reparto dove c'è veramente più abbondanza il centrocampo.
0: E non se ne fa di nulla, perché non facendo neanche l'Europa è un reparto assolutamente sproporzionato rispetto alle esigenze.
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì. E ti dico che da questo punto di vista, ecco, insomma, è chiaro che questa è un'operazione che si può, volendola, si può fare anche a fine mercato, volendo.
0: Ma ti aspetti, Nick, che uno tra Brescianini e Fabian vada via al di là del come? Cioè prestito,
1: allora,
0: prestito.
1: Allora, a me
0: diritto.
1: Hanno detto Fabian assolutamente no, però sai, compararsi bisogna stare con le antenne dritte, e anche Brescianini no. Mi sembra che invece quelli destinati a uscire siano Richardson.
0: Sì.
1: Poi oltre a lui Som che rientra,
0: sì.
1: Fazzini,
0: sì.
1: Quelli che possono partire su offerta sono anche Mandragora e Fagioli, mentre Indurlo vogliono tenere assolutamente.
0: Mentre ad oggi credi che sia, diciamo, impossibile da valutare la posizione di Bianco e soprattutto Amatucci?
1: Ma per me ripartono immediatamente anche loro, sì.
0: Però stavolta mi viene da chiederti se in modo definitivo, allora.
1: Ma io penso che la Fiorentina, se potesse, li venderebbe tutti a titolo definitivo. Il problema è che c'è qualcuno che è invendibile e non, no,
0: però
1: non
0: dico,
1: glielo prendo.

0: Uccini, che mi sembra un giocatore con margine di vendibilità questo.
1: Sì, bisogna vedere quanto vogliono prendere. Per esempio, un altro che potrebbero vendere è Piccoli, però Piccoli lo devono vendere a 20 milioni, perché se lo vendano a 15 o a 10 si fa una minusvalenza e non ce lo possiamo permettere. Quindi è un po' il discorso che, per esempio, anche Comuzzo, secondo me, se lo faranno uscire in prestito, metteranno un prestito con un diritto di riscatto a 26-27 milioni di euro. Molto alto, perché se nel caso in cui almeno dice l'ho venduta a 27-28, non l'ho venduta a 10 o a 15. Io penso questo.
0: Allora, di Torsvet abbiamo parlato. Luca dai Castelli Romani ti chiede anche di Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia.
1: Juanlu Sanchez è un giocatore che aveva cercato anche tanto l'anno scorso il Napoli, però il Siviglia non ha mai accettato l'offerta con 18 milioni di euro. Il Napoli aveva offerto 14, loro non volevano scendere sotto i 16 più bonus. È un buon giocatore Juanlu Sanchez, sinceramente sì, ecco, però io l'ho scritto anche nelle tra tutto mercato web, che è il meno letto di tutto, di tutti gli editoriali, però almeno c'è qualche notizia, e quindi ti dicevo che è un'idea che possono avere, ma non so quanto sia percorribile, ecco.
0: Tra l'altro, sempre diciamo per onestà intellettuale, come ieri vi ho descritto dal mio punto di vista Vieri, per quello che è stato il mio studiare il giocatore, vi dico anche che Juanlu Sanchez ha finito in grande calo la stagione. Questo può voler di tutto e non vuol dire nulla, però dico solo che nel contesto di un Siviglia molto malconcio, molto malmesso negli ultimi soprattutto 2 anni, secondo me è un giocatore è rimasto un po' lì, anche perché comunque è vero, 3 anni fa era nella Serie B spagnola, è comunque un 2003, quindi si è fatto nel frattempo un po' di esperienza. L'anno scorso 18 partite dall'inizio col Siviglia, e il Siviglia non ha fatto una stagione diciamo memorabile. Quest'anno che il Siviglia idem non ha fatto una stagione memorabile, ha chiuso con 23 presenze dal primo minuto, ma ripeto, con un finale di stagione in cui non è stato quasi mai titolare. Si torna, mi sembra, Nick, però su profili di giocatori che metteranno in un certo senso alla prova anche Fabio Grosso, cioè mi sembra che la Fiorentina abbia scelto Fabio Grosso per offrirgli anche dei giocatori un po' da sgrezzare, riconoscendo a questo allenatore il lavoro fatto tra Frosinone e Sassuolo proprio su questo tipo di profili, cioè giocatori che dovevano essere necessariamente migliorati anche da un punto di vista di campo, e quindi da qui la scelta di Grosso, dei Vieri e di tutti i nomi che mi sembra stiano circolando adesso.
1: Eh sì, assolutamente, io credo siano tutti giocatori sui quali lui ci farà un lavoro di crescita, e l'hanno concordato con Paratici evidentemente. Lui gli ha detto: guarda, metteremo dei giovani interessanti nella squadra, tu hai il compito di farli crescere. Tra l'altro Benve, siccome io di solito non lo guardo mai il calcio giocato, perché ormai mi annoia, a parte qualche volta le partite dei mondiali, cioè ho visto il Marocco, mi sono divertito mezz'ora e tutto,
0: solo
1: quanto,
0: mezz'ora
1: c'era.
0: Ovviamente
1: sì,
0: non di
1: mezz'ora
0: più,
1: perché tu capisci bene Benve, quando ho fatto mezz'ora di calcio giocato
0: basta,
1: dire,
0: hai bisogno di un po' di prendere aria.
1: Un conto Benve è quando facevo le radiocronache e le telecronache, allora mi studiavo tutti i giocatori, li guardavo eccetera eccetera. Adesso che ci sono tutta gente più brava che fa questo lavoro e io mi faccio solo il mio calciomercato, quando sono lì un trentino di minuti, poi più recupero. Certo, se poi c'ho il cooling break finisco prima, questo va detto.
0: Alla fine aiuta quello, perché divide la partita di calcio in 4 quarti come nel basket, per cui uno si guarda un ventello e poi saluta la curva.
1: Sì, però ho guardato un pochino qualche highlights, così mi è cascato l'occhio l'altro giorno, perché stavo cercando, volevo vedere i cuccioli di Labrador, non so per quale motivo.
0: Salutiamo Kiwi che è a casa in questo momento,
1: esatto,
0: la mia Labrador.
1: Guardavo un po' i cuccioli di Labrador, i cuccioli di Golden Retriever che mi piacevano molto. A un certo punto su YouTube mi è capitato gli highlights dell'Under 21 e ho guardato un attimo e mi è cascato l'occhio sul feeling tattico tra Ndur e Coleoscio. Ndur lo cerca molto Coleoscio, ho visto 3-4 azioni comunque sia in cui ho visto un feeling tattico abbastanza importante tra i due, e questo mi ha acceso un po' una lampadina. Così,
0: no, io ora non voglio in alcun modo rovinare questa lampadina, ci mancherebbe altro. Però ti faccio una domanda. Coleoscio è un classe 2004, come del resto Ndur, che dopo aver fatto restiamo solo sugli ultimi due anni. Dopo aver fatto un discreto campionato in Serie B inglese nel Championship con il Burnley, l'anno scorso ha fatto 220 minuti nei primi sei mesi con l'Espagnol. Poi è andato in Ligue 1, ha fatto la seconda parte della stagione nel Paris FC, ha collezionato 16 presenze, di cui solo 3 dal primo minuto, giocando per lo più a sinistra e comunque facendo, come direbbe il buon Di Nardo, il backup anche di Jorco. Ora, la mia domanda è: ma quanto e quando la Fiorentina crede che Coleoscio rappresenti non solo, diciamo, un investimento sul futuro, ma
1: non
0: anche sul presente?
1: Importante.
0: Questo vorrei chiederti, parafrasando momenti del passato. Cioè, la Fiorentina tu dici giustamente c'è un feeling, perché comunque con l'Under 21 e poi anche in quelle due amichevoli sperimentali abbiamo visto qualcosa tra di loro. Sì. Ma l'idea della Fiorentina su Coleoscio è quella di prendere un giocatore da svezzare, con l'idea poi di averlo come titolare, o c'è anche in ponte l'idea di prendere un esterno molto più pronto di Coleoscio?
1: Per me è uno dei quattro Coleoscio, cioè secondo me loro sanno benissimo, lo possono prendere in ogni momento e per ora non hanno affondato il colpo, però lo possono fare in ogni istante. Però non credo sia il colpo in attacco Coleoscio, cioè non sia quello l'esterno che fa la differenza. Io credo che loro ce l'abbiano praticamente in mano, il giocatore l'abbiano bloccato e stiano aspettando di vedere. Io ho la sensazione che loro stiano aspettando di vedere se c'è un piccolo margine per Solomon, cioè se gli abbassano il prezzo di Solomon, ma stanno aspettando 2-3 giorni, no, che scala il diritto di riscatto, per capire se il Tottenham abbassa la richiesta, perché poi a 7-8 milioni tu lo potresti anche prendere Solomon, no, voglio dire, quindi potrebbe essere un giocatore utile a 7-8 milioni rispetto, voglio dire, a un 10 milioni, che comunque sì, risparmi 3 milioni, ma non è che poi alla fine cioè tutto fa brodo, no, in questo momento, per cui se riesci a risparmiare 3 milioni di qua, 2 milioni di là, ti avanzano dei soldi per prendere un altro giocatore. Però ecco, non lo vedo come quello che sia, diciamo, l'esterno d'attacco, uno dei due esterni d'attacco titolare della Fiorentina, un ragazzo che sta nei quattro ma che non abbia la titolarità fissa.
0: Allora chiudiamo questo collegamento con il direttore Niccolò Ceccarini, detto Ceccarini Niccolò, con Torsvet non è il giocatore che ci serve, in mezzo al campo fatica. Questo è il punto di vista di Marco da Firenze, però vorrei capire in mezzo al campo fatica in base a cosa lo scrivi, Marco.
1: Sì.
0: Detto, io ho un'idea completamente diversa su Torsvet e secondo me è un giocatore di tutt'altra categoria rispetto ai vari brescianini e company, quindi lo prenderei domani, a patto che la Fiorentina ovviamente si liberi di gran parte del suo centrocampo. Chris non capisce questo. Ieri ho sentito più pareri sul fatto che Vieri non partirebbe da titolare e quindi dovrebbe essere Ranieri il titolare all'inizio. Che senso avrebbe dopo i disastri difensivi dello scorso anno? Però Chris, lo ha detto prima anche Nick, non so se vuoi ribadirlo, cioè, la Fiorentina non pensa, per sintetizzare, che Ranieri abbia fatto chissà quanti e quali disastri difensivi l'anno scorso.
1: Eh sì, è uno di quelli che tengono volentieri, quindi lui è Pongracic. Io scherzosamente l'altro giorno un dirigente della Fiorentina gli ho detto: a uno gli piace impostare dal basso, un altro gli piace fare il mediano, speriamo che si ricordino che fanno il difensore ogni tanto, no? A battuta, meno male questa battuta è piaciuta, ecco, diciamo così.
0: Poi Nicola dalla Somalia: ma se Udogie rimane al Tottenham, Luis va all'Arsenal? Ciao a tutti.
1: Guarda, Luis ha una serie di proposte ultimamente impressionanti. Tra l'altro anche l'Australia l'ha chiamato dopo questo ciclo del mondiale, dopo Volpato potrebbe andare anche lui a fare, cioè avendo, diciamo, il doppio passaporto, potrebbe andare in nazionale anche australiana, quindi siamo a valutare insieme al Desdink nazionale quali sono le soluzioni migliori. Ovviamente io faccio solo consulenza a titolo gratuito per Luis e ovviamente spero sempre che queste trattative non vadano in porto, perché se poi dopo mi va all'estero non posso più giocare con lui, ecco, e quindi a maggior ragione lo illudo che ci siano delle possibilità per poi smontargliela all'ultimo tuffo.
0: Poi Maurizio dice: Ceballos è molto forte, ma quanto costa secondo voi? Ora penso che la domanda quanto costa sia riferita all'ingaggio, visto che ha rescisso il contratto che lo legava al Real Madrid nella giornata di ieri, quindi è un free agent, come direbbero quelli bravi.
1: Sì,
0: sul quanto costa,
1: sì.
0: Ti domando lì quanto potrebbe chiedere di ingaggio, ecco, penso
1: allora,
0: sia il senso.
1: Questo è un giocatore che la Fiorentina che piace molto alla Fiorentina, perché gli avevano già fatto un'offerta l'anno scorso.
0: Sì, se ne era parlato l'anno scorso, direttore.
1: Io non lo so, io penso che loro non possono andare oltre 2,5 come offerta, nel caso, perché sennò si ritorna al solito discorso. Sì. Però probabilmente, forse, ora di che anno è Ceballos?
0: È un classe 96, Nick, 30 anni ad
1: allora...
0: agosto.
1: Se ha 30 anni, non lo so se hanno voglia di fare un investimento anche di ingaggio, perché mi sembra vadano su un altro tipo di filosofia.
0: Chiudo con la domanda di Luca, che ti chiede se questo immobilismo sul mercato generale, dice lui, è causato dal mondiale.
1: Ma ragazzi, io sull'immobilismo, tra l'altro tra un po' verrò lì, avvisate anche Di Nardo a fare il mio video da 35 secondi a 40 gradi, quindi
0: lo sapevi, tra l'altro Di Nardo, ricordiamo, ha sempre facoltà di parola, e sapevi dell'arrivo di Niccolò Ceccarini?
2: Sì.
0: Bene, perché dovete sapere, Di Nardo con me parlerà come Holly Williams dei Griffin, quindi chi non conosce il personaggio vada su YouTube e troverà il senso a questa mia affermazione.
1: No, stavo dicendo questo, l'immobilismo nel mercato generale francamente mi sembra un po' riduttivo.
0: Non lo vedi?
1: No, 3 giorni fa l'Inter prendeva Palestra e il Chelsea gliel'ha portato via a 55 milioni. 3 giorni fa Nico Paz era del Real Madrid e ieri è diventato un giocatore del Como per 60 milioni. Si è scoperto che il Milan ha speso 65 milioni di euro più 5 di bonus per Gonzalo Ramos. Ghila è a un passo da diventare un nuovo giocatore del Napoli. La Fiorentina ha preso Vieri. L'Atalanta ha venduto per 100 milioni 2 giocatori. La Juventus sta prendendo Kolo Muani e sta cercando di fare anche il portiere nuovo. L'Inter comunque è su più fronti attiva, su Solé, su Curtis Jones. E ho parlato, la Roma appena vorrebbe prendere il più prima possibile Dodò e sta lavorando su Greenwood.
0: Ma Nico, guarda, io potrei girarti anche il Real Madrid.
1: L'immobilismo non lo vedo, sinceramente. Mi sembra che sia invece pronti, attenti, via. Mi sembra che 2 squadre italiane abbiano speso un sacco di soldi. Sì, sì. Sto parlando del Como e del Milan.
0: Ma poi volevo dire, anche all'estero, il Real Madrid ha ufficializzato Konaté, Cucurella, a breve Dumfries, Mourinho, cioè voglio dire, è pur sempre il 27 giugno, ragazzi, non è il 27 agosto, quindi
1: sì,
0: mi sembra.
1: Comunque in Italia dopo tanto tempo sono rispuntate cifre importanti, cioè di spese di club, non di prelevamenti, cioè non come quando va al banco, ma se no che ti tiri fuori i soldi e quindi vengono da te, ti comprano e ti danno soldi, quindi li tiri fuori, cioè perché Gonzalo Ramos, ragazzi, erano tutti il rispetto, ma voglio dire, certo, se Retegui è costato 70, va bene 65 più 5 Gonzalo Ramos, perché qui è tutto strano, no? Però qui c'è un Milan che tira fuori 70 milioni e non è in Champions, e c'è un Como che va in Champions e che decide di investire 60 milioni su Nico Paz. Forse qualche tempo fa si sarebbero potute fare queste operazioni, ma a fronte di una grande cessione.
0: 14:39, direi che anche per oggi, caro Niccolò Ceccarini, è davvero tutto.
1: E a questo punto la linea va al mare, dove troveremo il nostro Alessandro Di Nardo in ciabatte, che vi regalerà un ombrellone a chi risponderà a questa domanda.
0: Qual è la domanda, direttore?
1: La domanda è: Annalisa ha giocato o non ha mai giocato a pallavolo? Rispondete e telefonate allo 055 77 711 491, che è un numero a caso
0: inventato.
1: Dove qualcuno
0: con il rischio che poi possa rispondere davvero qualcuno, peraltro.
1: Esatto, però voglio dirti, Ben, risponditi, ha giocato o no a pallavolo Annalisa?
0: Secondo me no.
1: E secondo me invece sì, controllate, vedrete che ha avuto anche un'esperienza come giocatrice a pallavolo.
0: E allora andremo tutti immediatamente a googlare, come direbbero quelli bravi. Grazie direttore, alla prossima.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Allora, 14:39, ci fermiamo, tra pochissimo leggo Juan, Giovanni, Vieri, ascoltiamo i vostri WhatsApp audio, tra pochissimo, dopo il break, ancora su Vieri dal Brasile, per capirci qualcosa in più su questo giocatore che nelle prossime ore arriverà a Firenze, visite mediche e poi firma sul contratto.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 14:45, Radio Firenze Viola, Francesco Benvenuti, Alessandro Di Narto con facoltà di parola, 348-7513-933, 055-77111-71. Giovanni da Scandicci scrive: Benve, purtroppo Atalanta su Torsvet. Sai, caro Giovanni, può anche esistere ovviamente, diciamo, concorrenza sul mercato per alcuni obiettivi. Dovrà essere brava la Fiorentina, da un lato, diciamo, a dare concretezza ai desiderata del giocatore, trovando però l'accordo col Sassuolo, che sappiamo benissimo essere con o senza, e adesso senza, Giovanni Carnevali, comunque una bottega non solo cara, ma che va anche accontentata con i giusti elementi. Allora, siccome ho visto, caro fenomeno Di Nardo, un WhatsApp audio di Vieri, io creerei un attimo, diciamo, una finestra dedicata a Vieri, che sia un nome, un cognome, con la I o con la Y. Intanto ci ascoltiamo il WhatsApp audio del nostro ascoltatore e poi andiamo avanti su altri fronti. Quindi tra pochissimo cominciamo, diciamo, l'ordine da rispettare è un ordine decrescente di importanza, perché prima ci sono i nostri ascoltatori e poi tutto il resto, chiaramente. E quindi cominciamo dal primo WhatsApp audio di oggi.
3: Ciao, scusate, una cosa che non c'entra nulla con il calcio. Ieri sono stato a vedere un film, una produzione nostrana, diciamo, indipendente,
2: sì,
3: girato a Grassina. Perciò ho detto, vabbè, ora lunedì manderò un messaggio a Radio Firenze Viola quando c'è Ceccarini. Ora c'è Ceccarini e quindi mando ora questo messaggio. E poi invece ho visto che c'è anche, come diciamo, fa un cameo, Niccolò Ceccarini, che intervista il sindaco di Bagnaripoli e che alcuni scambiano per un alieno, gli fanno dei gavettoni. C'è un film incredibile. Vieri.
2: No, fermi tutti. Allora, qui sarebbe a questo punto da richiamare Niccolò Ceccarini e chiedere un attimo chiarimenti.
4: Il film esiste.
2: E ora anch'io credo sia uscito alla fine del 2025 e poi magari, diciamo, poi riproposto nei mesi successivi. Ora, a questo punto, caro Vieri, ci hai messo non una pulce, un esercito di pulci negli orecchi, quindi servirà assolutamente un approfondimento. Non conoscevo il film, ma sapere Niccolò Ceccarini può aver fatto un cameo, una piccola parte in un film, già mi manda nell'iperuranio, quindi sto veramente volando. Grazie di questa chicca, perché personalmente la ignoravo e quindi ora mi sento una persona migliore. Juan invece, qui coinvolgo il buon Di Nardo prima di passare, diciamo, all'altro Vieri, protagonista della situazione, chiede di Valentini e di Moreno. Percentuali, momento percentuali. Io sono un grande fan delle percentuali, possibilmente non i numeri tondi, quindi non 60, 65, 70. Dal tuo punto di vista di valente osservatore della realtà,
4: Non Valentini,
2: qual è la percentuale a tuo avviso relativa alla permanenza dell'uno e dell'altro in Viola?
4: Ti devo dire la verità, Francesco, faccio molto fatica a concentrarmi dopo quello che ci hanno scritto, perché io sono...
2: Io ho visto
4: partito,
2: la locandina, anche.
4: Sono partito per la tangente, ci sono dei trailer di questo film che, ripetiamo, si chiama UFO, produzione di Grassina, amatoriale, diciamo. Magari, guarda, lancio un appello, se qualcuno l'ha visto ci può confermare la presenza di Niccolò Ceccarini, che comunque si conferma ineffabile, no? Perché arriva qui, ci sta magari 5-6 ore e ti può dire per almeno 60 volte la serpe all'Arsenal, ma magari non ti dice che ha partecipato a un film. La prima cosa che diresti te, vabbè, è anche per questo che lo amiamo.
2: Certo, perché le sue priorità non sono le nostre.
4: Però se qualcuno davvero ci manda uno screen, mi farebbe veramente felice. Questa è una richiesta quasi personale, perché poi a quel punto possiamo chiudere qui.
2: No, è l'apice della nostra storia anche radiofonica.
4: Sì,
2: è impossibile, cioè, fare meglio.
4: È Ceccarini che si eleva all'ennesima potenza. Su Valentini, che fa rima con Ceccarini.
2: Sì.
4: È in partenza, come lo è sempre stato nelle sue due finestre a Firenze. Ricordiamo, 0 minuti in gare ufficiali per un calciatore arrivato a gennaio del 2025 e praticamente ancora in cielo fanato per la Fiorentina, con due prestiti al Verona. Vedremo, io credo che possa ancora ambire a una bassa Serie A, magari, quindi il Verona no,
2: sì,
4: perché è retrocesso, che so, Cagliari o qualche squadra del genere, anche se i nomi non si sono fatti, o magari anche una strada in Spagna. Su Mati Moreno stessa cosa, perché poi insomma l'arrivo di Vieri, lo dicevamo prima, cambia un po' le carte in tavola, diceva Nicolò Ceccarini, e che è il nostro attore, che con Muzzo potrebbe andare via. Io credo che possa arrivare un altro centrale che possa fare il quarto nel pacchetto poi formato da Pongracic, Vieri e Ranieri. Mi hai chiesto le percentuali?
2: Sì, dai, bilanciati.
4: Ha detto che secondo me c'è proprio un momento quasi dall'Alessandro Borghese, cioè okay, il momento del campo in cui, se Valentini e Mati Moreno arrivano al 9 luglio ancora come tesserati della Fiorentina, a grosso potrebbe anche prendere il pazzo e dire: oh, Mati Moreno è il centrale più forte che abbia mai visto. Può succedere. 90% Valentini, 78% Moreno, ma solo per il fatto che è stato un po' più lontano, magari c'è un po' più di curiosità di vederlo dopo l'anno di prestito in Liga. Ma ora la curiosità, lo ripeto, è solo per una cosa, quindi aspetto novità.
2: Tutto irrilevante di fronte a questo messaggio che ha condiviso con noi Vieri, perché del resto insomma è un po' Vieri mania in queste ore, con la I, con la Y, e quindi... Mentre cresce l'hype, direbbe Di Nardo, ma anche Paratici, ma anche il sottoscritto in fondo, per questo film con Niccolò Ceccarini, noi ascoltiamo insieme a voi un'intervista che abbiamo realizzato al collega brasiliano Rodrigo Oliveira, che segue da vicino la realtà del gremio e che dal Brasile ci racconta un po' le caratteristiche del giocatore, come è stato anche accolto da un punto di vista anche economico, finanziario, tutto questo in casa gremio, con una situazione ben specifica. Ci dice anche la sua su quello che si aspetta essere il percorso di adattamento al calcio italiano. Ci ascoltiamo l'intervista, poi rientriamo e proseguiamo con la nostra scaletta, ma intanto sentiamo l'intervista. Rodrigo Oliveira, grazie di aver accettato il mio invito. Vorrei iniziare innanzitutto chiedendoti: che tipo di giocatore è Vieri e quali sono pregi e difetti del difensore brasiliano?
5: Vieri is a very good center back. He's tall, strong in the air and very reliable when defending crosses into the penalty area.
2: Vieri è un difensore centrale ottimo. È alto, forte nel gioco aereo, molto affidabile quando si tratta di difendere sui cross all'interno dell'area di rigore. Ha effettuato diversi salvataggi cruciali di testa per impedire i gol avversari. Anche molto veloce, e questo è uno dei suoi più grandi punti di forza. È diventato titolare nel gremio proprio in virtù di questo. All'inizio della stagione c'erano difensori molto più esperti, ma l'allenatore Luis Castro voleva un giocatore veloce, quindi Vieri, anche se molto più giovane, è diventato via via titolare. Oltre a questo è importante dire che Vieri è il leader tra tutti i difensori centrali del Brasileirão per numero di contrasti per partita, anche se il gremio è solo 16° in classifica. È anche uno dei difensori con la più alta precisione nei passaggi della competizione. Lo descriverei quindi come un difensore centrale completo, aggressivo nell'uno contro uno in fase difensiva, soprattutto nei duelli aerei, e molto a suo agio con la palla tra i piedi. I suoi passaggi sono ottimi. La principale area in cui deve ancora migliorare è a livello di maturità, di esperienza. Questa del resto è la sua prima stagione. Ha giocato solo 6 mesi come titolare fisso. La scorsa stagione, per esempio, ha giocato più come terzino sinistro, in una posizione in cui può giocare, ma non gli piace molto, preferisce giocare come difensore centrale, e qui però ha avuto solo 6 mesi di esperienza. Forse non è ancora pronto per essere fin da subito eccezionale con la Fiorentina, fin dalla sua prima partita, ma ha sicuramente un grande potenziale per diventare un grande difensore centrale, e sono sicuro la Fiorentina abbia fatto un ottimo acquisto. C'erano molti altri club interessati?
5: We heard a lot of rumors linking him with English club.
2: Abbiamo sentito molte voci in merito a club inglesi, ma per quanto ne sappiamo la Fiorentina è stata l'unica società a fare un'offerta concreta. Sicuramente è possibile che ci siano state altre offerte di cui magari non siamo a conoscenza, ma vi posso assicurare che comunque Vieri è stato sul radar di diversi club europei per parecchio tempo. Gli osservatori lo stavano seguendo da un po', quindi per noi non è una sorpresa che alla fine si sia trasferito in Europa.
5: Scouts have been following him for a while, so it's not a surprise for us that he ended up moving to Europe.
2: Da un punto di vista economico, dal tuo punto di vista, la Fiorentina ha chiuso un ottimo affare? Il gremio avrebbe potuto anche chiedere una cifra più alta per il giocatore?
5: I think Fiorentina got a very good deal and I don't believe Gremio could have sold him for a significantly higher fee.
6: Penso che la Fiorentina abbia fatto un ottimo affare e non credo che il gremio avrebbe potuto venderlo a una cifra significativamente più alta, in principio a causa della situazione finanziaria del club. Il gremio ha bisogno di raccogliere fondi, quindi vendere un giocatore in questa finestra di mercato non è stata una scelta, ma una necessità. Era più che importante. Per questo motivo il club non è mai stato nella posizione di poter pretendere un prezzo più alto per il giocatore.
5: Because of that, the club wasn't really in a position to demand a higher price.
6: Come vedi il processo di adattamento di Vieri nel calcio europeo e nel calcio italiano? Questa è probabilmente la domanda più grande che circonda Vieri. È un professionista di fatto con continuità solo da pochi mesi, un titolare fisso da pochi mesi e si è affermato all'interno di un periodo molto difficile per il suo club, per il gremio. La squadra è in difficoltà, vicina a zona retrocessione. Comunque in un contesto del genere è riuscito a mettersi in mostra. È difficile prevedere quanto rapidamente riuscirà ad adattarsi al calcio europeo. Alcuni giocatori ci riescono quasi immediatamente, per altri serve più tempo. Probabilmente avrà bisogno di un periodo di adattamento, ma non mi aspetto sia lungo. Ha le doti fisiche, la qualità tecnica e la mentalità per diventare un ottimo difensore anche nel calcio italiano. È un difensore centrale abile e penso che questo sia l'aspetto più importante. Sono sicuro la Fiorentina abbia fatto davvero un ottimo affare.
5: I'm sure that Fiorentina made a great deal.
2: E dunque direi parole al miele per l'acquisto da parte della Fiorentina di Vieri, da parte del collega Rodrigo Olivera, che ci ha aiutato, al di là della descrizione del giocatore tra qualità, pregi, difetti, margini di miglioramento, un po' anche a capire il contesto della crescita di questo giocatore, nel senso che è stata una crescita perentoria, assoluta, arrivata negli ultimi sei mesi. Ovviamente l'evoluzione tattica è tutta in divenire, nel senso che appunto è un giocatore che nasce come centrale e poi ha un'evoluzione anche molto moderna, va detto, perché io ve lo dicevo anche ieri per chi ci ha seguito, a chi si compra, io in lui vedo come stella polare, quindi non un paragone, ma come stella polare, quindi creando una distanza, un'evoluzione potenziale alla Bastoni, alla Pau Torres, ma anche alla Gvardiol. E per chi ha visto il Manchester City, e sicuramente Di Nardo è tra questi, sa benissimo che Gvardiol è un centrale difensivo che però si è adattato molto bene anche a fare, in modo chiaramente molto anomalo, il terzino sinistro. Ovviamente parliamo di realtà, ma penso anche a quella che è stata un po' l'evoluzione di Calafiori all'Arsenal. Insomma, sono tutte realtà ovviamente che non riguardano ad oggi Vieri, quindi partiamo dal presupposto che la Fiorentina lo prende non con questo scenario. Stiamo leggendo tanti parallelismi, riferimenti. Sicuramente è un investimento per un difensore, insomma, che fa rumore, e quindi la curiosità è tanta anche per capire quando e se arriverà un chiaro cambio di gerarchie, perché come diceva anche prima un ascoltatore, arriverà un momento in cui bisognerà un po' anche interrogarsi su, uno, cosa vuol fare la Fiorentina in campo di Vieri e conseguentemente cosa vuol fare la Fiorentina di Ranieri in campo, considerando che tutte e due sono di piede sinistro. Salutiamo e ringraziamo Dimitri da Firenze che ci manda uno screenshot direttamente dal film di Niccolò Ceccarini, quindi è tutto vero, abbiamo raggiunto la fonte, ce l'ha confermato, quindi avanti tutta. Io sono al settimo cielo, sono veramente estasiato. Nicolas Cage Carini dice: Moreno, freddura meravigliosa, Moreno, hai vinto il premio miglior messaggio del sabato. Chiuderei questa prima ora con la domanda di Aldo da Piombino, a cui può rispondere il diretto interessato: ma Di Nardo non ci va mai in ferie?
4: Domanda sì, delicata, eh? Sì, ci andrò, grazie per il consiglio. grazie
2: anche per la premura, diciamo.
4: Sì, diciamo, sono necessarie fra un po'. Andrò a metà agosto.
2: Quindi
4: sì.
2: C'è da aspettare ancora quasi due mesi, un mese e mezzo tutto.
4: Mamma mia.
2: Che beffa. Tra l'altro, quindi questo vorrà dire per Di Nardo saltare, se metà agosto, vuol dire metà agosto, l'esordio ufficiale della Fiorentina in Coppa Italia contro Benevento o Ravenna.
4: Guarda, mi piange il cuore soprattutto in caso di Fiorentina-Ravenna, perché potrebbe atterrare al Franchi un ex alieno come Ronaldinho.
2: Dice la partita marketing che
4: mi dispiace.
2: Il Ravenna potrebbe scegliere,
4: non so se a Nairobi ci sono delle televisioni che insomma hanno i diritti della Coppa Italia, dei 32esimi di Coppa Italia.
2: Sai meglio di me che la presenza di turismo italiano in Kenya è altissima, elevatissima, quindi secondo me la risposta è sì. Quindi potresti vedere Fiorentina Ravenna,
4: sarebbe bellissimo,
2: dalle spiagge del Kenya. Chiudiamo con Dido che dice: andare a prendere i giocatori da società con l'acqua alla gola è un metodo che usava un certo DS romano. Fop e divvelo. Sì, però ora Dido, perdonami, con tutto l'affetto e la simpatia che mi fanno i tuoi messaggi, mi spieghi come si può fare un processo alle intenzioni per il primo acquisto di Paratici? Cioè, come se da un acquisto si potesse rintracciare un sistema, un modus operandi. Io vi voglio bene, ragazzi, però veramente nelle ultime 24 ore mi confermate tanti di voi che la parola equilibrio, il concetto di calma, di cautela, non trova, terreno fertile. Cioè, come si può paragonare un'operazione, peraltro come se fosse un problema nel caso specifico di Vieri? Cioè, allora, siccome c'è un club in difficoltà che ha bisogno di denaro contante, allora è sbagliato andare a prendere i giocatori di tale squadra. Peraltro in questo caso, ripeto, è un giocatore e non è un sistema, non è il sistema Paratici. Questo, diciamo, è il mio punto di vista. Ovviamente spero in una risposta da parte di Dido. Noi ci fermiamo, si chiude qui la prima ora di diretta in questo 27 giugno di Radio Firenze Viola, ma tra pochissimo ritorniamo sempre con voi.
1: Radio Firenze Viola
0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
11: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
12: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Ti fa tifosi viola, vi aspettiamo!
13: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
14: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
15: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
16: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
17: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
18: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
19: Tutti matti per il Velvet Pet.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15:07, eccoci qua, Radio Firenze Viola, ancora in diretta. Francesco, benvenuti. Alessandro Di Nardo, tutti voi. 348-7513-933-055-77-111-71. Il Pecora, caro Ale, inaugura, diciamo così, per l'estate 2026 un tormentone che ci farà compagnia, direi a partire presumibilmente al 7, 8, 9 luglio, poi magari ci possiamo portare un po' avanti come sta facendo il nostro caro ascoltatore. Vi immaginate fare gli allenamenti al Viola Park con 40 gradi all'ombra? Roba da manicomio, buon caldo a tutti. Questo è il messaggio del Pecora. Ora, ci scherzo, caro Marco, ci rido, però devo dire che è un grande classico dei tifosi della Fiorentina da quando esiste il Viola Park. Poi... certo, sono trattative mostruose quelle portate a termine da Milan e Como, ma loro non hanno bisogno dei rinforzi di cui abbiamo bisogno noi. Se prendono e pagano anche il giusto gli esterni e poi una punta e poi chissà chi, se ci aggiungi 17 per Vieri, si passano di nuovo i 100 milioni sul mercato in entrata. Ci sono questi soldi da spendere? Boh, si risponde anche da solo Claudio. Poi l'eventuale presa per la gola, tornando alla riflessione su Vieri, diciamo, e le difficoltà finanziarie del gremio, se non lo prendevamo noi ci sarebbe stato qualcun altro che lo avrebbe fatto, e forse stringendo di più le dita sul collo. Questo è il messaggio di Moreno. Allora, sentiamo WhatsApp audio e poi ci concentriamo su diciamo uno dei giocatori in uscita per quanto riguarda la Fiorentina, cercando un po' di capire se una delle squadre di cui si è parlato per Fazzini è davvero intenzionata, diciamo, quantomeno a bussare alla porta del giocatore. Ma intanto WhatsApp audio.
20: Buonasera, dai, Daniele Bion. Mi spiegai dove è il problema se Daniele fa la panchina? Tra l'altro io strapedo anche per Daniele, perché per me è il mio capitano, mi sente che ha. Ma cioè, che problemi c'è se fa la panchina? Va benissimo, lui fa la panchina e io terrei anche Moreno a fare la panchina. Se poi invece tu trovi da vendere per 7-8 milioni, ti trovi un grullo e ti dà, allora tu puoi andare a pigliare Giugani a un milione e mandare Comuzzo a giocare a rivalorizzarsi. Ma io non vedo tutto questo problema di Daniele in panchina. Cioè, Gatti fa la panchina alla Juve, Acerbi la fa all'Inter, perché Daniele non la può fare alla Fiorentina?
2: Allora, tutto vero, tutto giusto, dico solo che la Fiorentina, secondo me, in questo momento deve fare delle valutazioni chiare, perché in una stagione come questa non è tanto questione di panchina o contro panchina, è questione di avere una stagione in cui hai solo il campionato. Quindi secondo me non è una questione di poco conto le gerarchie che avrà in mente Grosso, anche perché, spoiler, l'anno scorso il Sassuolo aveva nei tre giocatori di diciamo così, con il più grande minutaggio, tre dei quattro difensori della linea 4 di Grosso. Quindi abbiamo Valukiewicz, che è un terzino adattatissimo, nel senso che è un centrale che però Grosso metteva lì bloccatissimo, anche perché davanti giocava spesso e volentieri Berardi. E poi chiaramente gli insostituibili Muharemovic e Izes. Questo non vuol dire chiaramente Grosso prenderà una linea 4 e al netto di infortuni o squalifiche quella sarà vita naturale durante nella Fiorentina 2026-2027. Però secondo me non è così irrilevante, non è così secondario il discorso delle gerarchie sulla linea difensiva. Poi Ranieri può andare in panchina, certo, ma allo stesso modo mi viene comunque da considerare questa situazione molto intrigante, cioè da dover monitorare. Ecco, io non la considerando anche tutto quello che è successo l'anno scorso, secondo me quello che la Fiorentina pensa di Ranieri e quello che Grosso penserà di Ranieri non è così irrilevante come dice l'ascoltatore, cioè se va in panchina va in panchina. Io non la derubricherei in questo modo, però chiaramente insomma ci sarà tempo e modo di confrontarsi campo alla mano. C'è invece tempo e modo di confrontarsi con il grande Luca Di Leonardo, oggi non per il fantacalcio ma in quanto giornalista di 131, perché comunque l'asse Firenze-Cagliari dobbiamo capire se potrà o meno riscaldarsi, accendersi come dicono i giornalisti di mercato, quelli bravi, per un giocatore attualmente in viola. Quindi ciao Luca e buon weekend.
3: Buon weekend a te, ciao Fra, un saluto a tutti.
2: Che bello ritrovarti, ci sarà tempo e modo di farlo anche in ottica fantacalcistica. Siamo ancora lontanissimi, però siamo ancora lontanissimi dall'inizio della stagione, il mercato deve ancora entrare nel vivo, anche se il Cagliari si sta già muovendo. Visto, e tra l'altro, guarda, c'era prima un ascoltatore che ci scriveva e diceva che dal suo punto di vista il mercato in generale gli appariva troppo fermo a questo ascoltatore il mercato. Ecco, se vado a vedere in realtà, prima abbiamo citato tante squadre, il Cagliari per esempio ha già in un certo senso messo sta mettendo in ordine, diciamo così, il suo centrocampo, tanto nelle entrate quanto nelle uscite, Romano, Gaetano, insomma mi sembra il Cagliari per esempio stia dimostrando che non è così vero che la Serie A è ferma perché c'è il mondiale da un punto di vista di mercato, no?
3: Sono d'accordo, anzi ci sono già diverse notizie per essere comunque il 27 giugno. Come hai detto Betu, il Cagliari sta aspettando l'ufficialità sia di Akrakiri, che è un giovane 2006 ex Everton, ha già fatto le visite mediche, e poi stamattina ha fatto le visite mediche Alessandro Romano, classe 2006 Vivaio Roma, lo scorso anno nella seconda parte ha giocato allo Spezia. Siamo in attesa di capire se arriverà o meno oggi, non abbiamo ancora notizie, quindi forse non arriverà, però insomma visite mediche tutto ok, si aspetta l'ufficialità. E ritorniamo un po' al discorso fra relativo a Fazzini,
2: sì,
3: che comunque è un prospetto sicuramente interessante, è un prospetto che è da canone Cagliari, perché comunque è un 2003, tra l'altro il direttore nuovo, direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi, che conosce benissimo Fazzini, avendolo avuto a Empoli. Per ora non abbiamo conferme come 131 riguardo a un interesse di Fazzini, però oggi siamo appena al 27 giugno e bisognerà capire effettivamente quale sarà la situazione legata a Gaetano, perché comunque sappiamo dell'interesse dell'Atalanta, sappiamo dell'interesse di Sarri per Gaetano, però chiaramente bisogna capire qual è la richiesta del Cagliari, che si parla di 18-20 milioni, e l'offerta dell'Atalanta, che per ora è 10-11 più eventuali bonus. Quindi sono ancora per le parti lontane, è ovvio che comunque un giocatore come Fazzini potrebbe essere interessante per un centrocampo del Cagliari. Come hai ricordato bene tu, ma l'ha detto anche sia Giulini sia Cardi in conferenza, il Cagliari che perde Folorunso, perde Sulemana, insomma perde anche Mazzitelli, centrocampo un po' da rifondare. Quindi Fazzini può essere un prospetto interessante, però ripeto, ad oggi non abbiamo conferme da questo punto di vista.
2: È chiaro, lo dicevi tu stesso Luca, la connessione nasce per la lunghissima permanenza di Accardi ad Empoli, che quindi di fatto ha visto il giocatore sostanzialmente nascere e poi esplodere a certi livelli, considerando poi che appunto Fazzini arriva ad Empoli nel 2017 a 14 anni, fa tutto il percorso per poi fare 72 presenze e 5 gol nei 3 campionati di fatto, perché poi l'esordio lo fa in Coppa Italia nel 2021-22, ma poi a livello di conferme nella prima squadra sono stati 3 gli anni in cui Fazzini è stato nella prima squadra degli azzurri con Pietro Accardi come dirigente. È ovvio che insomma c'è una connessione chiara ed evidente. Mi viene anche da pensare che e da chiederti quindi sotto questo punto di vista, per come hai visto quest'anno il Cagliari di Pisacane, un giocatore come Fazzini tatticamente come lo inseriresti, e se dal tuo punto di vista, qualora dovesse andare in porto un'operazione che come giustamente detto ad oggi è più sulla carta che su altro, che tipo di caratteristiche andrebbe a sostituire, che tipo di giocatore andrebbe a sostituire, tatticamente come lo vedresti ben impiegato da parte di Pisacane per quello che si è visto quest'anno?
3: Ma il Cagliari ha perso solo Russo, che comunque è un giocatore che ha fatto vari ruoli in questa stagione. Ha fatto la mezzala, ha fatto l'esterno, ha fatto la seconda punta, ha fatto anche la punta centrale, perché comunque è capitato anche di fare la punta centrale quando comunque mancava Belotti, Borrelli non era al meglio, Clixoi, sappiamo un po' tutte le varie problematiche. È ovvio che un giocatore come Fazzino, un giocatore d'utile, può fare la mezzala sicuramente, quindi potrebbe andare a fare la mezzala sinistra, potrebbe fare anche l'esterno, insomma sicuramente è un giocatore duttile, è un giocatore che può piacere a Pisacane. Sappiamo un po' come lui riesce a lavorare con i giovani, anche se 2003 giovane, insomma non è tanto più tanto giovanissimo,
2: è giovane per l'Italia, diciamo così.
3: Esatto, assolutamente. Però è anche vero che un giocatore come Fazzini potrebbe essere interessante magari anche in un ambiente come Cagliari, perché un conto è giocare a Firenze, sappiamo un po' anni secondi, un conto è giocare a Cagliari, non che Cagliari sia tranquilla e serena, però sicuramente ha la possibilità di crescere all'interno di un progetto giovani, all'interno magari di un allenatore che potrebbe dargli fiducia. È un giocatore che a me personalmente piace tanto, però se noi andiamo a vedere i dati, è vero, 2003 comunque ha fatto 3 stagioni da professionista all'Empoli, alla Fiorentina insomma più bassi che alti possiamo dire, anche legato magari all'infortunio. È un giocatore che probabilmente Cagliari potrebbe essere una sorta di rinascita, ammesso che sia un giocatore che può avere delle potenzialità, perché noi lo ricordiamo all'Empoli, con l'Empoli ha vinto lo scudetto, quindi era sicuramente uno dei giovani più interessanti. Però poi nel momento in cui succede che vai a fare il professionista, insomma un po' diverso, un conto è giocare in primavera, un conto è giocare in Serie A. Può essere sicuramente un buon prospetto, ripeto, può fare vari ruoli, lo vedo bene come mezzala sinistra, un giocatore capace di inserirsi, qualche gol lo fa, prende anche un po' troppe ammonizioni, questo perché magari è abbastanza focoso, ecco, nei duelli, infatti per un centrocampista prende un po' troppe ammonizioni. Però ripeto, la connessione può essere a Cardi, il discorso relativo ai giovani, il discorso è che il Cagliari comunque è alla ricerca di centrocampisti, può essere sicuramente un nome.
2: Nel salutarti Luca, considerando che insomma da Cagliari avete ammirato, anche se forse un termine un po' forte, la crescita di Roberto Piccoli, che comunque in quella stagione, la 24-25, ha chiuso in doppia cifra la sua annata, 10 gol in campionato e 2 in Coppa Italia, poi aveva fatto anche l'esordio in Coppa Italia nella 25-26 segnando subito prima del suo passaggio alla Fiorentina. Ti chiedo se al di là del senno del poi ti aspettavi questo tipo di difficoltà, al punto però, al di là dell'aspetto economico di cui avevamo già parlato un anno fa e ci avevi sottolineato comunque la grande soddisfazione di Giulini e di Angelozzi per aver portato a termine un'uscita di queste proporzioni, però se ti aspettavi delle difficoltà tali al punto un anno dopo da essere già a parlare, a discutere di una Fiorentina alla ricerca o comunque, diciamo così, alla scoperta di eventuali soluzioni per un'uscita, senza cadere poi in minusvalenze, per quello che era stato uno dei simboli del suo calciomercato estivo del 2025.
3: Il Piccoli paga anche un po' la stagione della Fiorentina, perché comunque lui parte innanzitutto la differenza rispetto a quando era il Cagliari, che comunque non era la punta centrale di riferimento, comunque c'è Moise Kean sicuramente nel titolare, con Piccoli come alternativa, difficile anche vederli giocare insieme perché un po' si pestavano i piedi. Magari mi aspettavo un po' di più, però nemmeno più di tanto, perché ne avevamo anche parlato.
2: Sì, ricordo.
3: Piccoli fondamentalmente aveva fatto bene a Cagliari, riferimento principale, unica punta, non c'erano alternative. Nicola, palla per Piccoli, e comunque 10 gol vanno comunque fatti, che se noi lo parafrasiamo, un anno dopo un attaccante con 10 gol ha fatto sicuramente una buona stagione, visto lo score di quest'anno degli attaccanti. Mi aspettavo un po' di più e paga sicuramente il costo del cartellino, perché quella è stata comunque una pietra sopra l'attaccante, che già comunque ha cambiato ambiente, in un ambiente dove comunque ci sono tante aspettative. Un'annata maledetta, possiamo dirlo, perché comunque chi si sarebbe aspettato una Fiorentina che lottasse fino alla fine per non retrocedere? Insomma, ci sono stati tante situazioni dove comunque lui magari non ha potuto rendere. Sul discorso futuro bisognerà sempre capire, cioè Piccoli per rendere deve essere al centro del progetto, deve trovare un allenatore che ha fiducia in lui. Se lui ritrova quella fiducia, è un giocatore che comunque può farti massimo 10 gol, ecco, non lo vedo come un bomber, però ecco, per lui serve un ambiente che un po' lo coccoli. Nel momento in cui non è al centro del progetto, diventa un giocatore come tanti. Questa è la mia idea.
2: Concordo assolutamente, ed è lì infatti che nasce l'inghippo e, se vogliamo, un po' anche l'ossimoro tra le caratteristiche del giocatore e l'investimento fatto un anno fa dalla Fiorentina, e quindi la sintesi poi dovrà essere bravo a trovarla Fabio Paratici. Luca, ci sentiamo e riaggiorniamo prestissimo, grazie mille, buon lavoro.
3: Grazie a te Francesco, un saluto a tutti e buon lavoro e buon weekend, ciao ciao.
2: Grazie davvero a Luca Di Leonardo, 131 da Cagliari, 348-7513-933. Se Ale Di Nardo è d'accordo, io intanto ascolterei un altro WhatsApp audio, fatto bene, in scioltezza, di qualità, mentre nel frattempo possiamo segnalarvi che la sprint della MotoGP ad Assen l'ha vinta Raul Fernandez davanti a Ogura, Di Giannantonio, Bezzecchi, Jorge Martin, Bagnaia e Marquez. Questi primi sette. Intanto WhatsApp audio sia.
6: Oh ragazzi, via, ma mi alleno io sui terrazzo di casa a 40 gradi nel bollore di fucecchio. Dai, su, sono un amatore di arti marziali e via discorrendo. Non sono un professionista, cose, mi alleno, io ho più di 50 anni e mi alleno molto efficiente sui terrazzo a 40 gradi. Via, e lo posso fare anche loro, pigliano molte di soldi. Ragazzi,
2: ecco lì volevamo andare a parare. Okay,
6: ciao, okay. Salutano a tutti, Gabriele da Fiscenchio.
2: Devo dire, lì per lì non avevo ricollegato i puntini come nella settimana enigmistica. Cioè, pensavo che Gabriele ci stesse così banalmente raccontando la sua routine, il suo allenamento quotidiano. Molto simile, tra l'altro, all'allenamento quotidiano di Di Nardo, possiamo dircelo chiaramente, no? 40 gradi, arti marziali in terrazza.
4: No, ma poi, a parte tutto, visto che prima un ascoltatore ci diceva che non osa pensare a cosa succederà fra qualche settimana col caldo al Viola Park. Io l'altro giorno, così per gioco, perché mi diletto a vedere le temperature nel mondo, guardavo anche le temperature
2: nel mondo.
4: Sì. Oh, guarda, ti dirò di più, caro Francesco, non vorrei invitare la lepre a correre, magari c'è qualcuno che ha anche dei problemi col gioco d'azzardo o altro, ma su Polymarket, che è questa
2: diamine,
4: che è questo sito web su cui si può
2: anche tu nella
4: tutto,
2: tana del coniglio.
4: Sì, si può scommettere anche sulla temperatura che si registrerà in un certo giorno in una certa località. Ad esempio, puoi giocarti l'over 31 gradi a Ciampino, che è molto quotato bene. Al di là di questo, ecco, finiamo così lo spot per le scommesse. Dicevo, insomma, il problema che ha Firenze, ora non per coinvolgere tutta una tematica molto più interessante, importante, del surriscaldamento globale eccetera eccetera, ce l'hanno anche altre città. L'altro giorno per caso parlavamo con Tommaso in diretta di Coleoscio, del fatto che per quale motivo dovrebbe rimanere a Barley, e ho guardato, Barley è piuttosto a nord nell'Inghilterra, l'altro giorno alle 2:30 c'erano 34 gradi, quindi i problemi che ci sono al Villa Park ce l'avrà anche il Barley, penso, se farà il ritiro da quelle parti. In Inghilterra ci sono 850 scuole che sono chiuse per caldo. In Francia
2: non
4: disastro, anche alcune morti legate al caldo. E ho visto anche che un influencer francese ha cotto una bistecca su un tetto, non so se hai visto
2: il
4: video.
2: Quindi voglio dire, a maggior ragione,
4: quindi insomma, Viola Park,
2: tutti
4: non Viola
2: riusciranno
4: Park,
2: a sopravvivere al Viola Park,
4: siamo tutti sulla stessa barca in questo momento.
2: Allora Io ascolterei un altro WhatsApp audio, se sei d'accordo. Cioè, così per mettere ulteriormente in difficoltà Di Nardo, a cui è stato chiesto di fare il podcast dell'intervento precedente, di mandarci in onda un WhatsApp audio, di intervenire in diretta, di mantenere la calma, la concentrazione e tutto sotto controllo. Quindi pensate ad un solo uomo, come diceva Kanye West, un solo uomo non dovrebbe avere tutto questo potere.
4: Di andare in ferie mi è stato chiesto
2: poi. Anche, ma io non sono d'accordo e quindi ti metto in estrema difficoltà. Andiamo avanti con un altro WhatsApp.
5: Buongiorno Bende.
2: Buongiorno
5: allora,
2: Walter.
5: Ho visto qualche filmato, mi sono permesso di vedere qualche filmato di questo ieri, che per carità, se l'hanno preso vuol dire che è abbastanza forte, insomma, no? Spero almeno.
2: Però
5: io ho visto un giocatore in quei filmati, un giocatore ruento. Il ruento, cioè palla o piede. Cioè, ho visto un giocatore abbastanza grezzo, ecco, non so come spiegarmi, ma Chiellini, ecco, alla Chiellini, diciamo, più che altro. Questi lanci lunghi non li ho visti, queste di finezze, niente. Walter da Roma.
2: Allora, capisco, nel senso, mi rendo conto che su YouTube sia molto facile trovare, diciamo, una collezione di interventi di Vieri

0: portare avanti un giudizio definitivo. Dobbiamo rimanere un po' in sospeso. La Fiorentina evidentemente in questo giocatore ha visto delle potenzialità, degli elementi, degli angoli da smussare e ha ritenuto Fabio Grosso l'allenatore giusto, dopo il lavoro fatto con Izes, Moaremovic, eccetera, eccetera, eccetera, per chiudere il cerchio, cioè per portare Vieri ad un livello superiore e trasformare la potenzialità in realtà. Capisco però la riflessione anche di Walter. Poi c'è chi scherza perché è bello anche il dissing tra gli ascoltatori. Damiano, ragazzi, siete tanti a chiamarvi Damiano ad ascoltare questa trasmissione, questo palinsesto, quindi cercate anche di personalizzare la vostra firma. Se l'ha visto il buon Walter un po' grezzo, sarà di sicuro un nuovo Thiago Silva. E a me tutto questo piace quando si è un po' frizzantini. 15:28 ci fermiamo, ultimo break di queste prime due ore di diretta. Alle 16 Ludovico Mauro e Niccolò Righi, come sempre con Alessandro Di Nardo in regia. Chiudo questa parte con Alessio che dice: io di calcio ci capisco a bestia, questo è uno che qui farà una buca clamorosa, in Europa c'è tanto di meglio anche a metà prezzo. E con questa sentenza ci fermiamo.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: 15:33, siamo in dirittura d'arrivo, diciamo linea del traguardo non così lontana per quanto riguarda queste prime due ore di diretta, ma già all'orizzonte si intravedono Ludovico Mauro e Niccolò Righi, quindi diciamo grande linea di continuità per quanto riguarda Radio Firenze Viola, con Alessandro Di Nardo in regia, con Francesco Benvenuti in studio, con chiaramente firenzeviola.it con tutti gli aggiornamenti minuto dopo minuto per quel che riguarda il mercato della Fiorentina. Vi segnalo ad esempio chiaramente la possibilità di riascoltare e rileggere anche l'intervista che abbiamo realizzato al collega brasiliano Rodrigo Oliveira del gruppo RBS per quanto concerne Vieri, giocatore ormai prossimo all'arrivo a Firenze, visite mediche, canonico iter prima della firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina. È chiaro che sotto questo punto di vista, insomma, la Fiorentina lo ha seguito, ci ha lavorato con convinzione e con costanza in questi mesi, quindi sotto questo punto di vista un giocatore che nasce da una valutazione fatta nel tempo. Diciamo l'elemento interessante è capire poi la Fiorentina che tipo di percorso avrà in mente con Grosso per questo giocatore, senza, ripeto, visto che l'intervento di un altro ascoltatore vi ha un po' scaldato, Lorenzo da Torregalli dice che polemica gratuita con Vieri, lasciatelo giocare in pace e poi eventualmente criticate, siete proprio tifosi da due soldi. Ora, detto che, ribadisco, il dissing è un termine, è un concetto che a me e Ale piace molto, però ragazzi state tranquilli, state sereni. Allora, prima di Andrea Giannattasio, 055 77 111 71, Giuseppe da Grenoble in linea. Ciao Giuseppe.
3: Ciao dalla calda Grenoble. Ciao.
0: Su questo siamo tutti accomunati da temperature insostenibili
3: qui in Francia, si muove.
0: Ho letto.
3: Io intanto voglio dire a quelli che criticano, diciamo, cioè smettiamo di fare tifosi da Serie B, noi fiorentini siamo per criticare prima di vedere giocare. Io l'ho visto giocare questo Vieri,
0: sì,
3: è un buon difensore, c'ha carattere, deve stare attento nel fatto della disciplina, è stato ammonito anche diverse volte, ma è forte di testa, quello ci voleva, c'ha carattere, può essere un leader, è giovane, cioè essendo giovane si è già imposto. Quindi poi mi dici, ma il campionato brasiliano non è come quello italiano? Ragazzi, tutti sono venuti dall'estero, ma devono, se no davvero si fa buca via Firenze, è forte, quindi per me è un bellissimo acquisto. Quindi gli va da un po' di tempo di abituarsi, di ambientarsi. Coleoscio secondo me è un altro bello acquisto, sentivo dire la riserva di Coné, no, il Coné era già riserva, solamente per un periodo ha fatto dei gol, è in forma, ha giocato e logicamente lui è buono dopo e lo metteva al suo posto, ma questo è buono, è un altro giocatore buono.

0: Vabbè, lasciamo lavorare tranquilli. Critichiamo dopo, ma smettiamole di criticare, lasciamo lavorare bene i patrici, perché vuol far diventare più grande la Fiorentina, se no è sempre a criticare, a di qua, a di là. E i primi due acquisti secondo me sono bavi, io non dico ottimi, perché per di ottimi tu sai bisogna vederli. Secondo me in un contesto da allenatore come Le Grosso, perché guardate, Grosso c'ha carattere, è una persona che parla poco, ma gli spogliatori tira cazzotti, io sentivo dire così a Sassuolo da qualcuno che lo conosce, quindi lasciamole lavorare, poi vediamo un pochino come va. Io spero resti Ken, se si comporta, perché Piccoli lo vuole la Lazio in prestito, come ho sentito, almeno qui in Francia ne parlano così, però lasciamoli lavorare tranquilli, si è preso due buoni giocatori secondo me, io vi dico solo questo, poi perché io l'ho visto giocare, poi sai, la gente parla senza aver visto giocare, vabbè, vi saluto, complimenti,
1: grazie ragazzi. Giuseppe, grazie. Ciao. Del tuo intervento, ovviamente però resta, al di là del punto di vista di Giuseppe, la libertà per ogni ascoltatore di pensarla serenamente come ognuno crede, quindi mi verrebbe anche da dirti in modo un po' provocatorio, Giuseppe, tu dici di non criticare, di aspettare, però allo stesso modo sei esattamente dal lato opposto, cioè hai solo parole di stima, di giubilo, di contentezza, quindi va bene anche una via di mezzo magari, tra questi due elementi, perché è pur sempre il 27 giugno e il mio invito è sempre il solito, parola del giorno, calma, nel bene o nel male un po' di equilibrio non fa mai male. Sapendo che ci sono alcuni elementi, diciamo, noti, già così messi nero su bianco per quanto riguarda la Fiorentina, c'è invece una casella ancora vacante e da qui ripartiamo con il nostro Andrea Giannattasio. Buon pomeriggio, Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Perché Andrea, da enciclopedia suprema della Fiorentina Primavera, deve, diciamo così, in questi giorni, in queste settimane, ha dovuto anche da un punto di vista di raccolta delle notizie e di confronto con le varie fronti, con le varie fonti, un po' alla volta sfogliare la margherita di una serie di nomi accostati, cercati, bisbigliati per quanto riguarda la panchina, che è comunque una panchina che scotta, perché arriva dopo il grande salto per Galloppa tra i professionisti, la panchina della squadra campione d'Italia in carica. Diciamo, il bollettino per la Fiorentina Primavera ad oggi, Andrea, che cosa dice?
2: Beh, allora, dice che la scelta non è stata ancora presa e che la settimana prossima, quella che parte chiaramente lunedì, sarà quella decisiva, perché da quello che so addirittura i calciatori della Primavera non hanno ancora chiaro quando inizierà il ritiro a Gala Park, anche loro chiaramente faranno lavoro di preparazione al centro sportivo di Bagnaripoli, però ecco, se diciamo che sulla prima squadra, ora che Grosso è stato annunciato da un po' di tempo, abbiamo già le date precise, sappiamo anche quelle che sono le amichevoli, abbiamo anche i dettagli della tournée, sulla Primavera non si sa assolutamente niente, perché naturalmente deve essere annunciato ancora il nuovo tecnico. È vero, noi abbiamo fatto tanti nomi, ne abbiamo fatti almeno 4, ma vi posso assicurare che tutti questi nomi sono stati valutati dalla Fiorentina. Per esempio, c'è chi è stato volutamente cercato dalla Fiorentina e chi magari si è proposto. A questa seconda categoria appartiene per esempio Alessandro Diamanti, che poi tra l'altro ha trovato sistemazione addirittura in un club non più importante della Fiorentina, ma sicuramente in una realtà di una prima squadra come quella del Cesena in Serie D, che in questo momento direi, per uno che inizia a allenare a certi livelli, più importante che allenare nel settore giovanile. Altri invece come Parolo e Bonucci, che è stato peraltro smentito dalla Fiorentina, ma è una smentita che a me non torna, ve lo dico sinceramente, sono stati cercati, poi magari non hanno convinto per tanti motivi e quindi il club ha deciso di sviare su altri nomi. Quello che secondo me resta in lizza, però francamente non so, vi dico la verità, non so quanto sia in testa questa speciale classifica, è quello di Manuel Pasquale, che peraltro, ti dico caro Francesco, è stato tra i primi a essere sondato. Noi l'abbiamo tirata fuori questa notizia 2 giorni fa,
1: sì,
2: su Firenze Viola, ma da quello che ho capito i contatti risalgono a 1 mese e mezzo, addirittura 2 mesi fa, cioè la Fiorentina aveva già sondato tanto tempo fa, e anche perché a differenza magari di Parolo, che comunque sia allenatore del Milan Under 16 e l'anno prossimo va in Under 17, o di Bonucci, che ha fatto parte fino a pochi mesi fa dello staff di Gattuso in nazionale, Pasquale è tuttora CT dell'Under 16 italiana, e quindi molto spesso è stato al Viola Park. Io l'ho visto un sacco di volte, era anche per le finali scudetto, ma anche prima io andavo a vedere chiaramente l'Under 16 della Fiorentina, perché ci sono 3-4 calciatori che giocano anche in nazionale, quindi è uno di casa sostanzialmente, oltre a essere un ex Viola di lungo corso, quindi le opportunità per confrontarsi c'erano. Vi dico la verità, è un profilo apprezzatissimo dalla Fiorentina, sia per quello che lui ha fatto con la nazionale, sia per l'uomo che è, per la persona che è, il professionista che è stato da giocatore. Vedremo, io so che lui è molto combattuto, al di là della scelta che farà la Fiorentina, anche lo stesso Pasquale è combattuto, perché comunque sia ha iniziato un percorso in federazione, gli è stato prospettato magari anche qualcosa in futuro di salire di grado, però ecco, è una candidatura che dobbiamo tenere presente. Altre sinceramente ad oggi non ne ho, quelle che vi ho detto le abbiamo analizzate, le ha spuntate la Fiorentina e adesso vedremo su chi si concentrerà poi il club la settimana prossima, quando una decisione dovrà sicuramente arrivare.
1: Detto Andrea che chiaramente con lo scudetto non è arrivato solo il titolo di categoria, ma anche, se vogliamo, la chiusura di un ciclo anagrafico e tecnico per la squadra che fu di Galloppa e che adesso è chiamata a fare il salto tra i professionisti in quello che vedremo poi sarà in grado di offrir loro il mercato. Quindi alla luce di questa premessa ti chiedo: che tipo di percorso adesso la Fiorentina di Paratici immagina per la sua primavera da un punto di vista anagrafico, tecnico, di obiettivi, visto che poi è stato lo stesso Paratici a ribadire quel che conta di più, ancor più dei titoli, è la formazione di uomini e giocatori in grado poi di fare tutto il percorso e arrivare al piano di sopra?
2: Ma allora, secondo me la primavera dell'anno prossimo sarà una squadra molto più giovane, perché vabbè, per forza di cose, per limiti anagrafici, se ne andranno i 2006, sono ben 10 giocatori, ora tra questi 10 c'è anche Balbo, che io penso potrà essere stabilmente aggregato alla prima squadra, a meno che Grosso non dica che non è in grado, comunque non è in linea con le sue idee, quindi magari venga mandato in prestito. Però gli altri 9, da Braschi a Leonardelli, passando per Conti, Bertolini, ce ne sono tantissimi, insomma sono 9 più Balbo, 10, e andranno a giocare in prestito, questo mi sembra scontato. Rimarranno il 2007, saliranno anche i 2008 migliori dell'Under 18 e credo, ed è quello che mi fa dire che sarà una primavera giovane, credo che un fan prodigio come Federico Croci e il possibile arrivo di Dennis Belventi dall'Union Brescia, entrambi 2010, potranno essere dei rinforzi per la primavera già dall'anno prossimo. Ricordo, come stavo dicendo, che la primavera l'anno prossimo è una categoria per under, scusatemi, per 2007-2008. Costoro, questi che vi ho nominato, sarebbero del 2010, a questi si potrebbero aggiungere anche altri calciatori, per esempio viene in mente il difensore rumeno del 2009 Corduneanu, che ha fatto molto bene l'anno scorso in Under 18, ma ci sono altri 2010 di talento, viene in mente il trequartista Castagnoli, viene in mente il centravanti albanese Sciarca, ce ne sono tanti. Ecco, l'idea secondo me, o almeno quella che ho percepito, e che sarà tra l'altro, immagino, una delle richieste che la Fiorentina farà a chiunque prende il posto di Galloppa, l'idea della Fiorentina è quella di ringiovanire e di cominciare a valorizzare, anche se sono sotto età, quei talenti che hanno dimostrato di avere delle doti superiori alla media. Ecco, questa è un po' l'idea che ho. Dopodiché sarà una stagione molto impegnativa la prossima, perché c'è chiaramente uno scudetto da provare a difendere, sarà difficilissimo, perché non è che la Fiorentina, che ne so, è l'Inter di Chivu che riparte dal blocco, che ha vinto quest'anno e prova a rivincere. La Fiorentina perde 10 giocatori, 7 dei quali, 8 dei quali titolari, quindi è chiaro che rifà la squadra come tutte le primavere, ci mancherebbe altro. E c'è subito a settembre la Supercoppa italiana da giocare e c'è la Youth League, che la Fiorentina giocherà per il secondo anno di fila e dove proverà a fare qualcosa in più rispetto all'anno scorso, dove è uscita dopo due partite, dopo un turno sostanzialmente. Quindi la stagione è complessa, però diciamo che l'ambizione non manca.
1: Andrea, in chiusura, visto che prima ne avevamo solo, diciamo, accennato l'evoluzione con Niccolò Ceccarini, ci sono alcuni nomi, e lo sai tanto quanto me, che continuano comunque non da oggi a attirare l'attenzione dei nostri ascoltatori, e sono in questo caso quelli magari dei giovani di rientro da un prestito, qualcuno da più prestiti, e che insomma il tifoso della Fiorentina guarda sempre così un po' speranzoso. Ci sono tantissimi nomi che potremmo fare, chiaramente i due che mi vengono in mente più altisonanti sono quelli di Bianco e Amatucci, che ormai per il calcio europeo sono ex giovani, 2002-2004 sono ex giovani. Vorrei capire un po' dal tuo punto di vista, per quello che sei riuscito un po' a annusare in questi giorni, se questa sarà paradossalmente l'estate in cui la Fiorentina proverà a salutare i due in modo definitivo.
2: Sì. Beh, se il PAOK avesse fatto un'offerta un po' più sostanziosa di quella che ha formulato pochi giorni fa, penso che Bianco lo avremmo già salutato. Uh-huh. Il PAOK ha offerto 2 milioni, poco più, e la Fiorentina penso lo valuti almeno 4-5, ma non mi risulta sia un giocatore, cioè io credo che non ci sia mezzo giocatore che possa giocarsi chance di conferma alla Fiorentina. Io figuriamoci, pensavo che questo chiaramente un mese fa l'unico potesse essere magari Beltran, quantomeno per valutarlo come per capire che cos'è, che giocatore, certo. È invece abbiamo capito subito che la Fiorentina gli ha fatto capire che non si deve nemmeno permettersi di presentarsi al ritiro, cioè o va via River oppure sta fuori, chiaramente pagato perché ha il contratto ma non fa parte nemmeno della squadra. Quindi di sicuro, ecco, Bianco non rientra, così magari può fare il ritiro lui, ma rientra nei piani di Galloppi, di Grosso, così come penso onestamente anche Amatucci, ecco, non mi pare che su di lui si sia creata grossa aspettativa, nonostante l'ennesima buona stagione che ha fatto stavolta con il Las Palmas. Io tra questi calciatori che sarei curioso di vedere, ma ripeto, è perché magari non lo so, sono un eterno illuso, tra questi calciatori che vorrei vedere all'opera c'è Sottil, perché francamente è un calciatore che ovunque è andato ha fatto male, perché ha fatto male anche a Lecce, però è un giocatore adatto nel 4-3-3 di Grosso, quindi lui deve capire che ha davvero l'ultima possibilità, tornando qua a Firenze, di rendersi utile alla causa, se lo capisce bene, altrimenti la Fiorentina dovrà definitivamente salutarlo, ecco, perché onestamente non è più un giocatore dopo Pescara, dopo Cagliari, Milan e ora anche il Lecce, che insomma che si può permettere ancora di tenere la libro paga dopo quello che ha fatto.
1: Andrea, grazie mille, a presto su Radio Firenze Viola e buon sabato.
2: Ciao, grazie a voi, ciao.
1: Grazie al nostro Andrea Giannattasio. Allora, se siamo in orario, con i tempi studiati, immaginati, pensati, chiuderei con un estratto di un intervento del pomeriggio di ieri di un profondo conoscitore del calcio giapponese, del Giappone, tra le altre cose anche in passato collaboratore di Alberto Zaccheroni con la nazionale giapponese, tra l'altro ci fu lui anche, se vi ricordate, diciamo come mente di quell'amichevole che portò la Japan University FA nell'agosto dello scorso anno a disputare un'amichevole con la Fiorentina, peraltro amichevole vinta dalla formazione nipponica, con l'entusiasmo comprensibile di Alessandro Rinaldo in regia. Ci ascoltiamo le sue parole, perché tra i vari giocatori, diciamo, che finiranno sul taccuino di diverse squadre, magari la stessa Fiorentina, e a proposito di Giappone, di Crystal Palace, perché lì è stato l'ultimo anno, c'è l'ottimo, perché lo stiamo vedendo anche in grande spolvero al mondiale, Kamada, ex centrocampista della Lazio, nell'ultima stagione al Crystal Palace, da cui sta per svincolarsi. Ci ascoltiamo un estratto del suo intervento. Io ringrazio calorosamente Alessandro Rinaldo, che però resta al comando supremo della struttura, tra poco Niccolò Righi e Ludovico Mauro. Noi ci ritroviamo lunedì mattina con Chi si compra, e ci salutiamo con l'intervento di Giampaolo Colautti da ieri Radio Firenze Viola su Kamada. Ciao.
3: Resto a livello molto generale, ci interrogavamo se un'operazione del genere per un 21enne brasiliano a 17 milioni è da considerare uno scouting o un investimento importante, ma su un giocatore che probabilmente già molti conoscevano.
4: Beh, vabbè, comunque cioè, l'importo è importante e considerevole, quindi sicuramente è un investimento, il ragazzo è giovane, poi starà lui con il campo a dimostrare il suo valore e quindi a rendere onore ai soldi spesi, ma Paratici non ha bisogno di presentazioni perché in queste cose è un maestro, supportato anche da Roberto Goretti. Non penso che la Fiorentina quest'anno avrà problemi nel fare un ottimo mercato, soprattutto con giovani a mio avviso e anche cercando di portare degli italiani all'altezza del nostro calcio e all'altezza di una piazza come la Fiorentina, che la Fiorentina, non dimentichiamo, è un'importantissima piazza.
5: Certo.
1: Guarda Giampaolo, noi ti abbiamo anche chiamato perché insomma in settimana, in quegli scorsi giorni è uscito anche questo rumor che riguarda un possibile interesse della Fiorentina per Kamada. Tu sei un grande esperto di calcio giapponese, collabori con la federazione sia a livello calcistico ma anche a livello di pallavolo e non solo. Prima di portarti proprio sul giocatore stesso e su questa voce di mercato, ti chiedo già un giudizio su questo calcio giapponese, perché insomma lo stiamo vedendo al mondiale. Il Giappone è cresciuto tantissimo, abbiamo negli occhi anche il gol pazzesco che ha fatto stanotte Maeda.
3: Sì, ma pigliamo Nakamura. A me piace Nakamura.
4: È tanto bravo.
1: Giampaolo me lo segnala da tanto, infatti. Nakamura.
4: Ma poi cioè, il calcio giapponese per me non è una sorpresa, perché come diceva Nicolò prima, lo sto vivendo da 28 anni. Ho avuto l'opportunità con Mister Zaccheroni, che ho lavorato con nel suo staff per oltre 12 anni, di stare con la nazionale e ovviamente abbiamo rapporti, continuiamo ad avere rapporti con i nostri ex giocatori, con la federazione. Siamo stati ospiti della Japan Football Association a marzo per l'amichevole a Londra con l'Inghilterra. Quindi rapporti ottimi, cioè non è una sorpresa, una novità per me. E poi loro, Nicolò, proprio in occasione della partita di Londra, Moriasu ha esplicitamente detto: noi andiamo ai mondiali per vincere il mondiale.
1: Certo.
4: E sono tutti ad unisono, cioè da dirigenti, magazzinieri, giocatori, staff tecnico. Ma non è che il giapponese si permette di dire una cosa del genere tanto per, non è sbruffone. Loro, questo è un lavoro, è un progetto programmato e mirato, fatto nel tempo, che ha avuto un'accelerata, a mio avviso, nel 2024 grazie alla elezione del presidente Miyamoto, perché la differenza, a mio avviso, la sta facendo lui. Con tutto quello che sta dando alla federazione, perché Miyamoto è l'ex giocatore capitano della nazionale ai mondiali del 2002-2006. Ha avuto una formazione manageriale che lui ha preso il FIFA Master in Sports Management anni fa. È uno dei simboli della crescita calcistica del Giappone moderno. E poi ha scelto questo percorso manageriale internazionale proprio per poter dare una visione non solo tecnica ma anche organizzativa. Dopo pochi mesi, nel 2024, dopo pochi mesi che lui è stato eletto, lui ha subito contornato Moriasu di figure importanti nello staff. Asebe, come ha smesso di giocare, l'ha subito messo nello staff con Moriasu. Asebe, che è stato il capitano con noi, Asebe è una leggenda in Giappone, è un grandissimo giocatore, diventa una sorta di mentore per i giocatori stessi. Poi dopo ha portato nello staff a ruota anche Maeda, anche lui è un ex giocatore del gruppo nostro, un attaccante che curava le palle inattive. Poco tempo fa è stato anche inserito Nakamura all'interno dello staff della nazionale giapponese, che lì anche lui si occupa proprio di curare le azioni offensive, calci d'angolo, che se ben ti ricordi lui nei calci d'angolo aveva un piedino meraviglioso. e quindi è stato affiancato anche lui lì. Non solo, hanno portato in America, hanno portato anche come support player Maya Yoshida, sì, che è con il gruppo.
5: Sì.
4: Hanno portato come support player anche Minamino, che veniva da un infortunio, non è nei 26 della rosa ufficiale, ma sono 27-28 sia Maya che Minamino, cioè c'è un progetto ben preciso, sono carichi. Io ti dico, ho avuto modo di scambiare alcuni messaggi con Yuto Nagatomo e Maya Yoshida prima della partita ieri, ma sono carichi a pallettoni, sono carichi
1: un po' al contrario di quello che avviene in Italia, mi viene da pensare comunque.
4: No, ma cioè mi dispiace dirlo, siamo due rette parallele purtroppo, perché comunque Miyamoto è una persona anche lì fondamentale per il calcio giapponese, ripeto, è stato il capitano nei mondiali 2002-2006, quindi sai, sono figure che fanno da traino.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Andiamo, vai. Questa è top, top.
2: Nel frattempo c'è Niccolò Ceccarini. Sono in diretta anch'io, Nick. Vuoi darmi una comunicazione internos?
3: Il mate per tutti.
2: Sì, il mate per tutti.
4: Questa è top 3 comunque delle sigle, posso dire. Molto bene.
2: Sì, anche perché noi, insomma, poi non c'è grande bene concorrenza.
4: Riassuntiva. No, però sì, no, è vero, è vero.
2: No, gli altri sono più jingle, sai.
4: Sì, sì, questa mi piace molto, questa però è molto mette bello l'allegria del mondiale anche.
5: Vabbè,
4: sì,
5: possiamo dire, prima della sigla abbiamo ascoltato un audio che essenzialmente racchiude quello che è il macro tema di queste ore riguardante la Coppa del Mondo, perché nella notte c'è stata la cocente eliminazione dell'Uruguay, che ha perso 1-0 per mano della Spagna, e è partito in queste ore il processo vero e proprio a Marcelo Bielsa. E qui lasciamo poi la parola chiaramente a Alessandro Di Nardo.
2: Guarda, io nel frattempo vi comunico che avrò gli effetti sonori in sottofondo di Niccolò Ceccarini, che come sempre, cioè i koala mangiano sempre il bambù,
4: certo.
2: Niccolò Ceccarini mangia e mangerà sempre le pipas della macchinetta, certo, di Via Fanciati, certo, perché non l'ho mai visto ingerire altro. Però no, lo diceva anche l'ascoltatore, forse ecco, dovremmo ricalibrare le delusioni di questa prima fase, perché la Turchia alla fine secondo me è stata molto sfortunata. L'Uruguay ci ha messo tanto del suo, non tanto ieri sera, ieri notte nella sconfitta contro la Spagna, quanto nelle due partite precedenti con i due pareggi appunto contro Arabia Saudita e contro Capoverde, per una squadra. A me ha colpito molto dalla cintola in su l'Uruguay a livello negativo,
5: per pochezza, esatto, una squadra perché praticamente assente
4: dalla cintola in giù, insomma, considerando il portiere che hanno,
2: diciamo,
4: insomma,
2: hanno una maglietta un po' strappata e dei pantaloni che coprono, sì, ma fino a un certo punto.
5: Beh, questo diciamo attenua un po' le responsabilità di Marcelo Bielsa,
2: sì,
5: che comunque ci sono, soprattutto perché pur con un Uruguay molto modesto e con
2: nel frattempo c'è l'effetto popcorn di Niccolò Ceccarini,
5: molto bene anche in cuffia, però dicevo, pur con un Uruguay molto modesto, il girone era da passare, se consideri che non solo le prime e le seconde, ma anche 8 terze su 12 andavano avanti.
2: Sì, e se consideri che credo che Capoverde rimarrà l'unica seconda a passare con 3 punti, poi non so se c'è la possibilità che possa passare qualcun altro con lo stesso punteggio, però con 3 pareggi appunto la nazionale africana passerà questo turno. Mi ha colpito, noi siamo rimasti all'Uruguay dei nostri padri, no? Forlan, Luis Suarez, vabbè, Cavani.
5: L'Uruguay che ci ha cresciuto un po' la nostra generazione.
2: Era un Uruguay molto molto forte.
5: Molto più forte.
2: E ieri invece in attacco Bielsa schierava Agustín Canobbio, che è un attaccante 28enne della Fluminense, che praticamente è un attaccante che rifugge il pallone, te lo dà e prova a farti fallo. Infatti è stato espulso all'85esimo.
5: Non che Araújo dall'altra parte abbia fatto chissà quale.
2: No, Araújo secondo me è uno dei meno peggio, anche per taglio
5: di
2: capelli.
5: Ragazzi, parliamo di una nazionale che, come dicevi te,
4: ma secondo me vi state riferendo a due Araújo diversi. Tu parli quello dello Sporting,
2: dello Sporting, certo.
4: Secondo me te stavi riferendo al difensore.
5: No, Maxi Araújo, è una squadra, l'Uruguay, che ha poco davanti rispetto alla generazione a cui faceva riferimento Ale. La stessa punta, cioè Darwin Núñez, che non è stato assolutamente protagonista. E ragazzi, la pochezza di questo Uruguay dalla metà campo in su davvero è qualcosa di lampante.
4: Sì, sono d'accordo. Vi dico questa statistica, che in realtà non è mia, devo dirlo, è dei colleghi della Gazzetta dello Sport. La sentivo oggi con un reel. Sapete, dal 1900, se non sbaglio, 94, una cosa del genere, ma potremmo forse andare addirittura più indietro, quante partite ha vinto l'Uruguay senza Luis Suarez in campo?
2: Una
4: partita.
2: Ho letto anche.
4: Nel 2002, se non sbaglio contro il Giappone o contro la Corea del Sud, insomma, mi pare nel 2002, comunque, l'unica partita vinta dall'Uruguay senza Luis Suarez, perché lo ricorderete poi, insomma, gli anni passati, ad esempio nel 2010, la sua espulsione contro
2: il Ghana.
4: Portò poi Suarez
5: a una storica semifinale,
4: però poi a essere eliminato. in tutti gli, in tutti gli, nel 2014 quando l'Uruguay perse, se non sbaglio, contro la, il Costa Rica, Uruguay, Suarez non era in campo, ma c'era contro l'Italia, lo sappiamo bene, il Morsa,
2: sì,
4: eccetera,
2: e
4: contro l'Inghilterra,
2: poi espulso da lì,
4: esatto, quindi insomma una partita ha vinto, quindi questo per anche dare testimonianza di il valore di questo giocatore, che certo non lo scopriamo oggi, ma che magari nella sua nazionale forse non ha spiccato come in realtà ci dicono i numeri, però anche di una nazionale che,
2: certo, insomma, la garra, ma poi ci vuole,
5: poi
2: anche
5: ragazzi,
2: qualcos'altro,
5: va detto che,
2: ecco,
5: l'Uruguay ora ha fatto un mondiale fallimentare, è vero, però è vero quando viene raccontato che alla fine è un miracolo calcistico per quel che ha fatto nella storia, un paese di 3 milioni di abitanti appena, che comunque ha vinto due mondiali, per loro quattro, perché considerano anche le Olimpiadi vinte nel 24 e nel 28, e 14 o 15, non ricordo, volte la Coppa America, insomma.
2: Nick vuol dire qualcosa sull'Uruguay, lui che ha anche,
5: vai,
2: parentele da quelle,
1: sì,
2: parti,
1: sì,
2: del,
1: no,
2: mondo, dal Rio della Plata, vai.
1: Posto, tutto bene, siamo sereni lo stesso, non ci interessa nulla di quello che pensate voi, siamo un grande paese, una grande nazione, abbiamo grossi talenti e saremo protagonisti a partire dal 2030.
2: Benissimo,
5: beh, perfetto,
4: questo è l'appello, allora possiamo voltare,
2: possiamo anche chiudere, no, però stiamo facendo tutti i processi del mondo, forse l'Uruguay, no, non vorrei dire qualcosa di brutto nei confronti di Fernando Muslera, ma con un portiere, non un attaccapanni, forse avrebbe passato, non lo so, perché su quattro gol, lo diceva prima Ludovico fuori onda, su quattro gol ci sono quattro responsabilità clamorose del portiere,
4: sì,
2: non avrebbe potuto fare di più ieri sul gol, no, della Spagna,
5: imbarazzante,
2: insomma,
5: sì,
2: è imbarazzante,
4: non ricordo
2: sul gol di Alex Baena,
4: una prestazione a un mondiale così scarsa, no,
5: ecco, dicevamo proprio questo prima, è difficile trovare un mondiale disastroso di un giocatore quanto quello di Muslera in questa edizione.
2: Sì, sì, magari qualche
4: così
2: ascoltatore ci aiuta.
4: Dico anche che da questo punto di vista le responsabilità di Bielsa ci sono, perché insomma, a parte non ho deciso,
5: sì,
4: io,
5: sì,
4: di convocare,
5: certo,
4: Muslera,
2: magari hanno
4: 3 anni,
2: milioni di abitanti, tutti fortissimi, e hanno solo un portiere.
4: Detto ciò, che Bielsa gli è toccato, poi si torna sempre lì, io non conosco tutti i portieri uruguagi, però ha convocato Israel, che ha avuto una parentesi dimenticabilissima al Torino, tant'è che poi da forse più che nella seconda parte, ma forse anche per tre quarti di stagione, ha perso il posto per il non irreprensibile Paleari, e quindi insomma forse
2: potrebbero fare a girare, forse
4: sì,
2: Campeto,
4: c'erano tre
2: portieri,
4: sì,
2: forse li faccia
4: metteva,
2: girare ogni tanto, va a Valverde,
5: diciamo che se uno mette sui due piatti della bilancia le responsabilità e le non responsabilità di Bielsa, c'è un bel peso da una parte e un bel peso dall'altra, però probabilmente pende un po' di più dalla parte delle responsabilità.
4: Sì, assolutamente, tra l'altro lo raccontavamo anche ieri, durante la puntata di ieri di Mundialito, l'Uruguay che arrivava anche all'appuntamento con uno spogliatoio super spaccato,
5: sì,
4: perché già le polemiche,
5: sì,
4: c'erano,
5: sì,
4: state prima della partita, e con il grande, secondo me, flop più di Bielsa, più di tutti, che è un giocatore che amo, ma che
2: il Pajarito
4: è in questa stagione si è dimostrato particolarmente problematico, che è Valverde, prima per quello che ha fatto al Real Madrid, la rissa in spogliatoio con Tchouaméni, il mondiale in cui è stato praticamente invisibile, poi a
5: proposito di risse e di Valverde, il gol vittoria di ieri,
4: sì,
5: di Baena porta alla mente
4: dei
5: corsi
4: trascorsi
5: e ricorsi tra Valverde,
4: sì,
5: e Baena, vabbè, per chi
4: a
5: non lo sapesse,
4: a completare il cerchio, sì.
5: La storia tra i due parla di una, addirittura proprio una vera scazzottata, perché,
4: sì,
5: di questo si parla nel garage del Bernabeu dopo un Villarreal, dopo un Real Madrid Villarreal di qualche anno fa, in cui Baena disse cose parecchio spiacevoli al Valverde riguardanti suo figlio, insomma, e poi la storia venne portata in tribunale e tutto quel che poi è successo, insomma.
4: Sì, sì, sì, quindi a completare anche la beffa c'è la mano, anzi il piede di chi ha condannato Valverde, è quello un po' della, fra virgolette, un po' dell'arcinemico che c'era nella Spagna, perché appunto, come l'ha raccontato Ludovico, c'erano dei trascorsi anche tra Alex Baena e Valverde, che appunto mi sembra il protagonista,
2: floppone,
4: sì, il grande floppone di questo.
2: Guarda, si può già secondo me iniziare a dire chi è a livello personale, non come squadra, il flop di questo mondiale. Ci sono sono stasera gli ultimi tre gironi che si andranno a completare, poi lo ricordiamo, ma quindi secondo me è una buona
4: chiamata.
2: Ti direi Valverde.
4: Senza, per lo status del però, calciatore però, che aveva alla vigilia, sicuramente ti direi Valverde, perché per me comunque l'Uruguay
2: poi
4: è...
2: i calibri pesanti hanno tutti risposto,
5: però ragazzi forse anche un po' troppo cattivi nei confronti del Pacarito, che è sicuramente un giocatore grandissimo, che ha fatto un mondiale pessimo, però va anche contestual, cioè ha operato in una squadra piena di problemi di spogliatoio, sì, come diceva Niccolò,
4: però mi sembra che lui ci abbia messo il carico da 90.
5: Sì, magari doveva essere quello che doveva fare la differenza, invece è andato al contrario, è vero. Però sai, tu citavi la Turchia, io non so tra i due se le pesi in tutto se è stata più una delusione la Turchia o più l'Uruguay, eh.
2: Ma la Turchia ha fatto 62 tiri in porta contro nelle prime due partite, però me ha avuto molto sfortuna.
5: Però Montella, che da queste parti viene sempre ricordato bene, anche da noi stessi in primis, comunque ha allenato forse la Turchia più forte di sempre e è uscito in un girone che non era assolutamente proibitivo.
4: Però è anche vero che la Turchia non si presentava al mondiale a 24 anni. Secondo me, ragazzi, il mondiale fa un po' discorso a parte. Cioè, sarà che io non avevo tutte queste altissimissime aspettative nella Turchia. Cioè, pensavo fosse una grande squadra, questo senza dubbio. Detto ciò, è comunque una nazionale che appunto non andava al mondiale da 24 anni. Mi sembra anche un po' una nazionale molto umorale da questo punto di vista. Per cui non lo so. Per me è stata una sorpresa in negativo, ma non così tanto come l'Uruguay, che è una nazionale che comunque c'ha una storia, cioè è una nazionale che c'ha due mondiali in bacheca
5: e 15 Coppa America,
4: insomma, esatto, e tantissime Coppa America. Per cui non lo so, magari c'ho anche un po' l'illusione, il fatto, per esempio, io mi aspettavo tantissimo da Guler, che però è un giocatore che il suo l'ha fatto anche l'ultima partita, comunque un gol l'ha portato a casa.
5: Vabbè, diciamo che la Turchia, a differenza dell'Uruguay, ha fatto perlomeno sì, e poi ha fatto quasi di tutto per passare l'Uruguay.
4: Sì,
5: questo va detto. Però se ti posso dire, anche secondo me l'Uruguay è più una delusione, ma anche la Turchia non scherza.
4: No, sono le due più grandi delusioni, sono le due grandi delusioni, questo senza dubbio fino a questo momento. Io ci metto dentro anche la Scozia, perché io mi aspettavo che vendessero la pelle, invece l'altra sera ho seguito la partita contro il Brasile, cioè ti metti a palleggiare in faccia al Brasile, vuol dire che non hai proprio contezza, secondo me, nemmeno di quelle che possono essere i tuoi punti di forza, perché secondo me se la Scozia l'avesse messa anche su un piano fisico, su un piano caratteriale, su un piano agonistico, poteva creare dei problemi al Brasile. L'ha messa sul piano tecnico e sul piano tecnico Vinicius se ne è approfittato.
5: Nico, ti devo fermare perché urge che la parola vada in
4: vai
5: in
4: vai vai, scusate.
1: Allora, il tema è Capoverde 0 Arabia Saudita 0, tema in classe, vado, tre punti di sospensione che poi si trasformano al triplice fischio di Uruguay Spagna in tre punti esclamativi. Alle 4:05 di notte orario italiano la favola ha preso vita. Capoverde passa il girone, lo fa da secondo dietro la Spagna, davanti all'Uruguay e all'Arabia Saudita, con tre punti e tre pareggi. È il trionfo di Vozigna, quarantenne che in 10 giorni ha più follower della Fiorentina, di Saka, di Vinicius e di tanti altri. Uno che ieri a ogni tocco di palla veniva osannato come se fosse Messi e che si troverà di fronte proprio Messi ai 16esimi. È il trionfo dell'ex salernitana Rocha Livramento, è il trionfo di Bubista, che ha cercato i calciatori convocaboli anche su LinkedIn, come Roberto il Pico Lopez, reclutato in DM. È il trionfo di un arcipelago vulcanico a largo della costa del Senegal, un paese che conta meno abitanti della piana fiorentina, più piccolo delle Marche. Se non vi emozionate, avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Ah, poi non è che hanno sfangato ieri, hanno sfiorato per diverse volte la vittoria, sbagliando tanto.
4: Questa
5: accompagniamo gli applausi anche dallo studio.
2: Non so più che dire, veramente con un'enfasi
1: trapulcente. Nuova Zelanda, Belgio, una 5, ma per un'altra parte.
2: Quello non è un trionfo di nulla, anzi, assolutamente.
5: Va bene, infatti, ragazzi.
2: Nick.
5: Sì, e oltre a questo, vi direi, visto che non abbiamo troppo tempo a disposizione, Ale, sei il protagonista di questo approfondimento.
2: È diventato anche
5: Niccolò Ceccarini, va bene. Vogliamo commentare, non so, la Francia con la Norvegia o passare alle partite di stasera, di stanotte?
2: Sì, diciamo, Francia, Norvegia B, possiamo dire, perché la Norvegia ieri
5: c'era
2: si
5: solo un titolare.
4: Posso farti una domanda, anzi la faccio a tutti, avete capito la scelta di Solbakken? Perché ieri ne parlavo con Francesco Benvenuti e lui non era d'accordo con me,
5: cioè di stravolgere la formazione.
4: Io non ho capito perché una squadra che si sta giocando il primo posto, perché ieri la Norvegia con una vittoria difficile per carità contro la Francia sarebbe passata per prima, per carità, magari ti cambia relativamente poco il passare per primo o per secondo, ma vi domando, ma voi l'avete capito perché addirittura il portiere, che mi sembra che il portiere, per carità, grandi gol,
5: c'era solo un titolare
4: Dembélé,
5: confermato dell'ultimo
4: un titolare video. Grandi gol che era Østergaard se non sbaglio, grandi gol di Dembélé, però il portiere insomma l'ha presi tre tutti uguali,
2: una prestazione musleriana
4: no, non voglio dire musleriana perché musleriana sarebbe veramente una brutta offesa. Però io sinceramente non l'ho capita.
2: Selby, portiere di ieri. Non lo so, guarda, io poi appunto era la partita anche umanamente più avvicinabile anche per i nostri orari e non è che avrei pensato a questo risultato preciso, però ecco, dopo la partita contro il Senegal che Haaland forse scherzando dice ma contro la Francia intanto perdiamo, loro sono troppo forti, contro la Francia non c'è niente da fare, e l'hanno data un po' per persa, giocheranno martedì, quindi insomma c'era anche il tempo per recuperare, non lo so, poi mi sembrano anche
5: era Outsnes comunque il titolare confermato, okay, in queste due. Scusa se ti ho interrotto.
2: No, giocheranno contro la Costa d'Avorio, quindi un sedicesimo di finale sicuramente interessante per una squadra che poi ieri abbiamo visto come riserve non può competere con le riserve della Francia, perché anche Deschamps, che ieri non era in panchina per il lutto accaduto in famiglia
5: della madre,
2: ha fatto un po' di turnover non così bulgaro come il turnover della Norvegia.
5: Ma alla fine la Francia ha schierato soltanto la Croix e Manu Koné, se possiamo
4: che secondo me comunque Manu Koné,
2: chi c'è? Tchouaméni oddio, in questo momento
5: non giocava Tchouaméni accanto a Manu.
4: Sì, ieri giocava, però è già
2: la seconda
4: che Manu Koné gioca titolare. La prima l'hanno giocata Rabiot e Tchouaméni, poi la seconda l'ha giocato, se non sbaglio, Koné e Rabiot, sì. E la terza l'hanno giocata Tchouaméni e Koné.
5: Vabbè, la Francia di fatti ha confermato l'11 essenzialmente.
4: Sì. Io sinceramente non l'ho ben capita la scelta. Non c'era due, però c'era l'esordio. Chiaramente.
5: Vabbè, ragazzi,
4: hanno anche la fortuna di poter cambiare tranquillamente 3-4 giocatori. In realtà ne potrebbero cambiare 11, però hanno comunque la fortuna che cambiano quei 3-4 che comunque tengono altissimo il livello.
5: Abbiamo la conferma che la Francia, chi schiera comunque rimane la più forte, nel senso davanti lascia sempre in panchina Barcola, nel senso di cosa
4: Cherki credo che non abbia fatto quasi zero comparse, ne dicevamo ieri con Ale, Marcus Thuram è entrato la seconda al 91esimo, però insomma, quindi
5: vabbè, l'abbondanza della Francia si
4: credo Cliouche che è un giocatore che sta credo andando al Paris Saint Germain non sia neanche entrato.
5: Va bene, dai, se Ale è d'accordo e Nico permettimelo, visto che ci manca veramente poco, non possiamo non dedicare almeno un minuto di mondialito a Giordania Argentina di stanotte.
2: Per forza, non giocherà Messi.
5: Esatto, per la conferenza stampa molto, come dire, colorita di Scaloni prepartita, non tanto per i toni, quanto per il siparietto carino che avrete visto, immagino, a fine conferenza tra Scaloni e il collega di 91 anni, che è al 18esimo mondiale da inviato.
4: Bellissimo.
2: Pensate.
5: Che segue. Facciamo il calcolo, quanti anni sono 18 mondiali?
2: Secondo me avevo letto
4: sono
2: il
4: 58. Il 58. No, scherzo, ho sbagliato, sono un pochino meno, però. Insomma.
5: Tant'è che per chi se lo fosse perso, essenzialmente non ricordo il nome del collega ultra novantenne che era in sala stampa ieri per l'Argentina, fa una domanda a Scaloni chiedendogli se gioca Messi e che formazione schiera, e Scaloni gli risponde dicendogli do la risposta per rispetto, proprio perché è lei, perché qualsiasi altro giornalista non avrei risposto.
2: Macaia Marquez, 91 anni.
4: Bello.
5: Che ha fatto scoprire al mondo intero che Messi non partirà dall'inizio in Giordania
2: e
5: Argentina.
2: E comunque ci sono anche notizie per questa partita che vale. L'Argentina
5: non vale matematicamente perché la Giordania è già fuori e l'Argentina è
2: matematicamente prima, è vero, perché c'è l'incrocio con Capoverde.
5: È già
2: ufficiale l'incrocio appunto contro Capoverde. Ho visto anche Vosigna, diceva: io lo scorso mondiale lo tifavo Messi, oggi ci gioco, la prossima settimana ci giocherò contro. Io vi sottolineo solo una partita dal sapore già un po'. dolciastro di prima mattina, se che fai? Ti alzi.
5: Ma prendi, insomma, alle 4 è.
2: No, ma per valore metaforico. Certo. Anzi, anche crei se alle 4.
4: Contesto, creasi,
2: ecco,
4: il contesto.
2: Ecco, anche se alle 4 in contemporanea con Giordano e Argentina, tu ti potresti svegliare molto presto. Prendere un bel bicchierone di latte che ci inzuppi
5: di caffè,
2: nel latte.
5: Probabilmente.
2: Vabbè, di caffè.
5: Un biscottone che ci aspettiamo.
2: Algeria, Austria ha questo odore, questo retrogusto. Perché...
5: anche perché Giordania e Argentina non ha significati a livello di risultato, quindi
2: no. E poi con 4 punti, come è successo con Paraguay e Australia, passerebbero a braccetto queste
5: tutti
2: due squadre.
5: In campo.
2: Leggevo che poi però ci potrebbe essere anche una vendetta storica, perché nel mondiale del 1982 l'Algeria fu a sua volta biscottata dall'Austria contro la Germania dell'Ovest.
5: Bello
2: nell'ultima partita. Secondo me può essere un neologismo. Nell'ultima partita del girone di quel mondiale, che poi era particolare, ci ricorderemo poi del gironcino a 3 dell'Italia contro Brasile e Argentina, e poi della vittoria appunto degli azzurri. Nell'ultima partita del girone iniziale, diciamo, Algeria va a vincere la sua partita, potrebbe passare, deve solo sperare che la Germania dell'Ovest non vinca di un gol e basta di scarto contro l'Austria. Germania dell'Ovest 1, Austria 0, con partita finita dopo l'1-0 della Germania, con tanto addirittura si giocava a Gion, diventa famosa per una partita, viene insomma citata come la vergogna di Gion.
4: Bello.
2: E ci sono dei tifosi algerini a Gion che provano a invadere il campo per dire: ragazzi, qui avete fatto un bel biscotto. E poi insomma qualcosa di simile è successo anche ieri sera in Iran-Egitto 1-1, perché poi l'Iran ha lasciato un messaggio nello spogliatoio, non so se avete letto.
4: Sì, assolutamente.
5: Sì, poi ci sono state le dichiarazioni di Taremi in zona mista,
2: perché hanno paura, cioè quella è una polemica preventiva, perché hanno taggato nel messaggio scritto a penna, proprio hanno usato l'hashtag taggando Algeria e Austria, perché se succederà questo probabilmente una delle terze dare addio al mondiale sarà l'Iran.
4: Sì,
2: quindi,
4: ha un piede fuori.
2: Insomma,
4: sì.
2: Occhio al biscotto, Algeria Austria.
4: Assolutamente. Guarda, ultimi due minuti, leggo al volo i messaggi.
5: Veloce,
4: perché Roberto ci scrive: se avete visto in Norvegia Francia, ho visto un esterno Oscar Bob, bravo a saltare l'uomo, veloce. Purtroppo ho visto la valutazione, forse non fa per noi, non credo, perché credo che l'anno scorso lo ha pagato il Fulham 40 milioni, sì, per cui insomma, esatto, giocatori non da Fiorentina. E Simone ci scrive: a proposito di Risse, non ho mai capito se Toldo si lanciò da solo nello spogliatoio del Valencia, questo per ritornare un po' indietro,
5: qui,
4: insomma,
5: qui si esula un po' dal mondiale,
4: si parla un po' di Risse, quindi si butta tutto dentro.
5: Va bene, abbiamo finito anche con Mondialito. Grazie Alessandro Di Nardo.
2: Grazie a voi
5: Nico, è finito il Viola Weekend, dopo
4: piacere,
5: tanto tempo,
4: guarda,
5: insieme, magari sì, ricapiterà, quindi grazie a Niccolò Righi.
4: Grazie a voi che ci avete seguito e alla prossima, insomma.
5: Mi unisco anche io ai ringraziamenti per chi ha interagito con noi e per chi ci ha seguito, anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
4: Ciao!
0: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
8: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola Weekend Ale. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
5: Eccoci. Eccoci qua, 16.04, di nuovo in diretta dagli studi di Via Panciatichi. Questa è Radio Firenze Viola, questo è il Viola Weekend, come tutti i fine settimana. Sabato 27 giugno 2026 comincia come sempre l'appuntamento con la trasmissione che vi racconta ancora la Fiorentina, l'attualità, tutto quel che riguarda il mondo viola anche durante i weekend senza partite, perché appunto la Fiorentina ormai è fuori di scena da praticamente un mese. Non ci sarà ancora campionato per un paio di mesi, con la Fiorentina che tra l'altro aprirà la sua Serie A di lunedì sera, perché la prima giornata di campionato 2026-27 Roma-Fiorentina sarà il lunedì, quindi saranno le ultime due squadre essenzialmente ad aprire il proprio campionato. Apriamo invece la nostra trasmissione come sempre Ludovico Mauro, che vi dà il buon pomeriggio. Accanto a me come sempre l'ottimo Niccolo Righi. Ciao Nicco,
4: buon pomeriggio a tutti.
5: Dopo tanto tempo insieme, perché sì, non ricordo neanche quale sia stata l'ultima trasmissione.
4: Risale a ere geologiche fa.
5: Forse sì, c'era ancora Vincenzo Italiano in panchina.
4: Forse sì, forse addirittura Cesare Prandelli.
5: Il primo Prandelli. Va bene. Alessandro Di Nardo, al di là dal vetro, che ringraziamo sempre per curare la parte tecnica in regia. Voi che aspettiamo come sempre al 348-7513933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 per intervenire in diretta, per commentare non solo la Fiorentina che ha chiuso il colpo Vieri, perché ci siamo informati sulla pronuncia e pare che si dica Vieri com'era Bobo, tanto altro
4: Bobao Vieri,
5: grande Bobone, e non Vieri. 15 milioni di euro più 2 di bonus al Gremio per portare il centrale alla corte di Fabio Grosso. Questa è la notizia principale di queste ore. Poi continua il mercato per l'estate di rifondazione che affronterà Paratici. C'è anche il weekend extra calcio, come sempre, o meglio, restando sul mondo del pallone, tra oggi e stanotte si chiude la fase a gironi del mondiale. Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan nella notte alle 1:30, Panama, Inghilterra, Croazia, Ghana alle 23 per il gruppo L, Algeria, Austria, Giordania, Argentina senza Leo Messi dal primo minuto alle 4 di mattina per chiudere il girone J. Poi la Formula 1 con il Gran Premio d'Austria, con Russell in testa nelle libere, nelle terze libere, poi Antonelli e Hamilton. La MotoGP in Olanda con Raul Fernandez che vince la gara sprint, ma con Marco Bezzecchi che resta ancora leader del mondiale, allungando su Martin e su Marquez. Tra l'altro, a proposito di sport, e poi andiamo sulla Fiorentina, lunedì comincia Wimbledon.
4: Assolutamente,
5: a proposito
4: sì,
5: di appuntamenti
4: sì,
5: poco importanti, poco illustri, vediamo se sarà l'occasione, non so, per Sinner per difendere il titolo e per riscattarsi dopo direi la delusione più cocente forse della carriera, dopo la finale di Parigi dell'anno scorso che finì come finì.
4: Sì assolutamente, ricomincerà a seguire il tennis. Sarà anche un bel test per il tennis, che insomma c'è un po' questa diatriba ormai che va avanti da tempo in Italia tra il tennis e il calcio. Non so, non credo che il tennis riesca a strappare insomma lo scettro al mondiale, però non lo sono neanche così sicuro. Magari a finale di Wimbledon e finale mondiale no, ma insomma una semifinale di Wimbledon con un magari quarto di finale del mondiale magari anche un po' dimenticabile, ecco, non lo so se poi ci dovesse essere Sinner. Cosa preferiscono in questo momento storico gli italiani? Sinner, come hai detto bene te, va a caccia di un riscatto dopo la debacle a Parigi,
5: se si può definire debacle, perché sì, alla fine è stato fermato da un virus intestinale.
4: Sì certo, chiaramente sono motivi extra quelli che hanno portato il numero uno del tennis mondiale a essere battuto da Cerundolo, però insomma va a caccia anche appunto di una difesa del titolo visto in virtù della vittoria dell'anno scorso.
5: Tra l'altro mancherà ancora Alcaraz,
4: sì,
5: assente per il secondo slam consecutivo, il che difatti dà ulteriori chance all'altoatesino per difendere il titolo conquistato ai Championships l'anno scorso. Citavi le preferenze degli italiani in ambito sportivo. Sai, durante il corso del torneo di Wimbledon, intendo, e non del mondiale, secondo me è probabile che l'Italia dello sport sia più attaccata a Wimbledon che al mondiale, vista l'assenza degli azzurri della Coppa del Mondo e vista l'alta concentrazione di italiani competitivi ormai, certo, nel tennis. Ragazzi, siamo da 3 anni a questa parte nettamente il movimento più importante e forte al mondo. Non ci sarà Musetti purtroppo a Londra, però Sinner in prima battuta per il tricolore, e tra l'altro Flavio Cobolli, certo, che non più tardi di mercoledì sera era a Firenze in quanto magnifico messere per questa edizione del calcio storico, che ha visto per la prima volta dopo 3 anni i rossi non essere più padroni del Sabbione di Santa Croce, con gli azzurri che hanno trionfato per il calcio storico appunto 2026. Va bene, del mondiale parleremo, certo, abbondantemente, sì, nella, sì, seconda ora. Ripartiremo anche da ciò che è successo nella notte con uno dei nostri ospiti, perché chiaramente c'è stata la debacle, ecco, che hai citato te prima, Uruguay, molto più di Sinner a Parigi nell'ultimo Roland Garros. C'è stato un Belgio che ha centrato la qualificazione con il 5-1 alla Nuova Zelanda all'ultima giornata. Capoverde che ha ottenuto uno storico pass per i sedicesimi, continua di fatti la favola della nazionale africana, che non solo si è qualificata al mondiale ma addirittura si è spinta almeno ai sedicesimi, dove troverà l'Argentina campione del mondo in carica. E poi c'è stata ieri sera una Francia dominante come sempre, perché fa sempre più impressione la forza dei transalpini, e un Senegal che ha centrato la qualificazione ai sedicesimi con un rotondo 5-0, perché di fatti solo così il Senegal poteva andare avanti, sì, vincendo, e vincendo di tanto.
4: Sì, sì, assolutamente.
5: Non ci sarebbe stato altro modo. Parleremo anche di questo nel corso della seconda ora. Veniamo prima alla Fiorentina, caro Nicco e cari ascoltatori, che appunto aspettiamo qui al nostro canale WhatsApp e alla linea telefonica fissa 055 77 11 71. Caro Nicco, abbiamo il primo colpo ormai, sì, da giorni, che è Vieri, che sappiamo che arriverà probabilmente già domani, sì, a Roma. C'è ancora da capire se sosterrà le visite mediche nella capitale o se salirà a Firenze per svolgere. Resta il fatto che la Fiorentina cala un colpo da 15 più 2 di bonus, quindi comunque una spesa abbastanza corposa, sì, per, sì, un 21enne che non è mai stato ancora nel vecchio continente. Non lo so come inquadri tu questo primo acquisto, diciamo, ufficiale dell'era Paratici. Mi sembra ambizioso anche per come raccontano gli addetti ai lavori Vieri come calciatore. Noi però non l'abbiamo mai visto, e sicuramente è una buona dose di rischio investire una cifra così su un, sì, ragazzo appunto di 21 anni che è stato per ora soltanto laggiù. Però se lo compra Paratici, di cui ci fidiamo tutti, perché abbiamo detto tutti che Paratici gode di credito nei suoi confronti, probabilmente insomma c'è da essere pazienti e di aspettare di vederlo all'opera, perché potrebbe essere il primo buon acquisto di una serie in quest'estate.
4: Guarda, allora io parto subito a leggerti un messaggio di Massi per, vai, legarmi a questo concetto, che ci dice: ieri l'altro ero in Brasile a San Paolo, ho chiesto qualche notizia su Vieri e mi hanno detto che è davvero forte, speriamo sia vero. Ecco, abbiamo tutti un po' chiesto ai nostri contatti brasiliani e tutti ci hanno detto che è un giocatore molto forte, molto di prospettiva, che può crescere tantissimo. Addirittura pare che Paratici lo segua veramente da tanto tempo. Cosa ne penso? È vero, 17 milioni non sono una cifra bassissima, e sono una cifra che non rendono la scommessa come tale, ma Vieri deve arrivare a Firenze, salvo chiaramente i primi mesi di ambientamento, che sono leciti aspettarsi da un ragazzo che comunque è del 2005 ed è brasiliano, non ha mai messo piede fuori dalla sua patria, quindi dobbiamo dargli anche dei mesi di ambientamento. Però ecco, poi ci servono delle risposte, perché non è stato il classico giovincello preso a pochi spiccioli, che poi in questi casi non si parla mai di pochi spiccioli, però ecco, per il mondo del calcio magari pochi spiccioli, ma è un acquisto, probabilmente l'acquisto in difesa della Fiorentina. Io non credo che la Fiorentina vada a spendere ulteriori 17 milioni o superiore per altri difensori centrali, a prescindere poi da, vedremo se cambierà l'assetto o meno, io mi auguro di sì, però non è detto.
5: Sai, su questo io credo che l'ago della bilancia sia un po' comuzzo, perché, certo, per quanto abbiamo capito, sì, Pongracic e Ranieri non sono ritenuti in uscita dalla società,
4: no.
5: Su Comuzzo esiste l'ipotesi di un prestito, ossia di mandarlo altrove un anno a far rifare esperienza, per, come dire, anche per fargli vedere un nuovo ambiente rispetto a quello di Firenze, certo, che ormai già conosce a menadito. Ma non dovesse uscire neanche Comuzzo, il pacchetto centrale alla fine è già fatto.
4: È completo, sì, sì, lo dicevamo anche ieri nel corso di Palla al Centro con il direttore Tommaso Loreto. Io ti dico, è inutile, non ci voglio girare intorno, io questo giocatore non l'ho mai visto, non è che seguo così in maniera assidua il Brasile Rao, mi sono in questi due giorni documentato, come penso abbiate fatto tutti, e ho visto delle belle caratteristiche, però poi sai, entrano in gioco mille componenti. In realtà ho sentito più fiducia che sfiducia nell'acquisto, ma non capisco in toto la sfiducia, o meglio, per esempio io non capisco molto il concetto di l'hai pagato 17 milioni, se lo pagavi 3 era un conto, l'hai pagato 17 deve essere forte. Secondo me un tifoso deve essere forte un giocatore, cioè non è che se me lo hai pagato 3 milioni è scarso allora va meglio, perché io non sono il commercialista della Fiorentina, a me non mi interessa quanto spende la Fiorentina per un giocatore,

0: tutto il budget il primo giorno di mercato per un difensore del 2005 brasiliano, ma probabilmente Paratici ha il sostegno anche economico da parte della società. È un acquisto che poi non arriva in prestito, ma è un acquisto a titolo definitivo, per cui quello che comporta gli acquisti a me è piaciuto molto. È una Fiorentina che agisce da protagonista di prima battuta, no? Veniamo da una gestione con a capo Daniele Pradec, che l'anno scorso per bocca proprio dello stesso direttore ci disse la Fiorentina dovrà muoversi in seconda battuta, dovrà prima aspettare che le grandi facciano i loro acquisti,
1: che
0: e poi la Fiorentina
1: è vero, perché è semplicemente vero.
0: Sì, però su questo giocatore poi ci raccontano anche i colleghi brasiliani che c'erano grandi squadre, c'era l'interesse della Juventus, c'era l'interesse della Roma, ci dicono addirittura che il Newcastle negli ultimi mesi abbia spesso mandato osservatori a seguirlo da vicino. Fiorentina non ha fatto sconti, inizia al mercato, 17 milioni, noi vogliamo il giocatore, non stiamo lì alla trattativa magari a mandarla avanti un mese, a trattare sul milione in più o sul milione in meno. Fiorentina ha messo sul piatto questi soldi e si è assicurata questo giocatore. Mi sembra che mandi un ottimo messaggio. Poi chiaramente ci sarà tutto il comparto tecnico poi da analizzare con il passare del tempo. Non si dovrà fermare qua, perché la rivoluzione è solo all'inizio, l'abbiamo detto tante volte, ci sono un sacco di giocatori in uscita. Te giustamente dicevi, Ludo, che in questo momento non c'è il sentore che Pongracic e Ranieri siano in uscita. Io sono d'accordo, però non mi sembra neanche che la Fiorentina abbia battezzato dei giocatori come incedibili. Cioè, se poi arriva il club che per 15 milioni ti offre 15 milioni per Pongracic, ecco, io non credo che poi la Fiorentina in questo momento faccia le barricate per tenere tutti i giocatori a Firenze.
2: È la fotografia della situazione di Ken, di cui parliamo spesso. Sappiamo che la società si è incontrata con i suoi agenti, ha raccolto da parte loro, quindi del giocatore, la volontà di restare un altro anno a Firenze. Dalla parte del club c'è l'interesse di tenerlo, però ci hanno anche fatto capire che valuteranno eventuali offerte, se dovessero arrivare, corpose, probabilmente dai 35-40 milioni in su. Mi viene poi anche da dire, venendo dietro al tuo discorso, che gli incedibili nel calcio di oggi non esistono
0: più, infatti, da
2: tanti anni ormai a questa parte. Semplicemente abbiamo captato da parte della Fiorentina che l'idea sui centrali è questa, e in caso in cui non uscisse nessuno dei tre già presenti, con Vieri che verrà ufficializzato a stretto giro di posta, il reparto difensori ce l'abbiamo.
0: Sì, al momento sono quattro difensori, tra l'altro proprio messi per benino, cioè due mancini e due destri, per cui bilanciato, equilibrato, e al momento è questo. Non mi sorprenderei, ecco, di vedere altri cambiamenti, però al momento sì, senza dubbio è questo.
2: Poi starà a voi e a noi, insieme a voi, giudicare la forza, la competitività di questo reparto arretrato. Cioè, è lecito che uno possa dire: io avrei puntellato e migliorato di più la difesa, giusto? Però almeno lì la Fiorentina sembra aver deciso di voler intervenire il giusto, a differenza che degli esterni, perché sugli esterni d'attacco ci aspettiamo tanti cambiamenti, anche perché non è rimasto Solomon, su cui è rimasto una porticellina aperta,
0: sì,
2: ma veramente
0: mi sembra l'unico dei giocatori che era in prestito, che...
2: appunto, sì. Harrison non è rimasto. La Fiorentina ha tanto da fare, specialmente se si pensa al tipo di allenatore che ha scelto, perché Grosso gioca sempre con gli esterni d'attacco, e quindi andranno comprati, e comprati anche bene, perché il primo dei tre allenatori in rampa di lancio che ci sono stati qui negli ultimi anni, ossia Vincenzo Italiano, giocava sempre con gli esterni d'attacco, molto spesso a piede invertito. In tre anni che è stato qua ne ha avuto uno discreto, neanche un fuoriclasse, però discreto, Nico Gonzalez.
0: Sì.
2: Gli altri non è che non li aveva, li aveva, però erano quelli che erano: Sotil, Iconé, Kwame, dammi mano se me ne dimentico qualcuno, insomma.
0: Sì, sono quelli.
2: E quindi un conto è dire li devo prendere, un conto è dire li prendo e li prendo buoni, anche perché appunto, lo ripeto, hai scelto un allenatore che marcia tanto sui propri esterni d'attacco. Poi c'è il capitolo mezzale, e lì sappiamo che la Fiorentina ha una bozza d'accordo con Torsvet, sì, che è un fedelissimo di Fabio Grosso.
0: Ieri titolare nella Norvegia contro la Francia.
2: In una Norvegia che ha passato comunque il girone nonostante la... chiamiamola disfatta, ma disfatta non è alla fine, se si pensa che ha perso contro la nazionale nettamente più forte di tutte le altre. Su Torsvet mi viene da dire, la Fiorentina magari lo prenderà anche, però e lo facevo come discorso già ai primi Viola Weekend di giugno, ha speso da neanche un mese 13 milioni di euro per riscattare obbligatoriamente Brescianini.

0: E tu mi dirai, Torsvet meglio di Bresciagnini. Questo ci può stare, ci posso essere d'accordo anch'io. Però è più o meno lo stesso giocatore. Quindi vai a spendere un'altra parte di patrimonio per un qualcosa che non è che manca. Non solo non manca, ma è anche qui da poco, perché Bresciagnini, dicevamo anche con Mario Tenerani le settimane scorse, è uno di quelli che può dare tanto di più rispetto a quanto abbiamo visto in sei mesi.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Per non parlare del fatto che hai riscattato anche Fabiani in modo obbligatorio.
1: Sì, quindi, sì, in questo momento a centrocampo ci sono tanti calciatori, in dubbio. La rosa della Fiorentina è molto lunga a centrocampo. Infatti mi aspetto comunque dei cambiamenti, perché poi ci sono anche tanti ritorni dal prestito, l'abbiamo detto tante volte, i vari Som, Amatucci, eccetera eccetera. Mi sembra che tra l'altro in quelle zone di campo ci sono gli unici due giocatori che la Fiorentina un po' rispetto a tutti gli altri consideri incedibili, ovvero Ondur e Fagioli, anche se, come ci scrive Luca, e sì, io sono d'accordo, lo facevamo anche ieri questo discorso, l'ho scritto anche Niccolò Ceccarini su Tutto Mercato Web, bisogna stare attenti al Newcastle che sta cedendo Tonali al Tottenham. Immagino che si andrà su una cifra particolarmente alta, secondo me si sfonda i 100 milioni senza alcun dubbio,
0: considerando che gli costò 70-80.
1: Ecco, infatti, ecco, con 100 e passa milioni stiamo attenti al Newcastle, lo sappiamo, le squadre di Premier vengono volentieri a guardare, a mettere gli occhi sulla Serie A, perché magari gli acquisti che per noi sembrano folli, come spendere oltre 50 milioni per Palestra in Premier League, non dico sia all'ordine del giorno, però insomma un difensore ormai viaggiano su queste cifre, cioè i giocatori buoni partono almeno da 50 milioni, e quindi stiamo attenti da questo punto di vista.
0: Per l'ennesima volta, tra l'altro, nel discorso Palestra abbiamo un ragazzo di belle speranze del nostro paese che preferisce la Premier alla Serie A, ma questo
1: non gli darei però troppo torto.
0: No, no, e dicevo, infatti è un primato ormai constatato, da anni la tendenza è questa, perché giustamente approdi nel campionato più importante al mondo, in uno dei club tra l'altro più importanti e prestigiosi del mondo. Lo accennavo prima, lo abbiamo con noi come sempre in apertura di ogni Viola Weekend, Mario Tenerani, che è in nostra compagnia. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao Mario.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Mario, come potrai immaginare, io e Niccolò abbiamo aperto la trasmissione parlando di Vieri, l'acquisto che ha chiuso la Fiorentina in questi giorni, perché è la notizia di questi giorni, è il primo colpo, deve diventare ancora ufficiale, ma è il primo acquisto vero e proprio dell'era Paratici, da quando opera in modo ufficiale come direttore sportivo della Fiorentina. Mario, che acquisto è, considerando anche la cifra, 15 milioni più 2 di bonus per Vieri, e come si inserisce nei centrali che già ha grosso a disposizione?
2: Senti, allora, io non lo conosco, ne avevo sentito parlare, ne ho scritto tempo fa proprio per FirenzeViola.it, e ieri mi sono informato, ieri e due giorni fa, insomma, quando è stato concluso l'affare, e ho parlato con chi lo conosce, me lo sono fatto riscrivere, mi sono fatto mandare una scheda tecnica del calciatore, e mi sembra di poter dire sulla carta che Paratici abbia fatto un buon acquisto, perché è un profilo interessante, 15 milioni più 2 di bonus, come sapete alto quasi 190 centimetri, pesa 85 kg, piede sinistro, è bravo anche in costruzione, però ha buon timing, mi dicono che debba migliorare un po' nell'aspetto caratteriale, ma questo è facilmente intuibile, anche perché si tratta di un ancora abbastanza giovane, probabilmente si deve formare, però mi risulta anche, questo l'ho verificato questa mattina, se volete vi aggiungo anche questa cosa,
0: sì,
2: so se lo sapete, che Paratici ha forzato l'operazione, cioè Paratici ha voluto chiuderla assolutamente in fretta, perché altrimenti sarebbe entrata di mezzo una clausola, il prezzo sarebbe lievitato, oltre ad esserci una fortissima concorrenza, ci sarebbe stato questo problema legato appunto a dei parametri di listino e tutto, e quindi ha preferito forzare la trattativa e portarlo a casa ora, che insomma comunque con un prezzo decente se lo portava a casa, ecco, più decente nel senso comunque ancora abbordabile, ecco, in questo senso qui. Quindi credo che lui ci investa moltissimo, io ho fiducia, perché ho fiducia in quello che farà Paratici, cioè il più bravo è quello che sbaglia meno, no? Noi lo sappiamo, però insomma ho fiducia in quello che farà lui e soprattutto ho fiducia nel suo team di lavoro, ma questo ne abbiamo già parlato con voi sabato scorso, e quindi sono tutte cose che a me lasciano sensazioni positive. Siamo all'inizio, non mi sbilancio perché non ho voglia di sbilanciarmi, però io noto, ecco, questo lo posso dire con chiarezza, un marcato segnale di discontinuità rispetto alla politica passata del calciomercato, e questo per me è bello perché io non condividevo spesso quelle linee guida, e quindi questo si avvicina più al mio pensiero. Questo non significa che io abbia ragione, loro abbiano ragione, sicuramente quelli di prima hanno avuto torto, vedremo se qui siamo alla ragione.
1: Mario, guarda, sulle vostre frequenze, sulla di radio, avete anche raccontato che la Fiorentina seguiva da tanto, anzi insomma Paratici, il suo staff, seguivano da tantissimo questo calciatore. Un altro, mi sembra un altro bel segnale di questo acquisto è che il budget c'è a questo punto, cioè mi viene da pensare che se la Fiorentina avesse un budget risicato, non so come la pensi, non sarebbe andata a spendere magari la maggior parte, il 70-80% del suo budget su un giocatore con queste caratteristiche, magari un giovane dal Brasile, quindi mi viene da pensare che sì, i soldi ci siano, ecco.
2: Io credo i soldi ci siano, poi non dimentichiamoci che siamo all'inizio del mercato, quindi ci sono dei giocatori che partiranno, per esempio Ludovico mi chiedeva come si sposa, no, questo Vieri con il destro e la difesa, ma in questo momento se restano tutte le coppie sono chiare, no? A destra come centrale di destra ci sono Pongracic e Comuzzo, a sinistra come centrale di sinistra ci sono Vieri e Ranieri, no? Questo è chiaro, certo. Però Comuzzo, la domanda resterà, per me deve restare, dovrebbe restare, dovrà restare, ma io vi chiedo, siete sicuri che resterà? Io ho dei dubbi anche su Pongracic, ci sarà un'offerta, figuratevi un po', anche se loro lo vogliono tenere. Qualcuno partirà sicuramente, però intanto loro vanno a mettere dentro un centrale difensivo di sicuro avvenire, come avete detto voi seguivano da tempo, e quindi questa è la buona notizia. Hanno tanto da fare, vediamo poi con questi calciatori come si integreranno la Fiorentina, però io finirò la voce e anche la scrittura, perché non per autocitarmi che non voglio, ma proprio mi sembra quando giovedì sera mi ha chiesto un pezzo il direttore Loreto, io ho detto che ero pronto a seguire con le armi in pugno, nel senso, le armi si fa per dire, la metafora, ci mancherebbe altro, soprattutto in questo periodo, le indicazioni di Paratici che ammonisce anche la stampa di non fossilizzarsi, no, su un terzino sinistro piuttosto che un centrocampista di qualità e quantità, ma invece la invita, la esorta a pensare al club che deve essere costruito, questo ha detto, deve essere costruito, quindi è quello il tema, no? E quindi è quello che mi interessa di più di Paratici. Io sono sicuro che poi la squadra la farà in un modo o in un altro.
0: Ecco, a tal proposito, Mario, quali sono secondo te ora come ora gli altri reparti da puntellare? Perché noi dicevamo, dopo aver aperto il capitolo Vieri, che la Fiorentina ha sposato il progetto tecnico di un allenatore, Fabio Grosso, che gioca tanto con gli esterni d'attacco, infatti sappiamo che ne cercherà parecchi. Ora come ora però sappiamo che stanno lavorando tanto anche sulle mezzali, vedi per esempio il nome di Torsvet, per cui hanno lavorato intensamente anche nei giorni scorsi. Paratici avrebbe incontrato anche il suo agente a Milano martedì sera. Che direzione prenderà ora il mercato della Fiorentina? Ecco, è un po' questa la domanda, anche a sensazione, da ciò che hai un po' captato.
2: Ma senti, io credo che la Fiorentina debba cambiare tanti e debba vendere tanto, quindi il mercato sarà di grandissima evoluzione, su questo non c'è il minimo dubbio. Tu facevi il nome di Tosbet, io qui mi sbilancio un po' se posso, per me l'hanno già preso, ma mi spiego meglio, lo portano dopo il mondiale, però secondo me è già tutto apparecchiato, per me quella è un'operazione che lui ha già in tasca, io ho questa sensazione lì. Vuoi per l'importanza che Tosbet ha nello spogliatoio per Grosso, che è il nuovo allenatore, vuoi per i rapporti consolidati tra Paratici e Sassuolo, dico anche tra la Fiorentina e Sassuolo e tutto sommato, e vuoi perché è un giocatore interessante, per cui io credo irraggiungibile, credo che lui sia insomma virtualmente un giocatore della Fiorentina, ecco, se non succedono le classiche cose nel mercato, no? Avete visto un
0: po'? Sì, poi come dicevi te, durante il mondiale, gli anni del mondiale, il mondiale rallenta le operazioni e Torsvet è al mondiale in questo momento,
2: ma è così, è tutto congelato tra il 15 di giugno, anzi è iniziato l'11 quest'anno se non sbaglio,
0: sì.
2: e il 19 luglio la finale.
0: Esatto.
2: Sicché voglio dire, ragazzi, insomma, ce ne corre, quindi insomma è una cosa sicuramente insomma, importante da seguire, da valutare, però per esempio Tolbert è quello, quindi io mi aspetto tanto, tanta movimentazione, e seguendo sempre quello che diceva Paratici del club, dico, sono pressoché certo che si farà la squadra, ecco, non lo so, ma mi auguro che si farà la società, ecco.
1: Mario, guarda, io allargo anche la discussione al valore simbolico dell'acquisto che ha Vieri, perché insomma pronti via, la Fiorentina sborsa 17 milioni per un difensore. Ieri sono arrivate anche le notizie che il Como ha speso 60 milioni per riassicurarsi Nico Pazzi, il Milan ne ha spesi più di 70 per prendere Gonçalo Ramos. Secondo te è anche una strategia, può essere anche una strategia efficace quella di alcuni club di Serie A, che in una Serie A così, se vogliamo anche da un certo punto di vista democratico, che non è più come prima, che certe posizioni sono un po' cementificate. Mi immagino magari negli anni passati era difficile per una squadra puntare alla Champions League se non era Juventus, Milan e l'Inter. Ora c'è molta più fluidità anche ai vertici della classifica. Ecco, iniziare in questo modo, come ha fatto la Fiorentina, ma come hanno fatto anche altre, manda anche un messaggio alle rivali. Cioè, immagino che, non lo so, club come il Bologna, l'Atalanta,
0: il Napoli deve ufficializzare l'allenatore, addirittura
1: il Napoli deve ufficializzare, sì, esatto, l'allenatore
0: ufficiale.
1: Iniziano magari a guardare un po' con sospetto la Fiorentina, secondo te?
2: Ma sai, la Fiorentina ha un po' stupito tutti, ha ragione, perché insomma, ma intanto ha stupito noi, perché diciamo ieri l'hanno preso ieri, quindi sì. Era il 26 di giugno,
1: sì.
2: Insomma, ma gli altri anni il 26 di giugno si scherzava sul mercato,
1: L'anno scorso mancava una decina di giorni prima che venisse ufficializzato Pioli, se ti ricordi,
2: ecco,
1: bene,
2: quindi,
1: per cui...
2: esatto, quindi voglio dire, lei è un po', sì, certo, è chiaro che se il Como ce la farà, perché non so se è sicuro che prenderanno Nico Pazzi, però ci stanno provando, no? Non so se già ci sono notizie dell'ultima ora che l'hanno fatto,
1: ci dovrebbero aver spendere quei 60 milioni, sì, diciamo che è una
0: un
1: sorta
0: contro
1: di...
0: contro riscatto,
1: esatto,
0: essenzialmente,
1: che il Real Madrid gli ha messo il prezzo, diciamo, a questo giocatore, e il Como li spenderà, ecco.
2: Cioè loro spendono 60, però ce la ricompra ancora Real.
1: Sì, a 80
0: mi sembra, sì. Loro hanno preso 10 milioni dal Real che l'ha riscattato più 9 di valorizzazione, e lo controriscattano a 60, che era un accordo, diciamo, già pattuito con
2: Quindi
0: Real.
2: Praticamente ne mettono 40 in teoria.
0: Sì, sì, tecnicamente sì.
2: E poi ne potrebbero prendere 80 quest'anno,
0: sì,
2: l'anno prossimo.
0: Sì.
2: Insomma, voglio dire, mi sembra una cosina interessante anche per i conti. Voglio dire, ma il Como fa bene, allora mi hanno detto fonti del calcio che hanno intenzione di fare sul serio a Como,
0: fanno la Champions l'anno prossimo,
2: esatto, ma ancora di più, cioè hanno intenzione di fare una Champions non da Cenerentola, ma hanno intenzione di alzare l'asticella in campionato. Alzare l'asticella in campionato vuol dire loro ci sa che si è messi in testa 2 anni e lottare per lo scudetto,
1: sì, sì,
2: che non vuol dire vincerlo, Ludovico, però
0: certo.
2: Quindi si può fare, cioè quello che ci dice Paratici in conferenza stampa è questo: si può fare. Perché gli viene chiesto il Como, il Bologna per certi altri aspetti hanno fatto la Fiorentina? È perché hanno avuto struttura, ha detto la società, hanno avuto visione. E ti snocciola il rosario delle cose che vanno fatte, e quindi dice contestualmente che non è stato fatto nulla di tutto questo prima. Cioè io più che la risento quella conferenza stampa, e più che la trovo prepotente. Cioè ragazzi, allora io vi faccio un altro passaggio, no? che non è banale. Cioè noi si passa dalla frase del direttore generale che dice, e anche il figlio, no? di commisso, che dicono una cosa bella entrambe, no? Cioè entrambi dicono: noi vogliamo portare avanti il sogno di Rocco Commisso. È corretto quello che sto dicendo?
0: Certo. Sì, sì.
2: Che è una bella frase. E arriva Paratici e dice: ragazzi, ma quali sogni? Qui sono parlati di obiettivi. Cioè, anche mio figlio sogna di giocare i mondiali, no? Ma io gli ho detto che bisogna abbassare un po' l'asticella, cioè bisogna parlare di obiettivi, bisogna star copiare sulla terra. E poi arrivare magari anche a grande cuore. Guardate, anche questo passaggio non è mica stato tanto fotografato. Quindi dal sogno di Rocco Commisso, bellissimo, a a un direttore sportivo, perché parla in realtà da amministratore legato, e dice: ragazzi, lasciamo fare dei sogni, andiamo di obiettivi. Insomma, se con calma andiamo, io lo consiglio a noi e anche a chi ci segue, andiamo a rileggere, a riascoltare passaggio per passaggio quella conferenza stampa, guardate che è potente, eh. Io ho sentito dire una conferenza stampa da 0-0, ma qualcuno era distratto, pensava all'altro, al mare, alla montagna, perché di 0-0 io lì ci ho visto poco. E io mi sono permesso anche di dire, se mi fai aggiungere una cosa, Ludovico, certo, che è quella che a cui accennavo prima, quando ero ospite vostro mercoledì, se non sbaglio, da un giorno di San Giovanni, ero ospite di Giacomo Galassia, Garisca al Vento, c'era anche Angelo Giorgetti. Io ho detto: mi potete rimandare in onda quei 50-45 secondi in cui gli dice che noi giornalisti pensiamo al mercato perché è fashion, e invece bisogna cominciare a pensare al club e a come costruire un club? Non dice ricostruire, dice costruire. Certo, e lui non parla a caso, non sbaglia mica le parole lui, perché lui è uno che sa comunicare. E secondo me è a ricostruire, e costruire quella, come lo vogliamo fare, quella proposizione davanti, come la possiamo definire, no? Davanti alla parola, al verbo.
0: Sì, quel prefisso, insomma,
1: la radice, prefisso. La radice e non la desinenza, ecco.
2: Sì, bravo, bravissimo. Il prefisso, e quel prefisso è tutto, perché scusate, se io devo costruire,
0: detto tra l'altro accanto a Ferrari, che è l'unico superstite della società precedente,
2: insomma, e credo non abbia passato, insomma, mi sento di essere anche un po' vicino, perché è stato demolito anche lui in quel momento, cioè nel senso vicino, nel senso non deve essere stato facile ascoltare quella roba lì a 10 centimetri, insomma, quindi non lo so, mi è venuto un momento un po', vi ricordate quando fu rieletto Napolitano, no? Presidente della Repubblica, certo, quando alle Camere a fare un discorso in cui prese ammazzate, no, i parlamentari, sì, ve lo ricordate, una sua passata, e questi applaudono ogni passaggio,
1: sì, è vero,
2: del discorso applaudivano la scena aperta, ma in realtà lui stava massacrando loro, cioè, capito? Ora non voglio fare un paragone troppo alto, non c'entra nulla con la sala stampa, la Fiorentina, però dico, quindi insomma vorrei che ci soffermassimo anche su quel passaggio. Costruire significa che c'è un terreno su quale si può costruire una casa bellissima, non significa che c'è una casa che va ristrutturata. Guardate, il passaggio è decisivo, E poi lui, non pago, sollecitato da altre domande, fa l'esempio di come Bologna, ragazzi, io non lo so che vogliamo, cioè qui non sono più che discorsi fatti da dei giornalisti che possono criticare o non vedere la realtà, o tifosi che criticano perché non sono mai contenti, ma che volete, vi dovete esultare per gli ottavi posti, cioè lui fa fuori tutta quella vulgata, e non è di un mese, è di anni, lui distrugge in quel momento, da un punto di vista della comunicazione, la vulgata di anni. Poi ci riuscirà, è chiaro che anche lui è sulla graticola, perché se non ci riesce glielo rinfacceranno quel discorso, quei discorsi, non lo sappiamo, ma se ci riesce spazza via una stagione, ragazzi, non calcistica, una stagione di società, di dirigenza, di mancanza.
0: Sì, sì, è un cambio di volto vero e proprio da parte del club in prima persona, essenzialmente, con tutto questo.
2: No, è proprio così. Quindi se mi posso permettere, vi do il compito a casa, ragazzi, va bene?
1: Vai.
2: Rileggetevi e riascoltate la conferenza stampa, ma lo dico anche a me stesso, non sono così presuntuoso, lo dico anche a me stesso e non mi offendo, anzi, recepisco quando lui dice con modo educato alla stampa: cercate di guardare un po' oltre il cortile del terzino e del centro avanti, fatemi sto piacere, anche perché, ragazzi, se noi diciamo che l'ambiente deve crescere, quindi dobbiamo crescere tutti, noi facciamo parte dell'ambiente, quindi poi ognuno risponde per sé, io non ho nessun titolo per rispondere a favore in contro della stampa, ma ho molti titoli per rispondere per me stesso, quindi a me va bene quel tipo di approccio, mi va bene quello stimolo, anche quel monito, a guardare oltre il cortile, cioè a cercare un po' di alzare sto collo e non sempre stare lì a parlare di cose che poi non ci portano a nulla, di falsi discorsi come noi siamo ambiziosi. Ma che vuol dire siamo ambiziosi?
0: Comunque Mario, sei multitasking, perché dopo essere stato giornalista e allenatore ora con la squadra del Lussi, sei anche maestro e ci hai dato i compiti a casa per sabato prossimo. Incredibile.
2: No, io non so neanche
1: scrive sul diario.
0: Esatto.
2: Io non so neanche bidello, perché no, con tutto il rispetto di una professione nobile come quella è bidello, e non sono qui a dirvi, io dicendo vi do i compiti a casa lo dico anche a me stesso.
0: Sì,
2: andiamo certo a casa a studiare, ragazzi, perché lui ci dice questo. Andiamo a risentire quella conferenza stampa, datemi retta, ci sono tanti spunti ancora, tanto materiale.
0: Va bene Mario, grazie mille come ogni grazie sabato, ci risentiamo al prossimo Viola Weekend.
1: Ciao Mario.
2: Un piacere, un abbraccio, ciao, grazie.
0: Va bene, quindi hai puntato bene sul diario, sì, 4 sì. luglio 16:10 collegamento
1: compiti
0: d'apertura
1: a casa
0: Tra l'altro è ecco, un altro maestro mi sembra.
1: Un altro maestro
0: Il direttore dei
1: qui
0: direttori.
1: Siamo all'università, siamo da un maestro all'altro. È arrivato, è entrato in questo momento Niccolò Ceccarini, che ogni tanto il weekend fa incursione in questi studi.
0: Decide di apparire ogni tanto, da un momento all'altro si fa diversi non si
1: sì, è di là con Alessandro Di Nardo a ballare, a cantare, siamo questi. Comunque trova comunque l'energia e la forza di ballare e cantare nonostante facciano 50 gradi oggi.
0: Sì, mi verrebbe da dire il bello della diretta, forse il bello della regia, visto che
1: sì, magari si sente anche in cuffia, non lo so cosa. Mi sembra che stiano ascoltando Annalisa, una canzone della nota cantante Annalisa.
0: Oppure Nero Verdi.
1: No, non credo fosse Nero Verdi. No, secondo me era Annalisa.
0: Va bene, leggiamo qualcosa che ci arriva su WhatsApp, che vedo che abbiamo diversi messaggi ancora da spuntare.
1: Allora, Augusto ci scrive: grande Senerani, finalmente un giornalista che ha capito Paratici. Babbo Viola,
0: applausi per Mario.
1: Applausi quindi per Mario. Babbo Viola, nella tua lista di infausti esterni, ci ricorda sì, anche il buon Brecalo. Quindi,
0: sì, ma secondo me ce n'è qualcun altro ancora che ho lasciato fuori, sì, che non sì, mi viene in
1: sicuramente
0: mente.
1: Sicuramente ce ne saranno anche altri. Maurizio ci scrive: ricordo a tutti che volevamo vendere tutti i giocatori, specialmente con Muzzo e altri. Ora li vorremmo tenere tutti. Un po' di coerenza ci vorrebbe.
0: Va bene, attenzione, incursione in diretta un'altra volta. 3, 2, 1.
3: Cioè, ma voi sareste, scusate un attimo, cioè tu saresti?
1: Io sono uno che passava di qui oggi.
3: Ok, sì, e sì, lui invece?
1: Anche noi, se no si passava tutti e due di qua.
0: Tra l'altro ci siamo incrociati nello stesso momento in redazione, quindi è stato veramente...
3: Volevo darvi l'ultima notizia, questa è importante.
1: Vai.
3: La promozione, diciamo, del nostro volo per Olbia, dal Viola Park a Olbia centrale, perché c'è anche Olbia laterale, certo, e Olbia a sinistra e a destra, ed è una promozione a 30 euro.
1: Vabbè.
3: Cioè si va a Olbia dal Viola Park.
1: Di questi tempi?
3: Di questi tempi si fa con 30 euro, si va a Olbia. Questo però è Ludovico Mauro.
1: Vabbè,
3: e devo fare la sua promozione. La promozione Niccolò Ceccarini, Grassina sì, Olbia, 15 euro. Più addirittura il bagaglio imbarcato.
1: E vabbè, allora.
3: Ma ragazzi, ma noi a Grazia ci sono un aeroporto e voi ve lo sognate. Cosa vuoi?
0: Sì, ma scusa,
3: non ho la cuffia, Dina. Non ho la cuffia, non ti potrò mai sentire.
1: Senti, mi chiede se è vero che hai girato un film.
3: Sì, ho girato un film. Sì, ho girato
1: anche
3: un film.
1: Sei anche un attore.
0: Ma
1: nella tua mille vite.
0: Io devo concorrere con te nelle promozioni.
3: Ho letto Grande Tenerani, potrei anche andare via.
1: Sì, c'è grande.
0: Attacco frontale al mariolismo.
3: A Marione nostro.
0: Dietro, proprio.
3: Grande Tenerani, ma grande di che, Augusto, grande di che.
1: No, ci dici il film.
3: Allora, il film è un film girato. Mi sono venuti dei ragazzi che volevano fare un film su Grassina, diciamo, con molta fantasia.
1: Sì, non me lo devi spiegare.
3: Ora non me lo ricordo com'era questo film, francamente, mi hanno detto
1: A UFO.
3: E allora con tutti i grassinesi che dovevano essere protagonisti. Allora, il Cecca naturalmente non poteva fare la parte di se stesso, cioè lo scemo. E il giornalista, in questo caso, un po' grullo, che va a intervistare il neo sindaco Francesco Pignotti, perché sono stati ritrovati dei cerchi nel grano, okay, nella zona, voglio dire, alta di Grassina, e quindi a maggior ragione di fronte a questo io ho dovuto fare l'intervista beffa al sindaco, dicendo: c'è da preoccuparsi, questi alieni potrebbero arrivare. Io avevo già in testa di cambiargli il copione, dicendo: ma c'è il rischio di attare anche la serpe o tutte queste robe.
0: È già uscito il film nelle sale?
3: Il film è già uscito,
1: certo, sì, con grande successo.
3: Io ho cercato di modificare più volte la trama buttandoci dentro detto i miei colleghi, Poesio, La Serpe, cioè dice no, però cioè, magari bisogna spiegare tutta
0: quindi
3: la gente.
0: Te la giochi con Checco Zalone per il primato di Filco Pincassi di
3: Devo dirti
0: Italia.
3: La verità che naturalmente, cioè, questo film ha avuto molto più successo di Pirati di Cipro 3. Girato interamente da Johnny Depp e del Loreto, ecco, questo il suo è stato veramente un film e non ha avuto un grande successo. Comunque, io non sono mai andato, questi ragazzi hanno sempre evitato. Però devo dirti: la cosa divertente di questa vicenda non è tanto il Cecca che intervista il sindaco per questa cavolata, no, degli UFO che sono atterrati, degli alieni. Il problema è che mi fa il sindaco: oh, mi raccomando, non cominciare a ridere. Allora, per colpa del sindaco, caro Francesco Pignotti, te lo dico tutte le volte che ti vedo, ma l'hai fatta girare 25 volte, perché tutte le volte gli faccio la domanda e rideva lui, capito? Invece poi alla fine dopo la 18ª ho cominciato a ridere anch'io, cioè, però la colpa è sua, capito? Ho detto, te solo per questo mi dovresti dare il diritto
0: sindaco,
3: accesso a tutti gli impianti
0: combina.
3: Sportivi del mondo. Guarda che ragazzino
1: eccolo qua,
3: ero
1: eccolo qua
3: Pignotti più giovane, c'è carino, ridicolo,
0: questa insomma. Risale a 30 anni fa più
3: fatta due o tre anni fa poi sì, tra l'altro siamo dovuti andare a cercare un posto dove c'era tutta l'erba dietro, dove c'era tutte le piante, no? Siamo andati praticamente
0: un po' di contesto,
3: sì, esatto,
0: sì.
3: Poi naturalmente ci hanno preso tutti per grulli, ma è stato un momento divertente.
1: L'amico Bruce ci ha mandato anche un link del cinema alla compagnia, non so perché non è specificato dentro, secondo
0: bellissimo.
1: Me l'hanno già dato alla compagnia, però insomma
3: no, però a parte tutto insomma è venuto molto bene. Doveva essere, in realtà doveva essere un semplice cortometraggio da non superare i 30 minuti, dovevano fare un'ora e mezzo, e quindi poi hanno cominciato ma questi ragazzi sono veramente bravi, perché ci hanno messo passione, si sono messi lì a montarlo.
1: Lorenzo
3: poi
1: Lombardi, lo citiamo anche,
3: Lorenzo
1: perché
3: Lombardi.
1: Se no, a parte tutto, ci stiamo appropriando il suo film senza neanche fare un po' di pubblicità.
3: Giustamente, esatto.
1: Lorenzo Lombardi
3: grazie, insieme naturalmente anche ai suoi collaboratori ha messo insieme questo. È una sorta di docufilm fantasioso che però rispecchia un po' come siamo noi grassinesi, nel senso siamo una banda un po' di grullerelli, e però alla fine ci conosciamo tutti ed è stato molto divertente, perché ti dico, ci sono anche vari personaggi proprio di Grassina, no? Che comunque sia. Poi ricordati che a Grassina, per esempio, c'è il grande Sergio Forconi, che comunque sia un attore che ha lavorato tanto
0: insomma,
3: Novello Novelli, con Nuti, ha lavorato anche con Pieraccioni.
0: Ma di Foggibonsi.
3: Nei film, che vuol dire? No, sto parlando di comunque, no, perché Sergio Forconi ha lavorato anche con questi comici toscani. Ecco,
1: il Ciclone
3: questo.
1: Fa il padre,
3: esatto,
1: di Selvaggia, Libero e Levante.
0: C'era la famiglia De Laurentiis dietro per volerlo produrre?
3: Allora,
0: o era in trattativa?
3: Mi ha chiamato Giovanni Manna e mi ha detto: dice, te la sentiresti di prendere il posto di Noah Lang dopo questa intervista? Le ho detto: guarda, facciamo una cosa, gioco solo contro la Fiorentina.
0: Perché Noah Lang viene alla Fiorentina?
3: No, io ho detto: gioco solo contro la Fiorentina. Dice, perché? Perché così vi faccio perdere. Ma è stato onesto come cosa, no?
0: Non lo so, per me si pario con questa, proprio la chiusa.
3: Lo so che te sei sempre forte.
1: Ma Noah Lang viene quindi a Firenze?
3: Ma
1: dacci qualche notizia, ormai.
3: Io ci ho parlato con Manna. Ci ho parlato con Manna, lui gliel'ho chiesto due volte. Poi sai, bisogna sempre fidarsi giusto dei direttori sportivi, perché possono sempre non dirti la verità. Noi ne conosciamo uno abbastanza bene, no? Che staziona a zona Firenze Sud, che più volentieri, piuttosto di dire siamo a Fabio Parati, ci dice siamo a Niccolò Righi. O Checco Zalone, ecco.
1: Non mi hai mai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici, potremmo essere la stessa persona. No, in realtà mi hai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici. Però
3: non ho visto Pilar Fogliati, questo va detto. Probabilmente te non sei.
0: La conversazione si sta spostando.
3: Però non mi sembra la tua fidanzata sia Pilar Fogliati.
1: No,
3: sinceramente, devo dirti, è una bella ragazza, ma non mi sembra Pilar Fogliati.
0: Attacco frontale anche alla ragazza di Nicolò.
3: No, perché ho detto che comunque è una bella ragazza, ma non è Pilar Fogliati. No, ci mancherebbe altro. No, diciamo che lui ce l'ha coetanea, vogliamo proprio dirla tutta, lui ce l'ha coetanea.
1: Sì,
3: ultima ora c'è anche lui sulla Serna, scherzo. E quindi ragazzi, niente, ero venuto qui a fare il solito scemo e non mi riesce a fare altro, purtroppo io sono questo, volente o nolente, caro Nicco Righi, sei sempre il meglio, anche se ti levi un dente, va bene?
1: No.

0: ha giocato a pallavolo.
1: Ma chi ci sta guardando in formato video, cosa starà pensando in questo momento?
2: Starà pensando che qui c'è un direttore di tutto mercato web e non si prende sul serio. Però questo naturalmente può essere anche un qualcosa, voglio dire, di simpatico.
3: Sì, infatti, secondo me nella vita bisognerebbe anche perché un, di là un po' c'è, prendersi
2: c'è
3: meno sul
2: serio.
3: C'è gente
2: che naturalmente crede di essere padrona del mondo, quindi stiamo un pochino più rilassati.
3: No, ma insomma, secondo me bisognerebbe essere bisogna prendersi sempre un po' sul troppo, il giusto, dai.
2: Sì, sì, però io comunque sia ti stimo, ecco, questo va detto, quando va detto Nicco Righi, conosco la famiglia, se gli ho dovuto dire.
3: Certo, certo. Chris ti dice che hai fatto anche una piccola comparsa nell'allenatore del pallone, nelle scene al calciomercato. Eri quello al bar che prende il caffè.
2: No, non ero assolutamente io, però posso dirti che comunque sia il mio sogno.
1: Ora non so, non ero un grande allenatore.
2: Esatto, il mio sogno è naturalmente un giorno fare veramente la comparsata. Presidentessa della
3: Carcarise.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: Ah,
3: sì.
2: Non lo sapevo.
3: Beh, sapevo che avesse scritto l'inno, non sapevo neanche io fosse.
2: Ma io credo che lei abbia giocato anche a pallavolo prima di fare poi la cantante, che secondo me la cosa gli riesce meglio, però tutto sommato Annalisa caccia al festival con la Carcarise nel l'inno l'ho scritto io. Attenzione,
3: Sì, sì.
2: Nero verdi, no, nero verdi.
3: No, credo
2: c'è,
3: che
2: c'è solo un inno, eh. Attenzione,
1: C'è
2: solo un inno,
1: ragazzi,
2: c'è solo un inno, nero verdi, siamo forti.
1: Guarda, guarda come arriva in cuffia anche l'inno nero verdi in 30 secondi,
2: vabbè. Intanto non abbiamo fatto un po' di cinema, comunque notizie ora tornando per due secondi seri, non mi sembra che ci siano. Attenzione perché Nicco Righi possibile l'abbia visto ieri sera alla festa della birra a strada in Chianti?
3: No, all'Antella. Sì.
2: No, vabbè, però Nico, se tu vai all'Antella.
1: Posso dirti che strada in Chianti all'Antella non è che siamo proprio lì dietro.
2: Sì, però c'è anche la festa della birra, c'è anche la strada in Chianti. Ho visto ci sono cartelle a Grassa, perché io di solito all'Antella non ci metto
3: perché
2: piede.
3: La festa dell'Antellese ero io. Sì, ero io.
2: Io purtroppo
3: possibilissimo perché ieri ero
1: Nico,
3: lì.
1: D'altronde sei un personaggio pubblico, c'è cioè
3: ormai
1: fare?
3: Sono un personaggio soprattutto all'Antella. Quindi
2: cioè io la sai che ciao Nick, ma per uno che non è mai stato a Grassina è leggi un po'.
3: Ciao Nick, Nick quale penso te,
2: sì.
3: Ma per uno che non è mai stato a Grassina è normale dirti che in tutti questi giri di discorsi non c'hai capito una sì.
2: No, lui non ci ha capito,
3: capito
2: Ivano
3: niente.
2: Che sei il lastrigiano Grassina caput mundi, e ti ho già detto a Grassina puoi trovare di tutto.
3: Grassina
2: puoi trovare gente che
3: vive...
2: fa i film, gente che fa le operazioni di mercato, gente che vende di nardo all'Arsenal, non lo so, Pietro Lazzarini che fa il record dell'ora, cioè questo è Grassina, voglio dire, noi siamo Grassina,
3: non si racconta ma si vive
2: assolutamente.
3: Bene.
2: Sì, e ricordo sempre che il numero giusto da prendere come autobus è il 31,
1: perché
2: quello loro è 31 più 1, perché comunque sia son dietro. Un po' da fare. C'è nulla da fare. E purtroppo va. Viene all'astra e diventi re. No, ragazzi, io ho il mio. C'ho il granducato di Grassina, mi stia lì. Comunque, torniamo ora per un attimo anche agli amici, se no ci chiedono. Va bene un po' essere anche grullerelli, però parliamo un po' anche
1: un
2: di calcio mercato. Sì, appena ora devo fare un video, non un video da mettere.
1: Sprint.
2: No, non devo fare un video, non è che devo fare un video tipo Annalisa, una cosa del genere. Devo fare un video su Nico Paz.
3: Quindi si prende noi del Como.
2: Sì, noi del Como abbiamo già preso. Voi da Fiorentina Nico Paz non lo prendete, questo è ufficiale.
3: No.
2: Però neanche loro dell'Inter.
3: Neanche loro dell'Inter. No, no, no.
2: E neanche loro della Juve.
3: No, infatti.
2: Noi del Grassina avevamo un'offertuccia.
3: Ma non l'abbiamo fatta?
2: E lui sarebbe tentato, perché tra la Champions League e fare il campionato di Grassina, lui dice effettivamente.
1: Dopo una squadra ha fatto il playoff quest'anno, insomma.
2: Sì, noi siamo stati forti. Purtroppo abbiamo perso contro voi della Sant'Egidiese.
3: Che
2: tu c'ha troppe squadre, Sant'Egidiese, Inter.
1: Io sono mercenario.
3: Ascoltami, che sì? Juve si è proposto alla Juve.
2: No, ma è un po'
3: era stata anche la Fiorentina ha costato
1: l'anno scorso.
2: Ma guarda che sia un po', ora a parte tutto, che sia un po' che comunque ci stanno lavorando, perché lui va in scadenza di contratto, cioè dal 1 luglio è libero
1: e vorrebbe rientrare.
2: E ora sai, è cambiato un attimo la situazione alla Juve, perché ora con Giovanni Carnevali non lo so che cosa voglio. Io so che loro prenderanno Colomani, perché hanno capito che è l'unico giocatore che in questo momento possono arrivare a prendere.
1: Tre sessioni di mercato ci stanno dietro.
2: Sì, ci stanno dietro, e quindi Colomani, tra l'altro il Paris Saint-Germain tra Colomani e Gonçalo Ramos alla fine fanno un centino. Fanno centinaia anche loro.
3: Riserve,
2: mentre per quanto riguarda Torsved vuole vestire la maglia della Fiorentina, non rinnoverà con il Sassuolo, però chiaramente è stata una trattativa sui nervi.
1: Su Torsved ti sbilanceresti, perché Mario Tenerani con noi ha detto secondo me è virtualmente un giocatore della Fiorentina.
2: Sai, Marione, se lo dice Marione, come si fa a dare contro
1: al
2: Marione nostro, cioè vuol dire quando lo vedi lì abbronzato, voglio dire c'è lui, Carlo Conti, no? tutti questi grandi big, cioè non lo so, e come fa a dirgli di no a Marione?
3: Chi si compra, ti chiede Ivano.
2: No, allora
3: si è comprato Vieri.
2: Sì, si è comprato
1: Christian.
2: Fernando. Allora, Torsved non rinnovo col Sassuolo, però io ho parlato sia con Checco Palmieri e con naturalmente gli agenti e l'ho chiara la situazione. Mi sono permesso anche di dare un consiglio non richiesto, perché andare a forzare la mano oggi potrebbe diventare un boomerang negativo. È chiaro che Torsved vuole uscire dal Sassuolo, il Sassuolo sa che ha solo un anno di contratto e forse gli conviene venderlo, perché altrimenti può rimanere a scadenza, perché è un po' la situazione di Fortini non rinnova, però anche se non arrivano offerte rimane a scadenza. Dodò invece c'è un accordo che se dovesse rimanere dal primo di settembre in poi si rinnova il contratto.
1: Sì, è un rinnovo un po' forzato.
2: Sì, ma sì, non lo faranno, perché credo Dodò uscirà, ecco, non ci sarà di questi problemi. Invece su Beltran bisogna stare un attimino attenti, perché Beltran ha ricominciato un po' a colloquiare, me lo dicevano ieri dalla Fiorentina, ha ricominciato un po' a colloquiare con il River Plate.
1: Io ricordo, ci sta un po' ripensando,
2: più che ripensando, quantomeno diciamo, io ieri sera ero qua, c'era anche Di Nardo in regia, perché di solito siamo murati qui dentro, sì. Io Di Nardo sono sempre gli stessi, e quindi già ieri sera Di Nardo può confermare che su Beltrano, perché lui stava facendo la pasta asciutta, che sta confermando che avevo detto c'è una porticina aperta su Beltrano, perché ancora potrebbe esserci la possibilità di un'apertura. Io non lo so quanto potranno aspettare quelli del River Plate, perché comunque alla fine tutto sommato sono un pochino infastiditi anche da questa, certo, situazione, e quindi vediamo se esce Beltran, perché potrebbe essere una cosa. Mi chiedevano cosa avevo detto nella trasmissione di Benve.
3: Allora, hai detto che è innamorato di Torsvelt, è innamorato della Fiorentina e di Firenze, ma non ci hai detto il motivo. Prova a ipotizzarne alcuni. Allora, dimmi se c'è qualcuno giusto, sì, ti chiede Bruce. È un amante della ribollita?
2: No.
3: È ha una fascinazione estrema per le opere del Nervi, il suo cognome in norvegese significa scale elicoidali?
2: No.
3: Allora potrebbe essere la terza, perché vuole entrare in società con Tommy dell'Antico Vinaio per aprire un nuovo esercizio commerciale a Tromso e urlare il bada come la fuma in norvegese, che dovrebbe essere se ro e Vordan.
1: Qui mi sa che abbiamo fatto anche un po' di
3: Riker.
1: Pubblicità occulta, però.
3: Se Vordan der Riker.
2: Non lo so, lui c'ha una forte simpatia per la Fiorentina. Poi dopo.
3: Non è neanche questo, però.
2: No, poi vi racconteremo il perché, se dovesse mai arrivare, ma parte, diciamo, da quando era bambino.
3: Anche Di Nardo ti chiede un.
2: Di Nardo la deve smettere con Ginevra Negazione. Questo è il titolo.
3: Okay.
2: Di Nardo, due punti, smettere con Ginevra Negazione. Okay. Che comunque sia, non si è mai visto uno che sul cellulare c'ha scritto Ginevra Negazione. Che uno pensa, dice, cosa ho di negazione? Cioè affermazione, negazione, cioè non si capisce.
1: Ne parleremo durante il mondialito.
2: Sì, ma questo gatto ne parlerà lui con lei, perché lei non credo sia al corrente del fatto che è negata, cioè non si sa perché viene messa negata, negazione, negata. Perché è messo così? Così perché gli piaceva Ginevra. Salutiamo la Ginevra, perché naturalmente noi la conosciamo da almeno 4-5 anni, ma io non l'ho mai vista, però l'ho sempre salutata alla Ranza.
1: Credo sia arrivato il momento buono di tagliare la corda.
2: Dici, devo andare via?
1: Sì. A parte, dovremmo andare in pausa.
2: Se no vi chiudono?
3: Sì, ci spengono i microfoni tra un pochino.
1: Sì, no, proprio vengono con la fiamma ossidrica fuori dalla porta.
2: Devo cercare di non calpestare le persone di là, perché ho visto che c'è una festa in corso.
3: Sì.
2: Va bene.
1: Grazie,
2: ciao,
1: Nick.
2: Ragazzi, al di là delle bischerate, per ora non ci sono novità, ma occhio, perché Fabione nostro è super operativo.
1: Sta cucinando.
2: E sta nascendo un qualcosa che non è mai nato in 7 anni, cioè un inizio di un progetto. I giovani italiani e non per una Fiorentina, un domani forte e competitiva.
3: Grazie a Nicola Ceccarini.
1: Solo applausi per Nicola.
2: Grazie
1: Ceccarini.
2: Anche a voi e soprattutto a noi tutti, che siamo forti, siamo grandi e nonostante quest'anno sarà dura. Forza Aquila Reale, perché dobbiamo salvarci quest'anno noi del Sassuolo. Ciao ragazzi.
1: Ciao Nick. Let him cook, quindi, sì, per Fabio Paratici, che alla fine ha cominciato abbastanza bene con questo colpo dal gremio. Ci sarà da capire poi quale sarà il rendimento di Vieri da parte dello stesso Vieri con la maglia della Fiorentina. E non lo so, mi sembra un po' esplosa la casella WhatsApp. Avevamo dei messaggi, è entrato Nick.
3: Sì, allora
1: sono arrivati il doppio.
3: Guarda, ti faccio rispondere al volo a Massimiliano, che ci dice: se devi scommettere sul prossimo acquisto, chi diresti? Rimaniamo sulla linea, la linea di Mario, di Torsvet. Detto che se poi Torsvet dovesse arrivare dopo il mondiale, si parla comunque prossime settimane. Per cui
1: non perché me lo auguro, ma se mi chiede la sensazione, secondo me alla fine prenderanno anche Miretti in mezzo al campo, perché da quanto mi hanno detto Paratici lo conosce veramente da quando è bambino, è accostato alla Fiorentina da diversi anni. E secondo me alla fine lo prendono.
3: Con le Osho? Forse anche.
1: Però posso dirti: con le Osho
3: molto vicino
1: una,
3: negli scorsi giorni.
1: È una trattativa
3: un
1: che avrebbero potuto già chiudere. Perché non era un affare così. Cioè, mentre Mario ci diceva di Vieri che ha voluto forzare la mano a Paratici, e ci sta, perché quant'è che è uscito il nome di Vieri? Una ventina di giorni abbondanti?
3: Sì, una. Sì, dal 9 dovrebbe essere il primo giorno in cui se ne è iniziato a parlare.
1: Su con le Osho non mi sembra ci sia tutta questa concorrenza.
3: Sì, sì, è vero,
1: enorme.
3: È un discorso che ha senso. Cioè, se quei 10 milioni se li volevano spendere, potevano averli già messi sul piatto. Staremo a vedere, dai.
1: Va bene, questo è tanto altro, perché mi sembra ci sia ancora diversa roba da leggere e da ascoltare.
3: Se vuoi li recuperiamo dopo.
1: Sì, sì, 16:59 andiamo in pausa. Ludovico Mauro e Niccolò Righi vi aspettano a Viola Weekend. Fra pochi minuti, fra poco.
3: A tra poco.

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ogni volta che c'è un acquisto c'è sempre un monte di gente che è d'accordo, altri che non sono d'accordo, e quelli che dicono sempre: io me ne intendo di calcio, questo non è buono. E qualcun altro dice: ma come vi permettete, smettiamo di fare tifosi sempre bastian contrario. Ecco, lo so per questo, ma è un fenomeno solo fiorentino o è proprio un meccanismo dei social, per cui comunque sia si crea sempre dissing, si crea sempre diatriba su qualsiasi concetto, quindi non è solo una cosa legata al calcio ma a qualsiasi cosa. Ciao Guido.
5: Ma è vero che c'è il 25 l'Atalanta ora?
6: Attenti. Allora, non ho capito bene, mi pare abbia detto Torsvet il secondo audio. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo nella prima ora del Viola Weekend. Secondo Mario Tenarani, e non possiamo che fidarci delle fonti a cui attinge Mario, Torsvet molto probabilmente sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Anche a sensazione è probabile che sia così, nel senso che sappiamo, perché questo ci risulta, che la Fiorentina ha un accordo verbale con lui, che seguirebbe volentieri Grosso, con cui ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo. È vero, come diceva Niccolò e come dicevamo anche prima insieme, che il mondiale rallenta parecchio l'operazione. Lui ad ora è al mondiale, la Norvegia va avanti, farà i sedicesimi, quindi il suo mondiale durerà ancora una settimana, non so quando rigioca la Norvegia.
7: Giocherà il 30, quindi fra tre giorni contro la Costa d'Avorio, tra l'altro un sedicesimo neanche facilissimo.
6: No, anzi, una bella sfida.
7: Di
6: una bella sfida da vedere. Se non erro, è la sfida accorpata a Brasile-Giappone?
7: Sì, dovrebbe essere quella lì.
6: Quindi potrebbe esserci un Brasile-Norvegia agli ottavi di finale.
7: Io sul Brasile mi starei molto cauto.
6: Sono d'accordo, però faccio fatica.
7: Applausi Alessandro Di Nardo.
6: No, sono d'accordo. Vabbè, dai, se cominciamo a parlare del mondiale quindi ci teniamo il tema da una parte. No, su Torsvet, per rispondere all'amico, la sensazione è questa, che probabilmente diventerà un giocatore della Fiorentina. Non dipende tanto da lui, perché lui vuol venire a Firenze, lo sappiamo già da parecchie settimane. Dipende più dalla trattativa tra Fiorentina e Sassuolo, che però può andare in porto, ecco,
7: sì,
6: i rapporti e il prezzo del cartellino, comunque, che non credo sia clamorosamente alto, ecco.
7: No, non credo neanche io. Sarà intorno a quei 15 milioni, che è un po', è un po' la soglia, no? Che spesso è che abbiamo portato tanto fortuna alla Fiorentina ultimamente, quando va a spendere quelle cifre a centrocampo solitamente non si sono rivelati dei grandissimi calciatori, però ecco, immagino che più o meno la soglia sia quella lì, in virtù anche del fatto che appunto il Sassuolo, comunque, se un anno fa ne chiedeva 20, oggi non lo so quante ne possa chiedere ancora. Perché comunque sia il Sassuolo, nonostante tutto, un grande lavoro di Palmieri, un po' la forza, quella forza che aveva prima anche in sede trattativa che aveva con Carnevali, mi sembra che l'abbia persa.
6: C'è una variabile secondo me da considerare che non abbiamo finora preso in considerazione, e cioè il fatto che il Sassuolo aveva quest'anno due mezzali molto forti, una non ce l'avrà per la prossima stagione, che è Ismael Koné.
7: Sì, è vero.
6: Che secondo me un po' fa lievitare il cartellone di Torsvet, non eccessivamente, però penso sia un fattore da tenere in considerazione, ecco.
7: Sì, questo è chiaro. Il Sassuolo, di quel trittico di centrocampo che ha fatto anche le fortune della squadra di Fabio Grosso in questa stagione, è stato forse il punto di maggior forza dei neroverdi. Di quelli rimane soltanto Matic. Però ecco, mi immagino un Sassuolo diverso, un Sassuolo magari basato più sulla gioventù. Anche hanno scelto anche questa linea verde in panchina con Alberto Aquilani, per cui penso che ci siano tutti gli elementi perché la trattativa possa andare a dama. Io sono d'accordo con Mario da questo punto di vista, mi aspetto che, non so se sarà il prossimo, ma comunque alla fine io mi aspetto di vedere Torsvelt con la maglia viola addosso tra un mese, ecco.
6: Questa è la sensazione. Rispondendo invece al primo vocale che abbiamo passato in apertura, credo sia una tendenza in generale di tutti, cioè oggigiorno specialmente, da quando ormai da anni viviamo in un mondo mondo che è connesso H24, le discussioni di quel tipo del io l'ho visto, io non l'ho visto, è buono, non è buono, per dire alla Fiorentina imperversano un po' ovunque.
7: Sì, ma mi viene da dire che imperversano in tutti i campi della vita, non solo nel calcio, certo. Nella politica, nella cucina, qualsiasi cosa vede due schieramenti opposti. Facciamo anche gli altolocati, cioè un filosofo come Nietzsche diceva che non esiste il dialogo tra le persone, perché l'essere umano porterà sempre avanti la sua idea senza stare ad ascoltare quegli altri. Io non sono d'accordo con questa visione che aveva il filosofo tedesco, però insomma è anche vero che spesso sui social poi non è un dialogo contro il muro, perché poi non vedi l'interlocutore con cui hai davanti, per cui te butti sui social la tua idea così, spesso in maniera anche non curandosi, questo per altre dinamiche che certo non riguardano il calcio, non curandosi di chi stai commentando, di quello che sta passando. Vabbè, lo sappiamo bene, ed è anche per questo che noi, devo dire che io faccio ormai radio da diverso tempo, e vi invitiamo anche noi, non censuriamo nessuno, sempre mantenendo anche la calma, spiegandosi anche, perché si può legittimamente avere opinioni anche completamente diverse, e il bello è anche questo qui, se tutti la pensassimo la stessa maniera su un argomento sarebbe anche molto noioso.
6: No, ma è giusto che ci sia del contraddittorio, come diceva Niccolò, noi ci conoscete ormai, non solo io e lui, ma l'emittente Radio Firenze Viola da 4 anni, siamo nati per dare spazio a tutte le opinioni che riguardano la Fiorentina e non solo, anche altro, basta che ci sia come sempre educazione, sì, rispetto,
7: e devo dire che
6: giusti toni.
7: Si sono sempre trovate, perché i nostri ascoltatori, per voler dare una carezza a distanza ai nostri ascoltatori, si sono sempre dimostrati impeccabili da questo punto di vista.
6: E allora, visto che le citavamo, ripartiamo da ciò che abbiamo lasciato prima in sospeso e poi andiamo avanti con la scaletta.
7: Guarda, Fede ci scrive: vorrei un mercato concreto, che prendono giocatori senza poi perderli o stare su un giocatore mesi e mesi. Per me Parati ci sa bene ciò che vuole, e questo io sono d'accordo. Detto ciò, Fede, bisogna anche, lo ha detto lo stesso Parati, cioè nel mercato tutto può cambiare in un momento, perché banalmente te puoi seguire un giocatore magari per un mese, arrivi lì a limare gli ultimi dettagli, poi a una squadra X gli si rompe un calciatore e viene sul tuo stesso obiettivo. Per cui Parati ce l'ho anche detto questo in conferenza stampa, bisogna essere comunque un po' flessibili, un po' malleabili, cioè non bisogna avere delle idee calcificate, ma sapere anche sfruttare, perché poi si possono creare varie situazioni, cioè non è che scopriamo l'acqua calda. Roberto ci scrive: per la preparazione della Fiorentina è stato confermato che sarà al Viola Park, e io abito vicino e ci sono almeno 40 gradi. Credevo che uno che parate ci scegliesse una parte di ritiro in montagna. Questo è un tema che va avanti da tanto.
6: Sì, secondo me non dovrebbe neanche essere più un tema, nel senso che ormai, cioè, l'abbiamo detto tante volte anche in questi anni, è stato provato anche da studi medici che a livello fisico per un giocatore la preparazione qui o in montagna non cambia, nel senso che quel che deve immagazzinare lo immagazzina lo stesso. Cambia la percezione a livello climatico, il sentire il caldo, il clima, l'atmosfera durante l'allenamento. Però ormai, cioè, Inter e Milan è una vita che si allena in città anche d'estate.
7: Sì.
6: Cioè, è un discorso che ormai è giusto accantonare. Poi, se uno mi parla di godibilità sia per l'atleta sia per chi va a seguirlo, come i giornalisti, i tifosi, non fa una piega. La bellezza, il contorno, ha voglia. Però ai fini della pura preparazione fisica...
7: Sì, io penso anche che
6: la preparazione avviene lo
7: stesso. Sì, io penso che ci sia anche un discorso anche di tecnologie che uno dispone, cioè mi immagino che la Fiorentina per rifare una ripresa muscolare si allenerà anche tanto in palestra all'inizio, e di conseguenza lì al Viola Park ci sono tutti i materiali che chiaramente a Moena, per dire Moena, ma per dire un altro posto, non è a disposizione. Penso anche a camere refrigeranti che possono al termine dell'allenamento aiutarti nella ripresa. A Moena i giocatori, era molto simpatico il siparetto, andavano nel fiume e mettevano le gambe a mollo, come si suol dire. Magari al Viola Park hanno delle tecnologie molto più performanti,
6: no,
7: da questo punto di vista.
6: Cosa bellissima, ma si può ovviare appunto a tutto questo. Dai, Viola Park è un centro sportivo tra i più importanti, sì, e come dire ben strutturati al mondo, e quindi hanno tutti i comfort necessari.
7: Sì, sì. Detto ciò, però, io la protesta di Roberto comunque un po' la capisco, anche perché a Bagnaripoli in quella zona, e poi chiudiamo con questo discorso, siccome sto anche a Bagnaripoli, sono stati fatti anche degli studi sulla qualità dell'aria e proprio in quella zona del Viola Park diciamo che c'è una concentrazione parecchio alta di smog che viene un po' da Pontassieve, che viene un po' da Firenze, per cui io sono in parte d'accordo con quello che dice Roberto, però poi alla fine ci sono anche degli aspetti sicuramente positivi, ecco, in tutto ciò.
6: Allora andiamo avanti con la scaletta e con i nostri ospiti. Ne abbiamo uno graditissimo che accogliamo molto spesso su queste frequenze per parlare di Fiorentina, ma non solo, anche di calcio a 360 gradi. No, benissimo, pensavo fosse già in linea. E allora andiamo avanti con i messaggi.
7: Guarda, ti leggo anche quello di Simone che c'è scritto: Como arrivato, entrato nelle coppe, investimenti per centinaia di milioni, mentre a noi per anni ci hanno propinato il fair play finanziario. Però Simone, stai attento, perché il fair play finanziario entra in vigore dal primo anno in cui te giochi le coppe, ma a conclusione dell'anno, per cui il Como dovrà star dietro al fair play finanziario dalla prossima stagione, venendo da questa con le coppe. Cioè ora in questo momento il Como non ha ancora vincoli di fair play finanziario.
6: Piccola
7: ecco.
6: Postilla, la UEFA con i club che si affacciano a quelle dinamiche per i primi anni è un pochino più clemente.
7: Certo, non, sì per questo discorso
6: non è diciamo così pressante come con i club più coinvolti in queste dinamiche. Dicevo appunto dell'ospite che abbiamo in linea e che prima, non so, aveva fatto una sorta di macumba, quindi nello sparire e nel riapparire, nel senso, ed è Papa Vaigo che abbia... No, neanche vero, benissimo, il Papa non si vuole. Vabbè,
7: abbiamo spoilerato chi sarà il prossimo ospite.
6: Papa,
7: però,
6: presentati, dai.
7: Ci sono un po' di problemi per questo collegamento. Tra l'altro, lo dicevamo, Papa Vaigo senegalese, quindi stanotte il suo Senegal è stato veramente la sorpresa di questa fase, insomma, il suo 5-0 gli ha permesso di andare avanti. Ci sono ancora problemi. Vado avanti io,
6: sì,
7: se vuoi. Vado avanti. Guarda, mentre tu risolvi, vado avanti io, perché diamo anche un po' di letture a quelle che sono un po' le notizie di giornata, perché chiaramente il mercato della Fiorentina va avanti. Non potrebbe essere altrimenti. Vi raccontavamo di Vieri, che è fatta. Domani dovrebbe essere a Firenze, il 29, visite mediche. Vedremo se a Roma o appunto qui in Toscana, ma nel frattempo la Fiorentina continua a monitorare il mercato dei terzini in particolare. Tra l'altro io, Ludo Vieri, l'ho un po' studiato, ho un po' parlato anche con chi lo conosce bene. Vieri, giocatore anche molto duttile, io penso che sia venuto, anzi metterei quasi la mano sul fuoco che sia venuto per fare il difensore centrale, però ecco, lui viene anche da un percorso nelle giovanili da terzino sinistro, e per cui all'occorrenza si potrebbe anche immaginarselo in quella posizione di campo. Tra l'altro l'anno scorso Fabio Grosso ha anche giocato con un difensore centrale molto prestante fisicamente come Valukiewicz, adattato come terzino destro, per cui ripeto, non stiamo un po' facendo delle fantasie, stiamo un po' ipotizzando. Io credo che venga utilizzato da difensore centrale, però occhio, ecco, perché chissà che non possa inventarselo anche terzino sinistro,
6: e staremo a vedere. Allora, l'avevamo annunciato, sì, c'è stato qualche problema di troppo, però Papa Vaigo in linea con Radio Firenze Viola. Ciao Papa.
7: Ciao Papa.
0: Ciao ragazzi, ciao.
6: Come stai?
0: Io bene.
6: Mi fa piacere, il bene ripetuto tante volte mi lascia presagire che sia veramente una buona atmosfera. Come sarà stata in Senegal in queste ore, Papa, da senegalese, quindi da chiaramente tifoso della sua nazionale? Il Senegal ha centrato i sedicesimi di finale del mondiale all'ultimo tuffo, battendo nella notte l'Iraq per 5-0, passerà tra le migliori terze. Papa, che aria si respira in patria sulla nazionale senegalese? Come è stata vissuta la fase a gironi del mondiale e come è stata vissuta questa serata, insomma, col Senegal che è riuscito ad andare avanti?
0: È durissimo, perché questo mondiale noi speravamo di poter partire bene, però abbiamo avuto due uscite malissimo e le speranze erano pochissimo, perché dovevamo vincere per forza con tanti gol sperare che gli altri fanno anche un passo brutto. Era molto difficile, però non avevamo dormito per la serata e avevamo rimasto tutta la notte per aspettare gli altri risultati. Grazie a Dio per il miracolo di calcio siamo passati per 16.
7: Ecco Papa, innanzitutto complimenti davvero al Senegal per questa impresa, perché sembrava davvero impossibile una qualificazione, 0 punti nelle prime 2 giornate, poi c'è stato questo grande exploit con l'Iraq che vi ha permesso di approdare alla fase successiva. Mi viene da dire anche che questo per ora è anche un po' il riscatto, no, delle squadre africane, che forse sono la miglior sorpresa di quello che stiamo vedendo al mondiale, perché anche il Senegal comunque, nonostante le prime sconfitte, ha sempre dimostrato di avere un buon calcio, ma penso anche al

0: già meno male che abbiamo vinto ieri, però anche le altre squadre africane stanno cercando di fare bene, con la Ghana, con Costa d'Avorio, anche Sudafrica è passato.
1: Capoverde non abbiamo citato prima, ma
2: che,
1: insomma,
2: che
1: Capoverde
2: è il tema di queste ore,
1: è una delle grandi favole, ecco, di questo mondiale.
2: Esatto, forse è la grande favola,
1: sì.
0: È dato una piccola isola che ha fatto la bella sorpresa, sai, questo è il calcio, dobbiamo scendere in campo e dare tutto, loro non hanno niente da perdere, giustamente, meritamente hanno meritato sul campo, hanno portato di squadra dei ragazzi molto motivati, che giocano di squadra magari sul piano mondiale nessuno li conosce, che giocano in seconda divisione in Portogallo e altre parti del mondo, però in campo non si vedeva questa grande differenza, e questo è il bellezza del calcio.
2: Ecco Papa, prima di spostarci magari sulla Fiorentina e chiudendo un po' la parentesi col mondiale in tua compagnia, anche se fuoriesce dall'argomento ora come ora, però visto che l'hai citata, ti volevo chiedere come è stata vissuta in Senegal la vicenda della Coppa d'Africa, perché come dicevi tu giustamente il Senegal rivendica di averla vinta perché sul campo l'ha vinta, poi due mesi dopo il tribunale federale ha ribaltato il risultato assegnandolo al Marocco. Come è stato preso tutto questo in Senegal?
0: No, era brutto, nel senso, meritatamente il Senegal ha vinto sul campo, però sembrava questa Coppa d'Africa era destinata per Marocco. Sul piano arbitrale abbiamo visto tante polemiche, rigore contro di Marocco, anche con le altre squadre, non è fischiato, tutto quanto. Era più o meno tante polemiche che si è visto, quanto tanto calcio tu puoi nascondere tutto, però la realtà si vede sul campo, si vede anche dal atteggiamento, da queste serpiere, le asciugamani, e tanti polemiche, tutto quanto, però giustamente oggi il calcio mondiale c'è il VAR, se tu vai a check il VAR per il Senegal devi farlo anche per gli altri, e noi purtroppo dopo questo gol che abbiamo fatto, l'arbitro ha fischiato prima e non ha chiesto il VAR, invece abbiamo fatto gol, e dopo loro per un piccolo tenuto in campo, e giustamente in fase difensore, in generale i difensori tengono sempre gli attaccanti, e lui è andato a vedere il VAR e ha dato fischiato un rigore che noi sembravamo che non era giusto e non era meritato, e dopo questa polemica siamo entrati in campo e dopo siamo tornati, giusto grazie a Dio che Sadio Mane ha portato i suoi compagni in campo per poter finire, per uscire per la grande porta, perché rischiavamo di non finire la partita, di avere una sanzione, di non andare in mondiale, tutto quanto. Abbiamo visto tutto e siamo tornati in campo, grazie a Dio e la giudice divina di Dio. Loro hanno sbagliato il rigore e noi meritatamente sul campo abbiamo fatto un gol bellissimo e abbiamo vinto. E dopo i marocchini giustamente non erano contenti, pensavamo di vincere questa Coppa d'Africa a casa loro, e tanto questa polemica, tanto tutto il mondo ha visto che non era una cosa chiara, il Senegal meritava, e dopo questa CAF con tanti personaggi che non sappiamo come, quale argomento hanno tirato fuori questa giudice che il Marocco ha vinto sul documento, tutto quanto è una cosa mai visto, non successo nel corso mondiale, però questa cosa non onora anche il calcio africano soprattutto, e alla fine noi abbiamo portato la Coppa in Senegal e l'abbiamo festeggiato. Dopo adesso manca ancora l'arbitraggio della FIFA che deve tirare fuori questo argomento, per noi siamo campioni dell'Africa e basta.
1: Certo, guarda Papa, ti porto anche sull'argomento della Fiorentina, chiaramente è iniziato il mercato, Fiorentina già attiva, ha acquistato questo giocatore Vieri da 17 milioni, quindi una cifra subito importante spesa dai Viola per accaparrarselo. Ti chiedo se, visto che tu comunque, se non sbaglio, gestisci anche un'academy in Senegal, se c'è qualche giocatore della Fiorentina che magari hai suggerito, o per la Fiorentina, insomma, anche di questa Fiorentina, o se c'è qualche giocatore della nazionale che secondo te potrebbe fare al caso dei Viola, chiaramente giocatori che possono essere acquistabili, penso a un giocatore fortissimo che ha

0: Abbiamo avuto anche la sfortuna di vedere molto da vicino come Ismail Assar, che ha eliminato la Fiorentina dalla Conference League con il suo Crystal Palace, che sta facendo anche benissimo al Mondiale.
1: Lo sai che io dopo il calcio io sono diventato tifoso della Fiorentina, sono molto innamorato da queste piazze.
0: Certo.
1: Queste piazze mi ha dato tanto, al di là che io potevo dare tanto, però non dobbiamo tornare indietro, però l'affetto che ho con la Fiorentina, l'attaccamento, ogni anno che vengo in Italia vengo sempre questo attaccamento. Magari mi manca questa relazione con la dirigenza per poter dare un aiuto, sai, il calcio mondiale. Oggi io sto lavorando con tanti procuratori in giro il mondo, che siamo fatti tanti lavori con le altre squadre, che sto portando anche i ragazzi molto interessanti anche dalla mia accademia, a fare un gemellaggio con Firenze mi sarebbe anche una bellissima cosa. Magari il calcio italiano cambierà, no? Con il coso degli stranieri, penso di sì, perché il calcio è diventato un pianeta e secondo me dobbiamo aprire le porte così i giovani talenti possono venire e possono dare il loro contributo con i club italiani. Questo è il mio sogno, secondo me. Mi piacerebbe dare un mio contributo di quando vedo un giocatore molto bravo, lo posso suggerire con la dirigenza, magari viene in prova e loro lo vedono, si vedono questo ragazzo è molto interessante, perché no, per poter collaborare, dare il mio contributo con questa Firenze che io tengo molto e voglio che ogni anno si possa portare dei ragazzi dal Senegal, anche dal parte in altre parti del mondo possono venire, però questo dipende sempre dalla dirigenza, se loro mi daranno questa apertura che posso dare un umano. Magari anche se loro hanno bisogno di un giocatore dal Senegal con la nazionale, tutto quanto, tramite le mie conoscenze si posso dare un aiuto per andare a vederli, parlare del concetto, del progetto di Fiorentina. Io sono molto aperto per poter dare questa mano. Questo è un mio piccolo contributo, anche un sogno che voglio fare, perché l'Italia mi ha dato tanto. Mi piacerebbe, il mio progetto in Senegal sarà coccolato per una squadra italiana, così almeno tengo una riconoscenza che l'Italia mi ha dato, che posso tornare per il calcio italiano.
2: Papa, grazie davvero per questo intervento e anche per queste parole d'auspicio anche per il tuo eventuale rapporto che possa continuare a livello collaborativo con la Fiorentina e anche con altri club. Papa, grazie mille e buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie mille ragazzi, come dice Forza Viola.
0: sempre.
2: Grazie a Papa Vaigo.
0: Ciao Papa.
2: Che di gol con la maglia della Fiorentina ne ha segnati pochissimi, ma gliene è bastato uno per entrare per sempre, certo, in modo indelebile nel cuore dei tifosi viola, non c'è bisogno di ricordare quale. Allora, prima di entrare nell'ultima parte di trasmissione, abbiamo ancora un audio da ascoltare e diversi messaggi da leggere.
0: Ce ne abbiamo addirittura di più di audio, non so se vogliamo prima iniziare dai messaggi.
2: Leggiamo qualcosa, vai.
0: Allora, Roberto ci scrive: Milanello 300 metri in collina, Villar Perosa 530 metri in mezzo ai monti, non per contraddirvi, ma c'è differenza con Bagnarripoli. Questo, ora, insomma...
2: Non c'è dubbio su questo. Noi dicevamo solo che questa diatriba qua, che è aperta da anni, è stata più volte smentita, o comunque gli è stata data una risposta a livello proprio clinico medico, che per l'atleta la preparazione avviene lo stesso, non ci sono degli scompensi. Poi come percezione in sé per sé, certo, cambia, e cambia anche come godibilità per i tifosi, per chi assiste.
0: Tra l'altro la Fiorentina comunque non è che starà tutto il mese a Bagnarripoli. Insomma, abbiamo raccontato che ci sarà una piccola tournée,
2: sì,
0: Inghilterra, per cui insomma ci sarà anche modo di andare in varie parti anche d'Europa per confrontarsi con altre squadre, magari frescheggiare un po' nelle sicuramente meno torride estati inglesi e londinesi. Nello specifico, la Fiorentina affronterà il Watford del QPR. Montelupo Viola ci scrive: si sa quando e in quale luogo verranno presentate le nuove maglie? il quale luogo dovrebbe essere un hotel a
2: del
0: Firenze,
2: centro storico, sì. Questa è una risposta che ti possiamo dare. Va avanti intanto Nico con i messaggi, così la ripisco.
0: Te lo recuperiamo, sì. Drillo ci scrive: nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, vedo più lui come esterno anche titolare piuttosto che Vieri. Saluti, ma non so di chi stai parlando, Drillo, non hai messo un soggetto. Nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, credo tu intenda Ranieri, ecco, non mi veniva la parola, però non ci hai messo un soggetto. Vedo come lui come esterno anche titolare piuttosto che Vieri. Immagino tu ti riferisca al Ranieri, appunto.
2: Sì, guarda, faccio un piccolo inciso. Vai. Il 6 luglio in un hotel del centro, che non nominiamo per non fare pubblicità occulta, verranno presentate le nuove maglie della stagione 26-27, tra l'altro targate Ioma, che torna dopo, sì, tanti anni, e quindi a far vestire la Fiorentina.
0: Simone ci scrive: sarebbe il caso di creare all'interno del Viola Park una pineta. Vuoi mettere la preparazione in pineta? Potrebbe essere un'idea, cioè posto ce n'è tanto, per cui si pianta qualche pino, di sicuro si fa anche del bene all'ambiente. Maurizio da Bologna ci scrive: salve a tutti, nonostante io sia contento per l'acquisto di Vieri, ho letto che su Transfermarkt lo hanno valutato semplicemente 6 milioni, allora perché mai lo abbiamo pagato quasi il triplo? Va a finire che lo abbiamo sopravvalutato. Io però, ragazzi, Transfermarkt,
2: esatto, non ora ci si può rifare soltanto ai parametri che vengono fuori dai siti, per quanto Transfermarkt sia per eccellenza il sito delle valutazioni e delle analisi, diciamo, riguardanti il calcio.
0: No.
2: Però cioè il giocatore lo si conosce.
0: Aveva anche una clausola recessoria nei confronti dell'Europa a 50 milioni, se vogliamo metterla, per cui magari da questo punto di vista lo abbiamo sottopagato tantissimo, perché quindi io, certo, chiaramente è utile soffermarsi su Transfermarkt, però ecco, magari oggi se guardi Transfermarkt e vedi magari su certi giocatori che sono magari giovanissimi ma già sulla cresta dell'onda, non lo so, magari oggi Yamal ha una valutazione su Transfermarkt di, faccio per dire, 150-160 milioni. Io credo che poi se lo vai a chiedere al Barcellona come minimo te ne chiedano 200-250-300,
2: sì, in Spagna le clausole ci sono quasi come regola. Infatti. E non dico che lasciano il tempo che trovano, però sono inserite nei contratti perché ci devono essere. Poi i giocatori si negoziano volendo, certo, in tanti casi. Mandiamo gli audio che rimangono riguardanti tutti questi temi e poi voltiamo pagina e ci addentriamo nell'ultimo tema del Viola Weekend.
3: E comunque, per quanto riguarda il ritiro della Fiorentina, resta una disdetta, perché per noi era una bella settimana di vacanza insieme alla nostra squadra, per voi una bella settimana di lavoro. E comunque l'ente turistico Moena pagava la Fiorentina, la Roma vedo che continua ad andare a Vipiteno, cioè non lo so, per me resta veramente un grande dispiacere questa cosa del ritiro.
2: Sì, sì, questo, come dire, dal punto di vista puramente del colore del tifoso è ineccepibile, nel senso era più bello, era più affascinante, su questo c'è poco da aggiungere. Va bene, direi che c'è poco da aggiungere anche su tutto quello che abbiamo già detto, no? Perché abbiamo analizzato praticamente tutti i temi che si potessero toccare riguardanti la Fiorentina, e quindi scatta l'ora, come sempre, di Mundialito.
4: C'è una nazionale come l'Uruguay che non riesce a battere l'Arabia Saudita e Capoverde, o c'è un complotto sotto, ragazzi, o se no è pazzesco.
0: Questo, noi ci aspettavamo
2: il jingle. La sigla, intanto è sbucato lo sfondo, è già,
0: no,
2: questo.
0: Dai, mettiamo il jingle, è proprio bellino, dai.
5: E lo ricerco, ragazzi.
2: Ci avevi detto di lanciare la sigla, l'abbiamo fatto. Va bene, dai, arriverà la sigla, comunque l'avete capito, è l'ora del Mundialito, che è la rubrica che cura come sempre Alessandro Di Nardo tutti i giorni per Radio Firenze Viola riguardante la Coppa del Mondo. Io, Ludovico Mauro e Niccolò Righi seguiamo da giornalisti, anche da appassionati di calcio, attentamente il mondiale, anche per le testate per cui lavoriamo, quindi tutto mercato web, quindi Radio Firenze Viola Football Data, e quindi
5: la volete debotto? Vai, la mandiamo.
2: Vai, andiamo, vai.
0: Mondialito. Questa è top.
5: Nel frattempo c'è Niccolò Ceccarini. Sono in diretta anch'io, Nick. Vuoi darmi una comunicazione internos?
6: Il mate per tutti.
5: Sì, il mate per tutti.
0: Questa è top 3 comunque delle sigle, posso dire. Molto bella.
5: Sì, anche perché noi, insomma, poi non c'è grande concorrenza.
0: No, però sì, no, è vero, è vero.
5: No, gli altri sono più jingle, sai.
0: Sì, sì, questa mi piace molto, questa però molto mette bella l'allegria del mondiale anche.
2: Vabbè,
0: sì,
2: possiamo dire, prima della sigla abbiamo ascoltato un audio che essenzialmente racchiude quello che è il macro tema di queste ore riguardante la Coppa del Mondo, perché nella notte c'è stata la cocente eliminazione dell'Uruguay, che ha perso 1-0 per mano della Spagna, e è partito in queste ore il processo vero e proprio a Marcelo Bielsa. E qui lasciamo poi la parola chiaramente a Alessandro Di Nardo.
5: Guarda, io nel frattempo vi comunico che avrò gli effetti sonori in sottofondo di Niccolò Ceccarini, che come sempre, cioè i koala mangiano sempre il bambù.
0: Certo.
5: Niccolò Ceccarini mangia e mangerà sempre le pipas della macchinetta, certo, di Via Panciati, certo, perché non l'ho mai visto ingerire altro. Però no, lo diceva anche l'ascoltatore, forse ecco, dovremmo ricalibrare le delusioni di questa prima fase, perché la Turchia alla fine secondo me è stata molto sfortunata. L'Uruguay ci ha messo tanto del suo, non tanto ieri sera, ieri notte nella sconfitta contro la Spagna, quanto nelle due partite precedenti con i due pareggi appunto contro Arabia Saudita e contro Capoverde, per una squadra. A me ha colpito molto dalla cintola in su l'Uruguay a livello negativo,
2: per pochezza, esatto, una squadra perché praticamente assente
0: dalla cintola in giù, insomma, considerando il portiere che hanno,
5: diciamo,
0: insomma,
5: hanno una maglietta un po' strappata e dei pantaloni che coprono, sì, ma fino a un certo punto.
2: Beh, questo diciamo attenua un po' le responsabilità di Marcelo Bielsa,
5: sì,
2: che comunque ci sono, soprattutto perché pur con un Uruguay molto modesto e con
5: nel frattempo c'è l'effetto popcorn di Niccolò Ceccarini,
2: che si sente molto bene anche in cuffia. Però dicevo, pur con un Uruguay molto modesto, il girone era da passare, se consideri che non solo le prime e le seconde, ma anche 8 terze su 12 andavano avanti.
5: Sì, e se consideri che credo che Capoverde rimarrà l'unica seconda a passare con 3 punti, poi non so se c'è la possibilità che possa passare qualcun altro con lo stesso punteggio, però con 3 pareggi appunto la nazionale africana passerà questo turno. Mi ha colpito, noi siamo rimasti all'Uruguay dei nostri padri, no? Forlan, Luis Suarez, vabbè, Cavani.
2: L'Uruguay che ci ha cresciuto un po' la nostra generazione.
5: Era un Uruguay molto molto forte.
2: Molto più forte.
5: E ieri invece in attacco Bielsa schierava Agustín Canobbio, che è un attaccante 28enne della Fluminense, che praticamente è un attaccante che rifugge il pallone, te lo dà e prova a farti fallo. Infatti è stato espulso all'85esimo.
2: Non che Araújo dall'altra parte abbia fatto chissà quale.
5: No, Araújo secondo me è uno dei meno peggio, anche per taglio
2: di
5: capelli.
2: Sì, però ragazzi, parliamo di una nazionale che, come dicevi te,
0: ma secondo me vi state riferendo a due Araújo diversi. Tu parli quello dello sport inglese esterno,
5: certo,
0: secondo me ti stavi riferendo al difensore.
2: No, Maxi Araújo l'esterno, nel senso, è una squadra l'Uruguay che ha poco davanti rispetto alla generazione a cui faceva riferimento Ale. La stessa punta, cioè Darwin Núñez, che non è stato assolutamente protagonista. E ragazzi, la pochezza di questo Uruguay dalla metà campo in su davvero è qualcosa di lampante.
0: Sì, sono d'accordo. Vi dico questa statistica che in realtà non è mia, devo dirlo, è dei colleghi della Gazzetta dello Sport. La sentivo oggi con un reel. Sapete, dal 1900, se non sbaglio, 94, una cosa del genere, ma potremmo forse andare addirittura più indietro, quante partite ha vinto l'Uruguay senza Luis Suarez in campo?
5: Una
0: partita.
5: Ho letto anche
0: nel 2002, se non sbaglio contro il Giappone o contro la Corea del Sud, insomma, mi pare nel 2002, comunque l'unica partita vinta dall'Uruguay senza Luis Suarez, perché lo ricorderete poi, insomma, gli anni passati, ad esempio nel 2010 la sua espulsione contro
5: il Ghana.
0: Portò poi Suarez
2: a una storica
0: semifinale, però poi a essere eliminato. Nel 2014, quando l'Uruguay perse, se non sbaglio, contro il Costa Rica, Suarez non era in campo, ma c'era contro l'Italia, lo sappiamo bene, il Morsa, eccetera, e contro l'Inghilterra.
5: E poi fu espulso da lì, infatti.
0: Esatto. Quindi, insomma, una partita ha vinto. Quindi, questo per anche dare testimonianza del valore di questo giocatore, che certo non lo scopriamo oggi, ma che magari nella sua nazionale male. Forse non ha spiccato come in realtà ci dicono i numeri, però anche di una nazionale che,
5: certo, insomma, la garra, ma poi ci vuole, poi anche ragazzi, qualcos'altro,
2: va detto,
5: ecco.
2: Che l'Uruguay ora ha fatto un mondiale fallimentare, è vero, però è vero quando viene raccontato che alla fine è un miracolo calcistico per quel che ha fatto nella storia, un paese di 3 milioni di abitanti appena, che comunque ha vinto due mondiali, per loro quattro, perché considerano anche le Olimpiadi vinte nel 24 e nel 28, e 14 o 15, non ricordo, volte la Coppa America, insomma.
5: Nick vuol dire qualcosa sull'Uruguay, lui che ha anche parentele da quelle parti del mondo, dal Rio della Plata, vai.
6: Posto, tutto bene, siamo sereni lo stesso, non ci interessa nulla di quello che pensate voi. Siamo un grande paese, una grande nazione, abbiamo grossi talenti e saremo protagonisti a partire dal 2030.
5: Benissimo,
2: perfetto.
0: Questo è l'appello. Allora possiamo voltare,
5: possiamo anche chiudere. No, però stiamo facendo tutti i processi del mondo. Forse l'Uruguay, non vorrei dire qualcosa di brutto nei confronti di Fernando Muslera, ma con un portiere, non un attaccapanni, forse avrebbe passato. Non lo so, perché su 4 gol, lo diceva prima Ludovico fuori onda, su 4 gol ci sono 4 responsabilità clamorose del portiere. Sì. Non avrebbe potuto fare di più ieri. Sul gol della Spagna,
2: imbarazzante,
5: insomma,
2: sì,
5: è imbarazzante.
0: Non ricordo
5: di Alex Baena
0: una prestazione a un mondiale così scarsa.
2: Dicevamo proprio questo prima, è difficile trovare un mondiale disastroso di un giocatore quanto quello di Muslera in questa edizione.
5: Sì, magari qualche ascoltatore ci aiuta.
0: Dico anche che da questo punto di vista le responsabilità di Bielsa ci sono, perché insomma, a parte non ho deciso di convocare, certo, Muslera.
5: Magari hanno 3
0: anni,
5: milioni di abitanti, tutti fortissimi, e hanno solo un portiere.
0: Detto ciò, che Bielsa gli è toccato, poi si torna sempre lì. Io non conosco tutti i portieri uruguagi, però ha convocato Israel, che ha avuto una parentesi dimenticabilissima al Torino, tant'è che poi da forse più che nella seconda parte, ma forse anche per tre quarti di stagione, ha perso il posto per il non irreprensibile Paleari, e quindi insomma forse
5: potrebbero fare a girare, forse non sbaglio, Campeto,
0: c'erano tre
5: portieri, forse li faccia
0: metteva
5: a girare, ogni tanto va a Valverde,
2: diciamo che se uno mette sui due piatti della bilancia le responsabilità e le non responsabilità di Bielsa, c'è un bel peso da una parte e un bel peso dall'altra, però probabilmente pende un po' di più dalla parte delle responsabilità.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro lo raccontavamo anche ieri, durante la puntata di ieri di Mundialito, l'Uruguay che arrivava anche all'appuntamento con uno spogliatoio super spaccato, perché già le polemiche c'erano state prima della partita, e con il grande secondo me flop più di Bielsa, più di tutti, che è un giocatore che amo, ma che in questa stagione si è dimostrato particolarmente problematico, che è Valverde. Prima per quello che ha fatto al Real Madrid, la rissa in spogliatoio con Tchouaméni, il mondiale in cui è stato praticamente invisibile. Poi
2: a proposito di risse e di Valverde, il gol vittoria di ieri di Baena porta alla mente dei corsi trascorsi e ricorsi tra Valverde e Baena, vabbè, per chi
0: a
2: non lo sapesse,
0: completare il cerchio, sì.
2: La storia tra i due parla di una, addirittura proprio una vera scazzottata, perché di questo si parla nel garage del Bernabéu, dopo un Real Madrid Villarreal di qualche anno fa, in cui Baena disse cose parecchio spiacevoli al Valverde riguardanti suo figlio, insomma, e poi la storia venne portata in tribunale e tutto quel che poi è successo, insomma.
0: Sì, quindi a completare anche la beffa c'è la mano, anzi il piede di chi ha condannato Valverde, è quello un po' dell'arcinemico che c'era nella Spagna, perché appunto, come l'ha raccontato Ludovico, c'erano dei trascorsi anche tra Alex Baena e Valverde, che appunto mi sembra il protagonista,
5: floppone.
0: Sì, il grande floppone di questo.
5: Guarda, si può già secondo me iniziare a dire chi è a livello personale, non come squadra, il flop di questo mondiale. Ci sono stasera gli ultimi tre gironi che si andranno a completare, poi lo ricordiamo, ma quindi secondo me è una buona chiamata Valverde.
0: Ti direi Valverde senza, per lo status del calciatore che aveva alla vigilia, sicuramente ti direi Valverde, perché per me comunque l'Uruguay,
5: perché poi i calibri pesanti hanno tutti
2: però ragazzi
5: risposto,
2: forse anche un po' troppo cattivi nei confronti del Pacarito, che è sicuramente un giocatore grandissimo, che ha fatto un mondiale pessimo, però va anche contestual, cioè ha operato in una squadra piena di problemi di spogliatoio, come diceva Niccolò,
0: però mi sembra che lui ci abbia messo il carico da 90.
2: Magari doveva essere quello che doveva fare la differenza, invece è andato al contrario, è vero. Però sai, tu citavi la Turchia, io non so tra i due se le pesi in tutto, se è stata più una delusione la Turchia o più l'Uruguay,
5: La Turchia ha fatto 62 tiri in porta contro nelle prime due partite. Però me ha avuto molto sfortuna.
2: Però Montella, che da queste parti viene sempre ricordato bene, anche da noi stessi in primis, comunque ha allenato forse la Turchia più forte di sempre e è uscito in un girone che non era assolutamente proibitivo.
0: Però è anche vero che la Turchia non si presentava al mondiale a 24 anni. Secondo me, ragazzi, il mondiale fa un po' discorso a parte. Cioè, sarà che io non avevo tutte queste altissimissime aspettative nella Turchia. Cioè, pensavo fosse una grande squadra, questo senza dubbio. Detto ciò, è comunque una nazionale che appunto non andava al mondiale da 24 anni. Mi sembra anche un po' una nazionale molto umorale da questo punto di vista. Per cui non lo so. Per me è stata una sorpresa in negativo, ma non così tanto come l'Uruguay, che è una nazionale che comunque c'ha una storia, cioè è una nazionale che c'ha due mondiali in bacheca
2: e 15 Coppa America,
0: insomma, esatto, e tantissime Coppa America. Per cui non lo so, magari c'ho anche un po' l'illusione, il fatto, per esempio, io mi aspettavo tantissimo da Güler, che però è un giocatore che il suo l'ha fatto anche l'ultima partita, comunque un gol l'ha portato a casa.
2: Vabbè, per carità, diciamo che la Turchia, a differenza dell'Uruguay, ha una fatto perlomeno sì, e poi ha fatto quasi di tutto per passare l'Uruguay.
0: Sì,
2: questo va detto. Però se ti posso dire, anche secondo me l'Uruguay è più una delusione, ma anche la Turchia non scherza.
0: No, sono le due più grandi delusioni, sono le due grandi delusioni, questo senza dubbio fino a questo momento. Io ci metto dentro anche la Scozia, perché io mi aspettavo che vendessero cara la pelle, invece l'altra sera ho seguito la partita contro il Brasile. Cioè, ti metti a palleggiare in faccia al Brasile, vuol dire che non hai proprio contezza, secondo me, nemmeno di quelle che possono essere i tuoi punti di forza, perché secondo me se la Scozia l'avesse messa anche su un piano fisico, su un piano caratteriale, su un piano agonistico, poteva creare dei problemi al Brasile. L'ha messa sul piano tecnico e sul piano tecnico Vinicius se ne è approfittato.
2: Nico, ti devo fermare perché urge che la parola vada in
0: vai, regia, vai, scusate.
6: Allora, il tema è Capoverde 0, Arabia Saudita 0. Tema in classe. Vado, Tre punti di sospensione che poi si trasformano al triplice fischio di Uruguay-Spagna in tre punti esclamativi. Alle 4.05 di notte, orario italiano, la favola ha preso vita. Capoverde passa il girone, lo fa da secondo, dietro la Spagna, davanti all'Uruguay e all'Arabia Saudita, con tre punti e tre pareggi. È il trionfo di Vozigna, quarantenne che in 10 giorni ha più follower della Fiorentina, di Sakà, di Vinicius e di tanti altri. Uno che ieri a ogni tocco di palla veniva osannato come se fosse Messi e che si troverà di fronte, proprio Messi, ai 16esimi. È il trionfo dell'ex salernitana Rocha Livramento, è il trionfo di Bubista, che ha cercato i calciatori convocaboli, anche su LinkedIn, come Roberto El Pico Lopez, reclutato in DM. È il trionfo di un arcipelago vulcanico a largo della costa del Senegal, un paese che conta meno abitanti della piana fiorentina, più piccolo delle Marche. Se non vi emozionate, avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Ah, poi non è che hanno sfangato ieri, hanno sfiorato per diverse volte la vittoria, sbagliando tanto.
0: Questa
2: accompagniamo gli applausi anche dallo
5: studio.
2: Non so
5: più che dire, veramente con un'enfasi
6: strabiliante. Nuova Zelanda Belgio 1-5, ma per un'altra parte.
5: Quello non è un trionfo di nulla, anzi assolutamente.
2: Va bene, infatti ragazzi.
5: Nick.
2: Sì, e oltre a questo vi direi, visto che non abbiamo troppo tempo a disposizione, Ale, sei il protagonista di questo approfondimento.
5: È diventato anche
2: Nicolò Ceccarini, va bene. Vogliamo commentare, non so, la Francia con la Norvegia o passare alle partite di stasera, di stanotte?
5: Sì, diciamo Francia-Norvegia B, possiamo dire, perché la Norvegia ieri
2: c'era
5: scrivava.
2: Solo un
0: posso
2: titolare
0: farti una domanda, anzi la faccio a tutti, avete capito la scelta di Solbakken? Perché ieri ne parlavo con Francesco Benvenuti e lui non era d'accordo con me,
2: cioè di stravolgere la formazione.
0: Io non ho capito perché una squadra che si sta giocando il primo posto, perché ieri la Norvegia con una vittoria difficile, per carità, contro la Francia, sarebbe passata per prima, per carità, magari ti cambia relativamente poco il passare per primo per secondo, ma vi domando, ma voi l'avete capito perché addirittura il portiere, che mi sembra che il portiere, per carità, grandi gol,
2: c'era solo un titolare
0: Dembélé,
2: confermato dell'ultimo
0: un titolare
2: video.
0: Grandi gol che era Østergaard, se non sbaglio, grandi gol di Dembélé, però il portiere, insomma, l'ha presi tre tutti uguali,
5: una prestazione musleriana
0: no, non voglio dire musleriana, perché musleriana sarebbe veramente una brutta offesa. Però io sinceramente non l'ho capita.
5: Selby, portiere di ieri. Non lo so, guarda, io poi appunto era la partita anche umanamente più avvicinabile anche per i nostri orari e non è che avrei pensato a questo risultato preciso, però ecco, dopo la partita contro il Senegal, che Haaland forse scherzando dice ma contro la Francia intanto perdiamo, loro sono troppo forti, contro la Francia non c'è niente da fare, e l'hanno data un po' per persa, giocheranno martedì, quindi insomma c'era anche il tempo per recuperare, non lo so, poi mi sembrano anche
2: era Ausnes comunque il titolare confermato, okay, in queste due. Scusa se ti ho interrotto.
5: No, giocheranno contro la Costa d'Avorio, quindi un sedicesimo di finale sicuramente interessante per una squadra che poi ieri abbiamo visto come riserve non può competere con le riserve della Francia, perché anche Deschamps, che ieri non era in panchina per il lutto accaduto in famiglia
2: della madre,
5: assolutamente ha fatto un po' di turnover non così bulgaro come il turnover della Norvegia,
2: ma alla fine la Francia ha schierato soltanto la Croix e Manu Koné, se possiamo,
7: che secondo me comunque Manu Koné,
5: chi c'è? Tchouaméni se no, oddio, in questo momento
2: non giocava Tchouaméni accanto a Manu,
7: sì,
2: no,
7: ieri giocava, però è già
5: Rabiot sarà il titolo. Proiettiamoci
7: però è già la seconda che Manu Koné gioca titolare. La prima l'hanno giocata Rabiot e Tchouaméni, poi la seconda l'ha giocato, se non sbaglio, Koné e Rabiot, sì. E la terza l'hanno giocata Tchouaméni e Koné.
2: Vabbè, la Francia di fatti ha confermato l'11 essenzialmente.
7: Sì. Io sinceramente non l'ho ben capita la scelta. Non c'era due, però
2: c'era
7: l'esordio. Chiaramente.
2: Vabbè, ragazzi,
7: hanno anche la fortuna di poter cambiare tranquillamente 3-4 giocatori. In realtà ne potrebbero cambiare 11, però hanno comunque la fortuna di cambiarne quei 3-4 che comunque tengono altissimo il livello.
2: Abbiamo la conferma che la Francia, chi schiera comunque rimane la più forte, nel senso, davanti lascia sempre in panchina Barcola, nel senso, di cosa
7: Cherki credo che non abbia fatto quasi zero comparse, ne dicevamo ieri con Ale. Marcus Thuram è entrato la seconda al 91esimo, però insomma, quindi
2: vabbè, l'abbondanza della Francia si
7: credo Cliouche che è un giocatore che sta credo andando al Paris Saint Germain, non sia neanche entrato.
2: Va bene, dai, se Ale è d'accordo e Nico permettimelo, visto che ci manca veramente poco, non possiamo non dedicare almeno un minuto di mondializzo a Giordania Argentina di stanotte.
5: Per forza, non giocherà Messi.
2: Esatto, per la conferenza stampa molto, come dire, colorita di Scaloni prepartita, non tanto per i toni, quanto per il siparietto carino che avrete visto, immagino, a fine conferenza tra Scaloni e il collega di 91 anni, che è al 18esimo mondiale da inviato.
7: Bellissimo.
5: Pensate.
2: Che segue... Facciamo il calcolo, quanti anni sono 18 mondiali?
5: Secondo me avevo letto
2: sono il mondiale del 58.
7: No, scherzo, ho sbagliato, sono un pochino meno, però. Insomma.
2: Tant'è che per chi se lo fosse perso, essenzialmente non ricordo il nome del collega ultranovantenne che era in sala stampa ieri per l'Argentina, fa una domanda a Scaloni chiedendogli se gioca Messi e che formazione schiera, e Scaloni gli risponde dicendogli: rispondo, do la risposta per rispetto, proprio perché è lei, perché qualsiasi altro giornalista non avrei risposto.
5: Macaia Marquez, 91 anni.
7: Bello.
2: Che ha fatto scoprire al mondo intero che Messi non partirà dall'inizio in Giordania Argentina.
5: E comunque ci sono anche notizie per questa partita che vale l'Argentina.
2: Perché la Giordania è già fuori e l'Argentina è già prima.
5: Matematicamente prima è vero, perché c'è l'incrocio con Capoverde.
2: La partita non conta niente.
5: È già ufficiale l'incrocio appunto contro Capoverde. Ho visto anche Vosigna, diceva: io lo scorso mondiale lo tifavo Messi, oggi ci giocherò. La prossima settimana ci giocherò contro. Io vi sottolineo solo una partita. Dal sapore già un po' dolciastro di prima mattina, se che fai? Ti alzi.
2: Ma insomma, alle 4 è.
5: No, ma per valore metaforico. Certo. Anzi, anche
7: crea
5: se alle 4.
7: Creasi il contesto.
5: Ecco, anche se alle 4 in contemporanea con Giordania Argentina, tu ti potresti svegliare molto presto. Prendere un bel bicchierone di latte che ci inzuppi.
2: Di caffè,
5: nel latte.
2: Probabilmente.
5: Vabbè, di caffè.
7: Un biscottone che ci aspettiamo.
5: Algeria-Austria ha questo odore, questo retrogusto. Perché
2: anche perché Giordania Argentina non ha significati a livello di risultato, quindi
5: no. E poi con 4 punti, come è successo con Paraguay e Australia, passerebbero a braccetto queste due squadre.
7: In campo
5: leggevo che poi però ci potrebbe essere anche una vendetta storica, perché nel mondiale del 1982 l'Algeria fu a sua volta biscottata dall'Austria contro la Germania dell'Ovest.
2: Bello
5: nell'ultima partita, secondo me può essere un neologismo, nell'ultima partita del girone di quel mondiale, che poi era particolare particolare, ci ricorderemo poi del gironcino a tre dell'Italia contro Brasile e Argentina e poi della vittoria appunto degli azzurri. Nell'ultima partita del girone iniziale, diciamo, Algeria va a vincere la sua partita, potrebbe passare, deve solo sperare che la Germania dell'Ovest non vinca di un gol e basta di scarto contro l'Austria. Germania dell'Ovest 1, Austria 0, con partita finita dopo l'1-0 della Germania, con tanto addirittura si giocava a Gion, diventa famosa per una partita, viene insomma citata come la vergogna di Gion.
7: Bello.
5: E ci sono dei tifosi algerini a Gion che provano a invadere il campo per dire: ragazzi, qui avete fatto un bel biscotto. E poi insomma qualcosa di simile è successo anche ieri sera in Iran-Egitto 1-1, perché poi l'Iran ha lasciato un messaggio nello spogliatoio, non so se avete letto.
7: Sì, assolutamente. Sì,
2: poi ci sono state le dichiarazioni di Taremi in zona mista,
5: perché hanno paura, cioè quella è una polemica preventiva, perché hanno taggato nel messaggio scritto a penna, proprio hanno usato l'hashtag taggando Algeria e Austria, perché se succederà questo probabilmente una delle terze dare addio al mondiale sarà l'Iran.
7: Sì, siamo un piede fuori.
5: Insomma,
7: sì.
5: Occhio al biscotto, Algeria Austria. Assolutamente.
7: Guarda, ultimi due minuti, leggo al volo i messaggi.
2: Veloce,
7: perché Roberto ci scrive: se avete visto in Norvegia Francia, ho visto un esterno Oscar Bob, bravo a saltare l'uomo, veloce. Purtroppo ho visto la valutazione, forse non fa per noi, non credo, perché credo che l'anno scorso lo ha pagato il Fulham 40 milioni, sì, per cui insomma, esatto, giocatori non da Fiorentina. E Simone ci scrive: a proposito di risse, non ho mai capito se Toldo si lanciò da solo nello spogliatoio del Valencia, questo per ritornare un po' indietro,
2: qui,
7: insomma,
2: qui si esula un po' dal mondiale,
7: si parla un po' di risse, bene. Quindi si butta tutto dentro.
2: Va bene, abbiamo finito anche con Mondialito, grazie Alessandro Di Nardo,
5: grazie a voi.
2: Nico, è finito il Viola Weekend, dopo
7: piacere,
2: tanto tempo,
7: guarda,
2: insieme, magari sì, ricapiterà, quindi grazie a Niccolò Righi.
7: Grazie a voi che ci avete seguito e alla prossima, insomma.
2: Mi unisco anche io ai ringraziamenti per chi ha interagito con noi e per chi ci ha seguito, anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
7: Ciao!
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
8: A due è come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
14: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la oh.
15: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Eccoci qua, 16.04, di nuovo in diretta dagli studi di Via Panciatichi. Questa è Radio Firenze Viola, questo è il Viola Weekend, come tutti i fine settimana. Sabato 27 giugno 2026 comincia come sempre l'appuntamento con la trasmissione che vi racconta ancora la Fiorentina, l'attualità, tutto quel che riguarda il mondo viola anche durante i weekend senza partite, perché appunto la Fiorentina ormai è fuori di scena da praticamente un mese. Non ci sarà ancora campionato per un paio di mesi, con la Fiorentina che tra l'altro aprirà la sua Serie A di lunedì sera, perché la prima giornata di campionato 2026-27 Roma-Fiorentina sarà il lunedì, quindi saranno le ultime due squadre essenzialmente ad aprire il proprio campionato. Apriamo invece la nostra trasmissione come sempre Ludovico Mauro, che vi dà il buon pomeriggio. Accanto a me come sempre l'ottimo Niccolo Righi. Ciao Nicco.
7: Buon pomeriggio a tutti.
2: Dopo tanto tempo insieme, perché sì, non ricordo neanche quale sia stata l'ultima trasmissione.
7: Risale a ere geologiche fa.
2: Forse c'era ancora Vincenzo Italiano in panchina.
7: Forse sì, forse addirittura Cesare Prandelli,
2: il primo Prandelli, va
7: sì.
2: Bene. Alessandro Di Nardo al di là dal vetro, che ringraziamo sempre per creare la parte tecnica in regia. Voi che aspettiamo come sempre al 348 75 13933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71 per intervenire in diretta, per commentare non solo la Fiorentina che ha chiuso il colpo Vieri, perché ci siamo informati sulla pronuncia e pare che si dica sì, Vieri, com'era Bobo, tanto altro
7: Bobao, Bobao Vieri,
2: grande Bobone, e non Vieri. 15 milioni di euro più 2 di bonus al Gremio per portare il centrale alla corte di Fabio Grosso. Questa è la notizia principale di queste ore. Poi continua il mercato per l'estate di rifondazione che affronterà Paratici. C'è anche il weekend extra calcio come sempre, o meglio, restando sul mondo del pallone, tra oggi e stanotte si chiude la fase a gironi del mondiale: Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan nella notte alle 1:30, Panama, Inghilterra, Croazia, Ghana alle 23 per il gruppo L, Algeria, Austria, Giordania, Argentina senza Leo Messi dal primo minuto alle 4 di mattina per chiudere il girone J. Poi la Formula 1 con il Gran Premio d'Austria, con Russell in testa nelle libere, nelle terze libere, poi Antonelli e Hamilton. La MotoGP in Olanda con Raul Fernandez che vince la gara sprint, ma con Marco Bezzecchi che resta ancora leader del mondiale, allungando su Martin e su Marquez. Tra l'altro, a proposito di sport, e poi andiamo sulla Fiorentina, lunedì comincia Wimbledon.
7: Assolutamente,
2: a proposito
7: sì,
2: di appuntamenti
7: sì,
2: poco importanti, poco illustri, vediamo se sarà l'occasione, non so, per Sinner per difendere il titolo e per riscattarsi dopo direi la delusione più cocente forse della carriera, dopo la finale di Parigi dell'anno scorso che finì come finì.
7: Sì sì, assolutamente, ricomincerà, ricomincerà a seguire il tennis. Sarà anche un bel test per il tennis, che insomma c'è un po' questa diatriba ormai che va avanti da tempo in Italia tra il tennis e il calcio. Non so, non credo che il tennis riesca a strappare insomma lo scettro al mondiale, però non lo sono neanche così sicuro. Magari a finale di Wimbledon, in finale mondiale no, ma insomma una semifinale di Wimbledon con un magari quarto di finale del mondiale magari anche un po' dimenticabile, ecco, non lo so. Se poi ci dovesse essere Sinner, cosa preferiscono in questo momento storico gli italiani? Sinner, come hai detto bene te, va a caccia di un riscatto dopo la debacle a Parigi,
2: se si può definire debacle, perché
7: sì,
2: alla fine
7: no,
2: è stato
7: certo,
2: fermato da un virus intestinale.
7: Sì sì, certo, chiaramente sono motivi extra quelli che hanno portato il numero uno del tennis mondiale a essere battuto da Cerundolo, però insomma va a caccia anche appunto di una difesa del titolo visto in virtù della vittoria dell'anno scorso.
2: Tra l'altro mancherà ancora Alcaraz,
7: sì,
2: assente per il secondo slam consecutivo, il che difatti da ulteriori chance all'altoatesino per difendere il titolo conquistato ai Championships l'anno scorso. Citavi le preferenze degli italiani in ambito sportivo. Sai, durante il corso del torneo di Wimbledon intendo e non del mondiale, secondo me è probabile che l'Italia dello sport sia più attaccata a Wimbledon che al mondiale, vista l'assenza degli azzurri della Coppa del Mondo e vista l'alta concentrazione di italiani competitivi ormai, certo, nel tennis. Ragazzi, siamo da 3 anni a questa parte nettamente il movimento più importante e forte al mondo. Non ci sarà Musetti purtroppo, no, a Londra, però Sinner in prima battuta per il tricolore, e tra l'altro Flavio Cobolli, certo, che non più tardi di mercoledì sera era a Firenze in quanto magnifico messere per questa edizione del calcio storico, che ha visto per la prima volta dopo 3 anni i rossi non essere più padroni del Sabbione di Santa Croce, con gli azzurri che hanno trionfato per il calcio storico appunto 2026. Va bene, del mondiale parleremo, certo, abbondantemente, sì, nella, sì, seconda ora. Ripartiremo anche da ciò che è successo nella notte con uno dei nostri ospiti, perché chiaramente c'è stata la debacle, ecco, che hai citato te prima, Uruguay, molto più di Sinner a Parigi nell'ultimo Roland Garros. C'è stato un Belgio che ha centrato la qualificazione con il 5-1 alla Nuova Zelanda all'ultima giornata. Capoverde che ha ottenuto uno storico pass per i sedicesimi. Continua difatti la favola della nazionale africana, che non solo si è qualificata al mondiale, ma addirittura si è spinta almeno ai sedicesimi, dove troverà l'Argentina campione del mondo in carica. E poi c'è stata ieri sera una Francia dominante come sempre, perché fa sempre più impressione la forza dei transalpini, e un Senegal che ha centrato la qualificazione ai sedicesimi con un rotondo 5-0, perché difatti solo così il Senegal poteva andare avanti, sì, vincendo, e vincendo di tanto.
7: Sì, sì, assolutamente.
2: Non ci sarebbe stato altro modo. Parleremo anche di questo nel corso della seconda ora. Veniamo prima alla Fiorentina, caro Nicco e cari ascoltatori, che appunto aspettiamo qui al nostro canale WhatsApp e alla linea telefonica fissa 055 77 11171. Caro Nicco, abbiamo il primo colpo ormai, sì, da giorni, che è Vieri, che sappiamo che arriverà probabilmente già domani, sì, a Roma. C'è ancora da capire se sosterrà le visite mediche nella capitale o se salirà a Firenze per svolgere. Resta il fatto che la Fiorentina cala un colpo da 15 più 2 di bonus, quindi comunque una spesa abbastanza corposa, sì, per, sì, un 21enne che non è mai stato ancora nel vecchio continente. Non lo so come inquadri tu questo primo acquisto, diciamo, ufficiale dell'era Paratici. Mi sembra ambizioso anche per come raccontano gli addetti ai lavori Vieri come calciatore. Noi però non l'abbiamo mai visto, e sicuramente è una buona dose di rischio investire una cifra così su un, sì, ragazzo appunto di 21 anni, che è stato per ora soltanto laggiù. Però se lo compra Paratici, di cui ci fidiamo tutti, perché abbiamo detto tutti che Paratici gode di credito nei suoi confronti, probabilmente, insomma, c'è da essere pazienti e di aspettare di vederlo all'opera, perché potrebbe essere il primo buon acquisto di una serie in quest'estate.
7: Guarda, allora io parto subito a leggerti un messaggio di Massi per, vai, legarmi a questo concetto, che ci dice: ieri l'altro ero in Brasile a San Paolo, ho chiesto qualche notizia su Vieri e mi hanno detto che è davvero forte, speriamo sia vero. Ecco, abbiamo tutti un po' chiesto ai nostri contatti brasiliani e tutti ci hanno detto che è un giocatore molto forte, molto di prospettiva, che può crescere tantissimo. Addirittura pare che Paratici lo segua veramente da tanto tempo. Cosa ne penso? È vero, 17 milioni non sono una cifra bassissima, e sono una cifra che non rendono la scommessa come tale, ma Vieri deve arrivare a Firenze, salvo chiaramente i primi mesi di ambientamento, che sono leciti aspettarsi da un ragazzo che comunque è del 2005 ed è brasiliano, non ha mai messo piede fuori dalla sua patria, quindi dobbiamo dargli anche dei mesi di ambientamento. Però ecco, poi ci servono delle risposte, perché non è stato il classico giovincello preso a pochi spiccioli, che poi in questi casi non si parla mai di pochi spiccioli, però ecco, per il mondo del calcio magari pochi spiccioli, ma è un acquisto, probabilmente l'acquisto in difesa della Fiorentina. Io non credo che la Fiorentina vada a spendere ulteriori 17 milioni o superiore per altri difensori centrali, a prescindere poi da vedremo se cambierà l'assetto o meno. Io mi auguro di sì, però non è detto.
2: Sai, su questo io credo che l'ago della bilancia sia un poco muzzo, perché certo, per quanto abbiamo capito, sì, Pongracic e Ranieri non sono ritenuti in uscita dalla società.
7: No.
2: Su Comuzzo esiste l'ipotesi di un prestito, ossia di mandarlo altrove un anno a fargli fare esperienza per, come dire, anche per fargli vedere un nuovo ambiente rispetto a quello di Firenze, certo, che ormai già conosce a menadito. Ma non dovesse uscire neanche Comuzzo, il pacchetto centrale alla fine è già fatto.
7: È completo, sì, sì, lo dicevamo anche ieri nel corso di Palla al Centro con il direttore Tommaso Loreto. Io ti dico, è inutile, non ci voglio girare intorno, io questo giocatore non l'ho mai visto, non è che seguo così in maniera assidua il Brasileirão, mi sono in questi giorni documentato, come penso abbiate fatto tutti, e ho visto delle belle caratteristiche, però poi sai, ci entrano in gioco mille componenti. In realtà ho sentito più fiducia che sfiducia nell'acquisto, ma non capisco in toto la sfiducia, o meglio, per esempio io non capisco molto il concetto di l'hai pagato 17 milioni, se lo pagavi 3 era un conto, l'hai pagato 17 deve essere forte. Secondo me un tifoso deve essere forte un giocatore, cioè non è che se me lo hai pagato 3 milioni è scarso allora va meglio, perché io non sono il commercialista della Fiorentina, a me non mi interessa quanto spende la Fiorentina per un giocatore, a me mi interessa che quel giocatore renda. Per cui se mi prendi un giocatore a 3 milioni ma è scarso, non è che dico ah vabbè però l'hai pagato 3 milioni, no, hai mai preso un giocatore scarso. Per cui la critica sul prezzo la capisco fino a un certo punto, speriamo che possa essere un giocatore ottimo. È un acquisto che ha preso, prescindere dal giocatore in sé, dal suo profilo, che poi scopriremo nel corso dei prossimi mesi, mi lascia buone sensazioni innanzitutto per una questione di economica. Cioè noi abbiamo tanto battuto alla conferenza stampa di Paratici sul budget, Paratici ha sempre sviato dalla risposta, ecco, mi sembra di capire che nella Fiorentina budget ci sia, se no non vai a prendere, se il tuo budget è di 20 milioni non credo che vai a spendere praticamente tutto il budget il primo giorno di mercato per un difensore del 2005 brasiliano, ma probabilmente Paratici ha il sostegno anche economico da parte della società, è un acquisto che poi non arriva in prestito ma è un acquisto a titolo definitivo, per cui quello che comporta gli acquisti a me è piaciuto molto. È una Fiorentina che agisce da protagonista di prima battuta, no? Veniamo da una gestione con a capo Daniele Pradec, che l'anno scorso per bocca proprio dello stesso direttore ci disse la Fiorentina dovrà muoversi in seconda battuta, dovrà prima aspettare che le grandi facciano i loro acquisti,
2: che
7: e poi la Fiorentina
2: è vero, perché è semplicemente vero.
7: Sì, però su questo giocatore poi ci raccontano anche i colleghi brasiliani che c'erano grandi squadre, c'era l'interesse della Juventus, c'era l'interesse della Roma, ci dicono addirittura che il Newcastle negli ultimi mesi abbia spesso mandato osservatori a seguirlo da vicino. Fiorentina non ha fatto sconti, inizia il mercato, 17 milioni, noi vogliamo il giocatore, non stiamo lì alla trattativa magari a mandarla avanti un mese, a trattare sul milione in più o sul milione in meno. Fiorentina ha messo sul piatto questi soldi e si è assicurata questo giocatore. Mi sembra che mandi un ottimo messaggio, poi chiaramente ci sarà tutto il comparto tecnico poi da analizzare con il passare del tempo, non si dovrà fermare qua perché la rivoluzione è solo all'inizio, l'abbiamo detto tante volte, ci sono un sacco di giocatori in uscita, te giustamente dicevi Ludo che in questo momento non c'è il sentore che Pongracic e Ranieri siano in uscita, io sono d'accordo, però non mi sembra neanche che la Fiorentina abbia battezzato dei giocatori come incedibili, cioè se poi arriva il club che per 15 milioni ti offre 15 milioni per Pongracic, ecco, io non credo che poi la Fiorentina in questo momento faccia le barricate per tenere tutti i giocatori a Firenze.
2: È la fotografia della situazione di Ken di cui parliamo spesso,
7: sì,
2: sappiamo,
7: sì, sì,
2: che la società si è incontrata con i suoi agenti, ha raccolto da parte loro, quindi del giocatore, la volontà di restare un altro anno a Firenze, dalla parte del club c'è l'interesse di tenerlo, però ci hanno anche fatto capire che valuteranno eventuali offerte se dovessero arrivare, corpose probabilmente dai 35-40 milioni in su. Mi viene poi anche da dire, venendo dietro al tuo discorso, che gli incedibili nel calcio di oggi non esistono,
7: no,
2: più,
7: infatti.
2: Da tanti anni ormai a sì, questa sì. parte. Semplicemente abbiamo captato da parte della Fiorentina che l'idea sui centrali è questa, e in caso in cui non uscisse nessuno dei tre già presenti, con Vieri che verrà ufficializzato a stretto giro di posta, il reparto difensori ce l'abbiamo.
7: Sì, sì, sì, sì, al momento sono quattro difensori, tra l'altro proprio messi per benino, cioè due mancini e due destri, per cui bilanciato, equilibrato, e al momento è questo. Non mi sorprenderei, ecco, di vedere altri cambiamenti, però al momento sì, senza dubbio è questo.
2: Poi starà a voi e a noi, insieme a voi, giudicare la forza, la competitività di questo reparto arretrato. Cioè, è lecito che uno possa dire: io avrei puntellato e migliorato di più la difesa, giusto? Però almeno lì la Fiorentina sembra aver deciso di voler intervenire il giusto, a differenza che degli esterni, perché sugli esterni d'attacco ci aspettiamo tanti cambiamenti, anche perché non è rimasto Solomon, su cui è rimasto, diciamo, una porticellina aperta, sì, ma veramente
7: mi sembra l'unico dei giocatori che era in prestito, che...
2: appunto, sì. Harrison non è rimasto. La Fiorentina ha tanto da fare, specialmente se si pensa al tipo di allenatore che ha scelto, perché Grosso sì. gioca sempre con gli esterni d'attacco, e quindi andranno comprati, e comprati anche bene, perché il primo dei tre allenatori in rampa di lancio che ci sono stati qui negli ultimi anni, ossia Vincenzo Italiano, giocava sempre con gli esterni d'attacco, molto spesso a piede invertito. In tre anni che è stato qua ne ha avuto uno discreto, neanche un fuoriclasse, però discreto, Nico Gonzalez.
7: Sì.
2: Gli altri non è che non li aveva, però erano quelli che erano: Sottil, Iconé, Kwame, dammi mano se non me ne dimentico qualcuno, insomma.
7: Sì, sì, sono quelli.
2: E quindi un conto è dire li devo prendere, un conto è dire li prendo e li prendo buoni, anche perché appunto, lo ripeto, hai scelto un allenatore che marcia tanto sui propri esterni d'attacco. Poi c'è il capitolo mezzale, e lì sappiamo che la Fiorentina ha una bozza d'accordo con Torsvet, sì. che è un fedelissimo di Fabio Grosso.
7: Ieri titolare nella Norvegia contro la Francia.
2: In una Norvegia che ha passato comunque il girone nonostante la... chiamiamola disfatta, ma disfatta non è alla fine se si pensa che ha perso contro la nazionale nettamente più forte di tutte le altre. Su Torsvet mi viene da dire, la Fiorentina magari lo prenderà anche, però, e lo facevo come discorso già ai primi Viola Weekend di giugno, ha speso da neanche un mese 13 milioni di euro per riscattare obbligatoriamente Brescianini, e tu mi dirai Torsvet meglio di Brescianini, questo ci può stare, ci posso essere d'accordo anch'io, però è più o meno lo stesso giocatore, quindi vai a spendere un'altra parte di patrimonio per un qualcosa che non è che manca. Non solo non manca, ma è anche qui da poco, perché Brescianini, dicevamo anche con Mario Tenerani le settimane scorse, è uno di quelli che può dare tanto di più rispetto a quanto abbiamo visto in sei mesi.
7: Sì, sì, assolutamente.
2: Per non parlare del fatto che hai riscattato anche Fabiani in modo obbligatorio.
7: Sì, quindi... sì, in questo momento a centrocampo ci sono tanti calciatori, in dubbio, la rosa della Fiorentina è molto lunga a centrocampo, infatti mi aspetto comunque dei cambiamenti, perché poi ci sono anche tanti ritorni dal prestito, l'abbiamo detto tante volte, Arisom, Amatucci, eccetera eccetera. Mi sembra che tra l'altro in quelle zone di campo ci sono gli unici due giocatori che la Fiorentina un po' rispetto a tutti gli altri consideri incedibili, ovvero Ondur e Fagioli, anche se, come ci scrive Luca, e sì, io sono d'accordo, lo facevamo anche ieri questo discorso, l'ho scritto anche Niccolò Ceccarini su Tutto Mercato Web, bisogna stare attenti al Newcastle che sta cedendo Tonali al Tottenham, immagino che si andrà su una cifra particolare alta, secondo me si sfonda i 100 milioni senza alcun dubbio,
2: considerando che gli costò 70-80.
7: Ecco, infatti, ecco, con 100 e passa milioni stiamo attenti al Newcastle, lo sappiamo, le squadre di Premier vengono volentieri a guardare, a mettere gli occhi sulla Serie A, perché magari gli acquisti che per noi sembrano folli, come spendere oltre 50 milioni per Palestra in Premier League, non dico sia all'ordine del giorno, però insomma un difensore ormai loro viaggiano su queste cifre, cioè i giocatori buoni partono almeno da 50 milioni, e quindi stiamo attenti da questo punto di vista.
2: Per l'ennesima volta, tra l'altro, nel discorso Palestra abbiamo un ragazzo di belle speranze del nostro paese che che preferisce la Premier alla Serie A, ma questo
7: vabbè,
2: è un...
7: come, non gli darei però troppo torto.
2: No, no, e dicevo, infatti è un primato ormai constatato, da anni la tendenza è questa, perché giustamente a Prodi nel campionato più importante al mondo, in uno dei club tra l'altro più importanti e prestigiosi del mondo. Lo accennavo prima, lo abbiamo con noi come sempre in apertura di ogni Viola Weekend, Mario Tenerani, che è in nostra compagnia. Ciao Mario, buon pomeriggio.
7: Ciao Mario.
16: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
2: Mario, come potrai immaginare, io e Niccolò abbiamo aperto la trasmissione parlando di Vieri, l'acquisto che ha chiuso la Fiorentina in questi giorni, perché è la notizia di questi giorni, è il primo colpo, deve diventare ancora ufficiale, ma è il primo acquisto vero e proprio dell'era Paratici, da quando opera in modo ufficiale come direttore sportivo della Fiorentina. Mario, che acquisto è, considerando anche la cifra, 15 milioni più 2 di bonus per Vieri, e come si inserisce nei centrali che già ha grosso a disposizione?
16: Senti, allora, io non lo conosco, ne avevo sentito parlare, ne ho scritto tempo fa proprio per FirenzeViola.it, e ieri mi sono informato, ieri e due giorni fa, insomma, quando è stato concluso l'affare, e ho parlato con chi lo conosce, me lo sono fatto descrivere, mi sono fatto mandare una scheda tecnica del calciatore, e mi sembra di poter dire sulla carta che Paratici abbia fatto un buon acquisto, perché è un profilo interessante, 15 milioni più 2 di bonus, come sapete alto quasi 190 centimetri, pesa 85 kg, piede sinistro, è bravo anche in costruzione, però ha buon timing, mi dicono che debba migliorare un po' nell'aspetto caratteriale, ma questo è facilmente intuibile, anche perché si tratta di un ancora abbastanza giovane, probabilmente si deve formare, però mi risulta anche, questo l'ho verificato questa mattina, se volete vi aggiungo anche questa cosa,
2: sì,
16: so se lo sapete, che Paratici ha forzato l'operazione, cioè Paratici ha voluto chiuderla assolutamente in fretta, perché altrimenti sarebbe entrata di mezzo una clausola, il prezzo sarebbe lievitato, oltre ad esserci una fortissima concorrenza, ci sarebbe stato questo problema legato appunto a dei parametri di listino e tutto.

0: marcato segnale di discontinuità rispetto alla politica passata del calciomercato, e questo per me è bello, perché io non condividevo spesso quelle linee guida, e quindi questo si avvicinò più al mio pensiero. Questo non significa che io abbia ragione, loro abbiano ragione, sicuramente quelli di prima hanno avuto torto, vedremo se qui siamo alla ragione.
1: Mario, guarda, sulle vostre frequenze, sulla di radio, avete anche raccontato che la Fiorentina seguiva da tanto, anzi insomma Paratici, il suo staff, seguivano da tantissimo questo calciatore. Un altro, mi sembra un altro bel segnale di questo acquisto è che il budget c'è a questo punto, cioè mi viene da pensare che se la Fiorentina avesse un budget risicato, non so come la pensi, non sarebbe andata a spendere magari la maggior parte, il 70-80% del suo budget su un giocatore con queste caratteristiche, magari un giovane dal Brasile. Quindi mi viene da pensare che i soldi ci siano, ecco.
0: Io credo i soldi ci siano, poi non dimentichiamoci che siamo all'inizio del mercato, quindi ci sono dei giocatori che partiranno. Per esempio Ludovico mi chiedeva come si sposa, no, questo Vieri con il destro e la difesa, ma in questo momento se restano tutte le coppie sono chiare, no? A destra come centrale di destra ci sono Pongracic e Comuzzo, a sinistra come centrale di sinistra ci sono Vieri e Ranieri, no? Questo è chiaro, certo. Però Comuzzo, la domanda resterà, per me deve restare, dovrebbe restare, dovrà restare, ma io vi chiedo, siete sicuri che resterà? Io ho dei dubbi anche su Pongracic, ci sarà tipo un'offerta, figuratevi un po', anche se loro lo vogliono tenere. Qualcuno partirà sicuramente, però intanto loro vanno a mettere dentro un centrale difensivo di sicuro avvenire, come avete detto voi, seguivano da tempo, e quindi questa è la buona notizia. Hanno tanto da fare, vediamo poi con questi calciatori come si integreranno alla Fiorentina, però io finirò la voce e anche la scrittura, perché non per autocitarmi, che non voglio, ma proprio mi sembra quando giovedì sera mi ha chiesto un pezzo il direttore Loreto, io ho detto che ero pronto a seguire con le armi in pugno, nel senso, le armi si fa per dire, la metafora, ci mancherebbe altro, soprattutto in questo periodo, le indicazioni di Paratici che ammonisce anche la stampa di non fossilizzarsi, no, su un terzino sinistro piuttosto che un centrocampista di qualità e quantità, ma invece la invita, la esorta a pensare al club che deve essere costruito, questo ha detto, deve essere costruito, quindi è quello il tema, no? E quindi è quello che mi interessa di più di Paratici. Io sono sicuro che poi la squadra la farà in un modo o in un altro.
2: Ecco, a tal proposito, Mario, quali sono secondo te ora come ora gli altri reparti da puntellare? Perché noi dicevamo, dopo aver aperto il capitolo Vieri, che la Fiorentina ha sposato il progetto tecnico di un allenatore, Fabio Grosso, che gioca tanto con gli esterni d'attacco, infatti sappiamo che ne cercherà parecchi. Ora come ora però sappiamo che stanno lavorando tanto anche sulle mezzali, vedi per esempio il nome di Torsvet, per cui hanno lavorato intensamente anche nei giorni scorsi. Paratici avrebbe incontrato anche il suo agente a Milano martedì sera. Che direzione prenderà ora il mercato della Fiorentina? Ecco, è un po' questa la domanda, anche a sensazione, da ciò che hai un po' captato.
0: Ma senti, io credo che la Fiorentina debba cambiare tanti e debba vendere tanto, quindi il mercato sarà di grandissima evoluzione, su questo non c'è il minimo dubbio. Tu facevi il nome di Tosbet, io qui mi sbilancio un po', se posso. Per me l'hanno già preso, ma mi spiego meglio, lo portano dopo il mondiale, però secondo me è già tutto apparecchiato. Per me quella è un'operazione che lui ha già in tasca, io ho questa sensazione lì. Vuoi per l'importanza che Tosbet ha nello spogliatoio per Gross, che è il nuovo allenatore, vuoi per i rapporti consolidati tra Paratici e Sassuolo, dico anche tra la Fiorentina e Sassuolo, è tutto sommato, e vuoi perché è un giocatore interessante, per cui io credo irraggiungibile, credo che lui sia insomma virtualmente un giocatore della Fiorentina, ecco, se non succedono le classiche cose nel mercato, no? Avete visto un
2: paio. Sì, poi come dicevi te, durante il mondiale, gli anni del mondiale, il mondiale rallenta le operazioni e Torsvet è al mondiale in questo momento,
0: ma è così, è tutto congelato tra il 15 di giugno, anzi è iniziato l'11 quest'anno se non sbaglio,
2: sì.
0: E il 19 luglio la finale,
2: esatto,
0: sicché voglio dire, ragazzi, insomma, ce ne corre, quindi insomma è una cosa sicuramente insomma, importante da seguire, da valutare, però per esempio Tolbert è quello, quindi io mi aspetto tanta movimentazione, e seguendo sempre quello che diceva Paratici del club, dico, sono pressoché certo che si farà la squadra, ecco, non lo so, ma mi auguro che si farà.

0: curiosità, ecco.
1: Mario, guarda, io allargo anche la discussione al valore simbolico dell'acquisto che ha Vieri, perché insomma pronti via, la Fiorentina sborsa 17 milioni per un difensore. Ieri sono arrivate anche le notizie che il Como ha speso 60 milioni per riassicurarsi Nico Pazzi, il Milan ne ha spesi più di 70 per prendere Gonçalo Ramos. Secondo te è anche una strategia, può essere anche una strategia efficace quella di alcuni club di Serie A, che in una Serie A così, se vogliamo anche da un certo punto di vista democratica, che non è più come prima, che certe posizioni sono un po' cementificate, mi immagino magari negli anni passati era difficile per una squadra puntare alla Champions League se non era Juventus, Milan e l'Inter, ora c'è molta più fluidità anche ai vertici della classifica. Ecco, iniziare in questo modo, come ha fatto la Fiorentina ma come hanno fatto anche altri, manda anche un messaggio alle rivali, cioè, immagino che, non lo so, club come il Bologna, l'Atalanta,
2: il Napoli deve ufficializzare l'allenatore, addirittura
1: il Napoli deve ufficializzare l'allenatore
2: ufficiale.
1: Iniziano magari a guardare un po' con sospetto la Fiorentina, secondo te?
0: Ma sai, la Fiorentina ha un po' stupito tutti, ha ragione, perché insomma, ma intanto ha stupito noi, perché diciamo Vieri l'hanno preso ieri, quindi sì. Era il 26 di giugno,
1: sì.
0: Insomma, ma gli altri anni il 26 di giugno si scherzava sul mercato,
1: L'anno scorso mancava una decina di giorni prima che venisse ufficializzato Pioli, se ti ricordi bene.
0: Quindi,
1: cui...
0: Esatto, quindi voglio dire, lei è un po'... Sì, certo, è chiaro che se il Como ce la farà, perché non so se è sicuro che prenderanno Nico Pazzi, però ci stanno provando, no? Non so se già ci sono notizie dell'ultima ora che l'hanno fatto.
1: Ci dovrebbero, dovrebbero aver spendere quei 60 milioni, sì, diciamo, che è una
2: un
1: sorta
2: contro,
1: di...
2: contro riscatto,
1: esatto,
2: essenzialmente.
1: Che il Real Madrid gli ha messo il prezzo, diciamo, a questo giocatore, e il Como li spenderà, ecco.
0: Cioè loro spendono 60, però c'è la ricompra ancora Real.
1: Sì, a 80
2: mi sembra, sì. Loro hanno preso 10 milioni dal Real che l'ha riscattato più 9 di valorizzazione e lo contro riscattano a 60, che era un accordo diciamo già pattuito con...
0: Quindi praticamente ne mettono 40 in teoria.
2: Sì, sì, tecnicamente sì.
0: E poi ne potrebbero prendere 80 quest'anno, sì, l'anno prossimo.
2: Sì.
0: Insomma, voglio dire, mi sembra una cosina interessante anche per i conti. Voglio dire, no, ma sì, ma il Como fa bene, il Como è, allora mi hanno detto fonti del calcio che hanno intenzione di fare sul serio a Como.
2: Fanno la Champions l'anno prossimo.
0: Esatto, ma ancora di più. Cioè, hanno intenzione di fare una Champions non da Cenerentola, ma hanno intenzione di alzare l'asticella in campionato. L'alzare l'asticella in campionato vuol dire loro ci sa che si è messi in testa 2 anni e lottare per lo scudetto,
1: sì, sì.
0: Che non vuol dire vincerlo, Ludovico. Però
2: no,
0: vuol dire,
2: certo.
0: Quindi si può fare. Cioè, quello che ci dice Paratici in conferenza stampa è questo: si può fare. Perché gli viene chiesto il Como, il Bologna, per certi altri aspetti hanno fatto la Fiorentina? È perché hanno avuto struttura, ha detto societaria, hanno avuto visione. E ti snocciola il rosario delle cose che vanno fatte, e quindi dice contestualmente che non è stato fatto nulla di tutto questo prima. Cioè, io più che la risento quella conferenza stampa e più che la trovo prepotente. Cioè, ragazzi, allora io vi faccio un altro passaggio, no? che non è banale. Cioè, noi si passa dalla frase del direttore generale che dice, e anche il figlio, no? di commisso, che dicono una cosa bella entrambe, no? Cioè entrambi dicono: noi vogliamo portare avanti il sogno di Rocco Commisso. È corretto quello che sto dicendo?
2: Certo. Sì, sì.
0: Che è una bella frase. E arriva Paratici e dice: ragazzi, ma quali sogni? Qui sono parlati di obiettivi. Cioè, anche mio figlio sogna di giocare i mondiali, no? Ma io ti ho detto che bisogna abbassare un po' l'asticella, cioè bisogna parlare di obiettivi, bisogna stare a copiare sulla terra. E poi arrivare magari anche a grande cuore. Guardate, anche questo passaggio non è mica stato tanto fotografato, quindi dal sogno di Rocco Commisso, bellissimo, a un direttore sportivo che parla in realtà da amministratore legato e dice: ragazzi, lasciamo perdere i sogni, andiamo agli obiettivi. Insomma, se con calma andiamo, io lo consiglio a noi e anche a chi ci segue, andiamo a rileggere, a riascoltare passaggio per passaggio quella conferenza stampa, guardate che è potente, eh. Io ho sentito dire una conferenza stampa da 0-0, ma qualcuno era distratto, pensava all'altro, al mare, alla montagna, perché di 0-0 io lì ci ho visto poco. E io mi sono permesso anche di dire, se mi fai aggiungere una cosa, Ludovico, certo, che è quella che a cui accennavo prima, quando ero ospite vostro mercoledì, se non sbaglio, era già un giorno di San Giovanni, ero ospite di Giacomo Galassi a Garisca al Vento, c'era anche Angelo Giorgetti. Io ho detto: mi potete rimandare in onda quei 50-45 secondi in cui lui dice che noi giornalisti pensiamo al mercato perché è fashion, e invece bisogna cominciare a pensare al club e a come costruire un club. Non dice ricostruire, dice costruire.
1: Certo,
0: e lui non parla a caso, non sbaglia mica le parole lui, perché lui è uno che sa comunicare. E secondo me c'è a ricostruire e costruire quella, come la vogliamo fare, quella proposizione davanti, come la possiamo definire, no? Davanti alla parola, al verbo.
2: Sì, quel prefisso, insomma,
1: la radice. Prefisso. La radice e non la desinenza, ecco.
0: Sì, bravo, bravissimo. Il prefisso. E quel prefisso è tutto, Perché, scusate, se io devo costruire...
2: Detto tra l'altro accanto a Ferrari, che è l'unico superstite della società precedente.
0: Insomma, e credo non abbia passato, insomma, mi sento di essere anche un po' vicino, perché è stato demolito anche lui in quel momento, Cioè, nel senso, vicino nel senso, non deve essere stato facile ascoltare quella roba lì a 10 centimetri. Insomma, quindi non lo so, mi è venuto un momento un po', vi ricordate quando fu rieletto Napolitano, no? Presidente della Repubblica, certo, quando alle Camere a fare un discorso in cui prese ammazzate, no, i parlamentari,
2: sì,
0: ve lo ricordate, una sua passata, e questi applaudono ogni passaggio,
1: sì, è vero,
0: del discorso applaudiva la scena aperta, ma in realtà lui stava massacrando loro, cioè, capito? Ora non voglio fare un paragone troppo alto, non c'entra nulla con la sala stampa, la Fiorentina, però dico, quindi insomma io vorrei che ci soffermassimo anche su quel passaggio. Costruire significa che c'è un terreno su quale si può costruire una casa bellissima, non significa che c'è una casa che va ristrutturata. Guardate, il passaggio è decisivo, E poi lui, non pago, sollecitato da altre domande, fa l'esempio di come Bologna, ragazzi, io non lo so che vogliamo, cioè qui non sono più che discorsi fatti da dei giornalisti che possono criticare o non vedere la realtà, o tifosi che criticano perché non sono mai contenti, ma che volete, dovete esultare per gli ottavi posti, cioè lui fa fuori tutta quella vulgata che non è di un mese, è di anni, lui distrugge in quel momento, da un punto di vista della comunicazione, la vulgata di anni. Poi ci riuscirà, è chiaro che anche lui è sulla graticola, perché se non ci riesce glielo rinfacceranno quel discorso, quei discorsi, non lo sappiamo, ma se ci riesce spazza via una stagione, ragazzi, non calcistica, una stagione di società, di dirigenza, di mancanza.
2: Sì, sì, è un cambio di volto vero e proprio da parte del club in prima persona, essenzialmente, con tutto questo.
0: No, ma è proprio così. Quindi se mi posso permettere vi do il compito a casa, ragazzi, va bene?
1: Vai.
0: Rileggetevi e riascoltatevi la conferenza stampa, ma lo dico anche a me stesso, non sono così presuntuoso, lo dico anche a me stesso e non mi offendo, anzi recepisco quando lui dice con modo educato alla stampa: cercate di guardare un po' oltre il cortile del Terzino e del centravanti, fatemi sto piacere, anche perché, ragazzi, se noi diciamo che l'ambiente deve crescere, quindi dobbiamo crescere tutti, noi facciamo parte dell'ambiente, Quindi poi ognuno risponde per sé, io non ho nessun titolo per rispondere a favore in contro della stampa, ma ho molti titoli per rispondere per me stesso, quindi a me va bene quel tipo di approccio, mi va bene quello stimolo, anche quel monito a guardare oltre il cortile, cioè a cercare un po' di alzare sto collo e non sempre stare lì a parlare di cose che poi non ci portano a nulla, di falsi discorsi come noi siamo ambiziosi. Ma che vuol dire noi siamo ambiziosi?
2: Comunque, Mario, sei multitasking, perché dopo essere stato giornalista e allenatore ora con la squadra del Lussi, sei anche maestro e ci hai dato i compiti a casa per sabato prossimo. Incredibile.
0: No, io non so
1: scrive
0: neanche
1: sul diario.
2: Esatto.
0: Io non so neanche bidello, perché no, con tutto il rispetto di una professione nobile come quella di Bidello, e non sono qui a dirvi, io dicendo vi do i compiti a casa, lo dico anche a me stesso,
2: sì,
0: andiamo
2: sì,
0: a casa a studiare, ragazzi, perché lui ci dice questo, andiamo a risentire quella conferenza stampa, datemi retta, ci sono tanti spunti ancora, tanto materiale.
2: Va bene, Mario, grazie mille, come ogni
0: grazie
2: sabato, ci risentiamo al prossimo Viola Weekend.
1: Ciao Mario,
0: un piacere, un abbraccio, ciao, grazie.
2: Va bene, quindi ha puntato bene sul diario, sì, 4 sì. luglio 16:10 collegamento
1: d'apertura. Compiti
2: a casa. Tra l'altro ecco. un altro maestro, il direttore dei
1: qui
2: direttori.
1: Siamo all'università, siamo da un maestro all'altro, è arrivato, è entrato in questo momento Niccolò Ceccarini, che ogni tanto il weekend fa incursione in questi studi.
2: Decide di apparire ogni tanto, da un momento all'altro si fa diversi, non si
1: sa nemmeno che stia di là con Alessandro Di Nardo a ballare, a cantare, siamo questi. Comunque trova comunque l'energia e la forza di ballare e cantare nonostante facciano 50 gradi oggi.
2: Sì, mi verrebbe da dire il bello della diretta, forse il bello della regia, visto che
1: sì, se magari si sente anche in cuffia, non lo so cosa. Mi sembra che stiano ascoltando Annalisa, una canzone della nota cantante Annalisa.
2: Oppure Nero Verdi.
1: No, non credo fosse Nero Verdi. No, secondo me era Annalisa.
2: Va bene, leggiamo qualcosa che ci arriva su WhatsApp, che vedo che abbiamo diversi messaggi ancora da spuntare.
1: Allora, Augusto ci scrive: grande Tenerani, finalmente un giornalista che ha capito Paratici. Babbo Viola,
2: applausi per Mario.
1: Applausi per Mario. Babbo Viola, nella tua lista di infausti esterni, ci ricorda, sì, anche il buon Brecalo. Quindi
2: sì, ma secondo me ce n'è qualcun altro ancora che ho lasciato fuori, sì, che non mi viene in mente.
1: Sicuramente ce ne saranno anche altri. Maurizio ci scrive: ricordo a tutti che volevamo vendere tutti i giocatori, specialmente con Muzzo e altri. Ora li vorremmo tenere tutti. Un po' di coerenza ci vorrebbe.
2: Va bene, attenzione, incursione in diretta un'altra volta. 3, 2, 1.
3: Cioè, ma voi sareste, scusate un attimo, cioè tu saresti...
1: Io sono uno che passava di qui oggi.
3: Ok, sì, e sì. Lui invece?
1: Anche noi, se no si passava tutte e due di qua.
2: Tra l'altro ci siamo incrociati nello stesso momento in redazione, quindi è stato veramente...
3: Volevo darvi l'ultima notizia, questa è importante.
1: Vai.
3: La promozione, diciamo, del nostro volo per Olbia, dal Viola Park a Olbia centrale, perché c'è anche Olbia laterale, certo, e Olbia a sinistra e a destra, ed è una promozione a 30 euro.
1: Vabbè.
3: Cioè si va a Olbia dal Viola Park.
1: In questi tempi
3: si fa con 30 euro, si va a Olbia. Questo però è Ludovico Mauro.
1: Vabbè,
3: e devo fare la sua promozione. La promozione Niccolò Ceccarini Grassina, sì, Olbia, 15 euro. Più addirittura il bagaglio imbarcato.
1: Vabbè,
3: ragazzi, ma noi a Grassina ci sono l'aeroporto e voi ve lo sognate. Cosa vuoi?
2: Sì, ma scusa,
3: non ho
2: ma
3: la cuffia, Dina. Non ho la cuffia, non ti potrò mai sentire.
1: Senti, mi chiede se è vero che hai girato un film.
3: Sì, ho girato un film. Sì,
1: sei anche un attore.
2: Ma
1: nella tua mille vite.
2: Io devo concorrere con te nelle promozioni.
3: Ho letto Grande Tenerani, potrei anche andare via.
1: Sì, c'è grande.
2: Attacco frontale al mariolismo.
3: A Marione nostro.
2: Dietro, proprio.
3: C'è grande Tenerani, ma grande di che, Augusto? Grande di che?
1: No, ci dici il film?
3: Allora, il film è un film girato. Mi sono venuti dei ragazzi che volevano fare un film su Grassina, diciamo, con molta fantasia.
1: Sì, sì, non me lo devi spiegare.
3: Ora non me lo ricordo com'era questo film. Francamente, mi hanno detto
1: a UFO.
3: E allora, con tutti i grassinesi che dovevano essere protagonisti. Allora, il Cecca, naturalmente, non poteva fare la parte di se stesso, cioè lo scemo. E il giornalista, in questo caso, un po' grullo, che va a intervistare il neo sindaco Francesco Pignotti, perché sono stati ritrovati dei cerchi nel grano, okay, nella zona, voglio dire, alta di Grassina, e quindi a maggior ragione di fronte a questo io ho dovuto fare l'intervista beffa al sindaco, dicendo c'è da preoccuparsi, questi alieni potrebbero arrivare. Io avevo già in testa di cambiargli il copione, dicendo ma c'è il rischio di attare anche la serpe o tutte queste
2: robe. È già uscito il film nelle sale?
3: Il film è già uscito,
1: con grande successo.
3: Io cercavo di modificare più volte la trama, buttandoci dentro i miei colleghi Poesio, la serpe, cioè dicevo no, però qui magari bisogna spiegare tutta
2: quindi
3: la gente.
2: La giochi con Checco Zalone per il primato di Filco Pincassi di
3: Devo dirti
2: Italia.
3: La verità, che naturalmente, cioè, questo film ha avuto molto più successo di Pirati di Cipro 3, girato interamente da Johnny Depp e Loreto. Ecco, questo il suo è stato veramente un film che non ha avuto un grande successo. Comunque, io non sono mai andato, questi ragazzi hanno sempre evitato, però devo dirti, la cosa divertente di tutta questa vicenda non è tanto il Cecca che intervista il sindaco per questa cavolata, no, degli UFO che sono atterrati, degli alieni. Il problema è che mi fa il sindaco, oh, mi raccomando, non cominciare a ridere. Allora, per colpa del sindaco, caro Francesco Pignotti, te lo dico tutte le volte che ti vedo, ma l'hai fatta girare 25 volte, perché tutte le volte gli faccio la domanda e rideva lui, capito? Invece poi alla fine dopo la 18ª ho cominciato a ridere anch'io, cioè, però la colpa è sua, capito? Gli ho detto, te solo per questo mi dovresti dare il diritto,
2: sindaco,
3: accesso a tutti gli impianti sportivi del mondo. Guarda che ragazzino
1: ero. Eccolo qua.
3: Pignotti più giovane, Ceccarini ridicolo.
2: Questa insomma risale a 30 anni fa più.
3: No, no, si è fatta due o tre anni fa. Poi sì, tra l'altro siamo dovuti andare a cercare un posto dove c'era tutta l'erba dietro, dove c'era tutte le piante. No, siamo andati praticamente.
2: Un po' di contesto,
3: sì, esatto. Sì. Poi naturalmente ci hanno preso tutti per grulli, ma è stato un momento divertente.
1: L'amico Bruce ci ha mandato anche un link del cinema alla compagnia. Non so perché non è specificato dentro. Secondo
2: bellissimo
1: me l'hanno già dato alla compagnia. Però insomma.
3: No, però a parte tutto, insomma, è venuto molto bene. Doveva essere in realtà, doveva essere un semplice cortometraggio da non superare i 30 minuti, dovevano fare un'ora e mezzo. E quindi poi hanno cominciato ma questi ragazzi sono veramente bravi perché ci hanno messo passione, si sono messi lì a montarlo.
1: Lorenzo
3: poi
1: Lombardi, lo citiamo anche.
3: Lorenzo
1: perché,
3: Lombardi,
1: a parte tutto, ci stiamo appropriando comunque il suo film senza neanche fare un po' di pubblicità.
3: Giustamente, esatto.
1: Lorenzo Lombardi
3: insieme naturalmente anche ai suoi collaboratori, ha messo insieme questo. È una sorta di docufilm fantasioso che però rispecchia un po' come siamo noi grassinesi, nel senso siamo la banda un po' di grullerelli, e però alla fine ci conosciamo tutti ed è stato molto divertente perché ti dico ci sono anche vari personaggi proprio di Grassina, no? Che comunque sia, poi ricordati che a Grassina per esempio c'è il grande Sergio Forconi, che comunque sia un attore che ha lavorato tanto
2: insomma,
3: a Novello Novelli, con Nuti, ha lavorato anche con Pieraccioni,
2: ma di Foggibonsi
3: nei film, che vuol dire?
2: Ah,
3: no, sto parlando di comunque, no, perché Sergio Forconi ha lavorato anche con questi comici toscani, ecco,
1: il Ciclone
3: questo
1: fa il padre,
3: esatto,
1: di Selvaggia, Libero e Levante.
2: C'era la famiglia De Laurentiis dietro per volerlo produrre?
3: Allora,
2: o era in trattativa?
3: Mi ha chiamato Giovanni Manna e mi ha detto, dice, te la sentiresti di prendere il posto di Noah Lang dopo questa intervista? Le ho detto, guarda, facciamo una cosa, gioco solo contro la Fiorentina.
2: Perché Noah Lang viene alla Fiorentina?
3: No, io ho detto, gioco solo contro la Fiorentina. Dice, perché? Perché così vi faccio perdere. È stato onesto come cosa, no?
2: Non so, per me si pario con questa, proprio la chiusa.
3: Lo so che te sei sempre forte.
1: Ma Noah Lang viene quindi a Firenze?
3: Ma
1: dacci
3: non
1: qualche notizia, ormai.
3: Io ci ho parlato con Manna. Ci ho parlato con Manna, lui gliel'ho chiesto due volte. Poi sai, bisogna sempre fidarsi giusto dei direttori sportivi, perché possono sempre non dirti la verità. Noi ne conosciamo uno abbastanza bene, no? Che staziona a zona Firenze Sud, che più volentieri, piuttosto di dire si chiama Fabio Paratici, dice si chiama Niccolò Righi. O che Cozzalone, ecco.
1: Non mi hai mai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici, potremmo essere la stessa persona. No, in realtà mi hai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici. Però
3: non ho visto Pilar Fogliati, questo va detto. Probabilmente te non sei.
2: La conversazione si sta spostando.
3: Però non mi sembra la tua fidanzata sia Pilar Fogliati.
1: No,
3: questo, sinceramente, devo dirti, è una bella ragazza, ma non mi sembra Pilar Fogliati.
2: Attacco frontale anche alla ragazza.
3: No, perché ho detto che comunque è una bella ragazza, ma non è Pilar Fogliati. No, ci mancherebbe altro. No, diciamo che lui ce l'ha coetanea, vogliamo proprio dirla tutta, lui ce l'ha coetanea.
1: Sì, non
3: ultima ora c'è anche Luis Laserno, scherzo. E quindi ragazzi, niente, ero venuto qui a fare il solito scemo e non mi riesce a fare altro, purtroppo io sono questo, volente o nolente, caro Nicco Righi, sei sempre il meglio, anche se ti levi un dente, va bene?
1: No.

0: ha giocato a pallavolo.
1: Ma chi ci sta guardando in formato video, cosa starà pensando in questo momento?
2: Starà pensando che qui c'è un direttore di tutto mercato web e non si prende sul serio. Però questo naturalmente può essere anche un qualcosa, voglio dire, di simpatico.
3: Sì, infatti, secondo me nella vita bisognerebbe anche perché un po', di là un po' c'è, prendersi
2: c'è
3: meno
2: gente
3: sul
2: che
3: serio.
2: Naturalmente crede di essere padrona del mondo, quindi stiamo un pochino più rilassati.
3: No, ma insomma, secondo me bisognerebbe essere bisogna prendersi sempre un po' sul troppo, il giusto, dai.
2: Sì, sì. Però io comunque sia ti stimo, ecco, questo va detto, quando va detto Nicco Righi, conosco la famiglia, se gli ho tutto
3: certo. Chris ti dice che hai fatto anche una piccola comparsa nell'allenatore del pallone, nelle scene al calciomercato. Grande. Eri quella al bar che prende il caffè.
2: No, non ero assolutamente io, però posso dirti che comunque sia il mio sogno.
1: Ora un grande allenatore.
2: Il mio sogno è naturalmente un giorno fare veramente la comparsata. Presidentessa della
3: Carcarese.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: Ah,
3: sì.
2: Non lo sapevo.
3: Beh, sapevo che avesse scritto l'inno, non sapevo neanche io fosse.
2: Ma io credo che lei abbia giocato anche a pallavolo prima di fare poi la cantante, che secondo me è la cosa che gli riesce meglio. Però tutto sommato Annalisa caccia al festival con la Carcarese nel l'inno casa... l'ho scritto io. Attenzione,
3: sì, sì.
2: Nero verdi, no, nero verdi,
3: credo che
2: c'è solo un inno, attenzione, c'è solo un inno,
1: ragazzi,
2: c'è solo
1: male,
2: un inno, nero verdi, siamo forti.
1: Guarda, guarda come arriva in cuffia anche l'inno nero verdi in 30 secondi,
2: vabbè. Vabbè, ragazzi, intanto abbiamo fatto un po' di cinema, comunque notizie ora, tornando per due secondi seri, non mi sembra che ci siano, attenzione perché... Nicco Righi possibile l'abbia visto ieri sera alla festa della birra a strada in Chianti?
3: No, all'Antella. Sì.
2: No, vabbè, però Nicco, se tu vai all'Antella.
1: Posso dirti che la strada in Chianti all'Antella non è che siamo proprio lì dietro.
2: Sì, però vabbè, c'è anche la festa della birra, c'è anche la strada in Chianti. Ho visto ci sono cartelli a Grassa, perché io di solito all'Antella non ci metto piede.
3: La festa dell'Antellese ero io. Sì, ero io.
2: Io purtroppo
3: possibilissimo perché ieri
1: ero Nicco,
3: lì.
1: D'altronde sei un personaggio pubblico, c'è cioè
3: ormai
1: fare.
3: Sono un personaggio soprattutto all'Antella. E quindi
2: cioè io la sai che ciao Nick, ma per uno che non è mai stato a Grassina è leggi un po'.
3: Ciao Nick, Nick quale penso te,
2: sì.
3: Ma per uno che non è mai stato a Grassina è normale dirti che in tutti questi giri di discorsi non ci hai capito una sì.
2: No, lui non ci ha capito,
3: non
2: tubo.
3: Capito
2: Ivano
3: niente.
2: Che sei il lastrigiano Grassina caput mondi, e ti ho già detto a Grassina puoi trovare di tutto.
3: Grassina
2: puoi trovare gente che
3: vive...
2: fa i film, gente che fa le operazioni di mercato, gente che vende di nardo all'Arsenal, non lo so, Pietro Lazzarini che fa il record dell'ora, cioè questo è Grassina, voglio dire, noi siamo Grassina,
3: non si racconta ma si vive
2: assolutamente.
3: Bene.
2: Sì, e ricordo sempre che il numero giusto da prendere come autobus è il 31,
1: perché
2: quello
1: che va
2: quello loro è 31 più 1, perché comunque sia son dietro.
3: Po' da fare.
2: C'è nulla da fare. E purtroppo va. Viene all'astra e diventi re. No, ragazzi, io ho il mio. C'ho il granducato di Grassina, mi stia lì. Comunque, torniamo ora per un attimo anche agli amici, se no ci chiedono. Va bene, un po' essere anche grullerelli, però parliamo un po' anche
1: un
2: di calciomercato.
1: Appena
2: ora devo fare un video, non devo fare un video, non è che devo fare un video tipo Annalisa, no, una cosa del genere, devo fare un video su Nico Paz.
3: Quindi si prende noi del Como.
2: Sì, noi del Como abbiamo già preso. Voi da Fiorentina Nico Paz non lo prendete, questo è ufficiale.
3: No.
2: Però neanche loro dell'Inter,
3: neanche loro dell'Inter.
2: E neanche loro della Juve.
3: No, infatti.
2: Noi del Grassina avevamo un'offertuccia.
3: Ma l'abbiamo fatta?
2: E lui sarebbe tentato, perché tra la Champions League e fare il campionato di Grassina, lui dice effettivamente...
1: Dopo una squadra che ha fatto il playoff quest'anno, insomma...
2: Sì, noi siamo stati forti, purtroppo abbiamo perso contro voi della Sant'Egidiese.
3: Quindi,
2: tu c'ha troppe squadre, Sant'Egidiese,
1: sì,
2: Inter...
1: Io sono un mercenario.
3: Ascoltami, che sì, Juve si è proposto alla Juve.
2: No, ma è un po'
3: era stata anche la Fiorentina ha costato
1: l'anno scorso.
2: Ma guarda che sia un po', ora a parte tutto, che sia un po' che comunque ci stanno lavorando, perché lui va in scadenza di contratto, cioè dal 1 luglio è libero
1: e vorrebbe rientrare.
2: E ora sai, è cambiato un attimo la situazione alla Juve, perché ora con Giovanni Carnevali non lo so che cosa voglio. Io so che loro prenderanno Colomani, perché hanno capito che è l'unico giocatore che in questo momento possono arrivare a prendere.
1: Tre sessioni di mercato ci stanno dietro.
2: Sì, ci stanno dietro, e quindi Colomani, tra l'altro il Paris Saint-Germain tra Colomani e Gonçalo Ramos alla fine fanno un centino. Fanno centinaia anche loro.
3: Riserve,
2: mentre per quanto riguarda Torsved vuole vestire la maglia della Fiorentina, non rinnoverà con il Sassuolo, però chiaramente sta una trattativa sui nervi.
1: Su Torsved ti sbilanceresti, perché Mario Tenerani con noi ha detto secondo me è virtualmente un giocatore della Fiorentina.
2: Sai Marione, se lo dice Marione, come si fa a dare contro
1: al Marione nostro.
2: Cioè vuol dire quando lo vedi lì abbronzato, voglio dire c'è lui, Carlo Conti, no? tutti questi grandi big, cioè non lo so, e come fa a dirgli di no a Marione?
3: Chi si compra ti chiede Ivano.
2: No, allora
3: si è comprato Vieri.
2: Sì, non Cristian,
1: non è Bobo.
2: Però
1: Fernandez, Bobo,
2: allora Torsved non rinnovo col Sassuolo, però io ho parlato sia con Checco Palmieri e con naturalmente gli agenti e l'ho chiara la situazione. Mi sono permesso anche di dare un consiglio non richiesto, perché andare a forzare la mano oggi potrebbe diventare un boomerang negativo. È chiaro che Torsved vuole uscire dal Sassuolo, il Sassuolo sa che ha solo un anno di contratto e forse gli conviene venderlo, perché altrimenti può rimanere a scadenza, perché è un po' la situazione di Fortini. Fortini non rinnova, però anche se non arrivano offerte rimane a scadenza. Dodò invece c'è un accordo che se dovesse rimanere dal primo di settembre in poi si rinnova il contratto.
1: Sì, è un rinnovo un po' forzato.
2: Sì, ma non lo faranno, perché credo Dodò uscirà, ecco, non ci sarà di questi problemi. Invece su Beltran bisogna stare un attimino attenti, perché Beltran ha ricominciato un po' a colloquiare, me lo dicevano ieri dalla Fiorentina, ha ricominciato un po' a colloquiare con il River Plate.
1: Io ricordo, cioè ci sta un po' ripensando.
2: Più che ripensando, quantomeno diciamo, io ieri sera ero qua, c'era anche Di Nardo in regia, perché di solito no, siamo murati qui dentro, sì. Io, Di Nardo, sono sempre gli stessi. E quindi già ieri sera Di Nardo può confermare che su Beltrano, perché lui stava facendo la pasta asciutta, che sta confermando che avevo detto c'è una porticina aperta su Beltrano, perché ancora potrebbe esserci la possibilità di un'apertura. Io non lo so quanto potranno aspettare quelli del River Plate, perché comunque alla fine tutto sommato sono un pochino infastiditi anche da questa situazione, e quindi vediamo se esce Beltran, perché potrebbe essere una cosa. Mi chiedevano cosa avevo detto nella trasmissione di Benve.
3: Allora, hai detto che è innamorato di Torsved, è innamorato della Fiorentina e di Firenze, ma non ci hai detto il motivo. Prova a ipotizzarne alcuni. Allora, dimmi se c'è qualcuno giusto, sì. Ti chiede Bruce. È un amante della ribollita?
2: No.
3: È una, ha una fascinazione estrema per le opere del Nervi, il suo cognome in norvegese significa scale elicoidali?
2: No.
3: No. Allora potrebbe essere la terza. Bello, perché vuole entrare in società con Tommy dell'Antico Vinaio per aprire un nuovo esercizio commerciale a Tromso e urlare il bada come la fuma in norvegese, che dovrebbe essere se ro e Vordan.
1: Qui mi sa che abbiamo fatto anche un po' di
3: Riker.
1: Pubblicità occulta, però
3: se Vordan der Riker.
2: Non lo so, lui c'ha una forte simpatia per la Fiorentina. Poi dopo
3: non è neanche questo, però neanche
2: no, poi
3: Tommy,
2: vi racconteremo il perché se dovesse mai arrivare, ma parte diciamo da quando era bambino.
3: Anche Di Nardo che ti chiede un
2: Di Nardo la deve smettere con Ginevra negazione. Questo è il titolo.
3: Okay.
2: Di Nardo due punti, smettere con Ginevra negazione, okay, che comunque sia, non si è mai visto uno che sul cellulare c'ha scritto Ginevra negazione. Che uno pensa, dice cosa ho di negazione? Cioè affermazione, negazione, cioè non si capisce.
1: Ne parleremo durante Mondialito.
2: Sì, ma sì, sì. Questo piatto ne parlerà lui con lei, perché non, lei, non credo sia, lei non credo sia al corrente del fatto che è negata, cioè non si sa perché viene messa negata, negazione, negata. Perché è messo così? Così perché gli piaceva la Ginevra? Salutiamo la Ginevra, perché naturalmente noi non lo siamo da almeno 4-5 anni, ma io non l'ho mai vista, però l'ho sempre salutata alla razza.
1: Credo
2: perché
1: sia arrivato il momento buono di tagliare la corda.
2: Dici che devo andare via?
1: Sì. A parte se
2: dobbiamo
1: andare in pausa.
2: Se no vi chiudono?
3: Sì, sì, ci spengono i microfoni tra un po'.
1: Sì, no, proprio venga con la fiamma ossidrica fuori dalla porta.
2: Devo cercare di non calpestare le persone di là, perché ho visto che c'è proprio c'è una festa in corso.
3: Sì, sì.
2: Va bene.
1: Grazie,
2: ciao
1: Nick.
2: Ragazzi, al di là delle bischerate, per ora non ci sono novità, ma occhio perché Fabione nostro è
1: sta
2: super
1: cucinando.
2: Operativo, è super operativo.
1: Sta cucinando.
2: E sta nascendo un qualcosa che non è mai nato in 7 anni, cioè un inizio di un progetto. I giovani italiani e non per una Fiorentina, un domani forte e competitiva.
3: Grazie a Nicolò Ceccarini.
1: Applausi per Nicolò.
2: Grazie
1: Ceccarini.
2: Anche a voi e soprattutto a noi tutti, che siamo forti, siamo grandi e nonostante quest'anno sarà dura. Forza Aquila Reale, perché dobbiamo salvarci quest'anno noi del Sassuolo. Ciao ragazzi.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao Nick.
3: Ciao Nick.
1: Let him cook, quindi sì. Per Fabio Paratici, che alla fine ha cominciato abbastanza bene con questo colpo dal gremio. Ci sarà da capire poi quale sarà il rendimento di Vieri da parte dello stesso Vieri con la maglia della Fiorentina. E non lo so, mi sembra un po' esplosa la casella WhatsApp. Avevamo dei messaggi, è entrato Nick.
3: Sì, allora
1: arrivato il doppio.
3: Guarda, ti faccio rispondere al volo a Massimiliano, che ci dice: se devi scommettere sul prossimo acquisto, che diresti? Rimaniamo
1: cioè
3: sulla linea, la linea di Mario, di Torsved. Detto che se poi Torsved dovesse arrivare dopo il mondiale, si parla comunque insomma nelle prossime settimane, per cui
1: non perché me lo auguro, ma se mi chiede la sensazione, secondo me alla fine prenderanno anche Miretti in mezzo al campo, perché da quanto mi hanno detto Paratici lo conosce veramente da quando è bambino, è accostato alla Fiorentina da diversi anni. E secondo me alla fine lo prendono.
3: Con le Osho? Forse anche.
1: Però posso dirti:
3: sembrava molto
1: Osho
3: vicino negli scorsi giorni.
1: Era una trattativa che avrebbero potuto già chiudere. Perché non era un affare così. Cioè, mentre Mario ci diceva di Vieri che ha voluto forzare la mano a Paratici, e ci sta, perché quant'è che è uscito il nome di Vieri? Una ventina di giorni abbondanti?
3: Sì, dal 9 dovrebbe essere il primo giorno in cui se ne è iniziato a parlare.
1: Su con le Osho non mi sembra ci sia tutta questa concorrenza.
3: Sì, sì, è vero,
1: enorme.
3: È un discorso che ha senso. Cioè, se quei 10 milioni se li volevano spendere, potevano averli già messi sul piatto. Staremo a vedere, dai.
1: Va bene, questo è tanto altro, perché mi sembra ci sia ancora diversa roba da leggere e da ascoltare.
3: Se vuoi li recuperiamo dopo.
1: Sì, sì, 16.59 andiamo in pausa. Ludovico Mauro e Niccolò Righi vi aspettano a Viola Weekend. Fra pochi minuti, fra poco.
3: Tra poco.
0: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Incigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
12: Ogni volta che c'è un acquisto c'è sempre un monte di gente che è d'accordo, altri che non sono d'accordo, e quelli che dicono sempre: io me ne intendo di calcio, questo non è buono. E qualcun altro dice: ma come vi permettete, smettiamo di fare tifosi sempre bastiano contrari. Ecco, volevo sapere questo, ma è un fenomeno solo fiorentino o è proprio un meccanismo dei social, per cui comunque sia si crea sempre dissing, si crea sempre diatriba su qualsiasi concetto, quindi non è solo una cosa legata al calcio ma a qualsiasi cosa. Ciao Guido.
13: Ma è vero che c'è anche l'Atalanta ora?
1: Allora, non ho capito bene, mi pare abbia detto Torsvet il secondo audio. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo nella prima ora del Viola Weekend. Secondo Mario Tenarani, e non possiamo che fidarci delle fonti a cui attinge Mario, Torsvet molto probabilmente sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Anche a sensazione è probabile che sia così, nel senso che sappiamo, perché questo ci risulta, che la Fiorentina ha un accordo verbale con lui, che seguirebbe volentieri Grosso, con cui ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo. È vero, come diceva Niccolò e come dicevamo anche prima insieme, che il mondiale rallenta parecchio le operazioni. Lui ad ora è al mondiale, la Norvegia va avanti, farà i sedicesimi, quindi il suo mondiale durerà ancora una settimana, non so quando rigioca la Norvegia.
3: Giocherà il 30, quindi fra tre giorni contro la Costa d'Avorio, tra l'altro un sedicesimo neanche facilissimo.
1: No, anzi, una bella sfida
3: di Solbakken.
1: Una bella sfida da vedere, se non erro è la sfida accorpata a... Brasile-Giappone?
3: Sì, dovrebbe essere quella lì, sì.
1: Quindi potrebbe esserci un Brasile-Norvegia agli ottavi di finale.
3: Io sul Brasile mi starei molto cauto.
1: Sono d'accordo, però faccio fatica.
3: Applausi Alessandro Di Nardo.
1: No, sono d'accordo. Vabbè, dai, se cominciamo a parlare del mondiale ci arriviamo dopo con Mondialito. Quindi ci teniamo il tema da una parte. No, su Tolsvet, per rispondere all'amico, la sensazione è questa, che probabilmente diventerà un giocatore della Fiorentina. Non dipende tanto da lui, perché lui vuol venire a Firenze, lo sappiamo già da parecchie settimane. Dipende più dalla trattativa tra Fiorentina e Sassuolo, che però può andare in porto, ecco,
3: sì,
1: i rapporti e il prezzo del cartellino, comunque, che non credo sia clamorosamente alto, ecco.
3: No, non credo neanche io. Sarà intorno a quei 15 milioni, che è un po', è un po' la soglia, no? Che spesso è che abbiamo portato tanto fortuna alla Fiorentina. Ultimamente, quando va a spendere quelle cifre a centrocampo, solitamente non si sono rivelati dei grandissimi calciatori. Però ecco, immagino che più o meno la soglia sia quella lì, in virtù anche del fatto che appunto il Sassuolo, comunque, se un anno fa ne chiedeva 20, oggi non lo so quante ne possa chiedere ancora. Perché comunque sia il Sassuolo, nonostante tutto, un grande lavoro di Palmieri, un po' quella forza che aveva prima anche in sede trattativa che aveva con Carnevali, mi sembra che l'abbia persa.
1: C'è una variabile, secondo me, da considerare, che non abbiamo finora preso in considerazione, e cioè il fatto che il Sassuolo aveva quest'anno due mezzali molto forti, una non ce l'avrà per la prossima stagione, che è Ismael Koné.
3: Sì, è vero.
1: Che secondo me un po' fa lievitare il cartellone di Torsvet, non eccessivamente, però penso sia un fattore da tenere in considerazione, ecco.
3: Sì, questo è chiaro. Il Sassuolo, di quel trittico di centrocampo che ha fatto anche le fortune della squadra di Fabio Grosso in questa stagione, è stato forse il punto di maggior forza dei neroverdi. Di quelli rimane soltanto Matic. Però ecco, mi immagino un Sassuolo diverso, un Sassuolo magari basato più sulla gioventù. Anche hanno scelto anche questa linea verde in panchina con Alberto Aquilani, per cui penso che ci siano tutti gli elementi perché la trattativa possa andare a dama. Io sono d'accordo con Mario da questo punto di vista. Mi aspetto che, non so se sarà il prossimo, ma comunque alla fine io mi aspetto di vedere Torsvelt con la maglia viola addosso tra un mese, ecco.
1: Questa è la sensazione. Rispondendo invece al primo vocale che abbiamo passato in apertura, credo sia una tendenza in generale di tutti, cioè oggigiorno specialmente, da quando ormai da anni viviamo in un mondo che è connesso H24, le discussioni di quel tipo, del io l'ho visto, io non l'ho visto, è buono, non è buono, per dire la Fiorentina, imperversano un po' ovunque.
3: Sì, ma mi viene da dire che imperversano in tutti i campi della vita, non solo nel calcio,
1: certo,
3: per cui
1: certo,
3: nella politica, nella cucina, qualsiasi cosa vede due schieramenti opposti. Facciamo anche gli altolocati, cioè un filosofo come Nietzsche diceva che non esiste il dialogo tra le persone, perché l'essere umano porterà sempre avanti la sua idea senza stare ad ascoltare quegli altri. Io non sono d'accordo con questa visione che aveva il filosofo tedesco, però insomma è anche vero che spesso sui social poi non è un dialogo contro il muro, perché poi non vedi l'interlocutore con cui hai davanti, per cui te butti sui social la tua idea così, spesso in maniera anche non curandosi, questo per altre dinamiche che certo non riguardano il calcio, non curandosi di chi stai commentando, di quello che sta passando. Vabbè, lo sappiamo bene, ed è anche per questo che noi, devo dire che io faccio ormai radio da diverso tempo, e vi invitiamo anche noi, non censuriamo nessuno, sempre mantenendo anche la calma, spiegandosi anche, perché si può legittimamente avere opinioni anche completamente diverse, e il bello è anche questo qui. Se tutti la pensassimo la stessa maniera su un argomento, sarebbe anche molto noioso.
1: No, ma è giusto che ci sia del contraddittorio. Come diceva Niccolò, noi ci conoscete ormai, non solo io e lui, ma l'emittente Radio Firenze Viola da 4 anni. Siamo nati per dare spazio a tutte le opinioni che riguardano la Fiorentina e non solo, anche altro. Basta che ci sia, come sempre, educazione, sì, rispetto,
3: e devo dire che
1: giusti toni
3: si sono sempre trovate, perché i nostri ascoltatori, per voler dare una carezza a distanza ai nostri ascoltatori, si sono sempre dimostrati impeccabili da questo punto di vista.
1: E allora, visto che le citavamo, ripartiamo da ciò che abbiamo lasciato prima in sospeso e poi andiamo avanti con la scaletta.
3: Guarda, Fede ci scrive: vorrei un mercato concreto, che prendono giocatori senza poi perderli o stare su un giocatore mesi e mesi. Per me Parati ci sa bene ciò che vuole, e questo io sono d'accordo. Detto ciò, Fede, bisogna anche, lo ha detto lo stesso Parati, cioè nel mercato tutto può cambiare in un momento, perché banalmente te puoi seguire un giocatore magari per un mese, arrivi lì a limare gli ultimi dettagli, poi a una squadra X gli si rompe un calciatore e viene sul tuo stesso obiettivo. Per cui Parati ce l'ho anche detto questo in conferenza stampa, bisogna essere comunque un po' flessibili, un po' malleabili, cioè non bisogna avere delle idee calcificate, ma sapere anche sfruttare, perché poi si possano creare varie situazioni, cioè non è che scoprire l'acqua calda. Roberto ci scrive: per la preparazione della Fiorentina è stato confermato che sarà al Viola Park, io abito vicino e ci sono almeno 40 gradi. Credevo che uno che Parati ci scegliesse una parte di ritiro in montagna. Questo è un tema che va avanti da tanto.
1: Sì, secondo me non dovrebbe neanche essere più un tema, nel senso che ormai, cioè, l'abbiamo detto tante volte anche in questi anni, è stato provato anche da studi medici che a livello fisico per un giocatore la preparazione qui o in montagna non cambia, nel senso che quel che deve immagazzinare lo immagazzina lo stesso. Cambia la percezione a livello climatico, il sentire il caldo, il clima, l'atmosfera durante l'allenamento. Però ormai, cioè, Inter e Milan è una vita che si allenano in città anche d'estate.
3: Sì.
1: Cioè, è un discorso che ormai è giusto accantonare. Poi, se uno mi parla di godibilità sia per l'atleta sia per chi va a seguirlo, come i giornalisti, i tifosi, non fa una piega. La bellezza, il contorno, ha voglia. Però ai fini della pura preparazione fisica...
3: Sì, io penso anche che
1: la preparazione avviene.
3: Sì, io penso che ci sia anche un discorso anche di tecnologie che uno dispone, cioè mi immagino che la Fiorentina per rifare una ripresa muscolare si allenerà anche tanto in palestra all'inizio, e di conseguenza lì, al Viola Park ci sono tutti i materiali che chiaramente a Moena, per dire Moena, ma per dire un altro posto, non è a disposizione. Penso anche a camere refrigeranti che possono al termine dell'allenamento aiutarti nella ripresa. A Moena i giocatori, era molto simpatico il siparetto, andavano nel fiume e mettevano le gambe a mollo, come si suol dire. Magari al Viola Park hanno delle tecnologie molto più performanti, no, da questo punto di vista.
1: Cosa bellissima, ma si può ovviare appunto a tutto questo. Dai, Viola Park è un centro sportivo tra i più importanti, sì, e come dire ben strutturati al mondo, e quindi hanno tutti i comfort necessari.
3: Sì, sì. Detto ciò, però, io la protesta di Roberto comunque un po' la capisco, anche perché a Bagnaripoli, in quella zona, e poi chiudiamo con questo discorso, siccome sto anche io a Bagnaripoli, sono stati fatti anche degli studi sulla qualità dell'aria, e proprio in quella zona del Viola Park diciamo che c'è una concentrazione parecchio alta di smog che viene un po' da Pontassieve, che viene un po' da Firenze. Per cui io sono in parte d'accordo con quello che dice Roberto, però poi alla fine ci sono anche degli aspetti sicuramente positivi, ecco, in tutto ciò.
1: Allora andiamo avanti con la scaletta e con i nostri ospiti. Ne abbiamo uno graditissimo che accogliamo molto spesso su queste frequenze per parlare di Fiorentina, ma non solo, anche di calcio a 360 gradi. No, benissimo, pensavo fosse già in linea. E allora andiamo avanti con i messaggi.
3: Guarda, ti leggo anche quello di Simone che c'è scritto: Como arrivato, entrato nelle coppe, investimenti per centinaia di milioni, mentre a noi per anni ci hanno propinato il fair play finanziario. Però Simone, stai attento, perché il fair play finanziario entra al vigore dal primo anno in cui te giochi le coppe, ma a conclusione dell'anno. Per cui il Como dovrà star dietro al fair play finanziario dalla prossima stagione, venendo da questa con le coppe. Cioè, ora in questo momento il Como non ha ancora vincoli di fair play finanziario.
1: Piccola,
3: ecco,
1: postilla: la UEFA con i club che si affacciano a quelle dinamiche per i primi anni è un pochino più clemente.
3: Certo, per questo discorso.
1: Non è, diciamo, così pressante come con i club più coinvolti in queste dinamiche. Dicevo appunto dell'ospite che abbiamo in linea e che prima, non so, aveva fatto una sorta di macumba, quindi nello sparire e nel riapparire, nel senso, ed è Papa Vaigo che abbia... No, neanche, benissimo, il Papa non si vuole. Vabbè,
3: abbiamo spoilerato chi sarà il prossimo ospite.
1: Papa,
3: però,
1: presentati, dai.
3: Ci sono un po' di problemi per questo collegamento. Tra l'altro, lo dicevamo, Papa Vaigo senegalese, quindi stanotte il suo Senegal è stato veramente la sorpresa di questa fase, insomma, il suo 5-0 gli ha permesso di andare avanti. Ci sono ancora problemi. Vado avanti io,
1: sì,
3: se vuoi. Vado avanti, guarda, mentre tu risolvi, vado avanti io, perché diamo anche un po' di letture a quelle che sono un po' le notizie di giornata, perché chiaramente il mercato della Fiorentina va avanti, non potrebbe essere altrimenti. Vi raccontavamo di Vieri, che è fatta, domani dovrebbe essere a Firenze, il 29, visite mediche, vedremo se a Roma o appunto qui in Toscana, ma nel frattempo la Fiorentina continua a monitorare il mercato dei terzini in particolare. Tra l'altro, io, Ludo Vieri, l'ho un po' studiato, ho un po' parlato anche con chi lo conosce bene. Vieri, giocatore anche molto duttile, io penso che sia venuto, anzi metterei quasi la mano sul fuoco che sia venuto per fare il difensore centrale, però ecco, lui viene anche da un percorso nelle giovanili da terzino sinistro, e per cui all'occorrenza si potrebbe anche immaginarselo in quella posizione di campo. Tra l'altro, l'anno scorso Fabio Grosso ha anche giocato con un difensore centrale molto prestante fisicamente come Valukievic, adattato come terzino destro, per cui ripeto, non stiamo un po' facendo delle fantasie, stiamo un po' ipotizzando. Io credo che venga utilizzato da difensore centrale, però occhio, ecco, perché chissà che non possa inventarselo anche terzino sinistro,
1: e staremo a vedere. Allora, l'avevamo annunciato, sì, c'è stato qualche problema di troppo, però Papa Vaigo in linea con Radio Firenze Viola. Ciao Papa.
3: Ciao Papa.
14: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
1: Come stai?
14: Io bene.
1: Mi fa piacere, il bene ripetuto tante volte mi lascia presagire che sia veramente una buona atmosfera. Come sarà stata in Senegal in queste ore, Papa, da senegalese, quindi da chiaramente tifoso della sua nazionale? Il Senegal ha centrato i sedicesimi di finale del mondiale all'ultimo tuffo, battendo nella notte l'Iraq per 5-0, passerà tra le migliori terze. Papa, che aria si respira in patria sulla nazionale senegalese? Come è stata vissuta la fase a gironi del mondiale e come è stata vissuta questa serata, insomma, col Senegal che è riuscito ad andare avanti?
14: È durissimo, perché questo mondiale noi speravamo di poter partire bene, però abbiamo avuto due uscite malissimo e le speranze erano pochissime, perché dovevamo vincere per forza con tanti gol, per sperare che gli altri fanno anche il passo brutto. Era molto difficile, però non avevamo dormito per la serata, avevamo rimasto tutta la notte per aspettare gli altri risultati. Grazie a Dio per il miracolo di calcio siamo passati per 16.
3: Ecco Papa, innanzitutto complimenti davvero al Senegal per questa impresa, perché sembrava davvero impossibile una qualificazione, 0 punti nelle prime due giornate, poi c'è stato questo grande exploit con l'Iraq che vi ha permesso di approdare alla fase successiva. Mi viene da dire anche che questo per ora è anche un po' il riscatto, no, delle squadre africane, che forse sono la miglior sorpresa di quello che stiamo vedendo al mondiale, perché anche il Senegal, comunque, nonostante le prime sconfitte, ha sempre dimostrato di avere un buon calcio. Ma penso anche alla Costa d'Avorio, penso al Sudafrica che ha raggiunto una storica qualificazione, il Marocco, insomma tantissime squadre africane stanno facendo bene. È un po' una sorta di riscatto anche questo dell'Africa.
14: Sì, perché questo mondiale è un mondiale molto strano, molto tante polemiche, però dovevamo rimanere molto testa fredda per poter raggiungere l'obiettivo. Non era facile, perché le squadre che avevamo una bellissima squadra, soprattutto quest'anno abbiamo vinto la Coppa d'Africa, tutto quanto. Abbiamo tenuto gli stessi giocatori per dare continuità, perché loro si conoscono tra di loro, però sai, il calcio sempre c'è le sorprese. Siamo partiti male con la Francia e anche con Norvegia, meno male che abbiamo vinto ieri, però anche le altre squadre africane stanno cercando di fare bene con la Ghana, con Stavorio, anche Sudafrica è passato.
3: Capoverde non abbiamo citato prima, ma insomma
1: che
3: Capoverde
1: è il tema di queste ore,
3: è una delle grandi favole, ecco, di questo mondiale.
1: Esatto, forse è la grande favola.
3: Sì.
14: È nato una piccola isola che ha fatto la bella sorpresa, sai, questo è il calcio. Dobbiamo scendere in campo e dare tutto. Loro non hanno niente da perdere, giustamente, meritamente hanno meritato sul campo. Hanno portato di squadra dei ragazzi molto motivati, che giocano di squadra magari sul piano mondiale nessuno li conosce, che giocano in seconda divisione in Portogallo e altre parti del mondo, però in campo non si vedeva questa grande differenza, e questo è il bellezza del calcio.
1: Ecco Papa, prima di spostarci magari sulla Fiorentina e chiudendo un po' la parentesi col mondiale in tua compagnia, anche se fuoriesce dall'argomento ora come ora, però visto che l'hai citata, ti volevo chiedere come è stata vissuta in Senegal la vicenda della Coppa d'Africa, perché come dicevi tu giustamente il Senegal rivendica di averla vinta perché sul campo l'ha vinta, poi due mesi dopo il tribunale federale ha ribaltato il risultato assegnandolo al Marocco. Come è stato preso tutto questo in Senegal?
14: No, era brutto, nel senso meritatamente il Senegal ha vinto sul campo, però sembrava questa Coppa d'Africa era destinata per Marocco. Sul piano arbitrale abbiamo visto tante polemiche, rigore contro di Marocco anche con le altre squadre, non è fischiato tutto quanto, era più o meno tante polemiche che si è visto, quanto tanto calcio tu puoi nascondere tutto, però la realtà si vede sul campo, si vede anche dal atteggiamento, da queste serpiera, le asciugamani, tanti polemiche tutto quanto, però giustamente oggi il calcio mondiale c'è il VAR, se tu vai check il VAR per il Senegal devi farlo anche per gli altri, e noi purtroppo dopo questo gol che abbiamo fatto, l'arbitro ha fischiato prima e non ha chiesto il VAR, invece abbiamo fatto gol, e dopo loro per un piccolo tenuto in campo, e giustamente in fase difensore, in generale i difensori tengono sempre gli attaccanti, e lui è andato a vedere il VAR e ha fischiato un rigore che noi sembravamo che non era giusto e non era meritato, e dopo questa polemica siamo entrati in campo e dopo siamo tornati, giusto grazie a Dio che Sadio Mane ha portato i suoi compagni in campo per poter finire, per uscire per la grande porta, perché rischiavamo di non finire la partita, di avere una sanzione, di non andare in mondiale, tutto quanto. Abbiamo visto tutto e siamo tornati in campo, grazie a Dio e la giudice divina da Dio. Loro hanno sbagliato il rigore e noi meritatamente sul campo abbiamo fatto un gol bellissimo e abbiamo vinto. E dopo i marocchini giustamente non erano contenti, pensavano di vincere questa Coppa d'Africa a casa loro, e tanto queste polemiche, tanto tutto il mondo ha visto che non era una cosa chiara, il Senegal meritava, e dopo questa CAF con tanti personaggi che non sappiamo come, quale argomento hanno tirato fuori questa giudice che il Marocco ha vinto sul documento, tutto quanto è una cosa mai visto, non successo nel calcio mondiale, però questa cosa non onora anche il calcio africano soprattutto, e alla fine noi abbiamo portato la Coppa in Senegal e l'abbiamo segnato. Dopo adesso manca ancora l'arbitraggio della FIFA che deve tirare fuori questo argomento. Per noi siamo campioni dell'Africa e basta.
3: Certo. Guarda Papa, ti porto anche sull'argomento della Fiorentina. Chiaramente è iniziato il mercato, Fiorentina già attiva, ha acquistato questo giocatore Vieri da 17 milioni, quindi una cifra subito importante spesa dai Viola per accaparrarselo. Ti chiedo se, visto che tu comunque se non sbaglio gestisci anche un'academy in Senegal, se c'è qualche giocatore della Fiorentina che magari hai suggerito, o per la Fiorentina insomma anche di questa Fiorentina, o se c'è qualche giocatore della nazionale che secondo te potrebbe fare al caso dei Viola, chiaramente giocatori che possono essere acquistabili, penso penso a un giocatore fortissimo che abbiamo avuto anche la sfortuna di vedere molto da vicino, come Ismaïla Sarr, che ha eliminato la Fiorentina dalla Conference League con il suo Crystal Palace, che sta facendo anche benissimo al mondiale.
14: Lo sai che io dopo il calcio io sono diventato tifoso della Fiorentina, sono molto innamorato da queste piazze.
3: Certo.
14: Queste piazze mi ha dato tanto, al di là che io potevo dare tanto, però non dobbiamo tornare indietro, però l'affetto che ho con la Fiorentina, l'attaccamento, ogni anno che vengo in Italia vengo sempre questo attaccamento. Magari mi manca questa relazione con la dirigenza per poter dare un aiuto, sai, il calcio mondiale oggi, io sto lavorando con tanti procuratori in giro il mondo, che siamo fatti tanti lavori con le altre squadre, che sto portando anche i ragazzi molto interessanti anche dalla mia accademia, fare un gemellaggio con Firenze mi sarebbe anche una bellissima cosa. Magari il calcio italiano cambierà, no? Con il coso degli stranieri, penso di sì, perché il calcio è diventato un pianeta e secondo me dobbiamo aprire le porte così i giovani talenti possono venire e possono dare il loro contributo con i club italiani. Questo è il mio sogno, secondo me. Mi piacerebbe dare un mio contributo di quando vedo un giocatore molto bravo, lo posso suggerire con la dirigenza, magari viene in prova e loro lo vedono, si vedono questo ragazzo è molto interessante, perché no, per poter collaborare, dare il mio contributo con questa Firenze che io tengo molto e voglio che ogni anno si posso portare dei ragazzi dal Senegal, anche dal parte in altre parti del mondo possono venire, però questo dipende sempre dalla dirigenza, se loro mi daranno questa apertura che posso dare un umano, magari anche se loro hanno bisogno un giocatore dal Senegal con la nazionale, tutto quanto, tramite le mie conoscenze si posso dare un aiuto per andare a vederli, parlare del concetto, del progetto di Fiorentina. Io sono molto aperto per poter dare questa mano. Uh-huh. Questo è un mio piccolo contributo, è anche un sogno che voglio fare, perché l'Italia mi ha dato tanto, mi piacerebbe il mio progetto in Senegal sarà coccolato.

0: Allora, prima di entrare nell'ultima parte di trasmissione, abbiamo ancora un audio da ascoltare e diversi messaggi da leggere.
1: Ce ne abbiamo addirittura di più di audio. Non so se vogliamo prima iniziare dai messaggi.
0: Leggiamo qualcosa, vai.
1: Allora, Roberto ci scrive: Milanello 300 metri in collina, Villar Perosa 530 metri in mezzo ai monti. Non per contraddirvi, ma c'è differenza con Bagnarripoli. Questo, ora, insomma,
0: sì,
1: vero
0: sì,
1: che...
0: ma non c'è, no, ma non c'è dubbio su questo. Noi dicevamo solo che questa diatriba qua, che è aperta da anni, è stata più volte smentita, o comunque gli è stata data una risposta a livello proprio clinico medico, che per l'atleta la preparazione avviene lo stesso, non ci sono degli scompensi. Poi come percezione in sé per sé, certo, cambia, e cambia anche come godibilità per i tifosi, per chi assiste.
1: Tra l'altro la Fiorentina comunque non è che starà tutto il mese a Bagnarripoli, insomma, abbiamo detto, abbiamo raccontato che ci sarà una piccola tournée,
0: sì,
1: in Inghilterra, per cui insomma ci sarà anche modo di andare in varie parti anche d'Europa per confrontarsi con altre squadre, magari frescheggiare un po' nelle sicuramente meno torride estati inglesi e londinesi. Nello specifico, la Fiorentina affronterà il Watford del QPR. Montelupo Viola ci scrive: si sa quando e in quale luogo verranno presentate le nuove maglie? Quale luogo dovrebbe essere? Un hotel a
0: del
1: Firenze,
0: centro storico, sì. Questa è una risposta che ti possiamo dare. Va avanti intanto Nico con i messaggi, così la ripisco.
1: Te lo recuperiamo, sì. Drillo ci scrive: nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, vedo più lui come esterno anche titolare piuttosto che Vieri. Saluti. Ma non so di chi stai parlando, Drillo, non hai messo un soggetto. Nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, credo tu intenda Ranieri, ecco, non mi veniva la parola, però non ci hai messo un soggetto. Vedo come lui più, come esterno più, anche titolare piuttosto che Vieri. Immagino tu ti riferisca al Ranieri, appunto.
0: Sì, guarda, faccio un piccolo inciso. Vai. Il 6 luglio in un hotel del centro, che non nominiamo per non fare pubblicità occulta, verranno presentate le nuove maglie della stagione 26-27, tra l'altro targate Ioma, che torna dopo, sì, tanti anni, e quindi a far vestire la Fiorentina.
1: Simone ci scrive: sarebbe il caso di creare all'interno del Viola Park una pineta. Vuoi mettere la preparazione in pineta? Potrebbe essere un'idea, cioè posto ce n'è tanto, per cui si pianta qualche pino, di sicuro si fa anche del bene all'ambiente. Maurizio da Bologna ci scrive: salve a tutti, nonostante io sia contento per l'acquisto di Vieri, ho letto che su Transfermarkt lo hanno valutato semplicemente 6 milioni, e allora perché mai lo abbiamo pagato quasi il triplo? Va a finire che lo abbiamo sopravvalutato. Io però, ragazzi, Transfermarkt,
0: esatto, non ora ci si può rifare soltanto ai parametri che vengono fuori dai siti, per quanto Transfermarkt sia per eccellenza il sito delle valutazioni e delle analisi, diciamo, riguardanti il calcio.
1: No.
0: Però non... cioè il giocatore lo si conosce,
1: aveva anche una clausola recessoria nei confronti dell'Europa a 50 milioni, se vogliamo metterla, per cui magari da questo punto di vista lo abbiamo sottopagato tantissimo, perché
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Io certo, chiaramente è utile soffermarsi su Transfermarkt, però ecco, magari oggi se guardi Transfermarkt e vedi magari su certi giocatori che sono magari giovanissimi ma già sulla cresta dell'onda, non lo so, magari oggi Yamal ha una valutazione su Transfermarkt di, faccio per dire, 150-160 milioni. Io credo che poi se lo vai a chiedere al Barcellona come minimo te ne chiedano 200-250,
0: sì, ma poi
1: 300,
0: sai, per cui in Spagna le clausole ci sono quasi come in regola.
1: Infatti.
0: E non dico che lasciano il tempo che trovano, però sono inserite nei contratti perché ci devono essere. Poi i giocatori si negoziano volendo,
1: certo,
0: in tanti casi. Mandiamo gli audio che rimangono riguardanti tutti questi temi e poi voltiamo pagina e ci addentriamo nell'ultimo tema del Viola Weekend.
2: E comunque, per quanto riguarda il ritiro della Fiorentina, resta una disdetta, perché per noi era una bella settimana di vacanza insieme alla nostra squadra, per voi una bella settimana di lavoro. E comunque l'ente turistico Moena pagava la Fiorentina, la Roma vedo che continua ad andare a Vipiteno, cioè non lo so, per me resta veramente un grande dispiacere questa cosa del ritiro.
0: Sì, sì, questo, come dire, dal punto di vista puramente del colore del tifoso è ineccepibile, nel senso era più bello, era più affascinante, su questo c'è poco.

0: poco da aggiungere. Va bene, direi che c'è poco da aggiungere anche su tutto quello che abbiamo già detto, no? Perché abbiamo analizzato praticamente tutti i temi che si potessero toccare riguardanti la Fiorentina, e quindi scatta l'ora, come sempre, di Mundialito.
1: C'entra una nazionale come l'Uruguay e non riesce a battere l'Arabia Saudita e Capoverde, o c'è un complotto sotto, ragazzi, o se no è pazzesco.
2: Questo, noi ci aspettavamo, la,
0: noi ci aspettavamo
2: il jingle,
0: la sigla. Intanto è sbucato lo sfondo, è già,
2: no,
0: questo.
2: Dai,
0: lì.
2: Mettiamo il jingle, è proprio bellino, dai.
3: E lo ricerco, ragazzi.
2: Ah, no, ecco,
0: ci avevi detto di lanciare la sigla, l'abbiamo fatta. Va bene, dai, arriverà la sigla. Comunque l'avete capito, è l'ora del Mundialito, che è la rubrica che cura, come sempre, Alessandro Di Nardo tutti i giorni per Radio Firenze Viola, riguardante la Coppa del Mondo. Io, Ludovico Mauro e Niccolò Righi seguiamo da giornalisti, anche da appassionati di calcio, attentamente il mondiale, anche per le testate per cui lavoriamo, quindi tutto mercato web, quindi Radio Firenze Viola Football Data. E quindi
3: la volete debotto? Vai, la mandiamo.
0: Vai, andiamo, vai.
2: Questo è top.
3: Nel frattempo c'è Niccolò Ceccari. Sono in diretta anch'io, Nick. Vuoi darmi una comunicazione internos?
4: Il mate per tutti.
3: Sì, il mate per tutti.
2: Questa è top 3 comunque delle sigle, posso dire. Molto bella.
3: Sì, anche perché noi, insomma, poi non c'è grande
0: bene
3: concorrenza.
2: No, però sì, no, è vero, è vero.
3: No, gli altri sono
0: viva
3: più jingle,
0: sincerità,
3: sai.
2: Sì, sì, questa mi piace molto, questa però. E mette l'allegria del mondiale anche.
0: Vabbè,
2: sì,
0: possiamo dire, prima della sigla abbiamo ascoltato un audio che essenzialmente racchiude quello che il macro tema di queste ore riguardante la Coppa del Mondo, perché nella notte c'è stata la cocente eliminazione dell'Uruguay, che ha perso 1-0 per mano della Spagna, e è partito in queste ore il processo vero e proprio a Marcelo Bielsa. E qui lasciamo poi la parola chiaramente a Alessandro Di Nardo.
3: Guarda, io nel frattempo vi comunico che avrò gli effetti sonori in sottofondo di Niccolò Ceccarini, che come sempre, cioè i koala mangiano sempre il bambù,
2: certo.
3: Niccolò Ceccarini mangia e mangerà sempre le pipas della macchinetta, certo, di Via Fanciati, certo, perché non l'ho mai visto ingerire altro. Però no, lo diceva anche l'ascoltatore, forse ecco, dovremmo ricalibrare le delusioni di questa prima fase, perché la Turchia alla fine secondo me è stata molto sfortunata. L'Uruguay ci ha messo tanto del suo, non tanto ieri sera, ieri notte, nella sconfitta contro la Spagna, quanto nelle due partite precedenti con i due pareggi, appunto, contro Arabia Saudita e contro Capoverde, per una squadra. A me ha colpito molto dalla cintola in su l'Uruguay a livello negativo,
0: per pochezza, esatto, una squadra
2: perché
0: praticamente assente,
2: però anche dalla cintola in giù, insomma, considerando il portiere che hanno,
3: diciamo,
2: insomma,
3: hanno una maglietta un po' strappata e dei pantaloni che coprono, sì, ma fino a un certo punto.
0: Beh, questo diciamo attenua un po' le responsabilità di Marcelo Bielsa,
3: sì,
0: che comunque ci sono, soprattutto perché pur con un Uruguay molto modesto e con
3: nel frattempo c'è l'effetto popcorn di Niccolò Ceccarini,
0: molto bene anche in cuffia, però dicevo, pur con un Uruguay molto modesto, il girone era da passare, se consideri che non solo le prime e le seconde, ma anche 8 terze su 12 andavano avanti.
3: Sì, e se consideri questo, che credo che Capoverde rimarrà l'unica seconda a passare con 3 punti, poi non so se c'è la possibilità che possa passare qualcun altro con lo stesso punteggio, però con 3 pareggi appunto la nazionale africana passerà questo turno. Mi ha colpito, noi siamo rimasti all'Uruguay dei nostri padri, no? Forlan, Luis Suarez,
0: vabbè,
3: Cavani.
0: L'Uruguay che ci ha cresciuto,
3: sì,
0: un po' la nostra,
3: sì,
0: generazione.
3: Era un Uruguay molto molto forte,
0: molto più forte.
3: E ieri invece in attacco Bielsa schierava Agustin Canobbio, che è un attaccante 28enne della Fluminense,
0: sì,
3: che praticamente è un attaccante che rifugge il pallone, te lo dà e prova a farti fallo.
0: Sì,
3: infatti
0: sì,
3: è stato espulso all'85esimo.
0: Non che Araujo dall'altra
2: spintone
0: parte abbia fatto chissà quale.
3: Però Araujo secondo me è uno dei meno peggio,
0: sì,
3: anche per taglio,
0: sì, però
3: di
0: ragazzi
3: capelli,
0: parliamo di una nazionale che, come dicevi te,
2: ma secondo me vi state riferendo
0: epoca
2: a due Araujo diversi. Tu parli quello dello sport,
3: dello sport
2: esterno,
3: certo,
2: secondo me te stavi riferendo al difensore.
0: No Maxi Araujo l'esterno, okay. Nel
3: allora,
0: senso è una squadra, l'Uruguay,
3: sì,
0: che ha poco davanti rispetto alla generazione a cui faceva riferimento Ale. La stessa punta, cioè Darwin Núñez, che non è stato assolutamente protagonista, e ragazzi la pochezza di questo Uruguay dalla metà campo in su davvero è qualcosa di lampante.
2: Sì, sono d'accordo. Vi dico questa statistica che in realtà non è mia, devo dirlo, è dei colleghi della Gazzetta dello Sport. La sentivo oggi con un reel. Sapete, dal 1900, se non sbaglio, 94, una cosa del genere, ma potremmo forse andare addirittura più indietro, quante partite ha vinto l'Uruguay senza Luis Suarez in campo?
3: Una
2: partita.
3: Ho letto anche.
2: Nel 2002, se non sbaglio contro il Giappone o contro la Corea del Sud, insomma, mi pare nel 2002 comunque, l'unica partita vinta dall'Uruguay senza Luis Suarez, perché lo ricorderete poi, insomma, gli anni passati, ad esempio nel 2010, la sua espulsione contro
3: il Ghana.
2: Portò poi il Suarez
0: a una storica semifinale,
2: però poi a essere eliminato. Nel 2014, quando l'Uruguay perse, se non sbaglio, contro il Costa Rica, Suarez non era in campo, ma c'era contro l'Italia, lo sappiamo bene, il Morsa,
3: sì,
2: eccetera,
3: e
2: contro l'Inghilterra.
3: E poi fu espulso da lì, infatti.
2: Esatto. Quindi, insomma, una partita ha vinto. Quindi, questo per anche dare testimonianza del valore di questo giocatore, che certo non lo scopriamo oggi, ma che magari nella sua nazionale forse non ha spiccato come in realtà ci dicono i numeri, però anche di una nazionale che,
3: certo, insomma, la garra, ma poi ci vuole
0: poi
3: anche
0: ragazzi,
3: qualcos'altro,
0: va detto che,
3: ecco,
0: l'Uruguay ora ha fatto un mondiale fallimentare, è vero, però è vero quando viene raccontato che alla fine è un miracolo calcistico per quel che ha fatto nella storia, un paese di 3 milioni di abitanti appena, che comunque ha vinto due mondiali, per loro quattro, perché considerano anche le Olimpiadi vinte nel 24 e nel 28, e 14 o 15, non ricordo, volte la Coppa America, insomma.
3: Nick vuol dire qualcosa sull'Uruguay, lui che è anche parentele da quelle parti del mondo, dal Rio della Plata, vai.
4: Posto, tutto bene, siamo sereni lo stesso, non ci interessa nulla di quello che pensate voi, siamo un grande paese, una grande nazione, abbiamo grossi talenti e saremo protagonisti a partire dal 2030.
3: Benissimo,
0: perfetto,
2: questo è l'appello. Allora possiamo voltare,
3: possiamo anche chiudere l'Uruguay. No, però stiamo facendo tutti i processi del mondo, forse l'Uruguay, non vorrei dire qualcosa di brutto nei confronti di Fernando Muslera, ma con un portiere, non un attaccapanni, forse avrebbe passato, non lo so, perché su 4 gol, lo diceva prima Ludovico fuori onda, su 4 gol ci sono 4 responsabilità clamorose del portiere, sì. Non avrebbe potuto fare di più ieri sul gol della Spagna,
0: imbarazzante,
3: sul gol di Alex Baena,
2: una prestazione a un mondiale così scarsa,
0: dicevamo proprio questo prima, è difficile trovare un mondiale disastroso di un giocatore quanto quello di Muslera in questa edizione.
3: Sì, magari qualche ascoltatore ci aiuta.
2: Dico anche che da questo punto di vista le responsabilità di Bielsa ci sono, perché insomma, a parte non ho deciso di convocare, certo, Muslera,
3: magari hanno 3
2: anni,
3: milioni di abitanti, tutti fortissimi, e hanno solo un portiere.
2: Detto ciò, a Bielsa gli è toccato, poi si torna sempre lì, io non conosco tutti i portieri uruguagi, però ha convocato Israel, che ha avuto una parentesi dimenticabilissima al Torino, tant'è che poi da forse più che nella seconda parte, ma forse anche per tre quarti di stagione, ha perso il posto per il non irreprensibile Paleari, e quindi insomma forse
3: potrebbero fare a girare, forse sì, Campeto,
2: c'erano tre
3: portiere,
2: partite, sì,
3: forse lo faccia a girare ogni tanto, va a Valverde,
0: diciamo che se uno mette sui due piatti della bilancia le responsabilità e le non responsabilità di Bielsa, c'è un bel peso da una parte e un bel peso dall'altra, però probabilmente pende un po' di più dalla parte delle responsabilità.
2: Sì, assolutamente, tra l'altro lo raccontavamo anche ieri, durante la puntata di ieri di Mundialito, l'Uruguay che arrivava anche all'appuntamento con uno spogliatoio super spaccato, perché già le polemiche c'erano state prima della partita, e con il grande secondo me flop più di Bielsa, più di tutti, che è un giocatore che amo, ma che in questa stagione si è dimostrato particolarmente problematico, che è Valverde, prima per quello che ha fatto al Real Madrid, la rissa in spogliatoio con Tchouaméni, il mondiale in cui è stato praticamente invisibile, poi
0: a proposito di risse e di Valverde, il gol vittoria di ieri di Baena porta alla mente dei corsi e ricorsi tra Valverde e Baena, per chi non lo sapesse,
2: completare il cerchio, sì.
0: la storia tra i due parla di una, addirittura proprio una vera scazzottata, perché sì, di questo si parla nel garage del Bernabeu dopo un Villarreal, dopo un Real Madrid Villarreal di qualche anno fa, in cui Baena disse cose parecchio spiacevoli al Valverde riguardanti suo figlio, insomma, e poi la storia venne portata in tribunale e tutto quel che poi è successo, insomma.
2: Sì, sì, sì. Quindi a completare anche la beffa c'è la mano, anzi il piede di chi ha condannato Valverde, è quello un po' della, fra virgolette, un po' dell'arcinemico che c'era nella Spagna, perché appunto, come l'ha raccontato Ludovico, c'erano dei trascorsi anche tra Alex Baena e Valverde, che appunto mi sembra il protagonista, floppone. Sì, il grande floppone di questo.
3: Guarda, si può già secondo me iniziare a dire chi è a livello personale, non come squadra, il flop di questo mondiale. Ci sono stasera gli ultimi tre gironi che si andranno a completare, poi lo ricordiamo, ma quindi secondo me è una buona chiamata.
2: Ti direi Valverde. Senza, per lo status del calciatore che aveva alla vigilia, sicuramente ti direi Valverde, perché per me comunque l'Uruguay,
3: perché poi i calibri pesanti hanno tutti risposto.
0: Però ragazzi, forse anche un po' troppo cattivi nei confronti del Pacarito, che è sicuramente un giocatore grandissimo, che ha fatto un mondiale pessimo, però va anche contestualizzato, cioè ha operato in una squadra piena di problemi di spogliatoio, sì, come diceva Niccolò,
2: però mi sembra che lui ci abbia messo il carico,
0: sì,
2: da 90,
0: sì, magari doveva essere quello che doveva fare la differenza, invece è andato al contrario, è vero. Però sai, tu citavi la Turchia, io non so tra i due se le pesi in tutto se è stata più una delusione la Turchia o più l'Uruguay, eh.
3: Ma la Turchia ha fatto 62 tiri in porta contro nelle prime due partite, però me ha avuto molto sfortuna.
0: Però Montella, che da queste parti viene sempre ricordato bene anche da noi stessi in primis, comunque ha allenato forse la Turchia più forte di sempre e è uscito in un girone che non era assolutamente proibitivo.
2: Però è anche vero che la Turchia non si presentava al mondiale a 24 anni. Secondo me, ragazzi, il mondiale fa un po' discorso a parte. Cioè, sarà che io non avevo tutte queste altissimissime aspettative nella Turchia. Cioè, pensavo fosse una grande squadra, questo senza dubbio. Detto ciò, è comunque una nazionale che appunto non andava al mondiale da 24 anni. Mi sembra anche un po' una nazionale molto morale da questo punto di vista, per cui non lo so, per me è stata una sorpresa in negativo, ma non così tanto come l'Uruguay, che è una nazionale che comunque c'ha una storia, cioè è una nazionale che c'ha due mondiali in bacheca
0: e 15 Coppa America,
2: insomma, esatto, e tantissime Coppa America, per cui non lo so, magari c'ho anche un po' l'illusione, il fatto, per esempio, io mi aspettavo tantissimo da Guler, che però è un giocatore che il suo l'ha fatto anche l'ultima partita, comunque un gol l'ha portata a casa.
0: Vabbè, carità, diciamo che la Turchia, a differenza dell'Uruguay, ha una fatto perlomeno sì, e poi ha fatto quasi di tutto per passare l'Uruguay.
2: Sì,
0: questo va detto. Però se ti posso dire, anche secondo me l'Uruguay è più una delusione, ma anche la Turchia non scherza.
2: No, sono le due più grandi delusioni, sono le due grandi delusioni, questo senza dubbio fino a questo momento. Io ci metto dentro anche la Scozia, perché io mi aspettavo che vendessero cara la pelle, invece l'altra sera ho seguito la partita contro il Brasile, cioè ti metti a palleggiare in faccia al Brasile, vuol dire che non hai proprio contezza, secondo me, nemmeno di quelle che possono essere i tuoi punti di forza, perché secondo me se la Scozia l'avesse messa anche su un piano fisico, su un piano caratteriale, su un piano agonistico, poteva creare dei problemi al Brasile, l'ha messa sul piano tecnico e sul piano tecnico Vinicius se ne è approfittato.
0: Nico, ti devo fermare perché urge che la parola vada in
2: vai,
0: in
2: vai, vai, scusate.
4: Allora, il tema è Capo Verde 0, Arabia Saudita 0. Tema in classe. Vado, Tre punti di sospensione che poi si trasformano al triplice fischio di Uruguay-Spagna in tre punti esclamativi. Alle 4:05 di notte, orario italiano, la favola ha preso vita. Capoverde passa il girone, lo fa da secondo, dietro la Spagna, davanti all'Uruguay e all'Arabia Saudita, con tre punti e tre pareggi. È il trionfo di Vozigna, quarantenne che in 10 giorni ha più follower della Fiorentina, di Sakà, di Vinicius e di tanti altri. Uno che ieri a ogni tocco di palla veniva osannato come se fosse Messi e che si troverà di fronte, proprio Messi, ai 16esimi. È il trionfo dell'ex salernitana Rocha Livramento, è il trionfo di Bubista, che ha cercato i calciatori convocabili anche su LinkedIn, come Roberto il Pico Lopez, reclutato in DM. È il trionfo di un arcipelago vulcanico a largo della costa del Senegal, un paese che conta meno abitanti della piana fiorentina, più piccolo delle Marche. Se non vi emozionate, avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Ah, poi non è che hanno sfangato ieri, hanno sfiorato per diverse volte la vittoria, sbagliando tanto.
2: questa
0: so, accompagniamo gli applausi anche dallo
3: non
0: studio.
3: Non so più che dire, veramente con un'enfasi.
4: Forse sarebbe Nuova Zelanda peggio una 5, ma per un'altra parte.
3: Quello non entra un po' di nulla, anzi, assolutamente.
0: Va bene, infatti, ragazzi.
3: Nick.
0: Sì, e oltre a questo, vi direi, visto che non abbiamo troppo tempo a disposizione, Ale, sei il protagonista di questa. Di questo approfondimento.
3: È diventato anche Niccolò Ceccarini.
0: Va bene. Vogliamo commentare, non so, la Francia con la Norvegia o passare alle partite di stasera, di stanotte?
3: Sì, diciamo Francia-Norvegia B, possiamo dire, perché la Norvegia ieri
0: c'era
3: schierava.
0: Solo un titolare.
2: Posso farti una domanda? Anzi, la faccio a tutti. Avete capito la scelta di Solbakken? Perché ieri ne parlavo con Francesco Benvenuti e lui non era d'accordo con me.
0: Cioè di stravolgere la formazione.
2: Io non ho capito perché una squadra che si sta giocando il primo posto, perché ieri la Norvegia con una vittoria difficile, per carità, contro la Francia, sarebbe passata per prima. Per carità, magari ti cambia relativamente poco il passare per primo o per secondo, ma vi domando, ma voi l'avete capito perché addirittura il portiere, che mi sembra che il portiere, per carità,
0: sì,
2: grandi
0: sì,
2: gol,
0: c'era solo un titolare
2: Dembélé,
0: confermato dell'ultimo
2: un titolare video. Grandi gol che era Østergaard, se non sbaglio, grandi gol di Dembélé, però il portiere insomma l'ha presi tre tutti uguali,
3: una prestazione musleriana
2: non voglio dire musleriana, perché musleriana sarebbe veramente una brutta offesa, però io sinceramente non
3: Egli
2: l'ho capita.
3: Selby portiere di ieri, non lo so, guarda, io poi appunto era la partita anche umanamente più avvicinabile anche per i nostri orari e non è che avrei pensato a questo risultato preciso, però ecco, dopo la partita contro il Senegal, che Holland forse scherzando dice ma contro la Francia intanto perdiamo, loro sono troppo forti, contro la Francia non c'è niente da fare, e l'hanno data un po' per persa, giocheranno martedì, quindi insomma c'era anche il tempo per recuperare, non lo so, poi mi sembrano anche
0: era Utsnes comunque il titolare confermato, okay, in queste due. Scusa se ti ho interrotto.
3: No, giocheranno contro la Costa d'Avorio, quindi un sedicesimo di finale sicuramente interessante per una squadra che poi ieri abbiamo visto come riserve non può competere con le riserve della Francia, perché anche Deschamps, che ieri non era in panchina per il lutto accaduto in famiglia
0: della madre, assolutamente
3: ha fatto un po' di turnover non così bulgaro come il turnover della Norvegia,
0: ma alla fine la Francia ha schierato soltanto la Croix e Manu Koné, se possiamo
2: che secondo me comunque Manu Koné
3: che c'è Tchouaméni se no, oddio, in questo momento
0: non giocava Tchouaméni accanto a Manu,
2: sì, no, ieri giocava, però è già
3: Rabiot sarà il titolare, proiettiamoci
2: già
3: la
2: seconda, è già la seconda che Manu Koné gioca titolare, prima l'hanno giocata Rabiot e Tchouaméni, poi la seconda l'ha giocato, se non sbaglio, Koné e Rabiot, sì, e la terza l'hanno giocata Tchouaméni e Koné.
0: Vabbè, la Francia di fatti ha confermato l'11 essenzialmente,
2: sì io sinceramente non l'ho ben capita la scelta.
3: Partita,
2: non c'era due, però
0: c'era
2: chiaramente, chiaramente.
0: Vabbè, mettono, ragazzi,
2: hanno anche la fortuna di poter cambiare tranquillamente 3-4 giocatori. In realtà ne potrebbero cambiare 11, però hanno comunque la fortuna di cambiarne quei 3-4 che comunque tengono altissimo il livello.
0: Abbiamo la conferma che la Francia, chi schiera comunque è rimane la più forte, nel senso, davanti lascia sempre in panchina Barcola, nel senso di cosa
2: Cherki credo che non abbia fatto quasi zero comparse, ne dicevamo ieri con Ale. Marcus Thuram è entrato la seconda al 91esimo, però insomma, quindi
0: vabbè, l'abbondanza della Francia si
2: credo Cliouche che è un giocatore che sta credo andando al Paris Saint Germain non sia neanche entrato.
0: Va bene, dai, se Ale è d'accordo e Nico permettimelo, visto che ci manca veramente poco, non possiamo non dedicare almeno un minuto di mondializzo a Giordania Argentina di stanotte.
3: Per forza, non giocherà Messi,
0: esatto, per la conferenza stampa molto, come dire, colorita di Scaloni prepartita, non tanto per i toni quanto per il siparietto carino che avrete visto, immagino, a fine conferenza tra Scaloni e il collega di 91 anni, che è al 18esimo mondiale da inviato.
2: Bellissimo.
3: Pensate.
0: Che segue. Quanti. Facciamo il calcolo, quanti anni sono 18 mondiali?
3: Secondo me avevo letto
2: sono
3: il
2: 58.
0: Il 58.
2: No, scherzo, ho sbagliato, sono un pochino meno, però insomma.
0: Tant'è che per chi se lo fosse perso, essenzialmente non ricordo il nome del collega ultra novantenne che era in sala stampa ieri per l'Argentina, fa una domanda a Scaloni chiedendogli se gioca Messi e che formazione schiera, e Scaloni gli risponde dicendogli rispondo, do la risposta per rispetto, proprio perché lei, perché qualsiasi altro giornalista non avrei risposto.
3: Macaia Marquez,
0: 91 anni.
2: Bello, bello.
0: Che ha fatto scoprire al mondo intero che Messi non partirà dall'inizio in Giordania Argentina.
3: E comunque ci sono anche notizie per questa partita che vale. L'Argentina
0: non vale matematicamente perché prima, la Giordania prima. È già fuori, l'Argentina è già
3: matematicamente prima, è vero, perché c'è l'incrocio con Capoverde. È già ufficiale l'incrocio appunto contro Capoverde. Ho visto anche Vosigna, diceva: io lo scorso mondiale lo tifavo Messi, oggi ci gioco, cioè sì, la prossima settimana ci giocherò contro. Io vi sottolineo solo una partita dal sapore già un po' dolciastro di prima mattina. Se che fai? Ti alzi,
0: ma insomma alle 4 è...
3: No, ma per valore metaforico, certo. Anzi, anche crei se alle 4
2: contesto, creasi,
3: ecco,
2: il contesto.
3: Ecco, anche se alle 4 in contemporanea con Giordania e Argentina, tu ti potresti svegliare molto presto, prendere un bel bicchierone di latte, che ci inzuppi
0: di caffè
3: nel latte.
0: Probabilmente.
3: Vabbè, di caffè.
2: Un biscottone che ci aspettiamo.
3: Algeria-Austria ha questo odore, questo retrogusto, perché
0: anche perché Giordania e Argentina non ha significati a livello di risultato, quindi
3: no. E poi con 4 punti, come è successo con Paraguay e Australia, passerebbero a braccetto queste due squadre.
2: Campo.
3: Leggevo che poi però ci potrebbe essere anche una vendetta storica, perché nel mondiale del 1982 l'Algeria fu a sua volta biscottata dall'Austria contro la Germania dell'Ovest.
0: Bello
3: nell'ultima partita, secondo me può essere un neologismo, nell'ultima partita del girone di quel mondiale, che poi era particolare. Ci ricorderemo poi del gironcino a 3 dell'Italia contro Brasile e Argentina, e poi della vittoria appunto degli azzurri. Nell'ultima partita del girone iniziale, diciamo, Algeria va a vincere la sua partita, potrebbe passare, deve solo sperare che la Germania dell'Ovest non vinca di un gol e basta di scarto contro l'Austria. Germania dell'Ovest 1, Austria 0, con partita finita dopo l'1-0 della Germania, con tanto addirittura si giocava a Gion, diventa famosa per una partita, viene insomma citata come la vergogna di Gion.
2: Bello.
3: E ci sono dei tifosi algerini a Gion che provano a invadere il campo per dire: ragazzi, qui avete fatto un bel biscotto. E poi insomma qualcosa di simile è successo anche ieri sera in Iran-Egitto 1-1, perché poi l'Iran ha lasciato un messaggio nello spogliatoio, non so se avete letto.
2: Sì, assolutamente.
0: Sì, poi ci sono state le dichiarazioni di Taremi in zona mista,
3: perché hanno paura, cioè quella è una polemica preventiva, perché hanno taggato nel messaggio scritto appena, proprio hanno usato l'hashtag taggando Algeria e Austria, perché se succederà questo probabilmente una delle terze dare addio al mondiale sarà l'Iran.
2: Sì, siamo un piede fuori.
3: Insomma,
2: sì.
3: Occhio al biscotto, Algeria-Austria, ore 4.
2: Guarda, ultimi due minuti, leggo al volo i messaggi,
0: veloce,
2: perché Roberto ci scrive: se avete visto in Norvegia-Francia, ho visto un esterno Oscar Bob, bravo a saltare l'uomo, è veloce, purtroppo ho visto la valutazione, forse non fa per noi, non credo, perché credo che l'anno scorso lo ha pagato il Fulham 40 milioni, sì, per questo, ma esatto. Giocatori non da Fiorentina. E Simone ci scrive: a proposito di risse, non ho mai capito se Toldo si lanciò da solo nello spogliatoio del Valencia, questo per ritornare un po' indietro,
0: qui,
2: insomma.
0: Qui si esula un po' dal mondiale,
2: si parla un po' di risse, quindi si butta tutto dentro.
0: Va bene, abbiamo finito anche con Mondialito, grazie Alessandro Di Nardo.
3: Grazie a voi.
0: Nico, è finito il Viola Weekend, dopo
2: piacere,
0: tanto tempo,
2: guarda.
0: Insieme, magari sì. Ricapiterà, quindi grazie a Niccolò Righi.
2: Grazie a voi che ci avete seguito e alla prossima, insomma.
0: Mi unisco anche io ai ringraziamenti per chi ha interagito con noi e per chi ci ha seguito, anche da parte di Ludovico Mauro è tutto. Restate su Radio Firenze Viola, ciao!
2: Ciao!
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
5: A due. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'813-47-87. 813-47-87.
5: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso, 813-47-87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: A Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
2: È tutto vero, avrebbe detto qualcuno. 14:06 sul cronometro di Radio Firenze Viola, 27 giugno 2026. Più diretta di così non si può. Francesco, benvenuto in studio. C'è anche Alessandro Di Nardo e come sempre ha facoltà di parola, di saluto, di incitamento, di raccomandazioni, ma forse non adesso perché è in altre faccende delicatissime e affaccendato.
1: Ciao.
2: Ma nonostante questo, ormai la Dea Calì del giornalismo e non solo fiorentino riesce a farsi sentire. Questa è Radio Firenze Viola, grande esclusiva andata a segno. 348 7513 933 055 77 111 71. È sabato oggi e quindi già siamo in una versione diciamo anomala per quanto riguarda il sottoscritto. Questo weekend c'è stato uno scambio con il dottor Ferri che si prende il pomeriggio di domani, invece cari amici e cari amiche di Radio Firenze Viola vi beccate il buon Francesco Benvenuti queste prime due ore, prime e non uniche ore di diretta, perché poi dalle 16 la programmazione andrà avanti e quindi antenne dritte. E il consiglio caloroso è quello di rimanere qui su Radio Firenze Viola in questo sabato, dove tra pochi minuti con Niccolò Ceccarini festeggeremo intanto un primo traguardo ottenuto da Alessandro Di Nardo, che questo è importante perché sapete che insomma mettere insieme, mettere d'accordo tutti da un punto di vista anche tecnologico non è affatto semplice. Intanto per chi ci segue in visual o sul canale 92 del digitale terrestre, ciao, buon pomeriggio, 27 giugno 2026, siamo in diretta. Torneremo a parlare di Vieri, mi raccomando, Vieri, non Vieri, non è francese, Vieri, semplicemente come Bobo, come Max, prossimo ormai a diventare anche da un punto di vista dell'ufficialità nuovo difensore della Fiorentina di Fabio Grosso. Avremo nel corso di questa prima ora modo di tornare con il direttorissimo Ceccarini sull'operazione in sé, in chiusura di prima ora anche con un'intervista che abbiamo realizzato ad un collega brasiliano che ci aiuta un po' dal punto di vista proprio di Porto Alegre a capire che giocatore è, che e come si è arrivati anche a questa trattativa, come si è arrivati anche alla scelta da parte della Fiorentina di partire da qui in un momento in cui comunque il calciomercato sta entrando subito a gamba tesa nel quotidiano di tutti i tifosi, perché se la Fiorentina si sta muovendo dal suo punto di vista e dalla sua prospettiva con l'operazione Vieri, ecco, se state seguendo un po' il calciomercato anche nazionale sapete benissimo che nelle ultime ore le due grandi protagoniste anche da un punto di vista di investimenti sono in Lombardia, sono il Milan con Gonçalo Ramos e il Como con questa operazione molto complessa, ma che di fatto porterà Nico Pass a confermarsi come giocatore del Como anche nel 26-27 a fronte di uno sborso da 60 milioni di euro che poi potrebbe portare il Como eventualmente tra un anno, l'estate del 2027, a rivenderlo al Real Madrid da 80 milioni di euro, sempre che il Real ovviamente voglia portare avanti l'acquisto del giocatore argentino. Intanto saluto Andrea da Milano che ci saluta da una torre da Milano. Devo dire che mi è capitato di fare un AR, come dicono quelli bravi, un'andata e ritorno quotidiana a Milano qualche giorno fa. Sono riuscito addirittura a rimpiangere Firenze da un punto di vista di temperature, quindi non faccio fatica a immaginare che sia effettivamente così, caro Andrea. Saluto Dido che giustamente dice Bobo, perché ora siccome in tanti ho sentito dicono Vieri, allora giustamente Bobo Vieri, così almeno non ci capiamo più niente. Comunque molto semplicemente easy peasy lemon squeezy, avrebbero detto gli inglesi qualche anno fa, Vieri come Bobo, così non ci sbagliamo. Chi non si sbaglia mai nelle operazioni dell'ultimo minuto, nei diritti di riscatto, nelle contropartite tecniche o addirittura nelle buste, termine che ormai è sparito dal calciomercato ma che il nostro ospite, il nostro primo ospite, il nostro prossimo ospite ha vissuto in tutta la sua magia,
0: È proprio lui, è Niccolò Ceccarini, pronto a svelarci tutto il contrario di tutto.
2: Addirittura
0: con lo stacchetto, come le veline di Striscia.
8: Quando uno è un personaggio, voglio dire.
0: Quindi, questa non me l'aspettavo, Nick, però. Colpo di scena.
8: Anche, è giusto anche che Annalisa celebri il grande giornalista di calciomercato.
0: Allora non dovevo parlare con te, però.
8: Esatto.
0: Questa bella battuta, è un po' cattiva, però con affetto.
8: No, ma infatti c'è Di Marzio collegato, infatti.
0: Bella, così abbiamo chiuso il cerchio, Nick. Bene, come sempre.
8: E, tra l'altro, sì? La notizia della tua andata e ritorno a Milano l'ho bucata,
0: Lo so, ma l'hanno bucata in tanti, Nick.
8: Però contatto con il tuo amico milanese, questo l'ho confermato, ecco, sì.
0: Infatti l'ho letto, l'avevi scritto sul tuo profilo X 24 ore fa.
8: Non sapevo che ci saresti andato, ma te di solito vai sempre a fare questo viaggio a trovare questo tuo amico.
0: Come avrebbe detto qualcuno, blitz.
8: Sì,
0: termine a me molto caro per il mercato. Blitz, esatto. Della Fiorentina su bim bum bam, ecco, blitz.
8: Valorete, ricordiamocelo sempre. Lo sai, Dende, che cosa avevo studiato ieri mentre facevo la trasmissione con Niccolò Santi?
0: E salutiamo e ringraziamo.
8: Tutti. Esatto, e gli auguriamo anche un buon fine settimana, perché questo è doveroso anche a Di Nardo a questo punto.
0: Come minimo.
8: Ascoltano. No, stavo pensando che siccome c'è il romano che fa Here We Go, Di Marzio fatta, Pedullà firme nella notte o qualcosa di simile, io vorrei fare Gol. Che ne pensi?
0: Bello, Nick, bello. Pensa su Twitter come uscirebbero bene le notizie con un gol finale o anche un gol iniziale, addirittura.
8: Gol della Fiorentina.
0: Esatto.
8: Gol della Fiorentina, ha preso la Serpe, per dire, no?
0: Certo, un cognome a caso, ovviamente.
8: Sì, oppure preso Poesio, per esempio.
0: Un altro cognome assolutamente a caso. Bellissimo.
8: Oppure gol della Roma, preso, che ne so, voglio dire, Gianluca Jacobellis, ecco, mettiamo un'altra.
0: Bello,
8: casa,
0: tutti cognomi e nomi assolutamente casuali.
8: Cioè, gol della Roma e poi metterla a notizia.
0: Guarda, io fossi in te proverei, Nick. Io sarei un grande fan, metterei grandi cuori di fronte a tweet di questo tipo,
8: Cioè, potrebbe essere un'idea, secondo te?
0: Io la sposerei quest'idea, così come inviterei Di Nardo, visto che qualche minuto fa eravamo tutti rimasti bloccati sul canale Class TV Moda, se ha voglia a mettermi magari anche qualche evento di sport nei monitor di servizio. No, non è colpa di Di Nardo, però prima eravamo in alcune faccende affaccendate anche noi ed è rimasta una meravigliosa sfilata, non lo metto in dubbio, però ecco, anche se devo dire, per esempio, per trovare un gancio alla Fiorentina, Fabio Paratici nelle sue due conferenze stampa ha sempre parlato di moda, sempre detto, quindi evidentemente sarà appassionato, comunque esperto del settore, visto che l'ha usata due volte la moda come termine di paragone. Io direi quest'ora può essere buona per la MotoGP, poi vi ricordo dalle 15 la sprint e invece alle 16 le qualifiche della Formula 1. Nick, torniamo.
8: Ma guarda, prenderà parte anche Luca Di Leonardo, no? Nella sprint, sì.
0: Sì, sì, con la Yamaha. Torniamo a Vieri. Dicevo prima, con un collega brasiliano più tardi faremo un po' il punto dalla prospettiva brasiliana su cosa perde il gremio, le caratteristiche del giocatore, però vorrei capire da te intanto un po' la ricostruzione anche di questa operazione, che già dalle prossime ore porterà il giocatore ad essere in Italia a fare le visite mediche, a espletare tutto il canonico iter prima delle firme.
8: Ma guarda, Bembe, io penso una cosa, che questa è un'operazione che a mio avviso è un mezzo segnale, forse non è il segnale totale, ma un mezzo segnale che la Fiorentina forse adesso vuole impostare il suo immediato futuro in una maniera diversa. Investimento su un ragazzo del 2005, è un ragazzo che comunque farà i suoi errori, perché comunque quando capirà un po' la Serie A, prepariamoci anche a degli errori, visto che il campionato brasiliano va in una direzione diversa rispetto a quello italiano. Però è un giocatore che ha la personalità, è mancino, è cresciuto, no, come esterno basso a sinistra, gli piace fare la costruzione dal basso, ha questa fisicità, questa buona tecnica e soprattutto è uno che non si abbatte mai. Quindi la Fiorentina ha fatto questo investimento su un giocatore che costa 15 milioni di euro più 2 di bonus, ed è un segnale, mezzo segnale, come dico io, perché ne vedremo molti di questi acquisti, secondo me, quando ci sarà la possibilità di farli, e a livello economico, perché la Fiorentina oggi ha bisogno di mettere le cosiddette pianticelle, come diceva Pantaleo Corbino, che ho visto ieri con grandissimo piacere dopo tanto tempo. E quindi metti questo, magari ne metti un altro, ne metti un altro ancora, eccetera, e pian pianino ti costruisci una base che possa andare in là negli anni, a conferma di quello che io sostengo, che l'anno prossimo la Fiorentina farà sicuramente un campionato migliore rispetto a quello di quest'anno, anche perché è difficile fare peggio, però non sarà secondo me un'avanguardia, ecco, non sarà, a meno che non succedano situazioni che a volte possono regalare sensazioni e soprattutto finali inaspettati. Penso all'Inter, no, che comincia per salvarsi e poi si ritrova a vincere la Premier League. Ecco, magari la Fiorentina può fare un'annata tranquilla e con la fortuna è un po', voglio dire, di cose che vanno bene, si ritrova
2: anche di cose che vanno male a quelle che le stanno davanti, ovviamente.
8: Ovviamente sì, certo, no, sto parlando di questo. Certo. E quindi questo ragazzo secondo me può essere molto utile in una costruzione di squadra che sarà sicuramente diversa rispetto a come l'abbiamo visto finora la Fiorentina.
2: Però Nick, visto che sei stato tu stesso a fare una precisa domanda proprio su gli interpreti attualmente nella rosa della Fiorentina in quella zona del campo, vorrei farti due domande. Uno, se l'entità anche economica dell'operazione dal tuo punto di vista porterà la Fiorentina, e grosso, quindi ne faccio una questione sia societaria che di campo, a un certo punto a puntare di avere come titolare Vieri davanti a Ranieri, e fa anche rima, e se in seconda battuta a questo punto dobbiamo aspettarci, anche da un punto di vista proprio di completezza del reparto, magari anche da un punto di vista anagrafico, davvero la cessione in prestito di Comuzzo e magari l'arrivo come quarto centrale, secondo di destra, di un giocatore con altre caratteristiche, magari con più esperienza e con già una conoscenza del nostro campionato più conclamata, più evidente.
8: Ma guarda, io ieri mi hanno raccontato, perché poi l'evoluzione del mercato della Fiorentina è qualcosa di incredibile, tra l'altro Benve, ieri mi è arrivata un fotomontaggio, che poi non è un fotomontaggio, ma è praticamente,
2: allora,
8: diciamo, no, e nel senso c'è il Cecca, cioè sì, gli amici di Rutto Sport che hanno preso il Cecca,
2: certo,
8: quella dichiarazione, certo. No, dice Ceccarini clamoroso, Ceccarini si sbilancia, non lo so,
2: molto,
8: no?
2: Ceccariniana, devo dire, cioè fatta da qualcuno e ti conosce, questo dobbiamo dircelo,
8: sì,
2: chiaramente,
8: assolutamente sì. E tra l'altro io li ho ringraziati perché mi hanno fatto il più grande complimento in assoluto, cioè la sincerità,
2: certo,
8: il sbilancio, certo, a dire che non lo so, cosa che naturalmente un giornalista di mercato non dovrebbe mai fare, ma secondo me quando uno non sa le cose è giusto che si sbilancia a dire anche non lo so, perché inventarsi le cose è la cosa più semplice del mondo, dire non lo so ci vuole anche un po' di coraggio, no, voglio dire, nel senso di dire, bisogna, ed onestà intellettuale. Quindi questa cosa mi ha inorgoglito e mi ha fatto molto piacere, tant'è che ieri li ho risalutati e li risaluto anche oggi perché mi hanno fatto una grande cortesia, ecco, mi hanno fatto un piacere nella battuta e nello scherzo, hanno individuato la mia onestà intellettuale e io per questo li ringrazio ulteriormente. E detto questo,
2: quindi confermi non lo so anche alla mia domanda?
8: Certo, se no non sarebbe,
2: sai, poteva essere anche una premessa e poi arrivederci, grazie, non, senza entrare nel dettaglio.
8: No, era per dirti,
2: di Comuzzo,
8: il mercato della Fiorentina è talmente dinamico, no, che ci sono dei momenti nei quali tu dai una cosa e poi il giorno dopo non sei più convinto di quello che hai detto. Esempio lampante, il buon Pietro Comuzzo,
2: sì,
8: no, si punta dritti su Comuzzo, poi ma potrebbe anche partire, poi no, non parte, ma se parte parte in prestito. Ecco, questa è l'evoluzione, voglio dire, del percorso di Comuzzo dall'inizio del mercato adesso. Situazione della difesa, Pongracic e Ranieri, ti sembrerà strano, ma è una coppia che loro non vogliono minimamente smontare, cioè sono due giocatori che non vogliono vendere, e insieme a questo ci si mette Ndur e Ken merita un discorso a parte, perché su Ken c'è la spada di Damocle delle condizioni fisiche, che secondo me è molto più importante di tutto il resto. Cioè oggi noi ci incaponiamo sulle offerte per Ken,
2: sì,
8: ma le offerte sono limitate perché probabilmente c'è qualcosa che dal punto di vista fisico non dà delle garanzie totali, cioè ormai l'abbiamo capito, no, che questo problema lui si porta dietro, cioè è risolvibile, perché poi nessuno lo affronta questo argomento, perché nessuno dà delle risposte. Però se noi giornalisticamente dovremmo fare oggi un'indagine e dire, ma il problema di Ken è un problema che si può risolvere con la terapia, è un problema che si può risolvere con l'operazione o è un problema che non si può risolvere mai? Perché questo, cioè, voglio dire, è qualcosa che non è sostenibile, cioè alla fine rende un giocatore non appetibile nel caso, cioè rende il giocatore della Fiorentina un giocatore che magari soggetto ad alti e bassi o perditi. Poi non è che dico che si deve fare l'inchiesta, che poi me ne importi l'inchiesta, però sono delle riflessioni che devono essere fatte anche in chiave di mercato.
2: Allora, saluto Babbo Viola che dice: io lavoro tutto il weekend, avevo proprio bisogno di voi, grazie, dal 2 giugno che non ho un giorno libero, solo Di Nardo lavora quanto me. L'omonimo è il direttorissimo, così d'amblè, scrive Francesco, l'omonimo del Benve. Praticamente...
8: Ricordiamo sempre che quelli che sono in diretta il sabato sono quelli che fanno manula durante la settimana, ricordiamocelo sempre.
2: Abbiamo detto chiaramente questo rischio c'è.
8: C'è.
2: Praticamente una condanna a patire 40 gradi anziché andare al mare. Come fai a perderteli? Dice leccandosi i baffi. Francesco, l'omonimo del Benve. Salutiamo Flavione dalla Svezia. Benve, Di Nardo, il Cecca, attacco pesante oggi. Molto bene. Silvo dal Ponte dice: blitz, noi lo compravamo il lunedì andando alle superiori. Perfetto, un'altra grande esclusiva andata a segno.
8: Sì, mentre quello Andrea, però, diciamo, aveva uno scopo un pochino diverso.
2: Sì, non c'è dubbio, assolutamente. E infatti è bello perché poi alcuni termini hanno completamente cambiato anche il loro potere evocativo. Sì. Ora blitz ricorda o quello dei NAS o quello della squadra X per il giocatore Y. Ecco,
8: esatto. Se poi pensi che quel tipo, diciamo, di giornalino, chiamiamolo così, sembrava una roba strausé, cioè oggi siamo questo, oggi sarebbe praticamente, diciamo, il legge Topolino, ecco.
2: Dobbiamo dirci chiaramente di nuovo, questo rischio c'è, tra l'altro grande parallelismo, questo il direttore Cecca gol. Andrea dice: stamattina Cecca ho letto che Torsved ha accettato la Fiorentina, ora si devono mettere d'accordo solo le due società, è vero? Ma sbaglio, allora, dico, io... Torsved la Fiorentina l'ha scelta già da un po', non stamani.
8: Il Cecca naturalmente ve l'ha già raccontato da molto tempo.
2: Oh, ribadiamo.
8: Torsved vuole venire alla Fiorentina, io lo so da almeno da gennaio, e fa tutto il possibile per venire a giocare nella Fiorentina, vedete? C'è anche qualcuno che desidera. Poi un giorno vi racconterò il motivo per il quale Torsved si è innamorato della Fiorentina.
2: Ma non è questo il giorno, tra un po'. Tra un po',
8: sì, dico, non lo magari lo racconteremo ancora. Se verrà in maglia viola. Se non verrà in maglia viola, vorrà dire verrà in vacanza in Toscana, perché la terra gli piace. Un po' come a Robin a Gosens, che si è innamorato della Toscana.
2: Stanno confondendo Robin Hood, ovviamente, perché è un caso di omonimia che non c'entra niente.
8: Sì, sì. Nel frattempo, insomma, salutiamo anche Batman, perché non vorrei che si pensasse che siamo solamente, diciamo, a Robin, Batman e Robin Hood.
2: Ma le società, diciamo, Nick, non parlando di Gotham, ma Sassuolo e Fiorentina, quanto ad oggi sono lontane l'una dall'altra per la vicenda Torsved, valutazione X e Y?
8: È una trattativa più sui nervi che sui soldi, perché da una parte c'è una squadra che sa che il giocatore non rinnova, che sa benissimo che può contare sul suo sì, che è scontento di stare al Sassuolo e quindi dice: cercherò di sfruttare questo aspetto per fare l'offerta al ribasso. Però allo stesso tempo il Sassuolo dice: che pensi di fregarmi? Male male, io nella peggiore delle ipotesi rimango fregato, ma frego qualche giocatore e lo tengo a parametro zero al Sassuolo. Allora lì la guerra dei nervi, che non è la guerra di Losis, ma è la guerra, voglio dire, diciamo, strategica tra due club, è che per non farsi male nessuno dei tre serve un punto d'incontro. Quindi che Torsved non si metta di traverso, cosa che io ho già consigliato, anche se era un consiglio non richiesto. Poi chi il Sassuolo riceva un'offerta della Fiorentina che non sia inadeguata, ma che sia tendenzialmente a dire: vabbè, c'è un anno di contratto, lo perderesti a zero, te ne offro 7-8, per dire, no? No, non che ti offro 2-3 milioni a presa in giro. Ecco, e chi il Sassuolo capisca che è meglio prendere qualcosa che niente. Sono stato chiaro?
2: Chiarissimo, come sempre.
8: Però ecco, è altrettanto chiaro che in questa operazione non prendo un euro io.
2: Certo. No, però allora Nick, mi viene da dire che ragionando sugli effetti del tuo ricostruire questo operazione, l'unico rischio ad oggi può essere quello di vedere Torsved a Firenze non prima del previsto, ma più facilmente, tra virgolette, un po' dopo del previsto, cioè che possa andare un po' per le lunghe.
8: Esatto, tant'è che Bembe non è che la Fiorentina sia senza mezzo centrocampista, no, forse è il reparto dove c'è veramente più abbondanza il centrocampo.
0: E non se ne fa di nulla, perché non facendo neanche l'Europa è un reparto assolutamente sproporzionato rispetto alle esigenze.
8: Sì, sì, sì, assolutamente sì. E ti dico che da questo punto di vista, ecco, insomma, è chiaro che questa è un'operazione che si può, volendo, la si può fare anche a fine mercato, volendo.
0: Ma ti aspetti, Nick, che uno tra Brescianini e Fabian vada via al di là del come, cioè prestito?
8: Allora,
0: prestito
8: a me hanno detto Fabian assolutamente no, però sai, okay, compararsi bisogna stare con le antenne dritte, e anche Brescianini no. Mi sembra che invece quelli destinati a uscire siano Richardson, sì, poi oltre a lui Som che rientra, sì, Fazzini, sì, quelli che possono partire su offerta sono anche Mandragora e Fagioli, mentre Indurlo vogliono tenere assolutamente.
0: Mentre ad oggi credi che sia, diciamo, impossibile da valutare la posizione di Bianco e soprattutto Amatucci?
8: Ma per me ripartono immediatamente anche loro, sì.
0: Però stavolta mi viene da chiederti se in modo definitivo, allora.
8: Ma io penso che la Fiorentina, se potesse, li venderebbe tutti a titolo definitivo. Il problema è che c'è qualcuno che è invendibile e non,
0: no,
8: gli glielo prendo.
0: Però Amatucci, Nick, mi sembra un giocatore con margine di vendibilità quest'anno.
8: Sì, bisogna,
0: no,
8: vedere quanto vogliono prendere. Per esempio, certo, certo, un altro che potrebbero vendere è Piccoli, però Piccoli lo devono vendere a 20 milioni, perché se lo vendano a 15 o a 10 si fa una minusvalenza e non ce lo possiamo permettere. Quindi è un po' il discorso che, per esempio, anche Comuzzo, secondo me, se lo faranno uscire in prestito, metteranno un prestito con un diritto di riscatto a 26-27 milioni di euro. Molto alto, perché se nel caso in cui almeno dice l'ho venduta a 27-28, non l'ho venduta a 10, certo, a 15, certo. Io penso questo.
0: Allora, di Torsvet abbiamo parlato. Luca dai Castelli Romani ti chiede anche di Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia.
8: Juanlu Sanchez è un giocatore che aveva cercato anche tanto l'anno scorso il Napoli, però il Siviglia non ha mai accettato l'offerta con 18 milioni di euro, il Napoli hanno offerto 14, loro non volevano scendere sotto i 16 più bonus. È un buon giocatore Juanlu Sanchez, sinceramente sì, ecco, però io l'ho scritto anche nelle tra tutto mercato web, che è il meno letto di tutti gli editoriali, però almeno c'è qualche notizia, e quindi ti dicevo che è un'idea che possono avere, ma non so quanto sia percorribile, ecco.
0: Tra l'altro, sempre, diciamo, per onestà intellettuale, come ieri vi ho descritto dal mio punto di vista Vieri, per quello che è stato il mio studiare il giocatore, vi dico anche che Juanlu Sanchez ha finito in grande calo la stagione. Questo può voler di tutto e non vuol dire nulla, però dico solo che nel contesto di un Siviglia molto malconcio, molto malmesso negli ultimi soprattutto due anni, secondo me è un giocatore è rimasto un po' lì, anche perché comunque è vero, tre anni fa era nella Serie B spagnola, è comunque un 2003, quindi si è fatto nel frattempo un po' di esperienza. L'anno scorso 18 partite dall'inizio col Siviglia, e il Siviglia non ha fatto una stagione, diciamo, memorabile. Quest'anno, che il Siviglia idem non ha fatto una stagione memorabile, ha chiuso con 23 presenze dal primo minuto, ma ripeto, con un finale di stagione in cui non è stato quasi mai titolare. Si torna, mi sembra, Nick, però su profili di giocatori che metteranno in un certo senso alla prova anche Fabio Grosso, cioè mi sembra che la Fiorentina abbia scelto Fabio Grosso per offrirgli anche dei giocatori un po' da sgrezzare, riconoscendo a questo allenatore il lavoro fatto tra Frosinone e Sassuolo proprio su questo tipo di profili, cioè giocatori che dovevano essere necessariamente migliorati anche da un punto di vista di campo, e quindi da qui la scelta di Grosso, dei Vieri e di tutti i nomi che mi sembra stiano circolando adesso.
8: Eh sì, assolutamente, io credo siano tutti giocatori sui quali lui ci farà un lavoro di crescita, e l'hanno concordato con Paratici evidentemente. Lui gli ha detto: guarda, metteremo dei giovani interessanti nella squadra, tu hai il compito di farli crescere. Tra l'altro, Benve, siccome io di solito non lo guardo mai il calcio giocato, perché ormai mi annoia, a parte sì, qualche volta le partite dei mondiali, cioè ho visto il Marocco, mi sono divertito mezz'ora e tutto,
0: solo
8: quanto,
0: mezz'ora, eccetera. Ovviamente
8: sì,
0: non di
8: mezz'ora
0: più,
8: perché tu capisci bene, Benve, quando ho fatto mezz'ora di calcio giocato
0: basta,
8: dire,
0: hai bisogno di un po' di prendere aria.
8: un conto vende quando facevo le radiocronache e le telecronache, allora mi studiavo tutti i giocatori, certo, li guardavo eccetera eccetera. Adesso che ci sono tutta gente più brava che fa questo lavoro e io mi faccio solo il mio calciomercato, quando sono lì un trentino di minuti, poi certo, più recupero. Certo, se poi c'ho il cooling break finisco prima, questo va detto.
0: Beh, sì, alla fine aiuta quello, perché divide la partita di calcio in quattro quarti come nel basket, per cui uno, esatto, si guarda un ventello e poi saluta la curva.
8: Sì, però ho guardato un pochino qualche highlights, così mi è cascato l'occhio l'altro giorno perché stavo cercando, volevo vedere i cuccioli di Labrador, non so per quale motivo.
0: Salutiamo Kiwi che è a casa in questo momento,
8: esatto,
0: la mia Labrador.
8: Guardavo un po' i cuccioli di Labrador, i cuccioli di Golden Retriever che mi piacevano molto. A un certo punto su YouTube mi è capitato gli highlights dell'Under 21 e ho guardato un attimo e mi è cascato l'occhio sul feeling tattico tra Andur e Coleoscio. Andur lo cerca molto Coleoscio, ho visto 3-4 azioni comunque sia in cui ho visto un feeling tattico abbastanza importante tra i due e questo mi ha acceso un po' una lampadina. Così,
0: casualmente. No, io ora non voglio in alcun modo rovinare questa lampadina, ci mancherebbe altro. Però ti faccio una domanda. Coleoscio è un classe 2004, come del resto Andur, che dopo aver fatto, restiamo solo sugli ultimi due anni, dopo aver fatto un discreto campionato in Serie B inglese nel Championship con il Burnley, l'anno scorso ha fatto 220 minuti nei primi sei mesi con l'Espagnol, poi è andato in Ligue 1, ha fatto la seconda parte della stagione nel Paris FC, ha collezionato 16 presenze, di cui solo 3 dal primo minuto, giocando per lo più a sinistra e comunque facendo, come direbbe il buon Di Nardo, il backup anche di Jorco. Ora la mia domanda è: ma quanto e quando la Fiorentina crede che Coleoscio rappresenti non solo, diciamo, un investimento sul futuro, ma
8: non
0: anche sul presente?
8: Importante.
0: È questo vorrei chiederti, parafrasando momenti del passato. Cioè, la Fiorentina tu dici giustamente c'è un feeling, perché comunque con l'Under 21 e poi anche in quelle due amichevoli sperimentali abbiamo visto qualcosa tra di loro. Sì. Ma l'idea della Fiorentina su Coleoscio è quella di prendere un giocatore da svezzare con l'idea poi di averlo come titolare, o c'è anche in ponte l'idea di prendere un esterno molto più pronto di Coleoscio?
8: Per me è uno dei quattro Coleoscio, cioè secondo me loro sanno benissimo che lo possono prendere in ogni momento e per ora non hanno affondato il colpo, però lo possono fare in ogni istante. Però non credo sia il colpo in attacco Coleoscio, cioè non sia quello l'esterno che fa la differenza. Io credo che loro ce l'abbiano praticamente in mano, il giocatore l'abbiano bloccato e stiano aspettando di vedere. Io ho la sensazione che loro stiano aspettando di vedere se c'è un piccolo margine per Solomon, cioè se gli abbassano il prezzo di Solomon, ma stanno aspettando 2-3 giorni, no, che scala il diritto di riscatto, per capire se il Tottenham abbassa la richiesta, perché poi a 7-8 milioni tu lo potresti anche prendere Solomon, no, voglio dire, quindi potrebbe essere un giocatore utile a 7-8 milioni rispetto, voglio dire, a un 10 milioni che comunque si risparmi 3 milioni, ma non è che poi alla fine cioè tutto fa brodo, no, in questo momento, per cui se riesce a risparmiare 3 milioni di qua, 2 milioni di là, ti avanzano dei soldi per prendere un altro giocatore. Però ecco, non lo vedo come quello che sia, diciamo, l'esterno d'attacco, uno dei due esterni d'attacco titolare della Fiorentina, un ragazzo che sta nei quattro ma che non abbia la titolarità fissa.
0: Allora chiudiamo questo collegamento con il direttore Niccolò Ceccarini, detto Ceccarini Niccolò, con Torsvet non è il giocatore che ci serve, in mezzo al campo fatica, questo è il punto di vista di Marco da Firenze, però vorrei capire in mezzo al campo fatica in base a cosa lo scrivi, Marco.
8: Sì.
0: Detto, io ho un'idea completamente diversa su Torsvet e secondo me è un giocatore di tutt'altra categoria rispetto ai vari brescianini e company, quindi lo prenderei domani a patto che la Fiorentina ovviamente si liberi di gran parte del suo centrocampo. Chris non capisce questo, ieri ho sentito più pareri sul fatto che Vieri non partirebbe da titolare e quindi dovrebbe essere Ranieri il titolare all'inizio, che senso avrebbe dopo i disastri difensivi dello scorso anno? Però Chris, lo ha detto prima anche Nick, non so se vuoi ribadirlo, cioè, la Fiorentina non pensa, per sintetizzare, che Ranieri abbia fatto chissà quanti e quali disastri difensivi l'anno scorso.
8: Eh sì, è uno di quelli che tengono volentieri, quindi lui è Pongracic. Io scherzosamente l'altro giorno un dirigente della Fiorentina gli ho detto: a uno gli piace impostare dal basso, un altro gli piace fare il mediano, speriamo che che si ricordino di farlo difensore ogni tanto, no? A battuta, meno male questa battuta è piaciuta, ecco, diciamo così.
2: Poi Nicola dalla Somalia: ma se Udogie rimane al Tottenham, Luis va all'Arsenal? Ciao a tutti.
8: Guarda, Luis ha una serie di proposte ultimamente impressionanti. Tra l'altro anche l'Australia l'ha chiamato dopo questo ciclo del mondiale, dopo Colpato potrebbe andare anche lui a fare, cioè avendo, diciamo, il doppio passaporto, potrebbe andare in nazionale anche australiana, quindi siamo a valutare insieme al Desdink nazionale quali sono le soluzioni migliori. Ovviamente io faccio solo consulenza a titolo gratuito per Luis e ovviamente spero sempre che queste trattative non vadano in porto, perché se poi dopo mi va all'estero non posso più giocare con lui, ecco, e quindi a maggior ragione lo illudo che ci siano delle possibilità per poi smontargliela all'ultimo tuffo.
2: Poi Maurizio dice: Ceballos è molto forte, ma quanto costa secondo voi? Ora penso che la domanda quanto costa sia riferita all'ingaggio, visto che ha rescisso il contratto che lo legava al Real Madrid nella giornata di ieri, quindi è un free agent, come direbbero quelli bravi. Sì. Su quanto costa ti domando lì quanto potrebbe chiedere di ingaggio, ecco, penso
8: allora,
2: sia il senso.
8: Questo è un giocatore che la Fiorentina che piace molto alla Fiorentina, perché gli avevano già fatto un'offerta l'anno scorso.
2: Sì, se ne era parlato l'anno scorso, direttore.
8: Io non lo so, io penso che loro non possono andare oltre 2,5 come offerta nel caso, perché sennò si ritorna al solito discorso. Sì. Però probabilmente forse ora di che anno è Ceballos?
2: È un classe 96, Nick, 30 anni ad
8: allora,
2: agosto.
8: Se ha 30 anni, non lo so se hanno voglia di fare un investimento anche di ingaggio, perché mi sembra vadano su un altro tipo di filosofia.
2: Chiudo con la domanda di Luca, che ti chiede se questo immobilismo sul mercato generale, dice lui, è causato dal mondiale.
8: Ma ragazzi, io sull'immobilismo, tra l'altro tra un po' verrò lì, avvisate anche Di Nardo a fare il mio video da 35

0: Paolo Ramos. Ghila è un passo da diventare un nuovo giocatore del Napoli. La Fiorentina ha preso Vieri, l'Atalanta ha venduto per 100 milioni due giocatori, la Juventus sta prendendo Colomuani e sta cercando di fare anche il portiere nuovo, l'Inter comunque è su più fronti attiva, su Solé, su Curtis Jones. E ho parlato, la Roma appena vorrebbe prendere il più prima possibile Dodò e sta lavorando su Greenwood.
1: Ma Nico, guarda, io potrei girarti anche il Real Madrid.
0: Il mobilismo non lo vedo, sinceramente. Mi sembra che sia invece pronti, attenti, via. Mi sembra che due squadre italiane abbiano speso un sacco di soldi. Sì, sì. Sto parlando del Coma e del Milan.
1: Ma poi volevo dire anche all'estero: il Real Madrid ha ufficializzato Konaté, Cucurella, a breve Dumfries, Mourinho, cioè voglio dire è pur sempre il 27 giugno, ragazzi, non è il 27 agosto, quindi
0: sì,
1: mi sembra.
0: Comunque in Italia dopo tanto tempo sono rispuntate cifre importanti, cioè di spese di club, no di prelevamenti, cioè non come quando va al bancomat, no, che ti tiri fuori i soldi e quindi vengono da te, ti comprano e ti danno soldi, qui ti tiri fuori, cioè perché Gonçalo Ramos, ragazzi, erano tutti il rispetto, ma voglio dire, certo, se Retegui è costato 70, va bene 65 per 5 Gonçalo Ramos, perché qui è tutto strano, no? Però qui c'è un Milan che tira fuori 70 milioni e non è in Champions, e c'è un Como che va in Champions e che decide di investire 60 milioni su Nico Paz. Forse qualche tempo fa si sarebbero potute fare queste operazioni, ma a fronte di una grande cessione.
1: 14:39, direi che anche per oggi, caro Niccolò Ceccarini, è davvero tutto.
0: E a questo punto la linea va al mare, dove troveremo il nostro Alessandro Di Nardo in ciabatte, che vi regalerà un ombrellone a chi risponderà a questa domanda.
1: Qual è la domanda, direttore?
0: La domanda è: Annalisa ha giocato o non ha mai giocato a pallavolo? Rispondete e telefonate allo 055 77 711 491, che è un numero a caso
1: inventato.
0: Dove
1: qualcuno, con il rischio che poi possa rispondere davvero qualcuno, peraltro.
0: Esatto, però voglio dirti, Benve, risponditi, ha giocato o no a pallavolo Annalisa?
1: Secondo me no.
0: E secondo me invece sì, controllate, vedrete che ha avuto anche un'esperienza come giocatrice a pallavolo.
1: E allora andremo tutti immediatamente a googlare, come direbbero quelli bravi. Grazie direttore, alla prossima.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Allora, 14:39, ci fermiamo, tra pochissimo leggo Juan, Giovanni, Vieri, ascoltiamo i vostri WhatsApp audio, tra pochissimo, dopo il break, ancora su Vieri dal Brasile, per capirci qualcosa in più su questo giocatore che nelle prossime ore arriverà a Firenze, visite mediche e poi firma sul contratto.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: 14:45, Radio Firenze Viola, Francesco Benvenuti, Alessandro Di Nardo con facoltà di parola, 348-7513-933-055-77-111-71. Giovanni da Scandicci scrive: Benve, purtroppo Atalanta su Torsvet. Sai, caro Giovanni, può anche esistere ovviamente, diciamo, concorrenza sul mercato per alcuni obiettivi, dovrà essere brava la Fiorentina, da un lato, diciamo, a dare concretezza ai desiderata del giocatore, trovando però l'accordo col Sassuolo, che sappiamo benissimo essere con o senza, e adesso senza, Giovanni Carnevali, comunque una bottega non solo cara, ma che va anche accontentata con i giusti elementi. Allora, siccome ho visto, caro fenomeno Di Nardo, un WhatsApp audio di Vieri, io creerei un attimo, diciamo, una finestra dedicata a Vieri, che sia un nome, un cognome, con la I o con la Y. Intanto ci ascoltiamo il WhatsApp audio del nostro ascoltatore e poi andiamo avanti su altri fronti. Quindi tra pochissimo cominciamo, diciamo, l'ordine da rispettare è un ordine decrescente di importanza, perché prima ci sono i nostri ascoltatori e poi tutto il resto, chiaramente. E quindi cominciamo dal primo WhatsApp audio di oggi.
4: Ciao, scusate, una cosa che non c'entra nulla con il calcio. Ieri sono stato a vedere un film, una produzione nostrana, diciamo, indipendente,
1: sì,
4: girata a Grassina. Perciò ho detto, vabbè, ora lunedì manderò un messaggio a Radio Firenze Viola, quando c'è Ceccarini. Ora c'è Ceccarini e quindi mando ora questo messaggio. E poi invece ho visto che c'è anche come, diciamo, fa una campagna.

0: Romeo, Niccolò Ceccarini, che intervista il sindaco di Magna Rifoli e che alcuni scambiano per un alieno, gli fanno dei gavettoni. C'è un film incredibile, incredibile.
1: No, fermi tutti. Allora, qui sarebbe a questo punto da richiamare Niccolò Ceccarini e chiedere un attimo chiarimenti.
2: Il film esiste.
1: E ora anch'io credo sia uscito alla fine del 2025 e poi magari, diciamo, poi riproposto nei mesi successivi. Ora a questo punto, caro Vieri, ci hai messo non una pulce, un esercito di pulci negli orecchi, quindi servirà assolutamente un approfondimento. Non conoscevo il film, ma sapere Niccolò Ceccarini può aver fatto un cameo, una piccola parte in un film, già mi manda nell'iperuranio, quindi sto veramente volando. Grazie di questa chicca, perché personalmente la ignoravo e quindi ora mi sento una persona migliore. Juan invece, qui coinvolgo il buon Di Nardo prima di passare, diciamo, all'altro Vieri, protagonista della situazione, chiede di Valentini e di Moreno percentuali, momento percentuale. Io sono un grande fan delle percentuali, possibilmente non i numeri tondi, quindi non 60, 65, 70. Dal tuo punto di vista di valente osservatore della realtà,
2: Non Valentini,
1: qual è la percentuale a tuo avviso relativa alla permanenza dell'uno e dell'altro in Viola?
3: Ti devo dire la verità, Francesco, faccio molto fatica a concentrarmi dopo quello che ci hanno scritto, perché io sono...
1: Io ho visto
3: partito,
1: la locandina, anche.
3: Sono partito per la tangente, ci sono dei trailer di questo film che, ripetiamo, si chiama UFO, produzione di Grassina, amatoriale, diciamo. Magari, guarda, lancio un appello, se qualcuno l'ha visto ci può confermare la presenza di Niccolò Ceccarini, che comunque si conferma ineffabile, no? Perché arriva qui, ci sta magari 5-6 ore e ti può dire per almeno 60 volte la serpe all'Arsenal, ma magari non ti dice che ha partecipato a un film. La prima cosa che diresti te, vabbè, è anche per questo che lo amiamo.
1: Certo, perché le sue priorità non sono le nostre.
3: Però se qualcuno davvero ci manda uno screen, mi farebbe veramente felice. Questa è una richiesta quasi personale, perché poi a quel punto possiamo chiudere qui.
1: È l'apice della nostra storia anche radiofonica.
3: Sì,
1: è impossibile, cioè, fare meglio.
3: È Ceccarini che si eleva all'ennesima potenza. Su Valentini, che fa rima con Ceccarini, è in partenza, come lo è sempre stato nelle sue due finestre a Firenze. Ricordiamo, 0 minuti in gare ufficiali per un calciatore arrivato a gennaio del 2025 e praticamente ancora in cielo fanato per la Fiorentina, con due prestiti al Verona. Vedremo, io credo che possa ancora ambire a una bassa Serie A, magari, quindi il Verona no,
1: sì,
3: perché è retrocesso, che so, Cagliari o qualche squadra del genere, anche se i nomi non si sono fatti, o magari anche una strada in Spagna. Su Matti Moreno stessa cosa, perché poi, insomma, l'arrivo di Vieri, lo dicevamo prima, cambia un po' le carte in tavola. Diceva Niccolò Ceccarini, e che è il nostro attore, che Comuzzo potrebbe andare via. Io credo che possa arrivare un altro centrale che possa fare il quarto nel pacchetto, poi formato da Pongracic, Vieri e Ranieri. Mi hai chiesto le percentuali?
1: Sì, dai, bilanciati.
3: Detto che secondo me c'è proprio un momento quasi dall'Alessandro Borghese, cioè okay, il momento del campo in cui, se Valentini e Mati Moreno arrivano al 9 luglio ancora come tesserati della Fiorentina, a grosso potrebbe anche prendere il pazzo e dire: oh, Mati Moreno è il centrale più forte che abbia mai visto, può succedere. 90% Valentini, 78% Moreno, ma solo per il fatto che è stato un po' più lontano, magari c'è un po' più di curiosità di vederlo dopo l'anno di prestito in Liga. Ma ora la curiosità, lo ripeto, è solo per una cosa, quindi aspetto novità.
1: Tutto irrilevante di fronte a questo messaggio che ha condiviso con noi Vieri, perché del resto, insomma, è un po' Vieri mania in queste ore, con la I, con la Y, e quindi, mentre cresce l'hype, direbbe Di Nardo, ma anche Paratici, ma anche il sottoscritto in fondo, per questo film con Niccolò Ceccarini, noi ascoltiamo insieme a voi un'intervista che abbiamo realizzato al collega brasiliano Rodrigo Oliveira, che segue da vicino la realtà del gremio e che dal Brasile ci racconta un po' le caratteristiche del giocatore, come è stato anche accolto da un punto di vista anche economico, finanziario, tutto questo in casa gremio, con una situazione ben specifica. Ci dice anche la sua su quello che si aspetta essere il percorso di adattamento al calcio italiano. Ci ascoltiamo l'intervista, poi rientriamo e proseguiamo con la nostra scaletta, ma intanto sentiamo l'intervista. Rodrigo Oliveira, grazie di aver accettato il mio invito. Vorrei iniziare innanzitutto chiedendoti che tipo di giocatore è Vieri e quali sono pregi e difetti del difensore brasiliano.
2: Vieri is a very good center back. He's tall, strong in the air and very reliable when defending crosses into the penalty area.
4: Vieri è un difensore centrale ottimo. È alto, forte nel gioco aereo, molto affidabile quando si tratta di difendere sui cross all'interno dell'area di rigore. Ha effettuato diversi salvataggi cruciali di testa per impedire i gol avversari. È anche molto veloce e questo è uno dei suoi più grandi punti di forza. È diventato titolare nel gremio proprio in virtù di questo. All'inizio della stagione c'erano difensori molto più esperti, ma l'allenatore Luis Castro voleva un giocatore veloce. Quindi Vieri, anche se molto più giovane, è diventato via via titolare. Oltre a questo è importante dire che Vieri è il leader tra tutti i difensori centrali del Brasileirão per numero di contrasti per partita, anche se il gremio è solo sedicesimo in classifica. È anche uno dei difensori con la più alta precisione nei passaggi della competizione. Lo descriverei quindi come un difensore centrale completo, aggressivo nell'uno contro uno in fase difensiva, soprattutto nei duelli aerei, e molto a suo agio con la palla tra i piedi. I suoi passaggi sono ottimi. La principale area in cui deve ancora migliorare è a livello di maturità, di esperienza. Questa del resto è la sua prima stagione. Ha giocato solo 6 mesi come titolare fisso. La scorsa stagione, per esempio, ha giocato più come terzino sinistro, in una posizione in cui può giocare, ma non gli piace molto, preferisce giocare come difensore centrale, e qui però ha avuto solo 6 mesi di esperienza. Forse non è ancora pronto per essere fin da subito eccezionale con la Fiorentina, fin dalla sua prima partita, ma ha sicuramente un grande potenziale per diventare un grande difensore centrale, e sono sicuro la Fiorentina abbia fatto un ottimo acquisto. C'erano molti altri club interessati?
2: We heard a lot of rumors linking him with English club.
4: Abbiamo sentito molte voci in merito a club inglesi, ma per quanto ne sappiamo la Fiorentina è stata l'unica società a fare un'offerta concreta. Sicuramente è possibile che ci siano state altre offerte di cui magari non siamo a conoscenza, ma vi posso assicurare che comunque Vieri è stato sul radar di diversi club europei per parecchio tempo. Gli osservatori lo stavano seguendo da un po', quindi per noi non è una sorpresa che alla fine si sia trasferito in Europa.
2: Scouts have been following him for a while, so it's not a surprise for us that he ended up moving to Europe.
4: Da un punto di vista economico, dal tuo punto di vista, la Fiorentina ha chiuso un ottimo affare? Il gremio avrebbe potuto anche chiedere una cifra più alta per il giocatore?
2: I think Fiorentina got a very good deal and I don't believe Gremio could have sold him for a significantly higher fee.
4: Penso che la Fiorentina abbia fatto un ottimo affare e non credo che il gremio avrebbe potuto venderlo a una cifra significativamente più alta, in principio a causa della situazione finanziaria del club. Il gremio ha bisogno di raccogliere fondi, quindi vendere un giocatore in questa finestra di mercato non è stata una scelta, ma una necessità. Era più che importante. Per questo motivo il club non è mai stato nella posizione di poter pretendere un prezzo più alto per il giocatore.
2: Because of that the club wasn't really in a position to demand a higher price.
4: Come vedi il processo di adattamento di Vieri nel calcio europeo e nel calcio italiano? Questa è probabilmente la domanda più grande che circonda Vieri. È un professionista di fatto con continuità solo da pochi mesi, un titolare fisso da pochi mesi, e si è affermato all'interno di un periodo molto difficile per il suo club, per il gremio. La squadra è in difficoltà, vicina a zona retrocessione. Comunque in un contesto del genere è riuscito a mettersi in mostra. È difficile prevedere quanto rapidamente riuscirà ad adattarsi al calcio europeo. Alcuni giocatori ci riescono quasi immediatamente, per altri serve più tempo. Probabilmente avrà bisogno di un periodo di adattamento, ma non mi aspetto sia lungo. Ha le doti fisiche, la qualità tecnica e la mentalità per diventare un ottimo difensore anche nel calcio italiano. È un difensore centrale abile e penso che questo sia l'aspetto più importante. Sono sicuro la Fiorentina abbia fatto davvero un ottimo affare.
2: I'm sure that Fiorentina made a great deal.
1: E dunque direi parole al miele per l'acquisto da parte della Fiorentina di Vieri, da parte del collega Rodrigo Olivera, che ci ha aiutato, al di là della descrizione del giocatore tra qualità, pregi, difetti, margini di miglioramento, un po' anche a capire il contesto della crescita di questo giocatore, nel senso che è stata una crescita perentoria, assoluta, arrivato negli ultimi sei mesi. Ovviamente l'evoluzione tattica è tutta in divenire, nel senso che appunto è un giocatore che nasce come centrale e poi ha un'evoluzione anche molto moderna, va detto, perché io ve lo dicevo anche ieri per chi ci ha seguito, a chi si compra, io in lui vedo come stella polare, quindi non un paragone, ma come stella polare, quindi creando una distanza, un'evoluzione potenziale alla Bastoni, alla Pau Torres, ma anche alla Gvardiol. E per chi ha visto il Manchester City, e sicuramente Di Nardo è tra questi, sa benissimo che Gvardiol è un centrale difensivo che però si è adattato molto bene anche a fare, in modo chiaramente molto anomalo, il terzino sinistro. Ovviamente parliamo di realtà, ma penso anche a quella che è stata un po' l'evoluzione di Calafiori all'Arsenal. Insomma, sono tutte realtà ovviamente che non riguardano ad oggi Vieri, quindi partiamo dal presupposto che la Fiorentina lo prende non con questo scenario. Stiamo leggendo tanti parallelismi, riferimenti. Sicuramente è un investimento per un difensore, insomma, che fa rumore, e quindi la curiosità è tanta anche per capire quando e se arriverà un chiaro cambio di gerarchie, perché come diceva anche prima un ascoltatore, arriverà un momento in cui bisognerà un po' anche interrogarsi su, uno, cosa vuol fare la Fiorentina in campo di Vieri e conseguentemente cosa vuol fare la Fiorentina di Ranieri in campo, considerando che tutte e due sono di piede sinistro. Salutiamo e ringraziamo Dimitri da Firenze, che ci manda uno screenshot direttamente dal film di Niccolò Ceccarini, quindi è tutto vero, abbiamo raggiunto la fonte, ce l'ha confermato, quindi avanti tutta. Io sono al settimo cielo, sono veramente estasiato. Nicolas Cage Carini dice: Moreno, freddura meravigliosa. Moreno, hai vinto il premio miglior messaggio del sabato. Chiuderei questa prima ora con la domanda di Aldo da Piombino, a cui può rispondere il diretto interessato: ma Di Nardo non ci va mai in ferie?
3: Domanda, sì, delicata, eh? Sì, ci andrò, grazie per il consiglio. grazie
1: anche per la premura, diciamo.
3: Sì, sono necessarie fra un po'. Andrò a metà agosto.
1: Quindi
3: sì.
1: C'è da aspettare ancora quasi due mesi, un mese e mezzo tutto.
3: Mamma mia.
1: Che beffa. Tra l'altro, quindi questo vorrà dire per Di Nardo saltare, se metà agosto vuol dire metà agosto, l'esordio ufficiale della Fiorentina in Coppa Italia contro Benevento o Ravenna.
3: Guarda, mi piange il cuore soprattutto in caso di Fiorentina-Ravenna, perché potrebbe atterrare al Franchi un ex alieno come Ronaldinho.
1: Dice la partita marketing che
3: mi dispiace.
1: Il Ravenna potrebbe scegliere.
3: No, non so se a Nairobi ci sono delle televisioni che insomma hanno i diritti della Coppa Italia, dei 32esimi di Coppa Italia.
1: Sai meglio di me che la presenza di turismo italiano in Kenya è altissima, elevatissima, quindi secondo me la risposta è sì. Quindi potresti vedere Fiorentina Ravenna,
3: sarebbe bellissimo, sarebbe
1: dalle spiagge del Kenya. Chiudiamo con Dido, che dice: andare a prendere i giocatori da società con l'acqua alla gola è un metodo che usava un certo DS romano. Fop e divvelo. Sì, però ora Dido, perdonami, con tutto l'affetto e la simpatia che mi fanno i tuoi messaggi, mi spieghi come si può fare un processo alle intenzioni per il primo acquisto di Paratici? Cioè, come se da un acquisto si potesse rintracciare un sistema, un modus operandi. Io vi voglio bene, ragazzi, però veramente nelle ultime 24 ore mi confermate tanti di voi che la parola equilibrio, il concetto di calma, di cautela, non trova, ecco, terreno fertile. Cioè, come si può paragonare un'operazione, peraltro, come se fosse un problema nel caso specifico di Vieri? Cioè, allora, siccome c'è un club in difficoltà che ha bisogno di denaro contante, allora è sbagliato andare a prendere i giocatori di tale squadra. Peraltro, in questo caso, ripeto, è un giocatore e non è un sistema, non è il sistema Paratici. Questo, diciamo, è il mio punto di vista. Ovviamente spero in una risposta da parte di Dido. Noi ci fermiamo, si chiude qui la prima ora di diretta in questo 27 giugno di Radio Firenze Viola, ma tra pochissimo ritorniamo sempre con voi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Andiamo, vai. Questo è top.
3: Nel frattempo c'è Niccolò Ceccarini. Sono in diretta anch'io, Nick. Vuoi darmi una comunicazione internos?
7: Il mate per tutti.
3: Sì, il mate per tutti.
1: Questa è top 3 comunque delle sigle, posso dire. Molto bene.
3: Sì, anche perché noi, insomma, poi non c'è bene grande concorrenza.
1: No, però sì, no, è vero.
3: No, gli altri sono più jingle, sai.
1: Sì, questa mi piace molto, questa però molto mette bello l'allegria del mondiale anche.
8: Vabbè,
1: sì,
8: possiamo dire, prima della sigla abbiamo ascoltato un audio che essenzialmente racchiude quello che è il macro tema di queste ore riguardante la Coppa del Mondo, perché nella notte c'è stata la cocente eliminazione dell'Uruguay, che ha perso 1-0 per mano della Spagna, e è partito in queste ore il processo vero e proprio a Marcelo Bielsa. E qui lasciamo poi la parola chiaramente a Alessandro Di Nardo.
3: Guarda, io nel frattempo vi comunico che avrò gli effetti sonori in sottofondo di Niccolò Ceccarini, che come sempre, cioè, i koala mangiano sempre il bambù.
1: Certo.
3: Niccolò Ceccarini mangia e mangerà sempre le pipas della macchinetta, certo, di Via Fanciati, certo, perché non l'ho mai visto ingerire altro. Però no, lo diceva anche l'ascoltatore, forse, ecco, dovremmo ricalibrare le delusioni di questa prima fase, perché la Turchia alla fine secondo me è stata molto sfortunata. L'Uruguay ci ha messo tanto del suo, non tanto ieri sera, ieri notte, nella sconfitta contro la Spagna, quanto nelle due partite precedenti con i due pareggi, appunto, contro Arabia Saudita e contro Capoverde, per una squadra. A me ha colpito molto dalla cintola in su l'Uruguay a livello negativo,
8: per pochezza, esatto, una squadra perché praticamente assente
1: dalla cintola in giù, insomma, considerando il portiere che hanno,
3: diciamo,
1: insomma,
3: hanno una maglietta un po' strappata e dei pantaloni che coprono, sì, ma fino a un certo punto.
8: Beh, questo diciamo attenua un po' le responsabilità di Marcelo Bielsa,
3: sì,
8: che comunque ci sono, soprattutto perché pur con un Uruguay molto modesto e con
3: nel frattempo c'è l'effetto popcorn di Niccolò Ceccarini
8: molto bene anche in cuffia, però dicevo, pur con un Uruguay molto modesto, il girone era da passare, se consideri che non solo le prime e le seconde, ma anche 8 terze su 12 andavano avanti.
3: Sì, e se consideri che credo che Capoverde rimarrà l'unica seconda a passare con 3 punti, poi non so se c'è la possibilità che possa passare qualcun altro con lo stesso punteggio, però con 3 pareggi, appunto, la nazionale africana passerà questo turno. Mi ha colpito, noi siamo rimasti all'Uruguay dei nostri padri, no? Forlan, Luis Suarez, vabbè, Cavani.
8: L'Uruguay che ci ha cresciuto un po', la nostra generazione.
3: Era un Uruguay molto molto forte.
8: Molto più forte.
3: E ieri invece in attacco Bielsa schierava Agustin Canobbio, che è un attaccante 28enne della Fluminense, che praticamente è un attaccante che rifugge il pallone e te lo dà e prova a farti fallo. Infatti è stato espulso all'85esimo.
8: Non che Araujo dall'altra parte abbia fatto chissà quale.
3: No, Araujo secondo me è uno dei meno peggio, anche per
8: taglio
3: di
8: capelli. Ragazzi, parliamo di una nazionale che, come dicevi te,
1: ma secondo me vi state riferendo a due Araujo diversi. Tu parli quello dello sport
3: esterno, certo,
1: secondo me te stavi riferendo al difensore.
8: No, ma c'è Araujo l'esterno, nel senso, è una squadra, l'Uruguay, che ha poco davanti rispetto alla generazione a cui faceva riferimento Ale. La stessa punta, cioè Darwin Núñez, che non è stato assolutamente protagonista. E ragazzi, la pochezza di questo Uruguay dalla metà campo in su davvero è qualcosa di lampante.
1: Sì, sono d'accordo. Vi dico questa statistica che in realtà non è mia, devo dirlo, è dei colleghi della Gazzetta dello Sport. La sentivo oggi con un reel. Sapete, dal 1900, se non sbaglio, 94, una cosa del genere, ma potremmo forse andare addirittura più indietro, quante partite ha vinto l'Uruguay senza Luis Suarez in campo?
3: Una.
7: una partita.
3: Ho letto anche.
7: Nel 2002, se non sbaglio, contro il Giappone o contro la Corea del Sud, insomma, mi pare nel 2002, comunque, l'unica partita vinta dall'Uruguay senza Luis Suarez, perché lo ricorderete poi, insomma, gli anni passati, ad esempio nel 2010, la sua espulsione contro
3: il Ghana.
7: Portò poi una storica semifinale, però poi a essere eliminato. Nel 2014, quando l'Uruguay perse, se non sbaglio, contro il Costa Rica, Uruguay non era in campo, ma c'era contro l'Italia, lo sappiamo bene, il Morsa,
3: sì,
7: eccetera,
3: e
7: contro l'Inghilterra,
3: poi da lì,
7: esatto. Quindi insomma, una partita ha vinto, quindi questo per anche dare testimonianza del valore di questo giocatore, che certo non lo scopriamo oggi, ma che magari nella sua nazionale forse non ha spiccato come in realtà ci dicono i numeri, però anche di una nazionale che,
3: certo, insomma, la garra, ma poi ci vuole,
8: poi
3: anche
8: ragazzi,
3: qualcos'altro,
8: va detto che,
3: ecco,
8: l'Uruguay ora ha fatto un mondiale fallimentare, è vero, però è vero quando viene raccontato che alla fine è un miracolo calcistico per quel che ha fatto nella storia, un paese di 3 milioni di abitanti appena, che comunque ha vinto due mondiali, per loro quattro, perché considerano anche le Olimpiadi vinte nel 24 e nel 28, e 14 o 15, non ricordo, volte la Coppa America, insomma.
3: Nick vuol dire qualcosa sull'Uruguay, lui che è anche parentele da quelle parti del mondo, dal Rio della Plata, vai.
9: Posto, tutto bene, siamo sereni lo stesso, non ci interessa nulla di quello che pensate voi, siamo un grande paese, una grande nazione, abbiamo grossi talenti e saremo protagonisti a partire dal 2030.
3: Benissimo,
8: perfetto,
7: questo è l'appello, allora possiamo voltare,
3: possiamo anche chiudere l'Uruguay. No, però stiamo facendo tutti i processi del mondo, forse l'Uruguay, non vorrei dire qualcosa di brutto nei confronti di Fernando Muslera, ma con un portiere, non un attaccapanni, forse avrebbe passato, non lo so, perché su 4 gol, lo diceva prima Ludovico fuori onda, su 4 gol ci sono 4 responsabilità clamorose del portiere, sì. Avrebbe potuto fare di più ieri sul gol della Spagna,
8: imbarazzante,
3: insomma,
8: sì.
3: È imbarazzante,
7: non ricordo
3: sul gol di Alex Baena,
7: una prestazione a un mondiale così scarsa,
8: dicevamo proprio questo prima, è difficile trovare un mondiale disastroso di un giocatore quanto quello di Muslera in questa edizione.
3: Sì, magari qualche ascoltatore ci aiuta.
7: Dico anche che da questo punto di vista le responsabilità di Bielsa ci sono, perché insomma, a parte non ho deciso di convocare, certo, Muslera,
3: magari hanno 3
7: anni,
3: milioni di abitanti, tutti fortissimi, e hanno solo un portiere.
7: Detto ciò, che a Bielsa gli è toccato, poi si torna sempre lì, io non conosco tutti i portieri uruguagi, però ha convocato Israel, che ha avuto una parentesi dimenticabilissima al Torino, tant'è che poi da forse più che nella seconda parte, ma forse anche per tre quarti di stagione, ha perso il posto per il non irreprensibile Paleari, e quindi insomma forse
3: potrebbero fare a girare, forse non sì, Campeto,
7: c'erano tre
3: portiere,
7: forse
3: li faccia girare ogni tanto, va a Valverde,
8: diciamo che se uno mette sui due piatti della bilancia le responsabilità e le non responsabilità di Bielsa, c'è un bel peso da una parte e un bel peso dall'altra, però probabilmente pende un po' di più dalla parte delle responsabilità.
7: Sì, assolutamente, tra l'altro lo raccontavamo anche ieri, durante la puntata di ieri di Mundialito, l'Uruguay che arrivava anche all'appuntamento con uno spogliatoio super spaccato, perché già le polemiche c'erano state prima della partita, e con il grande secondo me flop più di Bielsa, più di tutti, che è un giocatore che amo, ma che in questa stagione si è dimostrato particolarmente problematico, che è Valverde, prima per quello che ha fatto al Real Madrid, la rissa in spogliatoio con Tchouaméni, il mondiale in cui è stato praticamente invisibile, poi
8: a proposito di risse e di Valverde, il gol vittoria di ieri di Baena porta alla mente dei corsi e ricorsi tra Valverde e Baena, vabbè, per chi
7: a
8: non lo sapesse,
7: il cerchio, sì.
8: La storia tra i due parla di una, addirittura proprio una vera scazzottata, perché di questo si parla nel garage del Bernabéu, dopo un Real Madrid Villarreal di qualche anno fa, in cui Baena disse cose parecchio spiacevoli al Valverde riguardanti suo figlio, insomma, e poi la storia venne portata in tribunale e tutto quel che poi è successo, insomma.
7: Sì, sì, sì. Quindi a completare anche la beffa c'è la mano, anzi il piede di chi ha condannato Valverde. È quello un po' della, fra virgolette, del, un po' dell'arcinemico che c'era nella Spagna, perché appunto, come l'ha raccontato Ludovico, c'erano dei trascorsi anche tra Alex Baena e Valverde, che appunto mi sembra il protagonista, floppone. Sì, il grande floppone di questo.
3: Guarda, si può già secondo me iniziare a dire chi è a livello personale, non come squadra, il flop di questo mondiale. Ci sono stasera gli ultimi tre gironi che si andranno a completare, poi lo ricordiamo, ma quindi secondo me è una buona
7: chiamata
3: Valverde,
7: ti direi Valverde senza, per lo status del calciatore che aveva alla vigilia, sicuramente ti direi Valverde, perché per me comunque
3: perché
7: l'Uruguay
3: poi
7: è...
3: i calibri pesanti hanno tutti risposto,
8: però ragazzi forse anche un po' troppo cattivi nei confronti del Pacarito, che è sicuramente un giocatore grandissimo, che ha fatto un mondiale pessimo, però va anche contestualizzato, cioè ha operato in una squadra piena di problemi di spogliatoio, sì, come diceva Niccolò,
7: però mi sembra che lui ci abbia messo il carico da 90,
8: sì, magari doveva essere quello che doveva fare la differenza, invece è andato al contrario, è vero. Però sai, tu citavi la Turchia, io non so tra i due se le pesi in tutto se è stata più una delusione la Turchia o più l'Uruguay, eh.
3: Ma la Turchia ha fatto 62 tiri in porta contro nelle prime due partite, però, cioè, però, non ha avuto molto sfortuna.
8: Però Montella, che da queste parti viene sempre ricordato bene anche da noi stessi in primis, comunque ha allenato forse la Turchia più forte di sempre, e è uscito in un girone che non era assolutamente proibitivo.
7: Però è anche vero che la Turchia non si presentava al mondiale a 24 anni. Secondo me, ragazzi, il mondiale fa un po' discorso a parte, cioè sarà che io non avevo tutte queste altissimissime aspettative nella Turchia, cioè pensavo fosse una grande squadra, questo senza dubbio. Detto ciò, è comunque una nazionale che appunto non andava al mondiale da 24 anni. Mi sembra anche un po' una nazionale molto umorale da questo punto di vista, per cui non lo so, per me è stata una sorpresa in negativo, ma non così tanto come l'Uruguay, che è una nazionale che comunque c'ha una storia, cioè è una nazionale che c'ha due mondiali in bacheca
8: e 15 Coppa America,
7: insomma, esatto, e tantissime Coppa America, per cui non lo so. Magari c'ho anche un po' l'illusione, il fatto, per esempio, io mi aspettavo tantissimo da Guler, che però è un giocatore che il suo l'ha fatto anche l'ultima partita, comunque un gol l'ha portato a casa.
8: Vabbè, per carità, diciamo che la Turchia, a differenza dell'Uruguay, ha una fatto perlomeno sì, e poi ha fatto quasi di tutto per passare l'Uruguay.
7: Sì,
8: questo va detto. Però se ti posso dire, anche secondo me l'Uruguay è più una delusione, ma anche la Turchia non scherza.
7: No, sono le due più grandi delusioni, sono le due grandi delusioni, questo senza dubbio fino a questo momento. Io ci metto dentro anche la Scozia, perché io mi aspettavo che vendessero cara la pelle, invece l'altra sera ho seguito la partita contro il Brasile, cioè ti metti a palleggiare in faccia al Brasile, vuol dire che non hai proprio contezza, secondo me, nemmeno di quelle che possono essere i tuoi punti di forza, perché secondo me se la Scozia l'avesse messa anche su un piano fisico, su un piano caratteriale, su un piano agonistico, poteva creare dei problemi al Brasile, l'ha messa sul piano tecnico, e sul piano tecnico Vinicius se ne è approfittato.
8: Nico, ti devo fermare perché urge che la parola vada in
7: vai,
8: in
7: vai, vai, scusate.
9: Allora, il tema è Capo Verde 0, Arabia Saudita 0. Tema in classe. Vado, Tre punti di sospensione che poi si trasformano al triplice fischio di Uruguay-Spagna in tre punti esclamativi. Alle 4.05 di notte, orario italiano, la favola ha preso vita. Capoverde passa il girone, lo fa da secondo, dietro la Spagna, davanti all'Uruguay e all'Arabia Saudita, con tre punti e tre pareggi. È il trionfo di Vozigna, quarantenne che in 10 giorni ha più follower della Fiorentina, di Sakà, di Vinicius e di tanti altri. Uno che ieri a ogni tocco di palla veniva osannato come se fosse Messi e che si troverà di fronte, proprio Messi, ai 16esimi. È il trionfo dell'ex salernitana Rocha Livramento, è il trionfo di Bubista, che ha cercato i calciatori convocabili anche su LinkedIn, come Roberto il Pico Lopez, reclutato in DM. È il trionfo di un arcipelago vulcanico al largo della costa del Senegal, un paese che conta meno abitanti della piana fiorentina, più piccolo delle Marche. Se non vi emozionate, avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Ah, poi non è che hanno sfangato ieri, hanno sfiorato per diverse volte la vittoria, sbagliando tanto.
7: Questa
8: accompagniamo gli applausi anche dallo
3: studio. Non so più che dire, veramente con un'enfasi
9: strabiliante. Nuova Zelanda Belgio 1-5, ma per un'altra parte.
3: Quello non è un trionfo di nulla, anzi assolutamente.
8: Va bene, infatti ragazzi. Nick. Sì, e oltre a questo vi direi, visto che non abbiamo troppo tempo a disposizione. Ale, sei il protagonista di questa, di questo approfondimento.
3: È diventato anche Niccolò Ceccarini.
8: Va bene. Vogliamo commentare, non so, la Francia con la Norvegia o passare alle partite di stasera, di stanotte?
3: Sì, diciamo Francia-Norvegia B, possiamo dire, perché la Norvegia ieri
8: c'era
3: sfilava.
8: Solo un titolare.
7: Posso farti una domanda? Anzi, la faccio a tutti. Avete capito la scelta di Solbakken? Perché ieri ne parlavo con Francesco Benvenuti e lui non era d'accordo con me.
8: Cioè di stravolgere la formazione.
7: Io non ho capito perché una squadra che si sta giocando il primo posto, perché ieri la Norvegia con una vittoria difficile, per carità, contro la Francia, sarebbe passata per prima. Per carità, magari ti cambia relativamente poco il passare per primo o per secondo, ma vi domando, voi l'avete capito perché addirittura il portiere, che mi sembra che il portiere, per carità,
8: sì,
7: grandi
8: sì,
7: gol,
8: c'era solo un titolare
7: Dembélé,
8: confermato dell'ultimo,
7: un titolare dei... grandi gol che era Østergaard, se non sbaglio, grandi gol di Dembélé, però il portiere insomma l'ha presi tre tutti uguali,
3: una prestazione musleriana
7: non voglio dire musleriana, perché musleriana sarebbe veramente una brutta offesa, però io sinceramente non
3: Egli
7: l'ho capita.
3: Selby portiere di ieri, non lo so, guarda, io poi appunto era una partita anche umanamente più avvicinabile anche per i nostri orari e non è che avrei pensato a questo risultato preciso, però ecco, dopo la partita contro il Senegal, che Haaland forse scherzando dice: ma contro la Francia intanto perdiamo, loro sono troppo forti, contro la Francia non c'è niente da fare, e l'hanno data un po' per persa. Giocheranno martedì, quindi insomma c'era anche il tempo per recuperare, non lo so, poi mi sembra anche
8: era Outness comunque il titolare confermato in queste due. Scusa se ci ho interrotto.
3: No, giocheranno contro la Costa d'Avorio, quindi un sedicesimo di finale sicuramente interessante per una squadra che poi ieri abbiamo visto come riserve non può competere con le riserve della Francia, perché anche Deschamps, che ieri non era in panchina per il lutto accaduto in famiglia
8: della madre,
3: ha fatto un po' di turnover non così bulgaro come turnover della Norvegia.
8: Ma alla fine la Francia ha schierato soltanto la Croix e Manu Koné, se possiamo
7: che secondo me comunque Manu Koné
3: Tchouaméni in questo momento
8: non giocava Tchouaméni accanto a Manu,
7: ieri giocava, però è già
3: sarà il titolare, proiettiamoci già la
7: seconda, è già la seconda che Manu Koné gioca titolare, prima l'hanno giocata Rabiot e Tchouaméni, poi la seconda l'ha giocato, se non sbaglio, Koné e Rabiot, e la terza l'hanno giocata Tchouaméni e Koné.
8: Vabbè, la Francia di fatti ha confermato l'11 essenzialmente,
7: sì io sinceramente non l'ho ben capita la scelta.
3: Partita,
7: non c'era due, però
8: c'era
7: l'esordio. Chiaramente,
8: sì. Vabbè, ragazzi,
7: hanno anche la fortuna di poter cambiare tranquillamente 3-4 giocatori. In realtà ne potrebbero cambiare 11, però hanno comunque la fortuna di cambiare quei 3-4 che comunque tengono altissimo il livello.
8: Abbiamo la conferma che la Francia, chi schiera comunque rimane la più forte. Nel senso, davanti lascia sempre in panchina Barcola. Nel senso, di cosa
7: Cherki
8: parliamo?
7: Credo che non abbia fatto quasi zero comparse. Ne dicevamo ieri con Ale. Marcus Thuram è entrato la seconda al 91esimo, però insomma, quindi
8: vabbè, l'abbondanza della Francia si
7: credo
8: a
7: Cliouche, che è un giocatore che sta credo andando al Paris Saint Germain e non sia neanche entrato.
8: Va bene, dai, se Ale è d'accordo e Nico permettimelo, visto che ci manca veramente poco, non possiamo non dedicare almeno un minuto di mondialito a Giordania Argentina di stanotte.
3: Per forza, non giocherà Messi,
8: esatto, per la conferenza stampa molto, come dire, colorita di Scaloni prepartita, non tanto per i toni quanto per il siparietto carino che avrete visto, immagino, a fine conferenza tra Scaloni e il collega di 91 anni, che è al 18esimo mondiale da inviato.
7: Bellissimo.
3: Pensate.
8: Che segue. Quanti. Facciamo il calcolo, quanti anni sono 18 mondiali?
3: Secondo me avevo letto
7: sono un pochino meno, però.
8: Tant'è che per chi se lo fosse perso, essenzialmente il non ricordo il nome del collega ultra novantenne che era in sala stampa ieri per l'Argentina, fa una domanda a Scaloni chiedendogli se gioca Messi e che formazione schiera, e Scaloni gli risponde dicendogli: rispondo, do la risposta per rispetto, proprio perché lei, perché qualsiasi altro giornalista non avrei risposto.
3: Macaia Marquez,
8: 91 anni.
7: Bello, bello.
8: Che ha fatto scoprire al mondo intero che Messi non partirà dall'inizio in Giordania Argentina.
3: E comunque ci sono anche notizie per questa partita che vale. L'Argentina
8: non vale matematicamente niente, perché la Giordania è già fuori, l'Argentina è già
3: matematicamente prima, è vero, perché c'è l'incrocio con Capoverde.
8: La partita non conta,
3: è già ufficiale l'incrocio appunto contro Capoverde. Ho visto anche Vosigna, diceva: io lo scorso mondiale lo tifavo Messi, oggi ci giocherò, cioè sì, la prossima settimana ci giocherò contro. Io vi sottolineo solo una partita dal sapore già un po' dolciastro di prima mattina. Se che fai, ti alzi,
8: ma insomma alle 4 è
3: no, ma per valore metaforico, certo. Anzi, anche crea se alle 4
7: creassi, ecco, il contesto,
3: ecco, anche se alle 4 in contemporanea con Giordania e Argentina, tu ti potresti svegliare molto presto, prendere un bel bicchierone di latte che ci inzuppi
8: di caffè
3: nel latte.
8: Probabilmente
3: vabbè, di caffè,
7: un biscottone che ci aspettiamo.
3: Algeria Austria ha questo odore, questo retrogusto, perché
8: anche perché Giordania e Argentina non ha significati a livello di risultato, quindi
3: no.
8: Attenzione,
3: e poi con 4 punti, come è successo con Paraguay e Australia, passerebbero a braccetto queste
7: tutti
3: due squadre.
7: In campo
3: leggevo che poi però ci potrebbe essere anche una vendetta storica, perché nel mondiale del 1982 l'Algeria fu a sua volta biscottata dall'Austria contro la Germania dell'Ovest.
8: Bello
3: nell'ultima partita, secondo me può essere un neologismo, nell'ultima partita del girone di quel mondiale, che poi era particolare, ci ricorderemo poi del gironcino a 3 dell'Italia contro Brasile e Argentina, e poi della vittoria appunto degli azzurri. Nell'ultima partita del girone iniziale, diciamo, Algeria va a vincere la sua partita, potrebbe passare, deve solo sperare che la Germania dell'Ovest non vinca di un gol e basta di scarto contro l'Austria. Germania dell'Ovest 1, Austria 0, con partita finita dopo l'1-0 della Germania, con tanto addirittura si giocava a Gion, diventa famosa per una partita, viene insomma citata come la vergogna di Gion.
7: Bello.
3: E ci sono dei tifosi algerini a Gion che provano a invadere il campo per dire: ragazzi, qui avete fatto un bel biscotto. E poi insomma qualcosa di simile è successo anche ieri sera in Iran-Egitto 1-1, perché poi l'Iran ha lasciato un messaggio nello spogliatoio, non so se avete letto.
7: Sì, assolutamente.
8: Sì, poi ci sono state le dichiarazioni di Taremi in zona mista, che
3: perché hanno paura, cioè quella è una polemica preventiva, perché hanno taggato nel messaggio scritto a penna, proprio hanno usato l'hashtag taggando Algeria e Austria, perché se succederà questo probabilmente una delle terze dare addio al mondiale sarà l'Iran.
7: Sì, sì, ha un piede fuori.
3: Insomma,
7: sì.
3: Occhio al biscotto, Algeria e Austria.
7: Assolutamente.
3: Ore
7: 4. Guarda, ultimi due minuti, leggo al volo i messaggi.
8: Veloce,
7: perché Roberto ci scrive: se avete visto in Norvegia-Francia, ho visto un esterno Oscar Bob, bravo a saltare l'uomo, è veloce. Purtroppo ho visto la valutazione, forse non fa per noi, non credo, perché credo che l'anno scorso lo ha pagato il Fulham 40 milioni, sì, per cui insomma, esatto, giocatori non da Fiorentina. E Simone ci scrive: a proposito di risse, non ho mai capito se Toldo si lanciò da solo nello spogliatoio del Valencia, questo per ritornare un po' indietro,
8: qui,
7: insomma,
8: qui si esula un po' dal mondiale,
7: si parla un po' di risse, bene. Quindi si butta tutto dentro.
8: Va bene, abbiamo finito anche con Mondialito. Grazie Alessandro Di Nardo.
3: Grazie a voi.
8: Nico, è finito il Viola Weekend, dopo
7: piacere,
8: tanto tempo,
7: guarda,
8: insieme, magari sì, ricapiterà, quindi grazie a Niccolò Righi.
7: Grazie a voi che ci avete seguito e alla prossima, insomma.
8: Mi unisco anche io ai ringraziamenti per chi ha interagito con noi e per chi ci ha seguito, anche da parte di Ludovico Mauro è tutto. Restate su Radio Firenze Viola, ciao!
7: Ciao!
10: Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
16: Au, au.
15: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
16: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
17: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
18: Tutti matti per il Velvet Pet.
19: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
20: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
21: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
22: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
23: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. La la la la o. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la o.
22: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
8: Eccoci qua, 16.04, di nuovo in diretta dagli studi di Via Panciatichi. Questa è Radio Firenze Viola, questo è il Viola Weekend, come tutti i fine settimana. Sabato 27 giugno 2026 comincia come sempre l'appuntamento con la trasmissione che vi racconta ancora la Fiorentina, l'attualità, tutto quel che riguarda il mondo viola anche durante i weekend senza partite, perché appunto la Fiorentina ormai è fuori di scena da praticamente un mese. Non ci sarà ancora campionato per un paio di mesi, con la Fiorentina che tra l'altro aprirà la sua Serie A di lunedì sera, perché la prima giornata di campionato 2026-27 Roma-Fiorentina sarà il lunedì, quindi saranno le ultime due squadre essenzialmente ad aprire il proprio campionato. Apriamo invece la nostra trasmissione come sempre Ludovico Mauro, che vi dà il buon pomeriggio. Accanto a me come sempre l'ottimo Niccolò Righi. Ciao Nicco.
7: Buon pomeriggio a tutti.
8: Dopo tanto tempo insieme, sì. Perché non ricordo neanche quale sia stata l'ultima trasmissione.
7: Risale a ere geologiche fa.
8: Forse sì. C'era ancora Vincenzo Italiano in panchina.
7: Forse sì, forse addirittura Cesare Prandelli.
8: Il primo Prandelli. Alessandro Di Nardo al di là dal vetro, che ringraziamo sempre per curare la parte tecnica in regia. A voi che aspettiamo come sempre al 348 7513933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 11171 per intervenire in diretta, per commentare non solo la Fiorentina che ha chiuso il colpo Vieri, perché ci siamo informati sulla pronuncia e pare che si dica sì. Vieri com'era Bobo, tanto altro
7: Bobao. Bobao Vieri,
8: grande Bobone, e non Vieri. 15 milioni di euro più 2 di bonus al Gremio per portare il centrale alla corte di Fabio Grosso. Questa è la notizia principale di queste ore. Poi continua il mercato per l'estate di rifondazione che affronterà Paratici. C'è anche il weekend extra calcio, come sempre, o meglio, restando sul mondo del pallone, tra oggi e stanotte si chiude la fase a gironi del mondiale. Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan nella notte alle 1:30. Panama, Inghilterra, Croazia, Ghana alle 23 per il gruppo L. Algeria, Austria, Giordania, Argentina senza Leo Messi dal primo minuto alle 4 di mattina per chiudere il girone J. Poi la Formula 1 con il Gran Premio d'Austria, con Russell in testa nelle libere, nelle terze libere, poi Antonelli e Hamilton, la MotoGP in Olanda con Raul Fernandez che vince la gara sprint, ma con Marco Bezzecchi che resta ancora leader del mondiale, allungando su Martin e su Marquez. Tra l'altro, a proposito di sport, e poi andiamo sulla Fiorentina, lunedì comincia Wimbledon, a proposito di appuntamenti poco importanti, poco illustri. Vediamo se sarà l'occasione, non so, per Sinner per difendere il titolo e per riscattarsi dopo direi la delusione più cocente forse della carriera, dopo la finale di Parigi dell'anno scorso che finì come finì.
7: Sì sì, assolutamente, ricomincerà, ricomincerà a seguire il tennis. Sarà anche un bel test per il tennis, che insomma c'è un po' questa diatriba ormai che va avanti da tempo in Italia tra il tennis e il calcio. Non so, non credo che il tennis riesca a strappare insomma lo scettro al mondiale, però non lo sono neanche così sicuro. Magari a finale di Wimbledon e finale mondiale no, ma insomma una semifinale di Wimbledon con un magari quarto di finale del mondiale magari anche un po' dimenticabile, ecco, non lo so se poi ci dovesse essere Sinner. Cosa preferiscono in questo momento storico gli italiani? Sinner, come hai detto bene te, va a caccia di un riscatto dopo la debacle a Parigi,
8: se si può definire debacle, perché sì, alla fine stato fermato da un virus intestinale.
7: Sì sì, certo, chiaramente sono motivi extra quelli che hanno portato il numero uno del tennis mondiale a essere battuto da Cerundolo, però insomma va a caccia anche appunto di una difesa del titolo, visto in virtù della vittoria dell'anno scorso.
8: Tra l'altro mancherà ancora Alcaraz, assente per il secondo slam consecutivo, il che di fatti da ulteriore chance all'altoatesino per difendere il titolo conquistato ai Championships l'anno scorso. Citavi le preferenze degli italiani in ambito sportivo. Sai, durante il corso del torneo di Wimbledon, intendo, e non del mondiale, secondo me è probabile che l'Italia dello sport sia più attaccata a Wimbledon che al mondiale, vista l'assenza degli azzurri dalla Coppa del Mondo e vista l'alta concentrazione di italiani competitivi ormai nel tennis. Ragazzi, siamo da 3 anni a questa parte nettamente il movimento più importante e forte al mondo. Non ci sarà Musetti purtroppo a Londra, però Sinner in prima battuta per il tricolore, e tra l'altro Flavio Cobolli, che non più tardi di mercoledì sera era a Firenze in quanto magnifico messere per questa edizione del calcio storico, che ha visto per la prima volta dopo 3 anni i rossi non essere più padroni del Sabbione di Santa Croce, con gli azzurri che hanno trionfato per il calcio storico appunto 2026. Va bene, del mondiale parleremo abbondantemente nella seconda ora. Ripartiremo anche da ciò che è successo nella notte con uno dei nostri ospiti, perché chiaramente c'è stata la debacle, ecco, che hai citato te prima, Uruguay, molto più di Sinner a Parigi nell'ultimo Roland Garros. C'è stato un Belgio che ha centrato la qualificazione con il 5-1 alla Nuova Zelanda all'ultima giornata. Capoverde che ha ottenuto uno storico pass per i sedicesimi. Continua di fatti la favola della nazionale africana, che non solo si è qualificata al mondiale, ma addirittura si è spinta almeno ai sedicesimi, dove troverà l'Argentina campione del mondo in carica. E poi c'è stata ieri sera una Francia dominante come sempre, perché fa sempre più impressione la forza dei transalpini, e un Senegal che ha centrato la qualificazione ai sedicesimi con un rotondo 5-0, perché di fatti solo così il Senegal poteva andare avanti vincendo, e vincendo di tanto.
7: Sì sì, assolutamente,
8: non ci sarebbe stato altro modo. Parleremo anche di questo nel corso della seconda ora. Veniamo prima alla Fiorentina, caro Nicco e cari ascoltatori, che appunto aspettiamo qui al nostro canale WhatsApp e alla linea telefonica fissa 055 77 11171. Caro Nicco, abbiamo il primo colpo ormai da giorni, che è Vieri, che sappiamo che arriverà probabilmente già domani a Roma. C'è ancora da capire se sosterrà le visite mediche nella capitale o se salirà a Firenze per svolgere. Resta il fatto che la Fiorentina cala un colpo da 15 più 2 di bonus, quindi comunque una spesa abbastanza corposa per un 21enne che non è mai stato ancora nel vecchio continente. Non lo so come inquadri tu questo questo primo acquisto, diciamo, ufficiale dell'era Paratici. Mi sembra ambizioso anche per come raccontano gli addetti ai lavori Vieri come calciatore. Noi però non l'abbiamo mai visto e sicuramente è una buona dose di rischio investire una cifra così su un ragazzo appunto di 21 anni che è stato per ora soltanto laggiù. Però se lo compra Paratici, di cui ci fidiamo tutti, perché abbiamo detto tutti che Paratici gode di credito nei suoi confronti, probabilmente insomma c'è da essere pazienti e di aspettare di vederlo all'opera, perché potrebbe essere il primo buon acquisto di una serie in quest'estate.
7: Guarda, allora io parto subito a leggerti un messaggio di Massi per legarmi a questo concetto, che ci dice: ieri l'altro ero in Brasile a San Paolo, ho chiesto qualche notizia su Vieri e mi hanno detto che è davvero forte, speriamo sia vero. Ecco, abbiamo tutti un po' chiesto ai nostri contatti brasiliani e tutti ci hanno detto che è un giocatore molto forte, molto di prospettiva, che può crescere tantissimo. Addirittura pare che Paratici lo segua veramente da tanto tempo. Cosa ne penso? È vero, 17 milioni non sono una cifra bassissima, e sono una cifra che non rendono la scommessa come tale, ma Vieri deve arrivare a Firenze, salvo chiaramente i primi mesi di ambientamento, che sono leciti aspettarsi da un ragazzo che comunque è del 2005 ed è brasiliano, non ha mai messo piede fuori dalla sua patria, quindi dobbiamo dargli anche dei mesi di ambientamento. Però ecco, poi ci servono delle risposte, perché non è stato il classico giovincello preso a pochi spiccioli, che poi in questi casi non si parla mai di pochi spiccioli, però ecco, per il mondo del calcio magari pochi spiccioli, ma è un acquisto, probabilmente l'acquisto in difesa della Fiorentina. Io non credo che la Fiorentina vada a spendere ulteriori 17 milioni o superiore per altri difensori centrali, a prescindere poi da vedremo se cambierà l'assetto o meno. Io mi auguro di sì, però non è detto.
8: Sai, su questo io credo che l'ago della bilancia sia un po' comuzzo, perché certo, per quanto abbiamo capito, sì, Pongracic e Ranieri non sono ritenuti in uscita dalla società.
7: No.
8: Su Comuzzo esiste l'ipotesi di un prestito, ossia di mandarlo altrove un anno a fargli fare esperienza, per, come dire, anche per fargli vedere un nuovo ambiente rispetto a quello di Firenze, certo, che ormai già conosce a menadito. Ma non dovesse uscire neanche Comuzzo, il pacchetto centrale alla fine è già fatto.
7: È completo, sì, sì, lo dicevamo anche ieri nel corso di Palla al Centro con il direttore Tommaso Loreto. Io ti dico, è inutile, non ci voglio girare intorno, io questo giocatore non l'ho mai visto, non è che seguo così in maniera assidua il Brasileirão, mi sono in questi giorni documentato, come penso abbiate fatto tutti, e ho visto delle belle caratteristiche, però poi sai, entrano in gioco mille componenti. In realtà ho sentito più fiducia che sfiducia nell'acquisto, ma non capisco in toto la sfiducia, o meglio, per esempio io non capisco molto il concetto di l'hai pagato 17 milioni, se lo pagavi 3 era un conto, l'hai pagato 17 deve essere forte. Secondo me un tifoso deve essere forte un giocatore, cioè non è che se me lo hai pagato 3 milioni è scarso allora va meglio, perché io non sono il commercialista della Fiorentina, a me non mi interessa quanto spende la Fiorentina per un giocatore, a me mi interessa che quel giocatore renda. Per cui se mi prendi un giocatore a 3 milioni ma è scarso, non è che dico ah vabbè però l'hai pagato 3 milioni, no, hai mai preso un giocatore scarso. Per cui la critica sul prezzo la capisco fino a un certo punto, speriamo che possa essere un giocatore ottimo. È un acquisto che ha preso, prescindere dal giocatore in sé, dal suo profilo, che poi scopriremo nel corso dei prossimi mesi, mi lascia buone sensazioni innanzitutto per una questione di economica. Cioè noi abbiamo tanto battuto alla conferenza stampa di Paratici sul budget, Paratici ha sempre sviato dalla risposta. Ecco, mi sembra di capire che nella Fiorentina budget ci sia, se no non vai a prendere, se il tuo budget è di 20 milioni non credo che vai a spendere praticamente tutto il budget il primo giorno di mercato per un difensore del 2005 brasiliano. Ma probabilmente Paratici ha il sostegno anche economico da parte della società, è un acquisto che poi non arriva in prestito ma è un acquisto a titolo definitivo, per cui quello che comporta gli acquisti a me è piaciuto molto. È una Fiorentina che agisce da protagonista di prima battuta, no? Veniamo da una gestione con a capo Daniele Pradè, che l'anno scorso per bocca proprio dello stesso direttore ci disse la Fiorentina dovrà muoversi in seconda battuta, dovrà prima aspettare che le grandi le grandi facciano i loro acquisti, che e poi la Fiorentina,
8: è vero, perché è semplicemente vero.
7: Sì, però su questo giocatore poi ci raccontano anche i colleghi brasiliani che c'erano grandi squadre, c'era l'interesse della Juventus, c'era l'interesse della Roma. Ci dicono addirittura che il Newcastle negli ultimi mesi abbia spesso mandato osservatori a seguirlo da vicino. Fiorentina non ha fatto sconti. Inizia il mercato, 17 milioni, noi vogliamo il giocatore, non stiamo lì alla trattativa magari a mandarla avanti un mese, a trattare sul milione in più o sul milione in meno. Fiorentina ha messo sul piatto questi soldi e si è assicurata questo giocatore. Mi sembra che mandi un ottimo messaggio. Poi chiaramente ci sarà tutto il comparto tecnico poi da analizzare con il passare del tempo. Non si dovrà fermare qua, perché la rivoluzione è solo all'inizio, l'abbiamo detto tante volte, ci sono un sacco di giocatori in uscita. Te giustamente dicevi, Ludo, che in questo momento non c'è il sentore che Pongracic e Ranieri siano in uscita. Io sono d'accordo, però non mi sembra neanche che la Fiorentina abbia battezzato dei giocatori come incedibili. Cioè, se poi arriva il club che per 15 milioni ti offre 15 milioni per Pongracic, ecco, io non credo che poi la Fiorentina in questo momento faccia le barricate per tenere tutti i giocatori a Firenze.
8: È la fotografia della situazione di Ken, di cui parliamo spesso.
7: Sappiamo
8: che la società si è incontrata con i suoi agenti, ha raccolto da parte loro, quindi del giocatore, la volontà di restare un altro anno a Firenze. Dalla parte del club c'è l'interesse di tenerlo, però ci hanno anche fatto capire che valuteranno eventuali offerte, se dovessero arrivare, corpose, probabilmente dai 35-40 milioni in su. Mi viene poi anche da dire, venendo dietro al tuo discorso, che gli incedibili nel calcio di oggi non esistono
7: più, da
8: tanti anni ormai a questa parte. Semplicemente abbiamo captato da parte della Fiorentina che l'idea sui centrali è questa, e in caso in cui non uscisse nessuno dei tre già presenti, con Vieri che verrà ufficializzato a stretto giro di posta, il reparto difensori ce l'abbiamo.
7: Sì, al momento sono quattro difensori, tra l'altro proprio messi per benino, cioè due mancini e due destri, per cui bilanciato, equilibrato, e al momento è questo. Non mi sorprenderei, ecco, di vedere altri cambiamenti, però al momento sì, senza dubbio è questo.
8: Poi starà a voi e a noi, insieme a voi,

0: Uno dei tre allenatori in rampa di lancio che ci sono stati qui negli ultimi anni, ossia Vincenzo Italiano, giocava sempre con gli esterni d'attacco, molto spesso a piede invertito. In tre anni che è stato qua ne ha avuto uno discreto, neanche un fuoriclasse, però discreto, Nico Gonzalez.
1: Sì.
0: Gli altri non è che non li aveva, però erano quelli che erano: Sotil, Iconé, Kwame, dammi mano se non me ne dimentico qualcuno, insomma.
2: Sì, sono quelli.
0: E quindi un conto è dire li devo prendere, un conto è dire li prendo e li prendo buoni, anche perché appunto, lo ripeto, hai scelto un allenatore che marcia tanto sui propri esterni d'attacco. Poi c'è il capitolo mezzale e lì sappiamo che la Fiorentina ha una bozza d'accordo con Torsvet, sì, che è un fedelissimo di Fabio Grosso.
2: Ieri titolare nella Norvegia contro la Francia.
0: In una Norvegia che ha passato comunque il girone nonostante la... chiamiamola disfatta, ma disfatta non è alla fine se si pensa che ha perso contro la nazionale nettamente più forte di tutte le altre. Su Torsvet mi viene da dire, la Fiorentina magari lo prenderà anche, però, e lo facevo come discorso già ai primi Viola Weekend di giugno, ha speso da neanche un mese 13 milioni di euro per riscattare obbligatoriamente Brescianini, e tu mi dirai, Torsvet meglio di Brescianini, questo ci può stare, ci posso essere d'accordo anch'io. Però è più o meno lo stesso giocatore, quindi vai a spendere un'altra parte di patrimonio per un qualcosa che non è che manca. Non solo non manca, ma è anche qui da poco, perché Brescianini, dicevamo anche con Mario Tenerani le settimane scorse, è uno di quelli che può dare tanto di più rispetto a quanto abbiamo visto in sei mesi.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Per non parlare del fatto che hai riscattato anche Fabiani in modo obbligatorio.
2: Sì, quindi... sì, in questo momento a centrocampo ci sono tanti calciatori, in dubbio, la rosa della Fiorentina è molto lunga a centrocampo, infatti mi aspetto comunque dei cambiamenti, perché poi ci sono anche tanti ritorni dal prestito, l'abbiamo detto tante volte, vari Som, Amatucci, eccetera eccetera. Mi sembra che tra l'altro in quelle zone di campo ci sono gli unici due giocatori che la Fiorentina un po' rispetto a tutti gli altri consideri incedibili, ovvero Ndur e Fagioli, anche se, come ci scrive Luca, e sì, io sono d'accordo, lo facevamo anche ieri questo discorso, l'ho scritto anche Niccolò Ceccarini su Tutto Mercato Web, bisogna stare attenti al Newcastle che sta cedendo Tonali al Tottenham, immagino che si andrà su una cifra particolarmente alta, secondo me si sfonda i 100 milioni senza alcun dubbio,
0: considerando che gli costò 70-80.
2: Ecco, infatti, ecco, con 100 e passa milioni stiamo attenti al Newcastle, lo sappiamo, le squadre di Premier vengono volentieri a guardare, a mettere gli occhi sulla Serie A, perché magari gli acquisti che per noi sembrano folli, come spendere oltre 50 milioni per Palestra in Premier League, non dico sia all'ordine del giorno, però insomma un difensore ormai viaggiano su queste cifre, cioè i giocatori buoni partono almeno da 50 milioni, e quindi stiamo attenti da questo punto di vista.
0: Per l'ennesima volta, tra l'altro, nel discorso Palestra abbiamo un ragazzo di belle speranze del nostro paese che preferisce la Premier alla Serie A, ma questo
2: non gli darei però troppo torto.
0: No, no, e dicevo, infatti è un primato ormai constatato, da anni la tendenza è questa, perché giustamente approdi nel campionato più importante al mondo, in uno dei club tra l'altro più importanti e prestigiosi del mondo. Lo accennavo prima, lo abbiamo con noi come sempre in apertura di ogni Viola Weekend, Mario Tenerani, che è in nostra compagnia. Ciao Mario, buon pomeriggio.
2: Ciao Mario.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Mario, come potrai immaginare, io e Niccolò abbiamo aperto la trasmissione parlando di Vieri, l'acquisto che ha chiuso la Fiorentina in questi giorni, perché è la notizia di questi giorni, è il primo colpo, deve diventare ancora ufficiale, ma è il primo acquisto vero e proprio dell'era Paratici, da quando opera in modo ufficiale come direttore sportivo della Fiorentina. Mario, che acquisto è, considerando anche la cifra, 15 milioni più 2 di bonus per Vieri, e come si inserisce nei centrali che già ha Grosso a disposizione?
3: Senti, allora, io non lo conosco, ne avevo sentito parlare, ne ho scritto tempo fa proprio per FirenzeViola.it, e ieri mi sono informato, ieri e due giorni fa, insomma, quando è stato concluso l'affare, e ho parlato con chi lo conosce, me lo sono fatto descrivere, mi sono fatto mandare una scheda tecnica del calciatore, e mi sembra di poter dire sulla carta che Paratici abbia fatto un buon acquisto, perché è un profilo interessante, 15 milioni più 2 di bonus, come sapete alto quasi 190 centimetri, pesa 85 kg, piede sinistro, è bravo anche in costruzione, però ha buon timing. Mi dicono che debba migliorare un po' nell'aspetto caratteriale, ma questo è facilmente intuibile, anche perché si tratta di un ancora abbastanza giovane, probabilmente si deve formare,

0: però mi risulta anche, questo l'ho verificato questa mattina, se volete vi aggiungo anche questa cosa,
1: sì,
0: so se lo sapete, che Paratici ha forzato l'operazione, cioè Paratici ha voluto chiuderla assolutamente in fretta, perché altrimenti sarebbe entrata di mezzo una clausola, il prezzo sarebbe lievitato, oltre ad esserci una fortissima concorrenza, ci sarebbe stato questo problema legato appunto a dei parametri di listino e tutto, e quindi ha preferito forzare la trattativa e portarlo a casa ora, che insomma comunque con un prezzo decente se lo portava a casa, ecco, più decente nel senso comunque ancora abbordabile, ecco, in questo senso qui. Quindi credo che lui ci investa moltissimo. Io ho fiducia, perché ho fiducia in quello che farà Paratici, certo il più bravo è quello che sbaglia meno, no? Noi lo sappiamo, però insomma ho fiducia in quello che farà lui, e soprattutto ho fiducia nel suo team di lavoro, ma questo ne abbiamo già parlato con voi sabato scorso, e quindi sono tutte cose che a me lasciano sensazioni positive. Siamo all'inizio, non mi sbilancio perché non ho voglia di sbilanciarmi, però io noto, ecco, questo lo posso dire con chiarezza, un marcato segnale di discontinuità rispetto alla politica passata del calciomercato, e questo per me è bello, perché io non condividevo spesso quelle linee guida, e quindi questo si avvicinò più al mio pensiero. Questo non significa che io abbia ragione, loro abbiano ragione, sicuramente quelli di prima hanno avuto torto, vedremo se qui siamo alla ragione.
2: Mario, guarda, sulle vostre frequenze, sulla di radio, avete anche raccontato che la Fiorentina seguiva da tanto, anzi insomma Paratici, il suo staff, seguivano da tantissimo questo calciatore. Un altro, mi sembra un altro bel segnale di questo acquisto è che il budget c'è a questo punto, cioè mi viene da pensare che se la Fiorentina avesse un budget risicato, non so come la pensi, non sarebbe andata a spendere magari la maggior parte, il 70-80% del suo budget su un giocatore con queste caratteristiche, magari un giovane dal Brasile. Quindi mi viene da pensare che sì, i soldi ci siano, ecco.
0: Io credo i soldi ci siano, poi non dimentichiamoci che siamo all'inizio del mercato, quindi ci sono dei giocatori che partiranno, per esempio Ludovico mi chiedeva come si sposa, no, questo Vieri con il destro e la difesa, ma in questo momento se restano tutte le coppie sono chiare, no? A destra come centrale di destra ci sono Pongracic e Comuzzo, a sinistra come centrale di sinistra ci sono Vieri e Ranieri, no? Questo è chiaro, certo. Però Comuzzo, la domanda resterà, per me deve restare, dovrebbe restare, dovrà restare, ma io vi chiedo, siete sicuri che resterà? Io ho dei dubbi anche su Pongracic, ci sarà tipo un'offerta, figuratevi un po', anche se loro lo vogliono tenere. Qualcuno partirà sicuramente, però intanto loro vanno a mettere dentro un centrale difensivo di sicuro avvenire, come avete detto voi, seguivano da tempo, e quindi questa è la buona notizia. Hanno tanto da fare, vediamo poi con questi calciatori come si integreranno alla Fiorentina, però io finirò la voce e anche la scrittura, perché non per autocitarmi, che non voglio, ma proprio mi sembra quando giovedì sera mi ha chiesto un pezzo il direttore Loreto, io ho detto che ero pronto a seguire con le armi in pugno, nel senso, le armi si fa per dire, la metafora, ci mancherebbe altro, soprattutto in questo periodo, le indicazioni di Paratici che ammonisce anche la stampa di non fossilizzarsi, no, su un terzino sinistro piuttosto che un centrocampista di qualità e quantità, ma invece la invita, la esorta a pensare al club che deve essere costruito, questo ha detto, deve essere costruito, quindi è quello il tema, no? E quindi è quello che mi interessa di più di Paratici. Io sono sicuro che poi la squadra la farà in un modo o in un altro.
3: Ecco, a tal proposito, Mario, quali sono secondo te ora come ora gli altri reparti da puntellare? Perché noi dicevamo, dopo aver aperto il capitolo Vieri, che la Fiorentina ha sposato il progetto tecnico di un allenatore, Fabio Grosso, che gioca tanto con gli esterni d'attacco, infatti sappiamo che ne cercherà parecchi. Ora come ora però sappiamo che stanno lavorando tanto anche sulle mezzali, vedi per esempio il nome di Torsvet, per cui hanno lavorato intensamente anche nei giorni scorsi. Paratici avrebbe incontrato anche il suo agente a Milano martedì sera. Che direzione prenderà ora il mercato della Fiorentina? Ecco, è un po' questa la domanda, anche a sensazione, da ciò che hai un po' captato.
0: Ma senti, io credo che la Fiorentina debba cambiare tanti e debba vendere tanto, quindi il mercato sarà di grandissima evoluzione, su questo non c'è il minimo dubbio. Tu facevi il nome di Tosbet, io qui mi sbilancio un po', se posso, per me l'hanno già preso, ma mi spiego meglio, lo portano dopo il mondiale, però secondo me è già tutto apparecchiato. Per me quella è un'operazione che lui ha già in tasca. Io ho questa sensazione lì. Vuoi per l'importanza che Tosved ha nello spogliatoio per Grosso, che è il nuovo allenatore, vuoi per i rapporti consolidati tra Paratici e Sassuolo, diciamo anche tra la Fiorentina e Sassuolo e tutto sommato, e vuoi perché è un giocatore interessante, per cui io credo, ed aggiungibile, credo che lui sia insomma virtualmente un giocatore da Fiorentina, ecco, se non succedono le classiche cose nel mercato, no? Avete visto un
3: sì, paio. Poi come dicevi te, durante il mondiale, gli anni del mondiale, il mondiale rallenta le operazioni e Torsvetti al mondiale in questo momento.
0: Ma è così, è tutto congelato tra il 15 di giugno, anzi è iniziato l'11 quest'anno se non sbaglio.
3: Sì.
0: E il 19 luglio la finale.
3: Esatto.
0: Sicché voglio dire, ragazzi, insomma, ce ne corre, quindi insomma è una cosa sicuramente insomma, importante da seguire, da valutare, però per esempio Tosved è quello, quindi io mi aspetto tanto, tanta movimentazione, e seguendo sempre quello che diceva Paratici del club, dico, sono pressoché certo che si farà la squadra, ecco, non lo so, ma mi auguro che si farà la società, ecco.
2: Mario, guarda, io allargo anche la discussione al valore simbolico dell'acquisto che ha Vieri, perché insomma pronti via, la Fiorentina sborsa 17 milioni per un difensore, ieri sono arrivate anche le notizie che il Como ha speso 60 milioni per riassicurarsi Nico Pazzi, il Milan ne ha spesi più di 70 per prendere Gonçalo Ramos. Secondo te è anche una strategia, può essere anche una strategia efficace quella di alcuni club di Serie A, che in una Serie A così, se vogliamo anche da un certo punto di vista democratica, che non è più come prima, che certe posizioni sono un po' cementificate, mi immagino magari negli anni passati era difficile per una squadra puntare alla Champions League se non era Juventus, Milan e l'Inter, ora c'è molta più fluidità anche ai vertici della classifica, ecco, iniziare in questo modo come ha fatto la Fiorentina ma come hanno fatto anche altri, manda anche un messaggio alle rivali, cioè, immagino che, non lo so, club come il Bologna, l'Atalanta,
3: Napoli deve ufficializzare il Napoli l'allenatore, deve, addirittura
2: il Napoli deve ufficializzare
3: Allegri,
2: sì, esatto, l'allenatore
3: ufficiale.
2: Iniziano magari a guardare un po' con sospetto la Fiorentina, secondo te?
0: Ma sai, la Fiorentina ha un po' stupito tutti, hai ragione, perché insomma, ma intanto ha stupito noi, perché diciamo ieri l'hanno preso ieri, quindi sì, era il 26 di giugno,
2: sì.
0: Insomma, ma gli altri anni, il 26 di giugno si scherzava sul mercato,
2: L'anno scorso mancava una decina di giorni prima che venisse ufficializzato Pioli, se ti ricordi bene.
0: Quindi voglio dire, lei è un po'. Sì, certo, è chiaro che se il Como ce la farà, perché non so se è sicuro che prenderanno Nico Pazzi, però ci stanno provando. No? Non so se già ci sono notizie dell'ultima ora che l'hanno fatto.
2: Dovrebbero spendere quei 60 milioni, sì, diciamo, che è una
3: un
2: sorta
3: contro,
2: di
3: contro riscatto,
2: esatto,
3: essenzialmente.
2: Il Real Madrid gli ha messo il prezzo, diciamo, a questo giocatore, e il Como li spenderà, ecco.
0: Cioè loro spendono 60, però ce la ricompra ancora Real.
2: Sì, a 80
3: mi sembra, sì. Loro hanno preso 10 milioni dal Real che l'ha riscattato più 9 di valorizzazione e lo controriscattano a 60, che era un accordo diciamo già pattuito con
0: Quindi praticamente ne mettono 40 in teoria.
3: Sì, sì, tecnicamente sì.
0: E poi ne potrebbero prendere 80 quest'anno,
3: sì,
0: l'anno prossimo.
3: Sì.
0: Insomma, voglio dire, mi sembra una cosina interessante anche per i conti. Voglio dire, ma il Como fa bene, il Como allora mi hanno detto fonti del calcio che hanno intenzione di fare sul serio a Como,
3: fanno quindi la Champions l'anno prossimo,
0: esatto, ma ancora di più, cioè hanno intenzione di fare una Champions non da Cenerentola, ma hanno intenzione di alzare l'asticella in campionato. Alzare l'asticella in campionato vuol dire loro si sa che si è messi in testa 2 anni e lottare per lo scudetto,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: non vuol dire vincerlo, Ludovico. Però
3: no,
0: vuol dire,
3: no, certo.
0: Quindi si può fare, cioè quello che ci dice Paratici in conferenza stampa è questo: si può fare. Perché gli viene chiesto il Como, il Bologna per certi altri aspetti hanno fatto la Fiorentina? È perché hanno avuto struttura, ha detto società, hanno avuto visione. E ti snocciola il rosario delle cose che vanno fatte, e quindi dice contestualmente che non è stato fatto nulla di tutto questo prima. Cioè io più che la risento quella conferenza stampa e più che la trovo prepotente. Cioè ragazzi, allora io vi faccio un altro passaggio, no? che non è banale. Cioè noi si passa dalla frase il direttore generale che dice, e anche il figlio, no, di commisso, che dicono una cosa bella entrambe, no? Cioè entrambi dicono: noi vogliamo portare avanti il sogno di Rocco Commisso. È corretto quello che sto dicendo?
3: Certo. Sì, sì.
0: Che è una bella frase. E arriva Paratici e dice: ragazzi, ma quali sogni? Qui sono parlati di obiettivi. Cioè, anche mio figlio sogna di giocare ai mondiali, no? Ma io gli ho detto che bisogna abbassare un po' l'asticella, cioè bisogna parlare di obiettivi, bisogna stare a copiare sulla terra. E poi arrivare magari anche a grande cor. Guardate, anche questo passaggio non è mica stato tanto fotografato. Quindi dal sogno di Rocco Commisso, bellissimo, a un direttore sportivo che parla in realtà da amministratore legato e dice: ragazzi, lasciamo perdere i sogni, parliamo di obiettivi. Insomma, se con calma andiamo, io lo consiglio a noi e anche a chi ci segue, andiamo a rileggere, a riascoltare passaggio per passaggio quella conferenza stampa. Guardate che è potente, eh? Io ho sentito dire una conferenza stampa da 0-0, ma qualcuno era distratto, pensava all'altro, al mare, alla montagna, perché di 0-0 io lì ci ho visto poco. E io mi sono permesso anche di dire, se mi fai aggiungere una cosa, Ludovico,
3: certo,
0: che è quella che a cui accennavo prima, quando ero ospite vostro mercoledì, se non sbaglio, da Giacomo, un giorno di San Giovanni, sì, ero ospite di Giacomo Galassia, Garisca al Vento, c'era anche Angelo Giorgetti. Io ho detto: mi potete rimandare in onda quei 50-45 secondi in cui lui dice che noi giornalisti pensiamo al mercato perché è fashion, invece bisogna cominciare a pensare al club e a come costruire un club? Non dice ricostruire, dice costruire.
2: Certo,
0: e lui non parla a caso, non sbaglia mica le parole lui, perché lui è uno che sa comunicare. E secondo me tra ricostruire e costruire quella, come lo vogliamo fare, quella proposizione davanti, come la possiamo definire, no? Davanti alla parola, al verbo.
3: Sì, quel prefisso, insomma,
2: la radice, prefisso. La radice e non la desinenza, ecco.
0: Sì, bravo, bravissimo. Il prefisso, e quel prefisso è tutto, perché scusate, se io devo costruire,
3: detto tra l'altro accanto a Ferrari, che è l'unico superstite della società precedente,
0: insomma, e credo non abbia passato, insomma, mi sento di essere anche un po' vicino, perché è stato demolito anche lui in quel momento, cioè nel senso vicino, nel senso non deve essere stato facile ascoltare quella roba lì a 10 centimetri, insomma, quindi non lo so, mi è venuto un momento un po', vi ricordate quando fu rieletto Napolitano, no? Presidente della Repubblica, certo, quando alle Camere a fare un discorso in cui prese ammazzate, no, i parlamentari,
3: sì,
0: ve lo ricordate, una sua passata, e questi applaudono ogni passaggio,
2: sì, è vero,
0: del discorso applaudiva la scena aperta, ma in realtà lui stava massacrando loro, cioè, capito? Ora non voglio fare un paragone troppo alto e non c'entra nulla con la sala stampa, la Fiorentina, però dico, quindi insomma io vorrei che ci soffermassimo anche su quel passaggio. Costruire che significa che c'è un terreno su quale si può costruire una casa bellissima, non significa che c'è una casa che va ristrutturata. Guardate, il passaggio è decisivo, E poi lui, non pago, sollecitato da altre domande, fa gli esempi di come Bologna, ragazzi, io non lo so che vogliamo, cioè qui non sono più che discorsi fatti da dei giornalisti che possono criticare o non vedere la realtà, o tifosi che criticano perché non sono mai contenti, ma che volete, dovete esultare per gli ottavi posti, cioè lui fa fuori tutta quella vulgata che non è di un mese, è di anni, lui distrugge in quel momento da un punto di vista della comunicazione la vulgata di anni. Poi ci riuscirà, è chiaro che anche lui è sulla graticola, perché se non ci riesce glielo rinfacceranno quel discorso, quei discorsi, non lo sappiamo, ma se ci riesce spazza via una stagione, ragazzi, non calcistica, una stagione di società, di dirigenza, di mancanza.
3: Sì, sì, è un cambio di volto vero e proprio da parte del club in prima persona, essenzialmente, con tutto questo.
0: No, è proprio così, quindi se mi posso permettere vi do il compito a casa, ragazzi, va bene?
2: Vai.
0: Rileggetevi e riascoltatevi la conferenza stampa, ma lo dico anche a me stesso, non sono così presuntuoso, lo dico anche a me stesso e non mi offendo, anzi recepisco quando lui dice con modo educato alla stampa: cercate di guardare un po' oltre il cortile del terzino e del centravanti, fatemi sto piacere, anche perché, ragazzi, se noi diciamo che l'ambiente deve crescere, quindi dobbiamo crescere tutti, noi facciamo parte dell'ambiente, eh? Quindi poi ognuno risponde per sé, io non ho nessun titolo per rispondere a favore in contro della stampa, ma posso, ho molti titoli per rispondere per me stesso, quindi a me va bene quel tipo di approccio, mi va bene quello stimolo, anche quel monito a guardare oltre il cortile, cioè a cercare un po' di alzare sto collo e non sempre stare lì a parlare di cose che poi non ci portano a nulla, di falsi discorsi come noi siamo ambiziosi, ma che vuol dire siamo ambiziosi?
3: Comunque Mario sei multitasking, perché dopo essere stato giornalista e allenatore ora con la squadra del Lussi sei anche maestro e ci hai dato i compiti a casa per sabato prossimo, incredibile.
0: No, io non so neanche
2: scrive sul diario,
3: esatto.
0: Io non so neanche bidello, perché no, con tutto il rispetto ad una professione nobile come quella di Bidello, e non sono qui a dirvi, io dicendo vi do i compiti a casa lo dico anche a me stesso,
3: andiamo
0: a casa a studiare ragazzi, perché lui ci dice questo, andiamo a risentire quella conferenza stampa, datemi retta, ci sono tanti spunti ancora, tanto materiale.
3: Va bene Mario, grazie mille come ogni grazie sabato, ci risentiamo al prossimo Viola Weekend.
2: Ciao Mario,
0: un piacere, un abbraccio, ciao, grazie.
3: Va bene, quindi hai puntato bene sul diario, sì, 4 luglio 16:10 collegamento
2: compiti
3: d'apertura
2: a casa
3: tra l'altro un altro maestro mi sembra
2: un altro maestro
3: il direttore dei
2: qui
3: direttori.
2: Siamo all'università, siamo da un maestro all'altro sì, è arrivato, è entrato in questo momento Niccolò Ceccarini, che ogni tanto il weekend fa incursione in questi studi,
3: decide di apparire ogni tanto, da un momento all'altro si fa diversi, non si
2: sa è di là con Alessandro Di Nardo a ballare, a cantare, siamo questi. Comunque trova comunque l'energia e la forza di ballare e cantare nonostante facciano 50 gradi oggi.
3: Sì, mi verrebbe da dire il bello della diretta, forse il bello della regia, visto che
2: magari si sente anche in cuffia, non lo so cosa. Mi sembra che stiano ascoltando Annalisa, una canzone della nota cantante Annalisa.
3: Oppure Nero Verdi.
2: No, non credo fosse Nero Verdi. No, secondo me era Annalisa.
3: Va bene, leggiamo qualcosa che ci arriva su WhatsApp, che vedo che abbiamo diversi messaggi ancora da spuntare.
2: Allora, Augusto ci scrive: grande Senerani, finalmente un giornalista che ha capito Paratici. Babbo Viola,
3: applausi per Mario.
2: Applausi per Mario. Babbo Viola, nella tua lista di infausti esterni, ci ricorda anche il buon Brecalo. Quindi,
3: ma secondo me ce n'è qualcun altro ancora che ho lasciato fuori che non mi viene in mente.
2: Sicuramente ce ne saranno anche altri. Maurizio ci scrive: ricordo a tutti che volevamo vendere tutti i giocatori, specialmente con Muzzo e altri. Ora li vorremmo tenere tutti. Un po' di coerenza ci vorrebbe.
3: Vabbè, attenzione, incursione in diretta un'altra volta. 3, 2, 1.
1: Cioè, ma voi sareste, scusate un attimo, cioè tu saresti...
2: Io sono uno che passava di qui oggi.
1: Ok, sì. Lui invece?
2: Anche noi, se no si passava tutte e due di qua.
3: Tra l'altro ci siamo incontrati nello stesso momento in redazione, quindi è stato veramente...
1: Volevo darvi l'ultima notizia, questa è importante.
2: Vai.
1: La promozione del nostro volo per Olbia, dal Viola Park a Olbia centrale, perché c'è anche Olbia laterale, certo, e Olbia a sinistra e a destra, ed è una promozione a 30 euro.
2: Vabbè.
1: Cioè si va a Olbia... dal Viola Park.
2: In questi tempi
1: si fa con 30 euro, si va a Olbia. Questo però è Ludovico Mauro.
2: Vabbè,
1: e devo fare la sua promozione. La promozione Niccolò Ceccarini Grassina Olbia, 15 euro. Più addirittura il bagaglio imbarcato.
2: Vabbè,
1: ragazzi, ma noi a Grazia ci sono un aeroporto e voi ve lo sognate. Cosa vuoi?
3: Non ho la cuffia,
1: non ti potrò mai sentire.
2: Senti, mi chiede se è vero che hai girato un film.
1: Sì, ho girato un film.
2: Sei anche un attore. Nella tua mille vite.
3: Devo concorrere con te nelle promozioni.
1: Ho letto Grande Tenerani, potrei anche andare via.
2: C'è grande
3: attacco frontale al mariolismo.
1: A Marione nostro.
3: Dietro, proprio.
1: C'è grande Tenerani, ma grande di che, Augusto? Grande di che.
2: Ci dici il film?
1: Allora, il film è un film girato. Mi sono venuti dei ragazzi che volevano fare un film su Grassina, diciamo con molta fantasia.
2: Sì, non me lo devi spiegare.
1: Ora non me lo ricordo com'era questo film. Francamente, mi hanno detto
2: A UFO.
1: E allora con tutti i grassinesi che dovevano essere protagonisti. Allora il Cecca, naturalmente, non poteva fare la parte di se stesso, cioè lo scemo. E il giornalista, in questo caso un po' grullo, che va a intervistare il neo sindaco. Francesco Pignotti, perché sono stati ritrovati dei cerchi nel grano, okay, nella zona, voglio dire, alta di Grassina, e quindi a maggior ragione di fronte a questo io ho dovuto fare l'intervista beffa al sindaco dicendo c'è da preoccuparsi, questi alieni potrebbero arrivare. Io avevo già in testa di cambiargli il copione dicendo ma c'è il rischio di attere anche la serpe o tutte queste robe.
3: È già uscito il film, le sale?
1: Il film è già uscito,
2: certo, sì, ma con grande successo.
1: Io cercavo di modificare più volte la trama buttandoci dentro i miei colleghi Poesio, la serpe, cioè dice no, però qui magari bisogna spiegare tutta
3: quindi
1: la gente.
3: Te la giochi con che cozzalone per il primato di film con più incassi di sempre.
1: Devo dirti la verità che naturalmente, cioè, questo film ha avuto molto più successo di Pirati di Cipro 3, girato interamente da Johnny Depp e Loreto. Ecco, questo il suo è stato veramente un film e non ha avuto un grande successo. Comunque, io non sono mai andato, questi ragazzi hanno sempre evitato, però devo dirti, la cosa divertente di questa vicenda non è tanto il cieca intervista il sindaco per questa cavolata, no, degli UFO che sono atterrati, degli alieni. Il problema è che mi fa il sindaco, oh, mi raccomando, non cominciare a ridere. Allora, per colpa del sindaco, caro Francesco Pignotti, te lo dico tutte le volte che ti vedo, me l'hai fatta girare 25 volte, perché tutte le volte gli faccio la domanda e rideva lui, capito? Invece poi alla fine dopo la 18ª ho cominciato a ridere anch'io, cioè, però la colpa è sua, capito? Gli ho detto, te solo per questo mi dovresti dare il diritto accesso a tutti gli impianti sportivi del mondo. Guarda che ragazzino
2: qua,
1: ero,
2: eccolo qua,
1: Pignotti più giovane, c'è carino, ridicolo,
3: questa insomma risale a 30 anni fa più
1: due o tre anni fa poi sì, tra l'altro siamo dovuti andare a cercare un posto dove c'era tutta l'erba dietro, dove c'era tutte le piante, no? Siamo andati praticamente
3: un po' di contesto,
1: sì, esatto,
3: sì.
1: Poi naturalmente ci hanno preso tutti per grulli, ma è stato un momento divertente.
2: L'amico Bruce ci ha mandato anche un link del cinema alla compagnia, non so perché non è specificato dentro, secondo
1: bellissimo,
2: me l'hanno già dato alla compagnia, però insomma,
1: no, però a parte tutto insomma è venuto molto bene. Doveva essere, in realtà doveva essere un semplice cortometraggio da non superare i 30 minuti, dovevano fare un'ora e mezzo, e quindi poi hanno cominciato ma questi ragazzi sono veramente bravi, perché ci hanno messo passione, si sono messi lì a montarlo.
2: Lorenzo
1: poi
2: Lombardi, lo citiamo anche,
1: Lorenzo Lombardi,
2: a parte tutto ci stiamo appropriando il suo film senza neanche fare un po' di pubblicità.
1: Giustamente, esatto.
2: Lorenzo Lombardi
1: insieme naturalmente anche ai suoi collaboratori ha messo insieme questo, è una sorta di docufilm fantasioso che però rispecchia un po' come siamo noi grassinesi, nel senso siamo la banda un po' di grullerelli, e però alla fine ci conosciamo tutti ed è stato molto divertente, perché ti dico, ci sono anche vari personaggi proprio di Grassina, no? Che comunque sia, poi ricordati che a Grassina per esempio c'è il Sergio Forconi, che comunque sia un attore che ha lavorato tanto
3: con
1: Novello Novelli, con Nuti, ha lavorato anche con Pieraccioni,
3: era di Foggi Bonsi
1: nei film, che vuol dire?
3: Ah,
1: no, sto parlando di comunque, no, perché Sergio Forconi ha lavorato anche con questi comici toscani, ecco,
2: il Ciclone fa il padre di Selvaggia, Libero e Levante.
3: C'era la famiglia De Laurentiis dietro per volerlo produrre?
1: Allora,
3: o era in trattativa?
1: Ma ha chiamato Giovanni Manna e mi ha detto, dice, te la sentiresti di prendere il posto di Noah Lang dopo questa intervista? Le ho detto, guarda, facciamo una cosa, gioco solo contro la Fiorentina.
3: Perché Noah Lang viene alla Fiorentina?
1: No, io ho detto, gioco solo contro la Fiorentina. Dice, perché? Perché così vi faccio perdere. È stato onesto come cosa, no?
3: Non lo so, per me si pario con questa, proprio la chiusa.
1: Lo so che te sei sempre forte.
2: Ma Noah Lang viene quindi a Firenze?
1: Ma
2: dacci
1: non
2: qualche notizia, ormai.
1: Io ci ho parlato con Manna, lui gliel'ho chiesto due volte. Poi sai, bisogna sempre fidarsi giusto dei direttori sportivi, perché possono sempre non dirti la verità. Noi ne conosciamo uno abbastanza bene, no? Che staziona a zona Firenze Sud, che più volentieri, piuttosto di dire si chiama Fabio Parati, ci dice si chiama Niccolò Righi. O che cozzalone, ecco.
2: Non mi hai
1: senso
2: mai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici, potremmo essere la stessa persona. No, in realtà mi hai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici. Però
1: non ho visto Pilar Fogliati, questo va detto. Probabilmente te non sei.
3: La conversazione si sta spostando.
1: Però non mi sembra la tua fidanzata sia Pilar Fogliati. Sinceramente devo dirti, è una bella ragazza, ma non mi sembra Pilar Fogliati.
3: Attacco frontale anche alla ragazza piccola.
1: No, perché ho detto che comunque è una bella ragazza, ma non è Pilar Fogliati. No, ci mancherebbe altro. No, diciamo che lui ce l'ha coetanea, vogliamo proprio dirla tutta, lui ce l'ha coetanea.
2: Sì,
1: ultima ora c'è anche lui sulla serna, scherzo. E quindi ragazzi, niente, ero venuto qui a fare il solito scemo e non mi riesce a fare altro, purtroppo io sono questo, volente o nolente, caro Nicco Righi, sei sempre il meglio, anche se ti levi un dente, va bene?
2: No.

0: ha giocato a pallavolo.
1: Ma chi ci sta guardando in formato video, cosa starà pensando in questo momento?
0: Starà pensando che qui c'è un direttore di tutto mercato web e non si prende sul serio. Però questo naturalmente può essere anche un qualcosa, voglio dire, di simpatico.
2: Sì, infatti, secondo me nella vita bisognerebbe un po' prendersi
0: c'è
2: meno sul serio.
0: Perché naturalmente deve essere padrona del mondo, quindi stiamo un pochino più rilassati.
2: No, ma insomma, secondo me bisognerebbe bisogna prendersi sempre un po' troppo, il giusto, dai.
0: Sì, sì, però io comunque sia ti stimo, ecco, questo va detto, quando va detto Nicco Righi, conosco la famiglia, se gli ho dovuto dire.
2: Certo. Chris ti dice che hai fatto anche una piccola comparsa nell'allenatore del pallone, nelle scene al calciomercato. Eri quella al bar che prende il caffè.
0: No, ero assolutamente io, però posso dirti che comunque sia il mio sogno.
1: Ora non so, un grande allenatore.
0: Il mio sogno è naturalmente un giorno fare veramente la comparsata. Presidentessa della
2: Carcarese.
0: Ah sì. Non lo sapevo.
2: Beh, sapevo che avesse scritto l'inno, non sapevo neanche io fosse.
0: Ma io credo che lei abbia giocato anche a pallavolo prima di fare poi la cantante, che secondo me è la cosa che gli riesce meglio. Però tutto sommato Annalisa caccia al festival con la Carcarese nel l'inno casa... l'ho scritto io. Attenzione,
2: sì, sì.
0: Nero verdi, no, nero verdi,
2: credo che
0: c'è solo un inno, attenzione, c'è solo un inno,
1: ragazzi,
0: c'è solo un inno, nero verdi, siamo forti.
1: Guarda come arriva in cuffia anche l'inno nero verdi in 30 secondi.
0: Intanto abbiamo fatto un po' di cinema, comunque notizie ora, tornando per due secondi seri, non mi sembra che ci siano, attenzione perché... Nicco Righi possibile l'abbia visto ieri sera alla festa della birra strada in Chianti?
2: No, all'Antella. Sì.
0: Però Nicco, se tu vai all'Antella.
1: Posso dire che strada in Chianti all'Antella non è che siamo proprio lì dietro.
0: Sì, però c'è anche la festa della birra, c'è anche la strada in Chianti. Ho visto ci sono cartelle a Grassa, perché io di solito all'Antella non ci metto piede.
2: La festa dell'Antellese ero io. Sì, ero io.
0: Io purtroppo
2: possibilissimo perché ieri ero
1: Nicco,
2: lì.
1: D'altronde sei un personaggio pubblico, c'è poco da
2: fare. Ormai sono un personaggio soprattutto all'Antella. Quindi
0: cioè io la sai che ciao Nick, ma per uno che non è mai stato a Grassina è leggi un po'.
2: Ciao Nick, Nick quale penso te, sì. Ma per uno che non è mai stato a Grassina è normale dirti che in tutti questi giri di discorsi non c'hai capito una sì.
0: No, lui non ci ha capito, Ivano,
2: niente.
0: Che sei il lastrigiano. Grassina, caput mundi. E ti ho già detto, a Grassina puoi trovare di tutto.
2: Grassina,
0: puoi trovare gente che
2: vive...
0: fa i film, gente che fa le operazioni di mercato, gente che vende di nardo all'Arsenal, non lo so, Pietro Lazzarini che fa il record dell'ora. Cioè, questo è Grassina, voglio dire. Noi siamo Grassina.
2: Non si racconta, ma si vive.
0: Assolutamente. Bene. Sì. E ricordo sempre che il numero giusto da prendere come autobus è il 31.
1: Perché
0: quello... Quello loro è 31 più 1, perché comunque sia son dietro. Un po' da fare. C'è nulla da fare. E purtroppo va. Viene all'astra e diventa dire: no, ragazzi, io c'ho il Granducato di Grassina, mi stia lì. Comunque torniamo ora per un attimo anche agli amici, se no ci chiedono, va bene un po' essere anche grullerelli, però.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Un aereo da turismo è precipitato in Francia, vicino Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano i media locali, secondo cui tra le vittime ci sono infermieri, liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando il battesimo di lancio dalla paracadute.
7: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito che risponderà con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense, mentre Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo attacchi iraniani hanno colpito Bahrain e Kuwait.
8: 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di San Geneto nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi-fuggi generale. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire il movente.
7: Passando in auto a Mentano, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex, si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti.
8: Europa nella morsa del caldo. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. Lo conferma l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica dopo il caldo estremo che ha colpito il vecchio continente. Dal 24 giugno si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, secondo dati non ancora definitivi, hanno reso noto.
7: Il tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardelli e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiani tra maschile e femminile in campo.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Ed eccoci 28 giugno 2026, weekend di sport, e torna Firenze in campo con un giorno di ritardo rispetto all'appuntamento classico del sabato. Per questo vi chiedo scusa, ma ieri appuntamenti di battesimo di figlia, di amici, e quindi ho marcato visita. Si ritorna comunque con Firenze in campo con il solito spirito, la solita passione sportiva a 360 gradi, per ovviamente cominciare dalla Fiorentina, dal calcio, dal mondiale, da tutto quello che ci fa battere il cuore per quanto riguarda il pallone di cuoio, anche se ormai di cuoio non è più, e anzi sul pallone di questo mondiale si potrebbe parlare ancora molto, ma detto questo, ovviamente passione a 360 gradi, perché è anche una giornata di motori con la MotoGP ad Assen che si è conclusa, ne parleremo, con il Gran Premio di Formula 1, che mi costringerà a fare una cosa che di solito agli uomini non riesce molto bene, ovvero il multitasking, ovvero fare il tifoso di Formula 1, guardare il Gran Premio mentre vi parlo. Gran Premio di Austria, cominciato da 3 giri con Russell davanti a tutti, Hamilton secondo, Verstappen terzo, Leclerc quarto, Antonelli quinto, poi le due McLaren di Piastri e Norris per le prime 7 posizioni. Con un avvio bello rovente per i due ferraristi, Hamilton e Leclerc, che sono andati a combattere fianco a fianco l'uno contro l'altro, alla fine a prevalere sicuramente Hamilton, che ha tenuto il secondo posto. Va bene, parleremo anche di Formula 1, soprattutto se ne avrete voglia. E allora 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma anche i vostri vocali, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta, per chiamarci, per farci anche magari sapere la vostra con un pensiero un po' più esteso. Mi raccomando, i messaggi un po' più brevi. Per telefono invece possiamo anche un po' approfondire. Risponderà il regista di quest'oggi, ovvero Ale Di Nardo, che insomma attendo anche poi per quanto riguarda la seconda mezz'ora di questa prima ora di trasmissione, dove ovviamente andremo anche a fare un punto sul mondiale. Vi ricordo, ieri si sono concluse le gare dei gironi, di fatto abbiamo il tabellone dei sedicesimi e abbiamo già la prima gara dei sedicesimi da commentare, quella di stasera tra Sudafrica e Canada, primo match appunto di questo maxi mondiale a eliminazione diretta. Prima però mi sembra che sia doveroso andare da Niccolò Santi, e quindi direi insomma di attivare già il primo collegamento telefonico per fare un po' un punto di mercato, perché insomma sappiamo che la Fiorentina, insomma sappiamo, abbiamo raccontato che la Fiorentina messo le mani su Vieri, così si dovrebbe chiamare, poi insomma sulla pronuncia ci riserviamo ancora magari di sentire lo stesso calciatore che ci dirà no, si pronuncia in un altro modo, difensore brasiliano che arriva dal club di Porto Alegre, ovvero il Grêmio. Il giocatore arriva per una cifra di 15 più 2 di bonus, quindi diciamo 17 milioni, giocatore mancino, forte fisicamente, che insomma a vedere un po' di immagini sembra anche uno con una certa propensione all'impostazione del gioco, insomma tutti indizi che però arrivano in virtù di una stagione in particolar modo che lo ha visto un po' emergere nel Brasileirão, ovvero l'ultima stagione, la stagione in corso, la 25-26, con il buon Vieri, che ha ricevuto fiducia da parte del Grêmio, è riuscito appunto a raccimolare 27 presenze. Poi ovviamente, come detto anche in settimana, ragazzi, io ho poca competenza sul campionato brasiliano e forse ancora meno su le prestazioni del Grêmio, quindi difficile fare un racconto di quello che è Vieri. Proprio per questo andiamo da chi condivide anche parte del suo nome, no? Con il buon Vieri, ovvero Niccolò Santi. Ciao Nick, come stai?
1: Ciao, tutto bene? Non saprei quale parte del nome.
0: No, però... quindi ti colgo impreparato, però, perché come saprai, lui si chiama Vieri Fernandez Santos Lopez. Ah, beh, certo. E quindi un po' Santos lo è anche lui, un po' Santos lo sei anche tu, un po' Santi, un po' Santos, ecco.
1: Ovviamente, sì.
0: Tra l'altro, il Super Santos è un grandissimo pallone.
1: Cosa non ho capito?
0: No, ho detto fra l'altro Super Santos, grandissimo pallone, un pezzo iconico della gioventù di molti, ecco, no?
1: Sì, penso dire. Tu mi colga doppiamente impreparato. Benissimo. Io ho in mente il Giabulani e poco altro, devo dire. Il pallone non è che ne sia, non sono granché esperto. Sì.
0: No, però il Santos era un tipo una versione un po' più spessa del Super Tele, per intendersi.
1: Ho capito. Okay, bene, quindi, molto no, interessante.
0: Traiettorie ancora peggiori del Giabulani. Ma detto questo, no, ora a parte le bischerafe, Nick, io ci pensavo venendo in radio, no, un po' a questo acquisto, perché sì, stavo mettendo un po' in ordine i pensieri e al netto della sensazione che può essere positiva, no, per quanto riguarda l'arrivo di un giocatore su cui hai bruciato un po' la concorrenza europea, ti sei fatto trovare per una volta preparato, sei andato a colmare un'esigenza, avevi bisogno probabilmente di un centrale di piede sinistro che migliorasse il reparto, e si è andato a prendere un centrale di piede sinistro. Però pensavo, cavolo, è veramente un grande investimento, cioè è veramente una grande operazione per iniziare il mercato, perché ti togli un posto extracomunitario, è un investimento economico importante, e è un investimento economico che da Fiorentina fa presupporre un giocatore che viene a fare il titolare, non a fare la riserva.
1: Penso di sì, e tra l'altro facevo un po' di conti, è indubbiamente uno degli acquisti più onerosi nella storia della Fiorentina, non il più oneroso, penso davanti a lui credo ci sia Beltran, che con il buon Giacomo Galassi, facendo i conti, abbiamo capito essere costato qualcosa come 22 milioni alla fine della fiera, quindi un prezzo assurdo, per quello ovviamente che è stato il suo epilogo alla Fiorentina. Parlo di epilogo perché credo che a questo punto sia sempre più vicino a River Plate, però Vieri è senz'altro uno dei top acquisti, ecco, della Fiorentina. Poi c'è anche da probabilmente relazionarlo anche al periodo storico che viviamo, e ormai le cifre sono, diciamo, un po' più dopate rispetto a prima, e forse meno indicative. Qualche anno fa un calciatore costato 15 più 2 era un fenomeno, ora invece è un talento di prospettiva, probabilmente tra i maggiori talenti del Brasile per quello che ci hanno raccontato, però tutto da vedere, deve confrontarsi col calcio europeo, era nel mirino anche di tanti club inglesi, però mi fa stare relativamente tranquillo il fatto che l'abbia cercato con così tanta insistenza lo staff di Paratici. E comunque parliamo di un direttore sportivo che di talenti, insomma, ne ha scoperti alla Juventus e non soltanto, per cui ripeto, io sono fiducioso su Vieri, è un classe 2005, potrebbe essere venuto anche a fare il titolare, credo, visto che comunque la Fiorentina non è che in difesa sia così ben assortita, mi sento di dire. Poi lui è un mancino duttile, quindi può fare anche il terzino per certi versi, e di questo aveva bisogno la Fiorentina, quindi si può stare, secondo me, tranquilli ed essere, ripeto, abbastanza ottimisti, ecco, su questo giocatore che oggi è atteso in Italia e domani farà le visite mediche a Roma per poi essere al Viola Park a sottoscrivere il contratto quinquennale. Dai, fiducia.
0: Ma ci mancherebbe, io l'ho detto, alla fine la mia sensazione, che poi conta fino a un certo punto, anzi non conta niente, però è positiva, cioè come dicevi tu, cioè il fatto che comunque questo giocatore lo hai preso anche magari arrivando prima, fa particolarmente piacere, cioè nel senso secondo me è anche un po' una controprova del valore del giocatore. Fra l'altro sto guardando 27 presenze da centrale, 6 da terzino sinistro, quindi ad avvalorare quanto dicevi, insomma ogni tanto si è disimpegnato anche lì. Quello che dico è che appunto un posto extracomunitario lo perdi, poi giustamente tu dici magari Beltrano va al River e ne liberi uno,
1: ne liberi un altro,
0: però insomma investi tanto, e secondo me 17 milioni insomma per la Fiorentina è un titolare. Però vabbè, detto questo, fra l'altro
1: indubbiamente numeri alti, però la Fiorentina conta anche di fare cassa,
0: no ma certo,
1: tanti esuberi. quindi deve per forza fare cassa.
0: Dopo ne parliamo degli esuberi, però, Nicco. Non mi scompaginare la scaletta, perdonami. Cioè, perché io ho dei temi da seguire. E se te vai avanti,
1: no, hai ragione. Ho fatto il passo più lungo.
0: Esatto, bravo. Stai nel tuo. No, sì. Battute a parte, restiamo in Sud America. Cambiamo decisamente, però, paese. Tra le due grandi rivali, perché da una parte c'è Vieri, il brasiliano, su cui la Fiorentina ha già messo le mani. E come ci dicevi, appunto, siamo prossimi alle visite mediche. Dall'altra parte c'è l'argentino Zeballos, giocatore ala del Boca, classe 2000-2002, che sembra essere nel mirino da Fiorentina.
1: Ma sì, ti devo dire, intanto non è così semplice, secondo me, trattare col Boca Junior. Si parla anche di Aranda, perché qualche tempo fa la Fiorentina, acquistando Valentini, non ha fatta pulitissima, secondo me, con il Boca, perché praticamente ha fatto litigare il giocatore con il club, il giocatore che voleva venire in Italia, in Europa, per poi non farsene niente. Praticamente, quando è arrivato, l'ha ceduto alla Sverona e riceduto 6 mesi dopo. E comunque resta un calciatore di proprietà, ripeto, Valentini. Quello che magari è tornato poco agli argentini sono le modalità dell'acquisto del calciatore, che è finito ai margini del progetto. Si è allenato praticamente da solo per tanti mesi, fino a che non è arrivato il momento di trasferirsi definitivamente in Italia. Addirittura la Fiorentina aveva considerato di pagare una liberatoria, diciamo, al Boca Junior, poi però non hanno trovato l'accordo nemmeno su quello, e quindi si è aspettato l'arrivo alla fine proprio del contratto di Valentini col Boca. Quindi questo per dire che i rapporti, secondo me, fra le società in questo momento non sono idilliaci. Poi, come dico una volta ogni 3 giorni più o meno, pecunia non olet, quindi una volta che uno trova un accordo economico ci si siede al tavolo e i problemi svaniscono, secondo me, davanti ai soldi. Comunque Zeballos ha una valutazione più o meno di 10 milioni, non è l'unico giocatore che la Fiorentina segue per quella zona del campo, questo insomma mi sembra abbastanza chiaro, anche perché ci sono tante operazioni in questo momento da portare a termine, secondo me. E soprattutto Zeballos è nel mirino del Napoli, che secondo quanto riportano dalla Campania è pronto a fondare il colpo a ore, quindi c'è tanta concorrenza per questo ragazzo, molto talentuoso, insomma un calciatore che piace molto, non a caso appunto c'è concorrenza. Secondo me la Fiorentina non ha tutta questa fretta al momento, per cui non per spegnere questa pista di mercato, insomma, per affievolire l'interesse degli ascoltatori, però ecco, ci sono altri giocatori adesso che sono sopra Zeballos nelle preferenze, forse anche lo stesso Cancellieri, ma non soltanto. Realmente adesso c'è Coleoscio come primo obiettivo della Fiorentina, che sta aspettando di capire cosa vuol fare il giocatore.
0: Obiettivo super dichiarato è quello di Coleoscio. Io, quando sono così super dichiarati, tendo a sentir puzza di bruciato. Poi magari si farà domani, però non lo so, mi danno sempre questa sensazione. Comunque, un po' di messaggi. Marco il Pecora ci dice: buongiorno ragazzi, buona domenica e buon caldo a tutti. Grazie, anche se devo dire, tutto sommato, la situazione qua in studio non è male. Il Santos era un pallone a rimbalzo scontrollato, dice giustamente l'intruso Viola, e io sono assolutamente d'accordo. Il più costoso della storia è Piccoli, tutto dire, aspetto la conferma di Nico. Però il più costoso della storia è Piccoli in che senso? Perché secondo me
1: sì, con i bonus sì.
0: Sì, ma anche di Nico Gonzalez?
1: Sì, perché Gonzalez costò qualcosa meno, tipo 24 milioni se non sbaglio. Invece Piccoli, quindi, ci aggiungi bonus, sono 27.
0: Perché io ricordavo Nico Gonzalez, quindi superato, diciamo, da Piccoli. Zeballos, sono più di 2 anni che non gioca con continuità, ci dice Stefano 69. Guardate la lista di infortuni che ha avuto. Effettivamente, insomma, il giocatore, insomma, ha avuto diversi problemi. Poi giustamente mi sottolinea che avevo detto una castroneria. Bravo Stefano 69 che mi corregge, che dice: Beltrano non libera nessun posto da extracomunitario. Effettivamente, perché lui dovrebbe rientrare cioè dovrebbe aver passaporto italiano, se non sbaglio, Nicco, giusto?
1: Sì, mi sa anche a me, te lo verifico, ma dovrebbe avere il passaporto italiano.
0: Guarda, controllo io al volo, guarda. No,
1: Non fa molto test su quello. Comunque la Fiorentina ne ha un altro di posto, quindi non è che...
0: Sì, no, per carità, però capisci che se è la prima operazione del mercato magari ti toglie già un po' di spazio di manovra.
1: Comunque,
0: passaporto italiano, sì, anche, sì, sì, anche certo. La cittadinanza italiana. Detto appunto di Zeballos e di Vieri con gli ultimi aggiornamenti su questo giocatore, però appunto è in arrivo a differenza di Zeballos, come ci dicevi, io andrei appunto adesso su quel tema che stavi citando prima, perché quello degli esuberi secondo me rimane il tema principe di questo mercato, ovvero quanto sarà bravo Paratici non tanto o non solo a comprare, ma come sempre si dice anche a vendere, perché
1: sì.
0: Sì, tu dicevi giustamente, ci sono tanti giocatori che la Fiorentina deve far partire. Sì, vero, benissimo. Ma di questi giocatori, quanti effettivamente hanno un appeal sul mercato?
1: No, molto pochi. Infatti, la grande difficoltà.
0: Si è mosso qualcosa in questo senso ad oggi?
1: Ma l'unico che, per il quale c'è un accordo con un club è Beltran, come dicevamo adesso. Le parti, cioè River Plate e la Fiorentina, sono d'accordo per un prestito oneroso a 500.000 euro con obbligo di riscatto a 7 milioni. Poi c'è il giocatore che sta decidendo. La cosa paradossale è che un anno fa avrebbe fatto carte false per andarci, perché la squadra dove è cresciuto, perché è casa sua, perché insomma comunque ha sempre un suo fascino il River Plate, ma questo insomma non penso che sia in dubbio, solo che adesso ha avuto, diciamo, un periodo di riflessione profonda, probabilmente perché sente anche un certo, non lo so, parliamo di fallimento in Europa, quindi sente il bisogno anche di riprovarci, di dimostrare il suo valore qui nel nostro continente, e quindi c'è stato un momento di particolare riflessione. Adesso, secondo quello che sembra, quello che ci riportano, poi insomma da un giorno all'altro cambia sempre tutto, sembra cambiato qualcosa nella sua testa, e cioè che nelle prossime ore si possa davvero chiudere l'operazione con il River, anche forse su pressione della Fiorentina, che insomma abbiamo raccontato non è un mistero sia abbastanza amareggiata da questo suo atteggiamento, come l'anno scorso quando era tutto fatto col Flamengo e alla fine Beltran vuole rimanere e dovettero cederlo in prestito secco al Valencia. Per adesso è l'unico giocatore del quale mi sembra ci sia, sul quale mi sembra ci sia qualcosa di concreto. Poi c'è Richardson, che diciamo si sono riattivati, no, i contatti con il Nizza, squadra dove lui vorrebbe andare molto volentieri, però non alle sue condizioni ma a quelle della Fiorentina, motivo per il quale a gennaio è saltato tutto ed è andato al Copenaghen. Per adesso è l'unica squadra che si è fatta avanti. Ieri ho scritto anche di Fazzini, perché non soltanto i prestiti di rientro ma anche giocatori che già sono in rosa, che non erano andati via né a gennaio né la scorsa estate, ma che comunque sono diventati degli esuberi paradossalmente, e Fazzini è uno di questi. Per adesso su di lui ci sono il Parma e il Cagliari, che hanno fatto qualche timido sondaggio, da capire quanto la Fiorentina sia disposta a chiedere per un calciatore che comunque ha il contratto fino al 2030 e che era arrivato per 10 milioni dall'Empoli, considerato un talento, adesso invece è probabilmente fuori dal progetto di grosso. Anche questo insomma una grande stranezza, forse tutta una stagione in cui si è anche molto infortunato, tant'è vero che a gennaio sembrava potesse andare al Bologna, ma la formula non convinceva le parti, insomma non le trovò d'accordo, quindi rimase la Fiorentina. E poi c'è Somm, mi viene da pensare anche a lui. Ad ora credo si sia presentato soltanto in Parma, squadra dalla quale la Fiorentina l'ha acquistato la scorsa stagione. Poi per il resto faccio davvero difficoltà a dirti dove possono andare i giocatori che rientreranno. Penso anche a Nzola, penso a Sottile, ce ne sono talmente tanti al netto dei giovani, perché facevamo un calcolo per l'appunto stamani anche con Alessandro Di Nardo, che ci sono tanti giovani che magari non hanno nemmeno mai esordito in prima squadra ma che faranno rientro da rispettivo prestito e che andranno in qualche modo piazzati perché saranno fuori quota per la primavera. Quindi insomma un bel lavoro che spetta a Paratici, che peraltro gli è, si può dire, piovuto in testa, perché lui c'entra ben poco con tante operazioni.
0: Cioè, a te ti sei fatto... Sì, chiaramente Paratici si trova a gestire una situazione che non è stata costruita da lui, ma ti sei fatto un'idea realistica di quanto la Fiorentina può incassare dal mercato trasferimenti?
1: Assolutamente no, perché non so quanto valutino i giocatori, e secondo me dovranno piegarsi a tanti nuovi prestiti, probabilmente anche secchi o prestiti con diritto, il che vuol dire che con alta probabilità il giocatore di turno ceduto in prestito con diritto farà rientro, come è successo per Richardson a Copenaghen. Era prestito con diritto a 10 milioni e il Copenaghen si è guardato bene da spendere quei soldi per tenerlo. Per cui io credo che più o meno sarà la trama dell'estate, o sarà particolarmente bravo Paratici, però cioè, probabilmente cassa la puoi fare con i giocatori un po' più appetiti come Dodò, per il quale vogliono 15 milioni addirittura nonostante la scadenza nel 2027. Paradossalmente Ken, che la verità è che Ken non è un giocatore incedibile, tutt'altro. Secondo me in un certo senso loro ci sperano che arrivi un'offerta abbastanza congrua, e per congrua intendo 35 più bonus, almeno con i bonus una quarantina di milioni, visto che 62 non te li offrirà penso mai nessuno. E poi c'è anche la questione Fagioli non è incedibile, capito, sono tanti comunque i profili che, sui quali puoi fare cassa,
0: certo.
1: Però, insomma,
0: però cioè, una bella sterzata poi eventualmente sì. nel caso perché
1: se, sì, ma anche piccoli
0: tra l'altro, guarda, a proposito di piccoli, ora io non voglio fare quello che va contro l'istituzione, e quindi non voglio andare contro Santi, che in quanto a mercato sicuramente ci capisce più di me.
1: Ma pensavo piccoli, figurati.
0: No. Roberto Piccoli, rappresentante dello Stato, no. Però stavo vedendo su Transfermarkt, che non è la Bibbia, che Nico Gonzalez viene riportato come il giocatore più pagato nella storia fiorentina, 27,37 contro i 25 di Piccoli. Poi giustamente tu dirai, ma i bonus. Però,
1: sì, ma infatti era più un discorso dei bonus.
0: Sì, infatti, erano i bonus.
1: Ma perché?
0: Questa lo sai come mi suona, Nico? Un po' come quando ho visto sei a giocare a calcetto e dici, ma sto pallone secondo me è un po' sgonfio, oppure è un po' troppo gonfio, oppure sulle scarpe strette, sai, queste cose qua.
1: Ma siamo sicuri, a me non sembrava che Gonzalez avesse superato così tanto i 24 milioni.
0: Chi dice 27,37? Io
1: comunque guarda, se ci mettiamo a parlare di cifre ci stiamo fino al prossimo mese.
0: No, per carità, ma infatti io lo dico sempre, la certezza poi alla virgola secondo me è difficile averla. Comunque senti, c'è un messaggio bello da parte di una persona di cui non farò diciamo, dirò che si chiama Tommaso L, anzi Loreto T, facciamo così. Che dice: io davo spettacolo col Super Santos, tutt'altra storia rispetto al Super Tele. Sono d'accordo, perché il Super Santos era un po' più pesante, capisci? Aveva una stabilità comunque maggiore, detto, e poi andava dove voleva. E dice: Santi, infanzia tristissima, confermi, smentisci, rilanci?
1: Ma di che anno è questo pallone? Non ho capito.
0: Ma dai, ma non l'avevi visto il Super Santos? Cioè, secondo me è una di quelle pietre miliari.
1: Cioè, pallone. No, non l'ho mai visto.
0: Cioè, fra l'altro, si trova ancora a comprare. Un modello di pallone in PVC di colore arancione con bande nere.

0: io non capisco, voglio dire,
1: a qualcuno piace fredda.
0: Cosa?
1: A qualcuno piace fredda.
0: Sì, appunto, ma scusami, ma anche il ragionamento, il Tottenham lo considera un esubero. Allora, perché non puoi abbassare la cifra chiesta per il riscatto, che sono 10 milioni, li porti a 7, cosa ti costa? Cioè, probabilmente è pure peggio, perché se lo tieni devi pagargli l'ingaggio, e non mi risulta che guadagni così poco. Cioè, non comprendo veramente la logica. Forse è la Fiorentina che a questo punto gli ha detto, guardate, cioè, il giocatore ci piace, ha fatto anche bene, il problema è che si è rotto subito, e quindi noi non possiamo puntare su un titolare che magari ci gioca il primo mese e poi si infortuna per altri tre. Cioè, questo non è più possibile contemplarlo, secondo me, anche perché la Fiorentina, insomma, deve ripopolare anche parecchio il comparto esterni. Cioè, non è che ne basta uno.
1: Però, guarda, allora a sto punto prendo per buona la riflessione che faceva anche Stefano 69 prima, anche supportato dai fatti, con la cronaca degli infortuni davanti. Allora non vado a prendere Zeballos, però, perché si parla di un giocatore che ha già alle spalle lacerazione del menisco, frattura della tibia, altri infortuni vari al ginocchio, rottura parziale del legamento crociato, cioè... Allora, sì, cioè, se Solomon mi fa paura perché lo ritengo un po' troppo fragile dal punto di vista della tenuta fisica, allora magari Zeballos non è il nome che rincorro.
0: Sì, soprattutto a quelle cifre, perché cioè, bisogna capire un po' come lui poi tra l'altro deve rinnovare, no, il suo contratto col Boca Juniors.
1: C'è un po' di nebbia qua, secondo me. C'è ancora, secondo me, c'è un po' di fumo negli occhi.
0: Sì, però non so darti una risposta, francamente, perché poi la mia era una riflessione, non una certezza, quella su Solomon. Io so che il loro primo obiettivo adesso è Coleoscio, e l'ha confermato anche Paratici, più o meno indirettamente, insomma. Sul discorso degli infortuni, Solomon sai già che cos'è, cioè clinicamente l'hanno, secondo me, già analizzato, perché è stato un giocatore della Fiorentina, molto banalmente. Zeballos no. Certo. Quindi loro non lo sanno, capito, a cosa possa essere dovuto, come gestirlo. Cioè, è più probabile che tu sappia come muoverti con Solomon e che dici, vabbè, no, cioè, poi anche, diciamo, un'età diversa rispetto a qualche anno in più rispetto a Zeballos. Zeballos invece no, non lo puoi sapere.
1: Certo, lo devi visitare eventualmente, no?
0: Ma poi se lo vuole il Napoli, voglio dire, forse qualche garanzia gli è stata data anche al club partenopeo, però ripeto, questi sono tutti ragionamenti basati sulla logica, sulla riflessione, non su altro, ecco.
1: Ok. Senti, prima di salutarti, visto che insomma siamo anche in clima mondiale, c'è un giocatore del mondiale secondo te che in qualche modo potrebbe finire in orbita Fiorentina o comunque in orbita Serie A? E che magari non è proprio il nome più scontato di tutti, ecco.
0: Ma ora mi fai una bella domanda, onestamente. Perché poi ultimamente ci sono stati diversi rumors, no? Io ti dico la verità, sto seguendo molto volentieri il Giappone in quest'ultimo periodo. C'è una squadra per la quale faccio decisamente il tifo.
1: Tra l'altro insomma, non sei il solo, in Italia piace veramente tanto il Giappone.
0: Anche a te?
1: No, ma vedevo l'altra sera, ieri sera, dopo la partita della Croazia contro il Ghana, vedevo che insomma la Rai proponeva un sondaggio di popolarità sostanzialmente delle altre nazionali e il Giappone era in testa, ecco, con un buon 20 e passa per cento.
0: No, appunto, io faccio il tifo. Vabbè, comunque, al di là di quello che mi interessa,
1: sì.
0: che
1: penso, vai, scusami, ti ho interrotto.
0: Interessa poco alla gente.
1: Bene.
0: Per esempio, è stato accostato recentemente Kamada alla Fiorentina. A me piace, è un calciatore che personalmente prenderei e che comunque la Serie A la conosce. Ok, no, ma nel senso, lui ha già una sua esperienza. Mi sembra che stia facendo bene, mi piace come, diciamo, come calciatore, come profilo, secondo me. È proprio il tipo, magari sai, non è nemmeno un profilo che dice Paratici l'ha scoperto, è andato a vederlo con il suo staff, no, non è così, perché è già famoso, certo, comunque, certo. È un giocatore della Lazio, eccetera.
1: Certo.
0: Però io andrei su quel tipo di calciatori, cioè, per quanto mi riguarda esiste soltanto il Giappone in questo mondiale, cioè non mi chiedete di altro, perché io sto seguendo praticamente in esclusiva soltanto il Giappone, poi comunque per il resto non saprei dirti, guarda, non,
1: però è una bella chiamata, in realtà, perché appunto, come mi sottolinea anche il buon Ale Di Nardo.

0: è un giocatore in scadenza, è comunque un giocatore con una certa esperienza, c'ha 29 anni, quindi ancora diciamo in una buona, in una fase buona della sua carriera. Quest'anno 46 presenze, 28 in Premier, 14 in Conference e poi vabbè un po' di presenze sparse tra qualificazioni e coppe. 46 presenze totali, 3200 minuti, cioè magari non uno che ha fornito grandi gol o grandi assist, però giocatore di continuità, di rendimento, va un po' visto, va un po'.
1: Penso lo voglia anche il Milan, se non sbaglio era stato fatto un sondaggio anche dal Milan, poi comunque ovviamente loro hanno già fatto un'operazione abbastanza onerosa in attacco, certo. Quindi non lo so, però ecco, è un calciatore richiesto, quello sì, poi anche per l'esperienza.
0: Vabbè, comunque la tua chiamata è Camada, dai la tua chiamata.
1: Tanto non arriva, quindi è inutile. No,
0: vabbè, ma è così, è una suggestione, dai.
1: Sì, mia però.
0: Vabbè, lasciamo sognare libero e in pace il buon Nicco Santi, e anzi lo lasciamo pure andare perché sono le 15.35 in questo momento, se no ovviamente scatta la richiesta di riscatto e noi non siamo pronti con i messaggi, con le lettere di giornale. Nick, grazie mille.
1: Grazie a te Fabio, un saluto agli ascoltatori, ciao.
0: Noi ci fermiamo per qualche istante, breve pausa, torniamo per parlare del mondiale e anche di Super Santos.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.

Gallo, Croazia, Spagna, Austria, Svizzera, Algeria e Colombia, Ghana. Queste le partite che completano il tabellone dei sedicesimi di finale dei mondiali dopo la chiusura della fase a gironi con gli ultimi incontri dei gruppi J, K e L. Nel gruppo L l'Inghilterra batte Panama, eliminata per 2-0 con gol di Bellingham e Kane, assicurandosi il primo posto. Nella prima partita eliminazione diretta incontrerà i congolesi, qualificati tra le migliori terze nel gruppo K, superando 3-1 in rimonta l'Uzbekistan di Cannavaro, che chiude ultimo nel girone a 0 punti. Per la nazionale africana, che non partecipava al mondiale dal 1974, è la prima qualificazione della storia alla fase di eliminazione diretta. Croazia e Ghana invece passano entrambe ai sedicesimi anche senza biscotto. I balcanici vincono 2-1 con reti di Sucic e Blasic. Si piazzano secondi e incontreranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre gli africani terzi se la vedranno con la Colombia. Proprio Portogallo-Colombia era l'ultimo match del gruppo K, terminato 0-0, regalando il primo posto ai sudamericani e il secondo ai lusitani. Nel gruppo J, Austria e Algeria pareggiano 3-3 e si qualificano entrambe, seconda e terza, dietro l'Argentina di Leo Messi, che batte 3-1 la Giordania già eliminata. I nordafricani ai sedicesimi troveranno la Svizzera, prima nel gruppo B, gli austriaci la Spagna, che ha trionfato nel gruppo H. E dopo le emozioni dei gironi inizia ufficialmente la fase ad eliminazione diretta. A inaugurare i sedicesimi di finale saranno Sudafrica e Canada, in campo questa sera a Los Angeles.

0: l'Aprilia, ma appena a 2 millesimi da lui è arrivato a Yogura con la moto del team Satellite Trackhouse. Appena oltre la soglia dell'1.32 si è piazzato con la Ducati Pecco Bagnaia davanti alla KTM di Acosta e alle Desmo 16 dei fratelli Marquez, con Alex che precede Mark. Ottavo tempo per Raul Fernandez, vincitore ieri della gara sprint, e 11° per Jorge Martin, che alle 14 partirà dalla pole position con l'Aprilia ufficiale e avrà al suo fianco in prima fila anche Ogura e Bezzecchi. Tutto pronto per l'ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. Partirà davanti a tutti sul circuito del Red Bull Ring nei pressi di Spielberg George Russell. Pole con giallo per il pilota della Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, si parte alle 15. La grande atletica leggera mondiale fa tappa all'ombra della Torre Eiffel. Lo stadio Charletti è pronto ad ospitare il meeting di Parigi 2026, ottavo appuntamento stagionale della Diamond League, in programma stasera. Il momento più atteso sarà senza dubbio lo sprint puro. I riflettori dello stadio saranno tutti per Marcel Jacobs, atteso a un esame di altissimo livello nei 100 metri. Il velocista azzurro, rigenerato dal clamoroso 9.99 fatto registrare sulla pista del Golden Gala di Roma, si troverà corsia a corsia con il fenomeno statunitense Noah Lyles, campione olimpico in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: senza microfono, Ale. Ma le lancio io le sigle. Le lancio io le sigle. Sono io il conduttore, citando
1: chi?
0: Uno grande sclero del passato.
1: Ah, certo, ma certo. Ciao Fabio.
0: Citando. Ciao Bernardo. Regista, ma come abbiamo detto oggi anche in versione di dottorino del mondiale, no? Espertino del mondiale, mi sembri quelli di pagella politica, mi sembri quelli di pagella politica, un po' quei professorini di pagella politica. No, scherzo, anche qua è una citazione. Vabbè, allora intanto dico a Stefano 69 che io non gli spoiler niente sul Gran Premio, ma lo sto guardando e penso, posso dire, fare una riflessione così che non dice niente, un Gran Premio un po' strano, un po' particolare, però vabbè. Un po' di messaggi prima di ripartire, a dimostrazione del fatto che siamo un popolo di eterni giocherelloni, no? L'argomento più gettonato della messaggistica qual è?
1: Super Santos.
0: Super Santos, certo. Mai comprato un Super Tele, purtroppo ci ho giocato, costavano tipo 2000 lire, 4000 lire, 10000 lire. Noi facevamo la colletta e compravamo il Tango. Ah, vedi, perché lui faceva una riflessione, diceva c'era anche il Tango che si iniziava a ragionare solo col Tango. Devo dire, il Tango effettivamente aveva una grande stabilità per essere un pallone di gomma, faceva anche un male devastante se ti colpiva su una coscia a forte intensità, forte velocità.
1: Bello.
0: Non so se ci ha mai giocato il Tango.
1: Sì, assolutamente. Il pallone della mia infanzia, anche per limiti
0: economici.
1: D'età, no, non economici.
0: Eri povero.
1: No,
0: stracci.
1: No, parliamo del mio passato nelle favelas, no, a parte sì, tutto, Abruzzi. Il pallone della mia infanzia è quello del mondiale del 2006, quello che ha una specie di soletta
0: di
1: scarpe
0: su
1: nera, che poi nella finale Francia-Italia era d'oro, e poi anche ovviamente lo Ciabulani, ma anche... Perché quello del 2002 molto
0: esatto
1: bello,
0: io ricordo il Supernova del 2002 che comprai in versione mini per regalare a mio fratello, che era nato da po', insomma cinquenne penso all'epoca, ed era molto bello, era anche molto soffice, secondo me era anche uno degli ultimi palloni veri, perché questo di questo mondiale non è un pallone vero, però vabbè. Il Select ve lo ricordate, ci dice il Viola Club Budapest, penso sia un messaggio
1: assolutamente
0: nel vintage, nel nostalgico, ragazzi è l'argomento più gettonato e vi trovo super preparati, anche se anche
1: posso dire una cosa,
0: a me
1: piace esteticamente, non l'ho toccato, il pallone di quest'anno non disgarba,
0: no, a me non piace esteticamente, non piace il fatto che cioè si svita, cioè, ma cos'è?
1: E l'idea invece che ha avuto WhatsApp di mettere tra le reaction possibili ai messaggi anche quella del pallone del mondiale, io la uso in continuazione,
0: al posto del
1: pollicione ai messaggi metto il pallone del
0: mondiale. Quella è una cosa che a livello di marketing funziona, quindi perché no. Altri messaggi, vedo che sta cogitando Stefano 69, quindi aspettiamo, perché vedo che si va sul mercato, quindi
1: guarda, ti posso collegare mercato mondiale, così rispondo alla domanda che hai fatto a Niccolò Santi, perché parlavi giustamente di un nome possibile per la Fiorentina. Non è una mia idea, ce l'ha detto la scorsa settimana Simone Bernabei di Tutto Mercato Web qui su Radio Firenze Viola. Rafik Belgali, forse qualcuno se lo ricorderà per l'annata, le ultime annate passate al Verona, ancora di proprietà dell'Hellas, potrebbe essere un nome buono per l'esterno destro della Fiorentina, ovvero come sostituto di Dodò. E per parlare di mondiale, ieri ha fatto un partitaso nella partita tra Algeria e Austria, finita 3-3 con come si può chiamare, un retrogusto di Baiocco.
0: Ma sì.
1: Quali sono i tuoi biscotti preferiti?
0: I miei biscotti preferiti, ma non ne ho tanti, però direi tra quelli commerciali un Buchaneve non lo disprezzo mai.
1: Vabbè, fatto sta che in austriaco si dicono Keksk. Mentre in algerino biscuit perché è francese. Però ecco, in questo impasto dolciastro ha fatto una grande partita Belgali, partendo da esterno basso nell'Algeria, e ha fatto anche un grandissimo gol in un'azione un po' particolare. L'hai vista quella palla che batte sul bandierina del corner, Marez che ci crede fino all'ultimo, prende palla, poi fallo, gioco norma del vantaggio, Belgali da destra dal fondo, prima crossa, poi prende un rimpallo, Soleta a mettere in terra due difensori dell'Austria e sinistro all'incrocio, veramente uno dei più bei gol di questa prima parte. Anzi, qual
0: è il gol più bello fino ad oggi? Non lo so.
1: E quello di Haiti, il secondo gol di Haiti è bellissimo. È bellissimo il secondo gol di Haiti contro il Marocco, segnato da Wilson Isidor, che tira uno scaldabagno, qualcosa di violentissimo sotto l'incrocio.
0: Sì,
1: da
0: sì,
1: fuori.
0: Sì, ci sto. Ce ne sono stati altri belli, eh. Sì. Ce ne sono stati altri belli. L'altra volta citavamo quello di Baturina, per esempio, sì. Però secondo me lì non proprio impeccabile Pickford, allora me lo fa un po'. Perde mezza stella, diciamo così, il gol. Comunque, senti, amabilmente cazzeggiamo, però parliamo anche un po' di questa fine dei gironi, cioè nel senso.
1: Certo.
0: E soprattutto del fatto che si comincia subito nei sedicesimi stasera, appunto, con Bafana, ovvero Sudafrica, impegnati contro quelli della foglia d'acero, ovvero i canadesi.
1: Sì, forse uno dei sedicesimi meno stuzzicanti, appunto, Sudafrica-Canada stasera, ore 21 italiane, per iniziare appunto le gare che delineano la prima turnazione di scontri diretti. Più interessante sicuramente quello che accadrà domani, Brasile-Giappone alle 19, Ancelotti contro Niccolò Santi, potremmo riassumere così la sfida. Nella sfida c'è un po' d'Italia, quanto ci piace dire c'è un po' d'Italia,
0: sì,
1: in questo
0: sì,
1: mondiale, dalla Coppa del Mondo che viene fatta in Friuli, non mi ricordo dove, insomma c'è sempre un po' d'Italia, la troviamo. Sarà un po' più difficile trovare un po' d'Italia domani alle 22:30, Germania-Paraguay, magari c'è qualche antenato paraguayano che viene dal Molise.
0: No, c'è Tacche, fidanzato, sposato con una donna palermitana.
1: Cioè, possiamo dirlo? C'è un po' d'Italia,
0: c'è
1: anche
0: un
1: qui.
0: Po' d'Italia anche.
1: Dovremmo
0: lì
1: fare questa sfida, trovare un po' d'Italia in tutti i sedicesimi.
0: Vabbè, sì, vabbè, ma si trova.
1: Olanda-Marocco, vabbè, c'è De Ron, c'è Dumfries, c'è Amrabat, ci sono, cioè, c'è Brahim Diaz, c'è un po' d'Italia anche lì. Costa d'Avorio Norvegia, c'è Ostigar da una parte,
0: facciamo,
1: c'è Bonny dall'altra, vabbè, no, era
0: facciamo,
1: per riaprire i sedicesimi, sono tanti, diciamo, mettiamo, sottolineiamo quelli più interessanti, credo siamo tutti d'accordo che Olanda-Marocco è da vedere, nonostante l'orario.
0: Anche Brasile-Giappone,
1: sì, Brasile-Giappone. Nella notte tra lunedì e martedì alle 3 di notte ci sarà Olanda-Marocco. Brasile-Giappone domani sera a un orario aggredibile anche per noi,
0: sì,
1: alle ore 19.
0: Dai.
1: Poi di partite interessanti io sottolineo anche quello che può essere Portogallo-Croazia.
0: Beh,
1: senza
0: sì,
1: dubbio,
0: sì, sì,
1: nella notte tra giovedì e venerdì,
0: cammini dei quarantenni più forti del mondiale, no?
1: Arnautovic certamente che ci può dare l'addio. Ah no, scusami, stavo pensando a Spagna, Spagna-Austria. Allora sì, certo,
0: Portogallo-Croazia stavo pensando.
1: Ah vabbè, Luka Modric.
0: Modric e Ronaldo.
1: È diventato il giocatore ad aver eseguito l'assist più longevo della storia dei mondiali,
0: sì,
1: non so se si dice così.
0: Secondo me così sembra che l'assist sia durato un anno.
1: Esatto,
0: quella passata,
1: il giocatore più anziano a aver fatto un assist nella storia dei mondiali, nella partita appunto nella vittoria della Croazia di ieri contro il Ghana, che si è qualificato come terzo. C'è questo dato che hanno sottolineato in tanti, lo sottolineiamo anche noi, le africane sono andate benissimo, perché
0: ne sono passate
1: sostanzialmente
0: tante.
1: Ne sono passate 9, quindi
0: sì, anche grazie al terzo posto,
1: però
0: diciamo,
1: ci devi arrivare. Io su questo, guarda, con quelli che bubano sulla forma, è quella, se non ti piace sta a casa. 9 su 10 sono ai sedicesimi, è la confederazione che porta in percentuale più squadre
0: avanti. Sì.
1: Sudafrica, Marocco, Costa d'Avorio, Egitto, Capo Verde, Ghana, Senegal, Algeria, Repubblica Democratica del Congo. L'unica squadra che non si è qualificata delle africane è la Tunisia, forse una delle peggiori.
0: Sì. A proposito di qualificazioni last minute, perché poi diciamo non è che sia stata proprio palpitante la giornata finale dei gironi, no? Perché tanti verdetti erano già un po' già scritti, magari appunto un pochino più per i terzi posti c'è stato un pochino più.
1: Sì, c'è stata una bella. Ti piace?
0: Una cosa che va citata in un mondiale così politico, inevitabilmente giocando negli Stati Uniti se ne è parlato molto, è l'eliminazione dell'Iran, no?
1: Sì.
0: Penso anche ieri
1: con polemiche,
0: con tante polemiche
1: perché è una delle terze escluse. Mm-hmm. Lo stesso Iran, la stessa nazionale, gli stessi calciatori, dopo il pareggio nell'ultima del girone contro l'Egitto, avevano lasciato un messaggio, presente come fanno i giapponesi, sì, sì. Solo era un po' più diciamo,
0: era proprio di...
1: risentito, e era sostanzialmente una polemica preventiva in vista del biscotto tra Austria e Algeria. Alla fine avevano ragione loro, perché a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, come dicevano i miei antenati. Però dicendo questo, insomma, l'Iran lascia il mondiale, credo un sospiro di sollievo anche per l'organizzazione degli Stati Uniti.
0: Sicuramente ci sarà un po' meno pressione da gestire.
1: Sì, anche se poi qualche pressione c'è stata, anche se poi, ecco, visto che è finito il momento Iran, è andato tutto abbastanza bene a livello di ordine pubblico.
0: Taremi, insomma, si è lamentato più di una volta di come sono stati trattati.
1: Pensare anche al peggio,
0: io peggio di così, secondo me era veramente, cioè andavamo nel penale, come si dice in questi, si va nel penale, peggio
1: sì
0: di
1: poi così. C'è stato anche questo controsenso pazzesco di Iran-Egitto, due nazionali due paesi in cui l'omosessualità è un reato, che giocano per il Pride Match FIFA. Però questo è uno dei tanti controsensi di questo mondiale.
0: A quanto ho capito, un Pride Match è passato abbastanza sottotono, inosservato, cioè più che bandiere multicolore, bandiere delle nazionali e poco altro. Va bene, dai, poi leggiamo ancora qualche messaggio a tema mondiale, perché vedo che comunque è un tema che scalda. Però dai, giochiamo.
1: Sei pronto?
0: Grande Brache, il tabellone. Ce lo andiamo a giocare tutto.
1: La mia deformazione professionale argentina mi impone di ricordare così en passant che Lionel Messi ha segnato anche stanotte, divenendo quindi l'unico giocatore ad aver segnato per 7 partite consecutive del mondiale, con una punizione su cui il portiere Giordano, diciamo, non ha fatto benissimo. E però sì, iniziamo a giocare con il bracket di questo mondiale, e partendo appunto dal tabellone, che a brevissimo ti mostro, perché
0: ma lo metti anche amici del canale 92 del digitale terrestre.
1: Eccolo qua.
0: Chi ci segue in Vigia Radio, sull'app, sul sito, può giocare con noi. Dai, cominciamo.
1: Germania-Paraguay. Fai te, io metto un veto.
0: Puoi metterne due, dai.
1: Posso mettere due veti.
0: Germania-Paraguay. Detto del Paraguay, secondo me non male, ma Germania.
1: Va bene, lo facciamo passare agli ottavi. Chi passerà, quindi, Francia, per Fabio, Svezia. La Germania affronterà la vincente della Francia-Svezia.
0: Francia, senza esitazione, per me la squadra.
1: Senza esitazione.
0: Germania-Francia, quindi.
1: Germania-Francia,
0: gli
1: ottavi. Sudafrica-Canada.
0: Per me il Sudafrica è una delle peggiori nazionali mondiali, incredibilmente ha superato il turno. Canada.
1: Bene.
0: Che non mi ha convintissimo, però Canada.
1: No. E Olanda-Marocco, quindi chi sfiderà il Canada?
0: Questa è tostissima, questa è tostissima. Secondo me è una delle partite più belle dei sedicesimi. Allora, il Marocco lo vedo veramente molto bene e potrebbe tranquillamente superare il turno. Però tu sai che c'è il tedesco esperto. No, metti il Canada tra quelle che hanno superato il turno. Metti il Canada. No, sai di questo economista tedesco che ha azzeccato per 3 volte la finale del mondiale, la vincitrice del mondiale? Lui ha detto che l'Olanda vincerà la finale contro il Portogallo.
1: Quindi
0: ma vado con l'Olanda. Dai, Canada-Olanda.
1: Ok. Poi Portogallo-Croazia, un'altra partita interessantissima. Modric contro Ronaldo.
0: Due nazionali non particolarmente brillanti, ma secondo me più Croazia che Portogallo.
1: Ah, sarebbe un upset, come dicono quelli bravi, secondo me.
0: Eh sì.
1: Mentre Spagna-Austria, quindi per capire chi sfiderà la Croazia agli ottavi.
0: Spagna, senza paura, dai.
1: Quindi anche
0: Croazia-Spagna, bella, poi agli ottavi.
1: Spagna-Croazia. Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina, anche qui polemica, perché una giornalista statunitense ha detto, mostrando una grande professionalità,
0: ha
1: detto, ora giochiamo contro la Bosnia, non so nemmeno dov'è, li spazzeremo via.
0: Però occhio, perché
1: io tifo Bosnia,
0: occhio perché la Bosnia ci ha insegnato molto in questi ultimi mesi.
1: Ci ha insegnato a far tesoro anche di queste provocazioni.
0: Esatto.
1: No, ti ricorderai l'esultanza
0: di Di Marco. E poi Muaremovic che disse: no, venite da noi e vi mangiamo l'anima.
1: Non si giocherà a Zenica.
0: America. Secondo me, io farò il tifo per gli amici bosniaci, ma passano gli Stati Uniti.
1: Ok. Mentre Belgio-Senegal.
0: Belgio.
1: Ok. Senza argomentare, eh.
0: No,
1: Il Senegal è una delle squadre che.
0: Il Senegal ha fatto la finale di Coppa d'Africa.
1: Forse l'ha vinta, forse no, non lo sappiamo ancora.
0: Per me l'ha persa perché il comportamento del Senegal è stato brutto.
1: Gli facciamo passare il Belgio anche per una questione
0: un po'
1: morale.
0: Poi, Stati Uniti-Belgio, se non sbaglio, è già stato una grande sfida del mondiale.
1: Ti posso dire che è la sfida in cui, prima della super prestazione del portiere di Curaçao di quest'anno, un portiere fece registrare il maggior numero di parate. Howard, portiere statunitense.
0: Team Howard
1: con 16 parate, però anche lì c'erano i supplementari, quindi poi un record spazzato
0: sì.
1: via anche.
0: Sì, però valo col Belgio anche perché è una generazione che sta
1: attenzione
0: finendo.
1: Attenzione a Brasile e Giappone.
0: Sì. Dai, lo famo strano. Mi spiace per gli ancelottiani, Giappone. Giappone stupisce il mondo. Capitan Tsubasa.
1: Guarda,
0: che
1: non mi sento di darti contro su questo caso.
0: Comunque sarà una bella partita, secondo me. Poi magari passa il Brasile, ci mancherebbe. Fra l'altro ho perso il bracket.
1: Ora arrivo.
0: No, non lo vedo più. Vabbè, quindi va bene. Dai, andiamo un po' più in ritmo, Ale.
1: Assolutamente. Arriva il bracket.
0: Vai. Costa d'Avorio
1: e Norvegia.
0: Vabbè, dai, Norvegia. Le ho fatte tutte fuori, le africane. Tutte loro.
1: Ti sono piaciute, ma fino a un certo punto.
0: Le ho fatte tutte fuori.
1: Messico, Ecuador.
0: Beh, anche questa secondo me è bella, lo sai? Allora, il Messico non mi ha pienamente convinto, nonostante abbia fatto un cammino molto positivo. Dai, facciamo 2-1 Messico, passa il Messico, dai.
1: Ok, ti però posso dire per
0: rischia il Messico.
1: Corroborare la tua tesi che la partita vedrà una grande partecipazione ovviamente. Dei messicani che hanno indetto lo smart working per la giornata di Messico-Ecuador, scuole anche chiuse per l'occasione, non a Napoli ma in Messico. E, mentre Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, la favola del Congo potrebbe finire, no?
0: Ma direi di sì. Tra l'altro non la vedevo perché è coperta dal baco. Vabbè, quindi Messico.
1: Eccolo.
0: Contro l'Inghilterra che batte la Repubblica Democratica del Congo. Poi abbiamo Argentina-Capoverde. Ho eliminato tutte le africane, ma
1: c'è uno stregone che ha fatto una maledizione all'Argentina di Messi.
0: Devo purtroppo eliminare anche Capoverde nazionale, per cui provo una grande simpatia, ma mi sembra impari lo scontro con l'Argentina ai sedicesimi. Poi andiamo avanti, Australia-Egitto. Oh, ecco, c'è la prima africana che facciamo qualificare, perché l'Australia mi sembra poca cosa, molto meglio l'Egitto, direi.
1: Svizzera-Algeria, fuori onda, grandi lodi di Fabio Ferri nei confronti della Svizzera.
0: Secondo me la Svizzera, ovviamente può fare strada, poi beccherebbe l'Argentina eventualmente più avanti, quindi non so quanta, però Svizzera contro l'Algeria, Svizzera squadra solida, anche qualche giocatore interessante.
1: E Colombia-Ghana?
0: Colombia-Ghana,
1: grande fase difensiva, Carlos Queiroz, Colombia con tanti giocatori anche.
0: Guarda, per simpatia nei confronti di Fatau, che deve migliorare le sue scelte di tiro, ma che secondo me sarebbe un discreto uomo mercato, visto che è finito anche in Serie C inglese con il Leicester, Ghana.
1: Ok, questi sono quindi gli ottavi di Fabio Ferri. Se qualcuno vuole controbattere, parli ora o taccia.
0: Germania-Francia.
1: Beh,
0: vince
1: Canada-Olanda. Secondo me qui c'è il Marocco, non c'è.
0: Effettivamente
1: l'Olanda.
0: Ci sta. Però ormai questo è il mio bracket. Canada-Olanda.
1: Canada, arrivando secondo nel girone, ha perso il diritto a giocare in Canada, quantomeno per i sedicesimi, credo anche per gli ottavi.
0: Olanda.
1: Ok,
0: andiamo avanti con l'Olanda.
1: Te ti fidi ancora dell'economista
0: vecchio
1: tedesco,
0: continente,
1: eh?
0: Vecchio, sì, sempre lui, vecchio continente.
1: Poi Croazia-Spagna.
0: Ma dai.
1: Ma sì,
0: Croazia, pazza idea, dai.
1: Devotto?
0: Sì, secondo me la Spagna è più forte, però dai.
1: Vabbè,
0: voglio
1: anche sicuramente
0: giocare,
1: una sorpresa.
0: Puoi mettere il veto, puoi metterlo.
1: No, io l'avrei messo sul Marocco, però va bene così. Stati Uniti-Belgio?
0: Belgio. Olanda, Olanda.
1: Questo sta diventando un europeo.
0: Belgio,
1: nel
0: sì, Croazia, sì,
1: si
0: esatto.
1: Vede la mente colonialista di Fabio Ferri. Giappone, Norvegia, quindi Norvegia,
0: no,
1: immagino.
0: So, ecco. Immagino. Vabbè, sì, Norvegia. Norvegia.
1: Messico, Inghilterra. Inghilterra sta diventando un europeo. Questo
0: Norvegia,
1: dice tanto
0: Norvegia
1: della mentalità europeista che abbiamo noi.
0: Aspetta, però. Dai. Messico, Inghilterra, sì, Inghilterra, sì, assolutamente.
1: Argentina, Egitto, purtroppo devi scegliere i più europei, quindi.
0: Devo
1: caso.
0: Scegliere gli argentini, dice, oddio, l'Egitto però è molto vicino, abbiamo un sacco
1: Vabbè,
0: di pizzaioli.
1: Svizzera, Ghana, quindi.
0: Chiaramente Svizzera a questo punto, no?
1: Certo,
0: mi pare ovvio.
1: La finale si giocherà a Wembley per Fabio Ferri. E quindi.
0: Siamo arrivati ai quarti di finale, dai. Francia, Olanda, Francia. Mi dispiace per l'economista tedesco, ma Francia.
1: Croazia, Belgio.
0: Belgio, dai, Belgio.
1: Ok. Mentre Norvegia, Inghilterra.
0: Inghilterra.
1: Lo so, dovevo arrivare, Fabione.
0: Argentina, Svizzera.
1: Te vuoi arrivare Argentina, Inghilterra, la rivincita delle Malvinas.
0: Argentina che butta fuori
1: certo,
0: la Svizzera, e quindi
1: poi...
0: abbiamo Inghilterra, Argentina. E quindi siamo
1: Francia,
0: arrivati.
1: Francia, Belgio. Alle semifinali.
0: Francia, Belgio.
1: Belgio l'hai fatto piottare parecchio rispetto
0: forse,
1: anche alle critiche.
0: Forse troppo. Però vabbè, ormai è andata così. Francia, Belgio, vabbè, basta con questa favola. Belgio finisce in semifinale. Amici,
1: Francia.
0: Come prima, Francia.
1: Così asettica, la finale.
0: Francia, Argentina.
1: La rivincita
0: Francia,
1: del 2022.
0: Inghilterra, dai.
1: Attenzione.
0: Tutta europea.
1: Francia, Inghilterra, la guerra dei cent'anni che si ripropone come finale mondiale. Non c'è
0: ti
1: mai stata,
0: Francia,
1: ovviamente. Sì, secondo me un po' troppo, lo ripeto, un po' troppo, non molto italiano, ma molto europeo questo bracket. Io ripeto, secondo me il Marocco fa un bel casino anche in quella parte.
0: Dici,
1: di tabellone.
0: Guarda, io l'ho eliminato a malincuore. Perché anche secondo me il Marocco, tra le africane, è sicuramente la più forte. Però
1: certo, passando, incrocerebbe la vincente tra Sudafrica e Canada, quindi ai quarti di finale potrebbe arrivare.
0: Sì, diciamo che là il momento difficile è quando, mentre mi metto le mani in testa per il bracket che ho fatto, il momento difficile eventualmente è quando arrivi contro la vincente di Germania-Francia, ecco. Vabbè. E questo era il mio bracket. Dai, non poteva andare peggio.
1: Poteva andare peggio, detto che poi Infantino
0: Francia,
1: sta guardando e si sta segnando. Perché sai che qualcuno pensa sia tutto pilotato. E quindi sta. Ferri dice questo. Vediamo se lo script coincide. Lo script della FIFA coincide con quello di Fabio Ferri.
0: Allora, facciamo una cosa. Noi ci fermiamo per qualche istante. Torniamo, un po' di messaggi. E poi ci andiamo ad ascoltare un'intervista per vedere. Di approfondire un po' la conoscenza di Vieri, il primo colpo di mercato della Fiorentina e il terzo giocatore più costoso arrivato, difensore più costoso arrivato dal Brasileirão all'Europa, pensate voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
4: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Da oltre
5: oltre 30 anni, Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
7: Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrein invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri del Bahrein.
11: Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del Venezuela 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato il paese. L'ha annunciato la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sale intanto a 1500. Lo annuncia il presidente dell'Assemblea Nazionale.
10: 11 persone sono morte nell'incidente aereo avvenuto a Tomblaine nel dipartimento orientale francese, dove è precipitato un velivolo da turismo. Lo ha reso noto il prefetto. La tragedia vicino Nancy, lo riportano media transalpini citando la prefettura. Secondo alcune fonti, a bordo viaggiavano una decina di persone che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio del paracadute.
11: Emergenza caldo per 93 milioni di europei, con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno. L'ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
10: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti dell'industria metalmeccanica.
11: MotoGP, Gran Premio dell'Olanda in chiusura 3 aprile. Ad Assen vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini, settimo Marc Marquez retrocesso di una posizione. Brutta caduta per Bezzecchi, la pilota è cosciente dopo essere stato assistito al centro medico, dove sono state escluse complicanze neurologiche, è stato trasferito in ospedale per ulteriori esami. Out il neopapà Bagnaia per un problema tecnico. Martin è il nuovo leader del mondiale.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
13: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Grande Tommaso.
16: Pietro.
15: Allora?
16: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
15: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
16: Ma davvero?
15: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
17: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
18: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: 2026, domenica, ore 16.09, sempre Fabio Ferri in vostra compagnia, ancora per circa un'ora, prima poi di andare a Gropina con il nostro speciale, appunto, in collegamento da là. Sentivo, no, nel TG giustamente l'aggiornamento anche sulla MotoGP, eravamo rimasti un po' indietro, giusto ricordare che, insomma, vittoria di Ogura, Fernandez secondo, Martin terzo, questo per dire che la Aprilia ha monopolizzato completamente il podio del Gran Premio di Assen in Olanda, con Bezzecchi che, insomma, come ricordava anche giustamente nel giornale radio la collega, è caduto e quindi non ha potuto mantenere il vantaggio in classifica. Jorge Martin, che diventa il capolista del mondiale di MotoGP, e l'Aprilia che, insomma, zitta zitta continua ad essere la moto da battere e insomma minaccia seriamente di volerselo vincere questo mondiale. Sarebbe clamoroso per la casa di Noale. Nel frattempo siamo al 56esimo giro del Gran Premio di Austria per quanto riguarda la Formula 1. Faccio spoiler perché Stefano mi ha chiesto di non fare spoiler. Stefano, abbassa il volume della radio, non faccio spoiler per te, ma devo raccontarlo un pochino questo Gran Premio. Con Russell davanti a tutti, il pilota che è partito dalla pole e che attualmente, appunto, al 56esimo giro sta guidando la corsa davanti a Verstappen, a Antonelli, a Piastri, a Hamilton, Leclerc e Hajar. Out Stroll, Sainz, Perez e Bottas, quindi insomma out, diciamo, un po' di filler della griglia. Prima, ora Ale Di Nardo mi ha messo il dubbio, abbiamo fatto il bracket del mondiale, il mio bracket del mondiale, per me la finale sarà Francia-Inghilterra. Non eravamo così sicuri di aver detto il vincitore di questo Francia-Inghilterra, quindi lo ribadisco, per me il mondiale lo vince la Francia, mi sembra la squadra più forte e non credo di dire niente di strano, cioè penso che bene o male la pensiamo un po' tutti così, Ale Di Nardo, anche se ovviamente poi tutto da dimostrare sul campo. La Francia già in passato è stata considerata la più forte, poi non è riuscita a convertire in coppa questa sensazione. Mister Schadenfreude mi dice, Damiano mi dice, fosse stata Germania Argentina sarebbe stato un derby. So che Irons Feb capirà. Beh sì, capisco. Tra l'altro sarebbe stata anche una gran partita, dai, si può dire, perché insomma Germania Argentina in generale è un gran bel match del calcio internazionale. Altro che Coleosce e Cancellieri, ci dice Stefano, che dice per una volta vorrei andasse allo stadio da esterni offensivi che in carriera abbiano già dimostrato di fare un tot di reti. Se riuscissero a prendere in prestito Johan Bakayoko, 4-5 milioni con obbligo di riscatto condizionato all'arrivo in Europa, 14-15 milioni, dice lui, sarebbe un bel colpo. In Serie A ce ne sono pochi esterni con quello strappo e potenza, un sinistro devastante. Lui potrebbe arrivare vicino ai 10 gol in stagione avendoli fatti già nel PSV. Appunto, lui diceva meglio di Coleosce e Cancellieri a suo avviso. Poi dice Belgali, il Verona la valuta intorno ai 14-15 milioni, non bastano nemmeno i soldi della vendita di Dodò. Paratici deve trovare un terzino destro da spendere non più di 7-9 milioni. E poi lui fa una lista di nomi potenziali di esterni alti ancora da prendere in visione, da Davitashvili del Saint-Étienne a Simsir del Midtjylland a Trenksov del Heerenveen e Rots del Twente. Insomma, Stefano si conferma grande esperto. Fra l'altro Midtjylland, Stefano, ti piace proprio tanto, perché il campionato danese lo citi spesso in Midtjylland tante volte, anche in Olanda mi pare, insomma, Stefano, tu ci faccia tanti viaggi, almeno da un punto di vista calcistico, di visione di giovani potenziali prospetti, e questo è un bene, perché effettivamente l'Olanda è sempre mercato che porta giocatori importanti. Abbiamo un audio, Alessandro Di Nardo, da ascoltare. Chi siamo noi per non andarcelo a sentire tutti insieme? No, non si può? Dice che non si può. Va bene, ancora aspettiamo un attimo allora per ascoltare l'audio. E non avevo visto un altro messaggio che era interessante, sempre su la vicenda Esterni Alti. Ah no, vabbè, c'era poi c'è il grande Simone, giustamente dice scuole chiuse, non a Napoli, ma in Messico, giustamente, strano al mare. Però, sai, Messico è grosso, ci sono anche posti non propriamente di mare. E poi aggiunge, ecco, non era sugli Esterni, ma era su Baturina, che prima citavamo come uno degli autori di gol più belli di questo mondiale. E dice che peccato, dice Simone, che andò male la trattativa per Baturina. È forte, Pass è ancora più forte. Beh, penso anche la valutazione di mercato sia nettamente diversa. Devo dire, insomma, il Como ha fatto l'operazione capolavoro, perché comunque vada poi la storia Pass, Baturina è pronto, cioè è già lì che scalpita e che può reclamare anche più spazio. Ce l'abbiamo questo audio di Alessandro da Diano Marina? E allora andiamo, anzi andiamo.
1: Buon pomeriggio Fabio, e volevo commentare una notizia che, secondo alcune fonti, vorrebbe Coleoscio non tanto convinto dalla Fiorentina. Io a volte mi tocco per vedere se ci siamo. Cioè, non stiamo parlando di Allen Robben o di Olise del Bayern Monaco. Cioè, stiamo parlando di un ragazzo che ha delle qualità, ma si deve ancora formare. Io, se fossi nella società, visto che l'anno prossimo si deve ripartire da basi convinte, voglio solo giocatori convinti al 150%. Quindi non so se è vero, ma se fosse vero io gli darei qualche giorno di tempo e poi si vira su un altro obiettivo. Non esiste che un giocatore di questo calibro abbia poca convinzione nel venire a Firenze. Non sta né in cielo né in terra, ci sono altri obiettivi, puntiamo su quelli. Liberali sarebbe un colpo perfetto, ma ho paura che il Como sia un po' troppo avanti.
0: Ora non so lo stato dell'arte su Liberali, però sì, mi dà l'impressione che alla fine non finirà a Firenze, ma magari mi sbaglio io. Su Coleoscio io l'ho detto anche prima, mi sembra un nome molto molto presto sbandierato molto presto, forse anche un po' troppo pubblicizzato. Io non lo so, quando è così me fa sempre sentire un po' di puzzo di bruciato, come se fosse uno specchietto per le allodole, per distrarre l'attenzione. Poi detto questo, io Coleoscio, un classe 2004, un 22enne che quest'anno ha avuto un ruolo diciamo da comprimario in Ligue 1, arrivato in corsa in una squadra, il Paris Football Club, che sicuramente è squadra ambiziosa, ma che non è una delle primissime della Ligue 1, ecco, una squadra di metà classifica. È un giocatore che con la nostra nazionale, con le nostre nazionali giovanili, ha fatto discretamente bene. È un giocatore, secondo me, del potenziale pure ce lo ha, però non lo so, mi sembra, cioè voglio dire, l'operazione Vieri è di tutt'altro stampo. Cioè, se devo vedere un pattern di mercato, sono due operazioni che vanno su binari diversi. Da una parte c'è un giocatore che se ne fa il nome 4 settimane fa, forse per la prima volta a livello di cronaca di mercato, e poi la Fiorentina in gran silenzio, affari spenti come piace dire a qualcuno, lo fa suo. Coleoscio invece mi sembra dal giorno 1 tutto a dire Coleoscio, Coleoscio, Coleoscio, Coleoscio, giocatore che in quel momento lì in cui se ne è cominciato a parlare era anche particolarmente facile da citare, perché si parlava di uno di quelli che facevano parte della nazionale, chiamiamola così, sperimentale di Baldini, e quindi non lo so. Leggo anche il messaggio di Bruce da Gotham, a cui chiedo se magari ha anche una identità segreta, la notte si traveste da pipistrello per vigilare sulla città che non dorme mai. Dice che Coleoscio è tipo la mossa Kansas City in Slevin, patto criminale, gran film, grande chiamata. Ovviamente com'era la mossa Kansas City, che mi pare fosse la Kansas City Shufford. Era guarda da una parte e tu vai dall'altra, lui guarda da una parte e tu vai dall'altra. Sì, non vorrei che fosse così. Poi, per carità, domani a Fiorentina mette 10 milioni a disposizione del Barley e magari cambiano le cose, non lo so. 10 milioni potrebbero bastare secondo te, Ale Di Nardo? Sì, lui fa sì con la testa, quindi non lo so. Non mi sembra nemmeno un prezzo eccessivo, tutto sommato. Cioè, come scommessa è già diverso da spendere 17 milioni per un difensore brasiliano che comunque ha fatto 39 presenze in carriera tra i grandi. Vabbè, A me piacerebbe se rifondassimo proprio l'ossatura della squadra prendendo dei giocatori di prospettiva, poi ci metti qualche esperto a fare quadrare le cose, dice Simone. Sì, che poi è un po' la struttura, no? Che hanno le squadre che di solito fanno bene, quindi gruppo consolidato di giocatori di prospettiva e giocatori invece già un po' affermati. Ma secondo me non c'è propriamente da rifondare. Io alcuni giocatori anche in queste fasi del mercato che sono assolutamente embrionali li vedo come svalutati molto dalla critica dei tifosi. Cioè, secondo me ci sono alcuni giocatori che all'inizio della scorsa stagione valutavamo in un modo e che adesso abbiamo un po' svalutato. I grilli in sottofondo, non so perché c'è i grilli in sottofondo, Ale? Non ho sentito niente, bene, però c'avevamo i grilli che ci facevano compagnia. No, non ti sento, Ale. Mi scrivi, benissimo. La difficoltà di fare trasmissione con Ale Di Nardo come regista. No, ti sto parlando. Ti chiedevo il motivo dei grilli in sottofondo. Mi hai fatto sentire dei grilli in sottofondo. No, non sto capendo niente. Vabbè, è un momento di radio veramente molto brutto. Andiamo avanti con Ale Di Nardo, che forse riesce a riprendere il filo della matassa di questo discorso ormai interrotto, facendo cosa? Allora, forse qualcuno di voi si ricorderà di Alan Pereira Empereur, su cui io devo dire ho sempre avuto grosse difficoltà di pronuncia del cognome, quindi spero di aver fatto bene, al massimo chiedo ai colleghi come Andrea Giannattasio, più esperto di me in percorsi primavera, di correggermi. Difensore brasiliano, cresciuto nell'Atletico Mineiro ma con una importante esperienza nella primavera della Fiorentina, dal 2008 al 2014 si è mosso nel settore giovanile della Fiorentina questo giocatore, che poi ha avuto anche esperienze nel nostro calcio, nel calcio italiano, quindi Ischia, Isola Verde per la prima esperienza da professionista, Livorno, Teramo, Salernitana, Foggia, Bari, Verona, poi il ritorno in patria con il Palmeiras e poi Cuiabá e Mirassol, quindi tornato in Sud America, dove il classe 94 sta proseguendo la sua carriera. Lui, difensore centrale, è stato raggiunto telefonicamente dal nostro grande Lorenzo Marucci, che ha chiesto a un brasiliano, a un difensore peraltro di piede mancino come lui, qualche informazione in più su Vieri, appunto brasiliano come lui, mancino come lui, difensore centrale come lui, in grado di giocare difensore centrale terzino proprio come lui. Allora sentiamo cosa ha risposto il vecchio Alan Pereira Empereur.
2: So che è un giocatore di molta prospettiva, se non sbaglio è piede sinistro, no? Se non mi sbaglio, è tosto, c'è tanta prospettiva su di lui, capito? Stava facendo un buonissimo campionato, è arrivato Luis Castro, l'ha messo a giocare nel Grêmio, che non è una piazza facile per un giovane, capito? Non è una piazza facile, quindi secondo me è molto preparato, crescerà ancora di più in Serie A. La Serie A è più difficile del campionato brasiliano, secondo me, quindi crescerà ancora di più, ma è un buonissimo giocatore. Può diventare, alla prospettiva di diventare un top player, se riesce a imparare bene, adattarsi al calcio italiano, cioè a 21 anni, può diventare un grandissimo difensore. Poi è normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Un grande abbraccio amico mio, spero che la Fiorentina quest'anno vada bene, seguo un po' il calcio italiano, la Serie A, ho visto che ha iniziato male, però si è recuperata alla fine, spero che faccia un grande anno, cioè che ha tutte le carte per fare un grande anno. Una società solida, dai. il centro sportivo nuovo là, da top club. Spero che vada bene la stagione. Poi è normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Spero che la Fiorentina quest'anno vada bene, ho accompagnato, seguo un po' il calcio italiano, la Serie A, ho visto che ha iniziato male, però si è recuperata alla fine, spero che faccia un grande anno. C'è chi ha tutte le carte per fare un grande anno. Vabbè. Una società solida, dai.
0: Questo Alan Emperor, appunto, difensore ex giovanile della Fiorentina, oggi impegnato appunto in Sud America, dove è tornato. Lui è un classe 94, come vi raccontavo, che insomma ci ha raccontato un po' quello che lui conosce di questo giocatore. Ripeto, giocatore che anche in Brasile non è che è super conosciuto, cioè anche Emperor, che dir si voglia, insomma, ha candidamente confessato quando l'abbiamo sentito che sì, certo, lo conosce, però ancora il metro di giudizio è su un ridotto numero di partite, quindi insomma ci vuole cautela. Però l'avete sentito, un giocatore che comunque gli piace, che ha prospettiva, che può diventare, come ha detto appunto Alan Emperor, un top, e noi lo speriamo, anche perché io lo ripeto, 17 milioni spesi per un ragazzo sicuramente di prospettiva, ma 17 milioni spesi per un calciatore che a questo punto deve venire a Firenze per avere un ruolo importante, perché abbiamo anche detto, magari la Fiorentina questa stagione avrà anche una rosa di un po' più corta, visto che non c'è l'Europa, quindi se compri devi comprare i titolari. Io spero che questa sia l'idea e la direzione, e spero che insomma questo ragazzo possa mantenere il livello. Dido dice: caro Ferri, sei bravo e simpatico, ma ormai senza Sofia Ferreri sei come una macchina senza motore, un bombolone senza la crema. Ti ringrazio, anch'io mi sento un po' svuotato effettivamente di crema. Tranquilli, ora purtroppo ho cambiato giorno, come detto ieri non ero presente, quindi giustamente Sofia è rimasta poi al sabato e io mi sono spostata la domenica, ma torneremo a fare tandem e questo renderà molto più semplice il mio lavoro. Simone dice: quando prendemmo i vari Pazzini, Montolivo, Vlahovic e così, però si fa riferimento a epoche diverse, secondo me andrebbero presi anche questo tipo di giocatori. Poi con Montolivo e Pazzini ho fatto un esempio, avrebbero potuto fare di più. Sì, ho capito quello che vuoi dire, certo, prendi magari dei giocatori che hanno 20-21 anni, che sono comunque abbastanza in rampa di lancio, e provi a renderli struttura della tua squadra. Io sono d'accordo, non è che sia in disaccordo. Devo dire anche che rispetto a quegli anni là, un club come la Fiorentina ha molto a meno forza nel trattenere giocatori come il Montolivo e il Pazzini della situazione, che poi a Firenze tutto sommato sono rimasti anche tanti anni, magari anche perché non hanno performato come ci sarebbe attesi, o almeno non al 100%. Però ecco, oggi se hai un giocatore del livello di Montolivo, che secondo me a Firenze è sempre troppo sottovalutato, non è facile trattenerlo. Però detto questo, la Fiorentina vuole essere ambiziosa, quindi i giocatori forti proverà sicuramente a trattenerli, quindi Montolivo del futuro eventualmente proverà a trattenerli, o almeno spero sia questa la direzione. Prima i grilli in sottofondo arrivavano a Gropina, quindi ancora il collegamento non è, come dire,

0: chiusura della fase a gironi con gli ultimi incontri dei gruppi J e KL. Nel gruppo L l'Inghilterra batte Panama, eliminata per 2-0 con gol di Bellingham e Kane, assicurandosi il primo posto. Nella prima partita a eliminazione diretta incontrerà i congolesi, qualificati tra le migliori terze nel gruppo K, superando 3-1 in rimonta l'Uzbekistan di Cannavaro, che chiude ultimo nel girone a 0 punti. Per la nazionale africana, che non partecipava al mondiale dal 1974, è la prima qualificazione della storia alla fase ad eliminazione diretta. Croazia e Ghana invece passano entrambe ai sedicesimi anche senza biscotto. I balcanici vincono 2-1 con reti di Sucic e Blasic. Si piazzano secondi e incontreranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre gli africani terzi se la vedranno con la Colombia. Proprio Portogallo-Colombia era l'ultimo match del gruppo K, terminato 0-0, regalando il primo posto ai sudamericani e il secondo ai lusitani. Nel gruppo J, Austria e Algeria pareggiano 3-3 e si qualificano entrambe, seconda e terza, dietro l'Argentina di Leo Messi, che batte 3-1 la Giordania già eliminata. I nordafricani ai sedicesimi troveranno la Svizzera, prima nel gruppo B, gli austriaci la Spagna, che ha trionfato nel gruppo H. E dopo le emozioni dei gironi inizia ufficialmente la fase ad eliminazione diretta. A inaugurare i sedicesimi di finale saranno Sudafrica e Canada, in campo questa sera a Los Angeles alle 21. MotoGP, il leader del mondiale Bezzecchi, è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Olanda, fermando il cronometro sull'1:31.955 in sella all'Aprilia, ma appena a 2 millesimi da lui è arrivato a Yogura con la moto del team Satellite Trackhouse. Appena oltre la soglia dell'1:32 si è piazzato con la Ducati Pecco Bagnaia davanti alla KTM di Acosta e alle Desmo 16 dei fratelli Marquez, con Alex che precede Mark. Ottavo tempo per Raul Fernandez, vincitore ieri della gara sprint, e 11° per Jorge Martin, che alle 14 partirà dalla pole position con l'Aprilia ufficiale e avrà al suo fianco in prima fila anche Ogura e Bezzecchi. Tutto pronto per l'ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. Partirà davanti a tutti sul circuito del Red Bull Ring nei pressi di Spielberg George Russell. Pole con giallo per il pilota della Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, si parte alle 15. La grande atletica leggera mondiale fa tappa all'ombra della Torre Eiffel. Lo stadio Charles Letty è pronto ad ospitare il meeting di Parigi 2026, ottavo appuntamento stagionale della Diamond League, in programma stasera. Il momento più atteso sarà senza dubbio lo sprint puro. I riflettori dello stadio saranno tutti per Marcel Jacobs, atteso a un esame di altissimo livello nei 100 metri. Il velocista azzurro, rigenerato dal clamoroso 9,99 fatto registrare sulla pista del Golden Gala di Roma, si troverà corsia a corsia con il fenomeno statunitense Noah Lyles, campione olimpico in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
5: Dario Baldi,
4: una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ed eccoci, ultima parte di Firenze in campo in questa domenica 28 giugno 2026, ancora Fabio Ferri in vostra compagnia prima di andare a Gropina, dove si scalda il collegamento con Ale Di Nardo, che ci dà anche un aggiornamento giustamente su Vieri e su i problemi che ovviamente ci sono quando si viaggia in aereo da un continente all'altro.
8: Sì, interrompiamo le trasmissioni per dare anche un resoconto stile non c'è più all'Italia, ma insomma per quanto riguarda
7: non ci sono più le compagnie di bandiera di una volta.
8: Esatto, per quanto riguarda anche il trasporto aereo, perché qualcuno magari ha avuto la brillante idea di andare a attendere Vieri all'aeroporto.

0: con 45 gradi, ma hanno fatto un viaggio a vuoto perché c'è stato un piccolo cambio di programma rispetto a quello che avevamo anche detto e scritto. Il difensore brasiliano, nuovo calciatore della Fiorentina, ufficiosamente ufficiale nelle prossime ore, doveva arrivare oggi per poi sostenere le visite mediche domani, invece arriverà domattina per una cancellazione del volo che...
1: Senti, non è che ci dobbiamo preoccupare, stile Milinkovic Savic, stile...
0: Non lo so, non lo so, credo sia un volo diretto, si parla di Rio de Janeiro Roma Fiumicino, quindi non credo ci sia uno scalo. Ai tempi di Berbatov ci fu uno scalo a Monaco di Baviera, sì, se non sbaglio, sì, sì, sì, quindi sì, in questo caso no.
1: La fidanzata di Vieri non piace Firenze, non so, o preferisce Roma?
0: Sarebbe bello si chiamasse tipo Satta o Caracciolo, capito?
1: No, io ricordo
0: per
1: no,
0: Bobo Milenco, Vieri, capito?
1: No, Milinkovic Savic.
0: Vabbè, comunque per dire che comunque le visite mediche dovrebbe farle sempre Vieri domani, quindi non cambia questo.
1: Nota di servizio, Stefano 69 abbassa il volume della radio perché adesso facciamo anche l'aggiornamento sulla Formula 1, perché il notiziario è partito prima, era un po'... era rimasto un po' indietro, stranamente, perché prima era più aggiornato e nulla, parlava di una gara che doveva iniziare alle 15, gara che è terminata, siamo alle 16.36 con la vittoria di Russell davanti a Verstappen e Antonelli che ha chiuso con il giro veloce, quindi guadagna il punto extra aggiuntivo che tutto sommato male non gli fa per mantenere comunque la testa della classifica del mondiale, con Russell che però, compagno di squadra appunto di Antonelli, si avvicina un po'. E quindi insomma gran premio che stavolta sorride più al britannico nella lotta interna del team Mercedes. Ferrari mezzo disastro. Bene, finito l'argomento Formula 1 almeno per oggi, vero mister Schadenfreude. L'ottimo Damiano mi scrive: Fabio, stasera a Villa Vogel all'isolotto c'è l'ultima sera della festa giapponese, ci fai un salto? Sai che mi tenti molto. Non lo so, perché devo dire che sono molto legato a mio figlio e quindi, cioè molto legato non nel senso che gli voglio bene, cioè sì, gli voglio molto bene, ma molto legato agli orari di mio figlio che, essendo quasi duenne, va a letto molto presto, quindi vediamo un po' se riusciamo a far coesistere la dormita del pargolo e la festa giapponese. La vedo dura, anche perché poi devo dire, insomma, con questi mondiali resto volentieri anche a casa, sebbene a vedere il Sudafrica, e ripeto, nazionale non mi piace molto, ma Ale, come ti avevo riportato sulla scaletta WhatsApp, mi raccomando, per il prossimo ospite, perché ti vedevo con la cornetta in mano e temevo. Comunque resterò molto probabilmente, caro Damiano, a vedere il Sudafrica in casa, molto tristemente, ma facendo così anche un po' di aggiornamento su questo mondiale 2026. Ciao a tutti, dice Maurizio da Bologna. In teoria sono contento per l'acquisto di Vieri, ma ho letto su Transfermarkt che la sua valutazione sarebbe sui 6 milioni. Perché mai siamo andati a pagarlo quasi il triplo? Vi dico solo che Comuzzo, come coetaneo, viene valutato 18 milioni, cioè 3 volte di più. Le cose sono due: o Comuzzo è molto sopravvalutato, o Vieri lo abbiamo pagato davvero troppo. C'è qualcosa che non quadra. Mauri 75 da Casalecchio. Allora, Mauri, io questa è una cosa che dico spesso. Penso che ormai, oggigiorno, il valore di un calciatore non è più... cioè il trasferimento di un calciatore, la cifra a cui viene mosso un calciatore da un club a un altro, è sì legata alle qualità del calciatore, ma anche a tanti fattori dell'operazione. Non sto parlando semplicemente di procure varie ed eventuali o cose di questo genere, peraltro non sono informato su eventuali costi di procura per quanto riguarda Vieri, ma ti dico che dipende sempre anche dal club che compra, dal club che vende, da quanta concorrenza c'è, da tanti fattori. Questo è un ragazzo che Transfermarkt, che non è la Bibbia, mi raccomando, non bisogna prenderlo come la Bibbia, deve dare un'indicazione, ma non va preso come la Bibbia, valuta 6 milioni correttamente, tu riporti questa cifra, ma è anche un ragazzo che, come dire, è appena balzato agli onori della cronaca, quindi magari il suo prezzo verrà anche aggiornato per quanto riguarda Transfermarkt. Cioè, penso che Comuzzo le sue prime partite di Serie A comunque non avesse la valutazione che ha oggi. Comuzzo si porta dietro una valutazione di quel tipo perché è esploso arrivando anche a valore di mercato più alto, e poi c'è stata una contrazione del suo valore di mercato una volta che le prestazioni di Comuzzo sono state meno convincenti. Fra l'altro, guarda, vado a rivedere, perché Comuzzo oggi, esatto, Transfermarkt lo valuta 18 milioni, ma per dire, al 25 marzo 2025 sempre Transfermarkt lo valutava 25 milioni, quindi c'è sta parlando di un qualcosa di davvero molto fumoso, di molto etereo, di molto anche intangibile il valore dei calciatori. Del resto, insomma, anche l'inchiesta Juve ha tirato dentro Transfermarkt, e da lì è venuto fuori che, insomma, è difficile dare un valore ai calciatori oggigiorno più che mai, secondo me. Io, fra l'altro, poi non voglio smontare il tuo ragionamento, Maurizio, cioè io non conosco Vieri approfonditamente, magari c'hai ragione te, l'hanno pagato troppo, però mi astengo da un commento positivo o negativo al 100%, perché appunto secondo me c'è ancora poco su cui valutare il calciatore. Magari ci faremo un'idea più concreta con anche il ritiro e con le prime parole magari di Grosso quando ci sarà. Andiamo da Lorenzo Stoviri, che con grande piacere ritroviamo in diretta qua su Radio Firenze Viola. Lorenzo, grazie mille, ti abbiamo fatto aspettare qualche minuto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao, buon pomeriggio a te. Allora, Lorenzo, io parto dal segnale, no? Ti chiedo, che segnale è questo di Vieri? Fiorentina compra, ancora non a livello ufficiale, ma insomma mette le mani su questo giocatore brasiliano, giovane, che paga anche una cifra piuttosto corposa, e che a questo punto verrebbe da pensare, nelle idee della società, viene a Firenze quantomeno per un ruolo importante, perché se lo paghi così tanto, insomma, non penso tu spenda tutti questi soldi per una riserva.
2: Ma adesso diciamo che Paratici sicuramente avrà fatto i suoi movimenti, non credo che vedere queste cifre possano essere per una riserva, però chiaramente bisogna aspettare, ecco, ora il mercato ancora deve cominciare ufficialmente, insomma, anche se ormai è da un po' che come al solito se ne parla, però insomma bisogna dare fiducia e aspettare, non aspettarsi magari chissà che colpi, però bisogna cominciare a costruire un'ottima Fiorentina, insomma, che possa tornare abbastanza in alto, perché dopo l'anno scorso, insomma, i dubbi sono ancora tanti, c'è voglia di rinnovamento, vedo, e tant'altro, però bisogna aspettare chiaramente i fatti, e quando andremo più avanti e si comincerà, vedremo poi la rosa a disposizione di mister Grosso.
1: Sì, assolutamente. Io poi su Vieri non so se ti vuoi esprimere come calciatore. Io ti dicevo, come segnale, come lo vedi? Cioè, perché appunto aspettiamo tutti una Fiorentina che possa essere più ambiziosa, più forte di quella dell'anno scorso, ma su questo ragazzo obiettivamente abbiamo poche informazioni, quindi io non so se vuoi soffermarti più sul valore del calciatore o sul valore dell'operazione.
2: Ma è difficile giudicare sia il valore dell'operazione che il calciatore, che onestamente non lo conosco nemmeno io, quindi per adesso bisogna fidarsi sulla parola. È normale che tutti si aspettano un colpo magari di nome, un colpo più forte, vedremo, l'importante è partire, però chiaramente dare giudizi adesso, ripeto, personalmente non lo conosco. Quindi non saprei come poterlo giudicare come colpo, assolutamente.
1: In tanti in questi giorni parlano anche di tanti nomi legati al Sassuolo, no? Legati alla precedente esperienza di Grosso, e quindi forse è un giochino che piace soprattutto fare a noi giornalisti, però ti chiedo di partecipare. C'è uno del Sassuolo che ti piacerebbe vedere una Fiorentina del prossimo anno? Che accompagni il mister da Reggio Emilia appunto a Firenze?
2: Ma qualcuno c'è, ci può essere. A me piaceva, beh, come a tutti, ci piaceva negli anni Berardi, che certo. Era piaciuto a tutti. Adesso, io sono della vecchia guardia, no, non mi dispiacerebbe, poi bisogna vedere sempre le dinamiche societarie, insomma, ecco. No, attualmente non saprei sinceramente, ecco, non lo so, sicuramente quando però si accostano sempre i giocatori di un allenatore che è venuto da un'altra squadra nonostante abbia fatto bene, ma non è che mi piaccia sempre tanto, ecco, puntare solamente su quello. Poi se c'è giocatori, vedi Torsved magari, che se ne sta parlando, che è un giocatore importante, però quando poi si parla di troppi giocatori, attualmente, ecco, non sono tanto d'accordo. Poi ben vengano se sono forti e utili alla causa, però insomma, ecco, magari si sta parlando tanto dei giocatori che potrebbe portare grosso, però il discorso è, ripeto, quello che ho detto prima, poco fa.
1: Ti chiedo, visto che insomma sicuramente si parlerà tanto in questi giorni di mercato in entrata, ma poi la Fiorentina avrà la necessità anche di muovere in uscita, anche un parere sulla situazione Beltrán, no? Questo ragazzo che comunque la Fiorentina ha pagato anche una cifra abbastanza importante, è arrivato da un club importante come il River Plate in Europa, lo possiamo dire, ha fatto fatica sia con la Fiorentina sia col Valencia, e oggi sembra insomma poco convinto di voler tornare al River Plate, comunque insomma ci sta pensando molto, ecco, a questa cosa. Tu che idea ti sei fatto un po' di questa situazione?
2: Ah, era arrivato con tante belle speranze, poi per tanti problemi, anche perché secondo me il ruolo suo era un altro, non ha trovato la giusta continuità né qui ma neanche al Valencia. È normale, se dovesse tornare in patria la Fiorentina si mette, diciamo, in tasca qualcosa, e a questo punto deve fare una decisione, ma credo che sia meglio che dovesse tornare, diciamo, in patria, forse sì. Sarebbe meglio, bisognerebbe vedere poi con che spirito rimarrebbe qua, in che ruolo, in che situazione, dopo aver, diciamo, fallito la volta precedente, quindi sarebbero tante le componenti da valutare.
1: Quest'anno 30 presenze con la maglia del Valencia tra Liga e Coppa del Re, 3 gol e 2 assist. Ora, per carità, non ci si può fermare solamente ai numeri, però quando si parla di un attaccante comunque poi ti aspetti un contributo un po' più importante. Lorenzo, ti porto anche a parlare, visto che ci stiamo avvicinando verso la fine della trasmissione, del mondiale, perché ovviamente insomma viaggiamo un po' su due binari in questo periodo, tra il mercato che sicuramente ci interessa e ci fa magari anche un po' sognare, e il mondiale. Ti chiedo innanzitutto se ti sta piacendo questo mondiale a 48 squadre.
2: Ma sai, ho letto di tante lamentele, insomma tante problematiche. No, magari non l'ho seguito tantissimo, qualche partita l'ho vista, lo sto seguendo, diciamo, un po' più marginalmente, però insomma è sempre un mondiale, insomma. Ho sentito tante lamentele per il formato, però intanto arrivaci, tra parentesi, e che già arrivarci non è poco, sono arrivate squadre che magari non avrebbe detto mai nessuno e stanno facendo anche un grande mondiale. Ma lo sto seguendo così, il formato a quanto squadre non credo che dipenda, insomma, ecco. Tanto poi le squadre che arrivano in fondo saranno quelle più meritevoli e anche le più forti. Per adesso poi stanno abbastanza rispecchiando i pronostici. Adesso dai sedicesimi vedremo un po'. Mi sono incuriosito molto dal Giappone, perché sta facendo un mondiale veramente bello.
1: È la nazionale un po' di tutti, fra l'altro gioca domani alle 19 contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Secondo me è una bella partita da vedere, anche con un orario, no? Comodo per noi europei. E boh, non lo so, ma il Giappone potrebbe anche fare qualche scherzetto importante, eh? Cioè, nel senso, il Brasile non l'ho visto così centrato.
2: Domani c'è la dura, però sai, il Brasile, se gioca da Brasile non c'è partita. Però se il Brasile la sbaglia, insomma, è capitato di vedere il Brasile che steccava una partita, insomma. Però è normale che se gioca da Brasile, sì. Insomma, c'è poco scampo anche per il Giappone, credo.
1: Favorita del mondiale per te?
2: Ma da quello che ho visto per adesso, Argentina, anche la Francia, ma vedo più l'Argentina, che poi con un Messi così, insomma, la differenza potrebbe essere tanta.
1: Argentina, ricordiamolo, che gioca contro Capoverde nel match dei sedicesimi, quindi insomma sembra un match dei sedicesimi abbastanza abbordabile. Però prima parlavi di sorprese, Capoverde obiettivamente è quella più grande, no? Perché è la nazionale che nessuno si aspettava ai sedicesimi, che invece ce l'ha fatta. Prima anche con Alessandro Liriardo stavamo facendo un'analisi del tabellone dei sedicesimi e eravamo colpiti da quante africane hanno fatto strada, 9 su 10, sintomo, insomma, forse anche il panorama mondiale è cambiato. Tu prima dicevi, innanzitutto bisogna andarci e bisogna fare i complimenti a chi ci va e chi riesce, no, poi a esprimere magari anche un calcio vincente.
2: Oddio, scusa, non ti ho sentito proprio, scusa.
1: No, dicevo che ci colpisce particolarmente del tabellone dei sedicesimi questo 9 su 10 delle africane, che sono passate tutte a parte la Tunisia.
2: Ma sai, il calcio africano, insomma, negli anni ha sempre dimostrato di mettere in campo delle belle situazioni, delle belle cose. Poi ci sono state, diciamo, ecco, le varie sorprese. È il bello di questi tornei, il mondiale soprattutto, che possano succedere tante cose. Sicuramente poi è anche una crescita del calcio, quello che magari conosciamo meno, che in queste situazioni poi lo vediamo meglio, perché poi se no magari durante l'anno ce ne accorgeremo di meno.
1: Sì, sicuramente, anche se poi, insomma, tanti ormai dei calciatori africani li vediamo, perché poi tanti sono in Europa. Sì. No, dimmi Lorenzo, scusami.
2: No, sì, dicevi anche te, che il calcio africano conosciamo anche nel nostro campionato, nei vari campionati europei. E comunque sono realtà che stanno cercando di farsi largo sempre negli anni, e ogni tanto poi viene fuori qualche sorpresa.
1: Prima di salutarti, vado anche a parlare di uno degli argomenti più pop di questo mondiale, ovvero quello che è un po' il duello anche a distanza tra Ronaldo e Messi, con Messi che, insomma, a quota 6 gol è il calciatore che sta guidando anche la classifica capocannonieri davanti a Vinicius Junior. Se ne sta parlando tanto. Quello che mi verrebbe da dire è che ad oggi, insomma, tu mettevi anche l'Argentina tra i favoriti, mi sembra in generale il collettivo argentino stia dando di più anche rispetto poi a tutto il discorso dei singoli, cioè rispetto al Portogallo.
2: Ma l'Argentina è innanzitutto una squadra molto più forte del Portogallo, veramente. Poi il discorso diciamo Messi Ronaldo è solo un fatto di gusti, perché sono due grandissimi campioni che hanno vinto tutto, sono tantissimi anni, diciamo, sulla cresta dell'onda, quindi quello è solamente un gusto personale. E a livello di squadre l'Argentina, insomma, ecco, credo sia molto ma molto più forte del Portogallo.
1: Tu sei più messiano o ronaldiano?
2: Ma sono due grandi campioni, ecco, non ho mai detto mi piace più quello più quell'altro, li guardi volentierissimo tutti e due, lì ripeto, è solamente un gusto.
1: E
2: dove caschi bene, insomma.
1: Sì, direi di sì. E invece tra Mbappé e Haaland, qual è l'attaccante che ti piace di più?
2: Ma diciamo per
1: la nuova generazione, no, diciamo, tra virgolette.
2: Nuova generazione, due attaccanti grandissimi, ma ti dirò Haaland, forse vado un po' controcorrente, ma mi è sempre piaciuto, perché sarà per. Ma sempre segna, ma c'ha quel qualcosa in più, forse più mastodontico, più, non lo so, forse anche più decisivo, nonostante, senza nulla togliere chiaramente a Mbappé, che è un grandissimo campione, ma per una mia ipotetica squadra scegliere uno come Haaland
1: più prima punta, forse cioè più prima punta classica,
2: meno corsa. Però ecco, il più d'aria mi piace, diciamo che preferirei lui, ecco. Senza andare a togliere all'altro, chiaramente.
1: Ovviamente, insomma, penso che passeranno tutti e due il turno, perché Francia che affronta la Svezia, Norvegia che, se non sbaglio, c'ha la Costa d'Avorio. Lo facevamo prima il bracket, non facilissima con la Costa d'Avorio, però io la Norvegia la vedo bene, quindi seguiremo comunque entrambi nei prossimi turni del mondiale, nelle prossime partite del mondiale. Nel frattempo Lorenzo Stovini, grazie mille di essere stato in collegamento con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie mille, buona domenica Lorenzo. Siamo in chiusura dell'appuntamento di oggi con Firenze in campo, appunto, eccezionalmente alla domenica. Tra poco non si chiude qua il la programmazione di questa domenica con Radio Firenze Viola, perché tra poco andremo a Gropina, dove appunto continueremo a parlare di Fiorentina, continueremo a parlare anche inevitabilmente di questo mondiale, con tanti ospiti, tanti amici che interverranno per farvi compagnia fino alle 7, se non sbaglio, giusto Ale? Giusto, giusto, quindi restate con noi fino alle 19. Come detto, siamo in chiusura, quindi ricordiamo semplicemente le ultime news, a partire da quella che ci dava prima il buon Ale Di Nardo su Vieri, che arriva in Italia non oggi però, ma domani, per via di problemi con l'aereo. Vieri che sarà il primo colpo della Fiorentina, ancora manca l'ufficialità, ma si parla di 15 milioni più 2 di bonus per il difensore del Gremio, che arriva a 21 anni alla Fiorentina, portando dietro di sé in dote un'esperienza di poco meno di 40 partite da professionista. La Fiorentina ha fatto un investimento forte sulla sua difesa e un investimento forte su un calciatore che, lo ricordiamo ancora una volta, è il terzo difensore più pagato della storia del Brasileirão. Chiudiamo ricordando anche gli altri appuntamenti sportivi della giornata di oggi, con la MotoGP che si è conclusa con un terzetto di Aprilia in testa al Gran Premio di Assen. MotoGP che appunto ha visto l'Aprilia aumentare ancora il gap in proprio favore in classifica costruttori, vittoria per Ogura, seguito da Fernandez e poi Martin con l'Aprilia ufficiale terzo, caduto Bezzecchi. Mentre per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1, andiamo a concludere davvero, ricordo, vittoria di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, quindi terzo Kimi Antonelli, che rimane in testa al mondiale ma adesso ha 40 punti di vantaggio su Russell, che lo incalza. È tutto per quanto riguarda questo appuntamento di oggi di Firenze in campo. Noi ci ritroviamo anche in settimana con l'appuntamento di Firenze in campo. Nello specifico, io sarò martedì dalle 10 a mezzogiorno in collegamento. Mi raccomando, restate con noi.

0: veste viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito a un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico, la donna priva di sensi è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso.
3: Continuano le ricerche di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le indagini si concentrano sulla rete dei suoi contatti e sui luoghi che abitualmente frequentava. Posti di blocco sono scattati in città con polizia, carabinieri ed altre forze dell'ordine che, foto alla mano, verificano con attenzione se qualcuno possa corrispondere a lui. Controlli anche nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus diretti verso l'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere.
4: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario del prefetto di Viterbo, presente all'operazione di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa, già pelo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero.
3: Indagini serrate dei carabinieri del nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì 26 giugno ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Passeggio di Scorsè nel veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante, probabilmente acido, che le ha sfregiato il volto e l'ha ustionata anche al petto e alle braccia. La donna è ricoverata a Padova in terapia intensiva con ustioni di secondo grado sul 18% del corpo, ma non è in pericolo di vita.
4: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. In questo weekend e lunedì le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record dei 41,5 gradi.
3: Formula 1, George Russell vince il Gran Premio di Austria allo Spielberg e torna al successo dopo quello di Melbourne. Il britannico precede Verstappen e Kimi Antonelli, che resta in testa al mondiale. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Il mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: We'll be right back.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.

0: Buonasera a tutti, siamo in diretta da Gropina nel Val d'Arno, in questo splendido borgo con una meravigliosa pieve romanica che vi consigliamo certamente di visitare perché lo merita. Oggi si celebra la festa del paese, la festa di Gropina, e noi siamo qui naturalmente anche per parlare della Fiorentina, soprattutto della Fiorentina e del mercato, come verrà costruita la squadra affidata a Grosso. C'è già stato il primo acquisto, quello di Vieri dal Gremio, pagato 15 milioni di euro più 2 di bonus. C'è un mercato che deve prendere forma naturalmente, sia in entrata che in uscita. Ne parleremo con il nostro parterre. Saluto subito Luca Calamai.
1: Ciao, buonasera. Vedi, è subito poco disordinato, Malù.
0: Malù, l'avevamo detto di silenziare il telefono, invece non ci riesci neanche.
2: Ragazzi, è bello,
1: non si
2: diretta.
1: Spinge, è bello della diretta.
0: Ecco, ci sei riuscito. Tanto benvenuto.
2: Grazie a voi, bello della diretta. Contento sempre di essere qua a Gropina. Un anno fa non c'ero e vi ho detto che mi dispiaceva non esserci, perché comunque è sempre un ritrovo tra di noi per parlare di mercato, ma proprio in questo bel borgo, in piena natura, dunque sempre bello.
0: Malumpas in casa, lo sentiremo tra poco per tutte le indiscrezioni del mercato, così come sentiremo sul mercato anche Michele Fratini, ben ritrovato.
3: Buonasera a tutti, io più che altro mi sento a casa, ma qui a Gropina, qui è Andrea Pasquinucci, Gropina per grande Andrea, che dire, grandissimo, vengo volentieri, grazie. Mercato, sì, se si parla di mercato e primo acquisto ne parliamo dopo.
0: Parliamo proprio di quello, parliamo proprio di Vieri, lo dicevamo in apertura, questo giocatore che è stato prelevato dal Gremio per 15 milioni di euro più 2 di bonus, un classe 2005, difensore centrale mancino. Si parla di lui come di un prospetto interessante, perché comunque era stato anche messo nel mirino da tante squadre, anche dalla Premier. Però Michele, parto da te, non ti convince fino in fondo?
3: A me onestamente non piace. Allora, l'ho visto anche 2 anni fa, il Grêmio è un ottimo club in Brasile, e il curriculum di questo giocatore è macchinoso, è lento nel breve, bella struttura. Mancini non si facciano mai, però a me questo profilo non alza il livello, non è superiore a Comuzzo, non è superiore a Ranieri, non è superiore ai difensori che ci sono già. Dunque, secondo me, se lo prendi come scommessa non puoi, perché 15 milioni è vero che sono la metà di Comuzzo, il valore di Comuzzo, però è altrettanto vero che andare in Brasile a prendere un giocatore simile, non voglio scoraggiare alcuno, ma a me sinceramente non riempi l'occhio, perché sì, con la struttura della corazziere mi va bene. Lento, macchinoso, bel calcio per carità, mancino, pulito, forte e potente, ma non mi fa impazzire.
0: Mi fido delle tue considerazioni, anche se in questo momento è ancora presto per bocciarlo, insomma, vediamolo all'opera.
3: Non lo boccio, io solamente se andiamo alla scoperta di questi talenti, ecco, di talento secondo me ce ne sono a giro, ma la Fiorentina ha giocatori superiori a lui, secondo me, secondo il mio
0: Rosa.
3: Sì, secondo me sì.
0: Volevo sentire anche i pareri di Luca Calamai e di Malumpas. No,
1: prima Malù, certo. È un altro.
0: Tra l'altro,
1: Michele, sono
0: ho sentito parlare in questi giorni di colpo dell'area scouting. Insomma, io se penso a un colpo dell'area scouting penso ad altri tipi di giocatori, magari anche dal prezzo diverso.
2: Ma guarda, innanzitutto il prezzo non dobbiamo più stupirci, perché 15 milioni oggi a livello europeo sono prezzi di saldo, è brutto parlare così, sono tanti soldi per il nostro mercato, ma per il mercato estero 15 milioni per un giovane che deve venire e dimostrare di essere all'altezza, sono una cifra, diciamo, considerata una normalità. Detto questo, il giocatore ha qualcosa, perché comunque mancino, pulito, che sa uscire palla al piede come i brasiliani vogliono fare, però giustamente, come diciamo, bisogna vederlo nel nostro calcio. Il nostro calcio si marca in maniera diversa, si difende in maniera diversa, bisogna vedere se lui riesce nel breve a inserirsi nella mentalità, nel mood di lavorare italiano. Però permettetemi, conoscendolo non bene, benissimo, Fabio Paratici, che questo è il suo primo vero mercato che fa, diciamo, da zero, non penso che lui, che negli anni, lo dice la sua storia, ha sempre scovato giocatori, facendo sicuramente belle cose, si presenti con un giocatore che non possa rivelarsi all'altezza, che poi non è un giocatore già fatto e finito, su questo siamo d'accordo.
0: Si è preso i suoi rischi, insomma, Luca Paratici, con questa operazione da 15 milioni di euro più bonus. Tra l'altro ricordiamo che Vieri arriverà in Italia martedì mattina molto presto per poi sottoporsi alle visite mediche.
1: Allora, qui ci sono due aspetti nella lettura di questa operazione, dal mio punto di vista, no? C'è un aspetto che è il messaggio che arriva, che per me è clamorosamente positivo, e un aspetto che invece va ad analizzare l'aspetto tecnico. Allora, io parto dal primo aspetto. Quante volte, Lorenzo, ci siamo chiesti in redazione come sarà il mercato della Fiorentina? Cioè, partiranno con l'obbligo di recuperare almeno parzialmente i 60 milioni che sono il deficit degli ultimi due mercati? Quindi ci dobbiamo aspettare una Fiorentina che nella parte iniziale vende proprio per dare questo segnale? Oppure ci aspettiamo una Fiorentina quasi in autogestione, no? Che prima vende e poi compra? E invece questa è un'operazione che manda un messaggio completamente diverso. Non è un'operazione folle da un punto di vista economico, ma è l'operazione che testimonia il fatto che se Paratici individua un giocatore di una certa fascia economica, lo può prendere senza stare a preoccuparsi del passato. E questo, ragazzi, per me è un segnale non importante, importantissimo. E questa è la prima fase, la prima faccia della medaglia. La seconda faccia della medaglia, aspettiamo di vederlo, condivido quello che dicevi te, Lorenzo, non è un giocatore da scouting, questo se ne parla da un anno e mezzo.
0: Scouting, mi aspetto magari il giocatore che arriva a 2-3 milioni e poi diventa un crack, insomma,
1: questo,
0: comunque un grande giocatore.
1: Questo è un giocatore che era già entrato all'interno di una competitività, non è dentro il gruppo, non è stato dentro il gruppo della nazionale brasiliana, e questo è un altro aspetto che dobbiamo dire serenamente, cioè, per carità, ci sono tanti giocatori brasiliani forti nel mondo, quindi ci può stare. Credo che gli dovremo dare pazienza, dovremo dare tempo di capire. Mi resta in evasa una domanda, e questo cioè, oggi, per quelle informazioni che io ho ricepito, non ho la certezza assoluta che, se noi dobbiamo indicare i due difensori centrali titolari, parti del ragionamento, lui è uno, no? Cioè, andavi a prendere Dragusin, faccio per dire un nome, allora Dragusin è titolare, poi vediamo chi gli funziona meglio accanto a lui, no? Lui è un mancino, quindi va in concorrenza con Ranieri, giocatore affidabile, non un fenomeno, un giocatore affidabile, ma comunque la Fiorentina oggi si ritrova, e chiudo, quattro difensori centrali che sono Ranieri, Pongracic, Comuzzo e Vieri, e non c'è nemmeno un leader tra questi quattro. Cioè, il problema che aveva questa difesa
0: è il problema che c'era anche l'anno scorso
1: con questa operazione, che è un'operazione, come dicevamo a lui, ormai 15 milioni costa anche Marucci, sì, però poi la Fiorentina magari oltre 20 milioni non ci va, no? Per cui è già un parametro importante di quello del mercato della Fiorentina. Ecco, io quando fai questo tipo di operazioni, io mi aspetto giocatori di grande personalità, e questo ragazzo andrà aiutato.
0: Eh sì, difficilmente possiamo pensare che possa essere subito titolare, magari poi ci stupisce, però insomma dovrà adattarsi al nostro campionato, dovrà imparare la lingua, dovrà conoscere i compagni.
3: Troppi ma. Cioè, e questo sarebbe il primo acquisto della Fiorentina. Dunque, sinceramente, come primo acquisto a livello di piazza, io concordo con il collega che Paratici è bravissimo, ha sempre fatto bene, però se a Firenze, cioè, con tutto rispetto, è dura presentare una scommessa, cioè dopo gli anni che ha passato la Fiorentina, è l'ultimo dei quali ancora forse più guardingo, è anche preoccupante, onestamente. Secondo me questo giocatore, ripeto, parlo per la mia conoscenza, per il giocatore che ho visto, secondo me non è ancora pronto per il campionato. E dunque lo dico, 2005, 21 anni, c'è gente con Muzzo, ma anche Ranieri è del 99, e giocano da 4-5 anni in Serie A, 3 anni, 4 anni in Serie A. Dunque dico, se dobbiamo dire, vediamo se è pronto per il campionato italiano, secondo me si parte già col piede sbagliato. Mi va bene l'operazione saldo, che oggi 15 milioni, ma anche in giro, se si parla di scout, si trova, secondo me, se si parla di scout, che è il mio settore, secondo me, presentare un giocatore, Vieri, il cognome mi piace, cognome Mancino, anche lui era attaccante, primo controllo non ce l'aveva, poi dove è migliorato, mi va bene. però diventa preoccupante a Firenze presentare un giocatore che ha una scommessa che costa 15 milioni. Altra domanda, Rugani è rimasto?
0: No.
3: Ecco, allora dico, altra scommessa, no? Dice, aveva presenza. La Fiorentina è anche vero che quest'anno ha difficoltà a prendere, a fare mercato, perché non ha l'Europa, non ha, dunque è difficile prendere giocatori che sposino il progetto Fiorentina. Con tutto il rispetto, facciamo 100 anni, siamo ormai al secolo e andrà benissimo, però non è facile. Dunque mi va bene, la società dice dobbiamo prendere profili interessanti che ci porteranno o potrebbero portare nuovamente in Europa, però come primo colpo, scusatemi, a Firenze siamo stati abituati bene, non lo so, forse sbaglio, non lo so.
0: No. Tra l'altro c'è da dire che Vieri è il difensore più costoso della storia della Fiorentina, soprattutto se si realizzeranno questi bonus, perché dopo Pongracic e Martinez Quarta, con questo prezzo lui si colloca al primo posto della classifica dei difensori più costosi della storia della Fiorentina.
2: Sì, è normale che viene già con una pressione importante, ma gli sarà stato detto guarda che vai in una piazza che c'è il Palato Fino, una piazza che sa aspettare, ma però quando arrivi in certe condizioni ti guarda già con un certo sospetto. Però gli dico sempre che l'unico giudice supremo è il campo, vediamo quello che dirà il campo. Sicuramente, ripeto ancora, non penso che un dirigente diciamo preparato e navigato con i paratici si presenta con un giocatore non all'altezza della Fiorentina, perché i giocatori prima di chiuderli si vedono, si prospettano, si sezionano, cioè, si fanno tante cose prima di far uscire dei soldi dalla propria società. E quando dai benestare vuol dire che ti assumi la responsabilità, ma credi nell'operazione tecnica, e poi dopo vediamo anche quello che arrivano gli altri. Però secondo me prepariamoci ad una Fiorentina che arriveranno giocatori magari non col nome altisonante, ma che magari nel progetto funzionale di Grosso potrebbero essere delle rivelazioni.
0: Sì, però non è un colpo alla Sartori, per rimanere a quello che stavi dicendo tu.
3: No, ma non solo. Paratici è stato fantastico alla Juventus quando c'era Cherubini, Manna prima maniera, che tornava dalla Svizzera, e fecero, ormai è remota la cosa, bella, fantastica, da demetire. Allora prendo Bardi. Prendo Vieri 2005, lo metto in Under 23 come ho fatto con il mondiale centrale difensivo, il mondiale dell'Uruguay, lo metto lì e lo faccio crescere. Ma a Firenze questa opportunità non c'è, non l'abbiamo ancora. Dunque, da fiorentino chiaramente scommettere, la piazza in realtà ha ragione, nomi altisonanti sono difficili da prendere perché non ci sono quest'anno gli obiettivi, cioè sono gli obiettivi, non ci sono le realtà. Però credetemi, in giro qualcosa c'è, ma lo sa anche lui che viaggia.
0: Avevi in testa qualche nome?
3: No, ma se devo prendere un centrale difensivo che veramente faccia molto, faccio un esempio, no, faccia molto bene, ma vada a rispolverare gente magari, che può fare la teoria, vai anche, con tutto il rispetto.
0: C'è un signore intanto che ci sta chiedendo un'informazione, non so se gliela vuoi dare tu che sei della zona.
3: No, non capivo.
0: Probabilmente se è perso, può sapere dove deve andare. Sì.
1: Chiedigli di Vedivieria a lui.
0: Sì. Comunque c'è Stefano Carlesi che gli sta dando l'indicazione.
1: Che lui è nato qui, Stefano Carlesi.
0: Certo, quindi lo sa la strada. Lui.
3: No, dicevo, in Italia qualcosina c'è, può pescare anche all'Under 21, può pescare ottimi profili, sinceramente. Però se devo andare a prendere un giocatore di 20, con tutto rispetto, di 21 anni in Brasile, 15 milioni, ma i nostri dove sono? Ma gli Under 21 di Baldini, che abbiamo visto fino a ieri, non la prima squadra, ma dove sono? Ma perché non possono giocare? Ma perché bisogna andare in Brasile a prenderli? Perché? Mi dite perché? Poi secondo me, e qui sono voci fuori campo.
0: Sì, i nostri ascoltatori, i nostri amici da casa.
3: Dico, ma perché dobbiamo andare fuori a prenderli? L'Under 21 d'Italia è una signora squadra,
0: Sentiamo, siamo Malù.
2: Dico un'altra cosa su questa cosa qui, no? Sono d'accordo, dobbiamo fare i nazionalisti, dare prima, vedere prima l'orticello di casa. Però deve valere sempre così. perché io spesso quando sono intervenuto sulle frequenze di Radio Firenze Viola ero forse uno dei pochi che difendeva Piccoli, Luca è testimone.
1: Sì.
2: E Piccoli italiano ha fatto bene a Cagliari, arriva a Firenze che ha pagato una cifra importante, non ha reso per quello che è stato pagato, però io, come dico sempre, da direttore sportivo, una seconda chance la do sempre ai giocatori. Dunque questi ragionamenti secondo me dobbiamo essere un po' pazienti. Ecco, quello che manca in Italia è la pazienza, che vale sul giocatore nostro italiano, sul giocatore straniero. Perché all'estero, quando una squadra va male, difficilmente attaccano il giovane. Il giovane è protetto. Qui il giovane viene buttato nella mischia come tutti. E no, siamo a Firenze, non posso presentarmi con quel ragazzino lì. Quando magari hai ragazzi della Fiorentina, che se tu vai a vedere in Serie B o in categorie inferiori, stanno facendo non bene, benissimo. Ma se poi tu li proponi per la squadra, per la prima squadra, tutti a storcere il naso.
0: Ecco, ma mi chiedono tra i nostri ascoltatori, tra coloro che ci seguono da casa, ma nel Congo c'è qualcuno che potrebbe fare a caso la Fiorentina?
1: Repubblica Democratica del Congo,
2: Repubblica Democratica del Congo, si parlava che serve un leader, no? Serve un leader a fine corsa, ma con tanta fame. Chancel Mbemba. Io Chancel Mbemba lo propongo. E poi, visto che è già stato preso Vieri, che era mancino, se no proponevo Capuadi, che anche lui ha fatto molto bene ed è un giocatore che arriva, se arriva in Italia arriverebbe nel pieno della maturità, classe 98. Dunque Mbemba, vai sull'usato sicuro, vai su, noi lo chiamiamo in Congo il ministro della difesa. Capuadi è un giocatore che sta facendo molto bene e, come si è detto, Mancini non si è trovato, però Mancino l'ha già trovato. Opportunità ce ne sono, ma va dato il tempo.
1: Io credo,
0: Luca, vai, poi sentiamo di nuovo Michele.
1: Credo un'altra cosa, ma questo è un ragionamento molto personale il mio, quindi non vuole essere in nessun modo una sentenza, una vicenda. Allora, io credo che il dato certo, almeno dal mio punto di vista, perché me lo raccontano tutti così, non ho motivo di non crederci, che Paratici è uno dei più bravi nel suo lavoro. Allora, io sono settimane che dico, aggiungendo il fatto che io lo conosco Paratici, ma non ho una confidenzialità con Paratici, che io mi devo fidare di Paratici, perché se io non mi fidassi di Paratici, crolla tutta questa impalcatura che la Fiorentina sta provando a costruire. Allora, il fatto che io dichiaro di credere in Paratici mi porta a dire: se lui è convinto e Grosso è l'allenatore giusto per una Fiorentina che riconquisti immediatamente l'Europa, perché è questo inevitabilmente l'obiettivo della Fiorentina, ci mancherebbe altro, la Fiorentina non lotta per entrare nelle prime sette in Serie A, e con i soldi che spende, i budget che mette a disposizione, il monte stipendi che paga. Allora, se così come ho detto mi fido di Paratici su Grosso, per cui se lui mi dice che Grosso è quello giusto, viva Grosso, è evidente che io devo fidare che lui ha visto qualcosa in Vieri. Ma è chiaro che se lui spende 17 milioni su un giocatore, quello lui lo vede un titolarissimo alla Fiorentina. Non c'è dubbio. Allora, ci mancherebbe altro, immaginiamo, e non
0: sì,
1: sia
0: sì, però
1: titolare,
0: pronti via, è difficile immaginarlo
1: perché,
0: titolare,
1: Ragazzi, con 8 giocatori, la Fiorentina deve comprare 7-8 titolari. A 17 milioni nudo
0: si
1: fa tombola, no?
0: Sì, sì.
1: Allora, fidiamoci. Certo è, ve lo ripeto, che è un'operazione. Ci sono qualche operazione nelle quali con chiunque parli ti dicono: oh, va tranquillo, questo giocatore vero è un grande, sarà uno dei protagonisti del campionato. Ecco, delle mie informazioni sudamericane su Vieri me lo descrivono come un talento, e talento è tutto e nulla.
0: Ecco, ah certo,
1: io
0: sì.
1: Immaginavo, per il ruolo di difensore centrale, lo ripeto per l'ultima volta, avendo già il talento in Comuzzo, avendo già la grinta in Ranieri, avendo già la statura internazionale, Pongre sta facendo il mondiale, gli facciamo un grande in bocca al lupo, mi aspettavo un giocatore che completasse questo quartetto con un livello certo.
0: Però certo, ecco. In questo contesto mi rivolgo proprio a te, Michele, che fine farà Comuzzo? Perché in conferenza stampa Paratici ha detto tutto e il contrario di tutto, nel senso che ci vuole grande cura, grande attenzione nei suoi confronti, prodotto del settore giovanile, però bisogna anche capire quale potrà essere il percorso migliore per lui.
3: Consentimi il termine, rispondendo sempre all'amico, Piccoli non è stato contestato perché è venuto a Firenze, è stato contestato per il prezzo rappresentato della spesa e non un investimento. 28 milioni Piccoli ne prendeva 4, è solo per questo, non per facci bene a difenderlo. Poi dico, con tutto rispetto, si è dimostrato di negli anni sicuramente, però insomma Piccoli è riserva di Ken, perché chi viene a Firenze fa la riserva, non sta bene quello, sono tutti dietro, che dico 28 milioni forse, ma lo dice il campo, erano tanti, no, tantissimi. Detto questo, tornando su Comuzzo, per me è follia venderlo, se, per me, perché è cresciuto nella Fiorentina, è arrivato Udinese, Pordenone, Fiorentina, ecco, allora 2005 anche lui, coppia centrale, un mancino bravo e un destro bravo, lui sull'uomo ci sa stare. Io non penso che Paratici venda Comuzzo. No,
0: al limite ci potrà essere un prestito, ecco,
1: ecco questo del prestito io la trovo bizzarra.
3: Io penso lo tenga invece, io penso lo tenga, perché
1: fai?
3: È bravo, Paratici è bravo, se no altrimenti non sarebbe stato non solamente nella Sampdoria.
1: Io sono un po' preoccupato, sempre, devo accanto, dire la verità,
3: sempre accanto a Marotta, è stato, è andato alla Juve sempre accanto a Marotta, e quando è stato alla Juve da solo però male ha fatto operazioni anche aggiuntive importanti. Io spero che non lo vendano, perché Comuzzo, a detta non mia, a detta del campo, a parte qualche fragilità dovuta anche, sapete, quando una persona perde genitore, fa un intervento fisico, insomma, sinceramente l'aspetto fisiologico c'è per tutti noi nella età. Io spero, mi auspico, perché è bravissimo Paratici e anche il suo scouting, o prendi uno più forte, una realtà, perché Comuzzo si è allenato mentalmente, quello mi ha detto anche Antonioni, Giancarlo e non solo, Baldi. Comuzzo è fortissimo sull'uomo, non ha la marcatura blanda, marcatura uomo, è fortissimo. Che dico, non è una meteora, non è nemmeno dimenticata, non è nemmeno una scommessa, è una realtà. Dunque, secondo me, ecco, mi vedo arrivare 17 milioni uno, intelligente Luca, la domanda è Luca, allora Comuzzo parte.
0: Appunto, però dici Luca, l'ipotesi del prestito non ti convince, perché?
1: Perché ti dai il prestito uno dei giocatori più forti che c'è
0: l'Italia? No, perché magari dice qualcuno, se ha perso tranquillità, magari in una squadra che deve navigare a metà classifica, ritrova un po' di serenità, ritrova, cioè, si rilancia dopo questa stagione.
1: Se ne parli di questa cosa con Silvio Baldini, ti piglia per grullo. Cioè, lui ti dice che è uno dei difensori centrali più importanti e te lo dai in prestito. Cioè,
0: comunque lo tieni sotto controllo.
1: Ma non lo fa giocare, ma ce ne sono tanti più forti.
0: Dipende da cosa ne pensa la Fiorentina, cosa pensa Grosso. Io dico,
2: c'è un equivoco, perché io dico, quando si ha un giovane che praticamente esplode, e Comuzzo è esploso due stati fa,
1: certo,
2: ok, diamogli continuità, la dobbiamo smettere ai nostri giovani di non darli continuità.
0: Allora ti chiedo, ma perché allora Paratici non ha sgombrato il campo? Perché non ha sgombrato il campo, no, di fronte? E ha detto, bisogna capire qual è il percorso migliore per Comuzzo. Qual è il percorso migliore? Poteva dire percorso migliore, cioè ha detto di indurre, è centrale per la Fiorentina, di Comuzzo non l'ha detto.
3: Scusa, Lorenzo, ci sarà un ritiro prossimamente dove dalle prime settimane vedi la condizione fisica.
1: Sperandosi un po' meno caldo, se non
3: saldremo. Speriamo, vedi Grosso che è un grande allenatore, però Grosso, a differenza di ieri centrale difensivo, è una realtà, perché ha dimostrato che vale quello che vale, è in fase crescendo Grosso, secondo me. Poi se portava anche il figlio ci faceva un favore. Il 2006, figlio, qualità, secondo me, non è come Liberali, ma guarda che lo ricorda nelle movenze nel 2006, dunque
0: Liberali,
3: figlio se lo portasse,
0: figlio Grosso.
3: Se lo portasse farebbe anche un piacere, perché Fiorentina ha preso
1: anche Paratici, si porti il figlio
3: Lorenzo, lui è un 2000, sì, attaccante, io parlo di Grosso ora, è più grande la Fiorentina. Scout alla grande, prendi Beldenti al Brescia, zona sua dove sta lui, prendi Beldenti, 2010, 1 milione, fa una bella operazione, perché è un bel giocatore Beldenti. Mi va bene lo scout quando investono sui giovani, non dico niente, ma 17, a parte porta male il numero, non voglio essere scaramantico, però Dio, 17 milioni per un Vieri, ragazzi, viva Gropina, la festa di Gropina, e te la dico un fiorentino, per me non esiste.
2: Malu, guarda, io ti sto capendo giustamente che c'è anche l'animo del tifoso, oltre a detto ai lavori, però Io sono sempre come San Tommaso, l'unico giudice supremo è il campo. Abbiamo visto, io guarda, tante volte mi sono sempre preso le responsabilità prima, quando conosco bene
4: quando
2: il giocatore.
4: Parlasti benissimo di Kent, ti ricordi i dubbi che c'era su Kent?
2: L'unico che non aveva dubbi ero io, sì. Giusto?
4: Sì.
2: Quando comunque faccio un excursus, dissi che il Napoli quando aveva preso Varaschelia aveva preso un crack che sarebbe diventato il miglior giocatore del campionato, i ragazzi di tutto Napoli, Molaro, Gaito, i ragazzi del nostro gruppo mi hanno detto, cioè, mi hanno preso per un pazzo, però alla fine noi abbiamo la fortuna di vedere i giocatori prima, di vederli prima di, in maniera attenta, prima di sbilanciare, e la stessa cosa mi metto nei panni di Fabio, prima di sbilanciare.

0: non perché sono competente, perché l'ho visto prima. E ti dico, ieri, e lo dico apertamente, 17 tombola, cioè nel senso, mi sembrano, a mio avviso mi sembrano, se in giro ci sono, come mi ricordo Mammana, se non erro, argentino, ma arriva da 4 a 9 in un mese, non lo so, io forse, ripeto, non sono polemico, rimango basito, lo posso dire, rimango basito.
1: Sei stato molto chiaro, sei stato, ecco, prendiamoci una pausa, intanto... Per chi non lo sapesse, Bernacca faceva le previsioni del tempo, perché no, non tutti lo sanno,
0: no,
1: magari.
0: Lo sai, Bernacca ora c'è, Colonnello Guidi, vabbè. Però Bernacca fu colui che riusciva a prevedere il tempo prima degli altri, con l'occhio, l'intuito, non so, poteva fare lo scouting Bernacca.
1: Lui, si esponeva anche lui.
0: Si esponeva, ecco. Sì.
1: Ci fermiamo, come detto, piccola pausa e poi riprendiamo con tutte le considerazioni sul mercato.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, Portogallo, Croazia, Spagna, Austria, Svizzera, Algeria e Colombia, Ghana. Queste le partite che completano il tabellone dei sedicesimi di finale dei mondiali dopo la chiusura della fase a gironi con gli ultimi incontri dei gruppi J, K e L. Nel gruppo L l'Inghilterra batte Panama, eliminata per 2-0 con gol di Bellingham e Kane, assicurandosi il primo posto. Nella prima partita eliminazione diretta incontrerai congolesi, qualificati tra le migliori terze nel gruppo K, superando 3-1 in rimonta l'Uzbekistan di Cannavaro, che chiude ultimo nel girone a 0 punti. Per la nazionale africana, che non partecipava al mondiale dal 1974, è la prima qualificazione della storia alla fase di eliminazione diretta. Croazia e Ghana invece passano entrambe ai sedicesimi anche senza biscotto. I balcanici vincono 2-1 con reti di Sucic e Blasic. Si piazzano secondi e incontreranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre gli africani...
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
8: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Fiorentina.

0: e in generale appunto di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Di nuovo in diretta da Gropina per la festa di Gropina, siamo qui nel Val d'Arno per parlare di mercato con Luca Calamai, con Malum Pasincatu, con Michele Frattini. Stavamo parlando della difesa, in particolare di Vieri, di Comuzzo. Ci sono anche vari messaggi che arrivano da parte dei nostri amici da casa al 348 7513 933. Parlavamo anche degli italiani, diceva Michele Frattini che comunque bisogna avere un occhio di riguardo anche sui giovani italiani. Dice però un nostro amico: non mi parlate di cercare giovani italiani invece di brasiliani, perché siamo la squadra con più italiani in Serie A e guardate la fine che si è fatto. Voglio giocatori forti, per me possono arrivare anche dal Ruanda.
9: Ma è giusto, però c'è solo un problema: se si parla di difensori brasiliani, gli ultimi fortissimi non li ricordo, gli ultimi anni. E il Brasile, visto,
8: sono stati alcuni,
9: si critica tantissimo l'Italia. Il Brasile quando va al mondiale non va per partecipare. Quanti anni è che non vince il Brasile mondiali? Ora hanno preso, ditemi, scusa,
8: 2002.
9: Sono 24 anni. Di che si parla? No, ditemi, guarda, hanno preso ora un italiano che la fase difensiva la fa benissimo, ma ci vogliono i giocatori, ragazzi. Poi, quante presenze ha fatto questo Vieri? Quante ne ha fatte in nazionale? No, passo la palla a voi.
8: No, zero, per il momento zero. Poi magari vedremo se riuscirà a guadagnarsi la nazionale.
10: No, hai ragione, ma diciamo le cose come vanno anche dette su un aspetto. Purtroppo per noi oggi sono nazionali che per andare a giocarci devi essere forte, perché il livello è superiore. Quanti ragazzi oggi giocano la nazionale italiana che la nostra generazione ha visto fior fior di giocatori neanche per un giorno indossare quella maglia che magari l'avrebbero meritata, perché avevano giocatori davanti nettamente più forti. Oggi la nostra generazione non è così, per quello che un ragazzo normale si trova a giocare in nazionale. Invece per andare a giocare in Francia, in Brasile, in Argentina, in nazionali così, deve avere qualcosa veramente in più.
8: Cioè, se non cambiato gioco, livello, cioè, cambiato livello, questo, in Italia è cambiato.
10: Ascolta,
8: livello.
10: In questo momento la nazionale brasiliana al mondiale, Bremer, che è uno dei migliori difensori del nostro campionato, non sta giocando. Ed è, a detta di tutti, lo sappiamo, è uno dei migliori difensori che abbiamo nel nostro campionato. Ma in Brasile la coppia titolare è Marquinhos, capitano, e Gabriel, che poi è quello mancino. Perché è difficile arrivare. Dunque, io non voglio fare tutto il giorno a quello che vuole difendere una situazione. Però anche qui a volte non riesco a rispondere, no? All'ascoltatore. Quando sono troppi stranieri non va bene. quando sono tutti italiani, ma i nostri italiani non sono preparati, può arrivare dal Ruanda, dall'Alaska, da dove vuole, basta che... Perché fondamentalmente il tifoso vuole vincere, poi se arriva lo sconosciuto e fa
11: poi,
10: bene.
11: Poi passiamo anche a un altro tema.
9: In Italia abbiamo avuto un caso quest'anno bellissimo, tra virgolette, viva... io non sono campanilista, sono per il mondo aperto, dunque ma sono con te, non sono contro di te. L'unica cosa che dico, in Italia a Como hanno fatto la Liga, conta il risultato? Bene, quarti in classifica Champions League, italiani, campionato italiano di gioco calcio, ce n'era, scusa vorrei finire, che dico, sì mi va anche bene, la Liga ci diverte, calcio spettacolo, la gente paga il biglietto, i beniamini vogliono vedere sudare quella maglia, a prescindere da chi sia, però ti dico, è bello anche vedere realtà non strane ogni tanto, crescere questi giovani, 21 anni, prima, i 21 anni all'estero ci sono ragazzi e sono 5 anni che giocano in Serie A, c'è un'altra mentalità, qui 21 anni siamo ancora giovani, che giovani che?
10: 21 anni all'estero, sapete come li chiamano? Ve lo dico io, l'appellativo, giovani vecchi. Capito?
11: Sì, hai reso l'idea,
10: L'appellativo. E quello che volevo aggiungere velocemente, no? Fabregas che poi è stato attaccato e io lì mi sono schierato con lui. Ha detto il mio scouting, che lui praticamente dà delle direttive, no? E poi l'area scouting col direttore sportivo cercano di assecondare i suoi desiderata. Lui ha detto purtroppo non abbiamo trovato i giocatori italiani top per il nostro progetto. Non è che ha mancato di rispetto all'Italia, perché ha detto quando l'Italia dominava,
11: poi non
10: c'era spazio per gli altri,
11: poi dar torto visti i risultati.
10: A parte quello, quando c'era l'Italia che dominava, e questi discorsi li facevano gli altri e noi ridevamo, ma eravamo i più forti e stavano a casa nostra. Oggi purtroppo non è così, speriamo che questa generazione torni più in fretta possibile a fare sì, perché poi lascio la parola, facciamo un giochino. Io sono un direttore sportivo non italiano, no? Che sono all'estero e vi dico, mettetemi sul mercato un giocatore italiano, per cui io e molti colleghi all'estero facciamo un'asta pazzesca, ditemi un nome.
11: Beh, insomma, è il caso di Palestra, è l'ultimo.
9: Praticamente
10: sì, ho capito, un caso sporadico, caso di Palestra,
9: per intendersi,
10: che
9: Como
10: deve andare in Inghilterra e fare bene,
9: ma il Como,
10: perché spesso si va in Inghilterra e magari dopo un anno e mezzo si torna a casa.
9: Ma mi risulta che il Como, sia accreditato su tutti i campi italiani ogni domenica. È possibile non abbia visto un giocatore un profilo italiano? Scusate,
10: li ha presi proprio la primavera adesso.
9: Se noi
12: infatti li ha presi, però vedi il Como, cioè se noi pensiamo al Como, secondo me rischiamo di avere una visione parziale. Il Como ha una sua filosofia. Mi risulta che stia andando a prendere dei giovani italiani forti, giovanissimi, perché li vuole inserire in un'idea di calcio, che è un'idea di calcio particolare. Io infatti sono molto curioso di vedere che cosa farà il Como, che ora deve comprare degli italiani, però sinceramente vorrei restare sulla Fiorentina.
11: Restiamo sulla Fiorentina, ti volevo anche chiedere, poi ti lascio la parola per la tua ulteriore disamina, ma visto che abbiamo parlato della difesa, De Gea te l'aspetti comunque come portiere della Fiorentina anche il prossimo anno?
12: Allora io lo confesso, l'operazione Vieri mi ha colpito un po' disorientato, perché se questo è solo l'inizio di un percorso, vuol dire che Paratici ha avuto il via libera dalla proprietà per costruire una squadra che lotti per arrivare tra i primi 6 e 7. Se questo è l'obiettivo, allora sì, io mi aspetto De Gea resti, perché secondo me è normale che De Gea resta. De Gea resta, Fagioli resta, Ken, cioè resta la spina dorsale della squadra, e vado a fare tutti gli investimenti che io posso fare sulle corsie esterne, ma partendo già da De Gea è un giocatore da prime 4-5 squadre? Sì. Ken è un giocatore da prime 4? Sì. Fagioli? Sì. Cioè ho già la mia base importante, per cui la risposta è sì. Se l'idea fosse quello di investire sui giovani, fare un percorso futuribile, allora che è più giusto portare Martinelli lo porto titolare, lo abbino ad una riserva di esperienza come era lo Storari dei tempi della Juventus o Lupatelli dei tempi della Fiorentina, perché il ragazzo può andare in difficoltà per un periodo e quindi ha bisogno anche di dargli il tempo di crescere. Ma allora io non posso pensare a una Fiorentina che in questo tipo di idea poi va a lottare per le prime sei posizioni del campionato. Ma io lo ripeto, per me io non vedo il dubbio, cioè questa proprietà è arrivata a un bivio dopo un certo periodo di anni: o cresce o se ne va. Cioè la permanenza per gestire la mediocrità o la normalità non può essere frutto, perché la normalità vuol dire perdere tanti soldi, perché poi continuano a spendere, cioè non è che stanno spendendo. Per cui io ti dico, io penso che resterà De Gea, penso che resterà Ken, penso che resterà Fagioli, perché questa è l'asse su quale costruisco una squadra, un asse assolutamente affidabile. Dopodiché devo andare a completare tutte le corsie esterne, tutte, devo andare a cercare giocatori che possano essere abbinabili a vari titolari. In questo senso, ecco, io per esempio mi chiedo, io chi metterei come riserva di De Gea? Ecco, perché per me non funziona Christensen,
11: sì, in effetti sì, Christensen,
12: per me sinceramente nemmeno Lazzarini, con tutte l'affetto e la stima. Ecco, io mi aspetto magari il giocatore esperto che intanto blocco e che poi mi accoglie Martinelli l'anno prossimo, ma intanto gli ho fatto già sviluppare un percorso.
11: Chi ti aspetti, Michele? E poi ti chiedo, anche restando ancora sulla difesa, che fine farà Dodò? Chiaro che insomma la soluzione più probabile è che venga ceduto, però ecco, che scenari si possono fare in questo momento per lui, e soprattutto la Fiorentina realisticamente quanto può incassare dalla sua cessione?
9: Ma su De Gea non sono convinto, perché c'è anche la voglia del calciatore. De Gea sta benissimo a Firenze, quest'anno ha trovato come tutti delle grandissime difficoltà, è stato molto bravo perché ha ricucito lo spogliatoio quando le cose stavano un po' traballando. Però secondo me De Gea ha anche richieste, non lo so, penso abbia richieste, e non so se rimarrà a fare un campionato di ricostruzione, tutto qua, nonostante la Fiorentina, lui deve essere grato.
11: Secondo te sarà un campionato di ricostruzione, non un campionato in cui la Fiorentina punterà ad entrare tra le prime 6-7?
9: No, di ricostruzione, per questo, perché deve arrivare all'obiettivo. Riguardo a Dodò è a mercato, Dodò è colui che, è vero che la Fiorentina, la delegazione con Ferrari e Paratici sono stati in America e hanno solamente avuto un bellissimo colloquio con commisso, con Joseph. Ora appunto, se il primo acquisto con calma è questo ragazzo, la Fiorentina dovrà vendere qualcuno sicuramente, perché non dico di fare autofinancing, perché anche se lo fanno tutti oggi, non solamente eventualmente la Fiorentina, però Dodò è sacrificabile a mercato, anche l'Inter, a quello mi risulta, sono uscita da esterni, uno degli esterni potrebbe puntare su di lui. Dodò stesso ha manifestato, se non erro, la volontà di guardarsi intorno dalle dichiarazioni che ha fatto ultimamente, e dunque è normale che due o tre giocatori per monetizzare e rifare mercato li devi sacrificare, che poi tra l'altro, visto l'annata che è stata, non so nemmeno se si possa parlare di sacrificio, con tutto rispetto, perché è stata un'annata timida, diciamo così, timida, è stata un'annata di rincorsa, un'annata di dove la Fiorentina ha azzardato, perché ha speso più degli altri anni, se non erro, ha investito, invece aveva investito, invece poi l'ha speso. Dunque secondo me la Fiorentina, a parte Dodò, qualcun altro dovrà uscire per cercare giustamente di fronteggiare al mercato, di trovare giocatori con stimoli diversi e che facciano per il caso di Grosso e di Paratici.
11: Malù, per le corsie esterne di difesa si parla anche di Norton Caffi del Genoa, si continua a parlare di lui, insomma un obiettivo che sembra essere per la Fiorentina uno dei più importanti. È un giocatore che comunque costa, anche in questo caso si parla di una richiesta del Genoa intorno ai 18-20 milioni. Cosa faresti? Soprattutto,
13: caro Luca,
11: è un giocatore su quale puntare?
13: Siamo sempre su quelle cifre lì. È un giocatore che gioca già in Italia, è un giocatore moderno, veloce, quei giocatori che oggi nelle squadre deve avere per forza, non deve averne uno, deve avere quattro. Dunque assolutamente sì che cercherei di andare a trattare col Genoa, perché su giocatori così io vado a trattare il prezzo e poi lascio una percentuale alla futura rivendita, perché il ragazzo, se fa bene, un domani viene venduto in Inghilterra, magari fa una plusvalenza rispetto che prendere i soldi oggi. Dunque è giusto fare mercato esterno, ma anche mercato interno, i giocatori che giocano già nel nostro campionato, che conoscono le peculiarità e che sai che l'adattamento non c'è nessun problema. E poi un'altra cosa che volevo aggiungere è che i giocatori che vengono presi dai direttori sportivi, in questo caso da Paratici, sono avallati anche da Fabio Rosso.
11: Sì, sicuramente, insomma, sarà fatto oggi, un mercato in collaborazione tra Paratici e Rosso.
13: Per vedere il giocatore, dice mister, nelle soluzioni che ho trovato questo, e lui un'occhiata deve darla. Se il mister vede che il giocatore proprio non ha niente, è prima a dirti direttore, io con tutto rispetto su questo giocatore non vedo nulla.
11: Juanlu Sanchez, poi sentiamo Luca. Juanlu Sanchez, sempre per le costiere di difesa del Betis.
13: Bisogna vedere, perché il Betis sta diventando la bottega che chiede un po' di soldi, perché comunque quando tu c'hai un giocatore che piace non solo in Italia ma piace anche in altri campionati, ti fai la bocca buona per fare lievitare il prezzo, però è un giocatore interessante.
11: Luca, si parla...
12: Volevo restare su questi temi, però inserendo anche un altro elemento di dibattito, sempre restando a questi vecchi che sono in bilico, mi riferisco a Gosens, però vorrei fare più un ragionamento su Dodò. Allora, Dodò, il percorso di Dodò è un altro percorso un po' misterioso dal mio punto di vista, no? Perché l'anno scorso tutti si vende Dodò, lo vuole il Barcellona, non mi risulta, poi lo voleva la Juventus, non mi risulta, poi lo voleva il Milan, non mi risulta, e Dodò resta alla Fiorentina, ma non allunga il contratto, per cui te perdi assolutamente potere, perché un giocatore che arriva come ora a 12 mesi, il primo di febbraio può firmare per un'altra società, quindi capite bene che la forza economica della Fiorentina è molto debole, come è debolissima su Fortini per esempio. Poi si riparte quest'anno. Ah, guarda, Dodò ha messo il like, sai, io sono vecchio, mette mi piace al sito ufficiale della Roma, pensa ai geni dei giocatori. Dice va alla Roma, non ci risulta. Io ho parlato anche un Pruzzo che ha parlato con tutti, è collegato tutti i giorni con la Roma e non risulta. Dice no, ma va sicuramente al Napoli. Il Napoli mi ha detto che prima di Dodò ce ne sono 3 o 4. Dice poi ritorna al Milan, ora l'Inter. Ma l'Inter, ragazzi, voleva Palestra, prende Dodò. Cioè, ma ragazzi, anche strutturalmente stiamo parlando di giocatori anche
11: potrebbe
12: fisicamente
11: potrebbe essere una terza o quarta scelta.
12: Allora, quindi alla fine di tutto è Stambaradan, poi Niccolò Ceccarini dice no, ma se resta gli allunga il contratto. Questo vi dà la fotografia di poche idee ma confuse. Sull'altro fronte Gosens, io Gosens lo terrei, perché è un giocatore che un uomo vero, un leader dentro lo spogliatoio, nel momento in cui vai a rinnovare profondamente la squadra, una persona per bene. Lui l'anno scorso ha patito più degli altri quella folle preparazione che ha fatto Stefano Pioli, folle, perché erano tutti sulle gambe. Mi risulta che Pioli, che Gosens andò dai collaboratori di Pioli a dirgli io ho bisogno di allenarmi, perché lui non si sentiva le condizioni. Io per questo ti dico che nel momento
11: bisognerebbe fare magari una riflessione sulle sue condizioni fisiche, perché è stato fermo parecchio
12: sì,
11: quest'anno.
12: Se fai questo ragionamento Ken lo dai via
11: però insomma Ken ha qualche anno in meno rispetto
12: sì,
11: a
12: Gosens. Ma allora l'operazione è faccio soldi con Gosens? No. Rinuncio così, cioè rinuncio a un giocatore che è una persona per bene e quindi mi può aiutare anche magari uno che può essere la sua alternativa in quel ruolo, perché ve lo dico con grande franchezza e qui non ho la vostra competenza ma naturalmente mi informo, Balbo è giovane ma non ha bucato. Balbo è il ragazzino che ha giocato a volte, è vero, nazionale venezuelano, ma insomma non ha dato la sensazione di essere pronto a fare il titolare della Fiorentina. Allora io mando a giocare Balbo per vedere se completa il suo percorso, tengo Gosens come giocatore di garanzia assoluta e vado a cercare una figura di riferimento. Ma prima di perdere uomini, hai fatto riferimento a De Gea, ragazzi, De Gea ha preso uno spogliatoio dove, vi ricordate se è successo a Sassuolo, a Reggio Emilia, cioè sono volate le robe, eh? Allora l'ha rimesso perché è De Gea. Allora prima di perdere uomini io ci penserei a lungo. Vabbè.
11: Michele, volevi aggiungere?
9: No, Gosens ha dimostrato di essere un grande grande atleta, grandissimo professionista, però siamo lì, 3 milioni, prende 3 milioni. La Fiorentina deve costruire e avere anche il vecchio e motiva per le varie competizioni. Tu hai l'Europa, hai il campionato, la Coppa Italia, mi va benissimo, ci vuole il leader all'interno della sua, però 3 milioni, ragazzi, la Fiorentina già deve prendere calciatori, farà ingaggi giusti perché non può sforare nemmeno il fair play finanziario, secondo me farà tante riflessioni favorati. In questo non ho dubbi perché è un grandissimo professionista, ma dovrà fare anche queste considerazioni. Luca, se ti costa 3 milioni un giocatore e l'altro 3 milioni, l'altro deve fare anche un attimino gestione, non è che può, non sarà una cosa facile, tutt'altro.
13: Non sarà una cosa facile, infatti secondo me c'è la possibilità appunto che analizzare nei dettagli la cosa, però come dice Luca, io quando hai giocatori bravi, giocatori di rendimento, quando stanno bene, trovarli non è facile, trovarli non è assolutamente facile. Dunque devi cercare di trovare la quadra, tipo se non vuoi rinnovarlo, di come le case di Dodò, però quest'anno devi fare qualcosa, non puoi tenere un giocatore che ti va in scadenza, che a gennaio può firmare, ma non va bene assolutamente e non penso che sia una soluzione che questo management possa permettersi e voglia ritrovarsi.
11: Prima della pausa, Malu, una domanda per te da parte di un nostro amico da casa: 9 africane su 10 qualificate al mondiale, nessuna confederazione ha fatto meglio, questa è la statistica. Poi personalmente, dice il nostro amico, per me il Marocco lo può anche vincere, mi chiedo, può essere l'anno dell'africana?
13: È tanti anni che lo dico, tanti mondiali che lo dico, che Luca ancora non aveva i capelli bianchi, si parla del Camerun, l'82. No, dico che il calcio africano è cresciuto tanto, ma perché tutti questi ragazzi giocano in Europa, dunque hanno una formazione europea, ma che quando vanno a giocare per la nazionale del paese d'origine danno il sangue in campo. Questa è la cosa bella.
9: Gli africani hanno preso la mentalità come giuro europea, ma l'Europa ha preso la fisicità che solamente gli africani hanno. Matrimonio perfetto. La fisicità che hanno gli africani non c'è alcuno. Non per niente il calcio oggi è strutturale, è fisico. Dunque oggi gli africani hanno, li prendono perché hanno strutturalità, hanno fisicità, hanno forza, sì, diciamoci la verità. È cambiato tutto.
13: Sui tre parametri che io valuto, che sono la tecnica, fisica e tattica, due sono già incorporate, perché la tecnica, come noi quando giocavamo negli oratori, si imparava a mezzo alla strada e lì funziona ancora così. La fisicità, madre natura, generalmente comunque è stata generosa, la tattica si impara, si studia, e quello è la lacuna, ma questo gap viene coperto perché oggi i giocatori giocano qua. Tant'è vero che quando commento la Coppa d'Africa, gli africani scrivono: no, ma che noiosa questa partita, troppo europea e troppo bloccata, perché vogliono la partita quella africana, distinto,
11: con tanti gol,
13: senza tatticismi, perché ognuno ama quello che è abituato culturalmente ad amare, ma questi ragazzi sono cresciuti qui, non possono giocare in quel modo.
14: Poi quando gioca per la nazionale, dai, se ci mettono qualcosa di speciale.
13: Io ho detto, giocano per il sangue. Quando giochi per il sangue non c'è prezzo, non c'è premio, non c'è niente, e lo stanno dimostrando tutti, e questa è la cosa bellissima, perché comunque quando tu puoi rendere contento gente che soffre, gente che non ha niente, che ha solo questa gioia, è la cosa più bella.
11: Dobbiamo fare un'altra piccola pausa e riprendiamo tra pochissimo, magari anche con altri ospiti che allargheranno, ci aiuteranno ad allargare il nostro dibattito. Dunque non andate via, a tra poco.

0: grazie.
1: Ha avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
2: C'è Velvet Pet, ha tutto. Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
3: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
2: Tutti matti per il Velvet Pet.
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
6: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
10: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
11: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
12: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
13: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana.
14: Emergenza caldo per 193 milioni di europei con
0: temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni, a Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno, lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
15: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario della prefettura di Viterbo, presente alle operazioni di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ha aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già a pelo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero.
0: Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione a Roma. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne, operato alla testa e in prognosi riservata. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato.
15: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di rifornimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti nell'industria metalmeccanica.
0: Formula 1, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con un qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
13: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
16: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
18: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
19: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
18: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
20: Boh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
21: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
20: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
21: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
22: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
21: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: Di nuovo in diretta qui da Gropina per la festa di Gropina, per continuare a parlare del mercato della Fiorentina. È cambiato un po' il nostro parterre, qui accanto a me c'è Sauro Fattori, benvenuto anche a te.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Appuntamento anche per te imperdibile, quello di Gropina, c'eri anche l'anno scorso, giusto?
1: Sempre presente, perché qui insomma è bello venire, via.
0: C'è sempre, fa molto caldo, si fa molto caldo, ma noi comunque parlando della Fiorentina ci dimentichiamo per un po' del caldo. Sì. C'è sempre Michele Fratini qui accanto a me. E nel corso della prima parte della nostra trasmissione, caro Sauro, abbiamo parlato in particolare di Vieri, questa operazione che, stando ai pareri che abbiamo raccolto qui, non convince proprio tutti, sia per le modalità dell'operazione sia anche per le caratteristiche di questo giocatore. Per le modalità dell'operazione, dicevo, perché comunque sono stati spesi 15 milioni di euro più 2 di bonus. Cosa ne pensi?
1: Che 15 un porta ma bene a Firenze, però il concetto è che sinceramente non lo posso giudicare. Ho visto un po', io vedo che c'è scritto lettera 6 migliore under 23, insomma, le volevo un po' rimescolare le cose. Poi io penso che quelli hanno parlato prima di me, ma sono anche operatori di mercato, sicuramente lo conoscano meglio. Io aspetto per giudicarlo, può darsi sia anche un buon acquisto, non voglio entrare in merito.
0: Ma per chi spesa questa cifra, per un difensore?
1: Ma per un difensore la puoi anche spendere, bisogna vedere se è una scommessa o perché c'è, cioè, per un difensore abbastanza sicuro, insomma, perché qui si prende lui. Io ho letto già, è titolarissimo, perché poi non si parla così, no? Noi siamo fatti così. Allora viene a rinforzare il reparto difensivo, imposta anche bene, va titolarissimo, insomma, c'è da far fuori della gente, insomma.
0: Poi, insomma, non è che arriva qui e no, deve anche capire il nostro campionato, capire la lingua, imparare.
1: Non è che vedere a Madrid, insomma, ora senza voler. Poi te l'ho detto, non lo voglio giudicare, lo aspetto. Bella fisicità ho visto, 1,87 m, che è una buona fisicità, però insomma per ora siamo fermi lì, ecco. Ho detto, ha dei grandi piedi, vediamo.
0: Sì, si dice che sia abbastanza abile in fase di impostazione, lo verificheremo, insomma, ecco. Però volevo spostarmi per un attimo anche sul centrocampo, visto che sulla difesa abbiamo in pratica sviscerato. Vai ancora sulla difesa. Sì.
2: Sauro che mi rivedo un po' Fumino come me, mi piace, si muove, no? Nuovo d'aria, poi la butta dentro anche la differenza mia. No, ma scusate, ma non vorrei fare operazione nostalgia, ma in uscita Acerbi, l'usato sicuro, e devi fare, non hai coppe, non hai niente, esce bene anche lui la palla, mancino anche lui, strutturato, viene da una grande realtà come l'Inter, non è in pensione, attenzione, sta bene. Ma perché devo andare? Non lo so, io scusatemi.
0: Non lo so.
2: A zero,
0: sì.
2: Perché lui è a zero.
0: Acerbi va bene, però evidentemente lo ritengono un po' troppo in là,
2: sì,
0: con gli anni.
2: Lo prendevi te o no, Sauro?
0: Sauro, lo prendevi Acerbi?
1: Lo puoi anche prendere. Io usavo dei progetti della società, Dio la verità.
2: No, probabilmente vuole piazzare, no?
1: Dovresti reinserirti un po' nelle grandi. Però insomma, ora questo Vieri, cioè, io l'ho visto, ne parlano bene, ora vediamo. Cioè, ma non è per, io non sto ridendo per Vieri, cioè, ma mi permettere mai. Però insomma, la vedo più una scommessa che una certezza. Insomma,
0: è da verificare quantomeno.
1: Le certezze per noi sono Ranieri, sono Pogracic, si rimane lì.
0: Sì, sì. Vediamo, magari poi non lo so che cosa succederà con Comuzzo, se Comuzzo resterà oppure arriverà anche un altro difensore. Che succede secondo il concorso?
1: No, secondo me il Comuzzo, io parlo sempre di Como, perché il Como secondo me è la realtà che ha, cosa più soldi. Seconda cosa, ha bisogno di giovani italiani, cioè, che potrebbero essere delle buone occasioni, però insomma sono anche altri che staranno parlando di questo. Però secondo me il Comuzzo è un giocatore sicuramente da ritrovare, però è un giovane. L'anno scorso abbiamo rifiutato, insomma, lui ha rifiutato di andare via, ci danno 35 milioni, adesso sembra sia diventato un giocatore della primavera, insomma bisogna stare attenti, bisogna cercare un po' di
0: avere equilibrio. Dicevo del centrocampo, si parla tanto del possibile, probabile arrivo di Torsved, potrebbe essere un giocatore davvero in grado di alzare il livello del centrocampo, Torsved che arriverebbe dal Sassuolo, a scadenza di contratto con il Sassuolo, richiesta del Sassuolo intorno ai 15 milioni, nonostante sia a scadenza di contratto.
2: Ma Grosso lo conosce, l'ha valorizzato, a me piace molto Grosso, a differenza di molti, lo conosco come lavora, è bravo, è serio, ha gli esibi dei, parlando non scurrilmente, perché ho quell'immagine di Grosso che realizza l'ultimo rigore contro il Mondiale.
0: Lì da calciatore, ci sì, vuole, sì, certo, dici della personalità.
2: Ci vogliono, e non sono io a dirlo, lo può dire meglio l'amico Sauro, ci vuole Zibidei, da retta a me. Schedi, un uomo parla poco, una persona che ha portato il Sassuolo ultimamente dalla Serie B alla Serie A, ha fatto il campionato, si può dire storico per il Sassuolo, perché aveva tutta gente che ha tenuto Lorente, che poi era in Serie B con lui, Berardi, che poi è stato sostituito a Volpato, è un altro giocatore interessante, che la Fiorentina, secondo me, questo Volpato sta facendo anche buon dia, cioè sarebbe a prendere. Grosso, secondo me, questo centrocampista lo sa sicuramente valorizzare, e se lo vuole lui, mi devo fidare.
0: Quindi ecco, un eventuale centrocampo Sauro con Torsved, Fagioli e Ndur, come lo vedresti?
1: Ci siamo. Sai che succede?
0: Poi fuori Mandragora.
1: Poi già sempre il solito. Che tanto poi, allora ti dico Torsved, allora, lo puoi prendere perché? Perché se lo vuole l'allenatore, cioè, delle volte anche mettere nello spogliatoio uno che magari sa come alleni, sa come ti muovi, può essere un vantaggio. Però Torsved è un giocatore, secondo il mio punto di vista, come gli altri, un buonissimo centrocampista, andiamo a migliorare il tasso, diciamo lo pareggiamo con tutti gli altri, vuol dire che cambi, non hai tanta differenza, e questo già è importante.
0: Ora, 15 milioni non li spenderesti, 15 milioni?
1: Come Pogba, ci siamo.
0: Sì, vabbè, ora sì.
1: Se no lo sentivo dire, no? Cioè, assomiglia a Pogba, ti assomiglierà, che ti fa un po' di coso. Tu lo rimetti un po' a posto, dai ragazzi, ora bisogna stare attenti ai confronti. Poi ti ho detto, va ad aumentare il tasso tecnico.
0: Ma 15 milioni spenderesti per Torsved?
1: 15 può un po' tanto bene, vedendo Fabian, questa gente qui. Però insomma va bene così, ora se l'allenatore lo vuole, ora qualcosa lo deve anche accontentare. Avrei preferito Volpato, secondo me dove noi siamo un pochino più carenti.
0: Sì, Volpato però si parla di esterni.
1: Sì, no, ma capito che in mezzo al campo Torsved viene, sì. E non è meglio di Mandragora, non è meglio di...
0: Ma Mandragora rimane secondo te?
1: No, noi si manda via Ribone, si tiene quelli Buoni, va bene così, cioè ora noi si prende un centrocampista che fa un gol all'anno, e se la manda via ne fa, uno ne fa 7, 8, 9 secondo, insomma. Siamo... Tanto ce lo piglia, non ti preoccupare.
0: Italiano lo vorrebbe.
1: Infatti Italiano vorrebbe rifare, secondo me il mio centrocampo ha avuto... Negli anni è stato a Firenze quando aveva aiutato Marabat e
0: Mandragora.
1: E Mandragora con davanti Buonaventura. Infatti fu l'anno migliore. Sembra stupidaggini, però l'allenatore non se le dimentica certe cose. Poi può essere giusto o sbagliato, è un lettore in merito. Però insomma, stiamo attenti a dar via giocatori per prenderne altri, perché soltanto per la novità. La novità là non basta. Vedi, ora è arrivato Firenze.
0: È arrivato Aldo Firicano e lo salutiamo. Ciao Aldo!
1: Anche il microfono a noi no,
3: perché è l'importanza, certo. Il microfono
0: ha giocato in Champions, ha giocato in Champions, ha giocato in Champions Aldo.
3: Me ne voleva da Ndur, ho detto ma non voglio, poi
1: parla di Ndur.
0: No, però prima bisogna fare un passo indietro, tornare alla difesa su Vieri, perché insomma da difensore vogliamo il tuo parere Aldo, sia sulle caratteristiche
3: su Bobo Vieri.
0: Sì, su Bobo Vieri. Se hai avuto modo di vederlo, e che cosa pensi in generale di questa operazione da 15 milioni di euro più 2 di bonus per questo 2005?
3: Non ho avuto modo di vederlo, però mi pare che il target debba essere di questo tipo, cioè prendere dei giocatori che hanno un margine di crescita e che poi qui a Firenze possano esplodere. Mi sembra di capire che
0: sì. La politica tanti, sia ecco, quella. Come primo acquisto per un 2005 che ancora dobbiamo verificare, 15 milioni più 2 di bonus sono tanti.
3: Non è proprio economico, però io penso che se c'è un talento meno di qualche decina di milioni non se ne parla. Se poi
0: sì,
3: giovane ancora
0: ti potrei
3: di più.
0: Dire che Kvaratskhelia il Napoli l'ha preso per 10 milioni e sì. Poi è diventato
1: io so per il fatto, ritornando a dal mio punto di vista, facciamo un investimento magari con un diritto di riscatto, cioè qui non si vende e si compra, siamo gli unici che si compra, poi
3: sì, magari con formule diverse variegate, con un prestito, un diritto di riscatto, che ne so, una recompra, qualcosa.
0: Probabilmente la Fiorentina ha dovuto accelerare, ha dovuto stringere i tempi per battere la concorrenza di altri
3: club. Su questo non credo, credo che era un obiettivo e magari per anticipare è stato fatto subito, sì. Anche perché secondo me poi sentivo Saurino giustamente che diceva piano con i giocatori da mandare via, perché bisogna vedere cosa puoi portare rispetto a quello che c'hai, perché se vai nettamente a migliorare, e sono d'accordo con Saurino, è giusto intervenire, ma se non puoi, per motivi economici, per motivi che i giocatori magari non vogliono venire, o perché che la richiesta è troppo alta, o perché il mercato dice un'altra cosa, cerchi di integrare rispetto a quello che c'hai, cercando anche caratteristiche diverse. Credo che sia un lavoro difficile, questo va in premessa, perché la Fiorentina viene da una stagione molto faticosa, seppure se il ritorno è stato buono dal punto di vista dei risultati, non parteciperà a Coppa il prossimo anno, e questo non è esattamente un appeal particolare per quei giocatori che vogliono fare l'Europa. E ripeto, la Fiorentina di questi ultimi anni magari non ha, come dire, riempito gli occhi rispetto a un futuro nel breve molto roseo, però c'è da dire che rimane sempre la Fiorentina. Ora io
0: Vai,
1: io continuo sempre a andare su numeri. Questa squadra non è da 42, lo sappiamo tutti, è già da 53-54. Io non voglio dire 65 come l'anno prima, però io voglio stare nel mezzo, no? Cioè, stiamo attenti, non è che se ne trova tanti di giocatori,
3: e migliorarla. D'accordo.
1: Poi che c'entra, delle volte anche cambiare un po' quello che proponi. Però spesso si va a cambiare quello che si propone perché fa contento un po' la piazza, ma poi alla fine i risultati poi mancano quelli.
3: Sì, e poi un'altra cosa secondo me importante, che naturalmente i giocatori sono la parte principale, cioè i giocatori forti fanno le squadre forti, però magari cambiando 3-4 tasselli, inserendo certe caratteristiche, ora c'è un allenatore nuovo, cambiano completamente le dinamiche. Quella squadra che, giustamente, facendo una media fra due campionati fa e quello dell'anno scorso, più o meno ripercorre quei punti lì, potrebbe dare un'accelerata e avvicinarsi alle squadre che vanno in Coppa.
0: C'è Michele che ti vuole incalzare.
2: No, convengo agli amici, Aldo e Sao. Ma scusatemi, il lavoro di Paratici inizia 4 febbraio? Allora, fino adesso Sauro, io fino adesso, che è bravissimo, i numeri parlano per lui, dunque grande favore. Salomon, Fabiano, Rugani,
0: Brescianini.
2: E dunque
0: Rugani,
2: sì, a prescindere
3: Harris,
2: sì, no, Harrison, bravo. Aspetta, sì, però dico, ora presenti come primo acquisto, perché si è tornato dall'America insieme a Ferrari, dunque la gente dice, oh, allora la guaglia, primo acquisto. Io dico questo, potevi presentarlo anche come ultimo acquisto, perché è una scommessa, come diceva Aldo giustamente, e anche Sauro, perché sicuramente 15 milioni potevi giustificare, 17, ho dato via questo e quest'altro per prendere questo e quest'altro. Però come primo acquisto, secondo me, a livello di comunicazione potrebbe essere opinabile. Non è che giudico, a differenza di Aldo e di Sauro, ho avuto fortuna, la sfortuna non so, di vederlo questo giocatore. Qui ho accanto a me un ex centrocampista che ha fatto benissimo il difensore, vecchio libro, usciva bene la palla a piedi, vecchio centromediano, che impostava bene la palla. Date un nome, Aldo, un cognome filicano. Questo qui, questo signor Vieri, nome, cognome importante, Mancino anche lui, è stata finita, ma ruolo diverso. Difensore, il difensore, la prima cosa che fa, che saper fare, è saper difendere. Me lo ricorda lui, che esca bene o la palla, o non esca, deve saper difendere. Mi preoccupa, perché un difensore che arretra quando viene puntato mi fa paura. Un difensore che non è rapido nella lettura della traiettoria mi fa paura. Un difensore che è forte fisicamente nel uno contro uno, ma non ha la difesa blanda, non sta a uomo, perché in Brasile non stanno a uomo. Dico, se devo prendere un giocatore 17 milioni, scommessa, presentato come primo acquisto, posso dire la mia, sono perplesso, non dico, rimango perplesso.
0: Ma ecco,
3: Aldo, è legittimo, assolutamente, è legittimo. Due cose, ma intanto sì, sulla cronologia, nel senso, ripeto, se è una scommessa magari volevi anticipare, magari il tempo è giusto. Poi sul mercato che andrà a fare Paratici, io credo che dovremmo aspettare, perché ora c'è il mondiale, si parlava prima con Bau qua delle squadre africane, e il mondiale è una bella vetrina, è un cara,
1: tu li paghi molto,
0: certo, il prezzo sale,
3: ma è una bella vetrina e ci ha dimostrato questo mondiale XXL che comunque il mercato è molto vasto,
0: sì. Sì.
3: Cioè puoi andare veramente a pescare dove non sì. pensavi certo. esistesse il
0: però
3: calcio.
0: Però secondo te, da allenatore, da ex calciatore, quanto tempo avrà bisogno Vieri per poter reintegrarsi, per ambientarsi?
3: Un tempo esatto non c'è, dipenderà anche dal ragazzo, se è tanto sveglio, se si ambienta subito, se i compagni lo mettono in condizione, se le condizioni, quindi poter giocare subito e far bene, gli daranno quella spinta. Questo non c'è un tempo certo, ecco, diamogli del tempo. E l'analisi che io faccio la rimanderei a quando finisce il mercato e lì capiremo chi è andato e chi è arrivato, e neanche lì sarà secondo me ancora il tempo per dare giudizi. Il giudizio lo dà poi il campo, nell'andamento della stagione, come si integrano i vecchi con i nuovi e come questa stagione partirà, in tante cose, l'allenatore nuovo,
0: certo, sì, sono tanti aspetti da valutare. Però
2: come restando... addirittura la Fiorentina, sì. dico io, è così, dice prendo un acquisto molto prima il ritiro, vuol dire forse Paratici,
3: molto prima il ritiro è fra 3-4 giorni,
2: sì,
3: la settimana ci siamo,
2: no,
0: tra 9 di luglio si parte,
3: ma il ritiro ormai non è più come ai tempi miei di Saulo,
2: ragione,
3: Aldo, che aveva una sacralità,
2: Aldo,
3: diversa.
2: Però sarà il 36esimo giocatore in campo, scusatemi,
0: certo, no, no. C'è un mercato in uscita che deve essere portato avanti velocemente. A proposito di centrocampo, visto che abbiamo parlato di Tosved, un altro nome che rimbalza spesso accostato alla Fiorentina è quello di Aranda. Parliamo di giovani, classe 2007 del Boca Juniors, seguito da tanti club, Cosa ne pensi, Michele?
2: Io penso che ci sia liberale in Italia, ha fatto la Serie B in Catanzaro.
0: Lo prendi per 6 milioni, clausola decisoria.
2: Ma io prendo lui, scusatemi, non lo so, ha dimostrato... Sì, no, no, però dico centrocampisti a prescindere dalle diversi, ma sa giocare, uno sa giocare dalla tre quarta alla regia, ci mette poco, sono 20 metri indietro, non è che cioè, quando sa giocare, c'è la Noglu, Pirlo, scusate i paragoni, ma no, no, quando uno sa giocare lì, sa giocare, l'uomo d'ordine è l'uomo d'ordine, liberale è il giocatore, dunque secondo me... 2006,
0: tutto su liberali.
2: Cioè,
0: 6 milioni
2: il grosso, come ho detto prima, 2006.
0: Sauro, Aranda, liberali.
1: Ma io nessuno dei, cioè, in questo momento nessuno dei due, ti dico la verità, ma poi ecco, liberali piuttosto, a me un italiano ogni tanto, un ragazzo che poi ha dimostrato qualcosa di buono, siamo sempre Serie B, che passo adesso è molto più lungo di prima,
2: bravi, Sauro,
1: sì, sì, lo so benissimo, lo so, ma infatti io vedo che dico Vieri, io sono su Vieri. Allora, non me lo mette titolare, via fuori tutti, allora, è un investimento, sta lì, è un ragazzo, 2005, ti ha detto, sì, 21 anni, bene, vediamo, no che viene qui, voi che pensate che arriva lui, allora...
0: No, che non sarà titolare all'inizio.
1: Ranieri, via, quell'altro via, cioè ragazzi, ma qui, cioè, siamo attenti, perché qui il problema è questo, le aspettative, non gli diamo tante aspettative, se si vuole lavorare con giovani bisogna dare meno aspettative possibile, poi sperando, 17, ma perché noi ci sa soldi, no?
3: Dobbiamo salomeggiare tra le aspettative della piazza
1: e anche
3: che sono
1: anche
3: importanti
1: spesi, io sono d'accordo.
3: Per storia, per blasone, perché è la Fiorentina.
1: Gli ultimi due da 15 e uno da 12, insomma, non è che sono andati tanto bene.
3: Con la possibilità di incappare in qualche errore, come è stato ultimamente, errore. Giocatori che poi non si sono rivelati
2: a una logica.
3: A quella valutazione B. All'altezza,
2: ha una logica, come dice in questo caso Aldo. Vieri, mercato costa la metà di Comuzzo, dunque hanno fatto un investimento. Comuzzo vale 30, consentimi la battuta, Sauro, però. Allora, Comuzzo vale 30, questo 15, dunque siamo andati a risparmio, dico. Però Comuzzo ha dimostrato, nonostante la fragilità psicologica, ci può stare, l'anno scorso ha avuto, però ha dimostrato sul campo italiano di valere di valere, perché la marcatura blanda non l'ha mai fatta. Può aver avuto leggerezze, però il difensore lo sa fare.
0: No, no, no, ma l'abbiamo visto nella prima parte dell'anno scorso, che è stato un marcatore che si è fatto notare, si è fatto apprezzare. Però ecco, adesso deve ritrovare un po' di serenità, un po' di tranquillità.
3: Mentalmente. Vabbè, che Comuzzo faccia parte della rosa è scontato. È un giocatore che viene dal tuo settore giovanile.
0: Certo, tu hai sempre avuto grande

0: Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa, iniziata con qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da problemi ai freni della sua Mercedes. Allo sventolare della bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Prossima tappa del Circus dal 3 al 5 luglio a Silverstone. In MotoGP invece ha auguri a conquistare Assen grazie ad un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria in MotoGP. Il pilota Trekaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale. Quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini. Settimo Marc, retrocesso di una posizione. Ritiro invece per il neopapà Bagnaia, fermato da un problema tecnico. Brutta caduta per Marco Bezzecchi nel corso del secondo giro, 200 km all'ora. Bez, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasferito all'ospedale di Groningen, dove sarà sottoposto agli esami di secondo livello. Mondiali di calcio, il tabellone dei sedicesimi si è completato, storica qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo che passa come terza. Stasera si riparte subito con Sudafrica, Canada alle 21. Da questo momento in poi non ci sarà più margine di errore. Inizia la fase ad eliminazione diretta dove ogni partita può decidere il destino di un'intera nazione. Il tennis, Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sul campo centrale. Con lui anche Dardari e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiani in campo tra maschile e femminile. Ciclismo, 7 titoli, nuovo record nella storia, 4 consecutivi. Elisa Longoborghini si conferma sempre più una delle migliori cicliste azzurre della storia. Nuovo tricolore sulle spalle per l'atleta piemontese. A Pordenone, ennesima cavalcata solitaria per la 34enne che si è andata a prendere il successo nella prova in linea del campionato italiano di ciclismo dedicato alle elite. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
9: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina.

0: mattina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Grande Tommaso.
2: Pietro.
3: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci pronti per l'ultima parte della nostra trasmissione, la nostra diretta da Gropina nel Val d'Arno per la festa di Gropina. Siamo sempre con Sauro Fattori, Michele Frattini, Aldo Fericano. Abbiamo passato in rassegna il mercato della Fiorentina, i possibili colpi per la difesa, per il centrocampo. Voglio parlare anche degli esterni perché è chiaro che la Fiorentina deve rimpolpare molto il settore dell'attacco, soprattutto sugli esterni. Bisogna ripartire da zero e quindi c'è da lavorare parecchio.
7: Sì, già si riscattano, penso di no, forse Solomo, non lo so se lo riscattano.
6: È una speranza del giocatore, ma insomma fino a questo momento non ci sono segnali in questo senso.
7: Allora lì ci sta un po' da lavorare,
6: Sì.
7: Se veramente anche Gudmundsson sembra debba andare via, insomma, qui rientra Sottil.
6: Si parla tanto di Coleoscio, ti convince questo giocatore e soprattutto ecco che riflessioni fai di fronte al fatto che si è preso del tempo per dare una risposta alla Fiorentina? Ci riferiamo a qualche giorno fa, ancora non si sa niente ecco, sulla sua volontà effettiva di vestire la maglia della Fiorentina, evidentemente non è così convinto.
7: Insomma, lei è Paris FC, se non mi sbaglio, e fa la riserva con Ebora. Bravo, diventerà il più forte del mondo, però per ora si piglia la riserva, si prenderebbe quello che in questo momento sta facendo la riserva con E, giusto? Beh, noi con E siamo a Firenze, io avevo fatto l'hashtag, se ne può più, insomma ora non voglio entrare in merito, però
6: di un giocatore di 22 anni, di prospettiva,
7: ma ci rivolgono da tutto a noi i giovani e cari,
6: soprattutto
7: giovani e cari, insomma, vediamo.
6: Tu che Michele segui molto più da vicino di noi, almeno molto più da vicino di me, l'Under 21, ecco, che cosa puoi dire su Coleoscio, quel percorso che ha fatto l'Under 21 di Silvio Baldini? Lo vedresti bene alla Fiorentina, magari non come titolare, come alternativa?
8: Ma diciamo un giovane, tra virgolette, che ancora non ha dimostrato completamente la continuità, però è un buon profilo, sinceramente questo è un buon, a mio avviso sì, lo prenderei. Prenderei Volpato, onestamente, non è tutto il rispetto che andare al Sassuolo, Danilo Grosso, Mancini.
6: Però non si possono prendere tutti i giocatori al Sassuolo.
8: Volpato è da prendere. Secondo me non ha fatto rimpiangere nemmeno Velardi quest'anno. sesto ruolo, piede invertito, mancino, forza fisica, ti punta sempre, qualità, bel giocatore Volpato, secondo me, poi ognuno nel tridente, lui gioca col 4-3-3, dunque è perfetto Volpato.
6: Tra poco sentiamo il parere anche di Aldo Firicano su Volpato e non solo, però adesso diamo anche il benvenuto al vice sindaco del comune di Loro Ciuffenna, Cinzia Santini. Benvenuta, benvenuta.
9: Benvenuti a voi. Da sabato che siete presenti sul territorio, io ho il cuore viola, nonché tutta la famiglia, quindi per noi è un piacere infinito avervi qua. E quest'anno ho come la sensazione di che andrà meglio, che forse partiremo con una marcia diversa, o perlomeno ce lo auspichiamo tutti. Quindi speriamo che la stagione abbia inizio bene e auguri, auguri per la Fiorentina, auguri per loro, per il cuore viola.
6: Che stagione si aspetta? A parte la Fiorentina diceva, chiaro, peggio e difficile insomma rispetto
9: sì,
6: all'anno
9: peggio
6: scorso.
9: Sì. Io mi aspetto che quest'anno, cioè quando in, come dire, erano entrati in un tunnel nero, no? Quindi di vedere la luce, di vedere uno spiraglio, di che sia servito a qualcosa questo buio.
6: Grazie, quindi. Poi naturalmente magari sentiamo anche qualche altro suo parere sulla Fiorentina. Aldo, allora sugli esterni abbiamo detto di Volpato, parlavamo anche di Coleoscio, quali sono le tue valutazioni su questi calciatori e anche sul fatto che magari dal Sassuolo si può prendere un giocatore e basta, oppure si rischia anche di fare un Sassuolo 2 e non andrebbe bene?
10: Sì, tutte cose vere, io però voglio dire questo, Paratici in conferenza stampa ha detto che questa squadra deve ambire a posizioni più alte di classifica, lo prendiamo in parola, e io credo che non si possa prendere solamente dei giovani di grandissima prospettiva o di grande prospettiva,
11: buona prospettiva,
10: bisognerà negli esterni e comunque in una ossatura titolare mettere dei giocatori di un certo spessore, quindi io oltre a qualche giovane di valore che potrà esplodere, che dovrà essere poi la linfa del futuro della Fiorentina, però mi aspetto che in questo ricambio di esterni che ci sarà, presumo, ovviamente sì, che ci sia qualche giocatore pronto subito, qualche giocatore che possa poi anche nelle idee dell'allenatore e della società come dire, essere incisivo immediatamente e non aspettare magari qualche giocatore che è giovane, che deve crescere, gli daremo del tempo, ma ci sarà secondo me la necessità di andare a mettere 3-4 elementi che possano rinforzare molto la squadra rispetto a una stagione che è stata un po' anonima.
6: Michele,
10: quindi
12: secondo me tolgono anche un po' di responsabilità ai giovani,
10: cioè, deve essere un mix giusto tra giocatori già fatti che la pressione ormai se la girano dalla parte propria e giovani che vanno aiutati, sostenuti e magari con i risultati portano quell'entusiasmo necessario.
8: Però io vorrei mettermi nella parte del direttore in questo momento. Un conto è prendere Volpato e conoscere l'allenatore che è giovane, 2003 ha dimostrato, è in crescendo. Un conto è prendere una realtà quale Orsolini, che bisogna vedere se Orsolini viene a Firenze senza obiettivi. Non è facile portare in questo momento a Firenze, in un restyling, consentitemi, non è facile portare le certezze, cioè se non c'è l'Europa Orsolini, che non la fa nemmeno a Bologna quest'anno, va altrove.
6: Orsolini si era già espresso in termini negativi sulla Fiorentina.
10: Orsolini non viene, tagliamo la testa al toro.
8: Bravo, ho fatto l'esempio, no? Dunque dico, non è facile portare risorse pronte che vengono a Firenze dopo l'annata che abbiamo fatto, cioè senza obiettivi, con obiettivi ma senza realtà, senza coppe.
10: Ci vogliono incentivi economici.
6: Però ti chiedo, Ceballos del Boca argentino, cosa ne pensi? Si parla anche di lui, lo prenderesti o no?
8: Si parla molto del mondo estero, io stimo tantissimo l'allenatore Fabregas, però la Liga in Italia anche no, mi piacerebbe vedere tanti italiani, ma non lo dico per campanilismo o nazionalismo, è il campionato italiano, dunque i talenti ci sono in giro, l'assicuro anch'io nel mio piccolo che ci sono, basta solamente andare a vederli e dargli fiducia e continuità, perché il giovane diviene grande quando ha continuità, altrimenti si rimane sempre giovani e piccoli. In Italia c'è questo problema, in Inghilterra a 16 anni li buttano dentro con i grandi in modo pronti, e a 21 anni, 22 hanno già 5-6 anni in Serie A e anche Champions League. Dunque forse la mentalità che andrebbe cambiata in Italia, sì.
6: E poi si torna anche al discorso che facevamo in precedenza, dovrà esserci una notevole capacità da parte dello scouting di andare a prendere questi calciatori che poi possono essere funzionali ma anche nel tempo determinanti.
12: Se a me la Fiorentina mi dice, come si dice un tempo, la Fiorentina ye, no? Cioè, guarda, non si può fare una cosa da giovane, si riparte. Bisogna proteggere l'allenatore in maniera, cioè, perché con i giovani si fa bene un periodo, si fa male un altro, perché questo è un po' il limite di giovane, però è l'unica maniera per farlo crescere. Benissimo, se noi ci accontentiamo di arrivare decimo, undicesimo, cioè naturalmente se avvacciano con serenità, va benissimo.
6: L'importante è che ci sia la chiarezza, che venga predeterminato dire, questo obiettivo.
12: I giocatori non si può puntare ad entrare nelle coppe, se no si mette una pressione che non ha un senso.
8: Ma guardate, questa mentalità è sempre stata la mentalità dell'Empoli, considerata più di provincia, però l'Empoli insegna il calcio perché i giovani li butta dentro. L'Atalanta è poi alzato l'asticella comprando, lo dico ahimè, molte realtà estere, meno italiane possibili. Che dico, io convengo con Sauro, mi piacerebbe che la società dicesse proviamo a fare un progetto giovani. Il progetto lo vedi in 2-3 anni, non è che lo vedi subito.
6: Certo. Anche il se lo stabilisci fin dall'inizio deve essere chiaro con la piazza e devi parlare in maniera molto serena.
8: Sarebbe bellissimo. Parati ci ha detto in chiare note, se non erro, che tra 2 anni si auspica, spera di avere un under 23, come ha avuto nella Juve. Sarebbe bellissimo, la Fiorentina che ha vinto ora con il cantiere della la primavera lo scudetto. Dunque i giovani ci sono.
6: Sì, bisogna vedere al di là dei trofei vinti quanti giocatori arrivano in prima squadra.
8: Perché devo mandare Harder, Jonas Harder in prestito al Modena, che ha avuto galloppa fino a 2 anni fa, che è passato al Papa.
6: Questo è il tuo cavallo di battaglia.
8: Perché Harder è forte. Al 2006, ma anche Matucci è buono, che è di qua, scusatemi il campanilismo, ma questa zona a me è molto cara. Anche Matucci è di qua, cresciuto nella Laterina, di qua è andato in Spagna, è giovane e ora ha dimostrato di poterci stare. Perché devo andare a prendere, spendere, non investire? Investire si vede a lungo termine, a spendere pecunie per un giocatore all'estero. Perché? Allora dico, speriamo. Non vorrei far poi che questo presidente della federazione dia un diktat importante da seguire per salvaguardare i nostri giovani.
6: Sentiamo cosa ne pensa anche il vice sindaco del comune Loro Ciuffena. Le piacerebbe una Fiorentina quasi tutta di giovani?
9: Eh certo, sarebbe l'anno del cambiamento, forse è proprio quello che andrebbe fatto. Dovrebbero i nostri imprenditori, li chiamo così perché alla fine manager, aprire la mente e guardarsi più intorno, perché magari abbiamo delle ricchezze vicino e non ce ne accorgiamo. Andare sempre a investire nell'estero è sbagliato da tanti punti di vista. Forse il campanilismo, come dice lui, è anche nel ragazzo, no? Quindi perché no? Io la penso come lui, proprio parole.
6: Sarebbe interessante, però ripeto, bisognerebbe farlo capire molto chiaramente. Io insisto su questo punto.
12: Certo. Bisogna ci sia proprio, io ho sempre detto, una comunicazione, certo. Cioè, che porta anche i tifosi a dire noi ci siamo dei ragazzi, certo, da aiutare, da non cominciare a criticarli. No. Tanto se io devo arrivare nono e giocando con delle, magari arrivo undicesimo, però ho fatto dei giovani meglio, poi mia, tutti i giovani verranno fuori, non è che siamo, cioè, però è naturale. Io da allenatore ti dico, io vorrei anche qualche esperto, perché nelle situazioni che poi nell'anno c'è i momenti buoni, momenti meno buoni, caricare su un giovane anche questa cosa qui diventa un po' pesante.
6: Però non mi sembra che siano queste le intenzioni paratici che in conferenza stampa ha detto che vuole una Fiorentina ambiziosa, sì, e duratura.
8: Ma faccio la battuta, non sentite, no? C'è la vice sindaco che tanto è simpatica, è tifosa, ci piace, no? Vabbè, mio figlio lo sa che viene qui alle medie, dunque, ma a parte questo, ma è come per una persona che vive qui, c'ha il fagiolo famosissimo della Penna, lo Solfino, e va a prendere un Turchia con tutto il rispetto, non ha per me, scusatemi, non ha senso. Le eccellenze vanno curate, basta guardarsi intorno.
6: Aldo,
10: allora sì, facciamo un po' sì per i giovani italiani che ci sono, ce n'è, è chiaro anche che dobbiamo un po', come dire, aprire gli orizzonti, c'è un mercato che è più vasto rispetto anche ai giovani, quindi qualche italiano in più sì, magari a parità sì qualche italiano, però ormai il mercato è aperto, non si può fare un discorso. Sulle under 23 ho molti dubbi, perché poi in realtà giocano nell'under 23, ma sarebbe preferibile, come si faceva una volta con Sauro, che i giovani andassero a giocare e si facessero le ossa in C o in D o
6: però
10: in
6: devi
10: D.
6: Avere la certezza che te li facciano giocare poi questi giovani.
10: Allora
12: bisogna cominciare a vivere gli spogliatoi.
10: Ragazzi, se uno è bravo se lo va a prendere.
12: Io dico sempre, quindi quella prima possa essere anche bravi, però vai in uno spogliatoio dove c'è uno che sta giocando, c'ha due figlioli a casa, c'ha certo. La moglie, cioè tu gli hai da prendere.
10: Devi alzare il tuo livello.
12: Te tu alzi il livello.
10: Ma secondo me le squadre under 23 che sono tutte fra tra virgolette ragazzi.
6: Anche giocando non tantissimo, tu dici che comunque gli farebbe bene.
10: No, alzi il livello di competitività, sì, però, nel senso che se un ragazzo va a giocare in prestito e trova i marpioni, trova sì. Difficoltà ambientali, sì, però, va a giocare a Cosenza piuttosto che sì, però, e lì emerge, vuol dire che è pronto per la Serie A e trovi un prodotto migliore.
8: Però
10: ora proviamo un prodotto, ragazzi, è brutto, ma
8: no, voglio un esempio,
10: l'idea è quella.
8: Io condivido con i due giocatori e mister anche, perché tutti e due sono allenatori anche, ma la quarta sera Serie D tanta roba, le quote, io vado ad avere le quote, i giovani.
10: Parla anche di C, di B,
8: C, di, ma anche eccellenza, ci sono
10: no,
8: i giovani, però dico io, no, ci sono, no, andate a vedere.
10: Di C e di B.
8: Lasciate il divano, andate a vedere le partite, ve lo dico da amico. Allora dico, ma detto questo, l'Ante 23 come esempio della Juventus è ottimo esempio, perché se non erro, Miretti, Fagioli, a prescindere dal valore, Serie A, hanno toccato la massima serie.
10: Ma Fagioli è andato in prestito a Cremona.
8: A Cremona
10: si è formato
8: lì,
10: Fagioli.
8: Ma
10: lascia stare.
8: Ma viene da lì.
10: Ma se prima non va a Cremona, Fagioli non si forma.
8: Capriglia dove
10: sì, viene? Hanno fatto Capriglia. La primavera, Capriglia, ma sì. Poi devono andare a giocare. Questi sì, under 23 lasciano il tempo che trovano.
8: Non è vero, non condivido. Invece è una bella idea, perché la seconda squadra
10: è un modo per avere più tesserati.
6: La
8: seconda squadra.
6: Quante ne possono nascere?
8: In Inghilterra esiste da più di 10 anni la seconda squadra.
6: Ma in Italia.
8: Siamo indietro. Questi giovani vanno recuperati, perché se li mandi a giocare a fuori non sono tuoi. Io a Viola Park, io a Firenze ho 4 campi, li devo tirare. Utilizzare, ho le strutture, ma che cosa l'ho fatto a fare il Viola Park?
10: C'è il settore giovanile.
8: Ma non basta.
6: Ma in Italia si possono fare quante seconde squadre si possono fare?
10: Fermatelo.
6: In Italia realisticamente quante
10: dalla regia ci che fermate espulsione
8: ma dai,
10: ragazzi,
8: scusatemi.
10: Espulsione per
8: scusatemi,
10: Frattini.
8: No, espulsione, ma ognuno è libero di dirla proprio.
6: Certo,
8: un'enfasi e mi fa anche piacere.
6: Ci credo
8: e ci tengo. La Fiorentina speriamo che riesca a lasciare tutti i giovani in casa, perché mandarlo in prestito quando devi fare il diritto riscatto, perché il Modena se no non valorizza Harder, la Varese non valorizza Lobino, non valorizza Di Stefano, non ha senso.
10: Ma è stato sempre così.
8: Ma vanno cambiate le cose, altrimenti.
6: Bisogna cambiare le cose. Voglio sentire il vice sindaco, se l'aspettava così Michele Frattini?
9: Non me l'aspettavo, però mi è piaciuto tanto. Allora, ben venga, può fare solo le medie all'oro su Fenna.
8: Dico ognuno è libero.
6: Certo, ma ci mancherebbe, ogni parere ha il suo valore. Siamo quasi in conclusione, però volevo affrontare velocemente anche il capitolo Beltran, perché sembra aver aperto finalmente al trasferimento al River Plate. 500.000 euro il prestito oneroso, 7 milioni che la Fiorentina incasserebbe poi, e un 50% sulla futura rivendita. Che affare sarebbe?
12: Si è fatto delle plusvalenze noi negli ultimi anni devastanti, però insomma io sono sempre convinto che Beltran in Europa, da Valencia non ha fatto bene, da noi l'abbiamo fatto diventare un mezzo giocatore, ma non per colpa sua, per la sua generosità, perché non sapevi se era un attaccante, cioè
6: non si è mai saputo quale fosse il suo ruolo.
12: Se ho sempre detto era negativo, perché con l'investimento che avevi fatto, cioè lo paghi perché è un attaccante. Se diventa anche un buonissimo centrocampista, a quei soldi non ci arrivi mai. Ora tornerebbe a casa e probabilmente, però si prende 500.000, ma obbligo di
6: ritardo. 7 milioni, sì, 7 no, milioni, sì, sì. E poi 50% sulla futura rivendita.
12: Rivendita, va bene. D'altra parte, io l'ho sempre detto, il problema non è bere le ribere, no? E allora via, va. Hai sbagliato, probabilmente l'investimento non è stato quello che speravi, va bene così.
6: Ha fallito in Europa Beltrán, Aldo?
10: Non si è rivelato un giocatore adatto per quelli che erano i campionati europei. Questa sua non definizione di ruolo non l'ha aiutato, è venuto anche forse in un contesto dove forse le sue qualità non sono state esaltate e onestamente non è sembrato un giocatore che per le sue qualità poteva dare una mano, quindi il percorso a ritroso mi sembra che sia scontato, sperando che là possa trovare le sue soddisfazioni. Però questo ci fa capire quanto poi sia difficile, perché il calcio poi è semplice ma anche complicato, no? Trovare acquisti, certe volte magari prendi un giocatore e non hai tanta fiducia e ti può cambiare anche la squadra stessa, il volto della squadra stessa, e certe volte anche investendo ti trovi a affrontare difficoltà. Questa è la bellezza e un po' la crudeltà del calcio.
12: A me quello mi dà un po' noia, che se è un investimento così lo fai per un italiano, se lo rinfacciano per anni, lo fai per uno straniero e tutto passa, cioè sì, perché no, lo straniero
10: semmai ci dovremmo togliere un po' quel po' di esterofilia che ci rimane, che gli stranieri sono sempre meglio rispetto a
12: vista...
10: Invece io penso che, per quanto appunto detto prima, il mercato è più ampio, però i giovani italiani gli va dato un occhio di riguardo, perché intanto già sono un po' avanti, che conoscono le dinamiche. Poi rispetto a lui io penso che debbano andare in prestito, perché si formano prima e poi giocando nei vari campionati CB ci sta che arrivi in A e sei assolutamente pronto, e a quel punto sei un giocatore che la Serie A la fa facile.
6: Può fare. Brevemente Michele, perché siamo quasi in conclusione, ci avevi creduto tu in Beltrán?
8: Ma Beltrán non, sinceramente,
10: aveva detto che era fortissimo, no, ora io non voglio accendere la polemica, no, proprio ora.
8: Io ci sono le interviste che restano, io ho sempre detto, ancora devo vederlo, perché non l'ho visto. Venne come il secondo Pepita, ricordava lui, lontano dall'area. E poi un attaccante, e qui ne abbiamo uno, perché sempre Cattolica, Virtus ancora prima.
10: Abbiamo l'attaccante.
8: L'attaccante. Cioè, l'attaccante dovrebbe, deve, se no diventa operativo e mi cacciate ancora prima, dovrebbe attaccare la porta frontalmente. Ultimamente, allora. Io valuto l'attaccante così, lo vedo, mi piace, mi riempie l'occhio, se, quando anche, laddove, attacca lo spazio, va diritto verso la porta. Invece, qui ci fa la regia.
6: Non quando anche laddove, vai.
8: Quando anche
10: laddove.
8: Allora, siamo alla fine
10: del tempo, vero?
8: Siamo alla fine.
10: Allora, basta,
8: è stato un piacere.
10: Fratini,
8: ringrazio
6: certo.
8: Edoardo Fratini, mio figlio.
6: Grazie alla vice sindaco di Loro Ciuffenna, grazie a Sauro Fattori.
12: Ciao a tutti.
6: Naturalmente poi ti ritroveremo nel corso della settimana. Grazie a Aldo Finicano.
10: Grazie.
6: E grazie naturalmente
8: a voi, grazie, un piacere, grazie.
6: Grazie a Stefano Carlesi, che ha curato da qui la parte tecnica per questa diretta da Gropina, qui nel Val d'Arno. Adesso la festa di Gropina va avanti. Vi ricordo naturalmente che anche gli appuntamenti di Radio Firenze Viola proseguono domani con le dirette a partire dalle 6. Con Buongiorno Firenze. Da Gropina è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Guardala, guardala, guardala. Radio Firenze Viola. liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana.
6: Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni, a Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno, lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
7: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario della prefettura di Viterbo, presente alle operazioni di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ha aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già per lo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero.
6: Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione a Roma. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne, operato alla testa e in prognosi riservata. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato.
7: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di rifornimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti nell'industria metalmeccanica.
6: Formula 1, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con un qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: Eccoci, 28 giugno 2026, weekend di sport e torna Firenze in campo con un giorno di ritardo rispetto all'appuntamento classico del sabato. Per questo vi chiedo scusa, ma ieri appuntamenti di battesimo, battesimo di figlia, di amici, e quindi ho marcato visita. Si ritorna comunque con Firenze in campo con il solito spirito, la solita passione sportiva a 360 gradi per ovviamente cominciare dalla Fiorentina, dal calcio, dal mondiale, da tutto quello che ci fa battere il cuore per quanto riguarda il pallone di cuoio, anche se ormai di cuoio non è più, e anzi sul pallone di questo mondiale si potrebbe parlare ancora molto, ma detto questo, ovviamente passione a 360 gradi perché è anche una giornata di motori con la MotoGP ad Assen che si è conclusa, ne parleremo, con il Gran Premio di Formula 1 che mi costringerà a fare una cosa che di solito agli uomini non riesce molto bene, ovvero il multitasking, ovvero fare il tifoso di Formula 1, guardare il Gran Premio mentre vi parlo. Gran Premio di Austria, cominciato da tre giri con Russell davanti a tutti, Hamilton secondo, Verstappen terzo, Leclerc quarto, Antonelli quinto, poi le due McLaren di Piastri e Norris per le prime sette posizioni, con un avvio bello, bello rovente per i due ferraristi Hamilton e Leclerc, che sono andati a combattere fianco a fianco l'uno contro l'altro, alla fine a prevalere sicuramente Hamilton che ha tenuto il secondo posto. Va bene, parleremo anche di Formula 1, soprattutto se ne avrete voglia. E allora 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo ma anche i vostri vocali, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta, per chiamarci, per farci anche magari sapere la vostra con un pensiero un po' più esteso. Mi raccomando, i messaggi un po' più brevi, per telefono invece possiamo anche un po' approfondire. Risponderà il regista di quest'oggi, ovvero Ale Di Nardo, che insomma attendo anche poi per quanto riguarda la seconda mezz'ora di questa prima ora di trasmissione, dove ovviamente andremo anche a fare un punto sul mondiale. Vi ricordo, ieri si sono concluse le gare dei gironi, di fatto abbiamo il tabellone dei sedicesimi e abbiamo già la prima gara dei sedicesimi da commentare, quella di stasera tra Sudafrica e Canada, primo match appunto di questo maxi mondiale a eliminazione diretta. Prima però mi sembra che sia doveroso andare da Niccolò Santi, e quindi direi insomma di attivare già il primo collegamento telefonico per fare un po' un punto di mercato, perché insomma sappiamo che la Fiorentina, insomma sappiamo, abbiamo raccontato che la Fiorentina ha messo le mani su Vieri, così si dovrebbe chiamare, poi insomma sulla pronuncia ci riserviamo ancora magari di sentire lo stesso calciatore che ci dirà no, si pronuncia in un altro modo, difensore brasiliano che arriva dal club di Porto Alegre, ovvero il Grêmio. Il giocatore arriva per una cifra di 15 più 2 di bonus, quindi diciamo 17 milioni, giocatore mancino, forte fisicamente, che insomma a vedere un po' di immagini sembra anche uno con una certa propensione all'impostazione del gioco, insomma tutti indizi che però arrivano in virtù di una stagione in particolar modo che lo ha visto un po' emergere nel Brasileirão, ovvero l'ultima stagione, la stagione in corso, la 25-26, con il buon Vieri che ha ricevuto fiducia da parte del Grêmio, è riuscito appunto a racimolare 27 presenze. Poi ovviamente, come detto anche in settimana, ragazzi, io ho poca competenza sul campionato brasiliano e forse ancora meno su le prestazioni del Grêmio, quindi difficile fare un racconto di quello che è Vieri. Proprio per questo andiamo da chi condivide anche parte del suo nome, no? Con il buon Vieri, ovvero Niccolò Santi. Ciao Nick, come stai?
1: Ciao, tutto bene, non saprei quale parte del nome.
0: No, quindi ti colgo impreparato, però, perché come saprai, lui si chiama Vieri Fernandez Santos Lopez. Ah, beh, certo. E quindi un po' Santos lo è anche lui, un po' Santos lo sei anche tu, un po' Santi, un po' Santos, ecco.
1: Ovviamente, sì.
0: Tra l'altro, il Super Santos è un grandissimo pallone.
1: Cosa non ho capito?
0: No, ho detto fra l'altro Super Santos, grandissimo pallone, un pezzo iconico della gioventù di molti, ecco, no?
1: Sì, penso tu mi colga doppiamente impreparato. Benissimo. Io ho in mente il Giabulani e poco altro, devo dirti. Il pallone non è che ne sia, non sono granché esperto. Sì.
0: No, però il Santos era un tipo una versione un po' più spessa del Super Tele, per intendersi.
1: Ho capito. Okay, bene, quindi, molto interessante.
0: Traiettorie ancora peggiori del Giabulani. Ma detto questo, no, ora a parte le bischerate, Nick, io ci pensavo venendo in radio, no, un po' a questo acquisto, perché stavo mettendo un po' in ordine i pensieri e al netto della sensazione che può essere positiva, no, per quanto riguarda l'arrivo di un giocatore su cui hai bruciato un po' la concorrenza europea, ti sei fatto trovare per una volta preparato, sei andato a colmare un'esigenza, avevi bisogno probabilmente di un centrale di piede sinistro che migliorasse il reparto, e si è andato a prendere un centrale di piede sinistro. Però pensavo, cavolo, è veramente un grande investimento, cioè è veramente una grande operazione per iniziare il mercato, perché ti togli un posto extracomunitario, è un investimento economico importante, e è un investimento economico che da Fiorentina fa presupporre un giocatore che viene a fare il titolare, non a fare la riserva.
1: Penso di sì, e tra l'altro facevo un po' di conti, è indubbiamente uno degli acquisti più onerosi nella storia della Fiorentina, non il più oneroso, penso davanti a lui credo ci sia Beltran, che con il buon Giacomo Galassi, facendo i conti, abbiamo capito essere costato qualcosa come 22 milioni alla fine della fiera, quindi un prezzo assurdo, per quello ovviamente che è stato il suo epilogo alla Fiorentina. Parlo di epilogo perché credo che a questo punto sia sempre più vicino a River Plate, però Vieri è senz'altro uno dei top acquisti, ecco, della Fiorentina. Poi c'è anche da probabilmente relazionarlo anche al periodo storico che viviamo, e ormai le cifre sono, diciamo, un po' più dopate rispetto a prima, e forse meno indicative. Qualche anno fa un calciatore costato 15 più 2 era un fenomeno, ora invece è un talento di prospettiva, probabilmente tra i maggiori talenti del Brasile per quello che ci hanno raccontato, però tutto da vedere, deve confrontarsi col calcio europeo, era nel mirino anche di tanti club inglesi. Però mi fa stare relativamente tranquillo il fatto che l'abbia cercato con così tanta insistenza lo staff di Paratici, e comunque parliamo di un direttore sportivo che di talenti, insomma, ne ha scoperti alla Juventus e non soltanto, per cui ripeto, io sono fiducioso su Vieri, è un classe 2005, potrebbe essere venuto anche a fare il titolare, credo, visto che comunque la Fiorentina non è che in difesa sia così ben assortita, mi sento di dire. Poi lui è un mancino duttile, quindi può fare anche il terzino per certi versi, di questo aveva bisogno la Fiorentina. Quindi si può stare, secondo me, tranquilli ed essere, ripeto, abbastanza ottimisti, ecco, su questo giocatore che oggi è atteso in Italia e domani farà le visite mediche a Roma per poi essere al Viola Park a sottoscrivere il contratto quinquennale. Dai, fiducia.
0: No, no, no, no, ma ci mancherebbe, io l'ho detto, alla fine la mia sensazione, che poi conta fino a un certo punto, anzi non conta niente, però è positiva, cioè come dicevi tu, cioè il fatto che comunque questo giocatore lo hai preso anche magari arrivando prima, fa particolarmente piacere, cioè nel senso fa,
1: sì,
0: secondo me è anche un po' una controprova del valore del giocatore. Fra l'altro sto guardando 27 presenze da centrale, 6 da terzino sinistro, quindi ad avvalorare quanto dicevi, insomma, ogni tanto si è disimpegnato anche lì. Quello che dico è che appunto un posto di extracomunitario lo perdi, poi giustamente tu dici magari Beltrano va al River e ne liberi uno,
1: ne liberi un altro,
0: però insomma investi tanto, e secondo me 17 milioni insomma per la Fiorentina è un titolare. Però vabbè, detto questo, fra l'altro
1: perdonami, scusami se ti interrompo, sono indubbiamente numeri alti, però la Fiorentina conta anche di fare cassa.
0: No, ma certo,
1: tanti esuberi. quindi sono deve tanti per forza esuberi. Fare cassa.
0: Dopo ne parliamo degli esuberi, però Nicco, non, non mi scompaginare la scaletta, okay. Perdonami, cioè, perché io ho dei temi da seguire e se te vai avanti, no.
1: No, no, hai ragione, ho fatto il passo più lungo.
0: Esatto, bravo, stai nel tuo. No, sì. Battute a parte, restiamo in Sud America, cambiamo decisamente però paese, tra le due grandi rivali, perché da una parte c'è Vieri, il brasiliano, su cui la Fiorentina ha già messo le mani e come ci dicevi appunto siamo prossimi alle visite d'America. Dall'altra parte c'è l'argentino Zeballos, giocatore ala del Boca, classe 2000-2002, che sembra essere nel mirino da Fiorentina.
1: Ma sì, ti devo dire, intanto non è così semplice secondo me trattare col Boca Junior, ci parla anche di Aranda, perché qualche tempo fa la Fiorentina, acquistando Valentini, non ha fatta pulitissima secondo me con il Boca, perché praticamente ha fatto litigare il giocatore con il club, il giocatore che voleva venire in Italia, in Europa, per poi non farsene niente. Praticamente quando è arrivato l'ha ceduto alla Sverona e riceduto sei mesi dopo, e comunque resta un calciatore di proprietà, ripeto, Valentini. Quello che magari è tornato poco agli argentini sono le modalità dell'acquisto del calciatore, che è finito ai margini del progetto, si è allenato praticamente da solo per tanti mesi, fino a che non è arrivato il momento di trasferirsi definitivamente in Italia. Addirittura la Fiorentina aveva considerato di pagare una liberatoria, diciamo, al Boca Junior, poi però non hanno trovato l'accordo nemmeno su quello, e quindi si è aspettato l'arrivo alla fine proprio del contratto di Valentini col Boca. Quindi questo per dire che i rapporti secondo me fra le società in questo momento non sono idilliaci. Poi, come dico una volta ogni tre giorni più o meno, pecunia non olet, quindi una volta che uno trova un accordo economico ci si siede al tavolo e i problemi svaniscono secondo me davanti ai soldi. Comunque Zeballos ha una valutazione più o meno di 10 milioni, non è l'unico giocatore che la Fiorentina segue per quella zona del campo, questo mi sembra abbastanza chiaro, anche perché ci sono tante operazioni in questo momento da portare a termine secondo me, e soprattutto Zeballos è nel mirino del Napoli, che secondo quanto riportano dalla campagna è pronto a fondare il colpo a ore, quindi uh-huh. C'è tanta concorrenza per questo ragazzo, molto talentuoso, insomma un calciatore che piace molto, non a caso appunto c'è concorrenza. Secondo me la Fiorentina non ha tutta questa fretta al momento, per cui non per spegnere questa pista di mercato, insomma, per affievolire l'interesse degli ascoltatori, però ecco, ci sono altri giocatori adesso che sono sopra Zeballos nelle preferenze, forse anche lo stesso Cancellieri, ma non soltanto. Realmente adesso c'è Coleoscio come primo obiettivo della Fiorentina, che sta aspettando di capire cosa vuol fare il giocatore.
0: Obiettivo super dichiarato è quello di Coleoscio. Io quando sono così super dichiarati tendo a sentir puzza di bruciato, poi magari si farà domani, però non lo so, mi danno sempre questa sensazione. Comunque un po' di messaggi. Marco il Pecora ci dice: buongiorno ragazzi, buona domenica e buon caldo a tutti, grazie, anche se devo dire tutto sommato la situazione qua in un studio non è male. Il Santos era un pallone a rimbalzo scontrollato, dice giustamente l'intruso Viola, e io sono assolutamente d'accordo. Il più costoso della storia è Piccoli, tutto dire, aspetto la conferma di Nico. Però il più costoso della storia è Piccoli in che senso? Perché secondo me
1: sì, con i bonus sì.
0: Sì, ma anche per Nico Gonzalez?
1: Sì, perché Gonzalez costò qualcosa meno, tipo 24 milioni se non sbaglio. Invece Piccoli si aggiunge bonus. No, 27.
0: Perché io ricordavo Nico Gonzalez, quindi superato diciamo da Piccoli. Zeballos sono più di due anni che non gioca con continuità, ci dice Stefano 69. Guardate la lista infortuni che ha avuto. Effettivamente, insomma, il giocatore insomma ha avuto diversi problemi. Poi giustamente mi sottolinea che avevo detto una castroneria. Bravo Stefano 69 che mi corregge, che dice: Beltrano non libera nessun posto da extracomunitario. Effettivamente, perché lui dovrebbe rientrare dovrebbe avere passaporto italiano se non sbaglio. sbaglio, Nico, giusto?
1: Sì, mi sa anche a me, te lo verifico, ma dovrebbe avere il passaporto italiano.
0: Guarda, controllo io al volo, guarda. No,
1: Non fa molto test su quello. Comunque la Fiorentina ne ha un altro di posto, quindi non è che...
0: Sì, no, no, no, per carità, però capisci che se è la prima operazione del mercato magari ti toglie già un po' di spazio di manovra. Comunque sì,
1: comunque ce l'ha,
0: passaporto italiano. Sì, anche, certo. La cittadinanza italiana. Detto appunto di Zeballos e di Vieri con gli ultimi aggiornamenti su questo giocatore, però appunto è in arrivo a differenza di Zeballos, come ci dicevi, io andrei appunto adesso su quel tema che stavi citando prima, perché quello degli esuberi secondo me rimane il tema principe di questo mercato, ovvero quanto sarà bravo Paratici non tanto o non solo a comprare, ma come sempre si dice anche a vendere, perché
1: sì.
0: Sì, tu dicevi giustamente, ci sono tanti giocatori che la Fiorentina deve far partire. Sì, vero, benissimo. Ma di questi giocatori quanti effettivamente hanno un appeal sul mercato?
1: No, molto pochi. Infatti la grande difficoltà...
0: Si è mosso qualcosa in questo senso ad oggi?
1: Ma l'unico che per il quale c'è un accordo con un club è Beltran, come dicevamo adesso. Le parti, cioè River Plate e la Fiorentina, sono d'accordo per un prestito oneroso a 500.000 euro con obbligo di riscatto a 7 milioni. Poi c'è il giocatore che sta decidendo. La cosa paradossale è che un anno fa avrebbe fatto carte false per andarci, perché la squadra dove è cresciuto, perché è casa sua, perché insomma comunque ha sempre un suo fascino il River Plate, ma questo insomma non penso che sia in dubbio, solo che adesso ha avuto diciamo un periodo di riflessione profonda, probabilmente perché sente anche un certo, non lo so, parliamo di fallimento in Europa, quindi sente il bisogno anche di riprovarci e di dimostrare il suo valore qui nel nostro continente, e quindi c'è stato un momento di particolare riflessione. Adesso, secondo quello che sembra, quello che ci riportano, poi insomma da un giorno all'altro cambia sempre tutto, sembra cambiato qualcosa nella sua testa, e cioè che nelle prossime ore si possa davvero chiudere l'operazione con il River, anche forse su pressione della Fiorentina, che insomma abbiamo raccontato non è un mistero sia abbastanza amareggiata da questo suo atteggiamento, come l'anno scorso quando era tutto fatto col Flamengo e alla fine Beltran vuole rimanere e dovettero cederlo in prestito secco al Valencia. Per adesso è l'unico giocatore del quale mi sembra ci sia, sul quale mi sembra ci sia qualcosa di concreto. Poi c'è Richardson, che diciamo si sono riattivati, no, i contatti con il Nizza, squadra dove lui vorrebbe andare molto volentieri, però non alle sue condizioni ma a quelle della Fiorentina, motivo per il quale a gennaio è saltato tutto ed è andato al Copenaghen. Per adesso è l'unica squadra che si è fatta avanti. Ieri ho scritto anche di Fazzini, perché non soltanto i prestiti di rientro, ma anche giocatori che già sono in rosa, che non erano andati via né a gennaio né la scorsa estate, ma che comunque sono diventati degli esuberi, paradossalmente. E Fazzini è uno di questi. Per adesso su di lui ci sono il Parma e il Cagliari, che hanno fatto qualche timido sondaggio, da capire quanto la Fiorentina sia disposta a chiedere per un calciatore che comunque ha il contratto fino al 2030 e che era arrivato per 10 milioni dall'Empoli, considerato un talento, adesso invece è probabilmente fuori dal progetto di Grosso, anche questo insomma una grande stranezza, forse fatto una stagione in cui si è anche molto infortunato, tant'è vero che a gennaio sembrava potesse andare al Bologna, ma la formula non convinceva le parti, insomma non le trovo d'accordo, quindi rimase la Fiorentina. E poi c'è Son, mi viene da pensare anche a lui. Ad ora credo si sia presentato soltanto in Parma, squadra dalla quale la Fiorentina l'ha acquistato la scorsa stagione. Poi per il resto faccio davvero difficoltà a dirti dove possono andare i giocatori che rientreranno. Penso anche a Nzola, penso a Sottile, ce ne sono talmente tanti al netto dei giovani, perché facevamo un calcolo per l'appunto stamani anche con Alessandro Di Nardo, che ci sono tanti giovani che magari non hanno nemmeno mai esordito in prima squadra ma che faranno rientro dal rispettivo prestito e che andranno in qualche modo piazzati perché saranno fuori quota per la primavera. Quindi insomma un bel lavoro che spetta a Paratici, che peraltro gli è, si può dire, piovuto in testa, perché lui c'entra ben poco con tante operazioni.
0: A te ci sei fatto... Sì, chiaramente, poi Paratici si trova a gestire una situazione che non è stata costruita da lui, ma ti sei fatto un'idea realistica di quanto la Fiorentina può incassare dal mercato trasferimenti?
1: Assolutamente no, perché non so quanto valutino i giocatori, e secondo me dovranno piegarsi a tanti nuovi prestiti, probabilmente anche secchi o prestiti con diritto, il che vuol dire che con alta probabilità il giocatore di turno ceduto in prestito con diritto farà rientro, come è successo per Richardson a Copenaghen. Era prestito con diritto a 10 milioni e il Copenaghen si è guardato bene da spendere quei soldi per tenerlo. Per cui io credo che più o meno sarà la trama dell'estate, o sarà particolarmente bravo Paratici, però cioè, probabilmente cassa la puoi fare con i giocatori un po' più appetiti come Dodò, per il quale vogliono 15 milioni addirittura nonostante la scadenza nel 2027. Paradossalmente Ken, che la verità è che Ken non è un giocatore incedibile, tutt'altro. Secondo me in un certo senso loro ci sperano che arrivi un'offerta abbastanza congrua, e per congrua intendo 35 più bonus, almeno con i bonus una quarantina di milioni, visto che 62 non te li offrirà penso mai nessuno. E poi c'è anche la questione Fagioli non è incedibile. Capito, sono tanti comunque i profili che, sui quali puoi fare cassa,
0: certo.
1: Beh, insomma,
0: però cioè, ah, una bella sterzata poi eventualmente sì. nel caso perché
1: se, sì, ma anche piccoli cioè piccoli sì, sì.
0: Tra l'altro a proposito di piccoli, ora io non voglio fare quello che va contro l'istituzione e quindi non voglio andare contro Santi, che in quanto a mercato sicuramente ci capisce più di me.
1: Ah, pensavo Piccoli, figurati.
0: No. Roberto Piccoli, rappresentante dello Stato, no. Però stavo vedendo su Transfermarkt che non è la Bibbia, che Nico Gonzalez viene riportato come il giocatore più pagato nella storia fiorentina, 27,37 contro i 25 di Piccoli. Poi giustamente tu dirai ma i bonus, però
1: sì, ma infatti era più un discorso dei bonus,
0: sì, no? Infatti erano i bonus.
1: Ma perché
0: questa lo sai come mi suona, Nico? Un po' come quando ho visto sei a giocare a calcetto e dici ma sto pallone secondo me è un po' sgonfio, oppure è un po' troppo gonfio, oppure sulle scarpe strette, sai, queste cose qua.
1: Ma siamo sicuri, eh? A me non sembrava che Gonzalez avesse superato così tanto i 24 milioni.
0: Chi dice 27,37? Io
1: comunque guarda, se ci mettiamo a parlare di cifre ci stiamo fino al prossimo mese.
0: No, per carità, ma infatti io lo dico sempre, la certezza poi alla virgola secondo me è difficile averlo. Comunque senti, c'è un messaggio bello da parte di una persona di cui non farò diciamo, dirò che si chiama Tommaso L, anzi Loreto T, facciamo così. Che dice: io davo spettacolo col Super Santos, tutt'altra storia rispetto al Super Tele. Sono d'accordo, perché il Super Santos era un po' più pesante, capisci? Aveva una stabilità comunque maggiore, detto, e poi andava dove voleva. E dice: Santi, infanzia tristissima, confermi, smentisci, rilanci?
1: Ma e di che anno è questo pallone? Non ho capito.
0: Ma dai, ma non l'hai mai visto il Super Santos? Cioè secondo me è una di quelle pietre miliari.
1: Cioè, pallone. No, non l'ho mai visto.
0: Cioè, fra l'altro si trova ancora a comprare. Un modello di pallone in PVC di colore arancione con bande nere, prodotto dall'azienda. Vabbè, non lo diciamo.
1: Infanzia triste non c'è dubbio, però ora questo pallone proprio non me lo ricordavo. Guarda.
0: E invece Roger Moore, lo sapevi, ha fatto una serie TV negli anni 60 che si chiama Il Santo.
1: Certo, infatti stavo per parlartene.
0: Infatti, sapevo che c'era l'approfondimento. Walter ci dice invece, a proposito di temi calcistici e un po' meno bischerate, l'esterno forte lo avevamo a portata di mano e lo stiamo perdendo, cioè Solomon per 10 milioni. Pensare che abbiamo pagato 15 milioni con E. Ma che rabbia!
1: Sì.
0: Sei d'accordo? Ma com'è la situazione Solomon? Cioè, proprio freddina così?
1: Ma io intanto sottoscrivo il messaggio dell'ascoltatore. Abbastanza fredda perché io non capisco, voglio dire,
0: a qualcuno piace fredda.
1: Cosa?
0: A qualcuno piace fredda.
1: Sì, appunto, ma scusami, ma anche il ragionamento, il Tottenham lo considera un esubero. Allora, perché non puoi abbassare la cifra chiesta per il riscatto, che sono 10 milioni, li porti a 7, cosa ti costa? Cioè, probabilmente è pure peggio, perché se lo tieni devi pagargli l'ingaggio e non mi risulta che guadagni così poco. Cioè, non comprendo veramente la logica. Forse è la Fiorentina che a questo punto gli ha detto: guardate, il giocatore ci piace, ha fatto anche bene, il problema è che si è rotto subito e quindi noi non possiamo puntare su un titolare che magari ci gioca il primo mese e poi si infortuna per altri tre. Cioè, questo non è più possibile contemplarlo, secondo me, anche perché la Fiorentina, insomma, deve ripopolare anche parecchio il comparto esterni. Cioè, non è che ne basta uno.
0: Però, guarda, allora a sto punto prendo per buona la riflessione che faceva anche Stefano 69 prima, anche supportato dai fatti, con la cronaca degli infortuni davanti. Allora non vado a prendere Zeballos, però, perché si parla di un giocatore che ha già alle spalle lacerazione del menisco, frattura della tibia, altri infortuni vari al ginocchio, rottura parziale del legamento crociato. Cioè, allora sì, cioè, se Solomon mi fa paura perché lo ritengo un po' troppo fragile dal punto di vista della tenuta fisica, allora magari Zeballos non è il nome che rincorro.
1: Sì, soprattutto a quelle cifre, perché cioè, bisogna capire un po' come lui poi tra l'altro deve rinnovare, no, il suo contratto col Boca Juniors.
0: C'è un po' di nebbia qua, secondo me. C'è ancora, secondo me c'è un po' di fumo negli occhi.
1: Sì, però non so darti una risposta, francamente, perché poi la mia era una riflessione, non una certezza. No, no,

0: Napoli, voglio dire, forse qualche garanzia gli è stata data anche al club partenopeo, però ripeto, questi sono tutti ragionamenti basati sulla logica, sulla riflessione, non su altro, ecco.
1: Ok, ok. Senti, prima di salutarti, visto che insomma siamo anche in clima mondiale, c'è un giocatore del mondiale secondo te che in qualche modo potrebbe finire in orbita fiorentina o comunque in orbita Serie A? E che magari non è proprio il nome più scontato di tutti, ecco.
0: Ma ora mi fai una bella domanda, onestamente. Perché poi ultimamente ci sono stati diversi rumors, no? Io ti dico la verità, sto seguendo molto volentieri il Giappone in quest'ultimo periodo. C'è una squadra per la quale faccio decisamente il tifo.
1: Tra l'altro vedevo, insomma, non sei il solo, in Italia piace veramente tanto il Giappone.
0: Anche a te?
1: No, ma vedevo l'altra sera, ieri sera, dopo la partita della Croazia contro il Ghana, vedevo che insomma la Rai proponeva un sondaggio di popolarità sostanzialmente delle altre nazionali e il Giappone era in testa, ecco, con buon 20% e passa.
0: No, appunto, io faccio il tifo, comunque al di là di quello che mi interessa,
1: sì.
0: che
1: insomma, dai, scusami, ti ho interrotto.
0: Interessa poco alla gente.
1: Bene.
0: Per esempio, è stato accostato recentemente Kamada alla Fiorentina. Ma a me piace, è un calciatore che personalmente prenderei e che comunque la Serie A già la conosce. Ma nel senso, lui ha già una sua esperienza. Mi sembra che stia facendo bene, mi piace come, diciamo, come calciatore, come profilo, secondo me. È proprio il tipo, magari sai, non è nemmeno un profilo che dice Paratici l'ha scoperto, è andato a vederlo con il suo staff, no, non è così, perché è già famoso, certo, comunque, certo. È un giocatore della Lazio, eccetera.
1: Certo.
0: Però io andrei su quel tipo di calciatori, cioè, per quanto mi riguarda esiste soltanto il Giappone in questo mondiale, cioè, non mi chiedete di altro, perché io sto seguendo praticamente in esclusiva soltanto il Giappone, poi comunque per il resto non saprei dirti, guarda, non.
1: Però è una bella chiamata, in realtà, perché appunto, come mi sottolinea anche il buon Ale Di Nardo, è un giocatore in scadenza, è comunque un giocatore con una certa esperienza, cioè 29 anni, quindi ancora diciamo in una buona, in una fase buona della sua carriera. Quest'anno 46 presenze, 28 in Premier, 14 in Conference e poi vabbè un po' di presenze sparse tra qualificazioni e coppe, 46 presenze totali, 3200 minuti, cioè magari non uno che ha fornito grandi gol o grandi assist, però giocatore di continuità, di rendimento, va un po' visto, va un po'.
0: Penso lo voglia anche il Milan, se non sbaglio era stato fatto un sondaggio anche dal Milan, poi comunque ovviamente loro hanno già fatto un'operazione abbastanza onerosa in attacco, certo. Quindi non lo so, però ecco, è un calciatore richiesto, quello sì, poi anche per l'esperienza.
1: Vabbè, comunque la tua chiamata è Kamada, dai, la tua chiamata.
0: Tanto non arriva, quindi è inutile.
1: No, vabbè, ma è così, è una suggestione, dai.
0: Sì, mia però.
1: Vabbè, lasciamo sognare libero e in pace il buon Nicco Santi, e anzi lo lasciamo pure andare perché sono le 15.35 in questo momento, se no ovviamente scatta la richiesta di riscatto e noi non siamo pronti con i messaggi, con le lettere di giornale. Nick, grazie mille.
0: Grazie a te Fabio, un saluto agli ascoltatori, ciao.
1: Noi ci fermiamo per qualche istante, breve pausa, torniamo per parlare del mondiale e anche di Super Santos.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: ciao, senza microfono, Ale. Ma le lancio io le sigle. Le lancio io le sigle. Sono io il conduttore, citando.
1: Chi?
0: Un grande sclero del passato.
1: Ah, certo, ma certo, ma certo. Ciao Fabio.
0: Citando. Ciao Leonardo. Regista, ma come abbiamo detto oggi anche in versione di dottorino del mondiale, no? Espertino del mondiale, mi sembri quelli di Facella Politica, mi sembri quelli di Facella Politica, un po' quei professorini di Facella Politica. No, scherzo, anche qua è una citazione. Vabbè, allora intanto dico a Stefano 69 che io non gli spoilerò niente sul Gran Premio, ma lo sto guardando e penso di

0: posso dire, fare una riflessione così che non dice niente, un gran premio un po' strano, un po' particolare, però vabbè. Un po' di messaggi prima di ripartire, a dimostrazione del fatto che siamo un popolo di eterni giocherelloni, no? E l'argomento più gettonato della messaggistica qual è?
1: Super Santos.
0: Super Santos, certo. Mai comprato un Super Tele, purtroppo ci ho giocato, costavano tipo 2000 lire, 4000 lire e 10000 lire. Noi facevamo la colletta e compravamo il Tango. Ah, vedi, per sì, perché lui faceva una riflessione, diceva c'era anche il Tango che si iniziava a ragionare solo col Tango. Devo dire, il Tango effettivamente aveva una grande stabilità per essere un pallone di gomma, faceva anche un male devastante se ti colpiva su una coscia a forte intensità, a forte velocità.
1: Bello.
0: Non so se ci ha mai giocato il Tango.
1: Sì, assolutamente. Il pallone della mia infanzia, anche per limiti
0: economici.
1: D'età, no, non economici.
0: Eri povero.
1: No,
0: di stracci.
1: No, parliamo del mio passato nelle favelas, no, a parte sì. Tutto, Abruzzi. Il pallone della mia infanzia è quello del mondiale del 2006, quello che ha una specie di soletta
0: di
1: scarpe
0: sì,
1: su
0: nera
1: che poi nella finale Francia-Italia era d'oro e poi anche ovviamente lo Ciabulani, ma anche... Anche quello del 2002 molto
0: esatto
1: bello.
0: Io ricordo il Supernova del 2002 che comprai in versione mini per regalare a mio fratello che era nato da po', insomma, cinquenne penso all'epoca, ed era molto bello, era anche molto soffice, secondo me era anche uno degli ultimi palloni veri, perché questo di questo mondiale non è un pallone vero, però vabbè. Il Select ve lo ricordate, ci dice il Viola Club Budapest, penso sia messaggio
1: sto
0: che
1: cercando,
0: ci porta
1: sì,
0: assolutamente nel vintage, nel nostalgico, ragazzi, è
1: sì.
0: L'argomento più gettonato e vi trovo super preparati, anche se anche
1: posso
0: il
1: dire una cosa, a me piace esteticamente, non l'ho toccato, il pallone di quest'anno non disgarba.
0: No, a me non piace esteticamente, non piace il fatto che si svita, ma che cos'è?
1: E l'idea invece che ha avuto WhatsApp di mettere tra le reaction possibili ai messaggi anche quella del pallone del mondiale, io la uso in continuazione
0: al posto del
1: pollicione ai messaggi metto il pallone del
0: vabbè
1: mondiale.
0: Quella è una cosa che a livello di marketing funziona, quindi perché no. Altri messaggi, vedo che sta cogitando Stefano 69, quindi aspettiamo perché vedo che si va sul mercato, quindi
1: guarda, ti posso collegare mercato
0: vai,
1: mondiale
0: vai,
1: così
0: sì,
1: rispondo alla domanda
0: in tema mondiale,
1: che hai fatto
0: dai.
1: Niccolò Santi
0: sì.
1: Perché parlavi giustamente di un nome
0: mondiale.
1: Possibile per la Fiorentina, non è una mia idea, ce l'ha detto la scorsa settimana Simone Bernabei di Tutto Mercato Web qui su Radio Firenze Viola. Rafik Belgali, forse qualcuno se lo ricorderà per l'annata, le ultime annate passate al Verona, ancora di proprietà dell'Hellas, potrebbe essere un nome buono per l'esterno destro della Fiorentina, ovvero come sostituto di Dodò. E per parlare di mondiale, ieri ha fatto un partitaso nella partita tra Algeria e Austria, finita 3-3 con diciamo,
0: vabbè,
1: come si può chiamare, un retrogusto di Baiocco.
0: Ma sì.
1: Quali sono i tuoi biscotti preferiti?
0: I miei biscotti preferiti? Ma non ne ho tanti, però direi tra quelli commerciali un Buchaneve non lo disprezzo mai.
1: Vabbè, fatto sta che in austriaco si dicono keks, mentre vabbè in algerino biscuit perché è francese. Però ecco, in questo impasto dolciastro ha fatto una grande partita Belgali, partendo da esterno basso nell'Algeria e ha fatto anche un grandissimo gol in un'azione un po' particolare, l'hai vista quella palla che batte sul bandierina del corner, Marez che ci crede fino all'ultimo, prende palla, poi fallo, gioco norma del vantaggio, Belgali da destra dal fondo, prima crossa, poi prende un rimpallo, soleta a mettere in terra due difensori dell'Austria e sinistro all'incrocio, veramente uno dei più bei gol di questa prima parte. Anzi, qual è
0: il gol più bello fino ad oggi? Non lo so.
1: E quello di Haiti, il secondo gol di Haiti è bellissimo il secondo gol di Haiti contro il Marocco, segnato da Wilson Isidor che tira uno scaldabagno, qualcosa di violentissimo sotto l'incrocio.
0: Sì,
1: da
0: sì,
1: fuori.
0: Sì, ci sto. Ce ne sono stati altri belli, Ce ne sono stati altri belli. L'altra volta citavamo quello di Baturina, per esempio,
1: sì.
0: Però secondo me lì non proprio impeccabile Pickford, e allora me lo fa un po'. Perde mezza stella, diciamo così, il gol. Comunque, senti, amabilmente cazzeggiamo, però parliamo anche un po' di questa fine dei gironi, cioè nel senso...
1: Certo.
0: E soprattutto del fatto che si comincia subito nei sedicesimi stasera appunto con Bafana Bafana, ovvero Sudafrica, impegnati contro quelli della foglia d'acero, ovvero i canadesi.
1: Sì, forse uno dei sedicesimi meno stuzzicanti, appunto Sudafrica-Canada, stasera ore 21 italiane, per iniziare appunto le gare che delineano la prima turnazione di scontri diretti. Più interessante sicuramente quello che accadrà domani, Brasile-Giappone alle 19, Ancelotti contro Niccolò Santi, potremmo riassumere così la sfida nella sfida. C'è un po' d'Italia, quanto ci piace dire c'è un po' d'Italia, sì, in questo, sì, mondiale, dalla Coppa del Mondo che viene fatta in Friuli, non mi ricordo dove, insomma c'è sempre un po' d'Italia, la troviamo. Sarà un po' più difficile trovare un po' d'Italia domani alle 22:30, Germania-Paraguay, magari c'è qualche antenato paraguayano che viene dal Molise.
0: No, c'è Tacche, è vero, fidanzato, sposato, è vero, con una donna palermitana.
1: Possiamo dirlo? C'è un po' d'Italia, c'è anche qui? Dovremmo fare questa sfida, trovare un po' d'Italia in tutti i sedicesimi.
0: Vabbè, sì, vabbè, ma si trova facile.
1: Olanda-Marocco, vabbè, c'è Dumfries, c'è Dumfries, c'è Amrabat, ci sono, cioè, c'è Brahim Diaz, c'è un po' d'Italia anche lì. Costa d'Avorio Norvegia, c'è Østergaard da una parte, c'è Bonny dall'altra. Vabbè, no, era per riappilogare i sedicesimi. Sono tanti, diciamo, mettiamo, sottolineiamo quelli più interessanti. Credo siamo tutti d'accordo che Olanda-Marocco è da vedere, nonostante l'orario.
0: Anche Brasile-Giappone.
1: Sì, nella notte tra lunedì e martedì alle 3 di notte ci sarà Olanda-Marocco. Brasile-Giappone domani sera a un orario aggredibile anche per noi, alle ore 19. Poi di partite interessanti io sottolineo anche quello che può essere Portogallo-Croazia. Beh, senza dubbio, nella notte tra giovedì e venerdì,
0: cammini dei quarantenni più forti del mondiale, no?
1: Arnautovic certamente che ci può dare l'addio. Ah no, scusami, stavo pensando a Spagna, Spagna-Austria. Allora sì, certo,
0: Portogallo-Croazia stavo pensando.
1: Ah vabbè, Luka Modric.
0: Modric e Ronaldo.
1: È diventato il giocatore ad aver eseguito l'assist più longevo della storia dei mondiali. Sì, non so se si dice così.
0: Secondo me così sembra che l'assist sia durato un anno.
1: Esatto, no, il giocatore più anziano ha fatto un assist nella storia dei mondiali, nella partita appunto della vittoria della Croazia di ieri contro il Ghana, che si è qualificato come terzo. C'è questo dato che hanno sottolineato in tanti, lo sottolineiamo anche noi. Gli africani sono andate benissimo, perché
0: ne sono passate
1: sostanzialmente
0: tante.
1: Ne sono passate 9, quindi
0: sì, anche grazie al terzo posto.
1: Però
0: diciamo,
1: ci devi arrivare. Io su questo, guarda, con quelli che bubano sulla forma, è quella, se non ti piace sta a casa. 9 su 10 sono ai sedicesimi, è la confederazione che porta in percentuale più squadre
0: avanti. Sì.
1: Sudafrica, Marocco, Costa d'Avorio, Egitto, Capo Verde, Ghana, Senegal, Algeria, Repubblica Democratica del Congo. L'unica squadra che non si è qualificata delle africane è la Tunisia, forse una delle peggiori.
0: Sì. A proposito di qualificazioni last minute, perché poi diciamo non è che sia stata proprio palpitante la giornata finale dei gironi, no? Perché tanti verdetti erano già un po' già scritti, magari appunto un pochino più per i terzi posti c'è stato un pochino più.
1: Sì, c'è stata una bella. Ti piace?
0: Una cosa che va citata in un mondiale così politico, inevitabilmente giocando negli Stati Uniti se ne è parlato molto, è l'eliminazione dell'Iran, no?
1: Sì.
0: Penso anche ieri
1: con polemiche,
0: con tante polemiche
1: perché è una delle terze escluse. Lo stesso Iran, la stessa nazionale, gli stessi calciatori, dopo il pareggio nell'ultima del girone contro l'Egitto, avevano lasciato un messaggio, presente come fanno i giapponesi, solo era un po' più, diciamo,
0: era proprio di
1: risentito, e era sostanzialmente una polemica preventiva in vista del biscotto tra Austria e Algeria. Alla fine avevano ragione loro, perché a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, come dicevano i miei antenati. Però dicendo questo, insomma, l'Iran lascia il mondiale, credo un sospiro di sollievo anche per l'organizzazione degli Stati Uniti.
0: Sicuramente ci sarà un po' meno pressione da gestire.
1: Sì, anche se poi qualche pressione c'è stata, anche se poi, ecco, visto che è finito il momento Iran, è andato tutto abbastanza bene a livello di ordine pubblico.
0: Taremi, insomma, si è lamentato più di una volta di come sono stati
1: trattati. Pensare anche al peggio,
0: però
1: possiamo pensare.
0: Sì, oddio,
1: anche
0: io peggio di così, secondo me era, cioè, era veramente, cioè, andavamo nel penale, come si dice in questi, si va nel penale, peggio.
1: Sì,
0: così.
1: Poi c'è stato anche questo controsenso pazzesco di Iran-Egitto, due nazionali, sì, di due paesi in cui l'omosessualità è un reato, che giocano per il Pride Match FIFA, sì. Però questo è uno dei tanti controsensi di questo mondiale.
0: A quanto ho capito, un Pride Match che è passato abbastanza sottotono, inosservato, sì. Cioè, più che bandiere multicolore, bandiere delle nazionali e poco altro. Va bene, dai, poi leggiamo ancora qualche messaggio a tema mondiale, perché vedo che comunque è un tema che scalda, però dai, giochiamo.
1: Sei pronto?
0: Giochiamo, dai,
1: sei
0: giochiamo.
1: Pronto?
0: Il grande bracket, il tabellone, ce lo andiamo a giocare tutto.
1: La mia deformazione professionale argentina mi impone di ricordare così en passant che Lionel Messi ha segnato anche stanotte, divenendo quindi l'unico giocatore ad aver segnato per 7 partite consecutive del mondiale, con una punizione su cui il portiere Giordano, diciamo, non ha fatto benissimo. E però sì, iniziamo a giocare con il bracket di questo mondiale, e partendo appunto dal tabellone che a brevissimo ti mostro, perché
0: ma lo metti anche a beneficio degli amici del canale, sì. 92 del digitale.
1: Eccolo
0: terrestre.
1: Qua. Eccolo qua.
0: Eccolo qua, chi ci segue in Visual Radio, sull'app, sul sito, può giocare con noi. Dai, cominciamo.
1: Germania-Paraguay.
0: Germania-Paraguay.
1: Li fai te, io metto un veto. Ok, okay. Posso mettere un veto.
0: O no, puoi metterne due, dai.
1: Posso
0: mettere due veti. Germania-Paraguay, detto il Paraguay, secondo me non male, ma Germania.
1: Va bene, lo facciamo passare agli ottavi. Chi passerà, quindi,
0: Francia,
1: per Fabio,
0: Svezia.
1: La Germania affronterà la vincente tra Francia e Svezia.
0: Francia, senza esitazione, per me la squadra.
1: Senza esitazione.
0: Germania-Francia, quindi.
1: Germania-Francia, gli ottavi. Sudafrica-Canada.
0: Per me il Sudafrica è una delle peggiori nazionali mondiali, incredibilmente ha superato il turno. Canada.
1: Bene.
0: Che non mi ha convintissimo, però Canada.
1: No. E Olanda-Marocco, quindi chi sfiderà il Canada?
0: Questa è tostissima, questa è tostissima. Secondo me è una delle partite più belle dei sedicesimi. Allora, il Marocco lo vedo veramente molto bene e potrebbe tranquillamente superare il turno. Però tu sai che c'è il tedesco esperto. No, metti il Canada tra quelle che hanno superato il turno.
1: Ah, okay,
0: Sudafrica.
1: No,
0: metti il Canada. No, sai di questo economista tedesco che ha azzeccato per 3 volte la finale del mondiale, la vincitrice del mondiale. Lui ha detto che l'Olanda vincerà la finale contro il Portogallo.
1: Quindi
0: ci credo poco, okay. Ma vado con l'Olanda. Dai, Canada-Olanda.
1: Ok. Poi Portogallo-Croazia, un'altra partita interessantissima, Modric contro Ronaldo.
0: Due nazionali non particolarmente brillanti, ma secondo me più Croazia che Portogallo.
1: Ah, sarebbe un upset, come dicono quelli bravi, secondo me.
0: Sì.
1: Mentre Spagna-Austria, quindi per capire chi sfiderà la Croazia agli ottavi.
0: Spagna, senza paura, dai.
1: Quindi anche
0: Croazia-Spagna, bella, poi agli ottavi.
1: Spagna-Croazia. Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina, anche qui polemica, perché una giornalista statunitense ha detto, mostrando una grande professionalità,
0: dell'ABC,
1: ha detto, ora giochiamo contro la Bosnia, non so nemmeno dov'è, li spazzeremo via.
0: Però occhio, perché
1: io tifo Bosnia,
0: occhio, però. Perché la Bosnia ci ha insegnato molto in questi ultimi mesi.
1: Ci ha insegnato a far tesoro anche di queste provocazioni.
0: Esatto.
1: No, ti ricorderai l'esultanza di Marco.
0: E poi Muaremovic che disse: no, venite da noi e vi mangiamo l'anima.
1: Non si giocherà a Zenica.
0: Tecnico America. Ma secondo me, io farò il tifo per gli amici bosniaci, ma passano agli Stati Uniti.
1: Ok. Mentre Belgio-Senegal.
0: Belgio.
1: Ok. Senza argomentare, Belgio.
0: No,
1: il Senegal è una delle squadre che.
0: Senegal ha fatto la finale di Coppa d'Africa.
1: Forse l'ha vinta, forse no, non lo sappiamo ancora.
0: Per me l'ha persa, perché il comportamento del Senegal è stato brutto.
1: Diciamo, passare il Belgio anche per una
0: questione
1: morale.
0: Poi Stati Uniti-Belgio, se non sbaglio, è già stato una grande sfida del mondiale.
1: Ti posso dire che è la sfida in cui, prima della super prestazione del portiere di Curaçao di quest'anno, un portiere fece registrare il maggior numero di parate. Howard, portiere statunitense.
0: Howard
1: con 16 parate, però anche lì c'erano i supplementari, quindi poi un record spazzato
0: sì.
1: via anche.
0: Sì, però valo col Belgio anche perché è una generazione che sta
1: attenzione
0: finendo.
1: Attenzione a Brasile-Giappone.
0: Eh sì. Dai, lo famo strano?
1: Lo famo strano.
0: Famo strano, dispiace per gli ancelottiani, Giappone. Giappone fa stupisce il mondo. Capitan Tsubasa.
1: Guarda,
0: che
1: non mi sento di darti contro su questo caso.
0: Comunque sarà una bella partita, secondo me. Poi magari passa il Brasile, ci mancherebbe. Fra l'altro ho perso il bracket.
1: Ora arrivo.
0: No, non lo vedo più. Vabbè, quindi va bene. Dai, andiamo un po' più in ritmo, Ale.
1: Assolutamente. Arriva il bracket.
0: Vai. Costa d'Avorio e Norvegia.
1: Costa d'Avorio e Norvegia.
0: Vabbè, dai, Norvegia. Le ho fatte tutte fuori, le africane. Tutte loro.
1: Ci sono piaciute, ma fino a un certo punto.
0: Fino a un certo punto, le ho fatte tutte fuori.
1: Messico, Ecuador.
0: Beh, anche questa secondo me è bella, lo sai? Allora, il Messico non mi ha pienamente convinto, nonostante abbia fatto un cammino molto positivo. Dai, facciamo 2-1 Messico, passa il Messico, dai.
1: Ok, ti però posso dire per
0: rischia il Messico.
1: Corroborare la tua tesi che la partita vedrà una grande partecipazione ovviamente dei messicani che hanno indetto lo smart working per la giornata di Messico-Ecuador, scuole anche chiuse per l'occasione, non a Napoli ma in Messico. E, mentre Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, la favola del Congo potrebbe finire, no?
0: Ma direi di sì. Tra l'altro non la vedevo perché è coperta dal baco. Vabbè, quindi Messico.
1: Eccolo.
0: Contro l'Inghilterra che batte la Repubblica Democratica del Congo. Poi abbiamo
1: Argentina-Capoverde.
0: Ho eliminato tutte le africane, ma
1: c'è uno stregone che ha fatto una maledizione all'Argentina di Messi.
0: Devo purtroppo eliminare anche Capoverde nazionale, per cui provo una grande simpatia, ma mi sembra impari lo scontro con l'Argentina ai sedicesimi. Poi andiamo avanti. Australia-Egitto. Oh, ecco, c'è la prima africana che facciamo qualificare. Perché l'Australia mi sembra poca cosa. Molto meglio l'Egitto, direi.
1: Svizzera-Algeria, fuori onda, grandi lodi di Fabio Ferri nei confronti della Svizzera.
0: Secondo me la Svizzera, ovviamente può fare strada, poi beccherebbe l'Argentina eventualmente più avanti, quindi non so quanta, però Svizzera contro l'Algeria, Svizzera squadra solida, anche qualche giocatore interessante.
1: E Colombia-Ghana?
0: Colombia-Ghana.
1: Ghana, grande fase difensiva. Carlos Queiroz, Colombia con tanti giocatori anche.
0: Guarda, per simpatia nei confronti di Fatau, che deve migliorare le sue scelte di tiro, ma che secondo me sarebbe un discreto uomo mercato, visto che è finito anche in Serie C inglese con il Leicester. Ghana.
1: Ok. Questi sono quindi gli ottavi di Fabio Ferri. Se qualcuno vuole controbattere, parli ora o taccia.
0: Germania-Francia.
1: Germania-Francia.
0: Beh.
1: Canada-Olanda.
0: Canada-Olanda.
1: Secondo me qui c'è il Marocco, non c'è.
0: Effettivamente
1: l'Olanda.
0: Ci sta. Però ormai questo è il mio bracket. Canada-Olanda.
1: Canada, arrivando secondo nel girone, ha perso il diritto a giocare in Canada. Quantomeno per i sedicesimi, credo anche per gli ottavi.
0: Olanda.
1: Ok.
0: Andiamo avanti con
1: te. Ti fidi ancora dell'economista
0: vecchio
1: tedesco,
0: continente,
1: eh?
0: Vecchio. Sì, sempre lui. Vecchio continente.
1: Poi Croazia-Spagna.
0: Ma dai.
1: Ma sì,
0: Croazia, pazza idea, dai.
1: Devotto?
0: Sì, secondo me la Spagna è più forte, però dai.
1: Sarà sicuramente una sorpresa.
0: Se vuoi mettere il veto, puoi metterlo.
1: No, io l'avrei messo sul Marocco, però va bene così. Stati Uniti-Belgio?
0: Belgio. Olanda.
1: Questo sta diventando un europeo.
0: Belgio,
1: nel
0: sì, Croazia, sì,
1: si
0: esatto.
1: Vede la mente colonialista di Fabio Ferri. Giappone-Norvegia, quindi Norvegia,
0: no,
1: immagino.
0: So, è qua.
1: Immagino.
0: Vabbè, sì, Norvegia.
1: Messico-Inghilterra. Inghilterra sta diventando un europeo. Questo dice tanto
0: Norvegia
1: della mentalità europeista che abbiamo noi.
0: Aspetta, però. Dai. Messico-Inghilterra, sì, Inghilterra, sì, assolutamente.
1: Argentina-Egitto, purtroppo, devi scegliere i più europei, quindi in questo
0: devo
1: caso.
0: Scegliere gli argentini, dice, oddio, l'Egitto però è molto vicino, abbiamo un sacco di pizzaioli.
1: Svizzera Ghana, quindi
0: chiaramente Svizzera, certo, a un punto, certo, no? Mi pare ovvio.
1: La finale si giocherà a Wembley per Fabio Ferri. E quindi
0: siamo arrivati ai quarti di finale, dai. Francia-Olanda. Mi dispiace per l'economista tedesco, ma Francia.
1: Croazia-Belgio. Ok. Mentre Norvegia-Inghilterra. Lo so dove vuoi arrivare, Fabione.
0: Argentina-Svizzera.
1: Te vuoi arrivare a Argentina-Inghilterra, la rivincita delle Malvinas.
0: Argentina che butta fuori la Svizzera, e quindi poi abbiamo Inghilterra-Argentina. E quindi siamo
1: Francia-Belgio,
0: alle semifinali. Francia-Belgio.
1: Belgio l'hai fatto piozzare parecchio rispetto anche alle critiche.
0: Forse troppo, però vabbè, ormai è andata così. Francia-Belgio, vabbè, basta con questa favola. Belgio finisce in semifinale, amici, come prima, Francia.
1: Così asettica, la finale.
0: Francia-Argentina,
1: la rivincita del 2022.
0: Dai.
1: Attenzione.
0: Tutta europea.
1: Francia-Inghilterra, la guerra dei cent'anni che si ripropone come finale mondiale. Non c'è mai stata,
0: Francia,
1: ovviamente. Sì, secondo me un po' troppo, lo ripeto, non molto italiano, ma molto europeo questo bracket. Io ripeto, secondo me il Marocco fa un bel casino anche in quella parte.
0: Dici,
1: di tabellone.
0: Guarda, io l'ho eliminato a malincuore. Perché anche secondo me il Marocco, tra le africane, è sicuramente la più forte. Però
1: certo, passando incrocerebbe la vincente tra Sudafrica e Canada, quindi ai quarti di finale potrebbe arrivare.
0: Sì, diciamo che là il momento difficile è quando, mentre mi metto le mani in testa per il bracket che ho fatto, il momento difficile eventualmente è quando arrivi contro la vincente di Germania-Francia, ecco. Vabbè. E questo era il mio bracket. Dai, non poteva andare peggio.
1: Detto che poi Infantino sta guardando e si sta segnando, perché sai che qualcuno pensa sia tutto pilotato. E quindi Ferri dice questo. Vediamo se lo script della FIFA coincide con quello di Fabio Ferri.
0: Allora, facciamo una cosa: noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo, un po' di messaggi, e poi ci andiamo ad ascoltare un'intervista per vedere di approfondire un po' la conoscenza di Vieri, il primo colpo di mercato della Fiorentina e il terzo giocatore più costoso arrivato, difensore più costoso arrivato dal Brasileirão all'Europa, pensate voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bar Crispo è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: 26 domenica ore 16:09, sempre Fabio Ferri in vostra compagnia ancora per circa un'ora prima poi di andare a Gropina con il nostro speciale appunto in collegamento da là. Sentivo, no, nel TG giustamente l'aggiornamento anche sulla MotoGP, eravamo rimasti un po' indietro, giusto ricordare che, insomma, vittoria di Ogura, Fernandez secondo, Martin terzo, questo per dire che la Aprilia ha monopolizzato completamente il podio del Gran Premio di Assen in Olanda con Bezzecchi che, insomma, come ricordava anche giustamente nel giornale radio la collega, è caduto e quindi non ha potuto mantenere il vantaggio in classifica. Jorge Martin che diventa il capolista del mondiale di MotoGP e l'Aprilia che, insomma, zitta zitta continua ad essere la moto da battere e insomma minaccia seriamente di volerselo vincere questo mondiale. Sarebbe clamoroso per la casa di Noale. Nel frattempo siamo al 56esimo giro del Gran Premio di Austria per quanto riguarda la Formula 1. Faccio spoiler perché Stefano mi ha chiesto di non fare spoiler. Stefano, abbassa il volume della radio, non faccio spoiler per te, ma devo raccontarlo un pochino questo Gran Premio. Con Russell davanti a tutti, il pilota che è partito dalla pole e che attualmente appunto al 56esimo giro sta guidando la corsa davanti a Verstappen, a Antonelli, a Piastri, a Hamilton, Leclerc e Hajar. Out Stroll, Sainz, Perez e Bottas, quindi insomma out, diciamo un po' di filler della griglia. Prima, ora Ale Di Nardo mi ha messo il dubbio, abbiamo fatto il bracket del mondiale, il mio bracket del mondiale, per me la finale sarà Francia-Inghilterra. Non eravamo così sicuri di aver detto il vincitore di questo Francia-Inghilterra, quindi lo ribadisco, per me il mondiale lo vince la Francia, mi sembra la squadra più forte e non credo di dire niente di strano, cioè penso che bene o male la pensiamo un po' tutti così a Di Nardo, anche se ovviamente poi tutto da dimostrare sul campo, la Francia già in passato è stata considerata la più forte, poi non è riuscita a convertire in coppa questa sensazione. Mister Schadenfreude mi dice, Damiano mi dice, fosse stata Germania Argentina sarebbe stato un derby, so che Irons Feb capirà. Beh sì, capisco, tra l'altro sarebbe stata anche una gran partita, dai, si può dire, perché insomma Germania Argentina in generale è un gran bel match del calcio internazionale. Altro che Coleosce e Cancellieri, ci dice Stefano. Che dice, per una volta vorrei andasse allo stadio da esterni offensivi che in carriera abbiano già dimostrato di fare un tot di reti. Se riuscissero a prendere in prestito Johan Bakayoko, 4-5 milioni con obbligo di riscatto condizionato all'arrivo in Europa, 14-15 milioni, dice lui, sarebbe un bel colpo. In Serie A ce ne sono pochi esterni con quello strappo e potenza, un sinistro devastante. Lui potrebbe arrivare vicino ai 10 gol in stagione, avendoli fatti già nel PSV. Appunto lui diceva meglio di Coleosce e Cancellieri a suo avviso. Poi dice Belgali, il Verona la valuta intorno ai 14-15 milioni, non bastano nemmeno i soldi della vendita di Dodò. Paratici deve trovare un terzino destro da spendere non più di 7-9 milioni e poi lui fa una lista di nomi potenziali di esterni alti ancora da prendere in visione, da Davitashvili del Saint-Étienne a Simsir del Midtjylland a Trenksov del Heerenveen e Rots del Twente. Insomma Stefano si conferma grande esperto, fra l'altro Midtjylland, Stefano ti piace proprio tanto perché il campionato danese lo citi spesso, in Midtjylland tante volte, anche in Olanda mi pare, insomma Stefano tu ci faccia tanti viaggi almeno da un punto di vista calcistico, di visione di giovani potenziali prospetti, e questo è un bene perché effettivamente l'Olanda è sempre mercato che porta giocatori importanti. Abbiamo un audio Alessandro Di Nardo da ascoltare, chi siamo noi per non andarcelo a sentire tutti insieme? No, non si può? Dice non si può, va bene, ancora aspettiamo un attimo allora per ascoltare l'audio. E non avevo visto un altro messaggio che era interessante. sempre sulla vicenda Esterni Alti. Ah no, vabbè, c'era poi c'è il grande Simone, giustamente dice scuole chiuse, non a Napoli ma in Messico, giustamente saranno al mare, però sai, Messico è grosso, ci sono anche posti non propriamente di mare. E poi aggiunge, ecco, non era sugli Esterni ma era su Baturina, che prima citavamo come uno degli autori di gol più belli di questo mondiale, e dice che peccato, dice Simone, che andò male la trattativa per Baturina, è forte, Pass è ancora più forte. Beh, penso anche la valutazione di mercato sia nettamente diversa. Devo dire, insomma, il Como ha fatto l'operazione capolavoro, perché comunque vada poi la storia Paz, Baturina è pronto, cioè è già lì che scalpita e che può reclamare anche più spazio. Ce l'abbiamo questo audio di Alessandro da Diano Marina? E allora andiamo, anzi andiamo.
1: Buon pomeriggio Fabio, e volevo commentare una notizia che secondo alcune fonti vorrebbe Coleosho non tanto convinto dalla Fiorentina. Io a volte mi tocco per vedere se ci siamo. Cioè, non stiamo parlando di Allen Robben o di Olise del Bayern Monaco. Cioè, stiamo parlando di un ragazzo che ha delle qualità ma si deve ancora formare. Io, se fossi nella società, visto che l'anno prossimo si deve ripartire da basi convinte, voglio solo giocatori convinti al 150%. Quindi non so se è vero, ma se fosse vero io gli darei qualche giorno di tempo e poi si vira su un altro obiettivo. Non esiste che un giocatore di questo calibro abbia poca convinzione nel venire a Firenze. Non sta né in cielo né in terra, ci sono altri obiettivi, puntiamo su quelli. Liberali sarebbe un colpo perfetto, ma ho paura che il Como sia un po' troppo avanti.
0: Ora non so lo stato dell'arte su Liberali, però sì, mi dà l'impressione che alla fine non finirà a Firenze, ma magari mi sbaglio io. Su Coleosho io l'ho detto anche prima, mi sembra un nome molto molto presto sbandierato molto presto, forse anche un po' troppo pubblicizzato. Io non lo so, quando è così me fa sempre sentire un po' di puzzo di bruciato, come se fosse uno specchietto per le allodole, per distrarre l'attenzione. Poi detto questo, io Coleosho, un classe 2004, un 22enne che quest'anno ha avuto un ruolo diciamo da comprimario in Ligan, arrivato in corsa in una squadra, il Paris Football Club, che sicuramente è squadra ambiziosa ma che non è una delle primissime della Ligan, ecco, una squadra di metà classifica. È un giocatore che con la nostra nazionale, con le nostre nazionali giovanili ha fatto discretamente bene. È un giocatore, secondo me, del potenziale pure ce lo ha, però non lo so, mi sembra, cioè voglio dire, l'operazione Vieri è di tutt'altro stampo. Cioè, se devo vedere un pattern di mercato, sono due operazioni che vanno su binari diversi. Da una parte c'è un giocatore che se ne fa il nome 4 settimane fa, forse per la prima volta a livello di cronaca di mercato, e poi la Fiorentina in gran silenzio, affari spenti come piace dire a qualcuno, lo fa suo. Coleosho invece mi sembra dal giorno 1 tutto a dire Coleosho, Coleosho, Coleosho, Coleosho, giocatore che in quel momento lì in cui se ne è cominciato a parlare era anche particolarmente facile da citare, perché si parlava di uno di quelli che facevano parte della nazionale, chiamiamola così, sperimentale di Baldini, e quindi non lo so. Leggo anche il messaggio di Bruce da Gotham, a cui chiedo se magari ha anche una identità segreta. La notte si traveste da pipistrello per vigilare sulla città che non dorme mai. Dici che Coleosho è tipo la mossa Kansas City in Slevin, patto criminale, gran film, grande chiamata. Ovviamente com'era la mossa Kansas City, che mi pare fosse la Kansas City Shufford. Era guarda da una parte e tu vai dall'altra, lui guarda da una parte e tu vai dall'altra. Sì, non vorrei che fosse così. Poi, per carità, domani la Fiorentina mette 10 milioni a disposizione del Barley e magari cambiano le cose. Non so, 10 milioni potrebbero bastare secondo te, Ale Di Nardo? Sì, lui fa sì con la testa, quindi non lo so. Non mi sembra nemmeno un prezzo eccessivo, tutto sommato. Cioè, come scommessa è già diverso da spendere 17 milioni per un difensore brasiliano che comunque ha fatto 39 presenze in carriera tra i grandi. Vabbè, A me piacerebbe se rifondassimo proprio l'ossatura della squadra prendendo dei giocatori di prospettiva, poi ci metti qualche esperto a fare quadrare le cose, dice Simone. Sì, che poi è un po' la struttura, no, che hanno le squadre che di solito fanno bene, quindi gruppo consolidato di giocatori di prospettiva e giocatori invece già un po' affermati. Ma secondo me non c'è propriamente da rifondare. Io alcuni giocatori anche in queste fasi del mercato che sono assolutamente embrionali li vedo come svalutati molto dalla critica dei tifosi. Cioè, secondo me ci sono alcuni giocatori che all'inizio della scorsa stagione valutavamo in un modo e che adesso abbiamo un po' svalutato. I grilli in sottofondo, non so perché c'è i grilli in sottofondo, Ale? Non ho sentito niente, bene, però c'avevamo i grilli che ci facevano compagnia. No, non ti sento, Ale. Mi scrivi, benissimo. La difficoltà di fare trasmissione con Ale Di Nardo come regista. No, ti sto parlando. Ti chiedevo il motivo dei grilli in sottofondo. Mi hai fatto sentire dei grilli in sottofondo. No, non sto capendo niente. Vabbè, è un momento di radio veramente molto brutto. Andiamo avanti con Ale Di Nardo, che forse riesce a riprendere il filo della matassa di questo discorso ormai interrotto, facendo cosa? Allora, forse qualcuno di voi si ricorderà di Alan Pereira Empereur, su cui io devo dire ho sempre avuto grosse difficoltà di pronuncia del cognome, quindi spero di aver fatto bene, al massimo chiedo ai colleghi come Andrea Giannattasio, più esperto di me in percorsi primavera, di correggermi. Difensore brasiliano, cresciuto nell'Atletico Mineiro ma con una importante esperienza nella primavera della Fiorentina, dal 2008 al 2014 si è mosso nel settore giovanile della Fiorentina, questo giocatore che poi ha avuto anche esperienze nel nostro calcio, nel calcio italiano, quindi Ischia, Isola Verde per la prima esperienza da professionista, Livorno, Teramo, Salernitana, Foggia, Bari, Verona, poi il ritorno in patria con il Palmeiras e poi Cuiabá e Mirassol, quindi tornato in Sud America, dove il classe 94 sta proseguendo la sua carriera. Lui, difensore centrale, è stato raggiunto telefonicamente dal nostro grande Lorenzo Marucci, che ha chiesto a un brasiliano, a un difensore peraltro di piede mancino come lui, qualche informazione in più su Vieri, appunto brasiliano come lui, mancino come lui, difensore centrale come lui, in grado di giocare difensore centrale e terzino proprio come lui. Allora sentiamo cosa ha risposto il vecchio Alan Pereira Empereur.
2: So che è un giocatore di molta prospettiva, se non sbaglio è piede sinistro, no? Se non mi sbaglio, è tosto, c'è tanta prospettiva su di lui, capito? Stava facendo un buonissimo campionato, è arrivato Luis Castro, l'ha messo a giocare nel Grêmio, che non è una piazza facile per un giovane, capito? Non è una piazza facile, quindi secondo me è molto preparato, crescerà ancora di più in Serie A. La Serie A è più difficile del campionato brasiliano, secondo me, quindi crescerà ancora di più, ma è un buonissimo giocatore. Può diventare, alla prospettiva di diventare un top player, se riesce a imparare bene, adattarsi al calcio italiano, cioè a 21 anni, può diventare un grandissimo difensore. Pure normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Un grande abbraccio amico mio, spero che la Fiorentina quest'anno vada bene, seguo un po' il calcio italiano, la Serie A, ho visto che ha iniziato male, però si è recuperata alla fine. Spero che faccia un grande anno, cioè che ha tutte le carte per fare un grande anno. una società solida, dai. È il centro sportivo nuovo, Volata, top club. Spero che vada bene la stagione. Pure normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Spero che la Fiorentina quest'anno vada bene, ho accompagnato, seguo un po' il calcio italiano, la Serie A, ho visto che ha iniziato male, però si è recuperata alla fine, spero che faccia un grande anno. C'è chi ha tutte le carte per fare un grande anno. Una società solida, dai.
0: Il
2: centro sportivo.
0: Questo Alan Perer, appunto, difensore ex giovane della Fiorentina, oggi impegnato appunto in Sud America, dove è tornato. Lui è un classe 94, come vi raccontavo, che insomma ci ha raccontato un po' quello che lui conosce di questo giocatore. Ripeto, giocatore che anche in Brasile non è che è super conosciuto, cioè anche Emperor, che dir si voglia, insomma, ha candidamente confessato quando l'abbiamo sentito che sì, certo, lo conosce, però ancora il metro di giudizio è su un ridotto numero di partite, quindi insomma ci vuole cautela. Però l'avete sentito, un giocatore che comunque gli piace, che ha prospettiva, che può diventare, come ha detto appunto Alan Emperor, un top, e noi lo speriamo, anche perché io lo ripeto, 17 milioni spesi per un ragazzo sicuramente di prospettiva, ma 17 milioni spesi per un calciatore che a questo punto deve venire a Firenze per avere un ruolo importante, perché abbiamo anche detto, magari la Fiorentina questa stagione avrà anche una rosa di un po' più corta, visto che non c'è l'Europa, quindi se compri devi comprare i titolari. Io spero che questa sia l'idea e la direzione, e spero che insomma questo ragazzo possa mantenere il livello. Dido dice: caro Ferri, sei bravo e simpatico, ma ormai senza Sofia Ferreri sei come una macchina senza motore, un bombolone senza la crema. Ti ringrazio, anch'io mi sento un po' svuotato effettivamente di crema. Tranquilli, ora purtroppo ho cambiato giorno, come detto ieri non ero presente, quindi giustamente Sofia è rimasta poi al sabato e io mi sono spostato la domenica, ma torneremo a fare tandem, questo renderà molto più semplice il mio lavoro. Simone dice: quando prendemmo i vari Pazzini, Montolivo, Vlahovic e così, però si fa riferimento a epoche diverse, secondo me andrebbero presi anche questo tipo di giocatori. Poi con Montolivo e Pazzini ho fatto un esempio, avrebbero potuto fare di più. Sì, ho capito quello che vuoi dire, certo, prendi magari dei giocatori che hanno 20-21 anni, che sono comunque abbastanza in rampa di lancio, e provi a renderli struttura della tua squadra. Io sono d'accordo, non è che sia in disaccordo. Devo dire anche che rispetto a quegli anni là, un club come la Fiorentina ha molto a meno forza nel trattenere giocatori come il Montolivo e Pazzini della situazione, che poi a Firenze tutto sommato sono rimasti anche tanti anni, magari anche perché non hanno performato come ci sarebbe attesi, o almeno non al 100%. Però ecco, oggi se hai un giocatore del livello di Montolivo, che secondo me a Firenze è sempre troppo sottovalutato, non è facile trattenerlo. Però detto questo, la Fiorentina vuole essere ambiziosa, quindi i giocatori forti proverà sicuramente a trattenerli, quindi Montolivo del futuro eventualmente proverà a trattenerli, o almeno spero sia questa la direzione. Prima i grilli in sottofondo arrivavano a Gropina, quindi ancora il collegamento non è, come dire, colorato da umani, ma i grilli ci sono, e questo ci fa veramente molto piacere, molto bucolico il tutto. Sai cosa facciamo adesso, Ale Di Nardo, mentre attendiamo altri messaggi al 348 75 13 933? Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo per continuare a parlare di Fiorentina, di mondiale, e farlo anche in compagnia di un graditissimo ospite. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Ed è Eccoci. Ultima parte di Firenze in campo in questa domenica 28 giugno 2026. Ancora Fabio Ferri in vostra compagnia prima di andare a Gropina, dove si scalda il collegamento con Ale Di Nardo, che ci dà anche un aggiornamento giustamente su Vieri e su i problemi che ovviamente ci sono quando si viaggia in aereo da un continente all'altro.
5: Sì, interrompiamo le trasmissioni per dare anche un resoconto stile non c'è più all'Italia, ma insomma per quanto riguarda
0: più le compagnie di bandiera di una volta.
5: Esatto, per quanto riguarda anche il trasporto aereo, perché qualcuno magari ha avuto la brillante idea di andare a attendere Vieri all'aeroporto con 45 gradi, ma no, fatto un viaggio a vuoto perché c'è stato un piccolo cambio di programma rispetto a quello che avevamo anche detto e scritto. Il difensore brasiliano, nuovo calciatore della Fiorentina, ufficiosamente ufficiale nelle prossime ore, doveva arrivare oggi per poi sostenere le visite mediche domani, invece arriverà domattina per una cancellazione del volo. Che
0: senti, non è che ci dobbiamo preoccupare stile Milinkovic Savic, stile
5: non lo so, credo sia un volo diretto, si parla di Rio de Janeiro Roma Fiumicino, quindi non credo ci sia uno scalo. Ai tempi di Berbatov ci fu uno scalo a Monaco di Baviera, sì, se non sbaglio, sì, quindi in questo caso no.
0: La fidanzata di Vieri
5: non
0: so, Firenze,
5: non so,
0: o preferisce Roma?
5: Sarebbe bello si chiamasse tipo Satta o Caracciolo, capito?
0: No, io ricordo
5: per
0: no,
5: Bobo Milenkovic, Vieri, capito?
0: Milinkovic Savic.
5: Vabbè, comunque per dire che comunque le visite mediche dovrebbe farle sempre Vieri domani, quindi non cambia questo.
0: Nota di servizio, Stefano 69 abbassa il volume della radio perché adesso facciamo anche l'aggiornamento sulla Formula 1, perché il notiziario è partito prima, era rimasto un po' indietro stranamente, perché prima era più aggiornato e nulla, parlava di una gara che doveva iniziare alle 15, gara che è terminata, siamo alle 16.36 con la vittoria di Russell davanti a Verstappen e Antonelli che ha chiuso con il giro veloce, quindi guadagna il punto extra aggiuntivo che tutto sommato male non gli fa per mantenere comunque la testa della classifica del mondiale, con Russell che però compagno di squadra appunto di Antonelli si avvicina un po' e quindi insomma gran premio che stavolta sorride più al britannico nella lotta interna del team Mercedes. Ferrari mezzo disastro. Bene, finito l'argomento Formula 1 almeno per oggi. Vedo mister Schadenfreude, l'ottimo Damiano, mi scrive: Fabio, stasera a Villa Vogel all'Isolotto c'è l'ultima sera della festa giapponese, ci fai un salto? Sai che mi tenti molto? Non lo so, perché devo dire che sono molto legato a mio figlio e quindi, cioè molto legato non nel senso che gli voglio bene, cioè sì, gli voglio molto bene, ma molto legato agli orari di mio figlio, che essendo quasi duenne va a letto molto presto, quindi vediamo un po' se riusciamo a far coesistere la dormita del pargolo e la festa giapponese. La vedo dura, anche perché poi devo dire, insomma, con questi mondiali resto volentieri anche a casa, sebbene a vedere il Sudafrica, e ripeto, nazionale non mi piace molto, ma Ale, come ti avevo riportato sulla scaletta WhatsApp, mi raccomando, per il prossimo ospite, perché ti vedevo con la cornetta in mano e temevo. Comunque resterò molto probabilmente, caro Damiano, a vedere il Sudafrica in casa, molto tristemente, ma facendo così anche un po' di aggiornamento su questo Mondiale 2026. Ciao a tutti, dice Maurizio da Bologna. In teoria sono contento per l'acquisto di Vieri, ma ho letto su Transfermarkt che la sua valutazione sarebbe sui 6 milioni. Perché mai siamo andati a pagarlo quasi il triplo? Vi dico solo che Comuzzo, come coetaneo, viene valutato 18 milioni, cioè 3 volte di più. Le cose sono due: o Comuzzo è molto sopravvalutato, o Vieri lo abbiamo pagato davvero troppo. C'è qualcosa che non quadra. Mauri 75 da Casalecchio. Allora, Mauri, io questa è una cosa che dico spesso. Penso che ormai, oggigiorno, il valore di un calciatore non è più, cioè il trasferimento di un calciatore, la cifra a cui viene mosso un calciatore da un club a un altro, è sì legata alle qualità del calciatore, ma anche a tanti fattori dell'operazione. Non sto parlando semplicemente di procedure varie ed eventuali o cose di questo genere, peraltro non sono informato su eventuali costi di procura per quanto riguarda Vieri, ma ti dico che dipende sempre anche dal club che compra, dal club che vende, da quanta concorrenza c'è, da tanti fattori. Questo è un ragazzo che Transfermarkt, che non è la Bibbia, mi raccomando, non bisogna prenderlo come la Bibbia, non bisogna prenderlo come la Bibbia, deve dare un'indicazione ma non va preso come la Bibbia, valuta 6 milioni correttamente, tu riporti questa cifra, ma è anche un ragazzo che, come dire, è appena balzato agli onori della cronaca, quindi magari il suo prezzo verrà anche aggiornato per quanto riguarda Transfermarkt. Cioè, penso che con Muzzo le sue prime partite di Serie A comunque non avesse la valutazione che ha oggi. Con Muzzo si porta dietro una valutazione di quel tipo perché è esploso, arrivando anche a valore di mercato più alto, e poi c'è stata una contrazione del suo valore di mercato una volta che le prestazioni di Comuzzo sono state meno convincenti. Fra l'altro, guarda, vado a rivedere, perché Comuzzo oggi, esatto, Transfermarkt lo valuta 18 milioni, ma per dire, al 25 marzo 2025 sempre Transfermarkt lo valutava 25 milioni, quindi c'è, sta parlando di un qualcosa di davvero molto fumoso, di molto etereo, di molto anche intangibile, il valore dei calciatori. Del resto, insomma, anche l'inchiesta Juve ha tirato dentro Transfermarkt, e da lì è venuto fuori che, insomma, è difficile dare un valore ai calciatori oggigiorno più che mai, secondo me. Io, fra l'altro, poi non voglio smontare il tuo ragionamento, Maurizio, cioè io non conosco Vieri approfonditamente, magari c'hai ragione te, l'hanno pagato troppo, però mi astengo da un commento positivo o negativo al 100%, perché appunto secondo me c'è ancora poco su cui valutare il calciatore. Magari ci faremo un'idea più concreta con anche il ritiro, e con le prime parole magari di Grosso quando ci sarà. Andiamo da Lorenzo Stoviri, che con grande piacere ritroviamo in diretta qua su Radio Firenze Viola. Lorenzo, grazie mille, ti abbiamo fatto aspettare qualche minuto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, buon pomeriggio a te. Allora, Lorenzo, io parto dal segnale, no? Ti chiedo, che segnale è questo di Vieri? Fiorentina compra, ancora non a livello ufficiale, ma insomma mette le mani su questo giocatore brasiliano, giovane, che paga anche una cifra piuttosto corposa, e che a questo punto verrebbe da pensare, nelle idee della società, viene a Firenze quantomeno per un ruolo importante, perché se lo paghi così tanto, insomma, non penso tu spenda tutti questi soldi per una riserva.
6: Ma adesso diciamo che Paratici sicuramente avrà fatto i suoi movimenti, non credo che veda che queste cifre possano essere per una riserva, però chiaramente bisogna aspettare, ecco, certo. Il mercato ancora deve cominciare ufficialmente, insomma, anche se ormai è da un po' che come al solito se ne parla, però insomma bisogna dare fiducia e aspettare, non aspettarsi magari chissà che colpi, però bisogna cominciare a costruire un'ottima Fiorentina, insomma, che possa tornare abbastanza in alto, perché dopo l'anno scorso, insomma, i dubbi sono ancora tanti, c'è voglia di rinnovamento, vedo, e tant'altro, però bisogna aspettare chiaramente i fatti, e quando andremo più avanti si comincerà, vedremo poi la rosa a disposizione di mister Grosso.
0: Sì, assolutamente. Io poi su Vieri non so se ti vuoi esprimere come calciatore, io ti dicevo come segnale, come lo vedi, cioè, perché appunto aspettiamo tutti una Fiorentina che possa essere più ambiziosa, più forte di quella dell'anno scorso, ma su questo ragazzo obiettivamente abbiamo poche informazioni, quindi io non so se vuoi soffermarti più sul valore del calciatore o sul valore dell'operazione.
6: Ma è difficile giudicare sia il valore dell'operazione che il calciatore, che onestamente non lo conosco nemmeno io, quindi per adesso bisogna fidarsi sulla parola. È normale che tutti si aspettano un colpo magari di nome, un colpo più forte, vedremo, l'importante è partire, però chiaramente dare giudizi adesso, ripeto, personalmente non lo conosco. Quindi non saprei come poterlo giudicare come colpo, assolutamente.
0: In tanti in questi giorni parlano anche di tanti nomi legati al Sassuolo, no? Legati alla precedente esperienza di Grosso, e quindi forse è un giochino che piace soprattutto fare a noi giornalisti, però ti chiedo di partecipare. C'è uno del Sassuolo che ti piacerebbe vedere una Fiorentina del prossimo anno, che accompagni il mister da Reggio Emilia appunto a Firenze?
6: Ma qualcuno c'è, ci può essere. A me piaceva, beh, come a tutti ci piaceva negli anni Berardi, mi certo. Piaciuto a tutti. Adesso io sono della vecchia guardia, no, non mi dispiacerebbe, poi bisogna vedere sempre le dinamiche societarie, insomma, ecco. No, attualmente non saprei sinceramente, ecco, non lo so. Sicuramente quando però si accostano sempre i giocatori di un allenatore che è venuto da un'altra squadra, nonostante abbia fatto bene, ma non è che mi piaccia sempre tanto, ecco, puntare solamente su quello. Poi se c'è giocatori, vedi Torsved magari, che se ne sta parlando, che è un giocatore importante, però quando poi si parla di troppi giocatori,
0: sì.
6: Ecco, non sono tanto d'accordo, poi ben vengano se sono forti e utili alla causa, però insomma, ecco, magari si sta parlando tanto dei giocatori che potrebbe portare Grosso, però il discorso è quello che ho detto prima, poco fa.
0: Ti chiedo, visto che insomma sicuramente si parlerà tanto in questi giorni di mercato in entrata, ma poi la Fiorentina avrà la necessità anche di muovere in uscita, anche un parere sulla situazione Beltran, no? Questo ragazzo che comunque la Fiorentina ha pagato anche una cifra abbastanza importante, è arrivato da un club importante come il River Plate in Europa, lo possiamo dire, ha fatto fatica sia con la Fiorentina sia col Valencia, e oggi sembra insomma poco convinto di voler tornare al River Plate, comunque insomma ci sta pensando molto, ecco, a questa cosa. Tu che idea ti sei fatto un po' di questa situazione?
6: Era arrivato con tante belle speranze, poi per tanti problemi.

0: non ci si può fermare solamente ai numeri, però quando si parla di un attaccante comunque poi ti aspetti un contributo un po' più importante. Lorenzo, ti porto anche a parlare, visto che ci stiamo avvicinando verso la fine della trasmissione, del mondiale, perché ovviamente insomma viaggiamo un po' su due binari in questo periodo, tra il mercato che sicuramente ci interessa e ci fa magari anche un po' sognare, e il mondiale. Ti chiedo innanzitutto se ti sta piacendo questo mondiale a 48 squadre.
1: Ma sai, cioè, ho letto di tante lamentele, insomma, tante problematiche. No, magari non l'ho seguito tantissimo, qualche partita l'ho vista, lo sto seguendo diciamo un po' più marginalmente, però insomma è sempre un mondiale, insomma, ho sentito tante lamentele per il formato, però intanto arrivaci, tra parentesi, e che già arrivarci non è poco, sono arrivate squadre che magari non avrebbe detto mai nessuno e stanno facendo anche un grande mondiale. Ma lo sto seguendo così, il formato a quanto squadre. Non credo che dipenda, insomma, ecco. Tanto poi le squadre che arrivano in fondo saranno quelle più meritevoli e anche le più forti. Per adesso poi stanno abbastanza rispecchiando i pronostici. Adesso dai sedicesimi vedremo un po'. Mi sono incuriosito molto dal Giappone, perché sta facendo un mondiale veramente bello.
0: È la nazionale un po' di tutti, fra l'altro gioca domani alle 19 contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Secondo me è una bella partita da vedere, anche con un orario, no? Comodo per noi europei. E boh, non lo so, ma il Giappone potrebbe anche fare qualche scherzetto importante, eh? Cioè, nel senso, il Brasile non l'ho visto così centrato.
1: Domani ce l'ha dura, però sai, il Brasile, se gioca da Brasile non c'è partita. Però se il Brasile la sbaglia, insomma, è capitato di vedere il Brasile che steccava una partita, insomma. Però è normale che se gioca da Brasile, sì. Insomma, c'è poco scampo anche per il Giappone, credo.
0: Favorita del mondiale per te?
1: Ma da quello che ho visto per adesso, Argentina, anche la Francia, ma vedo più l'Argentina, che poi con un Messi così, insomma, la differenza potrebbe essere tanta.
0: Argentina, ricordiamolo, che gioca contro Capoverde nel match dei sedicesimi, quindi insomma sembra un match dei sedicesimi abbastanza abbordabile. Però prima parlavi di sorprese, Capoverde obiettivamente è quella più grande, no? Perché è la nazionale che nessuno si aspettava ai sedicesimi, che invece ce l'ha fatta. Prima anche con Alessandro Liliardo stavamo facendo un'analisi del tabellone dei sedicesimi e eravamo colpiti da quante africane hanno fatto strada, 9 su 10, sintomo, insomma, forse anche il panorama mondiale è cambiato. Tu prima dicevi, innanzitutto bisogna andarci e bisogna fare i complimenti a chi ci va e chi riesce, no, poi a esprimere magari anche un calcio vincente.
1: Oddio, scusa, non ti ho sentito proprio, scusa.
0: No, dicevo che ci colpisce particolarmente del tabellone dei sedicesimi, questo 9 su 10 delle africane, che sono passate tutte a parte la Tunisia.
1: Ma sai, il calcio africano, insomma, negli anni ha sempre dimostrato di mettere in campo delle belle situazioni, delle belle cose. Poi ci sono state, diciamo, ecco, le varie sorprese. È il bello di questi tornei, il mondiale soprattutto, che possono succedere tante cose. Sicuramente poi è anche una crescita del calcio, quello che magari conosciamo meno, che in queste situazioni poi lo vediamo meglio, perché poi se no magari durante l'anno ce ne accorgeremo di meno.
0: Sì, sicuramente, anche se poi insomma tanti ormai dei calciatori africani li vediamo, perché poi tanti sono in Europa. Sì. No, dimmi Lorenzo, scusami.
1: No, sì, dicevi anche te, il calcio africano lo conosciamo anche nel nostro campionato, nei vari campionati europei. E comunque sono realtà che stanno cercando di farsi largo sempre negli anni e ogni tanto poi viene fuori qualche sorpresa.
0: Prima di salutarti vado anche a parlare di uno degli argomenti più pop di questo mondiale, ovvero quello che è un po' il duello anche a distanza tra Ronaldo e Messi, con Messi che insomma a quota 6 gol è il calciatore che sta guidando anche la classifica con capocannonieri davanti a Vinicius Junior. Se ne sta parlando tanto, quello che mi verrebbe da dire

0: È che ad oggi, insomma, tu mettevi anche l'Argentina tra i favoriti. Mi sembra in generale il collettivo argentino stia dando di più anche rispetto poi a tutto il discorso dei singoli, cioè rispetto al Portogallo.
1: Ma l'Argentina è innanzitutto una squadra molto più forte del Portogallo. Niente. Poi il discorso diciamo Messi Ronaldo è solo un fatto di gusti, perché sono due grandissimi campioni che hanno vinto tutto, e sono tantissimi anni diciamo sulla cresta dell'onda, quindi quello è solamente un gusto personale. E a livello di squadre l'Argentina, insomma, ecco, credo sia molto ma molto più forte del Portogallo.
0: Tu sei più messiano o ronaldiano?
1: Ma sono due grandi campioni, ecco, non ho mai detto mi piace più quello più quell'altro, li guardi volentierissimo tutti e due, lì ripeto è solamente un gusto.
0: E
1: dove caschi bene, insomma.
0: Sì, direi di sì. E invece tra Mbappé e Haaland, qual è l'attaccante che ti piace di più?
1: Ma diciamo per
0: la nuova generazione, no? Diciamo, tra virgolette.
1: Nuova generazione, due attaccanti grandissimi, ma ti dirò Haaland, forse vado un po' controcorrente, ma mi è sempre piaciuto, perché sarà per. Ma sempre segnava, ma c'ha quel qualcosa in più, forse più mastodontico, più. Non lo so, forse anche più decisivo, nonostante, senza nulla togliere chiaramente a Mbappé che è un grandissimo campione, ma per una mia ipotetica squadra scegliere uno come Haaland
0: più prima punta, forse cioè più prima punta all'assia,
1: meno corsa, però ecco, più d'aria mi piace, diciamo che preferirei lui, ecco, senza nulla togliere all'altro chiaramente.
0: Ovviamente, insomma, penso che passeranno tutti e due il turno, perché Francia che affronta la Svezia, Norvegia che, se non sbaglio, c'ha la Costa d'Avorio, lo facevamo prima il bracket, non facilissima con la Costa d'Avorio, però io la Norvegia la vedo bene, quindi seguiremo comunque entrambi nei prossimi turni del Mondiale, nelle prossime partite del Mondiale. Nel frattempo Lorenzo Stovini, grazie mille di essere stato in collegamento con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie mille, buona domenica Lorenzo. Siamo in chiusura dell'appuntamento di oggi con Firenze in campo, appunto, eccezionalmente alla domenica. Tra poco non si chiude qua la programmazione di questa domenica con Radio Firenze Viola, perché tra poco andremo a Gropina dove appunto continueremo a parlare di Fiorentina, continueremo a parlare anche inevitabilmente di questo mondiale, con tanti ospiti, tanti amici che interverranno per farvi compagnia fino alle 7, se non sbaglio, giusto Ale? Giusto, quindi restate con noi fino alle 19. Come detto, siamo in chiusura, quindi ricordiamo semplicemente le ultime news, a partire da quella che ci dava prima il buon Ale Di Nardo su Vieri, che arriva in Italia non oggi però, ma domani, per via di problemi con l'aereo. Vieri che sarà il primo colpo della Fiorentina, ancora manca l'ufficialità, ma si parla di 15 milioni più 2 di bonus per il difensore del Gremio, che arriva a 21 anni alla Fiorentina portando dietro di sé in dote un'esperienza di poco meno di 40 partite da professionista. La Fiorentina ha fatto un investimento forte sulla sua difesa e un investimento forte su un calciatore che, lo ricordiamo ancora una volta, è il terzo difensore più pagato della storia del Brasileirão. Chiudiamo ricordando anche gli altri appuntamenti sportivi della giornata di oggi, con la MotoGP che si è conclusa con un terzetto di Aprilia in testa al Gran Premio di Assen. MotoGP che appunto ha visto l'Aprilia aumentare ancora il gap in proprio favore in classifica costruttori, vittoria per Ogura, seguito da Fernandez e poi Martin con l'Aprilia ufficiale terzo, caduto Bezzecchi. Mentre per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1, andiamo a concludere davvero, ricordo, vittoria di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, quindi terzo Kimi Antonelli, che rimane in testa al mondiale ma adesso ha 40 punti di vantaggio sul Russell che lo incalza. è tutto per quanto riguarda questo appuntamento di oggi di Firenze in Campo. Noi ci ritroviamo anche in settimana con l'appuntamento di Firenze in Campo. Nello specifico io sarò martedì dalle 10 a mezzogiorno in collegamento. Mi raccomando, restate con noi.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Vai. Buonasera a tutti, siamo in diretta da Gropina nel Val d'Arno, in questo splendido borgo con una meravigliosa pieve romanica che vi consigliamo certamente di visitare perché lo merita. Oggi si celebra la festa del paese, la festa di Gropina, e noi siamo qui naturalmente anche per parlare della Fiorentina, soprattutto della Fiorentina e del mercato, come verrà costruita la squadra affidata a Grosso. C'è già stato il primo acquisto, quello di Vieri dal Gremio, pagato 15 milioni di euro più 2 di bonus. C'è un mercato che deve prendere forma naturalmente, sia in entrata che in uscita. Ne parleremo con il nostro parterre. Saluto subito Luca Calamai.
3: Ciao, buonasera. Vedi, è subito poco disordinato, Malù.
2: Sì. L'avevamo detto di silenziare il telefono, invece non ci riesci neanche.
4: Ragazzi, è bello,
3: non si spenge, è bello della diretta.
2: Ecco, ci sei riuscito. Tanto benvenuto.
4: Grazie a voi, bello della diretta. Contento sempre di essere qua a Gropina. Un anno fa non c'ero e vi ho detto che mi dispiaceva non esserci, perché comunque è sempre un ritrovo tra di noi per parlare di mercato, ma proprio in questo bel borgo, in piena natura, dunque sempre bello.
2: Malumpas in casa, lo sentiremo tra poco per tutte le indiscrezioni del mercato, così come sentiremo sul mercato anche Michele Fratini, ben ritrovato.
5: Buonasera a tutti, io più che altro mi sento a casa, ma qui a Gropina, qui è Andrea Pasquinucci. Gropina per grande Andrea, che dire, grandissimo, vengo volentieri, grazie. Il mercato, sì, se si parla di mercato e primo acquisto, ne parliamo dopo.
2: Parliamo proprio di quello, parliamo proprio di Vieri, lo dicevamo in apertura, questo giocatore che è stato prelevato dal Gremio per 15 milioni di euro più 2 di bonus, un classe 2005, difensore centrale mancino. Si parla di lui come di un prospetto interessante, perché comunque era stato anche messo nel mirino da tante squadre, anche dalla Premier. Però Michele, parto da te, non ti convince fino in fondo?
5: A me onestamente non piace. Allora, l'ho visto anche 2 anni fa, il Grêmio è un ottimo club in Brasile, e il curriculum di questo giocatore è macchinoso, è lento nel breve, bella struttura, mancini non si facciano mai, però a me questo profilo non alza il livello, non è superiore a Comuzzo, non è superiore a Ranieri, non è superiore ai difensori ci sono già, dunque secondo me se lo prendi come scommessa non puoi, perché 15 milioni è vero che sono la metà di Comuzzo, il valore di Comuzzo, però è altrettanto vero che andare in Brasile a prendere un giocatore simile, non voglio scoraggiare alcuno, ma a me sinceramente non riempi l'occhio, perché sì, con la struttura della corazziere mi va bene, lento, macchinoso, bel calcio per carità, mancino, pulito, forte, potente, ma non mi fa impazzire.
2: Mi fido delle tue considerazioni, anche se in questo momento è ancora presto per bocciarlo, insomma, vediamolo all'opera.
5: Non lo boccio, solamente se andiamo alla scoperta di questi talenti, ecco, di talento secondo me ce ne sono a giro, ma la Fiorentina ha giocatori superiori a lui, secondo me, secondo il mio
2: Rosa.
5: Sì, secondo me sì.
2: Voglio sentire anche i pareri di Luca Calamai e di Malù Pasicato.
3: Prima Malù, certo. È un altro.
2: Tra l'altro,
3: Michele,
2: ho sentito parlare in questi giorni di colpo dell'area scouting. Insomma, io se penso a un colpo dell'area scouting, penso ad altri tipi di giocatori, magari anche dal prezzo diverso.
4: Ma guarda, innanzitutto il prezzo non dobbiamo più stupirci, perché 15 milioni oggi a livello europeo sono prezzi di saldo, è brutto parlare così, sono tanti soldi per il nostro mercato, ma per il mercato estero 15 milioni per un giovane che deve venire e dimostrare di essere all'altezza, sono una cifra, diciamo, considerata una normalità. Detto questo, il giocatore ha qualcosa, perché comunque mancino, pulito, che sa uscire palla al piede come i brasiliani vanno a fare, però giustamente, come diciamo, bisogna vederlo nel nostro calcio. Il nostro calcio si marca in maniera diversa, si difende in maniera diversa, bisogna vedere se lui riesce nel breve a inserirsi nella mentalità, nel mood di lavorare italiano. Però permettetemi, conoscendolo non bene, benissimo, Fabio Paratici, che questo è il suo primo vero mercato che fa, diciamo, da zero, non penso che lui, che negli anni, lo dice la sua storia, ha sempre scovato giocatori e facendo sicuramente belle cose, si presenti con un giocatore che non possa rivelarsi all'altezza, che poi non è un giocatore già fatto e finito, su questo siamo d'accordo.
2: Si è preso i suoi rischi, insomma, Luca Paratici, con questa operazione da 15 milioni di euro più bonus. Tra l'altro ricordiamo che Vieri arriverà in Italia martedì mattina molto presto per poi sottoporsi alle visite mediche.
3: Allora, qui ci sono due aspetti nella lettura di questa operazione, dal mio punto di vista, no? C'è un aspetto che è il messaggio che arriva, che per me è clamorosamente positivo, e un aspetto che invece va ad analizzare l'aspetto tecnico. Allora io parto dal primo aspetto. Quante volte, Lorenzo, ci siamo chiesti in redazione come sarà il mercato della Fiorentina? Cioè, partiranno con l'obbligo di recuperare almeno parzialmente i 60 milioni che sono il deficit degli ultimi due mercati? Quindi ci dobbiamo aspettare una Fiorentina che nella parte iniziale vende proprio per dare questo segnale? Oppure ci aspettiamo una Fiorentina quasi in autogestione, no? Che prima vende e poi compra? E invece questa è un'operazione che manda un messaggio completamente diverso. Non è un'operazione folle da un punto di vista economico, ma è l'operazione che testimonia il fatto che se Paratici individua un giocatore di una certa fascia economica, lo può prendere senza stare a preoccuparsi del passato. E questo, ragazzi, per me è un segnale non importante, importantissimo. E questa è la prima fase, la prima faccia della medaglia. La seconda faccia della medaglia, aspettiamo di vederlo. Condivido quello che dicevi te, Lorenzo, non è un giocatore da scouting, questo se ne parla da un anno e mezzo.
2: Scouting, mi aspetto magari il giocatore che arriva a 2-3 milioni e poi diventa un crack, insomma, questo,
3: questo è un giocatore che era già entrato all'interno di una competitività, non è dentro il gruppo, non è stato dentro il gruppo della nazionale brasiliana, e questo è un altro aspetto che dobbiamo dire serenamente, cioè, per carità, ci sono tanti giocatori brasiliani forti nel mondo, quindi ci può stare. Credo che gli dovremo dare pazienza, dovremmo dare tempo di capire. Mi resta in evasa una domanda, e questo cioè oggi, per quelle informazioni che io ho ricepito, non ho la certezza assoluta che se noi dobbiamo indicare i due difensori centrali titolari, parti del ragionamento, lui è uno, no? Cioè, andavi a prendere Dragusin, faccio per dire un nome, allora Dragusin è titolare, poi vediamo chi gli funziona meglio accanto a lui, no? Lui è un mancino, quindi va in concorrenza con Ranieri, giocatore affidabile, non un fenomeno, un giocatore affidabile, ma comunque la Fiorentina oggi si ritrova, e chiudo, quattro difensori centrali che sono Ranieri, Pongracic, Comuzzo e Vieri, e non c'è nemmeno un leader tra questi quattro. Cioè, il problema che aveva questa difesa
2: è il problema che c'era anche l'anno
3: con
2: scorso.
3: Questa operazione, che è un'operazione, come dicevamo a lui, ormai 15 milioni costa anche Marucci, sì, però poi la Fiorentina magari oltre 20 milioni non ci va, no, per cui è già un parametro importante di quello del mercato della Fiorentina. Ecco, io quando fai questo tipo di operazioni io mi aspetto giocatori di grande personalità, e questo ragazzo andrà aiutato.
2: Difficilmente possiamo pensare che possa essere subito titolare, magari poi ci stupisce, però insomma dovrà adattarsi al nostro campionato, dovrà imparare la lingua, dovrà conoscere i compagni,
5: troppi ma. Cioè, e questo sarebbe il primo acquisto alla Fiorentina. Dunque, sinceramente, come primo acquisto a livello di piazza, io concordo con il collega che Paratici è bravissimo, ha sempre fatto bene, però se a Firenze, cioè, con tutto rispetto, è dura presentare una scommessa, cioè dopo gli anni che ha passato la Fiorentina, è l'ultimo dei quali ancora forse più guardingo, è anche preoccupante, onestamente. Secondo me questo giocatore, ripeto, parlo per la mia conoscenza, per il giocatore che ho visto, secondo me non è ancora pronto per il campionato. E dunque lo dico, 2005, 21 anni, c'è gente con Muzzo, ma anche Ranieri è del 99 e giocano da 4-5 anni in Serie A, 3 anni, 4 anni in Serie A. Dunque dico, se dobbiamo dire vediamo se è pronto per il campionato italiano, secondo me si parte già col piede sbagliato. Mi va bene l'operazione saldo, che oggi 15 milioni, ma anche in giro, se si parla di scout, si trova, secondo me, se si parla di scout, che è il mio settore, secondo me boh, presentare un giocatore, Vieri, il nome, il cognome mi piace, cognome Mancino, anche lui era attaccante, primo controllo non ce l'aveva, poi dove è migliorato mi va bene, però diventa preoccupante a Firenze presentare un giocatore che ha una scommessa che costa 15 milioni. Altra domanda, Rugani è rimasto?
2: No.
5: Ecco, allora dico, altra scommessa, no, dice, andava a presenza. La Fiorentina è anche vero che quest'anno ha difficoltà a prendere, a fare mercato, perché non ha l'Europa, non ha, dunque è difficile prendere giocatori che sposino il progetto Fiorentina, con tutto il rispetto facciamo 100 anni, siamo ormai al secolo e andrà benissimo, però non è facile, dunque mi va bene, la società dice dobbiamo prendere profili interessanti che ci porteranno o potrebbero portare nuovamente in Europa, però come primo colpo, scusatemi, a Firenze siamo stati abituati bene, non lo so, forse sbaglio, non lo so.
2: No, no. Tra l'altro c'è da dire che Vieri è il difensore più costoso della storia della Fiorentina, soprattutto se si realizzeranno questi bonus, perché dopo Pongracic e Martinez Quarta, con questo prezzo lui si colloca al primo posto della classifica dei difensori più costosi della storia della Fiorentina.
4: Sì, è normale che viene già con una pressione importante, ma gli sarà stato detto, guarda che vai in una piazza che c'è il Palato Fino, una piazza che sa aspettare, ma però quando arrivi in certe condizioni ti guarda già con un certo sospetto, però io dico sempre che l'unico giudice supremo è il campo, vediamo quello che dirà il campo. Sicuramente, ripeto ancora, non penso che un dirigente diciamo preparato e navigato con i paratici si presenta con un giocatore non all'altezza della Fiorentina, perché i giocatori prima di chiuderli si vedono, si prospettano, si sezionano, si fanno tante cose prima di far uscire dei soldi dalla propria società, e quando dai benestare vuol dire che ti assumi la responsabilità ma credi nell'operazione tecnica, e poi dopo vediamo anche quello che arrivano gli altri. Però secondo me prepariamoci ad una Fiorentina che arriveranno giocatori magari non col nome altisonante, ma che magari nel progetto funzionale di Grosso potrebbero essere delle rivelazioni.
2: Sì, però non è un colpo alla Sartori, per rimanere a quello che stavi dicendo tu.
5: No, ma non solo. Paratici è stato fantastico alla Juventus quando c'era Cherubini, Manna prima maniera, che tornava dalla Svizzera, e fecero, ormai è remota la cosa, bella, fantastica, da dimenticare. Allora prendo Bardi. Prendo Vieri 2005, lo metto in Under 23, come ho fatto con il mondiale centrale difensivo, il mondiale dell'Uruguay, lo metto lì e lo faccio crescere. Ma a Firenze questa opportunità non c'è, non l'abbiamo ancora, dunque da fiorentino chiaramente scommettere. La piazza in realtà ha ragione, nomi altisonanti sono difficili da prendere perché non ci sono quest'anno gli obiettivi, cioè sono gli obiettivi, non ci sono in realtà, però credetemi, in giro qualcosa c'è, ma lo sa anche lui che viaggia.
2: Avevi in testa qualche nome?
5: No, ma se devo prendere un centrale difensivo che veramente faccia molto, faccio un esempio, no, faccia molto bene, ma vado a rispolverare gente, magari vado a rispondere alla gente magari che può fare la teoria, vai anche, con tutto rispetto,
2: c'è un signore intanto che ci sta chiedendo un'informazione, non so se gliela vuoi dare tu che sei della zona,
5: no, non capivo.
2: può sapere dove deve andare, sì.
6: Chiedigli di Vieri a lui,
2: sì. Comunque c'è Stefano Carlesi che gli sta dando l'indicazione,
6: che lui è nato qui,
2: sa la strada lui.
5: No, dicevo, in Italia qualcosina c'è, può pescare anche all'Under 21, può pescare ottimi profili, sinceramente, però se devo andare a prendere un giocatore di 20, con tutto rispetto, di 21 anni in Brasile, 15 milioni, ma i nostri dove sono? Ma gli Under 21 di Baldini, che abbiamo visto fino a ieri, non la prima squadra, ma dove sono? Ma perché non possono giocare? Ma perché bisogna andare in Brasile a prenderli? Perché? Mi dite perché? Poi sicuramente qui sono voci fuori campo.
2: Sì, i nostri ascoltatori, i nostri amici da casa.
5: Dico, ma perché dobbiamo andare fuori a prenderli? L'Under 21 dell'Italia è una signora squadra.
2: Sentiamo Malù.
4: Dico un'altra cosa su questa cosa qui, no? sono d'accordo, dobbiamo fare i nazionalisti, dare prima, vedere prima l'orticello di casa, però deve essere, deve valere sempre così.
5: Giusto.
4: Perché io spesso, quando sono intervenuto sulle frequenze di Radio Firenze Viola, ero forse uno dei pochi che difendeva Piccoli, Luca è testimone.
3: Sì, sì, sì.
4: E Piccoli, italiano, ha fatto bene a Cagliari, arriva a Firenze, che ha pagato una cifra importante, non ha reso per quello che è stato pagato, però io, come dico sempre da direttore sportivo, una seconda chance la do sempre ai giocatori. Dunque, questi ragionamenti, secondo me, dobbiamo essere un po' pazienti. Ecco, quello che manca in Italia è la pazienza, che vale sul giocatore nostro, italiano, sul giocatore straniero. Perché all'estero, quando una squadra va male, difficilmente attaccano il giovane è protetto. Qui il giovane viene buttato nella mischia come tutti, e no, siamo a Firenze, non posso presentarmi con quel ragazzino lì, quando magari hai ragazzi della Fiorentina che se tu vai a vedere in Serie B o in categorie inferiori stanno facendo non bene, benissimo, ma se poi tu li proponi per la squadra, per la prima squadra, tutti a storcere il naso.
2: Ecco, ma mi chiedono tra i nostri ascoltatori, tra coloro che ci seguono da casa, ma nel Congo c'è qualcuno che potrebbe fare a caso la Fiorentina?
3: Repubblica Democratica del Congo, sono due.
4: Repubblica Democratica del Congo, si parlava che serve un leader, no? Serve un leader a fine corsa, ma con tanta fame. Chancel Mbemba. Io Chancel Mbemba lo propongo. E poi, visto che è già stato preso Vieri e Mancino, se no proponevo Capuadi, che anche lui ha fatto molto bene ed è un giocatore che arriva, se arriva in Italia arriverebbe nel pieno della maturità, classe 98. Dunque Mbemba, vai sull'usato sicuro, vai su, noi lo chiamiamo in Congo il ministro della difesa. Capuadi è un giocatore che sta facendo molto bene. E come si è detto, Mancini non si è trovato, però Mancino l'ha già trovato. Opportunità ce ne sono, ma va dato il tempo.
3: Io credo,
2: Luca, vai, poi no, sentiamo di nuovo Michele.
3: Credo un'altra cosa, ma questo è un ragionamento molto personale il mio, quindi non vuole essere in nessun modo una sentenza, una vicenda. Allora, io credo che il dato certo, almeno dal mio punto di vista, perché me lo raccontano tutti così, è motivo di non ho motivo di non crederci, che Paratici è uno dei più bravi nel suo lavoro. Allora io sono settimane che dico, aggiungendo il fatto che io lo conosco Paratici, ma non ho una confidenzialità con Paratici, che io mi devo fidare di Paratici, perché se io non mi fidassi di Paratici, crolla tutta questa impalcatura che la Fiorentina sta provando a costruire. Allora, il fatto che io dichiaro di credere in Paratici mi porta a dire, se lui è convinto e Grosso è l'allenatore giusto per una Fiorentina che riconquisti immediatamente l'Europa, perché è questo inevitabilmente l'obiettivo della Fiorentina, ci mancherebbe altro, la Fiorentina non lotta per entrare nelle prime sette in Serie A e con i soldi che spende, i budget che smette a disposizione, il monte stipendi che paga. Allora, se così come ho detto mi fido di Paratici su Grosso, per cui se lui mi dice che Grosso è quello giusto, viva Grosso, è evidente che io mi devo fidare che lui ha visto qualcosa in Vieri. Ma è chiaro che se lui spende 17 milioni su un giocatore, quello lui lo vede un titolarissimo alla Fiorentina. Non c'è dubbio. Allora, ci mancherebbe altro, immaginiamo che non
2: sia
3: titolare.
2: Però pronti via, è difficile immaginare
3: perché,
2: titolare.
3: Ragazzi, con 8 giocatori, la Fiorentina deve passare 7-8 titolari. A 17 milioni nudo
2: sì,
3: fa tombola, no?
2: Sì, sì.
3: Allora, fidiamoci, certo è, ve lo ripeto, che è un'operazione, ci sono qualche operazione nelle quali con chiunque parli ti dicono: oh, va tranquillo, questo giocatore vero, è un grande, sarà uno dei protagonisti del campionato. Ecco, delle mie informazioni sudamericane su Vieri me lo descrivono come un talento, e talento è tutto e nulla.
2: Ecco, ah certo,
3: io
2: sì.
3: Immaginavo per il ruolo di difensore centrale, lo ripeto per l'ultima volta, avendo già il talento in Comuzzo, avendo già la grinta in Ranieri, avendo già la statura internazionale, Pongre sta facendo il mondiale, gli facciamo un grande in bocca al lupo, mi aspettavo un giocatore che completasse questo quartetto con un livello certo.
2: Però certo, ecco. In questo contesto mi rivolgo proprio a te, Michele, che fine farà Comuzzo? perché in conferenza stampa Paratici ha detto tutto e il contrario di tutto, nel senso che ci vuole grande cura, grande attenzione nei suoi confronti, prodotto del settore giovanile, però bisogna anche capire quale potrà essere il percorso migliore per lui.
5: Consentimi il termine, rispondendo sempre all'amico. Piccoli non è stato contestato perché è venuto a Firenze, è stato contestato per il prezzo rappresentato della spesa e non un investimento. 28 milioni Piccoli ne prendeva 4, è solo per questo, non per farci bene a difenderlo. Poi dico con tutto rispetto, sì, ha dimostrato di negli anni sicuramente, però insomma Piccoli è riserva di Ken, perché chi viene a Firenze fa la riserva, ma sta bene quello. Sono tutti dietro, che dico 28 milioni, forse, ma lo dice il campo, erano tanti, no, tantissimi. Detto questo, tornando su Comuzzo, per me è follia venderlo, se, per me, perché è cresciuto nella Fiorentina, è arrivato Udinese, Pordenone, Fiorentina, ecco, allora 2005 anche lui, coppia centrale, un mancino bravo e un destro bravo, lui sull'uomo ci sa stare. Io non penso che Paratici venda Comuzzo.
2: No, al limite ci potrà essere un prestito, ecco magari.
3: Questo del prestito io la trovo bizzarra.
5: Io penso lo tenga invece, io penso lo tenga.
3: Ma come
5: perché
3: fai?
5: È bravo, Paratici è bravo, se no altrimenti non sarebbe stato non solamente nella Sampdoria.
3: Io sono un po' preoccupato, sempre, devo accanto, dire la verità,
5: sempre accanto a Marotta è stato, è andato alla Juve sempre accanto a Marotta, e quando è stato alla Juve da solo però male ha fatto operazioni anche aggiuntive importanti. Io spero che non lo vendano, perché Comuzzo, a detta non mia, a detta del campo, a parte qualche fragilità dovuta anche, sapete, quando una persona perde genitore, fa un intervento fisico, insomma, sinceramente l'aspetto fisiologico c'è per tutti noi nella età. Io spero, mi auspico, perché è bravissimo Paratici e anche il suo scouting, o prendi uno più forte, una realtà, perché Comuzzo si è allenato mentalmente, come mi ha detto anche Antonioni, Giancarlo, e non solo, Baldi. Comuzzo è fortissimo sull'uomo, non ha la marcatura blanda, marcatura uomo, è fortissimo. Che dico, non è una meteora, non è nemmeno dimenticata, non è nemmeno una scommessa, è una realtà. Dunque, secondo me, ecco, mi vedo arrivare 17 milioni e uno, intelligente Luca, la domanda è Luca, allora Comuzzo parte.
2: Appunto, però dici Luca... Dici Luca, l'ipotesi del prestito non ti convince perché?
3: Ma perché ti dai il prestito uno dei giocatori più forti che c'è in Italia?
2: No, perché magari dice qualcuno, se ha perso tranquillità, magari una squadra che deve navigare a metà classifica ritrova un po' di serenità, ritrova, cioè, si rilancia dopo questa stagione.
3: Se ne parli di Estosa o Silvio Baldini ti piglia per grullo. Cioè, lui ti dice che è uno dei difensori centrali più importanti e te lo dai in prestito. Cioè,
2: comunque lo tieni sotto controllo.
3: Ma e non lo fa giocare, ma ce ne ha tanti più forti.
2: No, dipende da cosa ne pensa la Fiorentina, cosa pensa Grosso. Io dico.
4: C'è un equivoco, però. C'è un equivoco, perché io dico, quando si ha un giovane che praticamente esplode, e Comuzzo è esploso due stati fa,
3: certo.
4: Ok? Diamogli continuità, la dobbiamo smettere ai nostri giovani di non darli continuità.
2: Allora ti chiedo, ma perché allora Paratici non ha sgombrato il campo? Perché non ha sgombrato il campo di fronte. E ha detto bisogna capire qual è il percorso migliore per Comuzzo. Qual è il percorso migliore? Ma poteva dire percorso migliore, cioè ha detto di indurre, indurre è centrale per la Fiorentina, di Comuzzo non l'ha detto.
5: Scusa, Lorenzo, ci sarà un ritiro prossimamente dove dalle prime settimane vedi la condizione fisica.
3: Sperandosi un po' meno caldo, se non
5: saliamo. Speriamo, vedi Grosso che è un grande allenatore, però Grosso a differenza di Vieri centrale difensivo, è una realtà, perché ha dimostrato che vale quello che vale, è in fase crescendo Grosso, secondo me. Poi se portava anche il figlio ci faceva un favore. Il 2006 figlio qualità, secondo me, non è come Liberali, ma guarda che lo ricorda nelle movenze nel 2006, dunque
2: Liberali,
5: figlio se lo portava,
2: il figlio Grosso,
5: no, Grosso. Se lo portasse farebbe anche un piacere, perché Fiorentina ha preso
3: anche Paratici, si porti il figlio
5: Lorenzo, lui è un 2000, sì, attaccante, io parlo di Grosso, ora è più grande la Fiorentina. Scout alla grande, prendi Beldenti al Brescia, zona sua dove sta lui, prendi Beldenti, 2010 un milione, fa una bella operazione, perché è un bel giocatore Beldenti. Mi va bene lo scout quando investono su sui giovani, non dico niente, ma 17, a parte porta male il numero, non voglio essere scaramantico, però Dio, 17 milioni per un Vieri, ragazzi, viva Gropina, la festa di Gropina, e te la dico un fiorentino, per me non esiste.
4: Malu, guarda, io ti sto capendo giustamente che c'è anche l'animo del tifoso, oltre a detto ai lavori, però io sono sempre come San Tommaso, l'unico giudice supremo è il campo. Abbiamo visto, io guarda, tante volte mi sono sempre preso delle responsabilità prima, quando conosco bene
6: quando
4: il giocatore.
6: Parlasti benissimo di Kent, ti ricordi i dubbi che c'era su Kent?
4: L'unico che non aveva dubbi ero io, sì, è giusto?
6: Sì.
4: Quando comunque faccio un excursus, dissi che il Napoli quando aveva preso Varaschelli aveva preso un crack che sarebbe diventato il miglior giocatore del campionato, i ragazzi tutto Napoli, Molaro, Gaito, i ragazzi del nostro gruppo mi hanno detto, cioè, mi hanno preso per un pazzo, però alla fine noi abbiamo la fortuna di vedere i giocatori prima, di vederli prima in maniera attenta, prima di sbilanciare, e la stessa cosa mi metto nei panni di Fabio, prima di sbilanciarsi e di far firmare un assegno da 17 milioni. Che il suo, e sa che si presenta in una piazza che giustamente l'ha accolto con tutti gli onori, ma che adesso verrà giudicato non per quello che dice il tuo curriculum della Juve o del Tottenham, per quello che farai per la Fiorentina.
5: Sì, però mi sono sbilanciato, sicuramente non sono Bernacca, sbaglio più di lui, però dico, nel mio piccolo mi sono sbilanciato su Moreno, che non era la Fiorentina, leve lunghe, lento, macchinoso, quando ti puntano a retri e non vai mai incontro, si vedono i problemi, i difetti, e anche sul centrale difensivo arrivato a Barcellona,
6: Cospo,
5: che bravi, Cospo, e lui un altro che mi sono messo la faccia, ma non perché sono bravo, non perché sono competente, perché l'ho visto prima, e ti dico, Vieri, e lo dico apertamente, 17 tombola, cioè nel senso, se in giro ci sono, come mi ricordo Mammana, se non erro, argentino, ma arriva da 4 a 9 in un mese, non lo so, io forse, ripeto, non sono polemico, rimango basito, lo posso dire, rimango basito.
2: Vabbè, è stato molto chiaro. Prendiamoci una pausa, intanto. Per chi non lo sapesse, Bernacca faceva le previsioni del tempo,
5: certo,
2: perché no, non tutti lo sanno,
5: no,
2: magari.
5: Lo sai, Bernacca ora c'è, Colonnello Guidi, vabbè. Però Bernacca fu colui che riusciva a prevedere il tempo prima degli altri, con l'occhio, l'intuito, non so, poteva fare lo scouting Bernacca.
2: Si esponeva. Ci fermiamo, come detto, piccola pausa e poi riprendiamo con tutte le considerazioni sul mercato.
1: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
9: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta da Gropina per la festa di Gropina, siamo qui nel Val d'Arno per parlare di mercato con Luca Calamai, con Malum Pasencatu, con Michele Fratini. Stavamo parlando della difesa, in particolare di Vieri, di Comuzzo. Ci sono anche vari messaggi che arrivano da parte dei nostri amici da casa al 348 7513 933. Parlavamo anche degli italiani, diceva Michele Fratini che comunque bisogna avere un occhio di riguardo anche sui giovani italiani. Dice però un nostro amico: non mi parlate di cercare giovani italiani invece di brasiliani, perché siamo la squadra con più italiani in Serie A e guardate la fine che si è fatto. Voglio giocatori forti, per me possono arrivare anche da Ruanda.
5: Sì, ma è giusto, però c'è solo un problema: se si parla di difensori brasiliani, gli ultimi fortissimi non li ricordo, gli ultimi anni. E il Brasile, visto,
2: sono stati alcuni,
5: si critica tantissimo l'Italia. Il Brasile quando va al mondiale non va per partecipare. Quanti anni è che non vince il Brasile mondiali? Ora hanno preso, ditemi, scusa?
2: 2002.
5: Sono 24 anni. Di che si parla? No, ditemi, guarda. Hanno preso ora un italiano che la fase difensiva la fa benissimo, ma ci vogliono i giocatori, ragazzi. Poi, quante presenze ha fatto questo Vieri? Quante ne ha fatte in nazionale? No, passo la palla a voi.
2: No, zero, per il momento zero, poi magari vedremo se riuscirà a guadagnarsi la nazionale.
4: No, hai ragione, ma diciamo le cose come vanno anche dette su un aspetto. Purtroppo per noi oggi sono nazionali che per andare a giocarci devi essere forte, perché il livello è superiore. Quanti ragazzi oggi giocano la nazionale italiana che la nostra generazione ha visto fior fior di giocatori neanche per un giorno indossare quella maglia che magari l'avrebbero meritata, perché avevano giocatori davanti nettamente più forti. Oggi la nostra generazione non è così, per quello che un ragazzo normale si trova a giocare in nazionale. Invece per andare a giocare in Francia, in Brasile, in Argentina, in nazionali così, deve avere qualcosa veramente in più.
2: Cioè, se non cambiato gioco. Livello, cioè, cambiato livello in, questo, in Italia.
4: Ascolta,
2: livello.
4: In questo momento la nazionale brasiliana al mondiale, Bremer, che è uno dei migliori difensori del nostro campionato, non sta giocando. Ed è, a detta di tutti, lo sappiamo, è uno dei migliori difensori che abbiamo nel nostro campionato. Ma in Brasile la coppia titolare è Marquinhos, capitano, e Gabriel, che poi è quello mancino, perché è difficile arrivare. Dunque io non voglio fare tutto il giorno a quello che vuole difendere una situazione, però anche qui a volte non riesco a rispondere, no, all'ascoltatore. Quando sono troppi stranieri non va bene, quando sono tutti italiani, ma i nostri italiani non sono preparati, può arrivare dal Ruanda, dall'Alaska, da dove vuole, basta che, perché fondamentalmente il tifoso vuole vincere, poi se arriva lo sconosciuto e fa bene.
2: Poi passiamo anche a un altro tema.
5: In Italia abbiamo avuto un caso quest'anno bellissimo, tra virgolette, viva, io non sono campanilista, sono per il mondo aperto, dunque ma sono con te, non sono contro di te. L'unica cosa che dico, in Italia a Como hanno fatto la Liga, conta il risultato? Bene, quarti in classifica, Champions League. Italiani, campionato italiano di gioco calcio. Ce n'era. Scusa, vorrei finire. Che dico? Sì, mi va anche bene. La Liga ci diverte, calcio spettacolo, la gente paga il biglietto, i beniamini vogliono vedere e sudare quella maglia, a prescindere da chi sia. Però ti dico, è bello anche vedere realtà non strano ogni tanto crescere questi giovani. 21 anni prima, i 21 anni all'estero ci sono ragazzi e sono 5 anni che giocano in Serie A, infatti, c'è un'altra mentalità. Qui 21 anni siamo ancora giovani, che giovani che?
4: 21 anni all'estero, sapete come li chiamano? Ve lo dico io, l'appellativo, giovani vecchi. Capito?
2: Sì, giovani, hai reso l'idea, hai reso l'idea.
4: L'appellativo. E quello che volevo aggiungere velocemente, no? Fabregas, che poi è stato attaccato, e io lì mi sono schierato con lui, ha detto il mio scouting, che lui praticamente dà delle direttive, no? E poi l'area scouting col direttore sportivo cercano di assecondare i suoi desiderata. Lui ha detto purtroppo non abbiamo trovato i giocatori italiani top per il nostro progetto. Non è che ha mancato di rispetto all'Italia, perché ha detto quando l'Italia dominava,
2: no, poi non gli
4: c'era spazio
2: torto,
4: per
2: gli altri, poi dar torto visti i risultati.
4: Ma quello, quando c'era l'Italia che dominava, e questi discorsi li facevano gli altri e noi ridevamo, ma eravamo i più forti e stavano a casa, certo, nostra. Oggi purtroppo non è così, speriamo che questa generazione torni più in fretta possibile a fare sì, perché poi lascio la parola, facciamo un giochino. Io sono un direttore sportivo non italiano, no? Che sono all'estero, e vi dico: mettetemi sul mercato un giocatore italiano, per cui io e molti colleghi all'estero facciamo un'asta pazzesca. Ditemi un nome.
2: Beh, insomma, è il caso di Palestra, è l'ultimo.
6: Allora, praticamente.
4: Sì, ho capito. Un caso sporadico, il caso di Palestra.
5: Per intendersi,
4: che
5: il Como
4: deve andare in Inghilterra e fare bene.
5: Ma il Como.
4: Perché spesso si va in Inghilterra e magari dopo un anno e mezzo si torna a casa.
5: Ma mi risulta che il Como, Luca, mi risulta che il Como sia accreditato su tutti i campi italiani ogni domenica. È possibile non abbia visto un giocatore un profilo italiano? Scusate,
4: li ha presi proprio la primavera adesso.
5: Se noi,
3: infatti, li ha presi, però vedi il Como, cioè se noi pensiamo al Como, secondo me rischiamo di avere una visione parziale. Il Como ha una sua filosofia. Mi risulta che stia andando a prendere dei giovani italiani forti, giovanissimi, perché li vuole inserire in un'idea di calcio, con un'idea di calcio particolare. Io infatti sono molto curioso di vedere che cosa farà il Como, che ora deve comprare degli italiani. Però sinceramente vorrei restare sulla Fiorentina.
2: Restiamo sulla Fiorentina, ti volevo anche chiedere, poi ti lascio la parola per la tua ulteriore disamina, ma visto che abbiamo parlato della difesa, De Gea te l'aspetti comunque come portiere della Fiorentina anche il prossimo anno?
3: Allora io lo confesso, l'operazione Vieri mi ha colpito un po' disorientato, perché se questo è solo l'inizio di un percorso, vuol dire che Paratici ha avuto il via libera dalla proprietà per costruire una squadra che lotti per arrivare tra i primi 6 e 7. Se questo è l'obiettivo, allora sì, io mi aspetto De Gea resti, perché secondo me è normale che De Gea resta. De Gea, resta Fagioli, resta Ken, cioè resta la spina dorsale della squadra, e vado a fare tutti gli investimenti che io posso fare sulle corsie esterne, ma partendo già da De Gea. È un giocatore da prime 4-5 squadre? Sì. Ken è un giocatore da prime 4? Sì. Fagioli? Sì. Cioè ho già la mia base importante, per cui la risposta è sì. Se l'idea fosse quello di investire sui giovani, fare un percorso futuribile, allora che è più giusto portare Martinelli, lo porto titolare, lo abbino ad una riserva di esperienza come era lo Storari dei tempi della Juventus o Lupatelli dei tempi della Fiorentina, perché il ragazzo può andare in difficoltà per un periodo e quindi ha bisogno anche di dargli il tempo di crescere. Ma allora io non posso pensare a una Fiorentina che in questo tipo di idea poi va a lottare per le prime 6 posizioni del campionato. Ma io lo ripeto, per me io non vedo il dubbio, cioè questa proprietà è arrivata a un bivio dopo un certo periodo di anni: o cresce o se ne va. Cioè la permanenza per gestire la mediocrità o la normalità non può essere frutto, perché la normalità vuol dire perdere tanti soldi, perché poi continuano a spendere, cioè non è che stanno spendendo. Per cui io ti dico, io penso che resterà De Gea, penso che resterà Ken, penso che resterà Fagioli, perché questa è l'asse su quale costruisco una squadra, un asse assolutamente affidabile. Dopodiché devo andare a completare tutte le corsie esterne, tutte, devo andare a cercare giocatori che possano essere abbinabili a vari titolari. In questo senso, ecco, io per esempio mi chiedo, io chi metterei come riserva di De Gea? Ecco, perché per me non funziona Christensen,
2: sì, in effetti sì, Christensen,
3: per me sinceramente nemmeno Lazzarini, con tutte certo. Lazzarini, con tutta l'affetto e la stima. Ecco, io mi aspetto magari il giocatore esperto che intanto blocco e che poi mi accoglie Martinelli l'anno prossimo. Ma intanto gli ho fatto già sviluppare, sì, un percorso.
2: Sì. Chi ti aspetti, Michele? E poi ti chiedo, anche restando ancora sulla difesa, che fine farà Dodò? Chiaro che insomma la soluzione più probabile è che venga ceduto, però ecco, che scenari si possono fare in questo momento per lui, e soprattutto la Fiorentina realisticamente quanto può incassare dalla sua cessione?
5: Ma su De Gea non sono convinto, perché c'è anche la voglia del calciatore. De Gea sa benissimo a Firenze, quest'anno ha trovato come tutti delle grandissime difficoltà, è stato molto bravo perché ha ricucito lo spogliatoio quando le cose stavano un po' traballando, però secondo me De Gea ha anche richieste, non lo so, penso abbia richieste, e non so se rimarrà a fare un campionato di ricostruzione, tutto qua, nonostante la Fiorentina, lui deve essere grato.
2: Secondo te sarà un campionato di ricostruzione, non un campionato in cui la Fiorentina punterà ad entrare tra le prime 6-7?
5: No, di ricostruzione, per questo, perché deve arrivare all'obiettivo. Riguardo a Dodò, Dodò è a mercato, Dodò è colui che, è vero che la Fiorentina, la delegazione con Ferrari e Paratici sono stati in America e hanno solamente avuto un bellissimo colloquio con commisso, con Joseph. Però ora appunto, se il primo acquisto con calma è questo ragazzo, la Fiorentina dovrà vendere qualcuno sicuramente, perché non dico di fare autofinancing, perché anche se lo fanno tutti oggi, non solamente eventualmente la Fiorentina, però Dodò è sacrificabile a mercato, anche l'Inter, a quello mi risulta, sono uscito dagli esterni, uno degli esterni potrebbe puntare su di lui. Dodò stesso ha manifestato, se non erro, la volontà di guardarsi intorno dalle dichiarazioni che ha fatto ultimamente, e dunque è normale che due o tre giocatori per monetizzare e rifare il mercato li devi sacrificare, che poi tra l'altro, visto l'annata che è stata, non so nemmeno se si possa parlare di sacrificio, con tutto rispetto, perché è stata un'annata timida, diciamo così, è stata un'annata di rincorsa, un'annata di dove la Fiorentina ha azzardato, perché ha speso più degli altri anni, se non erro, ha investito, invece aveva investito, invece poi l'ha speso. Dunque, secondo me la Fiorentina, a parte Dodò, qualcun altro dovrà uscire per cercare giustamente di fronteggiare al mercato di trovare giocatori con stimoli diversi, e che faccio per il caso di Grosso e di Paratici.
2: Palù, per le corsie esterne di difesa si parla anche di Norton Caffi del Genoa, si continua a parlare di lui, insomma, un obiettivo che sembra essere per la Fiorentina uno dei più importanti. È un giocatore che comunque costa, anche in questo caso si parla di una richiesta del Genoa intorno ai 18-20 milioni. Cosa faresti? Soprattutto,
4: Luca,
2: è un giocatore sul quale puntare, secondo
4: te? Siamo sempre su quelle cifre lì. È un giocatore che gioca già in Italia, è un giocatore moderno, veloce, quei giocatori che oggi nelle squadre deve avere per forza, non deve averne uno, deve avere quattro. Dunque assolutamente sì che cercherei di andare a trattare col Genoa, perché su giocatori così io vado a trattare il prezzo e poi lascio una percentuale alla futura rivendita, perché il ragazzo, se fa bene, un domani viene venduto in Inghilterra, magari fa una plusvalenza rispetto che prendere i soldi oggi. Dunque è giusto fare mercato esterno, ma anche mercato interno, i giocatori che giocano già nel nostro campionato, che conoscono le peculiarità e che sai che l'adattamento non c'è nessun problema. E poi un'altra cosa che volevo aggiungere è che i giocatori che vengono presi dai direttori sportivi, in questo caso da Paratici, sono avallati anche da Fabio Rosso.
2: Sì, sicuramente, insomma, sarà fatto un mercato in collaborazione tra Paratici e Grosso.
4: Per vedere il giocatore, dice mister, nelle soluzioni ti ho trovato questo, e lui un'occhiata deve darla. Se il mister vede che il giocatore proprio non ha niente, è prima a dirti: direttore, io con tutto rispetto su questo giocatore non vedo nulla.
2: Juanlu Sanchez, poi sentiamo Luca. Juanlu Sanchez, sempre per le corsie di difesa del Betis.
4: Bisogna vedere, perché il Betis sta diventando la bottega per chiedere un po' di soldi. Perché comunque quando tu c'hai un giocatore che piace non solo in Italia ma piace anche in altri campionati, ti fai la bocca buona per fare lievitare il prezzo, però è un giocatore interessante.
2: Luca, si parla...
3: Volevo restare su questi temi, però inserendo anche un altro elemento di dibattito, sempre restando a questi vecchi che sono in bilico, mi riferisco a Gosens, però vorrei fare più un ragionamento su Dodò. Allora, Dodò, il percorso di Dodò è un altro percorso un po' misterioso dal mio punto di vista, no? Perché l'anno scorso tutti si vende Dodò, lo vuole il Barcellona, non mi risulta, poi lo voleva la Juventus, non mi risulta, poi lo voleva il Milan, non mi risulta, e Dodò resta alla Fiorentina, ma non allunga il contratto, per cui te perdi assolutamente potere, perché un giocatore che arriva come ora a 12 mesi, il primo di febbraio può firmare per un'altra società, quindi capite bene che la forza economica della Fiorentina è molto debole, come è debolissima su Fortini per esempio. Poi si riparte quest'anno, ah guarda, Dodò ha messo il like, sai, io sono vecchio, mette il mi piace al sito ufficiale della Roma, pensa ai geni dei giocatori, dice va alla Roma, non ci risulta, ho parlato anche un Pruzzo, ha parlato con tutti, è collegato tutti i giorni con la Roma e non risulta, dice no ma va sicuramente al Napoli, il Napoli mi ha detto che prima di Dodò ce ne sono 3 o 4, dice poi ritorna al Milan, ora l'Inter, ma l'Inter ragazzi voleva Palestra, prende Dodò, cioè ma ragazzi anche strutturalmente stiamo parlando di giocatori anche
2: potrebbe essere una terza o quarta scelta,
3: direi. Allora quindi alla fine di tutto è stambaradan, poi Niccolò Ceccarini dice no ma se resta gli allunga il contratto, questo vi dà la fotografia di poche idee ma confuse. Sull'altro fronte Gosens, io Gosens lo terrei, perché è un giocatore che, un uomo vero, un leader dentro lo spogliatoio, nel momento in cui vai a rinnovare profondamente la squadra, una persona per bene. Lui l'anno scorso ha patito più degli altri quella folle preparazione che ha fatto Stefano Pioli, folle, perché erano tutti sulle gambe. Mi risulta che Pioli, che Gosens andò dai collaboratori di Pioli a dirgli io ho bisogno di allenarmi, perché lui non si sentiva le condizioni. Io per questo ti dico che nel momento
2: fare magari una riflessione sulle sue condizioni fisiche, perché è stato fermo parecchio,
3: sì, quest'anno. Se fai questo ragionamento Ken lo dai via,
2: sì, però insomma Ken ha qualche anno in meno rispetto,
3: sì,
2: a
3: no, ma allora l'operazione è faccio soldi con Gosens, no, rinuncio così, cioè rinuncio a un giocatore che è una persona per bene e quindi mi può aiutare anche magari uno che può essere la sua alternativa in quel ruolo, perché ve lo dico con grande franchezza e qui non ho la vostra competenza ma naturalmente mi informo, Balbo è giovane ma non ha bucato, Balbo è il ragazzino che ha giocato a volte, è vero, nazionale venezuelano, ma insomma non ha dato la sensazione di essere pronto a fare il titolare della Fiorentina. Allora io mando a giocare Balbo per vedere se completa il suo percorso, tengo Gosens come giocatore di garanzia assoluta e vado a cercare una figura di riferimento, ma prima di perdere uomini. Hai fatto riferimento a De Gea. De Gea, ragazzi, De Gea ha preso uno spogliatoio dove, vi ricordate se è successo a Sassuolo, a Reggio Emilia, cioè sono volate le robe, eh? Allora, l'ha rimesso perché è De Gea. Allora, prima di perdere uomini, io ci penserei a lungo. Vabbè.
2: Michele, volevi aggiungere?
5: No, Gosens ha dimostrato di essere un grande atleta, grandissimo professionista, però siamo lì, 3 milioni. Prendere 3 milioni la Fiorentina deve costruire e avere anche il vecchio e motiva per le varie competizioni. Tu hai l'Europa, hai il campionato, la Coppa Italia, mi va benissimo, ci vuole il leader all'interno del suo, però 3 milioni ragazzi, la Fiorentina già deve prendere calciatori, farà ingaggi giusti perché non può sforare nemmeno il fair play finanziario, secondo me farà tante riflessioni favorati e in questo non ho dubbi perché è un grandissimo professionista, ma dovrà fare anche queste considerazioni. Luca, se ti costa 3 milioni un giocatore e l'altro 3 milioni, l'altro deve fare anche un attimino gestione, non è che può, non sarà una cosa facile, tutt'altro.
4: Non sarà una cosa facile, infatti secondo me c'è la possibilità appunto che analizzare nei dettagli la cosa. Però, come dice Luca, io quando hai giocatori bravi, giocatori di rendimento, quando stanno bene, trovarli non è facile. Trovarli non è assolutamente facile. Dunque devi cercare di trovare la quadra, tipo se non vuoi rinnovarlo, di come le case di Dodò, però quest'anno devi fare qualcosa. Non puoi tenere un giocatore che già in scadenza, che a gennaio può firmare, ma non va bene assolutamente, e non penso che sia una soluzione che questo management possa permettersi e voglia ritrovarsi.
2: Prima della pausa, Malu, una domanda per te da parte del nostro amico da casa.

0: Perfetto, la fisicità che hanno gli africani non c'è alcuno, non per niente il calcio oggi è strutturale, è fisico, dunque oggi gli africani hanno, li prendono perché hanno strutturalità, hanno fisicità, hanno forza, sì, diciamoci la verità, dunque è cambiato tutto.
1: È cambiato
0: dai.
1: Tutto, sui tre parametri che io valuto, che sono la tecnica, fisica e tattica, due sono già incorporate, perché la tecnica, come noi quando giocavamo negli oratori, si imparava a mezzo alla strada e lì funziona ancora così. La fisicità, madre natura, generalmente comunque è stata generosa, la tattica si impara, si studia, e quello è la lacuna, ma questo gap viene coperto perché oggi i giocatori giocano qua. Tant'è vero che quando commento la Coppa d'Africa, gli africani scrivono: no, ma che noiosa questa partita, troppo europea e troppo bloccata, perché vogliono la partita quella africana, distinto, senza regole,
2: sì,
1: senza tatticismi, perché ognuno ama quello che è abituato culturalmente ad amare, ma questi ragazzi sono cresciuti qui, non possono giocare in quel modo.
3: Poi quando gioca per la nazionale, dai, se ci mettono qualcosa di speciale.
1: Io ho detto, giocano per il sangue. Quando giochi per il sangue non c'è prezzo, non c'è premio, non c'è niente, e lo stanno dimostrando tutti, e questa è la cosa bellissima, perché comunque quando tu puoi rendere contento gente che soffre, gente che non ha niente, che ha solo questa gioia, è la cosa più bella.
2: Dobbiamo fare un'altra piccola pausa e riprendiamo tra pochissimo, magari anche con altri ospiti che allargheranno, ci aiuteranno ad allargare il nostro dibattito. Dunque non andate via, a tra poco.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Vai. Di nuovo in diretta qui da Gropina per la festa di Gropina, per continuare a parlare del mercato della Fiorentina. È cambiato un po' il nostro parterre. Qui accanto a me c'è Sauro Fattori. Benvenuto anche a te.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
2: Appuntamento anche per te imperdibile, quello di Gropina, c'eri anche l'anno scorso, giusto?
3: Sempre, sempre presente, perché qui insomma è bello venire, via.
2: C'è sempre, fa molto caldo, si fa molto caldo, ma noi comunque parlando della Fiorentina ci dimentichiamo per un po' del caldo. C'è sempre Michele Fratini qui accanto a me. E nel corso della prima parte della nostra trasmissione, caro Sauro, abbiamo parlato in particolare di Vieri, questa operazione che, stando ai pareri che abbiamo raccolto qui, non convince proprio tutti, sia per le modalità dell'operazione sia anche per le caratteristiche di questo giocatore. Per le modalità dell'operazione, dicevo, perché comunque sono stati spesi 15 milioni di euro più 2 di bonus. Cosa ne pensi?
3: Che 15 non porta mai bene a Firenze, però il concetto è che sinceramente non lo posso giudicare. Ho visto un po', io vedo che c'è scritto lettera 6 migliore under 23, insomma, le volevo un po' rimescolare le cose. Poi io penso che quelli hanno parlato prima, ma sono anche operatori di mercato, sicuramente lo conoscano meglio. Io aspetto per giudicarlo, può darsi sia anche un buon acquisto, non voglio entrare in merito.
2: Averti spesa questa cifra per un difensore?
3: Ma per un difensore la puoi anche spendere, bisogna vedere se è una scommessa o perché c'è, cioè, per un difensore abbastanza sicuro, insomma, perché qui si prende lui, io ho letto già, è titolarissimo, perché poi non si parla così, no? Noi siamo fatti così. Allora viene a rinforzare il reparto difensivo, imposta anche bene, va titolarissimo, insomma, c'è da far fuori della gente, insomma.
2: Poi, insomma, non è che arriva qui e deve anche capire il nostro campionato, capire la lingua, imparare.
3: Non è che vedere a Madrid, insomma, ora senza voler. Poi te l'ho detto, non lo voglio giudicare, lo aspetto. Bella fisicità ho visto, 1,87 m, che è una buona fisicità, però insomma, per ora siamo fermi lì, ecco. Ho detto a dei grandi piedi, vediamo.
2: Sì, si dice che sia abbastanza abile in fase di impostazione, lo verificheremo, insomma, ecco. Però volevo spostarmi per un attimo anche sul centrocampo, visto che sulla difesa abbiamo in pratica sviscerato. Ah, vai, vai, ancora sulla difesa, sì.
4: Sauro, mi rivedo un po' Fumino come me, mi piace, si muove, no? Nuovo d'aria, poi la butta dentro anche, la differenza mia. No, ma scusate, ma non vorrei fare operazione nostalgia, ma in uscita Acerbi, l'usato sicuro, e devi fare, non hai coppe, non hai niente, esce bene anche lui la palla, mancino anche lui, strutturato, viene da una grande realtà come l'Inter, non è in pensione, attenzione, sta bene. Ma perché devo, non lo so, io scusatemi,
2: non lo so,
4: a zero, sì. Perché lui è a zero,
2: va bene,
4: a zero.
2: Però evidentemente lo ritengono un po' troppo in là,
4: sì,
2: con gli anni.
4: Prendevi te o no?

0: Sauro, lo prendevi a Cerbi?
1: Ma lo puoi anche prendere. Io sapevo dei progetti della società, dio la verità. No, probabilmente vuole
2: piazzare, no?
1: Dovresti reinserirti un po' nelle grandi. Però insomma, ora questo Vieri, cioè, io l'ho visto, ne parlano bene. Vediamo. Cioè, ma non è per, io non sto ridendo per Vieri, cioè, ma mi permettere mai. Però insomma, la vedo più una scommessa che una certezza. Insomma,
0: è da verificare quantomeno.
1: Le certezze per noi sono Ranieri, sono Pogracic, si rimane lì.
0: Sì. Vediamo, magari poi non lo so che cosa succederà con Comuzzo, se Comuzzo resterà oppure arriverà anche un altro difensore. Che succede secondo te con Comuzzo?
1: No, secondo me Comuzzo, io parlo sempre di Como, perché Como secondo me è la realtà che ha, cosa più soldi. Seconda cosa, ha bisogno di giovani italiani, cioè, che potrebbero essere delle buone occasioni, però insomma sono anche altri che staranno parlando di questo. Però secondo me Comuzzo è un giocatore sicuramente da ritrovare, però è un giovane, l'anno scorso abbiamo rifiutato insomma, lui ha rifiutato di andare via, ci danno 35 milioni, adesso sembra sia diventato un giocatore della primavera, insomma bisogna stare attenti, bisogna cercare un po' di
0: avere equilibrio. Dicevo del centrocampo, si parla tanto del possibile, probabile arrivo di Torsved, potrebbe essere un giocatore davvero in grado di alzare il livello del centrocampo, Torsved che arriverebbe dal Sassuolo, a scadenza di contratto con il Sassuolo, richiesta del Sassuolo intorno ai 15 milioni, nonostante sia a scadenza di contratto.
3: Ma Grosso lo conosce, l'ha valorizzato, a me piace molto Grosso, a differenza di molti, lo conosco come lavora, è bravo, è serio, ha gli esimi dei, parlando non scurrilmente, perché ho quell'immagine di Grosso che realizza l'ultimo rigore contro il Mondiale.
0: Lì da calciatore, sì, certo, dici della personalità.
3: Ci vogliono, e non sono io a dirlo, lo può dire meglio l'amico Sauro, ci vogliono i Zibidei, da retta a me. Che dico, un uomo parla poco, una persona che ha portato il Sassuolo ultimamente dalla Serie B alla Serie A, ha fatto un campionato, si può dire storico per il Sassuolo, perché aveva tutta gente che ha tenuto Lorente, che poi era in Serie B con lui, Berardi, che poi è stato sostituito a Volpato, è un altro giocatore interessante, che la Fiorentina, secondo me, questo Volpato sta facendo anche mondiale, cioè sarebbe da prendere. Grosso, secondo me, questo centrocampista lo sa sicuramente valorizzare, e se lo vuole lui, mi devo fidare.
0: Quindi ecco, un eventuale centrocampo, Sauro, con Torsved, Fagioli e Endur, come lo vedresti?
1: Ci siamo. Sai che succede?
0: Poi fuori Mandragora.
1: Poi già sei più solito. Che tanto poi, allora ti dico Torsved, allora, lo puoi prendere perché? Perché se lo vuole l'allenatore, cioè, delle volte anche mette nello spogliatoio uno che magari sa come alleni, sa come ti muovi, può essere un vantaggio. Però Torsved è un giocatore, secondo il mio punto di vista, come gli altri, un buonissimo centrocampista, andiamo a migliorare il tasso, diciamo lo pareggiamo con tutti gli altri, vuol dire che cambi, non hai tanta differenza, e questo già è importante.
0: Ora, cioè 15 milioni non li spenderesti, 15 milioni?
1: Come Pogba, ci siamo.
0: Sì, vabbè, ora sì.
1: Se no lo sentivo dire, no? Cioè, assomiglia a Pogba, ci assomiglierà, che ti fa un po' di oso. Tu lo rimetti un po' a posto, dai ragazzi, ora bisogna stare attenti ai confronti. Poi ti ho detto, va ad aumentare il tasso tecnico.
0: Ma 15 milioni li spenderesti per Torsved?
1: 15 può un po' tanto bene, vedendo Fabian, questa gente qui, però insomma va bene così. Ora se l'allenatore lo vuole, ora qualcosa lo deve anche accontentare. Avrei preferito Volpato, secondo me, dove noi siamo un pochino più carenti.
0: Sì, Volpato però si parla di esterni.
1: Sì, no, ma capito che in mezzo è il campo, Torsved viene, sì. E non è meglio di Mandragora, non è meglio di...
0: Ma Mandragora rimane secondo te?
1: No, noi si manda via Riboni, si tempi di Riboni, va bene così, cioè ora noi si prende un centrocampista che fa un gol all'anno e se la manda via uno ne fa 7, 8, 9 secondo, insomma. Siamo... Intanto ce lo piglia, non ti preoccupare.
0: Italiano lo vorrebbe.
1: Infatti Italiano vorrebbe rifare, secondo me il mio centrocampo l'ha avuto negli anni, è stato a Firenze quando aveva aiutato Marabat e
0: Mandragora.
1: E Mandragora con davanti Buonaventura, infatti fu l'anno migliore. sembra stupidaggini, però la Lega non se le dimentica certe cose, poi può essere giusto o sbagliato, è un netto in merito, però insomma stiamo attenti a dar via giocatori per prenderne altri, perché soltanto per la novità là non basta. Vedi, ora è arrivato Filicano.
0: È arrivato Aldo Filicano e lo salutiamo, ciao Aldo.
1: Il microfono a noi no,
2: l'importanza del microfono.
0: Ha giocato in Champions, ha giocato in Champions. Ha giocato in Champions Aldo.
2: Me ne voleva da due, ho detto ma non voglio, poi.
0: No, però prima bisogna fare un passo indietro, tornare alla difesa su Vieri, perché insomma da difensore vogliamo il tuo parere, Aldo, sia sulle caratteristiche
2: su Bobo avuto, Vieri.
0: Sì, su Bobo Vieri. Se hai avuto modo di vederlo, e che cosa pensi in generale di questa operazione da 15 milioni di euro più 2 di bonus per questo 2005?
2: Non ho avuto modo di vederlo, però mi pare che il target debba essere di questo tipo, cioè prendere dei giocatori che hanno un margine di crescita e che poi qui a Firenze possano esplodere. Mi sembra di capire che
0: sì. La però politica tanti, sia ecco, quella. Come primo acquisto per un 2005 che ancora dobbiamo verificare, 15 milioni più 2 di bonus sono tanti.
2: Non è proprio economico, però io penso che se c'è un talento meno di qualche decina di milioni non se ne parla. Se poi
0: sì,
2: giovane ancora
0: ti potrei
2: di più.
0: Dire che Kvaratskhelia il Napoli l'ha preso per 10 milioni e sì. Poi è diventato
1: io so per il fatto, ritornando a dal punto di vista, facciamo un investimento magari con un diritto di riscatto, cioè qui noi si prende e si compra, siamo gli unici che si compra, poi
2: sì, magari fare, con formule diverse variegate, con un prestito, un diritto di riscatto, che ne so, una recompra, qualcosa.
0: Probabilmente la Fiorentina ha dovuto accelerare, ha dovuto stringere i tempi per battere la concorrenza di altri club.
2: Non credo che era un obiettivo, e magari per anticipare è stato fatto subito, anche perché secondo me poi sentivo Saurino giustamente che diceva piano con i giocatori da mandare via, perché bisogna vedere cosa puoi portare rispetto a quello che c'hai, perché se vai nettamente a migliorare, e sono d'accordo con Saurino, è giusto intervenire, ma se non puoi, per motivi economici, per motivi che i giocatori magari non vogliono venire, o perché che la richiesta è troppo alta, o perché il mercato dice un'altra cosa, cerchi di integrare rispetto a quello che c'hai, cercando anche caratteristiche diverse. Credo che sia un lavoro difficile, questo va in premessa, perché la Fiorentina viene da una stagione molto faticosa, seppure se il ritorno è stato buono dal punto di vista dei risultati, B, non parteciperà a Coppa il prossimo anno, e questo non è esattamente un appeal particolare per quei giocatori che vogliono fare l'Europa. E ci ripeto, la Fiorentina di questi ultimi anni magari non ha, come dire, riempito gli occhi rispetto a un futuro nel breve molto roseo, però c'è da dire che rimane sempre la Fiorentina. Ora io
0: vai ciao.
1: Io continuo sempre a andare su numeri. Questa squadra non è da 42, lo sappiamo tutti, è già da 53-54. Io non voglio dire 65 come l'anno prima, però io voglio stare nel mezzo, no? Cioè, stiamo attenti, non è che se ne trova tanti di giocatori
2: per migliorarla. D'accordo.
1: Poi che c'entra, delle volte anche cambiare un po' quello che proponi, però spesso si va a cambiare quello che si propone perché fa contento un po' la piazza, ma poi alla fin fine i risultati poi rimangono quelli.
2: Sì, e poi un'altra cosa secondo me importante, che naturalmente i giocatori sono la parte principale, cioè i giocatori forti fanno le squadre forti, però magari cambiando 3-4 tasselli, inserendo certe caratteristiche, ora c'è un allenatore nuovo, cambiano completamente le dinamiche. Quella squadra che giustamente, facendo una media fra due campionati fa e quello dell'anno scorso, più o meno ripercorre quei punti lì, potrebbe dare un'accelerata e avvicinarsi alle squadre che vanno in Coppa.
0: C'è Michele che ti vuole incalzare.
3: No, convengo gli amici Aldo e Zau, ma scusatemi, il lavoro di Paratici inizia 4 febbraio? Allora, fino adesso, che è bravissimo, i numeri parlano per lui, dunque grande favore. Salomon, Fabian, Rugani,
0: Brescianini.
3: E dunque
0: Rugani.
3: Sì, a preciso. a prescindere.
2: Harris.
3: Sì, no, Harrison, bravo. Aspetta. Sì, beh, però dico, ora presenti come primo acquisto, perché si è tornato dall'America insieme a Ferrari, dunque la gente dice, oh, allora la quaglia, primo acquisto, io dico questo, potevi presentarlo anche come ultimo acquisto, perché è una scommessa, come diceva Aldo giustamente e anche Sauro, perché sicuramente 15 milioni potevi giustificare, 17, ho dato via questo e quest'altro per prendere questo e quest'altro, però come primo acquisto secondo me a livello di comunicazione potrebbe essere opinabile, non è che giudico, a differenza di Aldo e di Sauro ho avuto fortuna, la sfortuna non so, di vederlo questo giocatore. Qui ho accanto a me un ex centrocampista che ha fatto benissimo il difensore, vecchio libro, usciva bene la palla a piedi, vecchio centro mediano che imposava bene la palla, date un nome Aldo, un cognome africano. Questo qui, questo signor Vieri, nome, cognome importante, con la, Mancino anche lui, è stata finita, ma ruolo diverso. Difensore, il difensore la prima cosa che fa, che saper fare è saper difendere, me lo ricorda lui, che esca bene o la palla, o non esca deve saper difendere. Mi preoccupa, perché un difensore che arretra quando viene puntato mi fa paura. Un difensore che non è rapido nella lettura della traiettoria mi fa paura. Un difensore che è forte fisicamente nel uno contro uno, ma non ha la difesa blanda, non sta a uomo, perché in Brasile non stanno a uomo, dico, se devo prendere un giocatore 17 milioni, scommessa, presentato come primo acquisto, posso dire la mia, sono perplesso, non dico, rimango perplesso,
0: ma ecco, Aldo, no,
2: è legittimo,
0: da
2: assolutamente,
0: è
2: legittimo,
0: da ex
2: no,
0: calciatore.
2: Due cose, ma intanto sì, sulla cronologia, nel senso, ripeto, se è una scommessa magari vuole anticipare, magari il tempo è giusto. Poi sul mercato che andrà a fare Paratici, io credo che dovremmo aspettare, perché ora c'è il mondiale, si parlava prima con Bau qua delle squadre africane, e il mondiale è una bella vetrina, è un cara,
4: tu li paghi molto,
0: certo, prezzo
2: cara,
0: sale, prezzo sale,
2: ma è una bella vetrina e ci ha dimostrato questo mondiale XXL che comunque il mercato è molto vasto,
0: sì,
2: cioè puoi andare veramente a pescare dove non sì, pensavi certo, esistesse il
0: però
2: calcio,
0: però secondo
2: no?
0: Te da allenatore, da ex calciatore, quanto tempo avrà bisogno Vieri per poter reintegrarsi, per poter ambientarsi?
2: Un tempo esatto non c'è, dipenderà anche dal ragazzo, se è tanto sveglio, se si ambienta subito, se i compagni lo mettono in condizione, se le condizioni, quindi poter giocare subito e far bene, gli daranno quella spinta, questo non c'è un tempo certo, ecco, diamogli del tempo, e l'analisi che io faccio la rimanderei a quando finisce il mercato, e lì capiremo chi è andato e chi è arrivato, e neanche lì sarà secondo me ancora il tempo per dare giudizi. Il giudizio lo dà poi il campo, nell'andamento della stagione, come si integrano i vecchi con i nuovi, e come questa stagione partirà, in tante cose, l'allenatore nuovo,
0: certo, sì, sono tanti aspetti da valutare, però
3: come restando... addirittura la Fiorentina, sì, dico io, è così, dice prendo un acquisto molto prima il ritiro, vuol dire forse Paratici,
2: no, molto prima il ritiro è fra sì, 3-4 giorni,
3: sì,
2: no, la settimana ci siamo,
3: no,
0: 9 di luglio si parte,
2: ma il ritiro ormai non è più come ai tempi miei di Saulo,
3: ragione,
2: che aveva una sacralità diversa,
3: però sarà il 36esimo giocatore in campo, scusatemi,
0: certo, no. C'è un mercato in uscita che deve essere portato avanti velocemente. A proposito di centrocampo, visto abbiamo parlato di Tosved, un altro nome che rimbalza spesso accostato alla Fiorentina è quello di Aran, parliamo di giovani, classe 2007 del Boca Juniors, seguito da tanti club, cosa ne pensi Michele?
3: Io penso che ci sia liberali in Italia, ha fatto la Serie B in Catanzaro,
0: lo prendi per 6 milioni, clausola decisoria,
3: ma io prendo lui, scusatemi, non lo so, ha dimostrato, no, però dico, centrocampisti a prescindere ruoli diversi, ma sa giocare, uno sa giocare dalla tre quarta alla regia, ci mette poco, sono 20 metri indietro, non è che cioè, quando sa giocare c'è la Nau Grupillo, scusate i paragoni, ma no, quando uno sa giocare lì, sa giocare, l'uomo d'ordine, Liberale giocatore, dunque secondo me 2006...
0: tutto su Liberali. Sei milioni
3: grosso, come ho detto prima, 2006.
0: Sauro, Aranda, Liberali.
1: Ma io nessuno dei, cioè in questo momento nessuno dei due, ti dico la verità, ma poi ecco, Liberali piuttosto, a me un italiano ogni tanto, un ragazzo che poi ha dimostrato qualcosa di buono. Siamo sempre Serie B, che passo adesso è molto più lungo di prima.
3: Bravi,
1: sì, lo so benissimo, lo so, ma infatti io vedo che dico Vieri, io sono su Vieri. Allora, non me lo mette titolare, via fuori tutti. Allora, è un investimento. Sta lì, è un ragazzo, 2005, ti ha detto, 21 anni, bene, vediamo. No che viene qui, voi che pensate che arriva lui, allora...
0: No, che non sarà titolare all'inizio.
1: Ranieri, via, quell'altro via. Cioè, ragazzi, ma qui, cioè, siamo attenti, perché qui il problema è questo, le aspettative. Non gli diamo tante aspettative, se si vuole lavorare con giovani bisogna dare meno aspettative possibile. Poi sperando...
3: 17,
1: ma perché noi ci sa soldi, no?
2: Dobbiamo slalomeggiare tra le aspettative della piazza
1: e anche
2: che sono
1: anche
2: importanti
1: spesi, io sono d'accordo
2: per storia, per blasone, perché la Fiorentina
1: gli ultimi due da 15 e uno da 12, insomma, non è che sono andati tanto bene, e
2: con 15
1: e
2: la male, possibilità di incappare in qualche errore, come è stato ultimamente errore giocatori che poi non si sono rivelati
3: a una logica, a
2: quella valutazione B all'altezza,
3: ha una logica, come dice in questo caso Aldo. Vieri, mercato, costa la metà di Comuzzo, dunque hanno fatto un investimento. Comuzzo vale 30, consentimi la battuta, Sauro, però allora Comuzzo vale 30, questo 15, dunque siamo andati a risparmio, dico, però Comuzzo ha dimostrato, nonostante la fragilità psicologica, ci può stare, l'anno scorso ha avuto, però ha dimostrato sul campo italiano di valere, perché la marcatura blanda non l'ha mai fatta, può avere avuto leggerezze, però il difensore lo sa fare.
0: No, ma l'abbiamo visto nella prima parte dell'anno scorso, che è stato un marcatore che si è fatto notare, si è fatto apprezzare, però ecco, adesso deve ritrovare un po' di serenità, un po' di tranquillità
2: mentalmente. Vabbè, che Comuzzo faccia parte della rosa è scontato, è un giocatore che viene dal tuo settore giovanile.
0: Certo, tu hai sempre avuto grande fiducia in lui, Giancarlo, anche sulle possibilità di recuperarlo velocemente, quindi ci fidiamo di te,
2: Giancarlo, ne parla bene. Io ne parlo bene,
0: quindi siamo sicuri sul recupero di Comuzzo. dobbiamo fermarci, piccola pausa e poi ultima parte della nostra trasmissione qui da Gropina nel Val d'Arno per celebrare la festa di Gropina. A tra pochissimo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Da oltre 60 anni Chiardi Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardi Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 100. 1978 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Eccoci pronti per l'ultima parte della nostra trasmissione, la nostra diretta da Gropina nel Valdarno per la festa di Gropina. Siamo sempre con Sauro Fattori, Michele Frattini, Aldo Pericano. Abbiamo passato in rassegna il mercato della Fiorentina e possibili colpi per la difesa, per il centrocampo. Voglio parlare anche degli esterni, perché è chiaro che la Fiorentina deve rimpolpare molto il settore dell'attacco, soprattutto sugli esterni. Bisogna ripartire da zero e quindi c'è da lavorare parecchio.
1: Sì, bisogna vedere se riscattano, penso di no. Ora, forse Solomo, non lo so se lo riscattano.
0: È una sua speranza, la speranza del giocatore, ma insomma fino a questo momento non ci sono segnali in questo senso.
1: Allora lì ci sta un po' da lavorare,
0: Sì.
1: Se veramente anche Gudmundsson sembra debba andare via, insomma. Qui rientra Sottil.
0: Si parla tanto di Coleoscio, ti convince questo giocatore? E soprattutto, ecco, che riflessioni fai di fronte al fatto che si è preso del tempo per dare una risposta alla Fiorentina? Ci riferiamo a qualche giorno fa, ancora non si sa niente, ecco, sulla sua volontà effettiva di vestire la maglia della Fiorentina. Evidentemente non è così convinto.
1: Insomma, lei per il FC, se non mi sbaglio, e fa la riserva con Ecuador. Bravo, diventerai più forte del mondo, però per ora si piglia la riserva, si prenderebbe quello che in questo momento sta facendo la riserva con E, giusto? Beh, noi con E siamo a Firenze, io avevo fatto l'hashtag, se ne può più, insomma ora non voglio entrare in merito, però...
0: Un giocatore di 22 anni, di prospettiva.
1: Ma ce li voglio dare tutti a noi, i giovani e cari.
0: Soprattutto.
1: Giovani e cari, insomma. Vediamo.
0: Tu che Michele segui molto più da vicino di noi, almeno molto più da vicino di me, l'Under 21, ecco, che cosa puoi dire su Coleoscio, quel percorso che ha fatto l'Under 21 di Silvio Baldini? Lo vedresti bene alla Fiorentina, magari non come titolare, come alternativa?
3: Ma diciamo un giovane, tra virgolette, che ancora non ha dimostrato completamente la continuità. Però è un buon profilo, sinceramente questo è un buon, a mio avviso, sì, lo prenderei. Lo prenderei Volpato, onestamente, non è, tutto il rispetto, viene dal Sassuolo, da Nano Grosso, Mancini.
0: Però non si possono prendere tutti i giocatori da Sassuolo.
3: Volpato è da prendere. Secondo me non ha fatto rimpiangere nemmeno Velardi quest'anno. Stesso ruolo, più invertito, Mancino, forza fisica, ti punta sempre, qualità. Bel giocatore Volpato, secondo me, poi ognuno nel tridente, lui gioca col 4-3-3, dunque è perfetto Volpato.
0: Tra poco sentiamo il parere anche di Aldo Firicano su Volpato e non solo, però adesso diamo anche il benvenuto al vice sindaco del comune di Loro Ciuffenna, Cinzia Santini. Benvenuta, benvenuta.
7: Benvenuti a voi. È da sabato che siete presenti sul territorio, io ho il cuore viola, nonché tutta la famiglia, quindi per noi è un piacere infinito avervi qua. E quest'anno ho come la sensazione di che andrà meglio, che forse partiremo con una marcia diversa, o perlomeno ce lo auspichiamo tutti. Quindi speriamo che la stagione abbia inizio bene e auguri, auguri per la Fiorentina, auguri per loro, per il cuore viola.
0: Che stagione si aspetta? A parte la Fiorentina diceva, chiaro, peggio e difficile insomma rispetto
7: sì,
0: all'anno
7: peggio
0: scorso.
7: Sì. Io mi aspetto che quest'anno, cioè quando in, come dire, erano entrati in un tunnel nero, no? Quindi di vedere la luce, di vedere uno spiraglio, di che sia servito a qualcosa questo buio.
0: Grazie, poi naturalmente magari sentiamo anche qualche altro suo parere sulla Fiorentina. Aldo, allora sugli esterni abbiamo detto di Volpato, parlavamo anche di Coleoscio, quali sono le tue valutazioni su questi calciatori e anche sul fatto che magari dal Sassuolo si può prendere un giocatore e basta, oppure si rischia anche di fare un Sassuolo 2 e non andrebbe bene?
8: Sì, tutte cose vere, io però voglio dire questo, Paratici in conferenza stampa ha detto che questa squadra deve ambire a posizioni più alte di classifica, lo prendiamo in parola, Io credo che non si possa prendere solamente dei giovani di grandissima prospettiva, o di grande prospettiva.
9: Buona prospettiva.
8: Bisognerà negli esterni e comunque in una ossatura titolare mettere dei giocatori di un certo spessore. Quindi io, oltre a qualche giovane di valore che potrà esplodere, che dovrà essere poi la linfa del futuro della Fiorentina, però mi aspetto che in questo ricambio di esterni che ci sarà, presumo, ovviamente sì, che ci sia qualche giocatore pronto subito, qualche giocatore che possa poi anche nelle idee dell'allenatore e della società come dire, essere incisivo immediatamente e non aspettare magari qualche giocatore che è giovane, che deve crescere, gli daremo del tempo, ma ci sarà secondo me la necessità di andare a mettere 3-4 elementi che possano rinforzare molto la squadra rispetto a una stagione che è stata un po' anonima.
0: Michele,
8: quindi
9: secondo me tolgono un po' di responsabilità ai
8: esatto,
9: giovani,
8: cioè, deve essere un mix giusto tra giocatori già fatti che la pressione ormai se la girano dalla parte propria e giovani che vanno aiutati, sostenuti e magari con i risultati portano quell'entusiasmo necessario.
3: Però io vorrei mettermi dalla parte del direttore in questo momento. Un conto è prendere Volpato e conoscere l'allenatore che è giovane, 2003 ha dimostrato, è in crescendo. Un conto è prendere una realtà quale Orsolini, che bisogna vedere se Orsolini viene a Firenze senza obiettivi. Non è facile portare in questo momento a Firenze, in un restyling, consentitemi, non è facile portare le certezze. Cioè, se non c'è l'Europa, Orsolini, che non la fa nemmeno a Bologna quest'anno, va altrove.
0: Orsolini si era già espresso in termini negativi sulla Fiorentina.
8: Orsolini non viene, tagliamo la testa al toro.
3: Bravo, bravo, ho fatto l'esempio, no? Dunque dico, non è facile portare risorse pronte che vengono a Firenze dopo l'annata abbiamo fatto, cioè senza obiettivi, con obiettivi ma senza realtà, senza coppe.
8: Ci vogliono incentivi economici.
0: Però ti chiedo, Zeballos del Boca argentino, cosa ne pensi? Si parla anche di lui, lo prenderesti o no?
3: Si parla molto del mondo estero. Io stimo tantissimo l'allenatore Fabregas, però la Liga in Italia anche no. Mi piacerebbe vedere tanti italiani, ma non lo dico per campanilismo o nazionalismo, è il campionato italiano. Dunque i talenti ci sono in giro, lo assicuro anch'io nel mio piccolo che ci sono, basta solamente andare a vederli e dargli fiducia e continuità, perché il giovane diviene grande quando ha diciamo quando ha continuità, altrimenti si rimane sempre giovani e piccoli. In Italia c'è questo problema, in Inghilterra a 16 anni li buttano dentro con i grandi pronti, e a 21 anni, 22 hanno già 5-6 anni in Serie A e anche Champions League. Dunque forse la mentalità che andrebbe cambiata in Italia, sì.
0: E poi si torna anche al discorso che facevamo in precedenza, dovrà esserci una notevole capacità da parte dello scouting di andare a prendere questi calciatori che poi possono essere funzionali ma anche nel tempo determinanti.
9: Se a me la Fiorentina mi dice, come si dice un tempo la Fiorentina ye, no? Cioè, guarda, non si può fare una cosa giovane, si riparte, bisogna proteggere l'allenatore in maniera, cioè, perché con i giovani si fa bene un periodo, si fa male un altro, perché questo è un po' il limite di giovane, però è l'unica maniera per farlo crescere. Benissimo, se noi ci accontentiamo di arrivare decimo, undicesimi, cioè naturalmente si abbaccia con serenità, va benissimo.
0: L'importante è che ci sia la chiarezza, che venga predeterminato questo obiettivo.
9: I giocatori non si può puntare ad entrare nelle coppe, se no si mette una pressione che non ha un senso.
3: Ma guardate, questa mentalità è sempre stata la mentalità dell'Empoli, considerata più di provincia, però l'Empoli insegna il calcio perché i giovani li butta dentro. L'Atalanta è poi alzato la sticella comprando, lo dico ahimè, molte realtà estere meno italiane possibili. Che dico, io convengo con Sauro, mi piacerebbe che la società dicesse proviamo a fare un progetto giovani, Il progetto lo vedi in 2 o 3 anni, non è che lo vedi subito.
0: Certo.
3: Anche il
0: se lo stabilisci fin dall'inizio deve essere chiaro con la piazza e devi parlare in maniera molto serena.
3: Sarebbe bellissimo. Parati ci ha detto in chiare note, se non erro, che tra 2 anni si auspica, spera di avere un under 23, come ha avuto nella Juve. Sarebbe bellissimo, la Fiorentina che ha vinto ora con il cantiere della la primavera lo scudetto. Dunque i giovani ci sono.
0: Sì, poi bisogna vedere al di là dei trofei vinti quanti giocatori arrivano in prima squadra.
3: Perché devo mandare Harder, Jonas Harder in prestito al Modena, che ha avuto Galloppa fino a 2 anni fa, che è passato al Papa.
0: Questo è il tuo cavallo di battaglia.
3: Perché Harder è forte. Nel 2006, ma anche Matucci è buono, che è di qua, scusatevi, il campanilismo, questa zona a me è molto cara, anche Matucci è di qua, cresciuto nella Laterina, di qua, è andato in Spagna, è giovane e ora ha dimostrato di poterci stare. Perché devo andare a prendere, a spendere, non investire, investire si vede a lungo termine, a spendere pecunie per un giocatore all'estero? Perché? Allora dico, speriamo... Non vorrei far poi che questo presidente della federazione dia un diktat importante da seguire per salvaguardare i nostri giovani.
0: Sentiamo cosa ne pensa anche il vice sindaco del comune Loro Ciuffena. Le piacerebbe una Fiorentina quasi tutta di giovani?
10: È italiana.
7: Certo, sarebbe l'anno del cambiamento. Forse è proprio quello che andrebbe fatto. Dovrebbero i nostri imprenditori, li chiamo così perché alla fine manager, aprire la mente e guardarsi più intorno, perché magari abbiamo delle ricchezze vicino e non ce ne accorgiamo. Andare sempre a investire nell'estero è sbagliato da tanti punti di vista. Forse il campanilismo, come dice lui, è anche nel ragazzo, no? Quindi perché no? Io la penso come lui, proprio parole.
0: Sarebbe interessante, però ripeto, bisognerebbe farlo capire molto chiaramente. Io insisto su questo punto.
9: Certo. Bisogna ci sia proprio, io ho sempre detto, una comunicazione,
3: certo,
9: cioè, che porta anche i tifosi a dire: noi ci siamo dei ragazzi, certo, da aiutare, da non cominciare a criticarli. A...
7: No.
9: Tanto se io devo arrivare nono e giocando con delle, magari arrivo undicesimo, però ho fatto dei giovani meglio. Poi tutti i giovani verranno fuori, non è che siamo, cioè, però. È naturale, io da allenatore ti dico, io vorrei anche qualche esperto, perché nelle situazioni che poi nell'anno c'erano momenti buoni, momenti meno buoni, caricare su un giovane anche questa cosa qui diventa un po' pesante.
0: Però non mi sembra che siano queste le intenzioni paratici che in conferenza stampa ha detto che vuole una Fiorentina ambiziosa, sì, e duratura.
3: Ma faccio la battuta, non sentite, ma c'è la vice sindaco che tanto è simpatica, è tifosa, ci piace, ma vabbè, mio figlio lo sa che viene qua alle medie, dunque, ma a parte questo, ma è come per una persona che vive qui, c'ha il fagiolo famosissimo della Penna, lo solfino, e va a prendere una Turchia, con tutto il rispetto, non ha per me, scusatemi, non ha senso, le eccellenze vanno curate, basta guardarsi intorno.
0: Aldo.
11: Allora, sì, facciamo un po'. Sì, per i giovani italiani che ci sono, ce n'è. È chiaro anche che dobbiamo un po', come dire, aprire degli orizzonti. C'è un mercato che è più vasto rispetto anche ai giovani. Quindi qualche italiano in più, sì, magari a parità, sì, qualche italiano. Però ormai il mercato è aperto, non si può fare un discorso. Sulle under 23 ho molti dubbi, perché poi in realtà giocano nelle under 23, ma sarebbe preferibile, come si faceva una volta con Sauro, che i giovani andassero a giocare e si facessero le ossa in C o in D. O
0: però
11: in
0: devi
11: D.
0: avere la certezza che te li facciano giocare poi questi giovani.
11: Allora,
9: bisogna cominciare a vivere gli spogliatoi.
11: Ragazzi, se uno è bravo, se lo va a prendere.
9: Io dico sempre, quella primavera può essere anche bravi, però vai in uno spogliatoio dove c'è. Uno che sta giocando, c'ha 2 figlioli a casa, c'ha, certo, la moglie, cioè tu gli hai da prendere.
11: Devi alzare il tuo livello.
9: E te tu alzi il livello.
11: Ma secondo me le squadre under 23 che sono tutte tra virgolette, ragazzi.
0: Anche giocando non tantissimo, tu dici che comunque gli farebbe bene.
11: Alzi il livello di competitività, nel senso che se un ragazzo va a giocare in prestito e trova i marpioni, trova, sì, difficoltà ambientali, sì, però, va a giocare a Cosenza piuttosto che sì, però, lì emerge, vuol dire che è pronto per arrivare in Serie A e, però, e trovi un prodotto migliore. Ora portiamo un prodotto, ragazzo, è brutto, ma
3: no, voglio un esempio,
11: l'idea è quella.
3: Allora, io condivido con i due giocatori e mister anche, perché tutti e due sono allenatori anche. Ma la quarta sera serie D tanta roba, le quote, io vado ad avere le quote, i giovani.
2: Parla anche di C, di B,
3: C, D, ma anche eccellenza, ma anche eccellenza, ma anche eccellenza, ci sono,
2: no,
3: i giovani.
2: Però
3: dico io, no, no, ci sono. No, no, andate a
2: lei
3: vedere.
2: Si parla di C e di B.
3: Lasciate il divano, andate a vedere le partite, ve lo dico da amico. Allora dico, ma detto questo, l'Under 23 come esempio della Juventus è ottimo esempio. Perché se non erro, Miretti, Fagioli, a prescindere dal valore, serie A, hanno toccato la massima serie.
2: Ma Fagioli è andato in prestito a Cremona.
3: Aspetta, Cremona, però,
2: a Cremona si è formato
3: lì,
2: Fagioli.
3: No,
2: ma lascia stare.
3: Ma viene da lì.
2: Ma se prima non va a Cremona, Fagioli non
3: Caprilla
2: si forma.
3: Caprilla dove viene?
2: Sì, hanno fatto la primavera, ma sì, poi devono andare tutti, a giocare. Ma, questi hanno, sì, del 23, lascio il tempo che
3: ma
2: trovo.
3: Ma non è vero, non è vero, non condivido. Invece è una bella idea. Perché la seconda squadra
2: è un modo per avere più tesserati.
0: La
3: seconda squadra.
0: Quante ne possono nascere?
3: In Inghilterra esiste da più di 10 anni. La seconda squadra,
0: ma in Italia
3: siamo indietro, questi giovani vanno recuperati, perché se li mandi a giocare a fuori non sono tuoi. Io Viola Park, io a Firenze ho 4 campi, li devo utilizzare, ho le strutture, ma che cosa l'ho fatto a fare il Viola Park?
2: Non c'è,
3: ma cosa l'ho fatto? Ma non basta,
0: ma in Italia, ma si possono fare quante seconde squadre si possono fare?
2: Fermatelo.
0: In Italia realisticamente quante
2: dalla regia ci che fermate espulsione,
3: ma, dai,
2: per
3: dai, ragazzi, scusatemi,
2: espulsione per Frattini.
3: Scusatemi, no, espulsione, ma ognuno è libero di dire la propria,
0: certo,
3: dico un'enfasi e mi fa anche piacere.
0: Ci credo
3: e ci tengo. La Fiorentina, speriamo che riesca a lasciare tutti i giovani in casa, perché mandarlo in prestito quando devi fare il diritto di riscatto, perché il Modena se no non valorizza Harder, la Varese non valorizza Lobino, non valorizza Di Stefano, non ha senso. Non ha senso.
2: Ma è stato sempre così.
3: Ma vanno cambiate le cose, altrimenti.
0: Bisogna cambiare le cose. Volevo sentire vice sindaco, se l'aspettava così Michele Frattini?
10: Molto.
7: Non me l'aspettavo, però mi è piaciuto tanto. Allora, ben venga, può fare solo le medie all'oro su Fenna.
3: No, dico ognuno è libero.
0: Certo, ma ci mancherebbe, ogni parere ha il suo valore. Siamo quasi in conclusione, però volevo affrontare velocemente anche il capitolo Beltran, perché sembra aver aperto finalmente al trasferimento al River Plate. 500.000 euro il prestito oneroso, 7 milioni che la Fiorentina incasserebbe poi, e un 50% sulla futura rivendita. Che affare sarebbe?
9: Si è fatto delle plusvalenze non negli ultimi anni devastanti, però insomma io sono sempre convinto che Beltran in Europa, da Valencia non ha fatto bene, da noi l'abbiamo fatto diventare un mezzo giocatore, ma non per colpa sua, per la sua generosità, perché non sapevi se era un attaccante, cioè
0: non si è mai saputo quale fosse il suo ruolo.
9: Io ho sempre detto era negativo, perché con l'investimento che avevi fatto lo paghi, perché è un attaccante, se diventa anche un buonissimo centrocampista a quei soldi non ci arrivi mai. Ora tornerebbe a casa e probabilmente, però si prende 500.000, ma obbligo di
0: 7 milioni, sì, 7 no, milioni, sì, sì, e poi 50% sulla futura rivendita.
9: Rivendita, va bene, d'altra parte io l'ho sempre detto, il problema non è bere le ribere, no? E allora via, va. Hai sbagliato, probabilmente l'investimento non è stato quello che speravi, va bene così.
0: Ha fallito in Europa Beltran, Aldo?
8: Non si è rivelato un giocatore adatto. Per quelli che erano i campionati europei, questa sua non definizione di ruolo non l'ha aiutato, è venuto anche forse in un contesto dove forse le sue qualità non sono state esaltate, e onestamente non è sembrato un giocatore che per le sue qualità poteva dare una mano, quindi il percorso a ritroso mi sembra che sia scontato, sperando che là possa trovare le sue soddisfazioni. Però questo ci fa capire quanto poi sia difficile, perché il calcio poi è semplice ma anche complicato, no? Trovare acquisti, certe volte magari
11: prendi un giocatore e non hai tanta fiducia, ti può cambiare anche la squadra stessa, il volto della squadra stessa, e certe volte anche investendo ti trovi a affrontare difficoltà. Questa è la bellezza, è un po' la crudeltà del calcio.
10: A me quello mi dà un po' noia, che se è un investimento così lo fai per un italiano, se lo rinfacciano per anni, lo fai per uno straniero e tutto passa, cioè sì, no, lo straniero
11: semmai
10: sulla scusa,
11: ci dovremmo togliere un po' quel po' di esterofilia che ci rimane, che gli stranieri sono sempre meglio rispetto a
10: vista...
11: Invece io penso che, per quanto appunto detto prima, il mercato è più ampio, però i giovani italiani gli va dato un occhio di riguardo, perché intanto già sono un po' avanti, che conoscono le dinamiche. Poi rispetto a lui io penso che debbano andare in prestito, perché si formano prima, e poi giocando nei vari campionati CB ci sta che arrivi in A e sei assolutamente pronto, e a quel punto sei un giocatore che la Serie A la fa facile.
0: Può fare. Brevemente Michele, perché siamo quasi in conclusione, ci avevi creduto tu in Beltran?
3: Ma Beltran non si c'era.
11: Aveva detto che era fortissimo, no, ora io non voglio accendere la polemica proprio ora.
3: Io ci sono le interviste che restano, io sempre detto ancora devo vederlo, perché non l'ho visto. Venne come il secondo Pepita, ricordava lui, lontano dall'area. E poi un attaccante, e qui ne abbiamo uno, perché sempre Cattolica, a Virtus ancora prima.
11: Abbiamo l'attaccante.
3: L'attaccante. Cioè, l'attaccante dovrebbe, deve, se no diventa operativo e mi cacciate ancora prima, dovrebbe attaccare la porta frontalmente. Ultimamente, allora io valuto l'attaccante così, lo vedo, mi piace, mi riempie l'occhio, se, quando anche, laddove attacca lo spazio, va diritto verso la porta. Invece qui ci fa la regia,
0: non guarda, anche laddove, vai. Guarda anche
11: laddove.
3: Allora, siamo
11: è
3: alla
11: fine del tempo, vero?
3: Siamo alla fine.
0: Siamo alla fine.
3: Allora,
0: basta,
3: è stato un piacere. Ringrazio
11: Frattini,
3: certo. Edoardo Frattini, mio figlio.
0: Grazie alla vice sindaco di Loro Ciuffenna, grazie a Sauro Fattori.
10: Ciao a tutti.
0: Naturalmente poi ti ritroveremo nel corso della settimana. Grazie Aldo Fericano.
11: Grazie.
0: E grazie naturalmente
3: a voi, grazie, un piacere, grazie.
0: Grazie a Stefano Carlesi, che ha curato da qui la parte tecnica per questa diretta da Gropina, qui nel Val d'Arno. Adesso la festa di Gropina va avanti, vi ricordo naturalmente che anche gli appuntamenti di Radio Firenze Viola proseguono domani con le dirette a partire dalle 7 con Buongiorno Firenze. Da Gropina è tutto, buon proseguimento di serata.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala,
12: guardala, guardala, guardala,
4: guardala. Radio Firenze Viola.
13: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
5: Hai una maggiore Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: Eccoci, 28 giugno 2026, weekend di sport e torna Firenze in campo con un giorno di ritardo rispetto all'appuntamento classico del sabato. Per questo vi chiedo scusa, ma ieri appuntamenti di battesimo, battesimo di figlia di amici, e quindi ho marcato visita. Si ritorna comunque con Firenze in campo con il solito spirito, la solita passione sportiva a 360 gradi, per ovviamente cominciare dalla Fiorentina, dal calcio, dal mondiale, da tutto quello che ci fa battere il cuore per quanto riguarda il pallone di cuoio, anche se ormai di cuoio non è più, e anzi sul pallone di questo mondiale si potrebbe parlare ancora molto, ma detto questo, ovviamente passione a 360 gradi, perché è anche una giornata di motori con la MotoGP ad Assen che si è conclusa, ne parleremo, con il Gran Premio di Formula 1 che mi costringerà a fare una cosa che di solito agli uomini non riesce molto bene, ovvero il multitasking, ovvero fare il tifoso di Formula 1, guardare il Gran Premio mentre vi parlo. Gran Premio di Austria, cominciato da tre giri con Russell davanti a tutti, Hamilton secondo, Verstappen terzo, Leclerc quarto, Antonelli quinto, poi le due McLaren di Piastri e Norris per le prime sette posizioni, con un avvio bello, bello rovente per i due ferraristi, Hamilton e Leclerc, che sono andati a combattere fianco a fianco l'uno contro l'altro, alla fine a prevalere sicuramente Hamilton, che ha tenuto il secondo posto. Va bene, parleremo anche di Formula 1, soprattutto se ne avrete voglia. E allora 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma anche i vostri vocali, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta, per chiamarci, per farci anche magari sapere la vostra con un pensiero un po' più esteso. Mi raccomando, i messaggi un po' più brevi, per telefono invece possiamo anche un po' approfondire. Risponderà il regista di quest'oggi, ovvero Ale Di Nardo, che insomma attendo anche poi per quanto riguarda la seconda mezz'ora di questa prima ora di trasmissione, dove ovviamente andremo anche a fare un punto sul mondiale. Vi ricordo, ieri si sono concluse le gare dei gironi, di fatto abbiamo il tabellone dei sedicesimi e abbiamo già la prima gara dei sedicesimi da commentare, quella di stasera tra Sudafrica e Canada, primo match appunto di questo maxi mondiale a eliminazione diretta. Prima però mi sembra che sia doveroso andare da Niccolò Santi, e quindi direi insomma di attivare già il primo collegamento telefonico per fare un po' un punto di mercato, perché insomma sappiamo che la Fiorentina, insomma sappiamo, abbiamo raccontato che la Fiorentina messo le mani su Vieri, così si dovrebbe chiamare, poi insomma sulla pronuncia ci riserviamo ancora magari di sentire lo stesso calciatore che ci dirà no, si pronuncia in un altro modo, difensore brasiliano che arriva dal club di Porto Alegre, ovvero il Grêmio. Il giocatore arriva per una cifra di 15 più 2 di bonus, quindi diciamo 17 milioni, giocatore mancino, forte fisicamente, che insomma a vedere un po' di immagini sembra anche uno con una certa propensione all'impostazione del gioco, insomma tutti indizi che però arrivano in virtù di una stagione in particolar modo che lo ha visto un po' emergere nel Brasileirão, ovvero l'ultima stagione, la stagione in corso, la 25-26, con il buon Vieri che ha ricevuto fiducia da parte del Grêmio, è riuscito appunto a raccimolare 27 presenze. Poi ovviamente, come detto anche in settimana, ragazzi, io ho poca competenza sul campionato brasiliano e forse ancora meno su le prestazioni del Grêmio, quindi difficile fare un racconto di quello che è Vieri. Proprio per questo andiamo da chi condivide anche parte del suo nome, no? Con il buon Vieri, ovvero Niccolò Santi. Ciao Nick, come stai?
1: Ciao, tutto bene, non saprei quale parte del nome.
0: No, qui ti colgo impreparato però, perché come saprai lui si chiama Vieri Fernandez Santos Lopez. Ah, beh, certo. E quindi un po' Santos lo è anche lui, un po' Santos lo sei anche tu, un po' Santi, un po' Santos, ecco.
1: Ovviamente, sì.
0: Tra l'altro il Super Santos è un grandissimo pallone.
1: Cosa non ho capito?
0: No, ho detto fra l'altro Super Santos, grandissimo pallone, un pezzo iconico della gioventù di molti, ecco, no?
1: Sì, penso tu mi colga doppiamente impreparato. Benissimo. Io ho in mente il Giabulani e poco altro, devo dirti. Il pallone non è che ne sia, non sono granché esperto. Sì.
0: No, però il Santos era un tipo una versione un po' più spessa del Super Tele, per intendersi.
1: Ho capito. Okay, bene, quindi, no, interessante.
0: Traiettorie ancora peggiori del Giabulani. Ma detto questo, no, ora a parte le bischerafe, Nick, io ci pensavo venendo in radio, no, un po' a questo acquisto, perché stavo mettendo un po' in ordine i pensieri e al netto della sensazione che può essere positiva, no, per quanto riguarda l'arrivo di un giocatore su cui hai bruciato un po' la concorrenza europea, ti sei fatto trovare per una volta preparato, sei andato a colmare un'esigenza, avevi bisogno probabilmente di un centrale di piede sinistro che migliorasse il reparto e si è andato a prendere un centrale di piede sinistro. Però pensavo, cavolo, è veramente un grande investimento, cioè è veramente una grande operazione per iniziare il mercato, perché ti togli un posto extracomunitario, è un investimento economico importante e è un investimento economico che da Fiorentina fa presupporre un giocatore che viene a fare il titolare, non a fare la riserva.
1: Penso di sì, e tra l'altro facevo un po' di conti, è indubbiamente uno degli acquisti più onerosi nella storia della Fiorentina, non il più oneroso, penso davanti a lui credo ci sia Beltran, che con il buon Giacomo Galassi, facendo i conti, abbiamo capito essere costato qualcosa come 22 milioni alla fine della fiera, quindi un prezzo assurdo per quello ovviamente che è stato il suo epilogo alla Fiorentina. Parlo di epilogo perché credo che a questo punto sia sempre più vicino a River Plate, però Vieri è senz'altro uno dei top acquisti, ecco, della Fiorentina. Poi c'è anche da probabilmente relazionarlo anche al periodo storico che viviamo, e ormai le cifre sono, diciamo, un po' più dopate rispetto a prima, e forse meno indicative. Qualche anno fa un calciatore costato 15 più 2 era un fenomeno, ora invece è un talento di prospettiva, probabilmente tra i maggiori talenti del Brasile per quello che ci hanno raccontato, però tutto da vedere, deve confrontarsi col calcio europeo, era nel mirino anche di tanti club inglesi. Però mi fa stare relativamente tranquillo il fatto che l'abbia cercato con così tanta insistenza lo staff di Paratici, e comunque parliamo di un direttore sportivo che di talenti, insomma, ne ha scoperti alla Juventus e non soltanto, per cui ripeto, io sono fiducioso su Vieri, è un classe 2005, potrebbe essere venuto anche a fare il titolare, credo, visto che comunque la Fiorentina non è che in difesa sia così ben assortita, mi sento di dire. Poi lui è un mancino duttile, quindi può fare anche il terzino per certi versi, di questo aveva bisogno la Fiorentina. Quindi si può stare, secondo me, tranquilli ed essere, ripeto, abbastanza ottimisti, ecco, su questo giocatore che oggi è atteso in Italia e domani farà le visite mediche a Roma per poi essere al Viola Park a sottoscrivere il contratto quinquennale. Dai, fiducia.
0: No, no, no, no, ma ci mancherebbe, io l'ho detto, alla fine la mia sensazione, che poi conta fino a un certo punto, anzi non conta niente, però è positiva, cioè come dicevi tu, cioè il fatto che comunque questo giocatore lo hai preso anche magari arrivando prima fa particolarmente piacere, cioè nel senso fa,
1: sì,
0: secondo me è anche un po' una controprova del valore del giocatore. Fra l'altro sto guardando 27 presenze da centrale, 6 da terzino sinistro, quindi ad avvalorare quanto dicevi, insomma ogni tanto si è disimpegnato anche lì. Quello che dico è che appunto un posto extracomunitario lo perdi, poi giustamente tu dici magari Beltrano va al River e ne liberi uno,
1: ne liberi un altro,
0: però insomma investi tanto e secondo me 17 milioni insomma per la Fiorentina è un titolare. Però vabbè, detto questo, fra l'altro
1: scusami se ti interrompo, sono indubbiamente numeri alti, però la Fiorentina conta anche di fare cassa,
0: no, ma certo,
1: tanti esuberi. quindi deve per forza fare cassa.
0: Dopo ne parliamo degli esuberi, però Nicco, non mi scompaginare la scaletta, perdonami, cioè, perché io ho dei temi da seguire e se te vai avanti
1: no, hai ragione, hai fatto il passo più lungo,
0: esatto, bravo, stai nel tuo sì. battute a parte, restiamo in Sud America, cambiamo decisamente però paese, tra le due grandi rivali, perché da una parte c'è Vieri, il brasiliano, su cui la Fiorentina ha già messo le mani e, come ci dicevi appunto, siamo prossimi alle visite mediche. Dall'altra parte c'è l'argentino Zeballos, giocatore ala del Boca, classe 2000-2002, che sembra essere nel mirino da Fiorentina.
1: Ma sì, ti devo dire, intanto non è così semplice secondo me trattare col Boca Junior, si parla anche di Aranda, perché qualche tempo fa la Fiorentina, acquistando Valentini, non l'ha fatta pulitissima secondo me con il Boca, perché praticamente ha fatto litigare il giocatore con il club, il giocatore che voleva venire in Italia, in Europa, per poi non farsene niente, praticamente quando è arrivato l'ha ceduto all'Hellas Verona e riceduto 6 mesi dopo, e comunque resta un calciatore di proprietà, ripeto, Valentini. Quello che magari è tornato poco agli argentini sono le modalità dell'acquisto del calciatore, che è finito ai margini del progetto, si è allenato praticamente da solo per tanti mesi, fino a che non è arrivato il momento di trasferirsi definitivamente in Italia. Addirittura la Fiorentina aveva considerato di pagare una liberatoria, diciamo, al Boca Junior, poi però non hanno trovato l'accordo nemmeno su quello, e quindi si è aspettato l'arrivo alla fine proprio del contratto di Valentini col Boca. Quindi questo per dire che i rapporti, secondo me, fra le società in questo momento non sono idilliaci. Poi, come dico una volta ogni 3 giorni più o meno, pecunia non olet, quindi una volta che uno trova un accordo economico ci si siede al tavolo e i problemi svaniscono, secondo me, davanti ai soldi. Comunque Zeballos ha una valutazione più o meno di 10 milioni, non è l'unico giocatore che la Fiorentina segue per quella zona del campo, questo insomma mi sembra abbastanza chiaro, anche perché ci sono tante operazioni in questo momento da portare a termine, secondo me, e soprattutto Zeballos è nel mirino del Napoli, che secondo quanto riportano dalla Campania è pronto a fondare il colpo a ore, quindi c'è tanta concorrenza per questo ragazzo, molto talentoso.

0: Marco il Pecora ci dice: buongiorno ragazzi, buona domenica e buon caldo a tutti, grazie, anche se devo dire tutto sommato la situazione qua in un studio non è male. Il Santos era un pallone a rimbalzo scontrollato, dice giustamente l'intruso Viola, e io sono assolutamente d'accordo. Il più costoso della storia è Piccoli, tutto dire, aspetto la conferma di Nico. Però il più costoso della storia è Piccoli in che senso? Perché secondo me
1: sì, con i bonus sì.
0: Sì, ma anche di Nico Gonzalez?
1: Sì, perché Gonzalez costò qualcosa meno, tipo 24 milioni se non sbaglio. Invece Piccoli, quindi, si aggiungi bonus, sono 27.
0: Perché io ricordavo Nico Gonzalez, quindi superato diciamo da Piccoli. Zebaios, sono più di due anni che non gioca con continuità, ci dice Stefano 69. Guardate la lista di infortuni che ha avuto. Effettivamente, insomma, il giocatore insomma, ha avuto diversi problemi. Poi giustamente mi sottolinea che avevo detto una castroneria. Bravo Stefano 69 che mi corregge, che dice: Beltrano non libera nessun posto da extracomunitario. Effettivamente, perché lui dovrebbe rientrare nel cioè dovrebbe aver passaporto italiano, se non sbaglio, Nico, giusto?
1: Sì, mi sa anche a me, te lo verifico, ma dovrebbe avere il passaporto italiano.
0: Guarda, controllo io al volo, guarda. No,
1: non fa molto test su quello.
0: Sì.
1: Comunque la Fiorentina ne ha un altro di posto, quindi non è che...
0: Sì, no, per carità, però capisci che se è la prima operazione del mercato, magari ti toglie già un po' di spazio, di manovra. No, comunque sì,
1: comunque ce l'ha,
0: passaporto italiano. Sì, anche certo. La cittadinanza italiana. Detto appunto di Zebaios e di Vieri con gli ultimi aggiornamenti su questo giocatore, però appunto è in arrivo a differenza di Zebaios, come ci dicevi, io andrei appunto adesso su quel tema che stavi citando prima, perché quello degli esuberi secondo me rimane il tema principe di questo mercato, ovvero quanto sarà bravo Paratici non tanto o non solo a comprare, ma come sempre si dice anche a vendere, perché
1: sì.
0: Sì, tu dicevi giustamente, ci sono tanti giocatori che la Fiorentina deve far partire. Sì, vero, benissimo. Ma di questi giocatori quanti effettivamente hanno un appeal sul mercato?
1: No, molto pochi. Infatti la grande difficoltà...
0: Si è mosso qualcosa in questo senso ad oggi?
1: Ma l'unico che per il quale c'è un accordo con un club è Beltran, come dicevamo adesso. Le parti, cioè River Plate e la Fiorentina, sono d'accordo per un prestito oneroso a €500.000 con obbligo di riscatto a 7 milioni. Poi c'è il giocatore che sta decidendo. La cosa paradossale è che un anno fa avrebbe fatto carte false per andarci, perché la squadra dove è cresciuto, perché è casa sua, perché insomma comunque ha sempre un suo fascino il River Plate, ma questo insomma non penso che sia in dubbio, solo che adesso ha avuto diciamo un periodo di riflessione profonda, probabilmente perché sente anche un certo, non lo so, parliamo di fallimento in Europa, quindi sente il bisogno anche di riprovarci e di dimostrare il suo valore qui nel nostro continente, e quindi c'è stato un momento di particolare riflessione. Adesso, secondo quello che sembra, quello che ci riportano, poi insomma da un giorno all'altro cambia sempre tutto, sembra cambiato qualcosa nella sua testa, e cioè che nelle prossime ore si possa davvero chiudere l'operazione con il River, anche forse su pressione della Fiorentina, che insomma abbiamo raccontato non è un mistero sia abbastanza amareggiata da questo suo atteggiamento, come l'anno scorso quando era tutto fatto col Flamengo e alla fine Beltrán vuole rimanere e dovettero cederlo in prestito secco al Valencia. Per adesso è l'unico giocatore del quale mi sembra ci sia, sul quale mi sembra ci sia qualcosa di concreto. Poi c'è Richardson, che diciamo si sono riattivati, no, i contatti con il Nizza, squadra dove lui vorrebbe andare molto volentieri, però non alle sue condizioni ma a quelle della Fiorentina, motivo per il quale a gennaio è saltato tutto ed è andato al Copenaghen. Per adesso è l'unica squadra che si è fatta avanti. Ieri ho scritto anche di Fazzini, perché non soltanto i prestiti di rientro ma anche giocatori che già sono in rosa, che non erano andati via né a gennaio né la scorsa estate, ma che comunque sono diventati degli esuberi paradossalmente, e Fazzini è uno di questi. Per adesso su di lui ci sono il Parma e il Cagliari, che hanno fatto qualche timido sondaggio, da capire quanto la Fiorentina sia disposta a chiedere per un calciatore che comunque ha il contratto fino al 2030 e che era arrivato per 10 milioni dall'Empoli, considerato un talento, adesso invece è probabilmente fuori dal progetto di grosso. Anche questo insomma una grande stranezza, forse fatto una stagione in cui si è anche molto infortunato, tant'è vero che a gennaio sembrava potesse andare al Bologna,

0: la formula non convinceva le parti, insomma non le trovo d'accordo, quindi rimase la Fiorentina. E poi c'è Somm, mi viene da pensare anche a lui, ad ora credo si sia presentato soltanto in Parma, squadra della quale la Fiorentina l'ha acquistato la scorsa stagione. Poi per il resto faccio davvero difficoltà a dirti dove possono andare i giocatori che rientreranno. Penso anche a Nzola, penso a Sottile, ce ne sono talmente tanti al netto dei giovani, perché facevamo un calcolo per l'appunto stamani anche con Alessandro Di Nardo, che ci sono tanti giovani che magari non hanno nemmeno mai esordito in prima squadra ma che faranno rientro dal rispettivo prestito e che andranno in qualche modo piazzati perché saranno fuori quota per la primavera. E sì, quindi insomma un bel lavoro che spetta a Paratici, che peraltro gli è, si può dire, piovuto in testa, perché lui c'entra ben poco con tante operazioni.
1: Cioè, a te ti sei fatto... Sì, chiaramente, poi Paratici si trova a gestire una situazione che non è stata costruita da lui, ma ti sei fatto un'idea realistica di quanto la Fiorentina può incassare dal mercato trasferimenti?
0: Assolutamente no, perché non so quanto valutino i giocatori, e secondo me dovranno piegarsi a tanti nuovi prestiti, probabilmente anche secchi o prestiti con diritto, il che vuol dire che con alta probabilità il giocatore di turno ceduto in prestito con diritto farà rientro, come è successo per Richardson a Copenaghen. Era prestito con diritto a 10 milioni e il Copenaghen si è guardato bene da spendere quei soldi per tenerlo. Per cui io credo che più o meno sarà la trama dell'estate, o sarà particolarmente bravo Paratici, però cioè, probabilmente cassa la puoi fare con i giocatori un po' più appetiti come Dodò, per il quale vogliono 15 milioni addirittura nonostante la scadenza nel 2027. Paradossalmente Ken, che la verità è che Ken non è un giocatore incedibile, tutt'altro. Secondo me in un certo senso loro ci sperano che arrivi un'offerta abbastanza congrua, e per congrua intendo 35 più bonus, almeno con i bonus una quarantina di milioni, visto che 62 non te li offrirà penso mai nessuno. E poi c'è anche la questione Fagioli non è incedibile. Capito, sono tanti comunque i profili sui quali puoi fare cassa,
1: certo.
0: Però, insomma,
1: però cioè, è una bella sterzata poi eventualmente, sì, nel caso perché
0: sì, ma anche piccoli cioè piccoli sì, sì.
1: Tra l'altro guarda, a proposito di piccoli, ora io non voglio fare quello che va contro l'istituzione, e quindi non voglio andare contro Santi, che in quanto a mercato sicuramente ci capisce più di me.
0: Ma pensavo Piccoli, figurati.
1: No. Roberto Piccoli, rappresentante dello Stato, no. Però stavo vedendo su Transfermarkt, che non è la Bibbia, che Nico Gonzalez viene riportato come il giocatore più pagato nella storia fiorentina, 27,37 contro i 25 di Piccoli. Poi giustamente tu dirai ma i bonus, però
0: sì, ma infatti era più un discorso dei bonus,
1: sì, no? Infatti erano i bonus. Questa lo sai come mi suona, Nico? Un po' come quando ho visto sei a giocare a calcetto e dici ma sto pallone secondo me è un po' sgonfio, oppure è un po' troppo gonfio, oppure sulle scarpe strette, sai, queste cose qua.
0: Ma siamo sicuri, eh? A me non sembrava che Gonzalez avesse superato così tanto i 24 milioni.
1: Qui dice 27,37.
0: Comunque guarda, se ci mettiamo a parlare di cifre ci stiamo fino al prossimo mese.
1: No, per carità, ma infatti io lo dico sempre, la certezza poi alla virgola secondo me è difficile averla. Comunque senti, c'è un messaggio bello da parte di una persona di cui non farò diciamo, che dirò che si chiama Tommaso L, anzi Loreto T, facciamo così. Che dice: io davo spettacolo col Super Santos, tutt'altra storia rispetto al Super Tele. Sono d'accordo, perché il Super Santos era un po' più pesante, capisci? Aveva una stabilità comunque maggiore, detto, e poi andava dove voleva. E dice: Santi, infanzia tristissima. Confermi, smentisci, rilanci.
0: Ma di che anno è questo pallone? Non ho capito.
1: Ma dai, ma non l'avevi visto il Super Santos? Cioè secondo me è una di quelle pietre miliari.
0: Non l'ho mai visto.
1: Cioè, fra l'altro si trova ancora a comprare, un modello di pallone in PVC di colore arancione con bande nere, prodotto dall'azienda, va bene, lo diciamo, dai. fatto no, no, troppa beh, pubblicità.
0: L'infanzia triste non c'è dubbio, però ora no, questo pallone proprio non me lo ricordavo, guarda.
1: E invece Roger Moore, lo sapevi, ha fatto una serie TV negli anni 60 che si chiama Il Santo?
0: Certo, ma infatti stavo per parlartene.
1: Infatti, sapevo che c'era l'approfondimento. Walter ci dice invece, a proposito di temi calcistici e un po' meno bischerate, l'esterno forte lo avevamo a portata di mano e lo stiamo perdendo, cioè Solomon per 10 milioni. Pensare abbiamo pagato 15 milioni con E. Ma che rabbia! Sei d'accordo? Ma com'è la situazione Solomon? Cioè, proprio freddina così?
0: Ma io intanto sottoscrivo il messaggio dell'ascoltatore. Abbastanza Solomon. Fredda, no, ma abbastanza fredda perché io non capisco, voglio dire,
1: a qualcuno piace fredda.
0: Cosa?
1: A qualcuno piace fredda.
0: Sì, appunto, ma scusami, ma anche il ragionamento, il Tottenham lo considera un esubero. Allora, perché non puoi abbassare la cifra chiesta per il riscatto, che sono 10 milioni, li porti a 7, cosa ti costa? Cioè, probabilmente è pure peggio, perché se lo tieni devi pagargli l'ingaggio e non mi risulta che guadagni così poco. Cioè, non comprendo veramente la logica. Forse è la Fiorentina che a questo punto gli ha detto: guardate, cioè, il giocatore ci piace, ha fatto anche bene, il problema è che si è rotto subito e quindi noi non possiamo puntare su un titolare che magari ci gioca il primo mese e poi si infortuna per altri tre. Cioè, questo non è più possibile contemplarlo, secondo me, anche perché la Fiorentina, insomma, deve ripopolare anche parecchio il comparto esterni. Cioè, non è che ne basta uno.
1: Però, guarda, allora a sto punto prendo per buona la riflessione che faceva anche Stefano 69 prima, anche supportato dai fatti, con la cronaca degli infortuni davanti. Allora non vado a prendere Zeballos, però, perché si parla di un giocatore che ha già alle spalle lacerazione del menisco, frattura della tibia, altri infortuni vari al ginocchio, rottura parziale del legamento rociato. Cioè, allora sì, cioè, se Solomon mi fa paura perché lo ritengo un po' troppo fragile dal punto di vista della tenuta fisica, allora magari Zeballos non è il nome che rincorro.
0: Sì, soprattutto a quelle cifre, perché bisogna capire un po' come lui poi, tra l'altro, deve rinnovare, no, il suo contratto col Boca Juniors.
1: C'è un po' di nebbia qua, secondo me. C'è ancora, secondo me, c'è un po' di fumo negli occhi.
0: Sì, però non so darti una risposta, francamente, perché poi la mia era una riflessione, non una certezza, quella su Solomon. Io so che il loro primo obiettivo adesso è Coleosso, e l'ha confermato anche Paratici più o meno indirettamente, insomma. Sul discorso degli infortuni, Solomon sai già che cos'è, cioè clinicamente l'hanno, secondo me, già analizzato, perché è stato un giocatore della Fiorentina, molto banalmente. Zeballos no. Certo. Quindi loro non lo sanno, capito, a cosa possa essere dovuto, come gestirlo. Cioè, è più probabile che tu sappia come muoverti con Solomon e che dici vabbè, no, cioè, poi anche, diciamo, un'età diversa rispetto a qualche anno in più rispetto a Zeballos. Zeballos invece no, non puoi sapere.
1: Lo devi visitare eventualmente, no?
0: Ma poi se lo vuole il Napoli, voglio dire, forse qualche garanzia gli è stata data anche al club partenopeo. Però ripeto, questi sono tutti ragionamenti basati sulla logica, sulla riflessione, non su altro, ecco.
1: Ok. Senti, prima di salutarti, visto che insomma siamo anche in clima mondiale, c'è un giocatore del mondiale secondo te che in qualche modo potrebbe finire in orbita Fiorentina o comunque in orbita Serie A, e che magari non è proprio il nome più scontato di tutti, ecco?
0: Ma ora mi fai una bella domanda, onestamente, perché poi ultimamente ci sono stati diversi rumors, no? E io ti dico la verità, sto seguendo molto volentieri il Giappone in quest'ultimo periodo. C'è una squadra per la quale faccio decisamente il tifo.
1: Tra l'altro insomma, non sei il solo, in Italia piace veramente tanto il Giappone.
0: Anche a te?
1: No, ma vedevo l'altra sera, ieri sera, dopo la partita della Croazia contro il Ghana, vedevo che insomma la Rai proponeva un sondaggio di popolarità sostanzialmente delle altre nazionali e il Giappone era in testa, ecco, con buon 20 e passa per cento.
0: No, appunto, io faccio il tifo. Comunque, al di là di quello che mi interessa,
1: sì. Scusami, ti ho interrotto.
0: Interessa poco alla gente.
1: Bene.
0: Per esempio, è stato accostato recentemente Kamada alla Fiorentina. Ma a me piace, è un calciatore che personalmente prenderei e che comunque la Serie A la conosce. Ok, no, ma nel senso, no, lui ha già una sua esperienza, mi sembra che stia facendo bene, mi piace come, diciamo, come calciatore, come profilo, secondo me è proprio il tipo, magari sai, non è nemmeno un profilo che dice Paratici l'ha scoperto, è andato a vederlo con il suo staff, no, non è così, perché è già famoso, certo, comunque, certo, è un giocatore della Lazio, eccetera, eccetera. Però io andrei su quel tipo di calciatori, cioè, per quanto mi riguarda esiste soltanto il Giappone in questo mondiale, cioè, non mi chiedete di altro, perché io sto seguendo praticamente in esclusiva soltanto il Giappone, poi comunque per il resto non saprei dirti, guarda, non.
1: Però è una bella chiamata, in realtà, perché appunto, come mi sottolinea anche il buon Ale Di Nardo, è un giocatore in scadenza, è comunque un giocatore con una certa esperienza, ha cioè 29 anni, quindi ancora, diciamo, in una buona, in una fase buona della sua carriera. Quest'anno 46 presenze, 28 in Premier, 14 in Conference, e poi vabbè, un po' di presenze sparse tra qualificazioni e coppe, 46 presenze totali, 3200 minuti, cioè magari non uno che ha fornito grandi gol o grandi assist, però giocatore di continuità, di rendimento, va un po' visto, va un po'.
0: Penso lo voglia anche il Milan, se non sbaglio era stato fatto un sondaggio anche dal Milan, poi comunque ovviamente loro hanno già fatto un'operazione abbastanza onerosa in attacco, certo, quindi non lo so, però ecco, è un calciatore richiesto, quello sì, poi anche per l'esperienza.
1: Vabbè, comunque la tua chiamata è Camada, dai la tua chiamata.
0: Tanto non arriva, quindi è inutile. No,
1: vabbè, ma è così, è una suggestione, dai.
0: Sì, mia però.
1: Vabbè, lasciamo sognare libero e in pace il buon Nicco Santi, e anzi lo lasciamo pure andare perché sono le 15.35 in questo momento, se no ovviamente scatta la richiesta di riscatto, e noi non siamo pronti con i messaggi, con le lettere di giornale. No, Nick, no, grazie mille.
0: Grazie a te Fabio, un saluto agli ascoltatori, ciao ciao.
1: Noi ci fermiamo per qualche istante, breve pausa, torniamo per parlare del mondiale e anche di Super Santos.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: senza microfono, Ale. Ma le lancio io le sigle. Le lancio io le sigle. Sono io il conduttore, citando.
1: Chi?
0: Uno grande sclero del passato.
1: Ah, certo, ma certo. Ciao Fabio.
0: Citando. Ciao Fabio. Regista, ma come abbiamo detto oggi anche in versione di dottorino del mondiale, no? Espertino del mondiale. Mi sembri quelli di Pagella Politica. Mi sembri quelli di Pagella Politica, un po' quei professorini di Pagella Politica. No, scherzo. Anche qua è una citazione. Vabbè, allora intanto dico a Stefano 69 che io non gli spoiler niente sul Gran Premio, ma lo sto guardando e penso, posso dire, fare una riflessione così che non dice niente. Un Gran Premio un po' strano, un po' particolare, però vabbè. Un po' di messaggi prima di ripartire, a dimostrazione del fatto che siamo un popolo di eterni giocherelloni, no? L'argomento più gettonato della messaggistica qual è?
1: Super Santos.
0: Super Santos, certo. Mai comprato un Super Tele, purtroppo ci ho giocato, costavano tipo 2000 lire, 4000 lire, 10000 lire. Noi facevamo la colletta e compravamo il Tango. Ah, vedi, perché lui faceva una riflessione, diceva c'era anche il Tango che si iniziava a ragionare solo col Tango. Devo dire, il Tango effettivamente aveva una grande stabilità per essere un pallone di gomma, faceva anche un male devastante se ti colpiva su una coscia a forte intensità, a forte velocità.
1: Bello.
0: Non so se ci ha mai giocato il Tango.
1: Sì, assolutamente. Il pallone della mia infanzia, anche per limiti
0: economici.
1: D'età, no, non economici.
0: Eri povero.
1: No,
0: di stracci.
1: No, parliamo del mio passato nelle favelas, no, a parte sì. Tutto, Abruzzi. Il pallone della mia infanzia è quello del mondiale del 2006, quello che ha una specie di soletta
0: di
1: scarpe
0: sì,
1: nera che poi nella finale Francia-Italia era d'oro e poi anche ovviamente lo Ciabulani, ma anche. Anche quello del 2002,
0: esatto,
1: bello,
0: io ricordo il Supernova del 2002 che comprai in versione mini per regalare a mio fratello, che era nato da po', insomma, cinquenne penso all'epoca, ed era molto bello, era anche molto soffice, secondo me era anche uno degli ultimi palloni veri, perché questo di questo mondiale non è un pallone vero, però vabbè. Il Select ve lo ricordate, ci dice il Viola Club Budapest, penso sia messaggio
1: sto
0: che
1: cercando.
0: Ci porta assolutamente nel vintage, nel nostalgico, ragazzi, è l'argomento più gettonato e vi trovo super preparati, anche se anche
1: posso dire una cosa,
0: a
1: me piace esteticamente, non l'ho toccato, il pallone di quest'anno non disgarba,
0: no, a me non piace esteticamente, non piace il fatto che cioè si svita, cioè, ma cos'è?
1: E l'idea invece che ha avuto WhatsApp di mettere tra le reaction possibili ai messaggi anche quella del pallone del mondiale, io la uso in continuazione,
0: al posto del
1: pollicione ai messaggi metto il pallone del
0: mondiale. Quella è una cosa che a livello di marketing funziona, quindi perché no. Altri messaggi, vedo che sta cogitando Stefano 69, quindi aspettiamo, perché vedo che si va sul mercato, quindi
1: guarda, ti posso collegare mercato mondiale,
0: vai,
1: così rispondo alla domanda
0: in tema mondiale,
1: che hai fatto
0: dai.
1: Niccolò Santi,
0: sì.
1: Perché parlavi giustamente di un nome
0: mondiale
1: possibile per la Fiorentina, non è una mia idea, ce l'ha detto la scorsa settimana Simone Bernabei di Tutto Mercato Web qui su Radio Firenze Viola. Rafik Belgali, forse qualcuno se lo ricorderà per l'annata, le ultime annate passate al Verona, ancora di proprietà dell'Hellas, potrebbe essere un nome buono per l'esterno destro della Fiorentina, ovvero come sostituto di Dodò. E per parlare di mondiale, ieri ha fatto un partitaso nella partita tra Algeria e Austria, finita 3-3 con, diciamo, come si può chiamare, un retrogusto di Baiocco.
0: Sì.
1: Quali sono i tuoi biscotti preferiti?
0: I miei biscotti preferiti? Ma non ho tanti, però direi tra quelli commerciali un Buchaneve non lo disprezzo mai.
1: Vabbè, fatto sta che in austriaco si dicono keks. Mentre, in algerino biscuit perché è francese. Però ecco, in questo impasto dolciastro ha fatto una grande partita Belgali, partendo da esterno basso nell'Algeria,
0: sì.
1: E ha fatto anche un grandissimo gol in un'azione un po' particolare, l'hai vista quella palla che batte sul bandierina del corner, Marez che ci crede fino all'ultimo, prende palla, poi fallo, gioco norma del vantaggio, Belgali da destra dal fondo, prima crossa, poi prende un rimbalzo in pallo. Soleta a mettere in terra due difensori dell'Austria e sinistro all'incrocio, veramente uno dei più bei gol di questa prima parte. Anzi, qual è
0: il gol più bello fino ad oggi? Non lo so.
1: E quello di Haiti, il secondo gol di Haiti è bellissimo. È bellissimo il secondo gol di Haiti contro il Marocco, segnato da Wilson Isidor, che tira uno scaldabagno, qualcosa di violentissimo sotto l'incrocio.
0: Sì,
1: da
0: sì,
1: fuori.
0: Sì, ci sto. Ce ne sono stati altri belli, eh. Sì. Ce ne sono stati altri belli. L'altra volta citavamo quello di Baturina, per esempio, sì. Però secondo me lì non proprio impeccabile Pickford, e allora me lo fa un po'... perde mezza stella, diciamo così, il gol. Comunque, senti, amabilmente cazzeggiamo, però parliamo anche un po' di questa fine dei gironi, cioè nel senso...
1: Certo.
0: E soprattutto del fatto che si comincia subito nei sedicesimi stasera, appunto, con Bafana Bafana, ovvero Sudafrica, impegnati contro quelli della foglia d'acero, ovvero i canadesi.
1: Sì, forse uno dei sedicesimi meno stuzzicanti, appunto, Sudafrica-Canada stasera, ore 21 italiane, per iniziare appunto le gare che delineano la prima turnazione di scontri diretti. Più interessante sicuramente quello che accadrà domani, Brasile-Giappone alle 19. Ancelotti contro Niccolò Santi, potremmo riassumere così la sfida. Nella sfida c'è un po' d'Italia, quanto ci piace dire c'è un po' d'Italia,
0: sì,
1: in questo
0: sì,
1: mondiale, dalla Coppa del Mondo che viene fatta in Friuli, non mi ricordo dove, insomma c'è sempre un po' d'Italia, la troviamo. Sarà un po' più difficile trovare un po' d'Italia domani alle 22:30, Germania-Paraguay, magari c'è qualche antenato paraguayano che viene dal Molise.
0: No, c'è Tacche,
1: è vero,
0: fidanzato, sposato, è vero, con una donna palermitana.
1: Cioè, possiamo dirlo? C'è un po' d'Italia,
0: c'è
1: anche
0: un
1: qui.
0: Po' d'Italia anche
1: dovremmo
0: lì.
1: Fare questa sfida, trovare un po' d'Italia in tutti i sedicesimi.
0: Vabbè, sì, vabbè, ma si trova
1: Olanda, Marocco, vabbè, c'è Deron, c'è Dumfries, c'è Amrabat, ci sono, c'è Ibrahim Diaz, c'è un po' d'Italia anche lì. Costa d'Avorio, Norvegia, c'è Ostigar da una parte, c'è Bonny dall'altra. Vabbè, noi la fatica per giocare i sedicesimi sono tanti, diciamo, mettiamo, sottolineiamo quelli più interessanti. Credo siamo tutti d'accordo che Olanda, Marocco è da vedere, nonostante l'orario.
0: Anche Brasile-Giappone,
1: Sì, Brasile-Giappone. Nella notte tra lunedì e martedì alle 3 di notte ci sarà Olanda-Marocco. Brasile-Giappone domani sera a un orario aggredibile anche per noi,
0: sì,
1: alle ore 19. Poi di partite interessanti io sottolineo anche quello che può essere Portogallo-Croazia.
0: Beh,
1: senza
0: sì,
1: dubbio,
0: sì, sì,
1: nella notte tra giovedì e venerdì,
0: cammini dei quarantenni più forti del mondiale, no?
1: Arnautovic certamente che ci può dare l'addio. Ah no, scusami, stavo pensando,
0: stavo pensando
1: a Spagna, Spagna-Austria, sì, allora sì, certo,
0: Portogallo-Croazia stavo pensando.
1: Ah vabbè, Luka Modric,
0: Modric e Ronaldo
1: è diventato il giocatore ad aver eseguito l'assist più longevo della storia dei mondiali,
0: sì,
1: non so se si dice così.
0: Secondo me così sembra che l'assist sia durato un anno.
1: Esatto,
0: no,
1: no, no, il giocatore più
0: 2025,
1: anziano ha
0: aver
1: fatto l'assist nella storia dei mondiali, nella partita appunto della vittoria della Croazia di ieri contro il Ghana, che si è qualificato come terzo. C'è questo dato che hanno sottolineato in tanti, lo sottolineiamo anche noi, le africane sono andate benissimo perché
0: ne sono passate
1: sostanzialmente
0: tante.
1: Ne sono passate 9, quindi
0: sì, anche grazie al terzo posto,
1: però
0: diciamo,
1: ci devi arrivare. Io su questo, guarda, con quelli che bubano sulla forma, è quella, se non ti piace sta a casa. 9 su 10 sono ai sedicesimi, è la confederazione che porta in percentuale più squadre
0: avanti. Sì.
1: Sudafrica, Marocco, Costa d'Avorio, Egitto, Capo Verde, Ghana, Senegal, Algeria, Repubblica Democratica del Congo. L'unica squadra che non si è qualificata delle africane è la Tunisia, forse una delle peggiori.
0: Sì. A proposito di qualificazioni last minute, perché poi diciamo non è che sia stata proprio palpitante la giornata finale dei gironi, no? Perché tanti verdetti erano già un po' già scritti, magari appunto un pochino più per i terzi posti c'è stato un pochino più.
1: Sì, c'è stata una bella. Ti piace?
0: Una cosa che va citata in un mondiale così politico, inevitabilmente giocando negli Stati Uniti se ne è parlato molto. È l'eliminazione dell'Iran, no?
1: Sì.
0: Penso anche ieri
1: con polemiche,
0: con tante polemiche.
1: con tante polemiche perché è una delle terze escluse. Lo stesso Iran, la stessa nazionale, gli stessi calciatori, dopo il pareggio nell'ultima del girone contro l'Egitto, avevano lasciato un messaggio, presente come fanno i giapponesi, sì, sì. Solo era un po' più, diciamo,
0: era proprio di...
1: risentito, e era sostanzialmente una polemica preventiva in vista del biscotto tra Austria e Algeria. Alla fine avevano ragione loro, perché a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, come dicevano i miei antenati. Però dicendo questo, insomma, l'Iran lascia il mondiale, credo un sospiro di sollievo anche per l'organizzazione degli Stati Uniti.
0: Sicuramente ci sarà un po' meno pressione da gestire.
1: Sì, anche se poi qualche pressione c'è stata, anche se poi, ecco, visto che è finito il momento Iran, è andato tutto abbastanza bene a livello di ordine,
0: sì,
1: pubblico.
0: Taremi, insomma, si è lamentato più di una volta,
1: sì,
0: di come sono stati trattati.
1: Pensare anche al peggio,
0: però...
1: Sì,
0: oddio,
1: anche...
0: io peggio di così, secondo me era veramente, cioè, andavamo nel penale, come si dice in questi, si va nel penale,
1: sì, di... poi c'è stato anche questo controsenso pazzesco di Iran-Egitto, due nazionali,
0: sì,
1: di due paesi in cui l'omosessualità è un reato, che giocano per il Pride Match FIFA,
0: sì.
1: Però questo è uno dei tanti controsensi di questo mondiale.
0: A quanto ho capito, un Pride Match che è passato abbastanza sottotono,
1: sì,
0: inosservato, cioè più che bandiere multicolore, bandiere delle nazionali e poco altro. Va bene, dai, poi leggiamo ancora qualche messaggio a tema mondiale, perché vedo che comunque è un tema che scalda, però dai, giochiamo.
1: Sei pronto?
0: Giochiamo, dai,
1: sei
0: giochiamo.
1: Pronto?
0: Il,
1: guarda,
0: grande bracket, il tabellone, ce lo andiamo a giocare tutto.
1: La mia deformazione professionale argentina mi impone di ricordare così en passant che Lionel Messi ha segnato anche stanotte, divenendo quindi l'unico giocatore ad aver segnato per 7 partite consecutive del mondiale, con una punizione su cui il portiere Giordano, diciamo, non ha fatto benissimo. E però sì, iniziamo a giocare con il bracket di questo mondiale, e partendo appunto dal tabellone che a brevissimo ti mostro, perché
0: ma lo metti anche
1: ci provo.
0: Amici del canale,
1: sì,
0: 92 del digitale.
1: Eccolo
0: terrestre
1: qua. Eccolo qua. Eccolo qua.
0: Chi ci segue in Visual Radio, sull'app, sul sito, può giocare con noi. Dai, cominciamo.
1: Germania-Paraguay. Fai te e io metto un veto.
0: Ok,
1: posso mettere un veto.
0: No, puoi metterne due, dai.
1: Posso
0: due veti. Germania-Paraguay. Detto il Paraguay, secondo me non male, ma Germania.
1: Va bene, lo facciamo passare agli ottavi. Chi passerà, quindi,
0: Francia,
1: per
0: Svezia.
1: Fabio, la Germania affronterà la vincente tra Francia e Svezia.
0: Francia, senza esitazione, per me la squadra.
1: Senza esitazione.
0: Germania-Francia, quindi.
1: Germania-Francia,
0: gli
1: ottavi. Sudafrica-Canada.
0: Per me il Sudafrica è una delle peggiori nazionali mondiali, incredibilmente ha superato il turno. Canada.
1: Bene.
0: Che non mi ha convintissimo, però Canada.
1: No. E Olanda-Marocco, quindi chi sfiderà il Canada?
0: Questa è tostissima, questa è tostissima. Secondo me è una delle partite più belle dei sedicesimi. Allora, il Marocco lo vedo veramente molto bene e potrebbe tranquillamente superare il turno. Però tu sai che c'è il tedesco esperto. No, metti il Canada tra quelle che hanno superato il turno.
1: Ah, okay,
0: Sudafrica,
1: assolutamente.
0: Metti il Canada. No, sai di questo economista tedesco che ha azzeccato per 3 volte la finale del mondiale, la vincitrice del mondiale. Lui ha detto che l'Olanda vincerà la finale contro il Portogallo.
1: Quindi
0: ci credo poco. Ma vado con l'Olanda, dai, Canada-Olanda.
1: Ok. Poi Portogallo-Croazia, un'altra partita interessantissima, Modric contro Ronaldo.
0: Due nazionali non particolarmente brillanti, ma secondo me più Croazia che Portogallo.
1: Ah, sarebbe un upset, come dicono quelli bravi, secondo me.
0: Sì.
1: Mentre Spagna-Austria, quindi per capire chi sfiderà la Croazia agli ottavi.
0: Spagna, senza paura, dai.
1: Quindi anche
0: Croazia-Spagna, bella, poi agli ottavi.
1: Spagna-Croazia. Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina, anche qui polemica, perché una giornalista statunitense ha detto, mostrando una grande professionalità, diciamo, anche deontologicamente, ha detto, ora giochiamo contro la Bosnia, non so nemmeno dov'è, li spazzeremo via.
0: Però occhio, perché
1: io tifo Bosnia,
0: occhio, perché la Bosnia ci ha insegnato molto in questi ultimi mesi.
1: Ci ha insegnato a far tesoro anche di queste provocazioni.
0: Esatto.
1: No, ti ricorderai l'esultanza di Marco.
0: E poi Muaremovic che disse: no, venite da noi e vi mangiamo l'anima.
1: non si giocherà a Zenit,
0: Tecnico America. Ma secondo me io farò il tifo per gli amici bosniaci, ma passano gli Stati Uniti.
1: Ok. Mentre Belgio Senegal.
0: Belgio.
1: Ok. Senza argomentare, Belgio.
0: No,
1: il Senegal è una delle squadre che
0: il Senegal ha fatto la finale di Coppa d'Africa.
1: Forse l'ha vinta, forse no, non lo sappiamo ancora.
0: Per me l'ha persa, perché il comportamento del Senegal è stato brutto.
1: Quindi facciamo passare il Belgio anche per una questione morale.
0: Poi Stati Uniti Belgio, se non sbaglio, è già stato una grande sfida del mondiale.
1: Ti posso dire che è la sfida in cui prima della super prestazione del portiere di Curaçao di quest'anno, un portiere fece registrare il maggior numero di parate. Howard, portiere statunitense.
0: Team Howard
1: con 16 parate, però anche lì c'erano i supplementari, quindi poi un record spazzato via. Anche.
0: Sì, però ballo col Belgio, anche perché è una generazione che sta finendo.
1: Attenzione a Brasile e Giappone.
0: Dai, lo famo strano. Dispiace per gli ancelottiani. Giappone stupisce il mondo. Capitan Tsubasa.
1: Guarda,
0: che
1: non mi sento di darti conto su questo caso.
0: Comunque sarà una bella partita, secondo me. Poi magari passa il Brasile, ci mancherebbe. Fra l'altro ho perso il bracket.
1: Ora arrivo.
0: No, non lo vedo più. Vabbè, quindi va bene. Dai, andiamo un po' più in ritmo, Ale.
1: Assolutamente. Arriva il bracket.
0: Vai. Costa d'Avorio e Norvegia. Vabbè, dai, Norvegia. Le ho fatte tutte fuori, le africane. Tutte loro.
1: Ci sono piaciute, ma fino a un certo punto.
0: Fino a un certo punto, le ho fatte tutte fuori.
1: Messico, Ecuador.
0: Beh, anche questa secondo me è bella, lo sai? Allora, il Messico non mi ha pienamente convinto, nonostante abbia fatto un cammino molto positivo. Dai, facciamo 2-1 Messico, passa il Messico, dai.
1: Ok, ti posso dire per
0: rischia il Messico.
1: Corroborare la tua tesi che la partita vedrà una grande partecipazione ovviamente dei messicani, che hanno indetto lo smart working per la giornata di Messico-Ecuador, scuole anche chiuse per l'occasione, non a Napoli ma in Messico. E, mentre Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, la favola del Congo potrebbe finire, no?
0: Ma direi di sì. Tra l'altro non la vedevo perché è coperta dal Baco. Vabbè, quindi Messico.
1: Eccolo.
0: Contro l'Inghilterra, che batte la Repubblica Democratica del Congo. Poi abbiamo Argentina-Capoverde. Ho eliminato tutte le africane, ma
1: c'è uno stregone che ha fatto una maledizione all'Argentina di Messi.
0: Devo purtroppo eliminare anche Capoverde nazionale, per cui provo una grande simpatia, ma mi sembra impari lo scontro con l'Argentina ai sedicesimi. Poi andiamo avanti, Australia-Egitto. Oh, ecco, c'è la prima africana che facciamo qualificare, perché l'Australia mi sembra poca cosa. Molto meglio l'Egitto, direi.
1: Svizzera-Algeria, fuori onda, grandi lodi di Fabio Ferri nei confronti della Svizzera.
0: Secondo me la Svizzera, ovviamente, può fare strada, poi beccherebbe l'Argentina eventualmente più avanti, quindi non so quanta, però Svizzera contro l'Algeria, Svizzera squadra solida, con anche qualche giocatore interessante.
1: E Colombia-Ghana?
0: Colombia-Ghana,
1: grande fase difensiva, Carlos Queiroz, Colombia con tanti giocatori anche.
0: Guarda, per simpatia nei confronti di Fatau, che deve migliorare le sue scelte di tiro, ma che secondo me sarebbe un discreto uomo mercato, visto che è finito anche in Serie C inglese con il Leicester, Ghana.
1: Ok. Questi sono quindi gli ottavi di Fabio Ferri. Se qualcuno vuole controbattere, parli ora o taccia.
0: Germania-Francia.
1: Beh, Canada-Olanda.
0: Canada-Olanda.
1: Secondo me qui c'è il Marocco, non c'è.
0: Effettivamente
1: l'Olanda.
0: Ci sta. Però ormai questo è il mio bracket. Canada-Olanda.
1: Canada, arrivando secondo nel girone, ha perso il diritto a giocare in Canada. Quantomeno per i sedicesimi, credo anche per gli ottavi.
0: Olanda.
1: Okay.
0: Andiamo avanti con
1: te. Ti fidi ancora dell'economista
0: vecchio
1: tedesco,
0: continente?
1: Eh?
0: Vecchio, sì, sempre lui. Vecchio continente.
1: Poi Croazia-Spagna.
0: Ma dai, Ma dai.
1: Ma sì.
0: Ma sì, Croazia, pazza idea, dai.
1: Devotto?
0: Sì, secondo me la Spagna è più forte, però dai.
1: Vabbè, voglio ci sarà anche sicuramente giocare, una dai. Sorpresa.
0: Se puoi mettere il veto, puoi metterlo.
1: No, però. No, io l'avrei messo sul Marocco, però va bene okay. Così. Stati Uniti, Belgio.
0: Belgio, Belgio, Belgio, Belgio, Belgio, Olanda, Olanda.
1: Questo sta diventando un europeo.
0: Belgio,
1: nel
0: sì, Croazia, sì, esatto.
1: Si vede la mente colonialista di Fabio Ferri. Giappone, Norvegia, quindi Norvegia,
0: no,
1: immagino.
0: So, è qua. Immagino. Vabbè, sì, Norvegia, Norvegia. Dai, Norvegia, Norvegia, Norvegia.
1: Messico, Inghilterra. Inghilterra sta diventando un europeo. Questo Norvegia, dice tanto Norvegia della mentalità europeista che abbiamo noi.
0: Aspetta, aspetta, aspetta, però. Dai, dai. Messico, Inghilterra, sì, Inghilterra, sì, sì, assolutamente.
1: Argentina, Egitto, purtroppo devi scegliere i più europei, quindi. In
0: devo
1: caso.
0: Scegliere gli argentini, dicevo, oddio, l'Egitto però è molto vicino, abbiamo un sacco di pizzaioli.
1: Svizzera, Ghana, quindi.
0: Chiaramente Svizzera, certo, a questo punto, certo, no? Mi pare certo. Ovvio, mi pare ovvio.
1: La finale si giocherà a Wembley per Fabio Ferri. E quindi.
0: Siamo arrivati ai quarti di finale, dai. Francia, Olanda, Francia. Mi dispiace okay. Per l'economista tedesco, ma Francia.
1: Croazia, Belgio.
0: Belgio, dai, Belgio.
1: Ok. Mentre Norvegia, Inghilterra.
0: Inghilterra.
1: Lo so, dovevo arrivare, Fabione.
0: Argentina, Svizzera.
1: Te vuoi arrivare Argentina, Inghilterra, la rivincita delle Malvinas.
0: Argentina, Argentina che butta fuori certo, la Svizzera, e quindi poi... abbiamo Inghilterra, Argentina. E quindi siamo
1: Francia,
0: arrivati.
1: Francia, Belgio. Alle semifinali.
0: Alle semifinali. Francia, Belgio.
1: Belgio l'hai fatto piozzare sì, parecchio rispetto
0: forse,
1: anche alle
0: forse
1: critiche.
0: Forse troppo, però vabbè, ormai è andata così. Francia, Belgio, vabbè, basta con questa favola. Belgio finisce in semifinale. Amici, come prima, Francia.
1: Così asettica, la finale.
0: Francia.
1: Francia-Argentina, la rivincita
0: Francia,
1: del 2022.
0: Dai.
1: Attenzione.
0: Tutta europea.
1: Francia-Inghilterra, la guerra dei cent'anni che si ripropone come finale mondiale. Non c'è
0: ti
1: mai stata,
0: Francia,
1: ovviamente. Sì, secondo me un po' troppo europeo. Sì, un po' troppo, sì, non molto italiano, ma molto europeo questo bracket. Io ripeto, secondo me il Marocco fa un bel casino anche in quella parte.
0: Dici,
1: di Capellone.
0: Guarda, io l'ho eliminato a malincuore. Eliminato a malincuore, perché anche secondo me il Marocco, tra le africane, è sicuramente la più forte. Però
1: certo, passando, incrocerebbe la vincente tra Sudafrica e Canada, quindi ai quarti di finale potrebbe arrivare.
0: Sì, diciamo che là il momento difficile è quando, mentre mi metto le mani in testa per il bracket che ho fatto, il momento difficile eventualmente è quando arrivi contro la vincente di Germania-Francia, ecco. Vabbè. E questo era il mio bracket. Dai, non poteva andare peggio.
1: Poteva andare peggio, detto che poi Infantino sta guardando e si sta segnando, perché sai che qualcuno pensa sia tutto pilotato. E quindi Ferri dice questo. Vediamo se lo script della FIFA coincide con quello di Fabio Ferri.
0: Allora, facciamo una cosa. Noi ci fermiamo per qualche istante. Torniamo, un po' di messaggi. E poi ci andiamo ad ascoltare un'intervista per vedere di approfondire un po' la conoscenza di Vieri, il primo colpo di mercato della Fiorentina e il terzo giocatore più costoso arrivato, difensore più costoso arrivato dal Brasileirão all'Europa, pensate voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bar Crispo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci di nuovo in diretta in questa giornata del 28 giugno 2026, domenica, ore 16:09, sempre Fabio Ferri in vostra compagnia, ancora per circa un'ora, prima poi di andare a Gropina con il nostro speciale, appunto, in collegamento da là. Sentivo, no, nel TG giustamente l'aggiornamento anche sulla MotoGP, eravamo rimasti un po' indietro, giusto ricordare che, insomma, vittoria di Ogura, Fernandez secondo, Martin terzo, questo per dire che la Aprilia ha monopolizzato completamente il podio del Gran Premio di Assen in Olanda, con Bezzecchi che, insomma, come ricordava anche giustamente nel giornale radio la collega, è caduto e quindi non ha potuto mantenere il vantaggio in classifica. Jorge Martin, che diventa il capolista del mondiale di MotoGP, e l'Aprilia perché insomma zitta zitta continua ad essere la moto da battere e insomma minaccia seriamente di volerselo vincere questo mondiale. Sarebbe clamoroso per la casa di Noale. Nel frattempo siamo al 56esimo giro del Gran Premio di Austria per quanto riguarda la Formula 1. Faccio spoiler perché Stefano mi ha chiesto di non fare spoiler. Stefano, abbassa il volume della radio, non faccio spoiler per te, ma devo raccontarlo un pochino questo Gran Premio. Con Russell davanti a tutti, il pilota che è partito dalla pole e che attualmente appunto al 56esimo giro sta guidando la corsa davanti a Verstappen, a Antonelli, a Piastri, a Hamilton, Leclerc e Hajar. Out Stroll, Sainz, Perez e Bottas, quindi insomma out, diciamo un po' di filler della griglia. Prima, ora Ale Di Nardo mi ha messo il dubbio, abbiamo fatto il bracket del mondiale, il mio bracket del mondiale, per me la finale sarà Francia-Inghilterra. Non eravamo così sicuri di aver detto il vincitore di questo Francia-Inghilterra, quindi lo ribadisco, per me il mondiale lo vince la Francia, mi sembra la squadra più forte e non credo di dire niente di strano, cioè penso che bene o male la pensiamo un po' tutti così a Di Nardo, anche se ovviamente poi tutto da dimostrare sul campo, la Francia già in passato è stata considerata la più forte e poi non è riuscita a convertire in coppa questa sensazione. Mister Schadenfreude mi dice, Damiano mi dice, fosse stata Germania Argentina sarebbe stato un derby. So che Irons Feb capirà. Beh sì, capisco. Tra l'altro sarebbe stata anche una gran partita, dai, si può dire, perché insomma Germania Argentina in generale è un gran bel match del calcio internazionale. Altro che Coleosce e Cancellieri, ci dice Stefano. Che dice, per una volta vorrei andassero allo stadio da esterni offensivi che in carriera abbiano già dimostrato di fare un tot di reti. Se riuscissero a prendere in prestito Johan Bakayoko, 4-5 milioni con obbligo di riscatto condizionato all'arrivo in Europa, 14-15 milioni, dice lui, sarebbe un bel colpo. In Serie A ce ne sono pochi esterni con quello strappo e potenza, un sinistro devastante. Lui potrebbe arrivare vicino ai 10 gol in stagione, avendoli fatti già nel PSV. Appunto lui diceva meglio di Coleosceo e Cancellieri a suo avviso. Poi dice Belgali, il Verona la valuta intorno ai 14-15 milioni, non bastano nemmeno i soldi della vendita di Dodò. Paratici deve trovare un terzino destro da spendere non più di 7-9 milioni e poi lui fa una lista di nomi potenziali di esterni alti ancora da prendere in visione, da Davitashvili del Saint-Étienne a Simsir del Mijin Irland, a Trenksov del Herenven e Roz del Twente. Insomma Stefano si conferma grande esperto. Fra l'altro Midtjylland, Stefano, ti piace proprio tanto, perché il campionato danese lo citi spesso, il Midtjylland tante volte, anche in Olanda mi pare, insomma Stefano, tu ci faccia tanti viaggi, almeno da un punto di vista calcistico, di visione di giovani potenziali prospetti, e questo è un bene, perché effettivamente l'Olanda è sempre mercato che porta giocatori importanti. Abbiamo un audio, Alessandro Di Nardo, da ascoltare. Chi siamo noi per non andarcelo a sentire tutti insieme? No, non si può? Dice non si può. Va bene, ancora aspettiamo un attimo allora per ascoltare l'audio. E non avevo visto un altro messaggio che era interessante. Sempre sulla vicenda esterni alti. Ah no, vabbè, c'era poi c'è il grande Simone, giustamente dice scuole chiuse, non a Napoli ma in Messico, giustamente saranno al mare, però sai Messico è grosso, ci sono anche posti non propriamente di mare. E poi aggiunge, ecco, non era sugli esterni ma era su Baturina, che prima citavamo come uno degli autori di gol più belli di questo mondiale, e dice che peccato, dice Simone, che andò male la trattativa per Baturina, è forte, Pass è ancora più forte. Beh, penso anche la valutazione di mercato sia nettamente diversa, devo dire, insomma, il Como ha fatto l'operazione capolavoro, perché comunque vada poi la storia Paz, Baturina è pronto, cioè è già lì che scalpita e che può reclamare anche più spazio. Ce l'abbiamo questo audio di Alessandro da Diano Marina, e allora andiamo, anzi andiamo.
4: Buon pomeriggio Fabio, e volevo commentare una notizia che secondo alcune fonti vorrebbe Coleoscio non tanto convinto della Fiorentina. Io a volte mi tocco per vedere se ci siamo. Cioè, non stiamo parlando di Allen Robben o di Olise del Bayern Monaco. Cioè, stiamo parlando di un ragazzo che ha delle qualità, ma si deve ancora formare. Io, se fossi nella società, visto che l'anno prossimo si deve ripartire da basi convinte, voglio solo giocatori convinti al 150%. Quindi non so se è vero, ma se fosse vero io gli darei qualche giorno di tempo e poi si vira su un altro obiettivo. Non esiste che un giocatore di questo calibro abbia poca convinzione nel venire a Firenze. Non sta né in cielo né in terra. Ci sono altri obiettivi, puntiamo su quelli. Liberali sarebbe un colpo perfetto, ma ho paura che il Como sia un po' troppo avanti.
0: Ora non so lo stato dell'arte su Liberali, però sì, mi dà l'impressione che alla fine non finirà a Firenze, ma magari mi sbaglio io. Su Coleoscio io l'ho detto anche prima, mi sembra un nome molto molto presto sbandierato molto presto, forse anche un po' troppo pubblicizzato. Io non lo so, quando è così me fa sempre sentire un po' di puzzo di bruciato, come se fosse uno specchietto per le allodole, per distrarre l'attenzione. Poi detto questo, io Coleoscio, un classe 2004, un 22enne che quest'anno ha avuto un ruolo diciamo da comprimario in Ligue 1, arrivato in corsa in una squadra, il Paris Football Club, che sicuramente è squadra ambiziosa, ma che non è una delle primissime della Ligue 1, ecco, una squadra in metà classifica. È un giocatore che con la nostra nazionale, con le nostre nazionali giovanili, ha fatto discretamente bene. È un giocatore, secondo me, del potenziale pure ce lo ha, però non lo so, mi sembra, cioè voglio dire, l'operazione Vieri è di tutt'altro stampo. Cioè, se devo vedere un pattern di mercato, sono due operazioni che vanno su binari diversi. Da una parte c'è un giocatore che se ne fa il nome 4 settimane fa, forse per la prima volta a livello di cronaca di mercato, e poi la Fiorentina in gran silenzio, affari spenti come piace dire a qualcuno, lo fa suo. Coleoscio invece mi sembra dal giorno 1 tutto a dire Coleoscio, giocatore che in quel momento lì in cui se ne è cominciato a parlare era anche particolarmente facile da citare, perché si parlava di uno di quelli che facevano parte della nazionale, chiamiamola così, sperimentale di Baldini, e quindi non lo so. Leggo anche il messaggio di Bruce da Gotham, a cui chiedo se magari ha anche una identità segreta. La notte si traveste da pipistrello per vigilare sulla città che non dorme mai. Dici che Coleoscio è tipo la mossa Kansas City in Slevin, patto criminale, gran film, grande chiamata. Ovviamente com'era la mossa Kansas City, che mi pare fosse la Kansas City Shufford. Era guarda da una parte e tu vai dall'altra, lui guarda da una parte e tu vai dall'altra. Sì, non vorrei che fosse così. Poi, per carità, domani la Fiorentina mette 10 milioni a disposizione del Barley e magari cambiano le cose, non so, 10 milioni potrebbero bastare secondo te, Ale Dinardo? Sì, lui fa sì con la testa, quindi non lo so, non mi sembra nemmeno un prezzo eccessivo tutto sommato. Cioè, come scommessa è già diverso da spendere 17 milioni per un difensore brasiliano che comunque ha fatto 39 presenze in carriera tra i grandi. Vabbè, a me piacerebbe se rifondassimo proprio l'ossatura della squadra prendendo dei giocatori di prospettiva, poi ci metti qualche esperto a fare quadrare le cose, dice Simone. Sì, che poi è un po' la struttura, no? Che hanno le squadre che di solito fanno bene, quindi gruppo consolidato di giocatori di prospettiva e giocatori invece già un po' affermati. Ma secondo me non c'è propriamente da rifondare. Io alcuni giocatori anche in queste fasi del mercato, che sono assolutamente embrionali, li vedo come svalutati molto dalla critica dei tifosi. Cioè, secondo me ci sono alcuni giocatori che all'inizio della scorsa stagione valutavamo in un modo e che adesso abbiamo un po' svalutato. I grilli in sottofondo, non so perché c'è i grilli in sottofondo, Ale? non ho sentito niente. Bene, però c'avevamo i grilli che ci facevano compagnia. No, non ti sento, Ale. Mi scrivi, benissimo. La difficoltà di fare trasmissione con Ale Di Nardo come regista. No, ti sto parlando. Ti chiedevo il motivo dei grilli in sottofondo. Mi hai fatto sentire dei grilli in sottofondo. No, non sto capendo niente. Vabbè, è un momento di radio veramente molto brutto. Andiamo avanti con Ale Di Nardo, che forse riesce a riprendere il filo della matassa di questo discorso ormai interrotto, facendo cosa? Allora, forse qualcuno di voi si ricorderà di Alan Pereira Empereur, su cui io devo dire ho sempre avuto grosse difficoltà di pronuncia del cognome, quindi spero di aver fatto bene, al massimo chiedo ai colleghi come Andrea Giannattasio, più esperto di me in percorsi primavera, di correggermi. Difensore brasiliano, cresciuto nell'Atletico Mineiro, ma con una importante esperienza nella primavera della Fiorentina, dal 2008 al 2014 si è mosso nel settore giovanile della Fiorentina, questo giocatore, che poi ha avuto anche esperienze nel nostro calcio, nel calcio italiano, quindi Ischia, Isola Verde per la prima esperienza da professionista, Livorno, Teramo, Salernitana, Foggia, Bari, Verona, poi il ritorno in patria con il Palmeiras e poi Cuiabá e Mirassol, quindi tornato in Sud America, dove il classe 94 sta proseguendo la sua carriera. Lui, difensore centrale, è stato raggiunto telefonicamente dal nostro grande Lorenzo Marucci, che ha chiesto a un brasiliano, a un difensore peraltro di piede mancino come lui, qualche informazione in più su Vieri, appunto brasiliano come lui, mancino come lui, difensore centrale come lui, in grado di giocare difensore centrale e terzino proprio come lui. Allora sentiamo cosa ha risposto il vecchio Alan Pereira Empereur.
5: So che è un giocatore di molta prospettiva, se non sbaglio è piede sinistro, no? Se non mi sbaglio, è tosto, c'è tanta prospettiva su di lui, capito? Stava facendo un buonissimo campionato, è arrivato Luis Castro, l'ha messo a giocare nel Grêmio, che non è una piazza facile per un giovane, capito? Non è una piazza facile, quindi secondo me è molto preparato, crescerà ancora di più in Serie A. La Serie A è più difficile del campionato brasiliano, secondo me, quindi crescerà ancora di più, ma è un buonissimo giocatore. Può diventare, alla prospettiva di diventare un top player, se riesce a imparare bene, adattarsi al calcio italiano, cioè a 21 anni, può diventare un grandissimo difensore. Poi è normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Un grande abbraccio amico mio, spero che la Fiorentina quest'anno vada bene, seguo un po' il calcio italiano, la Serie A, ho visto che ha iniziato male, però si è recuperata alla fine. Spero che faccia un grande anno, cioè che ha tutte le carte per fare un grande anno, una società solida, dai, il centro sportivo nuovo là, da top club, spero che vada bene la stagione. Poi è normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Spero che la Fiorentina quest'anno vada bene, seguo un po' il calcio italiano, la Serie A, ho visto che ha iniziato male, però si è recuperata alla fine, spero che faccia un grande anno. Cioè che ha tutte le carte per fare un grande anno. Una società solida, dai.
0: Per
5: il centro sportivo.
0: Questo Alan Emperor, appunto, difensore ex giovanile della Fiorentina, oggi impegnato appunto in Sud America, dove è tornato. Lui è un classe 94, come vi raccontavo, che insomma ci ha raccontato un po' quello che lui conosce di questo giocatore. Ripeto, giocatore che anche in Brasile non è che è super conosciuto, cioè anche Emperor, che dir si voglia, insomma, ha candidamente confessato quando l'abbiamo sentito che sì, certo, lo conosce, però ancora il metro di giudizio è su un ridotto numero di partite, quindi insomma ci vuole cautela. Però l'avete sentito, un giocatore che comunque gli piace, che ha prospettiva, che può diventare, come ha detto appunto Alan Emperor, un top, e noi lo speriamo, anche perché io lo ripeto, 17 milioni spesi per un ragazzo sicuramente di prospettiva, ma 17 milioni spesi per un calciatore che a questo punto deve venire a Firenze per avere un ruolo importante, perché abbiamo anche detto, magari la Fiorentina questa stagione avrà anche una rosa di un po' più corta, visto che non c'è l'Europa, quindi se compri devi comprare i titolari. Io spero che questa sia l'idea e la direzione, e spero che insomma questo ragazzo possa mantenere il livello. Dido dice: caro Ferri, sei bravo e simpatico, ma ormai senza Sofia Ferreri sei come una macchina senza motore, un bombolone senza la crema. Ti ringrazio, anch'io mi sento un po' svuotato effettivamente di crema. Tranquilli, ora purtroppo ho cambiato giorno, come detto ieri non ero presente, quindi giustamente Sofia è rimasta poi al sabato e io mi sono spostato la domenica, ma torneremo a fare tandem e questo renderà molto più semplice il mio lavoro. Simone dice: quando prendemmo i vari Pazzini, Montolivo, Vlahovic e così, però si fa riferimento a epoche diverse, secondo me andrebbero presi anche questo tipo di giocatori. Poi con Montolivo e Pazzini ho fatto un esempio, avrebbero potuto fare di più. Sì, ho capito quello che vuoi dire, certo, prendi magari dei giocatori che hanno 20-21 anni, che sono comunque abbastanza in rampa di lancio, e provi a renderli struttura della tua squadra. Io sono d'accordo, non è che sia in disaccordo. Devo dire anche che rispetto a quegli anni là, un club come la Fiorentina ha molto a meno forza nel trattenere giocatori come il Montolivo e Pazzini della situazione, che poi a Firenze tutto sommato sono rimasti anche tanti anni, magari anche perché non hanno performato come ci sarebbe attesi, o almeno non al 100%. Però ecco, oggi se hai un giocatore del livello di Montolivo, che secondo me a Firenze è sempre troppo sottovalutato, non è facile trattenerlo. Però detto questo, la Fiorentina vuole essere ambiziosa, quindi i giocatori forti proverà sicuramente a trattenerli, quindi Montolivo del futuro eventualmente proverà a trattenerli, o almeno spero sia questa la direzione. Prima i grilli in sottofondo arrivavano a Gropina, quindi ancora il collegamento non è, come dire, colorato da umani, ma i grilli ci sono, e questo ci fa veramente molto piacere, molto bucolico il tutto. Sai cosa facciamo adesso, Ale Di Nardo, mentre attendiamo altri messaggi al 348 75 13 933? Ci fermiamo per qualche istante, torniamo

0: che ovviamente ci sono quando si viaggia in aereo da un continente all'altro.
1: Sì, interrompiamo le trasmissioni per dare anche un resoconto, stile non c'è più all'Italia, ma insomma per quanto riguarda...
0: Non ci sono più le compagnie di bandiera di una volta.
1: Esatto, per quanto riguarda anche il trasporto aereo, perché qualcuno magari ha avuto la brillante idea di andare a attendere ieri all'aeroporto con 45 gradi, ma hanno fatto un viaggio a vuoto perché c'è stato un piccolo cambio di programma rispetto a quello che avevamo anche detto e scritto. Difensore brasiliano, nuovo calciatore della Fiorentina, ufficiosamente ufficiale nelle prossime ore, doveva arrivare oggi per poi sostenere le visite mediche domani, invece arriverà domattina per una cancellazione del volo che...
0: Senta, non è che ci dobbiamo preoccupare, stile Milinkovic-Savic, stile...
1: Non lo so, non lo so, credo sia un volo diretto, si parla di Rio de Janeiro-Roma-Fiumicino, quindi non credo ci sia uno scalo. Ai tempi di Berbatov ci fu uno scalo a Monaco di Baviera, se non sbaglio, quindi in questo caso no.
0: La fidanzata di Vieri non so, piace Firenze, non so, o preferisce Roma?
1: Sarebbe bello si chiamasse tipo Satta o Caracciolo, capito?
0: No, io ricordo
1: per
0: no,
1: Bobo Vieri, capito?
0: No, Milinkovic-Savic.
1: Vabbè, comunque per dire che comunque le visite mediche dovrebbe farle sempre Vieri domani, quindi non cambia questo.
0: Nota di servizio, Stefano 69 abbassa il volume della radio perché adesso facciamo anche l'aggiornamento sulla Formula 1, perché il notiziario è partito prima, era un po'... era rimasto un po' indietro, stranamente, perché prima era più aggiornato e nulla, parlava di una gara che doveva iniziare alle 15, gara che è terminata, siamo alle 16.36 con la vittoria di Russell davanti a Verstappen e Antonelli. Antonelli che ha chiuso con il giro veloce, quindi guadagna il punto extra aggiuntivo che tutto sommato male non gli fa per mantenere comunque la testa della classifica del mondiale, con Russell che però, compagno di squadra appunto di Antonelli, si avvicina un po', e quindi insomma gran premio che stavolta sorride più al britannico nella lotta interna del team Mercedes. Ferrari mezzo disastro. Bene, finito l'argomento Formula 1 almeno per oggi. Vedo mister Schadenfreude, l'ottimo Damiano, mi scrive: Fabio, stasera a Villa Vogel all'isolotto c'è l'ultima sera della festa giapponese, ci fai un salto? Sai che mi tenti molto. Non lo so, perché devo dire che sono molto legato a mio figlio, e quindi, cioè molto legato non nel senso che gli voglio bene, cioè sì, gli voglio molto bene, ma molto legato agli orari di mio figlio, che essendo quasi duenne va a letto molto presto, quindi vediamo un po' se riusciamo a far coesistere la dormita del pargolo e la festa giapponese. La vedo dura, anche perché poi devo dire, insomma, con questi mondiali resto volentieri anche a casa, sebbene a vedere il Sudafrica, che ripeto, nazionale non mi piace molto, ma Ale, come ti avevo riportato sulla scaletta WhatsApp, mi raccomando, per il prossimo ospite, perché ti vedevo con la cornetta in mano e temevo. Comunque resterò molto probabilmente, caro Damiano, a vedere il Sudafrica in casa, molto tristemente, ma facendo così anche un po' di aggiornamento su questo mondiale 2026. Ciao a tutti, dice Maurizio da Bologna. In teoria sono contento per l'acquisto di Vieri, ma ho letto su Transfermarkt che la sua valutazione sarebbe sui 6 milioni. Perché mai siamo andati a pagarlo quasi il triplo? Vi dico solo che Comuzzo, come coetaneo, viene valutato 18 milioni, cioè 3 volte di più. Le cose sono due: o Comuzzo è molto sopravvalutato, o Vieri lo abbiamo pagato davvero troppo. C'è qualcosa che non quadra. Mauri 75 da Casalecchio. Allora, Mauri, io questa è una cosa che dico spesso. Penso che ormai, oggigiorno, il valore di un calciatore non è più... cioè, il trasferimento di un calciatore, la cifra a cui viene mosso un calciatore da un club a un altro, è sì legata alle qualità del calciatore, ma anche a tanti fattori dell'operazione. Non sto parlando semplicemente di procedure varie ed eventuali o cose di questo genere, peraltro non sono informato su eventuali costi di procura per quanto riguarda Vieri, ma ti dico che dipende sempre anche dal club che compra, dal club che vende, da quanta concorrenza c'è, da tanti fattori. Questo è un ragazzo che Transfermarkt, che non è la Bibbia, mi raccomando, non bisogna prenderlo come la Bibbia, deve dare un'indicazione, ma non va preso come la Bibbia, valuta 6 milioni, correttamente tu riporti questa cifra,

0: ma è anche un ragazzo che, come dire, è appena balzato agli onori della cronaca, quindi magari il suo prezzo verrà anche aggiornato per quanto riguarda Transfermarkt. Cioè, penso che Comuzzo le sue prime partite di Serie A comunque non avesse la valutazione che ha oggi. Comuzzo si porta dietro una valutazione di quel tipo perché è esploso arrivando anche a valore di mercato più alto, e poi c'è stata una contrazione del suo valore di mercato una volta che le prestazioni di Comuzzo sono state meno convincenti. Fra l'altro, guarda, vado a rivedere, perché Comuzzo oggi, esatto, Transfermarkt lo valuta 18 milioni, ma per dire, al 25 marzo 2025 sempre Transfermarkt lo valutava 25 milioni, quindi c'è sta parlando di un qualcosa di davvero molto fumoso, di molto etereo, di molto anche intangibile. Il valore dei calciatori, del resto, insomma, anche l'inchiesta Juve ha tirato dentro Transfermarkt e da lì è venuto fuori che, insomma, è difficile dare un valore ai calciatori oggigiorno più che mai, secondo me. Io, fra l'altro, poi non voglio smontare il tuo ragionamento, Maurizio, cioè io non conosco Vieri approfonditamente, magari c'hai ragione te, l'hanno pagato troppo, però mi astengo da un commento positivo o negativo al 100%, perché appunto secondo me c'è ancora poco su cui valutare il calciatore. Magari ci faremo un'idea più concreta con anche il ritiro e con le prime parole magari di Grosso quando ci sarà. Andiamo da Lorenzo Stoviri, che con grande piacere ritroviamo in diretta qua su Radio Firenze Viola. Lorenzo, grazie mille, ti abbiamo fatto aspettare qualche minuto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, buon pomeriggio a te. Allora, Lorenzo, io parto dal segnale, no? Ti chiedo, che segnale è questo di Vieri? Fiorentina compra, ancora non a livello ufficiale, ma insomma mette le mani su questo giocatore brasiliano, giovane, che paga anche una cifra piuttosto corposa, e che a questo punto verrebbe da pensare, nelle idee della società, viene a Firenze quantomeno per un ruolo importante, perché se lo paghi così tanto, insomma, non penso tu spenda tutti questi soldi per una riserva.
1: Ma adesso diciamo che Paratici sicuramente avrà fatto i suoi movimenti, non credo che vedendo queste cifre possano essere per una riserva, però chiaramente bisogna aspettare, ecco, certo. Il mercato ancora deve cominciare ufficialmente, insomma, anche se ormai è da un po' che come al solito se ne parla. Però insomma bisogna dare fiducia e aspettare, non aspettarsi magari chissà che colpi, però bisogna cominciare a costruire un'ottima Fiorentina, insomma, che possa tornare abbastanza in alto, perché dopo l'anno scorso, insomma, i dubbi sono ancora tanti, c'è voglia di rinnovamento, vedo, e tant'altro, però bisogna aspettare chiaramente i fatti e quando andremo più avanti si comincerà. Vedremo poi la rosa a disposizione di mister Grosso.
0: Sì, assolutamente. Io poi su Vieri non so se ti vuoi esprimere come calciatore. Io ti dicevo, come segnale, come lo vedi? Cioè, perché appunto aspettiamo tutti una Fiorentina che possa essere più ambiziosa, più forte di quella dell'anno scorso, ma su questo ragazzo obiettivamente abbiamo poche informazioni, quindi io non so se vuoi soffermarti più sul valore del calciatore o sul valore dell'operazione.
1: Ma è difficile giudicare sia il valore dell'operazione che il calciatore, che onestamente non lo conosco nemmeno io, quindi per adesso bisogna fidarsi sulla parola. È normale che tutti si aspettano un colpo magari di nome, un colpo più forte, vedremo, l'importante è partire, però chiaramente dare giudizio adesso, ripeto, personalmente non lo conosco. Quindi non saprei come poterlo giudicare come colpo, assolutamente.
0: In tanti in questi giorni parlano anche di tanti nomi legati al Sassuolo, no? Legati alla precedente esperienza di Grosso, e quindi forse è un giochino che piace soprattutto fare a noi giornalisti, però ti chiedo di partecipare. C'è uno del Sassuolo che ti piacerebbe vedere una Fiorentina del prossimo anno? Che accompagni il mister da Reggio Emilia appunto a Firenze?
1: Ma qualcuno c'è, ci può essere. A me piaceva, beh, come a tutti, ci piaceva negli anni Berardi, era certo. Piaciuto a tutti. Adesso, oddio, adesso io sono della vecchia guardia, no, non mi dispiacerebbe, poi bisogna vedere sempre le dinamiche societarie, insomma, ecco. No, attualmente non saprei sinceramente, ecco, non lo so, sicuramente quando però si accostano sempre i giocatori di un allenatore che è venuto da un'altra squadra, nonostante abbia fatto bene, ma non è che mi piaccia sempre tanto, ecco, puntare solamente su quello. Poi se c'è giocatori per i Torsved magari, che se ne sta parlando, che è un giocatore importante, però quando si parla di troppi giocatori,
0: sì.
1: Ecco, non sono tanto d'accordo, poi ben vengano se sono forti e utili alla causa, però insomma, ecco, magari si sta parlando tanto dei giocatori che potrebbe portare grosso, però il discorso è quello che ho detto prima, poco fa.
0: Ti chiedo, visto che insomma sicuramente si parlerà tanto in questi giorni di mercato in entrata, ma poi la Fiorentina avrà la necessità anche di muovere in uscita, anche un parere sulla situazione Beltrán, no? Questo ragazzo che comunque la Fiorentina ha pagato anche una cifra abbastanza importante, è arrivato da un club importante come il River Plate in Europa, lo possiamo dire, ha fatto fatica sia con la Fiorentina sia con Valencia, e oggi sembra insomma poco convinto di voler tornare al River Plate, comunque insomma ci sta pensando molto, ecco, a questa cosa. Tu che idea ti sei fatto un po' di questa situazione?
1: Era arrivato con tante belle speranze, poi per tanti problemi, anche perché secondo me il ruolo suo era un altro, non ha trovato la giusta continuità né qui ma neanche al Valencia. È normale, se dovesse tornare in patria la Fiorentina si mette, diciamo, in tasca qualcosa, e a questo punto deve fare una decisione, ma credo che sia meglio che dovesse tornare, diciamo, in patria, sì, forse sì. Sarebbe meglio, bisognerebbe vedere poi con che spirito rimarrebbe qua, in che ruolo, in che situazione, dopo aver, diciamo, fallito la volta precedente, quindi sarebbero tante le componenti da valutare.
0: Quest'anno 30 presenze con la maglia del Valencia tra Liga e Coppa del Re, 3 gol e 2 assist. Ora, per carità, non ci si può fermare solamente ai numeri, però quando si parla di un attaccante comunque poi ti aspetti un contributo un po' più importante. Lorenzo, ti porto anche a parlare, visto che ci stiamo avvicinando verso la fine della trasmissione, del mondiale, perché ovviamente insomma viaggiamo un po' su due binari in questo periodo, tra il mercato che sicuramente ci interessa e ci fa magari anche un po' sognare, e il mondiale. Ti chiedo innanzitutto se ti sta piacendo questo mondiale a 48 squadre.
1: Ma sai, ho letto di tante lamentele, insomma, tante problematiche. No, magari non l'ho seguito tantissimo, qualche partita l'ho vista, lo sto seguendo, diciamo, un po' più marginalmente, però insomma è sempre un mondiale, insomma, ho sentito tante lamentele per il formato, però intanto arrivaci, tra parentesi, e che già arrivarci non è poco, sono arrivate squadre che magari non avrebbe detto mai nessuno e stanno facendo anche un grande mondiale, ma lo sto seguendo così, il formato a quanto squadre. Non credo che dipenda, insomma, ecco. Tanto poi le squadre che arrivano in fondo saranno quelle più meritevoli e anche le più forti. Per adesso poi stanno abbastanza rispecchiando i pronostici. Adesso per sedicesimi vedremo un po'. Sono incuriosito molto dal Giappone, perché sta facendo un mondiale veramente bello.
0: È la nazionale un po' di tutti, fra l'altro gioca domani alle 19 contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Secondo me è una bella partita da vedere, anche con un orario, no? Comodo per noi europei. E boh, non lo so, ma il Giappone potrebbe anche fare qualche scherzetto importante, eh? Cioè, nel senso, il Brasile ma non l'ho visto così centrato.
1: Domani ce l'ha dura, però sai, il Brasile, se gioca da Brasile non c'è partita. Però se il Brasile la sbaglia, insomma, è capitato di vedere il Brasile che steccava una partita, insomma. Però è normale che se gioca da Brasile,
0: sì.
1: Insomma, c'è poco scampo anche per il Giappone, credo.
0: Favorita del mondiale per te?
1: Ma da quello che ho visto per adesso, Argentina, anche la Francia, ma vedo più l'Argentina, che poi con un Messi così, insomma, la differenza potrebbe essere tanta.
0: Argentina, ricordiamolo, che gioca contro Capoverde nel match dei sedicesimi, quindi insomma sembra un match dei sedicesimi abbastanza abbordabile. Però prima parlavi di sorprese, Capoverde obiettivamente è quella più grande, no? Perché è la nazionale che nessuno si aspettava ai sedicesimi, che invece ce l'ha fatta. Prima anche con Alessandro Liliardo stavamo facendo un'analisi del tabellone dei sedicesimi e eravamo colpiti da quante africane hanno fatto strada, 9 su 10, sintomo insomma forse anche il panorama mondiale è cambiato. Tu prima dicevi innanzitutto bisogna andarci e bisogna fare i complimenti a chi ci va e chi riesce, no, poi a esprimere magari anche un calcio vincente.
1: Oddio, scusa, non ti ho sentito proprio, scusa.
0: Dicevo che ci colpisce particolarmente del tabellone dei sedicesimi questo 9 su 10 delle africane, che sono passate tutte a parte la Tunisia.
1: Ma sai, il calcio africano insomma negli anni ha sempre dimostrato di mettere in campo delle belle situazioni, delle belle cose. Poi ci sono state, diciamo, ecco, le varie sorprese. È il bello di questi tornei, il mondiale soprattutto, che possano succedere tante cose. Sicuramente poi è anche una crescita del calcio, quello che magari conosciamo meno, che in queste situazioni poi lo vediamo meglio, perché poi se no magari durante l'anno ce ne accorgeremo di meno.
0: Sì, sicuramente, anche se poi insomma tanti ormai dei calciatori africani li vediamo, perché poi tanti sono in Europa. Sì. No, dimmi Lorenzo, scusami.
1: No, sì, dicevi anche te, che i calciatori africani conosciamo anche nel nostro campionato, nei vari campionati europei. E comunque sono realtà che stanno cercando di farsi largo sempre negli anni e ogni tanto poi viene fuori qualche sorpresa.
0: Prima di salutarti vado anche a parlare di uno degli argomenti più pop di questo mondiale, ovvero quello che è un po' il duello anche a distanza tra Ronaldo e Messi, con Messi che insomma a quota 6 gol è il calciatore che sta guidando anche la classifica capocannonieri davanti a Vinicius Junior. Se ne sta parlando tanto. Quello che mi verrebbe da dire è che ad oggi, insomma, tu mettevi anche l'Argentina tra i favoriti, mi sembra in generale il collettivo argentino stia dando di più anche rispetto poi a tutto il discorso dei singoli, cioè rispetto al Portogallo.
1: Ma l'Argentina è innanzitutto una squadra molto più forte del Portogallo, veramente. Poi il discorso diciamo Messi Ronaldo è solo un fatto di gusti, perché sono due grandissimi campioni che hanno vinto tutto, e sono tantissimi anni diciamo sulla cresta dell'onda, quindi quello è solamente un gusto personale. E a livello di squadre l'Argentina insomma, ecco, credo sia molto ma molto più forte del Portogallo.
0: Tu sei più messiano o ronaldiano?
1: Ma sono due grandi campioni, ecco, non ho mai detto mi piace più quello più quell'altro, li guardi volentierissimo tutti e due, lì ripeto, è solamente un gusto.
0: E
1: dove caschi bene, insomma.
0: Sì, direi di sì. E invece tra Mbappé e Haaland, qual è l'attaccante che ti piace di più?
1: Ma diciamo per
0: la nuova generazione, no, diciamo, tra virgolette.
1: Nuova generazione, due attaccanti grandissimi, ma ti dirò Haaland, forse vado un po' controcorrente, ma mi è sempre piaciuto, perché sarà per ma sempre segna, ma c'ha quel qualcosa in più, forse più mastodontico, più non lo so, forse anche più decisivo, nonostante, senza nulla togliere chiaramente a Mbappé che è un grandissimo campione, ma per una mia ipotetica squadra scegliere uno come Haaland
0: più prima punta, forse cioè più prima punta all'assia,
1: meno corsa, però ecco il più d'aria mi piace, diciamo che preferirei lui, ecco, senza nulla togliere all'altro chiaramente.
0: Ovviamente insomma penso che passeranno tutti e due il turno, perché Francia che affronta la Svezia, Norvegia che se non sbaglio c'ha la Costa d'Avorio, lo facevamo prima il bracket, non facilissima con la Costa d'Avorio, però io la Norvegia la vedo bene, quindi seguiremo comunque entrambi nei prossimi turni del mondiale, nelle prossime partite del mondiale. Nel frattempo Lorenzo Stovini, grazie mille di essere stato in collegamento con noi.
1: grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie mille, buona domenica Lorenzo. Siamo in chiusura dell'appuntamento di oggi con Firenze in campo, appunto eccezionalmente alla domenica. Tra poco non si chiude qua la programmazione di questa domenica con Radio Firenze Viola, perché tra poco andremo a Gropina dove appunto continueremo a parlare di Fiorentina, continueremo a parlare anche inevitabilmente di questo mondiale con tanti ospiti, tanti amici che interverranno per farvi compagnia fino alle 7, se non sbaglio, giusto Ale? Giusto, quindi restate con noi fino alle 19. Come detto, siamo in chiusura, quindi ricordiamo semplicemente le ultime news, a partire da quella che ci dava prima il buon Ale Di Nardo su Vieri, che arriva in Italia non oggi però, ma domani, per via di problemi con l'aereo. Vieri, che sarà il primo colpo della Fiorentina, ancora manca l'ufficialità, ma si parla di 15 milioni più 2 di bonus per il difensore del Gremio, che arriva a 21 anni alla Fiorentina, portando dietro di sé in dote un'esperienza di poco meno di 40 partite da professionista. La Fiorentina ha fatto un investimento forte sulla sua difesa e un investimento forte su un calciatore che, lo ricordiamo ancora una volta, è il terzo difensore più pagato della storia del Brasileirão. Chiudiamo ricordando anche gli altri appuntamenti sportivi della giornata di oggi, con la MotoGP che si è conclusa con un terzetto di Aprilia in testa al Gran Premio di Assen, MotoGP che appunto ha visto l'Aprilia aumentare ancora il gap in proprio favore in classifica costruttori, vittoria per Ogura, seguito da Fernandez e poi Martin con l'Aprilia ufficiale terzo, caduto Bezzecchi. Mentre per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1, andiamo a concludere davvero, ricordo, vittoria di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, quindi terzo Kimi Antonelli, che rimane in testa al mondiale ma adesso a 40 punti di vantaggio sul Russell che lo incalza. È tutto per quanto riguarda questo appuntamento di oggi di Firenze in campo. Noi ci ritroviamo anche in settimana con l'appuntamento di Firenze in campo. Nello specifico, io sarò martedì dalle 10 a mezzogiorno in collegamento. Mi raccomando, restate con noi.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Vai.
3: Buonasera a tutti, siamo in diretta da Gropina nel Val d'Arno, in questo splendido borgo con una meravigliosa pieve romanica che vi consigliamo certamente di visitare perché lo merita. Oggi si celebra la festa del paese, la festa di Gropina, e noi siamo qui naturalmente anche per parlare della Fiorentina, soprattutto della Fiorentina e del mercato, come verrà costruita la squadra affidata a Grosso. C'è già stato il primo acquisto, quello di Vieri dal Gremio, pagato 15 milioni di euro più 2 di bonus. C'è un mercato che deve prendere forma naturalmente sia in entrata che in uscita, ne parleremo con il nostro parterre. Saluto subito Luca Calamai.
4: Ciao, buonasera. Vedi, è subito poco disordinato, Malù.
3: Malù, l'avevamo detto di silenziare il telefono, invece non ci riesci neanche.
5: Ragazzi, è bello,
4: non si spinge, è bello della diretta.
3: Ecco, ci sei riuscito, tanto benvenuto.
5: Grazie a voi, bello della diretta, contento sempre di essere qua a Gropina. Un anno fa non c'ero e vi ho detto che mi dispiaceva non esserci, perché comunque è sempre un ritrovo tra di noi per parlare di mercato, ma proprio in questo bel borgo, in piena natura, dunque sempre bello.
3: Malun Pasincatu lo sentiremo tra poco per tutte le indiscrezioni di mercato, così come sentiremo sul mercato anche Michele Fratini, ben ritrovato.
6: Buonasera a tutti, io più che altro mi sento a casa, ma qui a Gropina, qui è Andrea Pasquinucci. Gropina per grande Andrea, che dire, grandissimo, vengo volentieri, grazie. Il mercato, sì, se si parla di mercato e primo acquisto, ne parliamo dopo.
3: Parliamo proprio di quello, parliamo proprio di Vieri, lo dicevamo in apertura, questo giocatore che è stato prelevato dal Gremio per 15 milioni di euro più 2 di bonus, un classe 2005, difensore centrale mancino. Si parla di lui come di un prospetto interessante, perché comunque era stato anche messo nel mirino da tante squadre, anche dalla Premier. Però Michele, parto da te, non ti convince fino in fondo?
6: A me onestamente non piace. Allora, l'ho visto anche 2 anni fa, il Gremio è un ottimo club in Brasile, il curriculum di questo giocatore è macchinoso, è lento nel breve, bella struttura, mancino non si facciano mai, però a me questo profilo non alza il livello, non è superiore a Comuzzo, non è superiore a Ranieri, non è superiore ai difensori, ci sono già, dunque secondo me se lo prendi come scommessa non puoi, perché 15 milioni è vero che sono la metà di Comuzzo, il valore di Comuzzo, però è tanto vero che andare in Brasile a prendere un giocatore simile, non voglio scoraggiare alcuno, ma a me sinceramente non riempi l'occhio, perché sì, con la struttura della corazziere mi va bene, lento, macchinoso, bel calcio per carità, mancino, pulito, forte, potente, ma non mi fa impazzire.
3: Mi fido delle tue considerazioni, anche se in questo momento è ancora presto per bocciarlo, insomma, vediamolo all'opera.
6: Non lo boccio, solamente se andiamo alla scoperta di questi talenti, ecco, di talento secondo me ce ne sono a giro, ma la Fiorentina ha giocatori superiori a lui, secondo me, secondo il mio...
3: Rosa,
6: sì, secondo me sì.
3: Voglio sentire anche i pareri di Luca Calamai e di Malun Pasincatu.
4: Prima Malù, certo. Un altro,
3: tra l'altro,
4: Michele, sono
3: tra l'altro
4: competente.
3: Ho sentito parlare in questi giorni di colpo dell'area scouting, insomma io se penso a un colpo dell'area scouting penso ad altri tipi di giocatori, magari anche dal prezzo diverso.
5: Ma guarda, innanzitutto il prezzo non dobbiamo più stupirci, perché 15 milioni oggi a livello europeo sono prezzi di saldo, è brutto parlare così, sono tanti soldi per il nostro mercato, ma per il mercato estero 15 milioni per un giovane che deve venire e dimostrare di essere all'altezza, sono una cifra, diciamo, considerata una normalità. Detto questo, il giocatore ha qualcosa, perché comunque mancino, pulito, che sa uscire palla al piede come i brasiliani vanno a fare, però giustamente, come diciamo, bisogna vederlo nel nostro calcio. Il nostro calcio si marca in maniera diversa, si difende in maniera diversa, bisogna vedere se lui riesce nel breve a inserirsi nella mentalità, nel mood di lavorare italiano. Però io, permettetemi, conoscendolo non bene, benissimo, Fabio Paratici, che questo è il suo primo vero mercato che fa, diciamo, da zero, non penso che lui, che negli anni, lo dice la sua storia, ha sempre scovato giocatori e facendo sicuramente belle cose, si presenti con un giocatore che non possa rivelarsi all'altezza, che poi non è un giocatore già fatto e finito, su questo siamo d'accordo.
3: Si è preso i suoi rischi, insomma, Luca Paratici, con questa operazione da 15 milioni di euro più bonus. Tra l'altro ricordiamo che Vieri arriverà in Italia martedì mattina molto presto per poi sottoporsi alle visite mediche.
4: Allora, qui ci sono due aspetti nella lettura di questa operazione, dal mio punto di vista, no? C'è un aspetto che è il messaggio che arriva, che per me è clamorosamente positivo, e un aspetto che invece va ad analizzare l'aspetto tecnico. Allora, io parto dal primo aspetto. Quante volte, Lorenzo, ci siamo chiesti in redazione come sarà il mercato della Fiorentina? Cioè, partiranno con l'obbligo di recuperare almeno parzialmente i 60 milioni che sono il deficit degli ultimi due mercati? Quindi ci dobbiamo aspettare una Fiorentina che nella parte iniziale vende proprio per dare questo segnale? Oppure ci aspettiamo una Fiorentina quasi in autogestione, no? Che prima vende e poi compra? E invece questa è un'operazione che manda un messaggio completamente diverso. Non è un'operazione folle da un punto di vista economico, ma è l'operazione che testimonia il fatto che se Paratici individua un giocatore di una certa fascia economica, lo può prendere senza stare a preoccuparsi del passato. E questo, ragazzi, per me è un segnale non importante, importantissimo. E questa è la prima fase, la prima faccia della medaglia. La seconda faccia della medaglia, aspettiamo di vederlo. Condivido quello che dicevi te, Lorenzo, non è un giocatore da scouting, questo se ne parla da un anno e mezzo.
3: Scouting, mi aspetto magari il giocatore che arriva a 2-3 milioni e poi diventa un crack, insomma,
4: questo, questo è un giocatore che era già entrato all'interno di una competitività, non è dentro il gruppo, non è stato dentro il gruppo della nazionale brasiliana, e questo è un altro aspetto che dobbiamo dire serenamente, cioè, per carità, ci sono tanti giocatori brasiliani forti nel mondo, quindi ci può stare. Credo che gli dovremmo dare pazienza, dovremmo dare tempo di capire. Mi resta in evasa una domanda, e questo cioè, oggi, per quelle informazioni che io ho ricepito, non ho la certezza assoluta che, se noi dobbiamo indicare i due difensori centrali titolari, parti del ragionamento, lui è uno, no? Cioè, andavi a prendere Dragusin, faccio per dire un nome, allora Dragusin è titolare, poi vediamo chi gli funziona meglio accanto a lui, no? Lui è un mancino, quindi va in concorrenza con Ranieri, giocatore affidabile, non un fenomeno, un giocatore affidabile, ma comunque la Fiorentina oggi si ritrova, e chiudo, quattro difensori centrali che sono Ranieri, Pongracic, Comuzzo e Vieri, e non c'è nemmeno un leader tra questi quattro. Cioè, il problema che aveva questa difesa
3: è il problema che c'era anche l'anno
4: con
3: scorso,
4: con questa operazione, che è un'operazione, come dicevamo a lui, ormai 15 milioni costa anche Marucci, sì, però poi la Fiorentina magari oltre 20 milioni non ci va, no? Per cui è già un parametro importante di quello del mercato della Fiorentina. Ecco, io quando fai questo tipo di operazioni, io mi aspetto giocatori di grande personalità, e questo ragazzo andrà aiutato.
3: Difficilmente possiamo pensare che possa essere subito titolare, magari poi ci stupisce, però insomma dovrà adattarsi al nostro campionato, dovrà imparare la lingua, dovrà conoscere i compagni.
6: Troppi ma. Cioè, e questo sarebbe il primo acquisto della Fiorentina. Dunque, sinceramente, come primo acquisto a livello di piazza, io concordo con il collega che Paratici è bravissimo, ha sempre fatto bene, però se a Firenze, cioè, con tutto rispetto, è dura presentare una scommessa, cioè, dopo gli anni che ha passato la Fiorentina, è l'ultimo dei quali ancora forse più guardingo, è anche preoccupante, onestamente. Secondo me questo giocatore, ripeto, parlo per la mia conoscenza, per il giocatore che ho visto, secondo me non è ancora pronto per il campionato. E dunque lo dico, 2005, 21 anni, c'è gente con Muzzo, ma anche Ranieri del 99, e giocano da 4-5 anni in Serie A, 3 anni, 4 anni in Serie A. Dunque dico, se dobbiamo dire vediamo se è pronto per il campionato italiano, secondo me si parte già col piede sbagliato. Mi va bene l'operazione saldo, che oggi 15 milioni, ma anche in giro, se si parla di scout, si trova, secondo me, se si parla di scout, che è il mio settore, secondo me Boh, presentare un giocatore, Vieri, il nome, il cognome mi piace, cognome Mancino, anche lui era attaccante, primo controllo non ce l'aveva, poi dove è migliorato mi va bene, però diventa preoccupante a Firenze presentare un giocatore che ha una scommessa che costa 15 milioni. Altra domanda, Rugani è rimasto?
3: No.
6: Ecco, allora dico, altra scommessa, no? Dice, andava a presenza. La Fiorentina, è anche vero che quest'anno ha difficoltà a prendere, a fare mercato, perché non ha l'Europa, non ha, dunque è difficile prendere giocatori che sposino il progetto Fiorentina. Con tutto il rispetto, facciamo 100 anni, siamo ormai al secolo, che andrà benissimo, allora, però non è facile. Dunque mi va bene, la società dice dobbiamo prendere profili interessanti che ci porteranno o potrebbero portare nuovamente in Europa, però come primo colpo, scusatemi, a Firenze siamo stati abituati bene, non lo so, forse sbaglio, non lo so.
3: No, tra l'altro c'è da dire che Vieri è il difensore più costoso della storia della Fiorentina, soprattutto se si realizzeranno questi bonus, perché dopo Pongracic e Martinez Quarta, con questo prezzo lui si colloca al primo posto della classifica dei difensori più costosi della storia della Fiorentina.
5: Sì, è normale che viene già con una pressione importante, ma gli sarà stato detto, guarda che vai in una piazza che c'è il Palatofino, una piazza che sa aspettare, ma però quando arrivi in certe condizioni ti guarda già con un certo sospetto. Però io dico sempre che l'unico giudice supremo è il campo, vediamo quello che dirà il campo. Sicuramente, ripeto ancora, non penso che un dirigente diciamo preparato e navigato con i paratici si presenta con un giocatore non all'altezza della Fiorentina, perché i giocatori prima di chiuderli si vedono, si prospettano, si sezionano, cioè, si fanno tante cose prima di far uscire dei soldi dalla propria società, e quando dai benestare vuol dire che ti assumi la responsabilità ma credi nell'operazione tecnica, e poi dopo vediamo anche quello che arrivano gli altri. Però secondo me prepariamoci ad una Fiorentina che arriveranno giocatori magari non col nome altisonante, ma che magari nel progetto funzionale di Grosso potrebbero essere delle rivelazioni.
3: Sì, però non è un colpo alla Sartori, per rimanere a quello che stavi dicendo tu.
6: No, ma non solo. Paratici è stato fantastico alla Juventus quando c'era Cherubini, Manna, prima maniera, che tornava dalla Svizzera, e fecero, ormai è remota la cosa, bella, fantastica, da dimenticare. Allora prendo Bardi. Prendo Vieri 2005, lo metto in Under 23, come ho fatto con il mondiale centrale difensivo, il mondiale dell'Uruguay, lo metto lì e lo faccio crescere. Ma a Firenze questa opportunità non c'è, non l'abbiamo ancora. Dunque, da fiorentino, chiaramente, scommettere. La piazza, in realtà, ha ragione, nomi altisonanti sono difficili da prendere perché non ci sono quest'anno gli obiettivi, cioè ci sono gli obiettivi, non ci sono le realtà, però credetemi, in giro qualcosa c'è, ma lo sa anche lui che viaggia.
3: Avevi in testa qualche nome?
6: No, ma se devo prendere un centrale difensivo, dico, che veramente faccia molto, faccio un esempio, no, faccia molto bene, ma vado a rispolverare gente, magari vado a rispolverare la gente, magari che può fare la categoria, vai anche, con tutto il rispetto.
3: C'è un signore intanto che ci sta chiedendo un'informazione, non so se gliela vuoi dare tu che sei della zona.
6: Non capivo.
3: Probabilmente se è perso, può sapere dove deve andare. Sì.
2: Chiedigli di Vieri a lui.
3: Sì. Comunque c'è Stefano Carlesi che gli sta dando l'indicazione.
2: Che lui è nato qui,
3: certo, quindi lo sa la strada. Lui.
6: No, dicevo, in Italia qualcosina c'è, può pescare anche all'Under 21, può pescare ottimi profili, sinceramente, però se devo andare a prendere un giocatore di 20, con tutto rispetto, di 21 anni in Brasile, 15 milioni, ma i nostri dove sono? Ma gli Under 21 di Baldini, che abbiamo visto fino a ieri, non la prima squadra, ma dove sono? Ma perché non possono giocare? Ma perché bisogna andare in Brasile a prenderli? Perché? Mi dite perché? Poi secondo me, e qui sono voci fuori campo.
3: Sì, i nostri ascoltatori, i nostri amici da casa.
6: Dico, ma perché dobbiamo andare fuori a prenderli? L'Under 21 dell'Italia è una signora squadra.
3: Sentiamo Malù.
5: Dico un'altra cosa su questa cosa qui, no? sono d'accordo, dobbiamo fare i nazionalisti, dare prima, vedere prima l'orticello di casa, però deve essere, deve valere sempre così.
6: Giusto.
5: Perché io spesso, quando sono intervenuto sulle frequenze di Radio Firenze Viola, ero forse uno dei ponti che difendeva Piccoli, Luca è testimone.
4: Sì, sì, sì, sì.
5: E Piccoli, italiano, ha fatto bene a Cagliari, arriva a Firenze che ha pagato una cifra importante, non ha reso per quello che è stato pagato, però io, come dico sempre, da direttore sportivo, una seconda chance la do sempre ai giocatori. Dunque questi ragionamenti, secondo me, dobbiamo essere un po' pazienti. Ecco, quello che manca in Italia è la pazienza, che vale sul giocatore nostro, italiano, sul giocatore straniero. Perché all'estero, quando una squadra va male, difficilmente attaccano il giovane. Il giovane è protetto. Qui il giovane viene buttato nella mischia come tutti. No, siamo a Firenze, non posso presentarmi con quei ragazzi lì, quando magari hai ragazzi della Fiorentina che se tu vai a vedere in Serie B o in categorie inferiori stanno facendo non bene, benissimo, ma se poi tu li proponi per la squadra, per la prima squadra, tutti a storcere il naso.
3: Ma mi chiedono tra i nostri ascoltatori, tra coloro che ci seguono da casa, ma nel Congo c'è qualcuno che potrebbe fare a caso la Fiorentina?
4: Repubblica Democratica del Congo,
5: Repubblica Democratica del Congo, si parlava che serve un leader, no? Serve un leader a fine corsa, ma con tanta fame. Chancel Mbemba. Io Chancel Mbemba lo propongo, e poi, visto che è già stato preso Vieri, che era mancino, se no proponevo Capuadi, che anche lui ha fatto molto bene ed è un giocatore che arriva, se arriva in Italia arriverebbe nel pieno della maturità, classe 98. Dunque Mbemba, vai sull'usato sicuro, vai su, noi lo chiamiamo in Congo il ministro della difesa. Capuadi è un giocatore che sta facendo molto bene, e come si è detto Mancini non si è trovato, però Mancino l'ha già trovato. Opportunità ce ne sono, ma va dato il tempo.
4: Io credo,
3: Luca, vai, poi no, sentiamo, credo, di nuovo Michele.
4: Credo un'altra cosa, ma questo è un ragionamento molto personale il mio, quindi non vuole essere in nessun modo una sentenza, una vicenda. Allora, io credo che il dato certo, almeno dal mio punto di vista, perché me lo raccontano tutti così, è motivo di non ho motivo di non crederci, che Paratici è uno dei più bravi nel suo lavoro. Allora, io sono settimane che dico, aggiungendo il fatto che io lo conosco Paratici, ma non ho una confidenzialità con Paratici, che io mi devo fidare di Paratici, perché se io non mi fidassi di Paratici, crolla tutta questa impalcatura che la Fiorentina sta provando a costruire. Allora, il fatto che io dichiaro di credere in Paratici mi porta a dire, se lui è convinto e Grosso è l'allenatore giusto per una Fiorentina che riconquisti immediatamente l'Europa, perché è questo inevitabilmente l'obiettivo della Fiorentina, ci mancherebbe altro, la Fiorentina non lotta per entrare nelle prime sette in Serie A, e con i soldi che spende, il budget che smette a disposizione, il monte stipendi che paga. Allora, se così come ho detto mi fido di Paratici su Grosso, per cui se lui mi dice che Grosso è quello giusto, viva Grosso, è evidente che io devo fidare che lui ha visto qualcosa in Vieri. Ma è chiaro che se lui spende 17 milioni su un giocatore, quello lui lo vede un titolarissimo alla Fiorentina. Non c'è dubbio. Allora, ci mancherebbe altro, immaginiamo che non sia titolare.
3: Però pronti via, è difficile immaginare un titolare.
4: Ragazzi, con 8 giocatori, la Fiorentina deve passare 7-8 titolari. A 17 milioni nudo
3: sì.
4: Fa tombola, no?
3: Sì, sì.
4: Allora, fidiamoci, certo è, ve lo ripeto, che è un'operazione, ci sono qualche operazione nelle quali con chiunque parli ti dicono: oh, va tranquillo, questo giocatore è vero, è un grande, sarà uno dei protagonisti del campionato. Ecco, delle mie informazioni sudamericane su Vieri me lo descrivono come un talento, e talento è tutto e nulla.
3: Ecco, certo,
4: io
3: sì.
4: Immaginavo, per il ruolo di difensore centrale, lo ripeto per l'ultima volta, avendo già il talento in Comuzzo, avendo già la grinta in Ranieri, avendo già la statura internazionale, Pongre sta facendo il mondiale, gli facciamo un grande in bocca al lupo, mi aspettavo un giocatore che completasse questo quartetto con un livello certo.
3: Però certo. Ecco, in questo contesto mi rivolgo proprio a te, Michele, che fine farà Comuzzo? perché in conferenza stampa Paratici ha detto tutto e il contrario di tutto, nel senso che ci vuole grande cura, grande attenzione nei suoi confronti, prodotto del settore giovanile, però bisogna anche capire quale potrà essere il percorso migliore per lui.
6: Consentimi il termine, rispondendo sempre all'amico. Piccoli non è stato contestato perché è venuto a Firenze, è stato contestato per il prezzo che ha rappresentato della spesa e non un investimento. 28 milioni Piccoli ne prendeva 4, è solo per questo, non per. Facevi bene a difenderlo. Poi dico, con tutto rispetto, sì, ha dimostrato di negli anni sicuramente, però insomma, Piccoli è riserva di Ken, perché chi viene a Firenze fa la riserva, non sta bene quello. Sono tutti dietro, che dico 28 milioni forse, ma lo dice il campo, erano tanti, no, tantissimi. Detto questo, tornando su Comuzzo, per me è follia venderlo, se, per me, perché è cresciuto nella Fiorentina, è arrivato Udinese, Pordenone, Fiorentina, ecco, allora 2005 anche lui, coppia centrale, un mancino bravo e un destro bravo, lui sull'uomo ci sa stare. Io non penso che Paratici venda Comuzzo.
3: No, al limite ci potrà essere un prestito, ecco magari.
4: Questo del prestito io la trovo bizzarra.
6: Io penso lo tenga invece, io penso lo tenga.
4: Ma come
6: perché
4: fai?
6: È bravo, Paratici è bravo, se no altrimenti non sarebbe stato non solamente nella Sampdoria.
4: Io sono un po' preoccupato, sempre, devo accanto, dire la verità,
6: sempre accanto a Marotta è stato, è andato alla Juve sempre accanto a Marotta, e quando è stato alla Juve da solo però male ha fatto operazioni anche aggiuntive importanti. Io spero che non lo vendano, perché Comuzzo, a detta non mia, a detta del campo, a parte qualche fragilità dovuta anche, sapete, quando una persona perde genitore, fa un intervento fisico, insomma, sinceramente l'aspetto fisiologico c'è per tutti noi nella età. Io spero, mi auspico, perché è bravissimo Paratici e anche il suo scouting, o prendi uno più forte, una realtà, perché Comuzzo si è allenato mentalmente, quello mi ha detto anche Antonioni, Giancarlo, e non solo, Baldi. Comuzzo è fortissimo sull'uomo, non ha la marcatura blanda, marcatura uomo, è fortissimo. Che dico, non è una meteora, non è nemmeno dimenticata, non è nemmeno una scommessa, è una realtà. Dunque, secondo me, ecco, mi vedo arrivare 17 milioni uno, intelligente Luca, la domanda è Luca, allora Comuzzo parte.
3: Appunto, però dici Luca... Dici Luca, l'ipotesi del prestito non ti convince perché?
4: Perché ti dai il prestito uno dei giocatori più forti che c'è lì?
3: No, perché magari dice qualcuno, se ha perso tranquillità, magari una squadra che deve navigare a metà classifica ritrova un po' di serenità, ritrova, cioè, si rilancia dopo questa stagione.
4: Se ne parli di Estosa o Silvio Baldini ti piglia per grullo. Cioè, lui ti dice che è uno dei difensori centrali più importanti e te lo dai in prestito. Cioè,
3: comunque lo tieni sotto controllo.
4: Ma non lo fa giocare, ma ce ne sono tanti più forti.
3: Dipende da cosa ne pensa la Fiorentina, cosa pensa Grosso. Io dico,
5: c'è un equivoco, c'è un equivoco, perché io dico, quando si ha un giovane che praticamente esplode, e Comuzzo è esploso due stati fa,
4: certo,
5: ok, diamogli continuità, la dobbiamo smettere ai nostri giovani di non darli continuità.
3: Allora ti chiedo, ma perché allora Paratici non ha sgombrato il campo? Perché non ha sgombrato il campo di fronte? E ha detto, bisogna capire qual è il percorso migliore per Comuzzo. Qual è il percorso migliore? Ma poteva dire percorso migliore, cioè ha detto di indurre, è centrale per la Fiorentina, di Comuzzo non l'ha detto.
6: Scusa, Lorenzo, ci sarà un ritiro prossimamente dove dalle prime settimane vedi la condizione fisica.
4: Sperandosi un po' meno caldo, se non saldremo.
6: Speriamo, vedi Grosso che è un grande allenatore, però Grosso, a differenza di Vieri centrale difensivo, è una realtà, perché ha dimostrato che vale quello che vale, è in fase crescendo Grosso, secondo me. Poi se portava anche il figlio ci faceva un favore. Il 2006, figlio, qualità, secondo me, non è come Liberali, ma guarda che lo ricorda nelle movenze nel 2006. Dunque
3: Liberali,
6: figlio, se lo portasse,
3: il figlio di Grosso, no,
6: Grosso, se lo portasse farebbe anche un piacere, perché Fiorentina ha preso
4: anche Paratici, si porti il figlio
6: Lorenzo, lui è un 2000, sì, attaccante, io parlo di Grosso, è più grande. La Fiorentina scout alla grande, prendi Beldenti al Brescia, zona sua dove sta lui, prendi Beldenti, 2010, 1 milione, fa una bella operazione, perché è un bel giocatore Beldenti. Mi va bene lo scout quando investono sui giovani, non dico niente, ma 17 parte porta male il numero, non voglio essere scaramantico, però Dio, 17 milioni per un Vieri, ragazzi, viva Gropina, la festa di Gropina, e te la dico un fiorentino, non, per me non esiste.
5: Malù, guarda, io ti sto capendo giustamente che c'è anche l'animo del tifoso, oltre a detto ai lavori, però io sono sempre come San Tommaso, l'unico giudice supremo è il campo. Abbiamo visto, io guarda, tante volte mi sono sempre preso delle responsabilità prima, quando conosco bene
7: quando
5: il giocatore.
7: Parlasti benissimo di Kent, ti ricordi i dubbi che c'era su Kent?
5: L'unico che non aveva dubbi, ero io, è giusto?
7: Sì.
5: Quando comunque faccio un excursus, dissi che il Napoli, quando aveva preso Varaschelia, aveva preso un crack che sarebbe diventato il miglior giocatore del campionato. I ragazzi, tutto Napoli, Molaro, Gaito, i ragazzi del nostro gruppo mi hanno detto, cioè, mi hanno preso per un pazzo. Però alla fine noi abbiamo la fortuna di vedere i giocatori prima, di vederli prima, in maniera attenta, prima di sbilanciare. E la stessa cosa mi metto nei panni di Fabio, prima di sbilanciarsi e di far firmare un assegno da 17 milioni. Che il suo, e sa che si presenta in una piazza che giustamente l'ha accolto con tutti gli onori, ma che adesso verrà giudicato non per quello che dice il tuo curriculum della Juve o del Tottenham, per quello che farai per la Fiorentina.
6: Sì, però mi sono sbilanciato, sicuramente non sono Bernacca, sbaglio più di lui, però dico, nel mio piccolo mi sono sbilanciato su Moreno, che non era la Fiorentina, leve lunghe, lento, macchinoso, quando ti puntano a retri e non vai mai incontro, si vedono i problemi, i difetti. E anche sul centrale difensivo arrivato a Barcellona,
7: Cospo,
6: che bravi, Cospo, e lui un altro che mi sono messo la faccia, ma non perché sono bravo, non perché sono competente, perché l'ho visto prima. E ti dico, Vieri, e lo dico apertamente, 17 tombola, cioè nel senso, se in giro ci sono, come mi ricordo Mammana, se non erro, argentino, ma arriva da 4 a 9 in un mese, non lo so, io forse, ripeto, non sono polemico, rimango basito, lo posso dire, rimango basito.
3: Vabbè, sei stato molto chiaro, ecco, prendiamoci una pausa intanto. Per chi non lo sapesse, Bernacca faceva le previsioni del tempo, perché no, non tutti lo sanno,
6: no,
3: magari.
6: Lo sai, Bernacca ora c'è, Colonnello Guidi, vabbè. Però Bernacca fu colui che riusciva a prevedere il tempo prima degli altri, con l'occhio, l'intuito, non so, poteva fare lo scouting Bernacca. Lui
3: si esponeva anche lui.
6: Si esponeva. Ecco.
3: Ci fermiamo, come detto, piccola pausa e poi riprendiamo con tutte le considerazioni sul mercato.
0: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
3: Vai. Di nuovo in diretta da Gropina per la festa di Gropina, siamo qui nel Val d'Arno per parlare di mercato con Luca Calamai, con Malù Pasencatu, con Michele Frattini. Stavamo parlando della difesa, in particolare di Vieri, di Comuzzo. Ci sono anche vari messaggi che arrivano da parte dei nostri amici da casa al 348 7513 933. Parlavamo anche degli italiani, diceva Michele Frattini che comunque bisogna avere un occhio di riguardo anche sui giovani italiani. Dice però un nostro amico, non mi parlate di cercare giovani italiani invece di brasiliani, perché siamo la squadra con più italiani in Serie A e guardate la fine che si è fatto. Voglio giocatori forti, per me possono arrivare anche da Ruanda.
6: Sì, ma è giusto, però c'è solo un problema: se si parla di difensori brasiliani, gli ultimi fortissimi non li ricordo, gli ultimi anni, e il Brasile, visto,
3: sono stati alcuni,
6: si critica tantissimo l'Italia, il Brasile quando va al mondiale non va per partecipare. Quanti anni è che non vince il Brasile mondiali? Ora hanno preso, ditemi, scusa?
3: 2002.
6: Sono 24 anni, di che si parla? No, ditemi, guarda, hanno preso ora un italiano che la fase difensiva la fa benissimo, ma ci vogliono i giocatori, ragazzi. Poi, quante presenze ha fatto questo Vieri? Quante ne ha fatte in nazionale? No, passo la palla a voi.
3: No, zero, per il momento zero, poi magari vedremo se riuscirà a guadagnarsi la nazionale.
5: No, hai ragione, ma diciamo le cose come vanno anche dette su un aspetto. Purtroppo per noi oggi sono nazionali che per andare a giocare ci devi essere forte perché il livello è superiore. Quanti ragazzi oggi giocano la nazionale italiana che la nostra generazione ha visto fior fior di giocatori neanche per un giorno indossare quella maglia che magari l'avrebbero meritata, perché avevano giocatori davanti nettamente più forti. Oggi la nostra generazione non è così, per quello che un ragazzo normale si trova a giocare in nazionale, e invece per andare a giocare in Francia, in Brasile, in Argentina, in nazionali così deve avere qualcosa veramente in più.
3: Cioè, se non cambiato gioco. il livello in Italia,
5: in questo momento la nazionale brasiliana al mondiale, Bremer, che è uno dei migliori difensori del nostro campionato, non sta giocando ed è, a detta di tutti lo sappiamo, è uno dei migliori difensori che abbiamo nel nostro campionato. Ma in Brasile la coppia titolare è Marquinhos, capitano, e Gabriel, che poi è quello mancino. Perché è difficile arrivare. Dunque, io non voglio fare tutto il giorno a quello che vuole difendere una situazione. Però anche qui a volte non riesco a rispondere, no? All'ascoltatore. Quando sono troppi stranieri non va bene. Quando sono tutti italiani, ma i nostri italiani non sono preparati, può arrivare dal Ruanda, dall'Alaska, da dove vuole, basta che. Perché fondamentalmente il tifoso vuole vincere. Poi se arriva lo sconosciuto e fa bene.
3: Poi passiamo anche a un altro tema.
6: In Italia abbiamo avuto un caso quest'anno bellissimo, tra virgolette, viva. Io non sono campanilista, sono per il mondo aperto, dunque ma sono con te, non sono contro di te. L'unica cosa che dico, in Italia a Como hanno fatto la Liga, conta il risultato? Bene, quarti in classifica, Champions League. Italiani, campionato italiano di gioco calcio. Ce n'era, scusa, vorrei finire. Che dico, sì, mi va anche bene. La Liga, ci diverte, calcio spettacolo, la gente paga il biglietto, i beniamini vogliono vedere sudare quella maglia, a prescindere da chi sia. Però ti dico, è bello anche vedere realtà non strane ogni tanto, crescere questi giovani. 21 anni, prima, i 21 anni all'estero ci sono ragazzi che sono 5 anni giocano in Serie A, c'è un'altra mentalità. Qui 21 anni siamo ancora giovani, che giovani che?
5: 21 anni all'estero, sapete come li chiamano? Ve lo dico io, l'appellativo, giovani vecchi. Capito?
3: Sì, hai reso l'idea, hai reso l'idea.
5: L'appellativo. E quello che volevo aggiungere velocemente, no? Fabregas, che poi è stato attaccato, e io lì mi sono schierato con lui, ha detto il mio scouting, che lui praticamente dà delle direttive, no? E poi l'area scouting, col direttore sportivo, cercano di assecondare i suoi desiderata. Lui ha detto purtroppo non abbiamo trovato i giocatori italiani top per il nostro progetto. Non è che ha mancato di rispetto all'Italia, perché ha detto quando l'Italia dominava,
3: no, poi non gli
5: c'era
3: puoi
5: spazio
3: dar torto,
5: per gli altri,
3: poi dar torto visti i risultati.
5: Ma quello, quando c'era l'Italia che dominava, e questi discorsi li facciano gli altri e noi ridevamo, ma eravamo i più forti e stavano a casa nostra. Oggi purtroppo non è così. Speriamo che questa generazione torni più in fretta possibile a fare sì, perché poi lascio la parola, facciamo un giochino. Io sono un direttore sportivo non italiano, no? Che sono all'estero, e vi dico, mettetemi sul mercato un giocatore italiano, per cui io e molti colleghi all'estero facciamo un'asta pazzesca. Ditemi un nome.
3: Beh, insomma, è il caso di Palestra, è l'ultimo.
6: Allora, praticamente
5: ho capito, un caso sporadico, il caso di Palestra.
6: Sì. Per intendersi,
5: che il Como deve andare in Inghilterra e fare bene.
6: Ma il Como,
5: perché spesso si va in Inghilterra e magari dopo un anno e mezzo si torna a casa.
6: Ma mi risulta che il Como sia accreditato su tutti i campi italiani ogni domenica. È possibile non abbia visto un giocatore un profilo italiano? Scusate,
5: li ha presi proprio adesso.
4: Se noi, infatti li ha presi, però vedi il Como, cioè se noi pensiamo al Como, secondo me rischiamo di avere una visione parziale. Il Como ha una sua filosofia. Mi risulta che stia andando a prendere dei giovani italiani forti, giovanissimi, perché li vuole inserire in un'idea di calcio, che è un'idea di calcio particolare. Io infatti sono molto curioso di vedere che cosa farà il Como, che ora deve comprare degli italiani. Però sinceramente vorrei restare sulla Fiorentina.
3: Restiamo sulla Fiorentina, ti volevo anche chiedere, poi ti lascio la parola per la tua ulteriore disamina, ma visto che abbiamo parlato della difesa, De Gea te l'aspetti comunque come portiere della Fiorentina anche il prossimo anno?
4: Allora, io lo confesso, l'operazione Vieri mi ha colpito un po' disorientato, perché se questo è solo l'inizio di un percorso, vuol dire che Paratici ha avuto il via libera dalla proprietà per costruire una squadra che lotti per arrivare tra i primi 6 e 7. Se questo è l'obiettivo, allora sì, io mi aspetto De Gea resti, perché secondo me è normale che De Gea resta. De Gea, resta Fagioli, resta Ken, cioè resta la spina dorsale della squadra, e vado a fare tutti gli investimenti che io posso fare sulle corsie esterne, ma partendo già da De Gea, è un giocatore da prime 4-5 squadre? Sì. Ken è un giocatore da prime 4? Sì. Fagioli? Sì. Cioè, ho già la mia base importante, per cui la risposta è sì. Se l'idea fosse quello di investire sui giovani, fare un percorso futuribile, allora che è più giusto portare Martinelli, lo porto titolare, lo abbino ad una riserva di esperienza come era lo Storari dei tempi della Juventus o Lupatelli dei tempi della Fiorentina, perché il ragazzo può andare in difficoltà per un periodo e quindi ha bisogno anche di dargli il tempo di crescere, ma allora io non posso pensare a una Fiorentina che questo tipo di idea poi va a lottare per le prime 6 posizioni del campionato. Ma io lo ripeto, per me io non vedo il dubbio, cioè questa proprietà è arrivata a un bivio dopo un certo periodo di anni: o cresce o se ne va. Cioè la permanenza per gestire la mediocrità o la normalità non può essere frutto, perché la normalità vuol dire perdere tanti soldi, perché poi continuano a spendere, cioè non è che stanno spendendo. Per cui io ti dico, io penso che resterà De Gea, penso che resterà Ken, penso che resterà Fagioli, perché questa è l'asse sul quale costruisco una squadra, un asse assolutamente affidabile. Dopodiché devo andare a completare tutte le corsie esterne, tutte, devo andare a cercare giocatori che possano essere abbinabili a vari titolari. In questo senso, ecco, io per esempio mi chiedo, io chi metterei come riserva di De Gea? Ecco, perché per me non funziona Christensen.
3: Sì, in effetti sì,
4: per me sinceramente nemmeno Lazzarini, con tutte Lazzarini, con tutta l'affetto e la stima. Ecco, io mi aspetto magari il giocatore esperto che intanto blocco e che poi mi accoglie Martinelli l'anno prossimo. Ma intanto l'ho già fatto, gli ho fatto già sviluppare. Sì.

0: Era un campionato di ricostruzione, tutto qua, nonostante la Fiorentina, lui deve essere grato.
1: Secondo te sarà un campionato di ricostruzione, non un campionato in cui la Fiorentina punterà ad entrare tra le prime 6-7?
0: No, di ricostruzione per questo, perché deve arrivare all'obiettivo. Riguardo a Dodò, Dodò è a mercato, Dodò è colui che, è vero che la Fiorentina, la delegazione con Ferrari e Paratici sono stati in America e hanno solamente avuto un bellissimo colloquio con commisso, con Joseph. Però ora appunto se il primo acquisto con calma è questo ragazzo, la Fiorentina dovrà vendere qualcuno sicuramente, perché non dico di fare autofinancing, perché anche se lo fanno tutti oggi, non solamente eventualmente la Fiorentina, però Dodò è sacrificabile a mercato, anche l'Inter, da quello mi risulta, sono usciti da esterni, uno degli esterni potrebbe puntare su di lui. Dodò stesso ha manifestato, se non erro, la volontà di guardarsi intorno dalle dichiarazioni che ha fatto ultimamente, e dunque è normale che due o tre giocatori per monetizzare e rifare mercato li devi sacrificare, che poi tra l'altro, visto l'annata che è stata, non so nemmeno se si possa parlare di sacrificio, con tutto rispetto, perché è stata un'annata timida, diciamo così, timida, è stata un'annata di rincorsa, un'annata di dove la Fiorentina ha azzardato, perché ha speso più degli altri anni, se non erro, ha investito, invece aveva investito, invece poi l'ha speso. Dunque, secondo me la Fiorentina, a parte Dodò, qualcun altro dovrà uscire per cercare giustamente di fronteggiare al mercato, di trovare giocatori con stimoli diversi e che facciano per il caso di Grosso e di Paratici.
1: Malù, per le corsie esterne di difesa si parla anche di Norton Caffi del Genoa, si continua a parlare di lui, insomma un obiettivo che sembra essere per la Fiorentina uno dei più importanti. È un giocatore che comunque costa, anche in questo caso si parla di una richiesta del Genoa intorno ai 18-20 milioni. Cosa faresti? Soprattutto,
2: Luca,
1: è un giocatore sul quale puntare?
2: Siamo sempre su quelle cifre lì. È un giocatore che gioca già in Italia, è un giocatore moderno, veloce, quei giocatori che oggi nelle squadre deve avere per forza, non deve averne uno, deve avere quattro. Dunque assolutamente sì che cercherei di andare a trattare col Genoa, perché su giocatori così io vado a trattare il prezzo e poi lascio una percentuale alla futura rivendita, perché il ragazzo, se fa bene, un domani viene venduto in Inghilterra, magari fa una plusvalenza rispetto che prendere i soldi oggi. Dunque è giusto fare mercato esterno, ma anche mercato interno, i giocatori che giocano già nel nostro campionato, che conoscono le peculiarità e che sai che l'adattamento non c'è nessun problema. E poi un'altra cosa che volevo aggiungere è che i giocatori che vengono presi dai direttori sportivi, in questo caso da Paratici, sono avallati anche da Fabio Grosso.
1: Sì, sicuramente, insomma, sarà fatto un mercato in collaborazione tra Paratici e Grosso.
2: Giusto, per vedere il giocatore, dice mister, nelle soluzioni ti ho trovato questo, e lui un'occhiata deve darla. Se il mister vede che il giocatore proprio non ha niente, è prima a dirti direttore, io con tutto rispetto su questo giocatore non vedo nulla.
1: Juanlu Sanchez, poi sentiamo Luca. Juanlu Sanchez, sempre per le corsie di difesa del Betis.
2: Bisogna vedere, perché il Betis sta diventando la bottega che chiede un po' di soldi, perché comunque quando tu c'hai un giocatore che piace non solo in Italia ma piace anche in altri campionati, ti fai la bocca buona per fare lievitare il prezzo, però è un giocatore interessante.
1: Luca, si parla
3: volevo restare vai, su vai. Questi temi però vai. Inserendo anche un altro elemento di dibattito, sempre restando a questi vecchi che sono in bilico, mi riferisco a Gosens, sì. Però vorrei fare più un ragionamento su Dodò. Allora, Dodò, il percorso di Dodò è un altro percorso un po' misterioso dal mio punto di vista, no? Perché l'anno scorso tutti si vende Dodò, lo vuole il Barcellona, non mi risulta, poi lo voleva la Juventus, non mi risulta, poi lo voleva il Milan, non mi risulta, e Dodò resta la Fiorentina, ma non allunga il contratto, per cui te perdi assolutamente potere, perché un giocatore che arriva come ora a 12 mesi, il primo di febbraio può firmare per un'altra società, quindi capite bene che la forza economica della Fiorentina è molto debole, come è debolissima su Fortini per esempio. Poi si riparte quest'anno, guarda, Dodò ha messo il like, sai, io sono vecchio, mette il mi piace al sito ufficiale della Roma, pensa. pensa i geni dei giocatori. Dice va alla Roma, non ci risulta, ho parlato anche un Pruzzo, ha parlato

0: sono tutti, è collegato tutti i giorni con la Roma e non risulta. Dice no, ma va sicuramente al Napoli. Il Napoli mi ha detto che prima di Dodò ce ne sono 3 o 4. Dice poi ritorna al Milan, ora l'Inter. Ma l'Inter, ragazzi, voleva Palestra, prende Dodò. Cioè, ma ragazzi, anche strutturalmente stiamo parlando di giocatori anche
1: potrebbe essere una terza o quarta scelta.
0: Allora, quindi alla fine di tutto è Stambaradan. Poi Niccolò Ceccarini dice no, ma se resta gli allunga il contratto. Questo vi dà la fotografia di poche idee ma confuse. Sull'altro fronte Gosens, io Gosens lo terrei, io ve lo dico, io Gosens lo terrei, perché è un giocatore che, un uomo vero, un leader dentro lo spogliatoio, nel momento in cui vai a rinnovare profondamente la squadra, una persona per bene. Lui l'anno scorso ha patito più degli altri quella folle preparazione che ha fatto Stefano Pioli, folle, perché erano tutti sulle gambe. Mi risulta che Pioli, che Gosens andò dai collaboratori di Pioli a dirgli: io ho bisogno di allenarmi, perché lui non si sentiva le condizioni. Io per questo ti dico che nel momento
1: fare magari una riflessione sulle sue condizioni fisiche, perché è stato fermo parecchio,
0: sì, quest'anno. Se fai questo ragionamento, Ken, allora dai via,
1: però insomma Ken ha qualche anno in meno rispetto,
0: sì,
1: a
0: Gosens. Ma allora l'operazione è: faccio soldi con Gosens? No, rinuncio così, cioè rinuncio a un giocatore che è una persona per bene e quindi mi può aiutare anche magari uno che può essere la sua alternativa in quel ruolo, perché ve lo dico con grande franchezza, e qui non ho la vostra competenza, ma naturalmente mi informo, Balbo è giovane ma non ha bucato. Balbo è il ragazzino che ha giocato a volte, è vero, nazionale venezuelano, ma insomma non ha dato la sensazione di essere pronto a fare il titolare della Fiorentina. Allora io mando a giocare Balbo per vedere se completa il suo percorso, tengo Gosens come giocatore di garanzia assoluta e vado a cercare una figura di riferimento. Ma prima di perdere uomini, hai fatto riferimento a De Gea. De Gea, ragazzi, De Gea ha preso uno spogliatoio dove, vi ricordate cosa è successo a Sassuolo, a Reggio Emilia, cioè sono volate le robe, eh? Allora l'ha rimesso perché è De Gea. Allora prima di perdere uomini io ci penserei a lungo. Vabbè.
1: Michele, volevi aggiungere?
2: No, Gosens ha dimostrato di essere un grande atleta, grandissimo professionista, però siamo lì, 3 milioni, prende 3 milioni. La Fiorentina deve costruire, deve avere anche il vecchio e motiva per le varie competizioni. Tu hai l'Europa, hai il campionato, la Coppa Italia, mi va benissimo, ci vuole il leader all'interno del suo, però 3 milioni... Ragazzi, la Fiorentina già deve prendere calciatori, farà ingaggi giusti perché non può sforare nemmeno il fair play finanziario, secondo me farà tante riflessioni favorevoli. In questo non ho dubbi perché è un grandissimo professionista, ma dovrà fare anche queste considerazioni. Luca, se ti costa 3 milioni un giocatore e l'altro 3 milioni, l'altro deve fare anche un attimino gestione, non è che può... non sarà una cosa facile, tutt'altro.
3: Non sarà una cosa facile, infatti secondo me c'è la possibilità appunto che analizzare nei dettagli la cosa, però come dice Luca, io quando hai giocatori bravi, giocatori di rendimento, quando stanno bene, trovarli non è facile, trovarli non è assolutamente facile, dunque devi cercare di trovare la quadra, tipo se non vuoi rinnovarlo, di come nel caso di Dodò, però quest'anno devi fare qualcosa, non puoi tenere un giocatore che ti va in scadenza, che a gennaio può firmare, ma non va bene assolutamente e non penso che sia una soluzione che questo management possa permettersi e voglia ritrovarsi.
1: Prima della pausa, Malu, una domanda per te da parte di un nostro amico da casa: 9 africane su 10 qualificate al mondiale, nessuna confederazione ha fatto meglio, questa è la statistica. Poi personalmente, dice il nostro amico, per me il Marocco lo può anche vincere. Mi chiedo, può essere l'anno dell'africana?
3: È tanti anni che lo dico, tanti mondiali che lo dico, che Luca ancora non aveva i capelli bianchi, si parlava del Camerun, cioè, l'82. No, dico che il calcio africano è cresciuto tanto, ma perché tutti questi ragazzi giocano in Europa, dunque hanno una formazione europea, ma di quando vanno a giocare per la nazionale del paese d'origine danno sangue in campo, questa è la cosa bella.
2: Gli africani hanno preso la mentalità, come dicevo, europea, ma l'Europa ha preso la fisicità che solamente gli africani hanno. Matrimonio perfetto, la fisicità che hanno gli africani non c'è alcuno. Non per niente il calcio oggi è strutturale, è fisico. Dunque oggi gli africani hanno, li prendono perché hanno strutturalità, hanno fisicità, hanno forza, sì, diciamoci la verità. Dunque è cambiato tutto.
3: È cambiato,
2: dai,
3: tutto sui tre parametri che io valuto, che sono la tecnica, fisica e tattica. Due sono già incorporate, perché la tecnica, come noi quando giocavamo negli oratori, si imparava a mezzo alla strada, e lì funziona ancora così. La fisicità, madre natura, generalmente comunque è stata generosa. La tattica si impara, si studia, e quello è la lacuna, ma questo gap viene coperto perché oggi i giocatori giocano qua. Tant'è vero che quando commento la Coppa d'Africa, gli africani scrivono: no, ma che noiosa questa partita, troppo europeo, troppo bloccata, perché vogliono la partita quella africana, distinto, senza regole, senza tatticismi, perché ognuno ama quello che è abituato culturalmente ad amare, ma questi ragazzi sono cresciuti qui, non possono giocare in quel modo.
4: Poi quando gioca per la nazionale, dai, se ci mettono qualcosa di speciale.
3: Io ho detto, giocano per il sangue. Quando giochi per il sangue non c'è prezzo, non c'è premio, non c'è niente, e lo stanno dimostrando tutti, e questa è la cosa bellissima, perché comunque quando tu puoi rendere contento gente che soffre, gente che non ha niente, che ha solo questa gioia, è la cosa più bella.
1: Dobbiamo fare un'altra piccola pausa e riprendiamo tra pochissimo, magari anche con altri ospiti che allargheranno, ci aiuteranno ad allargare il nostro dibattito. Dunque non andate via, a tra poco.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Vai. Di nuovo in diretta qui da Gropina per la festa di Gropina, per continuare a parlare del mercato della Fiorentina. È cambiato un po' il nostro parterre. Qui accanto a me c'è Sauro Fattori. Benvenuto anche a te.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
2: Appuntamento anche per te imperdibile, quello di Gropina, c'eri anche l'anno scorso, giusto?
3: Sempre, sempre presente, perché qui insomma è bello venire, via.
2: C'è sempre, fa molto caldo, si fa molto caldo, ma noi comunque parlando della Fiorentina ci dimentichiamo per un po' del caldo. Sì. C'è sempre Michele Fratini qui accanto a me. E nel corso della prima parte della nostra trasmissione, caro Sauro, abbiamo parlato in particolare di Vieri, questa operazione che, stando ai pareri che abbiamo raccolto qui, non convince proprio tutti, sia per le modalità dell'operazione sia anche per le caratteristiche di questo giocatore. Per le modalità dell'operazione, dicevo, perché comunque sono stati spesi 15 milioni di euro più 2 di bonus. Cosa ne pensi?
3: Che 15 un porta ma bene a Firenze, però il concetto è che sinceramente non lo posso giudicare. Ho visto un po', io vedo che c'è scritto le tra 6 migliori under 23, insomma, le volevo un po' rimescolare le cose. Poi io penso che quelli hanno parlato prima, insomma, sono anche operatori di mercato, sicuramente lo conoscano meglio. Io aspetto per giudicarlo, può darsi sia anche un buon acquisto, non voglio entrare in merito.
2: Però chi spesa questa cifra per un difensore?
3: Ma per un difensore la puoi anche spendere, bisogna vedere se è una scommessa o perché c'è un difensore abbastanza sicuro, insomma, perché qui si prende lui, io ho letto già, è titolarissimo, perché poi non si parla così, no, noi siamo fatti così. Allora viene a rinforzare il reparto difensivo, imposta anche bene, va titolarissimo, insomma, c'è da far fuori della gente, insomma.
2: Poi, insomma, non è che arriva qui e deve anche capire il nostro campionato, capire la lingua, imparare.
3: Non è che vedere a Madrid, insomma, ora senza voler. Poi te l'ho detto, non lo voglio giudicare, lo aspetto. Bella fisicità ho visto, 1,87 m, che è una buona fisicità, però insomma, per ora siamo fermi lì, ecco. Ho detto a dei grandi piedi, vediamo.
2: Sì, si dice che sia abbastanza abile in fase di impostazione, lo verificheremo, insomma, ecco. Però volevo spostarmi per un attimo anche sul centrocampo, visto che sulla difesa abbiamo in pratica sviscerato. Vai ancora sulla difesa. Sì.
4: Sauro mi rivedo un po' Fumino come me, piace, si muove, no? Una nuova d'aria, poi la butta dentro anche la differenza mia. No, ma scusate, ma non vorrei fare operazione nostalgia, ma non...
3: ragazzo che poi ha dimostrato qualcosa di buono, siamo sempre in Serie B, che passo adesso è molto più lungo di prima, sì sì, lo so benissimo, lo so, ma infatti io vedo che dico Vieri, io sono su Vieri, allora non me lo mette titolare, via fuori tutti, allora è un

0: Investimento, sta lì, è un ragazzo, 2005, ti ha detto, 21 anni, bene, vediamo. No che viene qui, voi che pensate che arriva lui, allora...
1: No, che non sarà titolare all'inizio.
0: Ranieri via, quell'altro via, cioè ragazzi, ma qui, cioè, siamo attenti, perché qui il problema è questo, le aspettative. Non gli diamo tante aspettative, se vuole lavorare con giovani bisogna dare meno aspettative possibile. Poi sperando, pagavo 17, noi... ma perché noi ci sa soldi, no?
2: Dobbiamo salomeggiare tra le aspettative della piazza.
0: Anche,
2: che sono
0: anche
2: importanti
0: spesi, per, io sono d'accordo
2: per storia, per Blasone, perché la Fiorentina
0: gli ultimi due da 15 e uno da 12, insomma, non è che sono tanto bene, e
2: 15 con la possibilità di incappare in qualche errore, come è stato ultimamente errore giocatori che poi non si sono rivelati
3: a una logica,
2: quella valutazione B all'altezza,
3: ha una logica, come dice in questo caso Aldo. Vieri, mercato, costa la metà di Comuzzo, dunque hanno fatto un investimento. Comuzzo vale 30, consentimi la battuta, Sauro, però. Allora, Comuzzo vale 30, questo 15, dunque siamo andati a risparmio, dico. Però Comuzzo ha dimostrato, nonostante la fragilità psicologica, ci può stare, l'anno scorso ha avuto, però ha dimostrato sul campo italiano di valere. Perché la marcatura blanda non l'ha mai fatta, può avere avuto leggerezze, però difensore lo sa fare.
1: No, ma l'abbiamo visto nella prima parte dell'anno scorso, che è stato un marcatore che si è fatto notare, si è fatto apprezzare, però ecco, adesso deve ritrovare un po' di serenità, un po' di tranquillità.
2: Mentalmente. Vabbè, che Comuzzo faccia parte della rosa è scontato. È un giocatore che viene dal tuo settore giovanile.
1: Certo, tu hai sempre avuto grande fiducia in lui, anche sulle possibilità di recuperarlo velocemente, quindi ci fidiamo di te.
2: Giancarlo ne parla bene, io ne parlo bene,
1: quindi siamo sicuri sul recupero di Comuzzo. dobbiamo fermarci, piccola pausa e poi ultima parte della nostra trasmissione qui da Gropina nel Val d'Arno per celebrare la festa di Gropina. A tra pochissimo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci pronti per l'ultima parte della nostra trasmissione, la nostra diretta da Gropina nel Val d'Arno per la festa di Gropina. Siamo sempre con Sauro Fattori, Michele Frattini, Aldo Firicano. Abbiamo passato in rassegna il mercato della Fiorentina e i possibili colpi per la difesa, per il centrocampo. Voglio parlare anche degli esterni, perché è chiaro che la Fiorentina deve rimpolpare molto il settore dell'attacco, soprattutto sugli esterni. Bisogna ripartire da zero e quindi c'è da lavorare parecchio.
0: Sì, bisogna vedere se riscattano, penso di no. Ora, forse Solomon, non lo so se lo riscattano.
1: È una sua speranza, la speranza del giocatore, ma insomma, fino a questo momento non ci sono segnali in questo senso.
0: Allora lì ci sta un po' da lavorare,
1: Sì.
0: Se veramente anche Goodmanson sembra debba andare via, insomma, qui rientra Sottil.
1: Si parla tanto di Coleoscio, ti convince questo giocatore? E soprattutto, ecco, che riflessioni fai di fronte al fatto che si è preso del tempo per dare una risposta alla Fiorentina? Ci riferiamo a qualche giorno fa, ancora non si sa niente, ecco, sulla sua volontà effettiva di vestire la maglia della Fiorentina. Evidentemente non è così convinto.
0: Insomma, lei è Paris FC, se non mi sbaglio, e fa la riserva con Ecuador. Bravo, diventerai più forte del mondo, però per ora si piglia la riserva, si prenderebbe quello che in questo momento sta facendo la riserva con E, giusto? Beh, noi con E siamo a Firenze, io avevo fatto l'hashtag, se ne può più, insomma, ora non voglio entrare in merito, però
1: un giocatore di 22 anni di prospettiva,
0: ma ce li voglio dare tutti a noi, i giovani e cari,
1: soprattutto
0: giovani e cari, insomma. Vediamo.
1: Tu che Michele segui molto più da vicino di noi, almeno molto più da vicino di me, l'Under 21, ecco, che cosa puoi dire su Coleoscio, quel percorso che ha fatto l'Under 21 di Silvio Baldini? Lo vedresti bene alla Fiorentina, magari non come titolare, come alternativa?
3: Ma diciamo un giovane, tra virgolette, che ancora non ha dimostrato completamente la continuità, però è un buon profilo, sinceramente questo è un buon, a mio avviso, sì, lo prenderei, come prenderei Volpato, onestamente, non è, tutto il rispetto, viene dal Sassuolo, da Nano Grosso, Mancini.
1: Però non si possono prendere tutti i giocatori dal Sassuolo.
3: Volpato è da prendere, secondo me non ha fatto rimpiangere nemmeno Velardi quest'anno. Sesto ruolo, piede invertito, mancino, forza fisica, ti punta sempre, qualità, bel giocatore Volpato, secondo me, poi ognuno nel tridente, lui gioca col 4-3-3, dunque è perfetto Volpato.
1: Tra poco sentiamo il parere anche di Aldo Firicano su Volpato e non solo, però adesso diamo anche il benvenuto al vice sindaco del comune di Loro Ciuffenna, Cinzia Santini. Benvenuta, benvenuta.
6: Benvenuti a voi. Da sabato che siete presenti sul territorio, io ho il cuore viola, nonché tutta la famiglia, quindi per noi è un piacere infinito avervi qua. E quest'anno ho come la sensazione di che andrà meglio, che forse partiremo con una marcia diversa, o perlomeno ce lo auspichiamo tutti. Quindi speriamo che la stagione abbia inizio bene e auguri, auguri per la Fiorentina, auguri per loro, per il cuore viola.
1: Che stagione si aspetta? A parte la Fiorentina diceva, chiaro, peggio e difficile insomma rispetto
6: sì,
1: all'anno scorso.
6: Sì. Io mi aspetto che quest'anno, cioè quando in, come dire, erano entrati in un tunnel nero, no? Quindi di vedere la luce, di vedere uno spiraglio, di che sia servito a qualcosa questo buio.
1: Grazie, poi naturalmente magari sentiamo anche qualche altro suo parere sulla Fiorentina. Aldo, allora sugli esterni abbiamo detto di Volpato, parlavamo anche di Coleoscio, quali sono le tue valutazioni su questi calciatori e anche sul fatto che magari dal Sassuolo si può prendere un giocatore e basta, oppure si rischia anche di fare un Sassuolo 2 e non andrebbe bene?
2: Sì, tutte cose vere. Io però voglio dire questo. Paratici in conferenza stampa ha detto che questa squadra deve ambire a posizioni più alte di classifica, lo prendiamo in parola, e io credo che non si possa prendere solamente dei giovani di grandissima prospettiva o di grande prospettiva,
7: buona prospettiva,
2: bisognerà negli esterni e comunque in una ossatura titolare mettere dei giocatori di un certo spessore. Quindi io, oltre a qualche giovane di valore che potrà esplodere, che dovrà essere poi la linfa del futuro della Fiorentina, però mi aspetto che in questo ricambio di esterni che ci sarà, presumo, ovviamente sì, che ci sia qualche giocatore pronto subito, qualche giocatore che possa poi anche nelle idee dell'allenatore e della società come dire, essere incisivo immediatamente e non aspettare magari qualche giocatore che è giovane, che deve crescere, gli daremo del tempo, ma ci sarà secondo me la necessità di andare a mettere 3-4 elementi che possano rinforzare molto la squadra rispetto a una stagione che è stata un po' anonima.
1: Michele,
2: quindi
7: secondo me tolgono anche un po' di responsabilità ai giovani,
2: cioè, deve essere un mix giusto tra giocatori già fatti che la pressione ormai se la girano dalla parte propria e giovani che vanno aiutati, sostenuti e magari con i risultati portano quell'entusiasmo necessario.
3: Però io vorrei mettermi nella parte del direttore in questo momento. Un conto è prendere Volpato e conoscere l'allenatore che è giovane, 2003 ha dimostrato, è in crescendo. Un conto è prendere una realtà quale Orsolini, che bisogna vedere se Orsolini viene a Firenze senza obiettivi. Non è facile portare in questo momento a Firenze, in un restyling, consentitemi, non è facile portare le certezze, cioè se non c'è l'Europa, Orsolini, che non la fa nemmeno a Bologna quest'anno, va altrove.
1: Orsolini si era già espresso in termini negativi sulla Fiorentina.
2: Orsolini non viene, tagliamo la testa al toro.
3: Bravo, bravo, ho fatto l'esempio, no? Dunque dico, non è facile portare risorse pronte che vengono a Firenze dopo l'annata che abbiamo fatto, cioè senza obiettivi, con obiettivi ma senza realtà, senza coppe.
2: Ci vogliono incentivi economici.
1: Però ti chiedo, Ceballos del Boca argentino, cosa ne pensi? Si parla anche di lui, lo prenderesti o no?
3: Si parla molto del mondo estero. Io stimo tantissimo l'allenatore Fabregas, però la Liga in Italia anche no, mi piacerebbe vedere tanti italiani, ma non lo dico per campanilismo o nazionalismo, è il campionato italiano, dunque i talenti ci sono in giro, l'assicuro anch'io nel mio piccolo che ci sono, basta solamente andare a vederli e dargli fiducia e continuità, perché il giovane diviene grande quando ha continuità altrimenti si rimane sempre giovani e piccoli. In Italia c'è questo problema, in Inghilterra a 16 anni li buttano dentro con i grandi pronti, e a 21 anni, 22 hanno già 5-6 anni in Serie A e anche Champions League. Dunque forse la mentalità che andrebbe cambiata in Italia, sì.
1: E poi si torna anche al discorso che facevamo in precedenza, dovrà esserci una notevole capacità da parte dello scouting di andare a prendere questi calciatori che poi possono essere funzionali ma anche nel tempo determinanti.
7: Se a me la Fiorentina mi dice, come si dice un tempo la Fiorentina ye, no? Cioè, guarda, non si può fare una cosa da giovane, si riparte, bisogna proteggere l'allenatore in maniera, cioè, perché con i giovani si fa bene un periodo, si fa male un altro, perché questo è un po' il limite di giovane, però è l'unica maniera per farlo crescere. Benissimo, se noi ci accontentiamo di arrivare decimo, undicesimo, cioè naturalmente se avvacciano con serenità va benissimo.
1: L'importante è che ci sia la chiarezza, che venga predeterminato questo obiettivo.
7: I giocatori non si può puntare ad entrare nelle coppe, se no si mette una pressione che non ha un senso.
3: Ma guardate, questa mentalità è sempre stata la mentalità dell'Empoli, considerata più di provincia, però l'Empoli insegna il calcio perché i giovani li butta dentro. L'Atalanta è poi alzato la asticella comprando, lo dico ahimè, molte realtà estere meno italiane possibili. Che dico, io convengo con Sauro, mi piacerebbe che la società dicesse proviamo a fare un progetto giovani. Il progetto lo vedi in 2 o 3 anni, non è che lo vedi subito.
1: Certo. Anche il se lo stabilisci fin dall'inizio deve essere chiaro con la piazza e devi parlare in maniera molto serena.
3: Sarebbe bellissimo. Parati ci ha detto in chiare note, se non erro, che tra 2 anni si auspica, spera di avere un under 23, come ha avuto nella Juve. Sarebbe bellissimo, la Fiorentina che ha vinto ora con il cantiere della la primavera lo scudetto. Dunque i giovani ci sono.
1: Sì, bisogna vedere al di là dei trofei vinti quanti giocatori arrivano in prima squadra.
3: Perché devo mandare Harder, Jonas Harder in prestito al Modena, che ha avuto galloppa fino a 2 anni fa, che è passato al Papa.
1: Questo è il tuo cavallo di battaglia.
3: Perché Harder è forte. Nel 2006, ma anche Matucci è buono, che è di qua, scusatevi, il campanilismo, questa zona a me è molto cara, anche Matucci è di qua, cresciuto nella Laterina, di qua, è andato in Spagna, è giovane e ora ha dimostrato di poterci stare. Perché devo andare a prendere, spendere, non investire, investire si vede a lungo termine, a spendere pecunie per un giocatore all'estero? Perché? Allora dico, speriamo... Non vorrei far poi che questo presidente della federazione dia un diktat importante da seguire per salvaguardare i nostri giovani.
1: Sentiamo cosa ne pensa anche il vice sindaco del comune Loro Ciuffena. Le piacerebbe una Fiorentina quasi tutta di giovani?
8: È italiana.
6: Certo, sarebbe l'anno del cambiamento. Forse è proprio quello che andrebbe fatto. Dovrebbero i nostri imprenditori, li chiamo così perché alla fine manager, aprire la mente, guardarsi più intorno, perché magari abbiamo delle ricchezze vicino e non ce ne accorgiamo. Andare sempre a investire nell'estero è sbagliato da tanti punti di vista. Forse il campanilismo, come dice lui, è anche nel ragazzo, no? Quindi perché no? Io la penso come lui, proprio parole.
1: Sarebbe interessante, però ripeto, bisognerebbe farlo capire molto chiaramente. Io insisto su questo punto.
7: Certo. Bisogna ci sia proprio, io ho sempre detto, una comunicazione,
3: certo,
7: cioè, che porta anche i tifosi a dire noi ci siamo dei ragazzi, certo, da aiutare, da non cominciare a criticarli. Tanto se io devo arrivare nono e giocando con delle, magari arrivo undicesimo, però ho fatto dei giovani meglio. Poi mia, tutti i giovani verranno fuori, non è che siamo, cioè, però è naturale, io da allenatore ti dico, io vorrei anche qualche esperto, perché nelle situazioni che poi nell'anno c'erano momenti buoni, momenti meno buoni, caricare su un giovane anche questa cosa qui diventa un po' pesante.
1: Però non mi sembra che siano queste le intenzioni paratici che in conferenza stampa ha detto che vuole una Fiorentina ambiziosa, sì, e duratura.
3: Ma faccio la battuta, non sentite, no? C'è la vice sindaco che l'altro è simpatica, è tifosa, ci piace, no? Vabbè, mio figlio lo sa che viene qui alle medie, dunque, ma a parte questo, ma è come per una persona che vive qui, c'ha il fagiolo famosissimo della Penna, lo solfino e va a prendere una Turchia, con tutto il rispetto, non ha per me, scusatemi, non ha senso, le eccellenze vanno curate, basta guardarsi intorno.
1: Aldo,
2: allora sì, facciamo un po' sì per i giovani italiani che ci sono, ce n'è, è chiaro anche che dobbiamo un po', come dire, aprire degli orizzonti, c'è un mercato che è più vasto rispetto anche ai giovani, quindi qualche italiano in più sì, magari a parità sì qualche italiano, però ormai il mercato è aperto, non si può fare un discorso. Sulle under 23 ho molti dubbi, perché poi in realtà giocano nell'under 23, ma sarebbe preferibile, come si faceva una volta con Sauro, che i giovani andassero a giocare e si facessero le ossa in C o in D o
1: però
2: in
1: devi
2: D.
1: Avere la certezza che te li facciano giocare poi questi giovani.
2: Allora
7: bisogna cominciare a vivere gli spogliatoi.
2: Ragazzi, se uno è bravo se lo va a prendere.
7: Io dico sempre, quella primavera possono essere anche bravi, però vai in uno spogliatoio dove c'è. Uno è stagionando, c'ha due figlioli a casa, c'ha la moglie, cioè tu gli hai da prendere.
2: Devi alzare il tuo livello.
7: E te tu alzi il livello.
2: Ma secondo me le squadre under 23 che sono tutte tra virgolette, ragazzi.
1: Anche giocando, non tantissimo, tu dici che comunque gli farebbe bene.
2: Alzi il livello di competitività, nel senso che se un ragazzo va a giocare in prestito e trova i marpioni, trova difficoltà ambientali, va a giocare a Cosenza piuttosto che però, lì emerge, vuol dire che è pronto per la Serie A e trovi un prodotto migliore.
3: Però
2: ora proviamo un prodotto, ragazzo, è brutto, ma
3: no, voglio un esempio.
2: L'idea è quella.
3: Allora, io condivido con i due giocatori e mister anche, perché i due sono allenatori anche. Ma la quarta sera Serie D, tanta roba, le quote, io voglio avere le quote, i giovani.
2: Parla anche di C, di B,
3: no, C,
2: di,
3: ma anche eccellenza, ma anche eccellenza, ci sono,
2: no,
3: i giovani,
2: eccellenza,
3: però dico io, no, ci sono, no, andate a vedere.
2: Si parla di C e di B.
3: Lasciate il divano, andate a vedere le partite, ve lo dico da amico. Allora dico, ma detto questo, l'Under 23 come esempio della Juventus è ottimo esempio, perché se non erro, Miretti, Fagioli, a prescindere dal valore, Serie A, hanno toccato la massima serie.
2: Ma Fagioli è andato in prestito a Cremona.
3: Aspetta,
2: a Cremona si è formato Fagioli. Ma lascia stare.
3: Viene da lì.
2: Ma se prima non va a Cremona, Fagioli non si forma.
3: Capriglia dove viene?
2: Sì, hanno fatto la primavera, ma poi devono andare a giocare. Questi anni del 23 lascio il tempo che trovo.
3: Non è vero, non condivido. Invece è una bella idea. Perché la seconda squadra
2: è un modo per avere più tesserate.
3: La seconda squadra.
1: Quante ne possono nascere?
3: In Inghilterra esiste da più di 10 anni. La seconda squadra,
1: in Italia
3: siamo indietro, questi giovani vanno recuperati, perché se li mandi a giocare a fuori non sono tuoi. Io Viola Park, io a Firenze ho quattro campi, li devo utilizzare, ho le strutture, ma che cosa l'ho fatta fare il Viola Park?
2: C'è il settore giovanile.
3: Ma cosa l'ho fatta? Ma non basta,
1: ma in Italia si possono fare quante seconde squadre si possono fare?
2: Fermatelo.
1: In Italia realisticamente quante
2: dalla regia ci sono, fermate, espulsione
3: dai,
2: per
3: dai, scusatemi,
2: espulsione per Frattini.
3: Scusatemi, no, espulsione, ma ognuno è libero di dirla propria.
1: Certo,
3: dico un'enfasi e mi fa anche piacere.
7: No, è una bella cosa, tu la dico,
1: sì. Certo. Ci crede.
3: Cioè, ci credo e ci tengo. La Fiorentina, speriamo che riesca a lasciare tutti i giovani in casa, perché mandarlo in prestito quando devi fare il diritto di riscatto, perché il Modena se no non valorizza Harder, la Varese non valorizza Lobino, non valorizza Di Stefano, non ha senso.
2: È stato sempre così.
3: Ma vanno cambiate le cose, altrimenti.
1: Bisogna cambiare le cose. Volevo sentire vice sindaco, se l'aspettava così Michele Frattini?
8: Molto. Non me l'aspettavo, però mi è piaciuto tanto. Allora, ben venga, può fare solo le medie all'oro su Fenna.
3: No, dico, ognuno è libero.
1: Certo, ma ci mancherebbe, ogni parere ha il suo valore. Siamo quasi in conclusione, però volevo affrontare velocemente anche il capitolo Beltran, perché sembra aver aperto finalmente al trasferimento al River Plate. 500.000 euro il prestito oneroso, 7 milioni che la Fiorentina incasserebbe poi, e un 50% sulla futura rivendita. Che affare sarebbe?
7: Si è fatto delle plusvalenze non negli ultimi anni devastanti, però insomma io sono sempre convinto che Beltran in Europa, da Valencia non ha fatto bene, da noi l'abbiamo fatto diventare un mezzo giocatore, ma non per colpa sua, per la sua generosità,
0: perché non sapevi se era un attaccante, cioè
1: non si è mai saputo quale fosse il suo ruolo.
0: Se io ho sempre detto era negativo, perché con l'investimento che avevi fatto cioè, lo paghi perché è un attaccante, se diventa anche un buonissimo centrocampista a quei soldi non ci arrivi mai. Ora tornerebbe a casa e probabilmente, però si prende 500.000, ma obbligo di
1: 7 milioni, sì, 7 milioni, sì, sì, e poi 50% sulla futura rivendita.
0: Rivendita va bene, d'altra parte io l'ho sempre detto, il problema non è bere le ribere, no? E allora via, va. Hai sbagliato, probabilmente l'investimento non è stato quello che speravi, va bene così.
1: Ha fallito in Europa Beltrán, Aldo?
2: Non si è rivelato un giocatore adatto. Per quelli che erano i campionati europei, questa sua non definizione di ruolo non l'ha aiutato, è venuto anche forse in un contesto dove forse le sue qualità non sono state esaltate e onestamente non è sembrato un giocatore che per le sue qualità poteva dare una mano, quindi il percorso a ritroso mi sembra che sia scontato, sperando che là possa trovare le sue soddisfazioni. Però questo ci fa capire quanto poi sia difficile, perché il calcio poi è semplice ma anche complicato, no? Trovare acquisti e certe volte magari prendi un giocatore e non hai tanta fiducia e ti può cambiare anche la squadra stessa, il volto della squadra stessa, e certe volte anche investendo ti trovi a affrontare difficoltà. Questa è la bellezza, è un po' la crudeltà del calcio.
0: Aldo, a me quello mi dà un po' noia, che se è un investimento così lo fai per un italiano, se lo rinfacciano per anni, lo fai per uno straniero e tutto passa, cioè sì, no, lo straniero
2: semmai ci dovremmo togliere un po' quel po' di esterofilia che ci rimane, che gli stranieri sono sempre meglio rispetto a
0: vista.
2: Invece io penso che, per quanto appunto detto prima, il mercato è più ampio, però ai giovani italiani gli va dato un occhio di riguardo, perché intanto già sono un po' avanti, perché conoscono le dinamiche. Poi rispetto a lui io penso che debbano andare in prestito, perché si formano prima e poi giocando nei vari campionati CB ci sta che arrivi in A e sei assolutamente pronto, e a quel punto sei un giocatore che la Serie A la fa facile.
1: Può fare. Brevemente Michele, perché siamo quasi in conclusione, ci avevi creduto tu in Beltrán?
3: Ma Beltrán non si c'era.
2: Aveva detto che era fortissimo, no, ora io non voglio accendere la polemica proprio ora.
3: Io ci sono le interviste che restano, io ho sempre detto ancora devo vederlo, perché non l'ho visto. E venne come il secondo Pepita, ricordava lui, lontano dall'area. E poi un attaccante, e qui ne abbiamo uno, perché sembra Cattolica, a Virtus ancora prima.
2: Abbiamo l'attaccante.
3: L'attaccante. Cioè, l'attaccante dovrebbe, deve, se no se diventa operativo e mi cacciate ancora prima, dovrebbe attaccare la porta frontalmente, ultimamente. Allora io valuto l'attaccante così, lo vedo, mi piace, mi riempie l'occhio, se, quando, anche laddove attacca lo spazio, va diritto verso la porta. Invece qui ci fa la regia,
1: non guarda, anche laddove, vai. Guarda anche
2: laddove.
3: Allora, siamo
2: è finito il tempo, vero?
3: Siamo alla fine.
1: Siamo alla fine.
3: Allora,
1: basta,
3: è stato un piacere. Ringrazio
1: certo.
3: Edoardo Fratini, mio figlio.
1: Grazie alla vice sindaco di Loro Ciuffenna, grazie a Sauro Fattori.
0: Ciao a tutti.
1: Naturalmente poi ti ritroveremo nel corso della settimana. Grazie a Aldo Fericano.
2: Grazie.
1: E grazie naturalmente
3: a voi, grazie, un piacere, grazie.
1: Grazie a Stefano Carlesi che ha curato da qui la parte tecnica per questa diretta da Gropina, qui nel Val d'Arno. Adesso la festa di Gropina va avanti, vi ricordo naturalmente che anche gli appuntamenti di Radio Firenze Viola proseguono domani con le dirette a partire dalle 7 con Buongiorno Firenze. Da Gropina è tutto, buon proseguimento di serata.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Guardala. Guardala. Guardala.
4: Radio Firenze Viola.
9: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
5: Hai una maggiore stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: 8 giugno 2026, weekend di sport, e torna Firenze in campo con un giorno di ritardo rispetto all'appuntamento classico del sabato. Per questo vi chiedo scusa, ma ieri appuntamenti di battesimo, battesimo di figlia, di amici, e quindi ho marcato visita. Si ritorna comunque con Firenze in campo con il solito spirito, la solita passione sportiva a 360 gradi, per ovviamente cominciare dalla Fiorentina, dal calcio, dal mondiale, da tutto quello che ci fa battere il cuore per quanto riguarda il pallone di cuoio, anche se ormai di cuoio non è più, e anzi sul pallone di questo mondiale si potrebbe parlare ancora molto, ma detto questo, ovviamente passione a 360 gradi, perché è anche una giornata di motori con la MotoGP ad Assen che si è conclusa, ne parleremo, con il Gran Premio di Formula 1, che mi costringerà a fare una cosa che di solito agli uomini non riesce molto bene, ovvero il multitasking, ovvero fare il tifoso di Formula 1, guardare il Gran Premio mentre vi parlo. Gran Premio di Austria, cominciato da 3 giri con Russell davanti a tutti, Hamilton secondo, Verstappen terzo, Leclerc quarto, Antonelli quinto, poi le due McLaren di Piastri e Norris per le prime 7 posizioni, con un avvio bello, bello rovente per i due ferraristi, Hamilton e Leclerc, che sono andati a combattere fianco a fianco l'uno contro l'altro, alla fine a prevalere sicuramente Hamilton, che ha tenuto il secondo posto. Va bene, parleremo anche di Formula 1, soprattutto se ne avrete voglia, e allora 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma anche i vostri vocali, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta, per chiamarci, per farci anche magari sapere la vostra con un pensiero un po' più esteso. Mi raccomando, i messaggi un po' più brevi, per telefono invece possiamo anche un po' approfondire. Risponderà il regista di quest'oggi, ovvero Ale Di Nardo, che insomma attendo anche poi per quanto riguarda la seconda mezz'ora di questa prima ora di trasmissione, dove ovviamente andremo anche a fare un punto sul mondiale. Vi ricordo, ieri si sono concluse le gare dei gironi, di fatto abbiamo il tabellone dei sedicesimi e abbiamo già la prima gara dei sedicesimi da commentare, quella di stasera tra Sudafrica e Canada, primo match appunto di questo maxi mondiale a eliminazione diretta. Prima però mi sembra che sia doveroso andare da Niccolò Santi, e quindi direi insomma di attivare già il primo collegamento telefonico per fare un po' un punto di mercato, perché insomma sappiamo che la Fiorentina, insomma sappiamo, abbiamo raccontato che la Fiorentina ha messo le mani su Vieri, così si dovrebbe chiamare, poi insomma sulla pronuncia ci riserviamo ancora magari di sentire lo stesso calciatore che ci dirà no, si pronuncia in un altro modo, difensore brasiliano che arriva dal club di Porto Alegre, ovvero il Grêmio. Il giocatore arriva per una cifra di 15 più 2 di bonus, quindi diciamo 17 milioni, giocatore mancino, forte fisicamente, che insomma a vedere un po' di immagini sembra anche uno con una certa propensione all'impostazione del gioco, insomma tutti indizi che però arrivano in virtù di una stagione in particolar modo che lo ha visto un po' emergere nel Brasileirão, ovvero l'ultima stagione, la stagione in corso, la 25-26, con il buon Vieri, che ha ricevuto fiducia da parte del Grêmio, è riuscito appunto a racimolare 27 presenze. Poi ovviamente, come detto anche in settimana, ragazzi, io ho poca competenza sul campionato brasiliano e forse ancora meno su le prestazioni del Grêmio, quindi difficile fare un racconto di quello che è Vieri. Proprio per questo andiamo da chi condivide anche parte del suo nome, no? Con il buon Vieri, ovvero Niccolò Santi. Ciao Nick, come stai?
1: Ciao, tutto bene, non saprei quale parte del nome.
0: No, qui ti colgo impreparato, però, perché come saprai lui si chiama Vieri Fernandes Santos Lopes, e quindi un po' Santos lo è anche lui, un po' Santos lo

0: stile, per intendersi.
1: Ho capito. Okay, bene, quindi, no, interessante.
0: Traiettorie ancora peggiori del Giabulani. Ma detto questo, no, ora a parte le bischerate, Nick. Io ci pensavo, venendo in radio, no, un po' a questo acquisto, perché stavo mettendo un po' in ordine i pensieri. E al netto della sensazione che può essere positiva, no? Per quanto riguarda l'arrivo di un giocatore su cui hai bruciato un po' la concorrenza europea, ti sei fatto trovare per una volta preparato, sei andato a colmare un'esigenza, avevi bisogno probabilmente di un centrale di piede sinistro che migliorasse il reparto, e sei andato a prendere un centrale di piede sinistro. Però pensavo, cavolo, è veramente un grande investimento, cioè è veramente una grande operazione per iniziare il mercato, perché ti togli un posto extracomunitario, è un investimento economico importante, e è un investimento economico che da Fiorentina fa presupporre un giocatore che viene a fare il titolare, non a fare la riserva.
1: Penso di sì, e tra l'altro facevo un po' di conti, è indubbiamente uno degli acquisti più onerosi nella storia della Fiorentina, non il più oneroso, penso davanti a lui credo ci sia Beltran, che con il buon Giacomo Galassi, facendo i conti, abbiamo capito essere costato qualcosa come 22 milioni alla fine della fiera, quindi un prezzo assurdo per quello ovviamente che è stato il suo epilogo alla Fiorentina. Parlo di epilogo perché credo che a questo punto sia sempre più vicino a River Plate, però Vieri è senz'altro uno dei top acquisti, ecco, della Fiorentina. Poi c'è anche da probabilmente relazionarlo anche al periodo storico che viviamo, e ormai le cifre sono, diciamo, un po' più dopate rispetto a prima, e forse meno indicative. Qualche anno fa un calciatore costato 15 più 2 era un fenomeno, ora invece è un talento di prospettiva, probabilmente tra i maggiori talenti del Brasile per quello che ci hanno raccontato, però tutto da vedere, deve confrontarsi col calcio europeo, era nel mirino anche di tanti club inglesi. Però mi fa stare relativamente tranquillo il fatto che l'abbia cercato con così tanta insistenza lo staff di Paratici, e comunque parliamo di un direttore sportivo che di talenti, insomma, ne ha scoperti alla Juventus e non soltanto, per cui ripeto, io sono fiducioso su Vieri, è un classe 2005, potrebbe essere venuto anche a fare il titolare, credo, visto che comunque la Fiorentina non è che in difesa sia così ben assortita, mi sento di dire. Poi lui è un mancino duttile, quindi può fare anche il terzino per certi versi, di questo aveva bisogno la Fiorentina. Quindi si può stare, secondo me, tranquilli ed essere, ripeto, abbastanza ottimisti, ecco, su questo giocatore che oggi è atteso in Italia e domani farà le visite mediche a Roma per poi essere al Viola Park a sottoscrivere il contratto quinquennale. Dai, fiducia.
0: No, no, no, no, ma ci mancherebbe, io l'ho detto, alla fine la mia sensazione, che poi conta fino a un certo punto, anzi non conta niente, però è positiva, cioè come dicevi tu, cioè il fatto che comunque questo giocatore lo hai preso anche magari arrivando prima fa particolarmente piacere, cioè nel senso fa,
1: sì,
0: secondo me è anche un po' una controprova del valore del giocatore. Fra l'altro sto guardando 27 presenze da centrale, 6 da terzino sinistro, quindi ad avvalorare quanto dicevi, insomma, ogni tanto si è disimpegnato anche lì. Quello che dico è che appunto un posto extracomunitario lo perdi, poi giustamente tu dici magari Beltrano va al River e ne liberi uno,
1: ne liberi un altro,
0: però insomma investi tanto, e secondo me 17 milioni insomma per la Fiorentina è un titolare. Però vabbè, detto questo, fra l'altro
1: indubbiamente numeri alti, però la Fiorentina conta anche di fare cassa,
0: no ma certo,
1: tanti esuberi, quindi deve per forza fare cassa.
0: Dopo ne parliamo degli esuberi, però Nicco, non mi scompaginare la scaletta, perdonami, cioè, perché io ho dei temi da seguire, e se te vai avanti
1: no, hai ragione, ho fatto il passo più lungo,
0: esatto, bravo, stai nel tuo battute a parte, restiamo in Sud America, cambiamo decisamente però paese, tra le due grandi rivali, perché da una parte c'è Vieri, il brasiliano, su cui la Fiorentina ha già messo le mani, e come ci dicevi appunto siamo prossimi alle visite mediche. Dall'altra parte c'è l'argentino Zeballos, giocatore ala del Boca, classe 2002, che sembra essere nel mirino da Fiorentina.
1: Ma sì, ti devo dire, intanto non è così semplice.

0: secondo me trattare col Boca Junior, si parla anche di Aranda, perché qualche tempo fa la Fiorentina, acquistando Valentini, non ha fatta pulitissima secondo me con il Boca, perché praticamente ha fatto litigare il giocatore con il club, il giocatore che voleva venire in Italia, in Europa, per poi non farsene niente. Praticamente quando è arrivato l'ha ceduto all'Hellas Verona e riceduto 6 mesi dopo, e comunque resta un calciatore di proprietà, ripeto, Valentini. Quello che magari è tornato poco agli argentini sono le modalità dell'acquisto del calciatore, che è finito ai margini del progetto, si è allenato praticamente da solo per tanti mesi, fino a che non è arrivato il momento di trasferirsi definitivamente in Italia. Addirittura la Fiorentina aveva considerato di pagare una liberatoria, diciamo, al Boca Junior, poi però non hanno trovato l'accordo nemmeno su quello, e quindi si è aspettato l'arrivo alla fine proprio del contratto di Valentini col Boca. Quindi questo per dire che i rapporti, secondo me, fra le società in questo momento non sono idilliaci. Poi, come dico una volta ogni 3 giorni più o meno, pecunia non olet, quindi una volta che uno trova un accordo economico ci si siede al tavolo e i problemi svaniscono, secondo me, davanti ai soldi. Comunque Zevallos ha una valutazione più o meno di 10 milioni, non è l'unico giocatore che la Fiorentina segue per quella zona del campo, questo insomma mi sembra abbastanza chiaro, anche perché ci sono tante operazioni in questo momento da portare a termine, secondo me, e soprattutto Zevallos è nel mirino del Napoli, che secondo quanto riportano dalla Campania è pronto a fondare il colpo a ore, quindi uh-huh. c'è tanta concorrenza per questo ragazzo, uh-huh. molto talentoso, insomma un calciatore che piace molto, non a caso appunto c'è concorrenza. Secondo me la Fiorentina non ha tutta questa fretta al momento, per cui non per spegnere questa pista di mercato, insomma, per affievolire l'interesse degli ascoltatori, però ecco, ci sono altri giocatori adesso che sono sopra Zevallos nelle preferenze, forse anche lo stesso Cancellieri, ma non soltanto. Realmente adesso c'è Coleoscio come primo obiettivo della Fiorentina, che sta aspettando di capire cosa vuol fare il giocatore.
1: Obiettivo super dichiarato è quello di Coleoscio. Io quando sono così super dichiarati tendo a sentir puzza di bruciato, poi magari si farà domani, però non lo so, mi danno sempre questa sensazione. Comunque un po' di messaggi. Marco il Pecora ci dice: buongiorno ragazzi, buona domenica e buon caldo a tutti, grazie, anche se devo dire tutto sommato la situazione qua in studio non è male. Il Santos era un pallone a rimbalzo scontrollato, dice giustamente l'intruso Viola, e io sono assolutamente d'accordo. Il più costoso della storia è Piccoli, tutto dire, aspetto la conferma di Nico. Però il più costoso della storia è Piccoli in che senso? Perché secondo me
0: sì, con i bonus sì.
1: Sì, ma anche con Nico aspettare. Gonzalez?
0: Sì, perché Gonzalez costò qualcosa meno, tipo 24 milioni se non sbaglio. Invece Piccoli, quindi, se aggiungi bonus sono 27.
1: Perché io ricordavo Nico Gonzalez, quindi superato, diciamo, da Piccoli. Zevallos, sono più di 2 anni che non gioca con continuità, ci dice Stefano 69. Guardate la lista di infortuni che ha avuto. Effettivamente, insomma, il giocatore insomma, ha avuto diversi problemi. Poi, giustamente, mi sottolinea che avevo detto una castroneria. Bravo, Stefano 69, che mi corregge. Che dice: Beltrano non libera nessun posto da extracomunitario. Effettivamente, perché lui dovrebbe rientrare cioè dovrebbe aver passaporto italiano, se non sbaglio, Nico, giusto?
0: Sì, mi sa anche a me, te lo verifico, ma dovrebbe avere il passaporto italiano.
1: Guarda, controllo io al volo, guarda, no,
0: non fa molto test su quello.
1: Sì.
0: Comunque la Fiorentina ne ha un altro di posto, quindi non è che
1: sì, no, per carità, però capisci che se è la prima operazione del mercato magari ti toglie già un po' di spazio di manovra.
0: Comunque ce l'ha,
1: passaporto italiano, sì, anche, anche certo. La cittadinanza italiana. Detto appunto di Zevallos e di Vieri, con gli ultimi aggiornamenti su questo giocatore, però appunto è in arrivo a differenza di Zevallos, come ci dicevi, io andrei appunto adesso su quel tema che stavi citando prima, perché quello degli esuberi secondo me rimane il tema principe di questo mercato, ovvero quanto sarà bravo Paratici, non tanto o non solo a comprare, ma come sempre si dice anche a vendere, perché
0: sì
1: tu dicevi giustamente, ci sono tanti giocatori che la Fiorentina deve far partire, sì, vero, benissimo, ma di questi giocatori quanti effettivamente hanno un appeal sul mercato?
0: No, molto poche. Infatti la grande difficoltà...
1: Si è mosso qualcosa in questo senso? Ad oggi?
0: Ma l'unico che, per il quale c'è un accordo con un club è Beltran, come dicevamo adesso. Le parti, cioè River Plate e la Fiorentina, sono d'accordo per un prestito oneroso a 500.000 euro con obbligo di riscatto a 7 milioni. Poi c'è il giocatore che sta decidendo. La cosa paradossale è che un anno fa avrebbe fatto carte false per andarci, perché la squadra dove è cresciuto, perché è casa sua, perché insomma comunque ha sempre un suo fascino il River Plate, ma questo insomma non penso che sia in dubbio, solo che adesso ha avuto, diciamo, un periodo di riflessione profonda, probabilmente perché sente anche un certo, non lo so, parliamo di fallimento in Europa, quindi sente il bisogno anche di riprovarci e di dimostrare il suo valore qui nel nostro continente, e quindi c'è stato un momento di particolare riflessione. Adesso, secondo quello che sembra, quello che ci riportano, poi insomma da un giorno all'altro cambia sempre tutto, sembra cambiato qualcosa nella sua testa, e cioè che nelle prossime ore si possa davvero chiudere l'operazione con il River, anche forse su pressione della Fiorentina, che insomma abbiamo raccontato non è un mistero sia abbastanza amareggiata da questo suo atteggiamento, come l'anno scorso quando era tutto fatto col Flamengo e alla fine Beltran vuole rimanere e dovettero cederlo in prestito secco al Valencia. Per adesso è l'unico giocatore del quale mi sembra ci sia, sul quale mi sembra ci sia qualcosa di concreto. Poi c'è Richardson, che diciamo si sono riattivati, no, i contatti con il Nizza, squadra dove lui vorrebbe andare molto volentieri, però non alle sue condizioni ma a quelle della Fiorentina, motivo per il quale a gennaio è saltato tutto ed è andato al Copenaghen. Per adesso è l'unica squadra che si è fatta avanti. Ieri ho scritto anche di Fazzini, perché non soltanto i prestiti di rientro ma anche giocatori che già sono in rosa, che non erano andati via né a gennaio né la scorsa estate, ma che comunque sono diventati degli esuberi paradossalmente, e Fazzini è uno di questi. Per adesso su di lui ci sono il Parma e il Cagliari, che hanno fatto qualche timido sondaggio, da capire quanto la Fiorentina sia disposta a chiedere per un calciatore che comunque ha il contratto fino al 2030 e che era arrivato per 10 milioni dall'Empoli, considerato un talento, adesso invece è probabilmente fuori dal progetto di grosso. Anche questo insomma una grande stranezza, forse fatto una stagione in cui si è anche molto infortunato, tant'è vero che a gennaio sembrava potesse andare al Bologna, ma la formula non convinceva le parti, insomma non le trovo d'accordo, quindi rimase la Fiorentina. E poi c'è Son, mi viene da pensare anche a lui. Ad ora credo si sia presentato soltanto in Parma, squadra dalla quale la Fiorentina l'ha acquistato la scorsa stagione. Poi per il resto faccio davvero difficoltà a dirti dove possono andare i giocatori che rientreranno. Penso anche a Nzola, penso a Sottile, ce ne sono talmente tanti al netto dei giovani, perché facevamo un calcolo per l'appunto stamani anche con Alessandro Di Nardo, che ci sono tanti giovani che magari non hanno nemmeno mai esordito in prima squadra ma che faranno rientro da rispettivo prestito e che andranno in qualche modo piazzati perché saranno fuori quota per la primavera. Quindi insomma un bel lavoro che spetta a Paratici, che peraltro gli è, si può dire, piovuto in testa, perché lui c'entra ben poco con tante operazioni.
1: A te ci sei fatto... Sì, chiaramente, poi Paratici si trova a gestire una situazione che non è stata costruita da lui, ma ti sei fatto un'idea realistica di quanto la Fiorentina può incassare dal mercato trasferimenti?
0: Assolutamente no, perché non so quanto valutino i giocatori, e secondo me dovranno piegarsi a tanti nuovi prestiti, probabilmente anche secchi o prestiti con diritto, il che vuol dire che con alta probabilità il giocatore di turno ceduto in prestito con diritto farà rientro, come è successo per Richardson al Copenaghen. Era prestito con diritto a 10 milioni e il Copenaghen si è guardato bene da spendere quei soldi per tenerlo. Per cui io credo che più o meno sarà la trama dell'estate, o sarà particolarmente bravo Paratici, però cioè, probabilmente cassa la puoi fare con i giocatori un po' più appetiti come Dodò, per il quale vogliono 15 milioni addirittura nonostante la scadenza nel 2027. Paradossalmente Ken, che la verità è che Ken non è un giocatore incedibile, tutt'altro. Secondo me in un certo senso loro ci sperano che arrivi un'offerta abbastanza congrua, e per congrua intendo 35 più bonus, almeno con i bonus una quarantina di milioni, visto che 62 non te li offrirà penso mai nessuno. E poi c'è anche la questione Fagioli non è incedibile, capito, sono tanti comunque i profili che, sui quali puoi fare cassa,
1: certo.
0: Però, insomma,
1: però cioè, ah, una bella sterzata poi eventualmente, sì, nel caso perché
0: se, sì, ma anche piccoli, cioè piccoli, sì, sì.
1: Tra l'altro, guarda, a proposito di piccoli, ora io non voglio fare quello che va contro l'istituzione e quindi non voglio andare contro Santi, che in quanto a mercato sicuramente ci capisce più di me.
0: Ma pensavo Piccoli, figurati.
1: No. Roberto Piccoli, rappresentante dello Stato, no. Però stavo vedendo su Transfermarkt, che non è la Bibbia, che Nico Gonzalez viene riportato come il giocatore più pagato nella storia fiorentina, 27,37 contro i 25 di Piccoli. Poi giustamente tu dirai, ma i bonus. Però,
0: sì, ma infatti era più un discorso dei bonus.
1: Sì, infatti, erano i bonus.
0: Ma perché...
1: Questa lo sai come mi suona, Nico? Un po' come quando ho visto sei a giocare a calcetto e dici, ma sto pallone secondo me è un po' sgonfio, oppure è un po' troppo gonfio, oppure sulle scarpe strette, sai, queste cose qua.
0: Ma siamo sicuri, eh? A me non sembrava che Gonzalez avesse superato così tanto i 24 milioni.
1: Qui dice 27,37. Io
0: comunque, guarda, se ci mettiamo a parlare di cifre, ci stiamo fino al prossimo mese.
1: No, per carità, ma infatti io lo dico sempre, la certezza poi alla virgola secondo me è difficile averla. Comunque senti, c'è un messaggio bello da parte di una persona di cui non farò diciamo, dirò che si chiama Tommaso L, anzi Loreto T, facciamo così. Che dice, io davo spettacolo col Super Santos, tutt'altra storia rispetto al Super Tele, sono d'accordo, perché il Super Santos era un po' più pesante, capisci? Aveva una stabilità comunque maggiore, detto, e poi andava dove voleva. E dice, Santi infanzia tristissima, confermi, smentisci, rilanci?
0: Ma di che anno è questo pallone? Non ho capito.
1: Ma dai, ma non l'avevi visto il Super Santos? Cioè secondo me è una di quelle pietre miliari.
0: Cioè, pallone... no, non l'ho mai visto.
1: Cioè, fra l'altro si trova ancora a comprare, eh? Un modello di pallone in PVC di colore arancione con bande nere, prodotto dall'azienda, vabbè, non lo diciamo, dai.
0: Infanzia triste non c'è dubbio, però ora no, questo pallone proprio non me lo ricordavo, guarda.
1: E invece Roger Moore, lo sapevi, ha fatto una serie TV negli anni 60 che si chiama Il Santo?
0: Certo, infatti stavo per parlartene.
1: Infatti, sapevo che c'era l'approfondimento. Walter ci dice invece, a proposito di temi calcistici e un po' meno bischerate, l'esterno forte lo avevamo a portata di mano e lo stiamo perdendo, cioè Solomon per 10 milioni. Pensare che abbiamo pagato 15 milioni con E. Ma che rabbia! Sei d'accordo? Ma com'è la situazione Solomon? Cioè proprio freddina così?
0: Ma io intanto sottoscrivo il messaggio dell'ascoltatore. È abbastanza fredda perché io non capisco, voglio dire,
1: a qualcuno piace fredda.
0: Cosa?
1: A qualcuno piace fredda.
0: Sì, appunto, ma scusami, ma anche il ragionamento, il Tottenham lo considera un esubero. Allora, perché non puoi abbassare la cifra chiesta per il riscatto, che sono 10 milioni, li porti a 7, cosa ti costa? Cioè, probabilmente è pure peggio, perché se lo tieni devi pagargli l'ingaggio e non mi risulta che guadagni così poco. Cioè, non comprendo veramente la logica. Forse è la Fiorentina che a questo punto gli ha detto, guardate, il giocatore ci piace, ha fatto anche bene, il problema è che si è rotto subito e quindi noi non possiamo puntare su un titolare che magari ci gioca il primo mese e poi si infortuna per altri tre. Questo non è più possibile contemplarlo, secondo me, anche perché la Fiorentina, insomma, deve ripopolare anche parecchio il comparto esterni. Cioè, non è che ne basta uno.
1: Però, guarda, allora a sto punto prendo per buona la riflessione che faceva anche Stefano 69 prima, anche supportato dai fatti, con la cronaca degli infortuni davanti. Allora non vado a prendere Zeballos, però, perché si parla di un giocatore che ha già alle spalle lacerazione del menisco, frattura della tibia, altri infortuni vari al ginocchio, rottura parziale del legamento crociato. Cioè, allora se Solomon mi fa paura perché lo ritengo un po' troppo fragile dal punto di vista della tenuta fisica, allora magari Zeballos non è il nome che rincorro.
0: Sì, soprattutto a quelle cifre, perché bisogna capire un po' come lui poi, tra l'altro, deve rinnovare, no, il suo contratto col Boca Juniors.
1: C'è un po' di nebbia qua, secondo me. C'è ancora, secondo me, c'è c'è un po' di fumo negli occhi.
0: Sì, però non so darti una risposta, francamente, perché poi la mia era una riflessione, non una certezza, quella su Solomon. Io so che il loro primo obiettivo adesso è con le Osho, e l'ha confermato anche Paratici, più o meno direttamente, insomma. Sul discorso degli infortuni, Solomon sai già che cos'è, cioè clinicamente l'hanno, secondo me, già analizzato, perché è stato un giocatore della Fiorentina, molto banalmente. Zeballos no. Certo. Quindi loro non lo sanno, capito, a cosa possa essere dovuto, come gestirlo. Cioè, è più probabile che tu sappia come muoverti con Solomon e che dici, vabbè, no, cioè, poi anche, diciamo, un'età diversa rispetto a qualche anno in più rispetto a Zeballos. Zeballos invece no, non lo puoi sapere.
1: Certo, lo devi visitare eventualmente, no?
0: Ma poi se lo vuole il Napoli, voglio dire, forse qualche garanzia gli è stata data anche al club partenopeo, però ripeto, questi sono tutti ragionamenti basati sulla logica, sulla riflessione, non su altro, ecco.
1: Ok. Senti, prima di salutarti, visto che insomma siamo anche in clima mondiale, c'è un giocatore del mondiale secondo te che in qualche modo potrebbe finire in orbita fiorentina o comunque in orbita Serie A? E che magari non è proprio il nome più scontato di tutti, ecco.
0: Ma ora mi fai una bella domanda, onestamente. Perché poi ultimamente ci sono stati diversi rumors, no? Io ti dico la verità, sto seguendo molto volentieri il Giappone in quest'ultimo periodo. C'è una squadra per la quale faccio decisamente il tifo.
1: Tra l'altro vedevo, insomma, non sei il solo, in Italia piace veramente tanto il Giappone.
0: Anche a te?
1: No, ma vedevo l'altra sera, ieri sera, dopo la partita della Croazia contro il Ghana, vedevo che insomma la Rai proponeva un sondaggio di popolarità sostanzialmente delle altre nazionali e il Giappone era in testa, ecco, con buon 20 e passa per cento.
0: No, appunto, io faccio il tifo. Comunque, al di là di quello che mi interessa,
1: sì,
0: che
1: insomma, scusami, ti ho interrotto.
0: Interessa poco alla gente.
1: Bene.
0: Per esempio, è stato accostato recentemente Kamada alla Fiorentina. Ma a me piace, è un calciatore che personalmente prenderei e che comunque la Serie A la conosce. Ok. No, ma nel senso, lui ha già una sua esperienza. Mi sembra che stia facendo bene, mi piace come, diciamo, come calciatore, come profilo, secondo me. È proprio il tipo, magari sai, non è nemmeno un profilo che dice Paratici l'ha scoperto, è andato a vederlo con il suo staff, no, non è così, perché è già famoso, certo, comunque, certo. Ha giocato nella Lazio eccetera.
1: Certo.
0: Però io andrei su quel tipo di calciatori, cioè per quanto mi riguarda esiste soltanto il Giappone in questo mondiale, cioè non mi chiedete di altro, perché io sto seguendo praticamente in esclusiva soltanto il Giappone, poi comunque per il resto non saprei dirti, guarda, non.
1: Però è una bella chiamata, in realtà, perché appunto, come mi sottolinea anche il buon Ale Di Nardo, è un giocatore in scadenza, è comunque un giocatore con una certa esperienza, ha 29 anni, quindi ancora diciamo in una buona, in una fase buona della sua carriera. Quest'anno 46 presenze, 28 in Premier, 14 in Conference e poi vabbè un po' di presenze sparse tra qualificazioni e coppe, 46 presenze totali, 3200 minuti, cioè magari non uno che ha fornito grandi gol o grandi assist, però giocatore di continuità, di rendimento, va un po' visto.
0: Penso lo voglia anche il Milan, se non sbaglio era stato fatto un sondaggio anche dal Milan, poi comunque ovviamente loro hanno già fatto un'operazione abbastanza onerosa in attacco, certo. Quindi non lo so, però ecco, è un calciatore richiesto, quello sì, poi anche per l'esperienza.
1: Vabbè, comunque la tua chiamata è Kamada, dai, la tua chiamata.
0: Tanto non arriva, quindi è inutile.
1: No, vabbè, ma è così, è una suggestione, dai.
0: Sì, mia però.
1: Vabbè, lasciamo sognare libero e in pace il buon Nicco Santi, e anzi lo lasciamo pure andare perché sono le 15.35 in questo momento, se no ovviamente scatta la richiesta di riscatto e noi non siamo pronti con i messaggi, con le lettere di giornale. Nick, certo. Grazie mille.
0: Grazie a te Fabio, un saluto agli ascoltatori, ciao.
1: Noi ci fermiamo per qualche istante, breve pausa, torniamo per parlare del mondiale e anche di Super Santos.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.